0: speso secondo, i soldi per la NATO.
1: Neanche noi,
0: cioè,
1: abbiamo speso i soldi per la NATO,
0: spendere
1: siamo arrivati.
0: I soldi per la NATO, spendere i soldi per Rearm Europe, è ovvio. C'è un governo europeo nelle mani di cappellai matti che vuole fare un grande piano Rearm Europe e poi ti e dice ti do il prestito agevolato.
1: Questa è la lettura.
0: Io non
1: sto dando le letture approfondite e dietrologiche.
0: Non
1: parlo
0: sono
1: di
0: letture,
1: fatti.
0: È secondo, la spiegazione di quello che dici. Però la Germania sta facendo un piano da 100 miliardi di euro in 10 anni, sta finanziandosi.
1: Vuoi
0: con
1: sapere
0: un suo
1: per quale motivo?
0: Sì. Per spendere molto di più. Sono piccole
1: vuoi
0: variazioni.
1: Sapere.
0: Il tema è che
1: certo,
0: solo uno
1: sapere,
0: particolarmente scemo come noi, mentre per dire la Germania continua a spendere circa il 7% come la Francia nella spesa sanitaria, solo qualcuno particolarmente scemo come noi scende per la prima volta col governo Meloni intorno al 5% del PIL, poco sopra il 5% del PIL in spese di sanità, e poi contemporaneamente spende sia per il SAFE sia per la NATO, e stiamo spendendo per armi e non abbiamo i soldi per pagare il personale da mettere nelle cliniche e negli ospedali già costruiti.
1: E vabbè, questa fa parte tutto della demagogia e del minestrone.
0: È demagogia. Se ci sono quei soldi puoi fare anche altre spese, ma non ci sono.
1: È demagogia soverchiante. Perché parliamo per l'appunto dei fatti che sono quelli che ti ho appena letto. Dopodiché ti dico qual è la critica che viene fatta ai fondi SAFE da parte di gran parte dei governi europei, e cioè il fatto che favoriscano soprattutto i grandi produttori di armi europei, Francia, Germania, Italia e Spagna. Cioè esattamente il contrario, non si vanno a comprare con i fondi SAFE la gran parte di armi americane, ma la gran parte di prodotti, di armi prodotti in Europa. Poi per chi è pacifista e ritiene che le armi non debbano essere comprate, il discorso è identico, però giusto per dare un'informazione corretta. E per unirti l'ultima informazione corretta, ti volevo dire che gli americani sono così in difficoltà con la produzione di armi che il paese che più si rifornisce dagli americani in Europa, che guarda caso è un paese neutrale che si chiama Svizzera, hanno portato questi ritardi a far annullare da parte della Confederazione Svizzera i pagamenti nel programma Patriot, perché gli americani non sono più in grado di fornire, così come da contratto, i Patriot agli svizzeri, quindi non glieli danno più, e quelli si sono talmente infastiditi che hanno deciso di smettere di pagare. Ecco, queste sono le informazioni. Su questo possiamo intavolare la discussione, l'interpretazione, la lettura telesiana, ma partendo da questi che sono i fatti. E
0: parti da questo ospedale vuoto, parti
1: radio,
0: da questo quando ti pia il coccolone, poi ne riparliamo. Poi ne riparliamo.
1: Ne riparleremo anche quando arriveranno con gli scarponi chiodati sull'esquilino.
0: Che cazzate! Allora, questa era l'ultima pirlata di Giuliano Guida Armi. E noi ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda, ma poi ritorniamo subito con far sentire, come vedete, quello che facciamo: facciamo sentire le voci di un bellicista intelligente che sostiene una scelta poco intelligente. Fra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:06.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
10: Buongiorno signori, ma io vorrei ricordare agli ascoltatori e agli italiani che il governo Conte 2, la benzina e il diesel era arrivato a 2,34 euro e onestamente non hanno pensato né a accise né a sconti, però c'è da dire che gli italiani gli è andata bene così, non si è lamentato nessuno, o sbaglio? Buona giornata, Carlo da Como.
11: Buongiorno. Finché avremo vincoli e collari attaccati all'Europa e agli Stati Uniti, noi non potremo mai fare una politica libera e prendere delle posizioni. La sinistra ha messo come suo simbolo Sanchez, poi vediamo fra un annetto e mezzo come andrà a finire anche lui. Ma io sono contento perché quando andremo a votare finalmente prenderanno le redini del nostro paese i politici del campo largo che precedentemente hanno sempre fallito dando in mano ai tecnici, e i tecnici hanno fatto una bieca politica di destra, la peggior politica di destra, tartassandoci in tutti i modi. Quindi non so come ne usciremo da questa situazione qua. È bello parlare la sanità è stata sventrata anche dalle amministrazioni di sinistra, e io sono uno che attacca la Meloni su tutta la linea perché ha fallito completamente e non andrò più a votare chiaramente. Un saluto a tutta la redazione.
12: Buongiorno a tutti, volevo fare una segnalazione per Radio Demagogia. Sono qui all'aeroporto di Fiumicino e volevo segnalare ai compagnucci della sinistra e alla trasmissione in onda, il canale ufficiale del Partito Comunista, che l'aeroporto di Fiumicino è pieno e gli italiani sono tutti che stanno andando in vacanza perché non sono senza soldi. È la demagogia che state facendo voi, che volete costruire, ma come al solito i fatti poi dicono altro. L'aeroporto è pieno, strapieno, cari compagni. E volevo poi dire alla signora di Milano, penso che sia dei 5 Stelle, no? Che diceva che praticamente il vecchio governo era quello che ha portato i soldi, cioè che praticamente io in lei proprio ho visto gli effetti del caldo degli ultimi giorni. Bisognerebbe che facesse un bel giro in montagna, perché ora arrivare a dire che il governo dei 5 Stelle è quello che ha portato i soldi, quando si sa che ha perpetrato le due più grandi truffe ai danni dello Stato mai realizzate. Vabbè, buona giornata a tutti da Jonathan all'aeroporto di Fiumicino in transito.
1: E rieccoci.
0: Non dare coordinate.
1: Non dire cose che non devi dire anche in questo 29 luglio, caro Luca Telese, e siamo qui a parlare non solo di SAFE ma anche delle mozioni che ieri hanno diviso l'opposizione in ben 5 tronconi, forse 6 non ce l'hanno fatta ma ci hanno sicuramente provato, e anche per comprendere cosa succede negli sviluppi delle guerre, perché proseguono gli attacchi. L'Iran ha attaccato, si dice a sorpresa, ma insomma tanta sorpresa non la comprendo, la Giordania. Gli Stati Uniti hanno offerto la loro protezione, il loro scudo, quindi pare che i missili non siano arrivati a segno, ma congiuntamente Stati Uniti e Arabia hanno invece attaccato i proxy della Repubblica Islamica dell'Iran. Allora, siccome parliamo di armi, di fondi alle armi, di sistemi di arma, il più grande esperto continua a rimanere sulla scena mondiale, Gianluca Di Feo, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
13: Buongiorno. Quante ne volete voi di SAFE? Cosa volete comprare?
1: Beh, io 14 e 9.
13: Personale. Tu ne vuoi tutti 14 e 9.
1: Li accantoniamo e poi si vedrà che farne.
13: Ma in Cavalmaggio Droni, in cosa li vuoi?
1: Ma io tanto li tengo, saranno sempre meno dei 49 della Polonia.
13: Ma sono meno di 49
1: dei 15
13: della Polonia.
1: Uno della Francia.
13: Sì, o della, insomma, poi in ogni caso adesso scherzi a parte, se qualcuno mi offrisse un prestito del genere io ci farei un pensierino, perché comunque si restituisce dopo 10 anni in altri 30 anni di tempo con un tasso di gran lunga più basso a quello delle banche. Personalmente, che sto cercando una casetta sul mare nella vostra isola, potessi trovare un prestito del genere sarebbe un sogno. Perché
1: ecco, se arrivi a quella cifra coinvolge anche Luca e me, che di sicuro facciamo con grande piacere.
13: Io sono in posti veramente umidi e belli della vostra isola, dove i prezzi restano ancora proporzionati all'inaccessibilità delle strade, quindi, però adesso in generale le condizioni finanziarie di quel prestito, che è l'elemento di cui non si parla mai, sono il motivo per cui tante nazioni, pur meno floride di noi, si sono tuffate, come si suol dire, nel finanziamento, perché rispetto a trovare i soldi sul mercato e rispetto all'esigenza che tanti paesi sentono con forza di aumentare difese, e la Romania per esempio ha preso tanti soldi, mi sembra siano una cifra di poco inferiore a quella italiana, e l'ha investita completamente in armi contraeree, cioè si sono comprati armi contraeree di ogni tipo. D'altronde loro negli scorsi 3 giorni hanno avuto ogni notte un'incursione di drone russo sopra i confini, che poi è stata intercettata dalla loro aviazione con la partecipazione di quella italiana, perché poi noi siamo contro le armi, che è una cosa buona e giusta di principio, siamo per non armarci, però le nostre forze armate sono in prima linea nei punti di crisi e si trovano a gestire situazioni complicate. Nessuno ne ha parlato, ma la scorsa settimana una nave italiana militare sotto la missione Irini, una missione europea che era nata per salvare i migranti, i profughi siriani che rischiavano di affondare nel canale di Sicilia, questa missione ha fermato e ispezionato una nave della flotta umbra russa nel Mediterraneo, una di quelle cose che Putin 2 giorni fa ha detto provocheranno ora d'ora in poi una reazione del governo di Mosca. Sono tutte cose che i nostri militari fanno, che il nostro governo e il nostro Parlamento vuole, perché siamo una democrazia, che i militari facciano, che però comportano l'impiego delle armi, la qualità dell'addestramento e tecnologie all'altezza della sfida, cioè cose che costano. Allora, il problema di fondo è sempre lo stesso, ma a me quando la Lega dice deciderà il Parlamento, sono perfettamente d'accordo, perché ci vuole un grande dibattito parlamentare. Il Parlamento è espressione della volontà popolare degli italiani. Se il Parlamento vuole, si prende questo safe e si fa riarmo. Se il Parlamento è contrario, scegliamo la nostra linea. Questo è il bello della democrazia. Dopodiché noi la contraria in questo momento non ce l'abbiamo. E quello è un problemino, visto che paesi come l'Iran, tu dici che sei sorpreso dal fatto che attacchino, anche non sei sorpreso, anche io non sono sorpreso dal fatto che attacchino. Gli americani sì, perché gli americani sono convinti, se noi non gli tiriamo una dose di bombe quotidiane, quelli non reagiranno. Forse di dose di bombe ne hanno incassate tante, forse hanno un'altra visione del mondo, una visione abbastanza aggressiva e assertiva. E domani in Libia, ieri hanno bloccato gli impianti di estrazione del petrolio e nell'ennesima loro faide, qualcheduno si compra sul mercato dell'usato qualche centinaio di droni Shed, che sono ordigni che vanno a 2000 km di distanza e hanno un costo intorno ai 15.000 euro all'esemplare. E noi la Sicilia con cui la difendiamo, Napoli con cui la difendiamo, perché credo che arrivino fino quasi a Napoli, con le fionde. Sono cose che le persone devono sapere, devono conoscere per poi valutare come si fa in una democrazia.
1: E scegliere. Ma ad esempio sulla questione che riguarda le località, chiamiamole così, di acquisto delle armi, come facciamo a dire che acquisteremo solo dagli Stati Uniti quando gli Stati Uniti non sono in grado di produrre per sé? Il contratto per i Patriot con la Svizzera è stato interrotto dalla Svizzera, che si è rifiutata di pagare visto che hanno procrastinato di 7 anni le consegne.
13: Ma infatti SAFE riguarda gli acquisti essenzialmente in Europa, obbliga l'uso, vincola l'uso dei fondi all'acquisto di armi italiane. La Polonia e la Romania credo che abbia comprato sistemi contraerei Remmental Italia, cioè prodotti a Roma per un valore di 1.900.000.000. Il Portogallo, che è un paese che è tutto mare, tutto atlantico, con i soldi di Safe compra tre fregate che si chiamano Frem Evo di Fincantieri, che sono state progettate proprio per affrontare sciami di droni e missili balistici. Quanto agli Stati Uniti, oggi il problema dell'assenza

0: finiti perché le consegne sono in tempi biblici. Questo a guadagnarci sono attualmente soprattutto gli israeliani, che nonostante i loro problemi invece hanno un'industria bellica dominante che consegna in tempi rapidi. Ad esempio la Grecia, che è il paese che ha preso molto poco di safe, ne hanno preso per un importo inferiore a 1 miliardo, comprerà navi europee, navi Fincantieri, ancora non hanno firmato il contratto ma ci sono trattative in corso, navi di Fincantieri per proteggere il mare, perché anche la Grecia è un paese che è soprattutto mare, ma i missili contraerei senza i fondi di safe, con investimenti nazionali, li comprerà in Israele. Hanno chiamato la loro difesa ovviamente lo scudo di Achille. A questo l'hanno fatto
1: prima, speriamo che funzioni meglio meglio coloro che con Achille, ecco.
0: I polacchi ad esempio hanno avviato la produzione di un sistema europeo, un sistema che è concepito da Gran Bretagna e Italia, e tanti paesi, la Danimarca ha già fatto il contratto, la stessa Svizzera e il Belgio stanno discutendo di comprare il sistema franco-italiano SAMPT, che sulla carta ha prestazioni equivalenti al Patriot e che promette tempi di consegne inferiori al Patriot. Attualmente Macron da 2 settimane sta facendo un grande pressing, sta cercando di convincere anche i tedeschi ad adottare il SAMPT, a integrarsi nelle fabbriche europee esistenti per non essere dipendenti dagli Stati Uniti con tutti i problemi che comportano. I tedeschi invece continuano a essere acquirenti di missili tedeschi in qualche modo anche per pagare Trump. Però c'è questa corsa alle armi contraeree dovunque, perché chiaramente anche chi non come me è costretto a guardarsi e vedersi l'orrore notturno degli attacchi che si ripetono senza sosta, cioè ci sono notti in cui uno vede missili balistici che cadono su Kiev, missili balistici che piovono su tutti i paesi del Golfo e si chiede veramente che fine sta facendo questo mondo. Però la prima reazione di un governante saggio è dire ok, dotiamoci di uno scudo contrario. Scudo contrario costa, quello più efficace che è quello attualmente sulla carta israeliano, la RO3 che in Europa hanno comprato solo i tedeschi, mi sembra il sistema comprato dai tedeschi costa 4 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di oggetti che costano tantissimo.
1: Gianluca, io ieri mi sono un po' preoccupato quando ho sentito la dichiarazione della Levitt che ha parlato negli incontri di Trump con Zelensky prima e con Netanyahu dopo, di incontri produttivi e positivi. E che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Sempre il peggio, ma in questo caso...
1: Perché, sai, l'ultima volta che si sono visti 18 giorni dopo è scoppiato il casino che è scoppiato in Iran...
0: Allora, sì, questo tuo sospetto su che cosa possono combinare quei due quando si vedono è fondatissimo e anche io sono preoccupato. In questo momento la situazione è diversa, e cioè Trump ha bisogno di scappare dal Golfo, è finito impelagato in una guerra con l'Iran che non riesce a vincere e che può soltanto perdere. Sta perdendola in termini di consenso, sta perdendola in termini militari perché non riesce ad azzerare la capacità di reazione degli iraniani, e sta perdendola soprattutto in chiave economica perché non riesce a ripristinare la circolazione sullo stretto di Hormuz, con il risultato dei prezzi del carburante che tutti noi vediamo. Stanotte tu hai citato quell'attacco a sorpresa, l'effetto dell'attacco a sorpresa che ha fatto alzare immediatamente le quotazioni del future del barile di petrolio del 4,4%, quindi in proiezione quello potrebbe significare un altro 5% sul prezzo del carburante, che già c'ha cifre, ormai ha raggiunto livelli astronomici. Con la Trump ha bisogno di scappare dal Golfo. La condizione, l'unica condizione certa che hanno posto gli iraniani è la sopravvivenza di Hezbollah. Lo hanno fatto con un lungo video di quelli retorici loro, diffuso in più lingue, in cui esaltano la resistenza di Hezbollah e dicono che Hezbollah non andrà mai toccato. Ora, la sopravvivenza di Hezbollah, seppur in qualche modo con la nascita di una fascia cuscinetto affidata all'esercito libanese, è quello che vuole ottenere da Netanyahu Trump. Vuole ottenere un ritiro quanto più vasto possibile degli israeliani dal Libano, concedendo in cambio una forma di tutela

0: sulle forze dell'esercito libanese che in qualche modo gestiranno la sicurezza sul confine, e che, non avendo poverini soldati libanesi,
1: non è quello che è già fallito con la missione UNIFIL,
0: perché è la missione ONU. E quindi il tentativo adesso è di far leva su un differente clima del paese. Allora, quello che dice Luca è giusto. Oggi c'è una missione UNIFIL che in questo momento è guidata dall'Italia, è una missione ONU fatta nel 2006 ed è una missione che non ha funzionato, o meglio, non è riuscita a disarmare Hezbollah. E ma neanche adesso se ne parla, e però bisogna ricordare che ha garantito quasi 20 anni, 18 anni di pace sul confine più turbolento del pianeta, che non è un risultato da poco e che ha richiesto tantissima, certo, capacità diplomatica militare da parte di quei militari che veramente hanno fatto i salti mortali. E se voi parlate con qualsiasi persona in Libano, a qualsiasi confessione religiosa appartenga, dei soldati ONU e dei soldati italiani con il casco blu dell'ONU vi farà soltanto dei racconti straordinari, perché sono le persone che hanno contribuito alla salvaguardia di quel popolo che altrimenti finiva ogni giorno in mezzo alle cannonate, e gli hanno garantito quasi 18 anni di pace fino al 2024. Quindi insomma è un risultato che fatico a definire un fallimento. Oggi però non si parla di una missione ONU, quindi con tutti i problemi di comando controllo, ma si parla di una missione internazionale che sostenga le forze armate libanesi. Forze armate libanesi che, mentre nel 2006 vedevano Hezbollah come il grande vincitore libanese che aveva tenuto testa alla potenza israeliana, nessuno in Libano ama Israele, adesso Hezbollah è visto come lo sconfitto che ha portato il Libano nella tragedia per fare gli interessi dell'Iran. Quindi, oltre ad aver perso leader carismatici come Nasrallah, Hezbollah in questo momento non è amato da una larga fetta della popolazione libanese, perché è entrato in questa guerra e quindi ha trascinato il Libano all'inferno non per tutelare gli interessi del Libano, ma per assecondare quelli dell'Iran. E quindi c'è un clima diverso del paese nei confronti dei miliziani sciiti del Partito di Dio. C'è la volontà di costruire una missione internazionale che potrebbe essere a guida italo-francese, che consolidi l'attività dell'esercito nazionale libanese, che sono dei bravissimi soldati ma che non c'hanno i soldi neanche per comprare il rancio.
1: È anche vero che per molti libanesi l'unico paese a livello internazionale che ha fatto qualcosa per il Libano purtroppo è l'Iran.
0: E allora, questo è un problema. Beh, che l'Italia ha fatto tanto, questo è per gli libanesi
2: mi sembra
0: sciiti
2: un po' forte, ecco.
1: Per i libanesi sciiti sì, non so se li vuoi ammazzare tutti pure tu Giuliano in un momento trampiano, però per quelli sì.
2: No, io non voglio ammazzare nessuno, ma pensare che l'Iran,
1: mentre
2: sia
1: tutti
2: il
1: hanno voltato le spalle mentre
2: Libano,
1: Macron
2: è
1: faceva
2: curioso
1: i suoi proclamini, e quelli dicevano se toccate il Libano salta l'accordo sugli stretti, e quello
0: allora
1: conta per
0: sì
1: molti.
0: Questo è un aspetto di natura militare e politica. C'è un altro aspetto, che è la grandissima rete di welfare e di aiuto sociale, ma anche aiuto sociale concreto come distribuzione di cibo, che viene fatta dal governo iraniano tramite Hezbollah in Libano. Quando il Libano è un paese di cui tutti ce ne siamo fregati, il Libano è un paese che è entrato in una crisi economica profonda e nessuno ha fatto nulla, il Libano è un paese dove la gente non può ritirare i suoi soldi in banca, dove ci sono casi di rapine in cui la gente si presenta con la pistola in banca per dire datemi i soldi del mio conto, perché si possono, sì, è successo almeno due volte.
2: L'autorapina
0: operava una quota minima di denaro, e quando è esploso il gigantesco deposito di fertilizzanti nel porto di Beirut, che ha devastato la città e ha dato il colpo di grazia all'economia libanese, nessun paese ha fatto un cavolo. In quello gli iraniani, perseguendo il loro interesse, hanno distribuito aiuti e soldi tramite Hezbollah e hanno costruito all'interno della comunità sciita un consenso forte, c'è da dirlo, cioè, perché i, tra virgolette, i paesi fondamentalisti, quelli che un tempo Reagan chiamava l'asse del male, ottengono consenso perché sanno costruirlo, e noi occidentali no.
2: E il male ha sempre il suo fascino. Grazie davvero. Grazie. Gianluca Di Feo, sempre preziosissimo.
0: Grazie a voi.
1: Sempre numero uno. A presto Gianluca dalla grande Sardegna.
3: Lo sappiamo.
2: Pubblicità, torniamo subito.
3: Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334-1111-622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
6: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
7: Sono le 2 e 29 minuti.
3: Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
13: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
14: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. A proposito del fondo SAFE, ma fatemi capire una cosa. Quali sono? È un fondo comunque dove anche l'Italia ha contribuito, quindi mettendo euro e riprendendosi euro, però a debito? Cioè, fatemi capire come funziona, è il solito giochino, no? E poi, visto che stiamo parlando di militarizzazione, perché non parlate un po' della TAV e del suo dual use? Che è sostanzialmente una linea ferroviaria che parte dalla Spagna, arriva fino a Kiev per la movimentazione di mezzi militari. Andate a fondo nelle cose, sono 30 anni che si parla di questa roba qua. Andate a fondo, ragazzi, buona giornata.
2: Rieccoci. Luca Telese, Giuliano
1: Guidabardi
2: qui con voi, ed è venuto a trovarci visto che si è aperta una discussione importante anche all'interno della maggioranza di governo, proprio un esponente di punta della Lega Nord che ha cominciato a limare le unghie al ministro Tajani. E con noi il presidente della commissione attività produttive, l'onorevole Gusmeroli. Buongiorno e bentornato.
15: Buongiorno. Un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
2: Allora, è cominciata in potenza la campagna elettorale, dovete distinguervi un po' dai vostri alleati competitori?
15: Ma no, direi che si sta lavorando già sulla manovra di bilancio, si sta lavorando sui temi economici, come si è visto, il ministro dell'economia Giorgetti ha fatto un primo intervento fino al 6 di agosto, ma il 4 agosto già è convocato il Consiglio dei Ministri per vedere di arrivare fino a settembre, quindi insomma si sta lavorando alacremente sui temi importanti di economia del paese, vista anche la situazione geopolitica internazionale che purtroppo non è buona e incide brutalmente proprio su questi temi economici, il carburante, il costo
2: sì,
15: dell'energia,
2: sì o no?
15: E poi la competitività delle imprese. Ecco.
2: Onorevole Gusmeroli, ma safe sì o no?
15: Ma quella è una modalità di finanziamento. In realtà la cosa importante è un'altra, che sì, il ministro dell'economia Giorgetti ha ottenuto 14 miliardi per fare uno scostamento proprio sul tema dell'energia, e questo è fondamentalmente la cosa principale. Perché questi, poi che i 14 miliardi si ottengano in un modo o nell'altro è tutta un'altra partita, però resta il fatto che il ministro ha ottenuto questi 14 miliardi di scostamento che verranno buttati nell'economia per aiutare il mondo delle piccole e medie imprese, il mondo di chi fa fatica.
2: E va bene, e ben vengano, però non mi risponde. Me lo dica cosa volete fare sul fondo safe, se siete d'accordo con le dichiarazioni del ministro Tajani o se ritenete che sia opportuno non accedere a quel fondo?
15: Sì, ma attenzione, noi il fondo safe è un sostanzialmente fondo che poi va restituito, esattamente come se il MEF facesse dei titoli di Stato o altri fondi a debito, cioè non sono contributi a fondo perduto.
2: Quindi, con diverse condizioni, molto diverse.
15: Che peraltro con molto condizionato, quindi se si può evitare è preferibile evitare qualcosa che ti crea delle forti condizioni, ecco, quindi si vedrà, ma diciamo è meglio fare debiti, visto che lo scostamento è un debito, utilizzando risorse che costino poco e che condizionino poco.
1: Lei sa che Luca, tutti i sostenitori del safe dicono vabbè, ma è un prestito e si paga a lungo termine, quindi è un prestito molto vantaggioso, conviene farlo, sono i buoni debiti.
15: Sì,
1: lei cosa risponde?
15: Ma allora io rispondo con un microcosmo. Io ho la fortuna, oltre che l'onore di fare il parlamentare, di fare il sindaco della mia città Arona. Nei 15 anni che faccio il sindaco ho azzerato completamente i debiti e per qualsiasi nuova opera, adesso ho un cantiere a 3 milioni di euro, non faccio debiti. Perché? Perché non voglio lasciare alle future generazioni debiti come quelli che ho ricevuto, perché per esempio quando ho estinto tutti i debiti del mio comune ho pagato debiti di 40 anni prima per dei marciapiedi di 40 anni prima, capisce? Quindi tendenzialmente io eticamente e economicamente non la vedo una grande idea quella di dire prendiamoci i soldi, tanto li pagherà qualcun altro magari tra due generazioni, ecco.
2: Sì, dopodiché, però l'onorevole Gusmeroli, mi perdoni se la interrompo.
15: Prego.
2: La questione non è solo sul debito, se sia uno strumento utile a fare debito, ma ovviamente qual è la finalità di quel debito, cioè il dibattito vero e il dibattito sul quale le chiediamo quale sia la posizione sua e del suo partito è quello sull'eventuale acquisto di armi, sulla quella che viene chiamata da chi non è troppo d'accordo la corsa al riarmo. La maggioranza ha una opzione che è quella evidente.
15: È evidente che la Lega è contro
2: Le armi, sta in un governo che invece, dice ecco, di quindi, sì al riarmo, noterà una contraddizione.
15: Allora, è una semplificazione quella che sta esprimendo, cioè noi tendenzialmente siamo per un approccio totalmente diverso, cioè siamo per la pace, speriamo che questa situazione geopolitica rientri, sicuramente rientrerà e speriamo anche nel breve termine. perché tutto ciò inciderà positivamente anche sui temi dell'energia, quindi che sono poi quelli che interessano le famiglie.
2: A giudicare da quello che è successo stanotte sembra poco, onorevole, però.
15: Sì, però non bisogna sempre
2: guardare. Sono lieto di unirmi alla sua buona.
15: Ma intanto non bisogna sempre guardare al contingente, ma guardare al medio termine, ecco, cioè noi dobbiamo far sì che tutti facciano gli sforzi possibili e immaginabili per arrivare a degli scenari di pace. Ecco, su tutti e due i contesti, peraltro ce ne sono tanti altri anche in giro per il mondo, però sui due contesti principali che sono l'Ucraina e il Medio Oriente, è molto importante anche appunto per temi che ci riguardano direttamente, cioè il tema dell'energia, il tema dell'inflazione, perché poi il caro carburanti si scarica sui prezzi e vuol dire maggiore inflazione. Quel punto la BCE sappiamo come la cura, la maggiore inflazione, cioè aumentando i tassi di interesse, con tutto ciò che ne deriva sia sul debito pubblico che sui mutui a tasso variabile delle famiglie. Quindi bisogna tutti convergere verso una spinta a sedersi e fare tutto ciò che è necessario per arrivare a una pace, o intanto a una tregua e poi a una pace duratura.
1: Onorevole Gusmeroli, tutti i giornali di sinistra, di centro e di destra hanno dato più o meno questo retroscena del dibattito sul decreto che riguardava i 17 centesimi, che c'era pronto un piano, diciamo così, visto con favore dal sottosegretario Leo, che puntava all'aumento delle tasse sulle sigarette, arrivare a montare di un euro addirittura il pacchetto, portare mezzo miliardo, avere un po' di soldi per fare con questa cassa operazioni più importanti, e che questo piano è stato fermato dalla Lega, da Giorgetti, da Salvini, cioè non tocchiamo i consumi dei fumatori e facciamo quello che si può fare ora. Quindi così è nato questo decreto che dura fino al 4, che riguarda solo il diesel e che interviene con soli 17 centesimi. Però dietro l'angolo questa ipotesi non è tramontata, diciamo così, quindi i tassisti, diciamo così, i tassatori di Fratelli d'Italia dicono: beh, se poi dopo i conti non tornano, attuiamolo questo piano e prendiamolo questo gettito. È favorevole o contrario lei?
15: Ma allora, io sono favorevole all'utilizzo delle accise mobili, perché e che è quello che tra l'altro è già stato attuato nel quinto decreto, quello che scade il 4 di agosto e il 6, ma nel quinto decreto è già stato attivato il tema delle accise mobili. Perché il 4 agosto? Non solo perché scade il 6 di agosto l'altro decreto, ma perché? Perché
1: si saprà il
15: al 4
1: gettito
15: di agosto si hanno i dati del entrate in più sia delle accise che dell'IVA di luglio. Perché? Perché è stato possibile utilizzare pochissimo o quasi nulla delle accise mobili in questo decreto, quindi quei 17 centesimi, perché i prezzi non erano ancora saliti in giugno, mentre in luglio, nella seconda quindicina, è fortemente salito il prezzo dei carburanti, l'accisa e l'IVA, e quindi col meccanismo delle accise mobili si può intervenire in maniera più sostanziosa. Quindi sono ottimista, abbiamo uno dei migliori ministri dell'economia
2: della storia del mondo, però
15: dichiarato da Financial Times, io sono molto fiducioso, peraltro l'ho anche visto ieri.
2: Si immagino, forse non è allora perfettamente in tacca. Allora, ascolti onorevole Gulmero, però sulla tassa sui vizietti, fumo e alcol, lei è d'accordo o è contrario?
15: In generale io sono sempre contrario a maggiori tasse e la Lega è sempre contraria a maggiori tasse. Bisogna ottimizzare l'esistenza.
1: Quindi è contrario.
15: Diciamo che
1: anche nel particolare è contrario.
2: Contrario,
1: la
2: ma
1: tassa
2: no,
1: sul vizietto.
15: È noto che siamo contrari a maggiori tasse, tant'è vero che io stesso ho seguito la delega per la riforma fiscale e la diminuzione del primo scaglione dal 25% al 23% e del secondo è stato per gran merito della Lega.
1: Senta, un'ultima cosa, che è un provvedimento che in qualche modo nasce da lei, il è tempo di dichiarazioni dei redditi, il cosiddetto concordato che poneva una dichiarazione, diciamo, fissa del contribuente per 3 anni con un moderato incremento, ha funzionato o no?
15: Allora, io tendenzialmente sono molto più favorevole, l'ho fatto inserire nella delega per la riforma fiscale, quindi è legge, alla flat tax incrementare, cioè la possibilità di pagare un'aliquota più bassa sull'incremento del reddito tra un anno e la media degli anni, dei 3 anni precedenti. È stata attuata nel 2023, ha funzionato molto bene. Sul concordato preventivo qualche perplessità ce l'ho, più che altro perché tendenzialmente lo Stato è più facile che perda gettito rispetto a che lo guadagni. Ecco, vedremo poi i numeri. Sono invece molto favorevole e sono stato quello che poi ha scritto la norma sulla rottamazione, qui in questo, cioè una ratizzazione lunga degli arretrati fiscali.
1: Dio la benedica.
15: È un condono perché sono imposte regolarmente dichiarate che non si è riusciti a pagare per diverse ragioni, tra cui le difficoltà economiche, il Covid, eccetera. Ci hanno aderito comunque tante famiglie, adesso vedremo quale sarà il gettito, però anche se è stato leggermente edulcorato rispetto alla mia prima versione, sicuramente la rottamazione, quindi questa ratizzazione lunga a 9 anni, è un buon metodo per fare pace col fisco.
1: Grazie, grazie, grazie davvero.
15: Grazie,
1: buongiorno e buon lavoro all'onorevole Gusmeroli. Arriva fra di noi Alberto Fazzolo.
5: E buongiorno.
2: E buongiorno.
1: E allora, mi sembra adesso che stanno andiamo pure beccando tutte le petroliere iraniane nel Caspio, questi ucraini. Alberto,
5: tutte,
1: Alberto,
5: due,
1: cosa fanno i tuoi
2: tutte, se no non possiamo parlare male degli ucraini, che a quest'ora è quasi un'abitudine come l'aperitivo.
5: Poi in realtà non erano neanche petroliere, erano mercantili che, a detta di
2: non importa, tutto
5: armi,
2: fa brodo.
5: Non abbiamo capito in che direzione le trasportassero, perché nella narrazione dominante qui in Occidente c'è il fatto che sia la Russia che l'Iran starebbero a corto di armi e quindi non si capisce chi ce n'ha così tante da poterle fornire agli altri, però lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno, e vedremo appunto se succederà qualcosa in seguito a questo evento. Comunque l'Iran si è dimostrato disposto a passare sopra l'episodio in cambio di un adeguato risarcimento, perché comunque gli affari sono affari, e perché sapevano anche benissimo gli ucraini che non ci poteva essere una risposta militare da parte dell'Iran, perché un eventuale lancio di missili, droni o quant'altro doveva passare, se non proprio sopra la Russia o comunque sopra la Russia, probabilmente molto vicino ai confini russi, e ai russi questa cosa non piaceva, e quindi gli ucraini, diciamo, si sono fatti scudo di questa cosa. Però secondo me non ci dovrebbero essere ulteriori sviluppi di questa faccenda, non conviene a nessuno, anche perché appunto nel Mar Caspio succedono cose miracolose, cioè il petrolio che va e che viene e per quello che sostanzialmente poi rifornisce anche noi. Ci sono paesi che affacciano su quello stretto, su quello specchio d'acqua, che riescono a esportare circa 3 volte il petrolio e il gas che estraggono, quindi capite bene che lì ci sono gli interessi di molti, tra cui anche i paesi dell'Unione Europea, che non ci stanno a rinunciare completamente alla propria politica energetica.
2: Senti, ma stanotte si è sparacchiato molto, eh?
16: Sì, si è parato, però non senza
1: no, ciò cazzuole missiletti.
5: Allora, gli attacchi iraniani sono stati abbastanza contenuti e diciamo che se lanci un drone, lanci un missile, perché te lo vuoi fare intercettare? E questo è quello che è successo verso la Giordania, era un qualcosa d'avvertimento. Più interessate invece,
2: aspetta
5: notte,
2: perché questo è un concetto che sono sicuro, scusami Alberto, interessa molto anche a Luca, se lanci un missile, un drone per fartelo intercettare.
5: Sì, perché se non lanci uno sciame,
2: hai capito Luca,
5: qualcosa che mandi in saturazione le difese contraerie del nemico, è sostanzialmente un avvertimento, è uno stimolo alla diplomazia. Mentre c'è stato un qualcosa di completamente diverso questa notte in Iraq, dove ci sono stati dei bombardamenti statunitensi e sauditi che hanno causato decine di morti. E che succede in Iraq? Che sostanzialmente ci sono delle milizie filo-iraniane o comunque sciite, insomma, che hanno un po' quell'orientamento lì, che si sono dichiarate pronte a intervenire su diversi scenari, compresa la Siria, perché in Siria ci sono forti tensioni e ci stanno già degli scontri molto articolati, perché in Siria in questo momento ci stanno le presenze, oltre che del governo siriano dei tagliagole che conosciamo, ci stanno i turchi, ci stanno gli americani nella parte del nord, ci stanno gli israeliani, e potevano intervenire anche queste milizie sciite che hanno detto se si tagliano le linee di approvvigionamento a Hezbollah in Libano, quindi che stanno tutte in Siria come è noto, queste linee di approvvigionamento, loro sarebbero intervenuti. Quindi una situazione davvero tesa, davvero esplosiva, in cui c'è stata questa accelerazione dei bombardamenti di questa notte.
2: Luca.
1: Ma che succede in Ucraina, nel Donbass, dopo la caduta della città fortificata? Tutto fermo?
5: No, che tutto fermo. Allora, il colpaccio più significativo dal punto di vista anche dell'impatto mediatico, oltre che della decapitazione della linea di comando, è stato il bombardamento della fiera delle armi di Bucha, vicino a Kiev, e è stata colpita con due Zircon e 8 Iskander, quindi ci hanno picchiato duro, ci sono stati diversi morti, ma soprattutto tra loro c'era Eduard Sirenko, il capo del secondo direttorato dell'SBU, dei servizi di sicurezza, era quello responsabile degli omicidi e degli attentati sia in Donbass che in Russia, era anche quello indicato come responsabile dell'attentato contro la figlia di Dugin, se lo ricorderanno sicuramente tutti gli ascoltatori.
1: Ah, certo.
2: La Dugina.
5: Esattamente. E poi ci sono state delle avanzate territoriali limitate, ma comunque ci sono state da parte dei russi, che hanno conquistato un paese da 8.000 abitanti, Belitsky. E però ci sono pure degli attacchi ucraini, il primo abbastanza antipatico perché ha colpito un villaggio vacanze in Mar d'Azov, ci sono 8 morti tra cui 2 bambini, mentre ancora più interessante la serie di attacchi, ce ne sono stati ormai quasi una decina, dell'Ucraina contro una catena di distribuzione commerciale, l'equivalente di Amazon russo, che si chiama Wildberries, e sinceramente non riusciamo ancora a capire per quale motivo si siano accaniti contro questa azienda, però hanno distrutto magazzini ovunque.
2: Per fastidiartelo, dico io.
5: Però il problema è che questi magazzini non si fermano mai, quindi anche colpendoli di notte dentro purtroppo ci sono sempre dei lavoratori e i morti sono stati davvero tanti tra i civili in quel caso.
2: E ci avviciniamo alla fine, anzi ci siamo ben arrivati, caro Luca, perché sono ormai le 9.
1: Ma tu ce l'hai una morale anche oggi, che poi sei un po' accorto di idee, non sei più quello di una volta, il cervello, i connettori.
2: Questo ci piacerebbe, non sono più quelli di un tempo. Qui siamo sempre, come ha detto l'onorevole Gusberoli, al massimo della storia del mondo, e quindi ci siamo anche noi, anche sulle morali, che oggi dedicherei integralmente al povero ministro Tajani, che voi mascariate ogni giorno.
1: Perché cosa spenderemo i soldi del SEF?
2: Diceva
1: 15 miliardi.
2: Diceva Carrie Fisher, una simpatica e pungente attrice statunitense, che la gratificazione istantanea richiede troppo tempo. Sì, proprio lei.
1: Bene, sai che c'è? Torneremo domani con tutta
2: domani.
1: La banda.
2: Ciao.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.

0: faith. Sono le 3:02.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E siamo già pronti per iniziare questa nuova puntata di Summertime. Sapete che Summertime, ormai ve l'ho detto nei giorni scorsi, è stato detto anche in altre fasce orarie, è un po' il contenitore estivo dei programmi di Giornale Radio, quindi diciamo che ci chiamiamo un po' tutti Summertime, ecco. Questo è Summertime dalle 17 alle 20, oppure in replica dalle 22 all'1. Io sono Eri Garuti, c'è cioè Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Oggi in pazza la polemica sul SAFE, cioè sui fondi per la difesa, prestiti dell'Unione Europea per spese militari. Insomma, il vice premier Tajani ieri ha annunciato che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi per questo scopo, poi però ha fatto un po' marcia indietro, ha detto ma ne useremo meno, forse la metà, e quindi ci sono stati commenti un po' di tutti i tipi, commenti contrari da sinistra, e questo può non stupire, ma la misura divide anche il centrodestra, perché è contraria alla Lega, e intanto l'Unione Europea chiede chiarezza e cercheremo anche noi di fare chiarezza per quanto possibile su questo tema. Ma prima rilassiamoci con un po' di musica, The Weeknd, Blinding Lights.

0: Insomma, cerchiamo di fare chiarezza su questa polemica politica, sul SAFE, sui fondi per la difesa, ma anche un po' in generale di capire di che cosa stiamo parlando. Ricapitoliamo il tutto con Giulia Merlo del Domani, del giornale Il Domani. Grazie per essere con noi, Giulia, e per aiutarci a fare un po' di chiarezza.
1: Buonasera, grazie a te.
0: Allora, intanto cerchiamo di spiegare bene di che cosa si tratta, cosa sono questi fondi SAFE?
1: Allora, sono di fatto dei fondi europei, quindi dei fondi a prestito per capirci, che sono stati messi a disposizione da parte dell'Unione Europea per l'acquisto di strumenti di difesa, quindi diciamo in senso improprio, diciamo armi, possono essere anche altre strumentazioni, sempre chiaramente da inserire nella macro voce che riguarda la difesa. Sono dei fondi ovviamente in un certo senso, se vogliamo, simili a quelli del PNRR, quindi che comunque andranno restituiti, però dei prestiti che dovrebbero appunto servire proprio in questa fase così complicata a livello geopolitico ai singoli stati europei di poter in qualche modo incrementare la spesa in difesa, insomma alla luce delle varie necessità che in questo momento sono comparse, senza dover intaccare quello che è il bilancio del singolo stato.
0: Perfetto. Cosa è successo però ieri? È stato un ballon d'essai quello di Tajani, che ha detto ne prendiamo 14,9 miliardi, oppure così era una notizia, però poi c'è stata una levata di scudi e quindi ha detto beh, magari ce ne serve la metà. Cosa ne pensi?
1: Ma io penso che

0: insomma, andare nella direzione di acquistare delle armi, ecco, non è congruo con quella che è la linea leghista. Di conseguenza, accedere a questi fondi viene vissuto dalla Lega come una sorta di smentita da parte del governo di quella che è la sua posizione. Di qui la levata di scudi, ma dall'altra parte c'è Forza Italia, che invece è sempre stata molto favorevole in questa direzione, anche, bisogna dirlo, con l'appoggio del ministro Crosetto, che è un ministro di Fratelli d'Italia, ma che anche lui ha spinto molto per accedere al prestito europeo.
1: Certo, ma secondo te è un gioco delle parti oppure la Lega davvero è stata molto sorpresa dall'uscita di Tajani? Io non ci credo, dai.
0: Neanch'io ci credo, okay. Infatti penso che in questo momento la grande questione di fondo è la legge elettorale. Tutto ciò che diciamo contestualmente si discute a livello politico ha a che fare anche con la legge elettorale. Quindi la Lega ha interesse a tenere una posizione molto intransigente su questo tipo di temi, perché c'è anche, come dire, un tavolo di trattative separato su altri argomenti. Quindi più si è intransigenti su una cosa, più si può poi trattare sull'altra. E quindi e questo vale però per tutti i partiti della maggioranza, non solo per la Lega. Di conseguenza io penso che nessuno si sia stupito, ma nessuno si sia stupito neanche della levata di scudi della Lega.
1: Sta diventando più difficile che fare la pace in Ucraina, cioè no, adesso più difficile no, però insomma diventa complesso, si mette sul tavolo dei negoziati un argomento che non c'entra, si tratta su più fronti, diventa veramente complicata la questione. Ecco, secondo te come andrà a finire? Cioè, almeno sulle cifre e sui prestiti per le armi.
0: Allora, io come percezione personale credo che infine si arriverà ad accedere a questi fondi, anche perché diciamo l'alternativa poi concreta, visto che anche l'Italia ha sottoscritto la clausola del 5% del PIL, sottoscritta con tutti gli altri soggetti NATO, quindi insomma non è una questione di poco conto, ecco. L'alternativa a non accedere ai fondi è quella di andare a trovare questi stessi denari nelle casse dello Stato e quindi nella prossima finanziaria, operazione che lo stesso Giorgetti, che andrebbe nella direzione di Salvini e quindi di dire non accediamo ai fondi, ha dimostrato essere molto complicata. Di conseguenza, quando ci si ritroverà a dire delle due l'una, o in finanziaria o con l'accesso ai fondi europei, probabilmente la risposta più semplice sarà quella di dire si accede ai fondi europei. Probabilmente la discussione poi potrà essere sul quantitativo, perché i 14 miliardi sono tra virgolette pochi rispetto a quelli a cui forse si potrebbe anche accedere. Quindi io credo che poi il margine di contrattazione sia più sulle cifre che sul se.
1: E invece sulla legge elettorale a questo punto?
0: Sulla legge elettorale io ho l'impressione che il centrodestra si sia infilato in un tunnel molto complicato, anche perché gli emendamenti si presenteranno a inizio agosto, ma si voteranno poi al Senato a inizio settembre, e in quel mese, questo mese estivo, potrà succedere di tutto. Cioè, un accordo scritto oggi rischia di essere un accordo scritto sull'acqua, diciamo, soggetto alle intemperanze politiche a cui sempre agosto ci ha abituato. Io credo che infine le preferenze almeno al Senato passeranno, perché il voto è palese. Sono incerta sulle sorti dell'intero pacchetto legge elettorale quando poi dovrà tornare alla Camera e lì si venirà approvata in via definitiva.
1: Staremo a vedere. Comunque la sensazione è che si sia già in campagna elettorale, è qualcosa del genere secondo me. Senti, io ti ringrazio molto e spero che torneremo a sentirci per prossime occasioni. Grazie a Giulia Merlo, che scrive su Domani, ovviamente di politica e anche di altri argomenti, è un'esperta di politica e ci ha fatto molto molto piacere ospitarti. Grazie.
0: Grazie a voi e agli ascoltatori.
1: Adesso abbiamo invece Paul McCartney, Come Inside.

0: dubbio che questo governo è un governo guerrafondaio, perché da soldi a destra manca, difesa, attacco, e Ucraina in continuazione, e fondi, aiuto militare, aiuto logistico, non c'è dubbio, è in linea con la guerra, con le guerre. Sergio da Milano.
1: Ecco, grazie Sergio, grazie a tutti quelli che ci mandano i loro messaggi. Non abbiamo ancora dato il numero WhatsApp, oggi è il 334 11 11 622, ormai i fedelissimi di Giornale Radio lo conoscono. Allora, noi parliamo ancora di spese militari o di scenari militari, ma anche politici. In questo caso ci spostiamo in un paese che comunque ha un peso molto importante sullo scenario internazionale, soprattutto di questi tempi, cioè Israele. E ne vogliamo parlare con David Zebuloni, corrispondente da Israele di Libero. Buonasera, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, intanto abbiamo visto Netanyahu andare a parlare con Trump ieri e non siamo sicuri di sapere che cosa si sono detti. Tu che idea hai?
2: Allora, a differenza degli incontri precedenti, partiamo da un presupposto. Netanyahu è il leader che ha battuto un record in termini di visita alla Casa Bianca dall'insediamento, dall'ultimo insediamento di Trump. Parliamo della settima visita, è qualcosa privo di precedenti, che anche a livello simbolico ha un significato importante. A differenza però degli altri incontri che hanno avuto i due nella Casa Bianca, questa volta Netanyahu e Trump non si sono incontrati a quattro occhi, non c'è stato un attimo nei quali i due si sono chiusi in una camera e hanno parlato senza la presenza di terzi di questioni che riguardano appunto il destino del Medio Oriente, e anche questo ha un valore simbolico e non da sottovalutare. Quindi bene o male sappiamo quali sono gli argomenti che hanno trattato i due leader alleati. In primis la questione iraniana, che rimane il fulcro un po' di questo conflitto che è ancora in corso in Medio Oriente e nel quale è coinvolto anche Trump fino al collo. Si è parlato degli Stati Uniti, Netanyahu aveva intenzione di parlare anche di altro con Trump. Si sa che Netanyahu è arrivato con un'agenda ben precisa, in qualche modo cercando di consolidare quella che è l'alleanza con gli Stati Uniti, che non ha mai vacillato, ma che con la retorica di Trump in qualche modo ha preoccupato gli israeliani, e quindi Netanyahu cercava delle conferme che sono arrivate in modo parziale.
1: Ma quali sono adesso i punti su cui le visioni dei due leader divergono?
2: Sostanzialmente Trump continua a prediligere, nonostante poi le sue infinite minacce, continua a prediligere la via della diplomazia con il regime iraniano, per una questione di
1: almeno
2: interesse.
1: Almeno nei giorni dispari.
2: Esatto.
1: Più o meno.
2: Poi, capace che tra 5 minuti twitta certo. Tutt'altro.
1: Certo.
2: Però se ci concentriamo su ciò che sta dicendo appunto nelle ultime ore o comunque negli ultimi giorni, tra appunto una minaccia e l'altra, e sembrerebbe prediligere la via della diplomazia, come dicevo, per una questione meramente di interesse politico interno. Sappiamo che gli Stati Uniti non capiscono questa avventura militare di Trump, non capiscono l'importanza eventuale della caduta del regime iraniano, e quindi Trump, risentendone anche nei sondaggi o comunque nel consenso generale, cerca di fare un passo indietro rispetto a quella che era l'offensiva. Israele invece naviga in tutt'altre acque, in altri mari. La minaccia iraniana è molto più esistenziale, molto più concreta. Gli israeliani percepiscono questa minaccia, credono in questa minaccia, credono nelle parole del regime, e quindi sostengono quello che può essere uno scontro contro il regime iraniano.
1: Certo.
2: E quindi appunto, quando mi chiedi quali sono le divergenze principali rispetto al tema iraniano, è la via della diplomazia rispetto invece allo scontro armato.
1: Senti, abbiamo ancora 3 minuti o poco più e ti volevo chiedere qualcosa sulla situazione interna di Israele, perché a ottobre si va al voto, no?
2: Giusto, il 27 ottobre è la data attuale che è stata stabilita come la data delle elezioni. Delle elezioni importantissime, tutte le elezioni sono importanti, ma queste forse sono le più importanti che Israele abbia mai avuto. Sono le prime elezioni dopo la strage del 7 ottobre, sono le prime elezioni dopo questa guerra che ha che ha toccato Israele su tutti i fronti, e anche su quello mediatico. Credo che Israele non sia mai stata discussa come lo è stata in questi ultimi anni, e quindi la nuova leadership dovrà affrontare delle tematiche che non sono mai state toccate prima.
1: Tu parli di nuova leadership perché dai per scontato che non ci sarà più Netanyahu? O no?
2: No, non lo do per scontato, non lo do per scontato perché i sondaggi dicono diversamente.
1: Cosa dicono i sondaggi?
2: Allora, Shimon Peres, per chi se lo ricorda, diceva che i sondaggi sono come il profumo, vanno adorati ma non bevuti. Quindi i sondaggi israeliani, un po' come i tweet di Trump, cambiano, ma veramente quotidianamente. L'opinione pubblica israeliana è molto vacillante circa qualunque questione che riguarda le elezioni, e ogni esternazione di un leader o di un altro, di un esponente politico o di un altro, può portare voti a un leader o a un altro. In questo momento Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, uno dei maggiori esponenti dell'opposizione di Netanyahu, in questo momento sembrerebbe avere la meglio su Netanyahu, perlomeno a livello di partito, perché parliamo del Likud contro il partito di Yashar, di Eisenkot. Poi quando parliamo di fazioni c'è molta più confusione. Sicuramente il governo attuale, Netanyahu, il governo così come lo conosciamo oggi, questa destra così schierata, non passerà alle prossime elezioni. Se Netanyahu invece riuscirà di nuovo per l'ennesima volta a portare a casa i suoi 30 passamandati, questo è possibile, ma la composizione poi del governo sarà totalmente diversa, e sappiamo quanto anche non solo i leader ma i ministri influiscono su quella che è la realtà locale. Quindi sì, si può parlare di nuova leadership a prescindere da Netanyahu o meno.
1: È già iniziata la campagna elettorale in pratica o no?
2: C'è chi dice che non è mai finita. Netanyahu vive perennemente in campagna elettorale. Dal momento in cui viene scelto volta dopo volta, si rivolge agli elettori come se stesso appunto per recarsi alle urne. Sì, di fatto sono iniziate, ancora non si ha chiara l'immagine completa. Ci sono ogni settimana un nuovo partito che si candida, degli esponenti politici che fanno passi indietro, passi avanti. Quindi ancora non si ha chiara l'immagine completa di quella che potrebbe essere la prossima Knesset, la prossima composizione della Knesset, del Parlamento israeliano. Però siamo già in atmosfera di elezioni, questo sì.
1: E noi siamo molto curiosi di sapere come andrà poi a ottobre, e lo sapremo appunto a fine ottobre. Grazie mille. Grazie mille davvero a David Zebuloni, corrispondente da Israele di Libero. E noi continueremo tra poco a parlare di Medio Oriente, di Trump, di esteri, insomma. A tra poco.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 34 minuti.
3: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Eh sì, siete su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone incrollabile al mixer in regia, ci dà tutto il supporto possibile. Io ringrazio ovviamente Lorenzo e Matteo. Noi continuiamo a parlare tra poco di Medio Oriente, di equilibri internazionali, di Trump, e poi torniamo anche un po' sull'Ucraina, perché c'è una rivelazione di un giornale che ci ha fatto riflettere e vedremo di saperne di più.

0: McRae Sports Car. E intanto le notizie oggi arrivano a profusione dall'area del Medio Oriente e dintorni, perché insomma prima parlavamo degli incontri di ieri che ha avuto Trump alla Casa Bianca, però nel frattempo ci sono stati sviluppi. L'Iran ha attaccato anche in Giordania, Trump ha detto colpiremo duramente l'Iran, e ci sono stati raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq, dove esiste un gruppo di ex paramilitari filo iraniani che appunto avrebbe intessuto, diciamo, relazioni con l'Iran. Sappiamo che c'è una parte sciita in Iraq che è molto legata all'Iran, e quindi poteva essere una forza che poteva colpire gli interessi statunitensi o sauditi, sunniti, diciamo, nell'area. Ecco, insomma, ho messo insieme un po' di elementi. Queste forze di mobilitazione popolare sono una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, e hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati, quindi sono stati uccisi, altri 32 feriti. E beh, la questione si complica, mi sembra proprio che la questione si complica. Dovevamo parlare di pace con Trump e Iran, che sembravano essere almeno portati a una tregua, e invece il tutto si è riacceso. Perché? Riusciamo a capirlo? Ne parliamo con Giuseppe Acconcia, giornalista e docente universitario e esperto di Medio Oriente. Buonasera, buon pomeriggio Giuseppe.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la sua lettura di questa situazione?
1: Sì, è ancora molto ambiguo, così come era ambiguo il memorandum of understanding. Da una parte c'è Trump che sostiene che un accordo è possibile con l'Iran, ma dall'altra lo stesso Trump dice ora ci vuole una risposta molto dura, e quindi riprende quelle sue frasi fortissime in cui prima, durante la guerra e anche nei mesi successivi ha minacciato di distruggere le infrastrutture iraniane. Effettivamente questa fase nasconde uno stretto rapporto con Israele, che però fino a questo momento non si è materializzato, nel senso che gli Stati Uniti hanno continuato ad attaccare per 13 giorni nonostante il memorandum of understanding l'Iran, e Israele è stato un po' defilato, anche se poi in questa visita di Netanyahu a Washington lo stesso Netanyahu ha detto che sono state usate le basi presenti in territorio israeliano per questi raid. In realtà esiste una convergenza in linea di principio tra Stati Uniti e Israele, lo ha dimostrato anche l'incontro con Rubio, con Exet, ma è chiaro che Trump ha capito bene che una guerra di ampio raggio non è molto popolare negli Stati Uniti. Una guerra contro l'Iran come lo è stata quella di febbraio, marzo, fino all'8 aprile al cessato il fuoco, e quindi lui stesso ha sostenuto che anche le informazioni di intelligence di Netanyahu sul nucleare devono essere prese con le pinze, perché non vuole che la guerra torni su ampio raggio. Pensiamo per esempio ad un attacco a Peak Mountain e ai siti nucleari che sono in questo momento nell'agenda dei possibili raid statunitensi e israeliani.
0: Come procederà nei prossimi giorni secondo lei?
1: Ci sono tante questioni sul tavolo. Uno, per esempio, quale sarà il rapporto con l'Arabia Saudita? Evidentemente c'è tutta la questione legata agli accordi di Abramo, al riconoscimento di Israele come precondizione per l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita. C'è tutta la questione dell'accordo con il Libano, e evidentemente fino a questo momento Trump non ha posto come veto il ritiro completo da parte di IDF dal sud del Libano, e ricordiamo che proprio in queste ore ci sono stati droni di Hezbollah che hanno sorvolato l'area che è occupata in questo momento da IDF. Evidentemente ci sono anche tante tensioni che ancora riguardano lo stretto di Hormuz, pensiamo all'assenza di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, oppure tutta la questione legata agli attacchi iraniani nelle basi in Giordania, che è molto importante da sottolineare, perché dimostra che i pasdarani iraniani non hanno più paura ad attaccare. Fino a questo momento noi siamo stati abituati a un Iran che subisce gli attacchi e poi risponde, adesso
0: Infatti sembra proprio molto che stavolta sia stato l'Iran che ha detto andiamo a provocare, perché tra l'altro il territorio della Giordania ha sempre cercato di tenersi un po' fuori da questo scontro, anche se è stata già tirata in ballo diverse volte. Quale può essere l'interesse dell'Iran, ma soprattutto dei pasdaran? Quindi ci sono due linee diverse all'interno dell'Iran?
1: Sicuramente sono due posizioni proprio divergenti, una che è improntata al dialogo, rappresentata soprattutto dal ministro degli esteri che vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, e l'altra invece è improntata alla guerra, soprattutto i Pasdaran più aggressivi, più giovani, che anzi sono molto vedono negativamente il fatto che l'Iran si sia trattenuto in questa fase, addirittura vorrebbero continuare ad attaccare perché pensano che l'Iran può fare la guerra, può affrontare una guerra per un periodo molto lungo, mentre gli Stati Uniti di Trump vogliono arrivare ad un accordo nel più breve tempo possibile. E ricordiamo poi l'altra variabile che in questa fase è molto importante, che è quella degli Houthi, che sono esatto. Le milizie sciite in Yemen, che dal canto loro dicono: anche noi vogliamo imporre dei dazi nel Mar Rosso, vogliamo bloccare qualsiasi tipo di navigazione dell'Arabia Saudita, e quindi anche i sauditi, prima citava l'attacco in Iraq dove hanno partecipato anche i sauditi, quindi l'Arabia Saudita è un altro dei paesi che viene trascinato in questa guerra che potrebbe estendersi sempre di più in tutta la regione.
0: Ok, quindi ok, mica tanto, perché effettivamente lo scenario che ha dipinto è inquietante, e del resto ne avevamo sentore. Cosa può ancora succedere? Cioè, questa divisione all'interno del regime iraniano può portare a un suo crollo o assolutamente no?
1: Noi veniamo dalla settimana di funerali per Khamenei, che sono stati un po' una manifestazione di sostegno per il regime degli Ayatollah sia in Iran che in Iraq. Evidentemente però questo non significa che tutti gli iraniani sostengano questo regime. Pensiamo che già nei giorni scorsi ci sono stati ulteriori condanne a morte di attivisti che hanno partecipato alle proteste dello scorso gennaio, quindi è evidente che è una società estremamente polarizzata. Però questa guerra sta alimentando un sentimento di unità nazionale che non si vedeva in Iran da anni, o sicuramente non si vedeva dalla guerra di 12 giorni dello scorso anno. Quindi vuol dire che in questa fase il sostegno al regime è aumentato, però questo non significa che sarà sempre così, perché gli iraniani ora sono strangolati da una crisi economica senza precedenti, da aumento dei prezzi incontrollati, e quindi è evidente che gli iraniani stanno iniziando a sentire moltissimo la crisi economica, gli effetti della guerra, gli effetti sui prezzi dei beni di prima necessità, così come in generale la questione delle sanzioni, perché se i Pasdaran vogliono continuare a fare la guerra è perché le sanzioni non sono state mai cancellate, perché gli asset che dovevano essere scongelati non sono mai stati scongelati, quindi evidentemente bisogna capire Trump da che parte sta, se vuole che la guerra ricominci su larga scala come è stato a febbraio a marzo, oppure vuole andare verso un accordo. Però sappiamo che finora, per esempio, di nucleare non si è proprio parlato, che siamo ancora fermi alla questione della gestione dello stretto di Hormuz, alla gestione del traffico marittimo e della possibilità di imporre delle tasse per il passaggio attraverso lo stretto, e quindi evidentemente siamo molto lontani dalla discussione sui termini di un accordo che sarebbe un accordo storico, perché riprende quello di Obama del 2015.
0: Sì, infatti l'accordo c'era già, bastava continuare ad applicarlo, ma Trump ha voluto fare di testa sua, e tra l'altro lui continua a ripetere ogni volta che fa dichiarazioni alla stampa in pubblico che questa guerra l'ha fatta per evitare che l'Iran si dotasse di armi atomiche, no? E quindi poi dice loro così tratteranno, in realtà appunto c'era già questo accordo e bastava continuare ad applicarlo, forse, o forse no, chi lo sa. Comunque da Teheran è arrivata anche la condanna per i nuovi attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro l'Iraq, quelli di cui parlavo poco fa, sembra che effettivamente si sia innescata una catena di nuove ritorsioni e forse nei prossimi giorni vedremo altri attacchi da una parte e dall'altra. Ma la mia domanda per concludere è: come fa l'Iran a avere ancora la forza di attaccare la Giordania, di fare provocazioni, ma attacchi veri e propri in vari paesi dell'area?
1: Non solo, continua ad attaccare nei paesi dell'area, le basi statunitensi nel Golfo, in Giordania, ma questi razzi si sono dimostrati più accurati del solito, quindi vuol dire che ha una capacità di gestione degli obiettivi senza precedenti. Ora bisognerà vedere se ci sono informazioni di intelligence che vengono dalla Russia, dalla Cina, ci sono tante indicazioni da questo punto di vista, però i Pasdaran si stanno dimostrando capaci di portare avanti una guerra di logoramento, una guerra di attrito di lungo periodo, anche perché poi le industrie industrie militari sono presenti all'interno del paese, quindi continuano a produrre droni. C'è una capacità missilistica iraniana che è stata completamente sottovalutata da parte degli Stati Uniti. Quindi è evidente che l'Iran può andare avanti a fare questa guerra ancora a lungo. Dall'altra parte invece Trump non può permettersi una guerra di lungo corso, molto impopolare, pensando poi alle elezioni di medio termine. Potrebbe essere questo la chiave di lettura che porterà a un certo punto al tavolo negoziale e al ritorno al memorandum of understanding, e quindi di nuovo al dialogo, alla diplomazia, che è l'unico modo per risolvere questo conflitto.
0: Certo che se poi dall'altra parte c'è anche l'influenza israeliana che vuole assolutamente che invece la guerra continui finché non cadrà il regime di Teheran, forse se questo è l'obiettivo, ogni tanto sentiamo dichiarazioni un po' di tutti i tipi, forse non sarà appunto sufficiente trovare accordi, parlare di nucleare o quant'altro.
1: Certo, questo è l'altro scenario, però evidentemente ancora non siamo mai arrivati a questo punto, perché non c'è stata mai una mobilitazione popolare che ha sostenuto gli attacchi di Stati Uniti e Israele in questa direzione. Quindi è evidente che la possibilità che ci sia un cambiamento di regime sembra improbabile, anche perché la Repubblica Islamica si è mostrata capace di sostituire i leader che vengono uccisi e vengono presi di mira in questi raid, e di avere una capacità di resilienza che forse era inaspettata per molti. In realtà questo sostegno del regime era evidente, c'è sempre stato, e quindi è una società divisa, e vedremo fino a che punto queste divisioni non sfoceranno in nuove proteste, malcontento popolare, quindi in una richiesta di cambiamento di regime, che però in realtà da tanti punti di vista si vede già, per esempio il fatto che le donne non portano più il velo, per esempio il fatto che ci sono politici come Pezeshkian che sono sempre pronti al dialogo.
0: Sì, ma questo indipendentemente dai bombardamenti, anzi direi che i bombardamenti irrigidiscono dall'altra parte il regime, no? Quindi l'avanzata dei Pasdaran dal punto di vista interno, negli equilibri di cui abbiamo parlato poco fa, forse è anche un risultato non voluto evidentemente di questi bombardamenti. È un'ipotesi. Comunque io ringrazio tantissimo il professor Giuseppe Acconcia, docente universitario, esperto di Medio Oriente, giornalista, e penso che ne riparleremo forse chissà quante altre volte. Grazie davvero. Noi ci ascoltiamo i Maroon 5, Won't Go Home Without You.

0: Abbiamo aperto la trasmissione oggi parlando di armi, no? Della polemica sul safe, del riarmo e così via. Beh, ci si chiede, queste armi come vengono usate? Dove finiscono? Sono davvero indispensabili? Sono domande che tutti giustamente ci poniamo. E mi ha molto colpito l'articolo che abbiamo letto sul Fatto Quotidiano sulle armi destinate all'Ucraina che sono finite trafugate. 800.000 pezzi dei nostri aiuti all'Ucraina sono stati trafugati, e poi ci sarebbero anche interessi della mafia che si butta nel mercato nero, in particolare dei droni. E quindi vogliamo capirne assolutamente di più con Giuseppe Pipitone, vice caporedattore inviato del Fatto Quotidiano. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ci racconti questa storia?
1: Sì, guarda, è un'allerta che in realtà ciclicamente viene rilanciata, cioè da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ovviamente con tutti gli aiuti che vengono inviati in Ucraina per difendersi dall'invasione russa, come spesso è capitato anche nel passato. Per esempio pensiamo alla guerra nell'ex Jugoslavia, ovviamente i focolai di guerra poi creano i mercati neri. Che cosa sono i mercati neri? Armamenti che vengono sottratti dai magazzini, dal fronte, che poi finiscono essenzialmente in mano alle organizzazioni criminali. Non è una novità, ripeto, assoluta. Negli anni 90 e 2000 sappiamo che dalla ex Jugoslavia le nostre mafie, quindi 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, ma anche i gruppi criminali, diciamo, diversi, anche i narcos sudamericani, sono riusciti, diciamo, a mettere le mani su tutti gli armamenti utilizzati nella guerra nell'ex Jugoslavia, e li hanno utilizzati ovviamente per i loro scopi estorsivi, minatori, intimidatori. Ecco, già nel 2022, dopo l'invasione della Russia, sia l'Europol che l'Eurojust avevano lanciato l'allerta: attenzione, perché se non facciamo in modo che le armi siano tutte rintracciabili con le matricole, c'è il rischio appunto di andare a creare un mercato nero, cosa che si sta verificando. E diciamo, la prima evidenza clamorosa in questo senso è appunto quello che ha detto ieri il procuratore di Palermo Maurizio Di Lucia, udito in antimafia, che ha spiegato essenzialmente che le sue indagini, che si svolgono soprattutto, diciamo, in ambito carcerario, perché l'audizione di Lucia in realtà era tutta centrata sul fatto che le carceri oggi sono in mano alle organizzazioni mafiose, che grazie ai telefoni e grazie anche a, diciamo, una latitanza dello Stato riescono ad amministrare gli affari fuori al carcere, pur essendo, diciamo, detenuti. Ecco, con queste indagini la procura ha scoperto che c'erano, diciamo, degli esponenti di Cosa Nostra che stavano trattando l'acquisto di un drone lanciamine appunto dal mercato nero che si è creato col fronte in Russia Ucraina. Che cos'è un drone lanciamine? Un drone lanciamine è un velivolo senza pilota modificato in modo tale che può, diciamo, trasportare non solo appunto le mine, ma anche dei congegni esplosivi o appunto dei fucili. Insomma, è un congegno molto pericoloso. Lui ha detto, infatti, non siamo attrezzati per difenderci. Ovviamente la domanda sorge spontanea: che cosa intende fare Cosa Nostra con un tipo di congegno di questo
0: infatti,
1: tipo?
0: Cosa intende fare?
1: Questo è oggetto di indagini. Tra l'altro, il pezzo di quell'audizione di ieri sulla strategia, sulle nuove possibili strategie di Cosa Nostra, è stato secretato. Quello che però sappiamo è che per la prima volta, almeno la prima volta documentata, ecco, i mafiosi cercano questo tipo di armi assolutamente micidiali. E se non fosse stato, come in questo caso, che, diciamo, venivano beccati mentre avevano intavolato una trattativa economica, avrebbero ottenuto. Ora non sappiamo se poi nel frattempo in altri casi è stato, diciamo, portato a compimento un tipo di acquisto, però questa vicenda ci rilancia l'attualità del tema sulle armi che scompaiono dal fronte in Ucraina. Alcune di queste armi, un numero che però arrotondato per difetto, viene calcolato dal Ministero degli Interni ucraino. Si parla appunto di 780.000 pezzi scomparsi dal marzo 2022 ad oggi. Dati sono aggiornati al maggio del 26. C'è un problema. Il problema è appunto legato alla rintracciabilità di queste armi, quindi non si può mai dire con certezza se un fucile che ha sparato, per esempio, noi facciamo questo esempio, a Marbella in Spagna, dove i narcos hanno iniziato a usare gli AK-47, i Kalashnikov, i fucili appunto d'assalto contro la polizia, se provengono effettivamente da lì. I proiettili della NATO sono molto probabilmente tra quelli forniti appunto alle forze ucraine. Questo è un problema, perché ovviamente nonostante, diciamo, si tende, diciamo, a minimizzare questo rischio, il rischio è che alla fine della guerra il fronte russo-ucraino diventi un mercato nero anche più pericoloso e più importante di quello che è rappresentato ancora oggi dai Balcani.
0: Ecco, prima citavi appunto l'esempio dei Balcani, però nella ex Jugoslavia all'epoca c'era un governo centrale che si stava sfaldando o si era appena sfaldato e quindi evidentemente era più difficile controllare il territorio e anche i depositi. Però qui cosa succede? Cioè, dove vengono trafugate queste armi? Nei depositi a Kiev, nei depositi sotto il controllo del governo o nelle zone dove avanzano con i loro attacchi i russi?
1: Questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere allo stato, possiamo basarci su quelle che sono le notizie di cronaca che arrivano dall'Ucraina. Se uno si fa anche un giro veloce dei siti di informazione ucraina, vede che negli ultimi mesi i servizi di sicurezza ucraini più e più volte hanno arrestato militari ed ex militari, ovviamente delle loro fila, che trafugavano armi dai magazzini al fronte per poi rivenderli. Ovviamente è probabile che ciò avvenga anche dal lato russo. Come sapete, i fronti di guerra, diciamo, hanno il problema che si confondono, diciamo, in questo senso le acque, però è anche vero che certi tipi di armi noi sappiamo di averle vendute a una forza invece che a un'altra. Questo è tutto il problema, è legato appunto al fatto che non si è tenuto un registro delle matricole di tutte le armi fornite all'Ucraina. Avessimo questo registro potremmo, diciamo, dire è nostro, non è nostro, è della forza russa o meno. Diciamo, è stato un pericolo lanciato 4 anni fa e che è stato abbastanza ignorato e ora però ovviamente sta mostrando, diciamo, tutto la sua attualità.
0: Io non ho capito perché non si poteva tenere questo registro, perché d'accordo che sono stati segretati alcuni non so, elementi, tipo appunto la descrizione di alcuni tipi di armi, però perché non si poteva tenere un registro da qualche parte con le matricole e quant'altro?
1: È una domanda che ci siamo posti, però gli stati che hanno mandato aiuti hanno preferito che non esistesse un registro con traccia di queste matricole. Per i proiettili esiste, perché i proiettili sono tracciati, quindi per questo in alcuni casi possiamo dire che alcuni proiettili provengono da quel fronte, perché sono le pallottole fornite in caso, citiamo il caso di Marbella e Spagna, fornite appunto dalla NATO. E per quanto riguarda i fucili possiamo avere un sospetto che però rimane tale. È anche vero che per esempio per armi come il drone lanciamine, che è un'arma che essenzialmente 5 anni fa essenzialmente non esisteva, non era stata sviluppata, può provenire solo da quel fronte, perché non può provenire dal fronte jugoslavo, perché non ci sono armi così moderne.
0: Grazie davvero Giuseppe Pipitone, vice caporedattore inviato del Fatto Quotidiano. Questa vostra inchiesta ci lascia davvero così basiti, anche se, come tu dici, l'allarme viene riproposto spesso, insomma, in questo e in altri teatri di guerra. Grazie davvero, e noi tra poco cambiamo argomento e dopo un'ampia pagina di esteri in questa prima ora del nostro Summertime parliamo di qualcosa che riguarda l'Italia.
2: Sono le 4:02.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Eh sì, un'ampia pagina di esteri nella nostra prima ora, e adesso arriviamo a cose italiane che comunque riguardano un'area precisa, ma riguardano un tema di cui si è dibattuto per tanti anni e che ancora si trascina senza la dovuta chiarezza. Parliamo dell'Ilva di Taranto e degli sviluppi degli ultimi giorni. Poi andremo a toccare altri temi, la sicurezza sul lavoro, toccheremo anche il tema della caccia. E poi parleremo di una cosa curiosa, però un po' inquietante. Tra poco.

0: hands up, alzo le mani praticamente, ed è quello che diciamo di fronte a tante notizie inquietanti. E adesso apriamo una pagina che davvero si trascina da decenni ormai in Italia, cioè quella della ex Ilva, uno stabilimento a Taranto che ha inquinato l'area e che però ha rappresentato tanti posti di lavoro, e quindi ci sono state varie amministrazioni che si sono succedute. La grossa domanda di fondo è sempre stata: va tutelata la salute, ma va anche tutelato il lavoro, come entrambi, no? Come si possono tutelare entrambi? E poi negli ultimi anni diciamo che si è guardato soprattutto all'estero per nuove proprietà che potessero rilanciare la produzione dell'acciaio, che pure è strategica per l'Italia. E adesso la situazione qual è? Perché torniamo a parlarne in questi giorni? Beh, abbiamo un ospite che sa, conosce molto bene la situazione e ci può spiegare tante cose. Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'Unione Sindacale di Base, USB, e storico delegato dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, quali sono le novità degli ultimi giorni?
1: Novità è che nell'incontro del 28, che il governo aveva convocato ufficialmente per comunicarci che stava optando per iniziare una trattativa in esclusiva con gli indiani di Jindal, su cui noi tra l'altro non saremmo stati assolutamente d'accordo, il governo nella giornata di ieri ci ha comunicato che a causa della sopravvenuta sentenza del Tribunale di Milano praticamente non c'era possibilità alcuna che gli impianti a caldo rimanessero in marcia, quei pochi impianti che sono rimasti in marcia, e quindi che si stava provvedendo allo spegnimento così come l'ordinanza del Tribunale prevede.
0: Ecco, spieghiamo quindi, che una volta questo, che si spengono gli impianti, poi è difficile, se non quasi impossibile, rimettere tutto in piedi. Quindi,
1: sì, anche perché il Tribunale, tra l'altro, ha contestato la presenza di migliaia di tonnellate di amianto all'interno della fabbrica, quindi in sostanza quella sentenza si dice devi rimuovere le cause, quindi rimuovere tutto l'amianto presente all'interno dello stabilimento, devi abbassare i limiti di emissione del PM10 e del PM2,5 delle polveri nell'arco di 90 giorni, che è praticamente impossibile, e quindi hanno dichiarato che ottemperano la sentenza, e quindi hanno avviato l'impianto gli ultimi impianti rimasti in marcia verso la chiusura.
0: Ma sarà davvero definitivo? Perché la stessa cosa era successa parecchi anni fa, no? E sì, sembrava che la vicenda dell'Ilva
1: con una
0: si
1: differenza
0: così.
1: Però con la differenza, questo governo dall'inizio non ha voluto fare nessun decreto in deroga alle disposizioni della magistratura o alle leggi vigenti, e quindi hanno ribadito anche ieri che la linea è quella, e quindi non facendo nessun decreto tu ottemperi quello che la magistratura ha ordinato. Mi permetto di dire che dal punto di vista diciamo etico e tecnico, vista la storia che si trascina oramai da 14 anni, pare pure giusto. No? Il fatto che, perché la magistratura subentra ogni qualvolta la politica fallisce. Il problema è che la politica ha fallito per 14 anni consecutivi, ha avuto la capacità di peggiorare via via, non avendo mai le idee chiare, perché abbiamo cambiato progetti su Ilva forse una trentina di volte, con i vari governi che hanno pensato invece di buttare le basi per una soluzione concreta del problema, hanno pensato bene di spostare sempre la palla in avanti e scaricare su quello che arrivava dopo. Il problema è che il tempo è finito.
0: Perché dite che a voi non andrebbero bene gli indiani? Qual è il problema in questo caso?
1: No, guarda, abbiamo avuto allora la mazzata finale alla fabbrica, che già di fatto è ferma da un anno, gliel'ha data proprio ArcelorMittal, e noi anche lì durante la trattativa continuavamo a dire al governo, innanzitutto come concetto di base, no? Se l'industria siderurgica è strategica, se siamo centrali per la produzione di acciaio, e vista che siamo l'unica acciaieria ancora, no? Milioni di tonnellate di produzione, allora io non capisco innanzitutto per quale motivo la dobbiamo cedere a terzi, vista tra l'altro la delicatezza della situazione, cui si parla da un lato di salute e di ambiente e dall'altro di occupazione di oltre 16.000 lavoratori, che sono quelli attuali, ma quando è iniziata sta storia eravamo più di 20.000, perché man mano abbiamo già perso migliaia di posti di lavoro. Quindi è chiaro che abbiamo sempre detto che l'unico soggetto che può fare questo, può tenere in equilibrio salute e lavoro, è il soggetto statale. Loro invece hanno commissariato l'azienda, dopodiché hanno ceduto l'azienda agli indiani e quelli hanno dato un'avanzata finale, perché nel giro di l'hanno gestita per 4 anni in pratica, ma hanno fatto danni impiantistici che paghiamo ancora oggi. Non è un caso che il governo gli ha fatto causa per 7 miliardi di risarcimento.
0: Certo, c'è stato uno sciopero ovviamente per protestare contro queste decisioni di cui ci sta parlando, ma qual è la soluzione? Secondo lei è ancora possibile salvare l'Ilva?
1: Lo sciopero non c'è stato, che noi l'assemblea facciamo lunedì.
0: Ah, ok, allora avevo letto male la notizia.
1: È stato annunciato un pacchetto di sciopero in tutti i siti. Sì, noi a Taranto in particolare lunedì facciamo le assemblee e poi probabilmente faremo uno sciopero presentando una piattaforma. Noi siamo stati chiari col governo, abbiamo detto dovevate fare l'unica cosa che andava fatta, nazionalizzare la fabbrica. Noi prendiamo la nazionalizzazione, anche se questa adesso non comporta più, perché gli impianti si stanno fermando, però nazionalizzazione come elemento di garanzia per i lavoratori, per le famiglie dei lavoratori che stanno dentro questa storia e che stanno pagando un prezzo altissimo.
0: E questo è possibile perché è già stato fatto in passato, quindi si potrebbe rifare, voi dite, a tutela dei lavoratori,
1: sì,
0: delle famiglie.
1: E a tutela dei lavoratori, poi lì, come dire, i ragionamenti variano, perché c'è la contraddizione della politica nostra tutta, perché qua non si salva nessuno in questa storia, cioè abbiamo attraversato tutti i governi e tutti i partiti. E guarda, la cosa che fa specie, siamo arrivati veramente a un livello che fa pietà, no? Ti verrebbe da dire, meglio scappare da sto paese. Noi abbiamo trovato partiti che stavano al governo e ci dicevano non si poteva nazionalizzare, poi andavano all'opposizione e reclamavano la nazionalizzazione e viceversa.
0: Beh,
1: sappiamo solamente una cosa, che una questione così delicata, l'azienda più grande d'Europa, l'acciaieria più grande d'Europa, con 20.000 peste famiglie solo fra i lavoratori diretti e indiretti, a parte tutto quello che genera nelle economie circolari, nell'indotto. C'era uno studio di qualche anno fa che parlava addirittura di ricadute negative su 60.000 lavoratori, da qui praticamente alla regione Piemonte, in cui abbiamo l'altro sito. Allora, una questione così delicata non può non essere affrontata dallo Stato, perché se lo Stato delega il privato di turno come ArcelorMittal, come unico interesse a quello di fare profitto, ma quell'azienda in questo momento profitta e per i prossimi anni non ne farà, perché questa è la verità. Quindi qualcuno ci deve mettere i soldi per mettere in condizioni quell'azienda di essere un'azienda che non impatti negativamente dal punto di vista della salute e dal punto di vista della sicurezza, perché tra l'altro il problema che stiamo avendo è quello, gli impianti stanno crollando. E l'unico soggetto capace di fare ciò è lo Stato, che non, ecco, si è mai voluto, come dire, impegnare veramente.
0: Però
1: come
0: si fa a coniugare il diritto al lavoro di molte persone, quindi molte famiglie che dipendono da questa azienda, e il diritto alla salute? Perché l'impatto dell'Ilva è stato e continua ad essere molto pesante. Voi che cosa ne pensate?
1: Ma noi crediamo che sono stati fatti errori politici grandi, grossi. Allora guarda, ti faccio un esempio. Io ho visitato alcuni stabilimenti siderurgici in Belgio. Diciamo, poi nei talk show si parla, si dice che noi in Italia siamo indietro rispetto, no, alle tecnologie, come siamo, in realtà non è assolutamente vero, anzi l'IVA di Taranto, mal ridotta che era e che è ancora oggi dal punto di vista tecnologico, secondo me è molto più avanti rispetto a stabilimenti che stanno presenti in Belgio, quelli di ArcelorMittal. La differenza lì qual è? Che negli anni la politica belga, negli anni 80, è iniziata a spostare quegli stabilimenti che spesso si trovavano, così come l'industria chimica, nei centri cittadini, li ha messi in periferia, stanno in zone in cui il clima aiuta, la dico così. Ma io quando ho visitato lo stabilimento di Ghent sono rimasto spaventato, c'erano tonnellate di minerale che andavano a cadere in un fiume in cui se tu cadevi dentro rischiavi di scioglierti per tutto quel minerale, come dire, quei prodotti chimici che cadevano all'interno, che erano

0: andare ti ha portato a oggi è una situazione dal mio punto di vista irrecuperabile. L'unica cosa che puoi fare è fermare, demolire gli impianti, bonificare quelle zone e ricostruire poi magari i forni elettrici se vuoi continuare a fare produzione d'acciaio. Quindi produci in maniera, come dire, molto più green rispetto a quella attuale. E però per fare ciò ci vogliono i soldi, le risorse, il progetto e ci vuole il tempo. Non è una cosa che fa in 5 minuti. È una cosa che probabilmente andava fatta già quando Bondi l'ha proposta nel 2013. Perché io credo che l'ultima speranza dell'Ilva sia morta con il progetto che Bondi presentò e poi col governo Letta. Lì poi arrivò Renzi e cambiò la dinamica completa, sostituì Bondi, nominò altri 3 commissari e praticamente diede l'input per la vendita della fabbrica. E da lì non si è capito più nulla.
1: Staremo a vedere che cosa succederà. Francesco Rizzo, io le chiedo se può restare con noi ancora qualche minuto, perché sono arrivate oggi notizie di vari incidenti più gravi o meno gravi sul lavoro, ed è un tema che ciclicamente torniamo ad affrontare, ma che non si risolve. Quindi le voglio chiedere qualcosa a proposito della sicurezza sul lavoro in generale, al di là dell'Ilva, per tutti gli operai, tutte le persone che lavorano nei cantieri, che rischiano ancora oggi, nonostante tutte le leggi, le norme e le misure messe in campo. Quindi le chiedo di stare ancora qualche minuto con noi.
0: Sì.
1: Grazie. Sì. Intanto ascoltiamo Tori Kelly con High Water.

Siete su Giornale Radio con Erika Ruti al microfono e stiamo parlando di vari aspetti che riguardano il mondo del lavoro con Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'Unione Sindacale di Base e delegato storico dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Quindi abbiamo aperto un'ampia pagina sulla ex Ilva, ma vorrei allargare il discorso adesso con Francesco Rizzo sulla tematica infinita della sicurezza sul lavoro, degli incidenti che purtroppo continuiamo a registrare. La cronaca proprio oggi ci parla di un incidente sul lavoro a Mesagne, quindi in Puglia, col crollo di una tettoia e un morto e un ferito. Però ci sono notizie di feriti anche a Calcinate, ferita un'operaia di 50 anni, quindi in provincia di Bergamo. In Sicilia un incidente sul lavoro in una ditta di smaltimento rifiuti, un operaio gravemente ferito, e questa è la Iseda di Agrigento, e un operaio 62enne colpito alla testa da una trave in

0: Veneto, a Colleferro, quindi vicino a Roma, schiacciato alle gambe da una cisterna, un altro operaio. Insomma, veramente purtroppo solo nelle ultime ore è un bollettino di guerra quello a cui assistiamo. Francesco Rizzo, cosa possiamo dire? Perché ancora oggi non si riescono a prevenire gli incidenti sul lavoro, almeno a limitarli?
1: L'ultimo periodo i bollettini degli incidenti di lavoro sono vere e proprie carneficine. Addirittura un'altra sera alla festa all'USB abbiamo fatto proprio un dibattito su questo tema. Addirittura è venuto fuori che i dati nazionali addirittura sono in aumento, infortuni mortali sul lavoro sono in aumento.
0: Perché? Perché si fanno attività più pericolose? Perché c'è più...
1: perché non paga nessuno, per questo è il problema. Perché
0: quindi...
1: le pene sono da noi. Sono commisurate poi alla, cioè brutto da dire, ma proprio facendo l'esempio dell'Ilva. E noi abbiamo avuto momenti in cui la vita di un lavoratore valeva meno di una colata. Cioè, per assurdo, la dico così, a me conveniva rischiare la vita, cioè fossi stato io, no? All'epoca c'era un'Ilva, conveniva forse rischiare la vita del lavoratore perché avrebbe prodotto meno danni economici rispetto al perdere una colata. Non ci sono pene sicure, noi stiamo dicendo da anni che bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro, perché qui in galera non va nessuno, questa è la verità.
0: E sì, salvo rari casi molto discussi, però poi magari c'è una condanna in primo grado, si viene assolti in appello o in Cassazione, quindi è vero, si ha la sensazione un po' che spesso non ci
1: Italia,
0: sia giustizia.
1: Quello che abbiamo capito è che in galera vanno solo gli stupidi, quelli che commettono i reati stanno tranquillamente fuori. E l'abbiamo visto, ci sono decine e decine di situazioni, come dire, legate a responsabilità chiarissime nel mondo del lavoro. Noi non abbiamo fatto fatica a definire gli omicidi, manemissioni, è successo di tutto, succede di tutto sui luoghi di lavoro. Poi probabilmente bisognerebbe cambiare, secondo noi, anche, come dire, l'impostazione, perché se tu per un attimo responsabilizzi l'azienda e gli dici: guarda, se succede un infortunio e io verifico le tue responsabilità, magari oltre alla pena del reato penale ti commino anche una pena economica magari pari al 10-15% del fatturato, quindi ti dico pure attenzione che ti giochi tutto quello che potresti guadagnare in un anno. Io non so se le cose rimarrebbero così, lo dico perché è un sistema che alla fine è un cane che si morde la coda da sola. Guarda, anche l'applicazione dei contratti. Ma è possibile che noi viviamo in un paese in cui ci sono 1100 contratti diversi? Cioè, in 20 anni c'è stata un'esplosione. Siamo passati da 150 contratti nazionali a 1100. Ogni settore ha 7, 8, 10 contratti. I contratti, come dire, in eccesso, hanno tutti un filo conduttore: riduzione dei diritti e riduzione dei diritti economici. Quindi anche da questo punto di vista, no? Noi abbiamo la categoria che stiamo seguendo, tra l'altro una delle categorie su cui si incentra l'azione del nostro sindacato sono le categorie dei lavoratori poveri. Cioè, noi abbiamo stabilito sto record, abbiamo creato i lavoratori poveri, quelli che vanno a lavorare e con quello che guadagnano, 40 ore settimanali, lavorando 40 ore settimanali non ce la fanno manco a pagare l'affitto, la bolletta, perché è diventata una giungla. Io più volte ho detto al ministro Calderone, ma anche agli altri ministri del lavoro, che bisognerebbe fare una riforma seria da questo punto di vista, perché anche la tranquillità dei lavoratori viene minata quando tu vai a lavorare. Mi piace sempre fare l'esempio dell'appalto Ilva. Cioè, noi abbiamo un appalto in cui sono esplosi i contratti multiservizi, quindi quei lavoratori fanno le stesse attività che facevo io quando ero a lavoro all'Ilva. Io adesso in cassa integrazione prendo 1350 euro e quelli lavorando 40 ore rischiando la vita ne prendono 1200, facendo le stesse cose che facevo io.
0: Certo, cioè, che è una... se il lavoratore viene pagato poco, deve mantenere la famiglia e così via, è ricattabile, tra virgolette, cioè viene anche portato ad accettare condizioni di lavoro che, se una persona avesse un benessere familiare o personale diverso, non accetterebbe.
1: Sì, poi se ti trovi in una zona come Taranto, in cui sostanzialmente non c'è niente, perché la politica, come dire, ti ha piazzato Ilva, ma non ha mai costruito un'alternativa, e oggi il problema, come dire, rischia, no, di esplodere a livello sociale, e peggio ancora. Ma lo dico pure qua, contro tutte quelle ipocrisie per i lavoratori, perché si fanno tanti bei ragionamenti, dice ma i lavoratori, il lavoro nero, ma che gli vuoi dire a uno che guadagna 1200 euro, rischia la vita magari entrando nell'Ilva e poi la sera deve andare a fare il servizio di sicurezza in discoteca perché a rotonda prende quelle 50 euro? Cioè, anche da quel punto di vista Io lo dico, noi abbiamo creato, come dire, queste regole hanno creato queste condizioni che sono condizioni capestro per le persone. Cioè chi lavora deve avere uno stipendio dignitoso, deve farsi le 8 ore, deve tornare a casa sano e salvo e deve avere la possibilità di portare avanti la famiglia. Oggi non è più così per una buona parte dei lavoratori italiani. Perché purtroppo, come dire, c'è stata questa rincorsa e anche sul sistema appalti, anche quelli pubblici. Cioè non è possibile continuare ad assistere, come dire, a ragionamenti che guardano al massimo ribasso. Non può essere quello l'obiettivo, se vogliamo essere una nazione che cresce. Tra l'altro il gap, mi permetto di dire, economico, cioè ci sono dei dati che fanno paura. Noi in percentuale praticamente siamo quelli che invece di crescere, no, cioè, dal punto di vista, siamo arretrati, e ci sono nazioni che ci hanno scavalcato nel giro di 10 anni. In media un lavoratore tedesco prende il doppio di quanto prende un lavoratore italiano, con un costo della vita che tra l'altro è leggermente inferiore pure, al netto di quello che ci si racconta poi.
0: Sì, sono considerazioni che purtroppo la cronaca ci porta a fare queste considerazioni, e sono considerazioni molto tristi, anche perché non vediamo, no? Ci interroghiamo ogni anno sui morti sul lavoro, però non vediamo come uscirne. È vero che ci sono un sacco di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza, e quindi nelle aziende questo si fa, almeno dove tutto è in regola ovviamente, però evidentemente non basta, evidentemente non è solo una questione di consapevolezza su norme di cui possano essere informati i lavoratori, ma evidentemente ci sono delle aziende che comunque comportano dei rischi e anche delle modalità di lavoro al di fuori delle regole troppo troppo spesso.
1: Corsi di sicurezza sono importanti, però io
0: dobbiamo
1: anche
0: chiudere
1: questo.
0: Dobbiamo chiudere, ah, sì. Quindi grazie, torneremo a parlarne. Io ringrazio davvero Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'USB, Unione Sindacale di Base, e abbiamo parlato con lui anche dell'ex Ilva di Taranto. Tra poco cambiamo argomento.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4:32. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Siete con Erika Ruti al microfono, con Lorenzo Cappadone in regia e con Matteo Respinti in redazione per questa edizione, questa puntata di Summertime su Giornale Radio. Stiamo per parlare di un argomento su cui sappiamo che l'Italia si divide: la legge sulla caccia. Perché? Perché c'è una riforma in questo momento in gioco in Parlamento e se ne discute molto. Si parla addirittura di poter cacciare in spiaggia, di poter aprire a nuove specie che prima erano protette, che diventerebbero cacciabili, e anche a nuove armi, o meglio, a vecchie armi e strategie per attirare gli animali in una trappola mortale. Molti si sono opposti, ma la legge va avanti rapidamente. Ne parleremo tra poco. E poi sapete che c'è un varano che si aggira nelle province, nella provincia bresciana? Sì, non è proprio un animale del luogo, eppure è così. Ne parliamo e scopriremo qualcosa in più tra poco.

0: 74-75 Connells qui su Giornale Radio. Vi ho preannunciato che parliamo della caccia e soprattutto della riforma della legge sulla caccia. Ne parliamo con Eleonora Evi, parlamentare del PD e ex europarlamentare. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Onorevole, allora, lei è una ferma oppositrice di questa riforma, di questo cambiamento della legge, perché cosa cambia esattamente? Quali sono i punti più pericolosi, anche secondo voi, di questa legge?
1: Beh, intanto il fatto che su una materia del genere si sia intervenuti con una riforma che, quando fu fatta questa legge 30 anni fa, mise al tavolo tutti i soggetti e fu il lavoro e frutto di un lavoro di grande discussione, confronto per arrivare ad un punto di equilibrio. Tutto questo oggi non c'è stato, ci sono stati invece, proposte calate dall'alto e che vogliono dare conto e ascolto ad alcune categorie, in particolar modo associazioni venatorie e armieri tra i più estremisti e associazioni agricole per mero business, ma che con questo intervento vanno a calpestare completamente qualunque analisi e rigore e valutazione scientifica.
0: Quindi, secondo voi, invece, è un'attività di lobby che ha portato a questa riforma che vi ha già spedita?
1: Purtroppo viaggio spedita, perché oggi abbiamo avuto la prima riunione con votazioni nella Commissione Agricoltura, un provvedimento che mi faccia dire, davanti a incendi, alla siccità, davanti a emergenze, davanti alla crisi climatica che stiamo vivendo, tutta una serie di urgenze che la popolazione italiana sta vivendo in questo momento, il caro vita, il caro bollette, il Parlamento è impegnato e occupato a dover riformare una legge di 30 anni fa sull'attività venatoria. A me sembra veramente un qualche cosa di fuori dal mondo, di incredibile, dover perdere il tempo ad affrontare questo tema invece che pensare a ben altre cose che hanno.
0: Ecco, abbiamo delle difficoltà a sentirla, perché ogni tanto c'è un problema di connessione, quindi chiedo anche a lei, come a tutti i nostri ospiti, se ovviamente c'è una postazione migliore dove stare per una connessione ideale, le chiediamo di stare in quel punto. Comunque siamo riusciti a capire il discorso generale. Una riforma che, secondo voi, secondo lei in particolare, peggiora la legge sulla caccia. Quindi lei sicuramente aveva delle contrarietà rispetto alla caccia in generale, rispetto alla legge già esistente, però così si peggiora. Quali sono i punti? Io ho sentito parlare di cacciare in spiaggia, di utilizzare armi esche per attirare gli animali in modo davvero estremamente crudele, cose che erano state vietate ormai da decenni. Si sente parlare di modalità davvero che permettono qualsiasi cosa. È così?
1: È così, perché cade il termine della caccia a febbraio e si può potenzialmente continuare a cacciare, si potrà potenzialmente continuare a cacciare anche in periodi delicatissimi come quelli delle migrazioni. Si potrà cacciare in aree protette, si potrà cacciare nel demanio forestale, nel demanio pubblico e quindi anche potenzialmente nel demanio marittimo. Si aumentano le specie cacciabili, lo voglio ricordare, tra l'altro la storia dell'inserimento dello stambecco è poi tolto per una sollevazione e indignazione da parte di tutti, ma si fa molto peggio, l'ha richiamato lei, il tema della liberalizzazione sui richiami vivi, una pratica barbara, terrificante, tenere questi uccelli in gabbie per richiamare altri consimili e poter sparare, è un qualche cosa che dal mio punto di vista non solo viola leggi europee, ma pure una qualunque, principio etico e morale che nel 2026 non dovrebbe avere cittadinanza. Ecco, questo DDL fa tutto questo calpestando la scienza e non fa nulla, e lo voglio dire in maniera chiara, nulla per aiutare il mondo dell'agricoltura, che oggi è sicuramente alle prese anche con non solo la siccità, pensiamo, ma anche tutto il tema della prevenzione e dei risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica. non ci sottraiamo al tema. Questo è una questione da affrontare, evidentemente, ma in questo DDL, che viene sbandierato e utilizzato anche per risolvere questo problema, non c'è neanche una riga di fatto per affrontare questo tema. Noi, per esempio, abbiamo più volte chiesto al governo, al ministro Lollobrigida, che fine hanno fatto le risorse da destinare per i risarcimenti proprio per i danni da fauna. Non ci è mai arrivata risposta. Ecco, questo è dunque un provvedimento che ci porta indietro di decenni ed è il più grave attacco alla natura e all'ambiente che è fatto da parte di questo governo negli ultimi decenni. Ed è un qualche cosa di gravissimo.
0: Abbiamo visto
1: spero che mi abbiate sentito.
0: Sì, abbiamo sentito quasi tutto. E, negli ultimi tempi abbiamo visto qualche mal di pancia anche nella maggioranza, in particolare da qualche esponente di Forza Italia. Ecco, però lei dice non è una questione di emendare la legge, ma bisognerebbe proprio evitare di presentarla, quindi di approvarla, e invece se ne sta discutendo in commissione. Poi quale sarà l'iter, quali sono le tempistiche che a questo punto si prevedono?
1: Allora, intanto voglio ribadire un concetto: per noi questa riforma è irricevibile, inemendabile. Abbiamo infatti presentato una serie di emendamenti, tutti soppressivi del testo, perché per noi non c'è nulla di salvabile, della riforma che c'è oggi sul tavolo, anche per un altro motivo che voglio chiarire. La legge attuale chiedeva all'articolo 35 che prima di modificare la legge stessa ci fosse realizzata una relazione sull'attuazione, in parole povere capire che cosa ha funzionato e che cosa no, con dati, con numeri, con evidenze. Se lasciamo tutto in mano semplicemente a interessi di parte e a valutazioni politiche, è evidente che è esattamente la genesi di questo provvedimento, stiamo andando a schiantarci e stiamo facendo un salto nel buio, quindi senza alcun tipo di concretezza e di dati alla mano per poter fare delle modifiche. Questo è l'altro motivo, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista come Partito Democratico, per cui questo disegno di legge è irricevibile e inemendabile. Ora i tempi vedremo, la votazione in commissione hanno avuto inizio oggi, si prevede probabilmente una nuova seduta nella prossima settimana e poi se ne dovrebbe riparlare credo a settembre. Gli emendamenti sul tavolo obiettivamente sono moltissimi, molti io temo verranno anche tagliati e con escamotage e modalità appunto per ridurne il numero. Ad ogni modo l'autunno prossimo potrebbe vedere questo provvedimento arrivare anche nell'aula della Camera e io mi auguro che ci si prenda tutto il tempo per cercare di fermare questo provvedimento e che questo provvedimento non veda la luce e che venga appunto ritirato, io mi auguro, oppure appunto fermato anche, e io questo spero che il nostro governo e questa maggioranza lo comprenda, anche perché c'è fuori un sentimento da parte della stragrande maggioranza delle persone, dei cittadini, che di questo provvedimento non ne vuole sapere, non lo ritengono giusto, non lo ritengono adeguato, non lo ritengono basato appunto su dati scientifici obiettivi e addirittura probabilmente chiederanno qualcosa di più, chiederanno non soltanto di fermare questo provvedimento, ma potranno andare anche oltre e chiedere di abolire completamente e definitivamente questa pratica nel nostro paese, magari per mezzo di un'attività referendaria. Tutto questo potrebbe accadere nei prossimi mesi. Io ribadisco che oggi il nostro impegno deve essere quello di fermare tutto e di riportare il tutto in un alveo che metta a sistema delle valutazioni scientifiche con dati oggettivi, perché ciò che stiamo facendo oggi è un salto nel vuoto e con un gravissimo danno per la fauna, ovviamente per l'ambiente. Ricordo anche il tema dei palline di piombo, perché qui c'è tutto un tema anche legato alla salute e all'inquinamento del nostro ambiente, e quindi quello che non si sta facendo per restringere e per vietare l'utilizzo di questo metallo pesante, e lo abbiamo vietato dappertutto, basti pensare questo, l'abbiamo vietato dappertutto ma rimane ancora nei palini di caccia al piombo. Tutto questo è incredibile e è un danno grande, ulteriore, e una beffa anche agli agricoltori, che oggi gli viene venduto questo provvedimento come una risposta ai loro problemi e in realtà è solo fumo negli occhi.
0: Anche perché la risposta c'è già, cioè le regioni in particolare sono già libere di fare provvedimenti per determinati animali considerati nocivi o troppo numerosi e quindi degli abbattimenti mirati o meno, che si sia d'accordo o no, però insomma vengono già fatti per tutelare l'agricoltura o dicendo che si vuole tutelare l'agricoltura, quindi questo non mi sembra che c'entri molto con la nuova riforma della legge. Vorrei concludere.
1: Se posso dire un'ultima cosa?
0: Sì, sì, però mi faccia fare la mia domanda e anche l'osservazione, certo, di un ascoltatore che ci ha scritto al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622, si chiama Dino, lo ringraziamo per il suo pensiero. Lui dice: sì, sto ascoltando, però non ho capito bene, ho capito il pensiero e l'opinione della parlamentare, però non ho capito bene quali sono i contenuti. In realtà, secondo me l'abbiamo detto, ma lo ricordiamo, cioè chi propone questa riforma, cioè in sostanza la maggioranza di governo, propone una riforma che consente di cacciare più liberamente con nuovi che poi sono vecchi sistemi in aree sempre più ampie e quindi con più libertà, anche se, e questo le volevo chiedere per concludere, c'è stata una letterina da parte di Bruxelles, se non vado errata, che ha detto insomma c'è qualcosa che non va in questo allargamento, no?
1: È così, ha fatto una sintesi perfetta dei contenuti di questo provvedimento. È giusto e doveroso dire e far sapere a tutti i cittadini italiani che sì, Bruxelles, la Commissione Europea, ha già acceso un faro su questo provvedimento, lo ha fatto in una modalità mai vista prima, quindi a provvedimento in corso. Di solito la Commissione interviene quando il provvedimento viene approvato, adottato da un paese, in questo caso addirittura si è mossa prima ed è evidente, come dire, la cogenza e la gravità anche delle modifiche che sono presenti su questo testo e quindi ancora di più l'importanza di fermare e di mettere tutto in pausa per rispedire al mittente questa riforma. E le violazioni sono palesi della direttiva uccelli, della direttiva habitat, ma anche degli ulteriori regolamenti sul ripristino della natura, quindi insomma provvedimenti e normativa europea che viene palesemente violata da questa riforma. E voglio dire un'ultima cosa che ha più a che fare con anche la relazione che noi abbiamo con gli animali, che sono esseri senzienti e che meritano il nostro rispetto e la nostra tutela. Gli animali selvatici, in particolar modo, con questa riforma vengono considerati o mero profitto per far profitto per appunto le aziende agrituristico-venatorie che potranno far cacciare a ricchi e turisti all'interno dei loro confini la selvaggina, alle aziende appunto faunistico-venatorie che potranno tenere questa selvaggina per poi rivenderla, quindi diventa un vero e proprio business, oppure gli animali selvatici vengono visti come un problema, come veniva richiamato appunto prima.
0: Questo ormai è una tendenza a cui stiamo assistendo, soprattutto in alcune regioni, e quindi si potrà vendere la selvaggina anche se ammazzata con i piombini di ferro, cioè con i proiettili di piombo?
1: Assolutamente sì, e questa è una cosa.
0: E quindi avveleneranno anche quelli che mangeranno la selvaggina cacciata.
1: Questo è un tema, ho presentato proprio qualche mese fa un'interrogazione proprio su questo, sui rischi sanitari proprio del consumo di selvaggina che viene uccisa appunto con i pallini di piombo.
0: Io la devo salutare, sì. La ringrazio, magari torneremo a parlarne. Grazie davvero all'onorevole Eleonora Evi del Partito Democratico. A proposito di animali, ce n'è uno che è stato sguinzagliato tra virgolette in provincia di Brescia. Non è un animale tanto normale, tanto comune da quelle parti, è un varano. Ne parliamo tra poco.

0: Watch It Burn era Katy Perry qui su Giornale Radio. Continuiamo a parlare di animali dopo la legge sulla caccia. Abbiamo ospitato la parlamentare Eleonora Evi, ma adesso parliamo di quel varano che se ne va in giro in provincia di Brescia e soprattutto parliamo di come invece gli animali esotici dovrebbero essere trattati, dove dovrebbero vivere, forse non in cattività, vero? Ermanno Giudici, grazie per essere con noi, grande esperto di animali, è stato per molti anni responsabile di EMPA Milano, ora ha un blog molto seguito, il patto tradito tra gli umani e gli animali, effettivamente scrive libri sul tema, Ermanno Giudici, scrive articoli ed è sicuramente uno dei massimi esperti in materia, grazie davvero.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Ermanno, noi più o meno ci conosciamo, quindi ci diamo del tu, se sei d'accordo.
1: Sì, volentieri, assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Ci rimangono pochi minuti sul tema animali, 5-6 minuti al massimo, 5. Allora, quando tu leggi queste notizie sul varano che se ne va in giro a Brescia e chissà chi lo ha liberato, chi lo deteneva, oppure quello di Nonantola in provincia di Modena dove è stato catturato in un parco un tegu argentino che io non sapevo neanche cosa fosse, un altro rettile, ecco perché soprattutto in estate vengono rilasciati come se fossero animali che devono vivere così nei parchi dopo che magari qualcuno l'ha tenuto in una teca, cosa pensi, ecco?
1: Beh, penso che sicuramente ci siano nelle case degli italiani molti più animali di quanto le persone si immaginino e questo è un problema soprattutto per gli animali, direi. Il problema del varano di Brescia, bisognerebbe capire meglio la specie e poter parlare dell'eventuale provenienza. In effetti, se le foto che io ho visto in rete sono effettivamente vere, quelle che ha diffuso il sindaco, stiamo parlando di un animale di grandi dimensioni e quindi escluderei che fosse nelle mani di un semplice appassionato, cioè questi sono animali che possono raggiungere i 2 metri di lunghezza, i 20-30 kg di peso, per cui non sono sicuramente gli animali esotici che siamo abituati a pensare che siano nelle case, purtroppo tenuti in cattività, animali che non dovrebbero esserci.
0: Sì, infatti il varano noi lo associamo a territori molto, molto distanti dall'Italia. Ecco, tu che cosa consigli? Cioè, se uno si ritrova anche semplicemente con una tartaruga perché magari gli sembrava bello tenerla, invece cos'è la cosa giusta da fare?
1: Beh, chi ha già questo tipo di animali, la cosa giusta è tenerli e tenerli nel miglior modo possibile. Sicuramente non vanno abbandonati, non vanno lasciati in natura perché creano una serie di problemi, perché non dimentichiamoci che una serie di specie alloctone che sono qui dall'ibis sacro alle trachemis sono animali che vengono dalla cattività, i parrocchetti nelle città, sono tutti animali che sono scappati da una detenzione, erano in grado di riprodursi e di vivere nei nostri climi e ahimè l'hanno fatto talmente bene da diventare poi animali residenti con popolazioni anche assolutamente rilevanti.
0: Eh sì, effettivamente c'è un messaggio, adesso riusciamo anche a dirvi quale ascoltatore, Giuseppe, ecco, ci sta scrivendo, che ci ascolta e dice: in Italia stiamo importando specie animali che divoreranno la fauna locale impreparata e non più in grado di offrire predatori in grado di opporsi a queste invasioni, c'è da meditare. Vabbè, io penso che invece il caso del varano sia un caso isolato, ma è vero che appunto si è parlato molto, a volte anche a sproposito, no? Di specie alloctone che potrebbero rimpiazzare le specie esistenti o le specie tipiche di casa nostra. C'è quasi un po' un razzismo nei confronti dello scoiattolo grigio rosso, ecco.
1: Diciamo che sono specie che una volta che si adattano sicuramente creano delle competizioni con le specie affini, quindi non è auspicabile che siano liberate in natura, non sarebbe auspicabile che ci fossero. Il problema è che le abbiamo importate noi, non sono loro che arrivano con la valigia, per cui Il concetto è che bisognerebbe chiudere definitivamente l'importazione di animali esotici di ogni specie, perché il concetto di fondo è che gli animali esotici in cattività non stanno bene, ed è un commercio che è eticamente sbagliato.
0: È ancora possibile importarli? CITES, non CITES, è ancora possibile portarsi in Italia una specie di coccodrillo?
1: No, allora ci sono animali che sono considerati pericolosi e legalmente non si possono importare, quindi sicuramente il varano ad esempio è uno di questi, però ce ne sono altri che noi abbiamo importato per fini ornamentali e che adesso ci lamentiamo che sono troppi e fanno disastri, ad esempio i parrocchetti dal collare. Però ormai diciamo che quando una specie diventa residente, riesce a riprodursi e crea una popolazione stabile, a quel punto diventa poi impossibile e si deve solo accettare il fatto che l'ambiente si modificherà in ragione della presenza di questa specie.
0: Grazie davvero Ermanno Giudici, torneremo magari a parlare di animali in altre occasioni. Grazie intanto, e adesso andiamo a sentire il notiziario anche per capire se c'è qualche novità sul varano. Sentiamo.
2: Sono le 5.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Siamo in onda?
2: Sì,
1: bene. Allora, questa è l'ultima ora delle nostre 3 ore in diretta insieme. Magari ci state ascoltando. No, beh, adesso io sono in diretta, però poi ci sarà anche la replica. In questo caso saremmo circa intorno a mezzanotte. Stavamo scherzando un po' con Lorenzo in regia e con Matteo in redazione, ma qui parliamo di cose molto, molto serie. In realtà adesso tra poco apriremo una pagina sulla Francia che toccherà vari argomenti dal paese dei nostri vicini di casa, ecco, dei nostri vicini francesi, e poi invece apriremo uno sguardo sul mondo con un'associazione che si occupa di tante attività di volontariato e di aiuto in tanti paesi del mondo, e poi chiuderemo invece con leggerezza, parlando di matrimoni, di organizzazione di matrimoni. C'è qualcuno che magari si sta organizzando proprio per sposarsi tra poco e dice: oddio, no, dov'è la leggerezza? È complicatissimo. Lo so, però vedrete che cercheremo di strapparvi il sorriso. Ma prima parliamo di Francia, tra pochissimo.

0: Living Proof, Bon Jovi. Vi avevo promesso di parlare di Francia. Dalla Francia stanno arrivando alcune notizie che ci lasciano senza parole, o quasi. Noi cerchiamo comunque di ricostruire un po' il discorso, di trovarle queste parole, e sicuramente le troverà Francesco Rapazzini, che è corrispondente per varie testate da Parigi e che ci aiuta sempre a capire meglio le cose francesi. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, purtroppo partiamo dagli incendi. Ieri abbiamo parlato di incendi in Spagna, oggi parliamo di quello che ancora continua a succedere nella Gironda, quindi nella zona di Bordeaux, e che sembrava, insomma, avesse goduto nelle ore precedenti di una finestra di opportunità per contenere le fiamme, ma adesso il rischio riparte, è così?
1: Esatto, si pensava che si fosse stabilizzato, ma sta riprendendo, riprende in continuazione come una sfinge, continua a ribruciare, a spegnersi e ribruciare. Sono ormai già 42.000 ettari che sono andati in fumo, e la cosa che più preoccupa in effetti in Francia è che vicino a dove c'è questo incendio ci sono gli immensi capannoni del centro di sviluppo dei missili nucleari dell'Ariane Group, dove appunto vengono testati i Rafale, e si teme che le fiamme possano addirittura bruciare questo centro di sviluppo dei missili nucleari.
0: Ci mancherebbe solo questo, mamma mia.
1: Appunto, c'è già un'immensa nube tossica che sovrasta tutta la zona. Il governo ha già inviato tra ieri e oggi oltre 5 milioni di maschere del tipo FFP2, perché l'aria là è veramente irrespirabile.
0: Sì, abbiamo visto delle foto impressionanti, abbiamo visto soprattutto le testimonianze, le abbiamo sentite, le testimonianze di persone che sono state evacuate e non sanno se mai torneranno a ritrovare la loro casa, le zone che conoscono. E poi pensiamo anche al danno per la natura, ovviamente, e al danno per gli animali che vivono in questi ambienti boschivi. Quindi un danno incalcolabile, soprattutto il rischio, si sta perennizzando, come direbbero i francesi, non riesco a tradurlo in italiano, ormai sono giorni e giorni e giorni che continua e non se ne vede la fine, quindi è molto difficile davvero, penso, per tutte le persone coinvolte andare avanti. E nel mio piccolo osservatorio, io ho molti amici francesi in quanto ho abitato in Francia, e vedo sui social che un po' tutti, anche quando parlano d'altro, poi dicono beh, però aiutiamo i pompieri, oppure però un pensiero alla situazione a Bordeaux, cioè veramente sta coinvolgendo, come giusto che sia, tutta la nazione.
1: Infatti è proprio così, ma c'è anche un problema economico, perché pensiamo che oltre 13.000 imprese sono ferme per colpa degli incendi, quindi per il momento è ancora troppo presto per fare un calcolo del danno economico, ma sarà assolutamente ingente. A parte quello che hai detto tu, anche degli animali nelle foreste, ci sono centinaia di cervi ritrovati calcinati, ci sono scoiattoli, ci sono uccelli, è un dramma terribile, è un dramma terribile.
0: E poi sì, questo inquinamento di cui tu parlavi, che penso rimarrà per molto tempo.
1: Sì, perché poi sai, queste nubi tossiche poi stagnano e poi si spostano con i venti, poi si sciolgono un po', ma poi si riformano, insomma è abbastanza, non si sa ancora, anche perché è il più grosso incendio di tutta la storia moderna francese, per cui non si sanno ancora nel futuro, quindi vuol dire fra un paio di mesi, quali saranno le reali conseguenze sia ambientali sia economiche sia della salute dell'essere umano.
0: E poi la canicule, cioè l'AFA, il caldo estremo, 23 dipartimenti, sto leggendo su Le Monde, sono posti in vigilance orange, quindi il livello arancione di vigilanza, di allerta, ma la, almeno per domani. La Gironda in realtà, dove ci sono gli incendi, e le Landes dove ci sono state, dovrebbero tornare in verde, almeno se questa notizia che sto leggendo è aggiornata. Però chiaramente gli incendi continuano e non è che se c'è un grado di caldo in meno cambierà qualcosa.
1: No, purtroppo no, purtroppo no, però è vero che domani in Gironda, almeno così il Meteo France ha detto che sarà verde, però siccome ormai la Meteo France è abbastanza squalificata in Francia, quindi non si sa se sarà veramente vero.
0: Me l'hanno detto
1: ci hanno messo 3 giorni per dire che eravamo in canicola e ne stavamo tutti schiattando dal caldo e Meteo France non diceva, sappiate che siamo in canicola. No, non l'hanno detto, dopo 3 giorni l'hanno detto.
0: Ho fatto delle vacanze in Francia a giugno e effettivamente guardavo Meteo France e mi dicevano no, i miei amici mi dicevano no, lascia perdere, vabbè, non entro nel merito, però in effetti mi portava un po' fuori strada, sarà un caso. Allora, tornando agli incendi, perché poi ti voglio chiedere anche di una vicenda di cronaca e quindi ti chiedo di restare con noi, di mettere un po' di musica, cioè non tu, ma insomma di ascoltare con noi un pezzo e poi di tornare per restare con noi qualche altro minuto per parlare di un'altra vicenda che sta sconvolgendo la Francia. Però restando sugli incendi ti volevo chiedere, volevo parlare ancora con te di questi aggiornamenti che sto leggendo in questo istante, in sostanza, quindi non so se tu ci puoi aiutare a interpretarli. Insomma, si parla della volontà del governo di costituire o riconoscere una filiera delle industrie, delle aziende che sono coinvolte nella lotta contro gli incendi. Qui c'è un riconoscimento, forse per la prima volta, del ruolo del pubblico e del privato in una lotta che deve essere comune.
1: Esatto, sì, è vero, però vedi, ci sono sempre delle dicotomie, cioè sono sempre dappertutto. Allora, per esempio, il governo aveva chiesto ai volontari, quindi come se tu o io fossimo là a gettare acqua, a portare aiuto ai pompieri, poi però invece i gendarmi, che sarebbero i carabinieri francesi, bloccano i volontari perché secondo loro invece si
0: espongono
1: a dei pericolo. Esatto, mettono in pericolo loro stessi e anche i pompieri. Quindi insomma è un po' un'isteria collettiva, perché il governo in realtà si è fatto prendere abbastanza alla sprovvista da questi incendi giganteschi, non ha saputo, cioè, le critiche è questa mancanza di anticipazione e di adattamento e al cambiamento climatico e ai grandi incendi. Insomma, se pensiamo che in 10 anni di governo Macron ha cambiato 8 ministri dell'ecologia, questo ci dà l'idea di quanto gliene possa importare a lui dei problemi ecologici in Francia.
0: Questo apre sicuramente un grande dibattito anche politico. Io ti chiedo di stare con noi ancora qualche minuto, noi ci ascoltiamo Gracie Abrams, Look at My Life.

0: La vicenda di cronaca che è arrivata anche da noi come notizia e che ci ricorda tanto la vicenda di Chiara Petrolini, i due neonati ritrovati sepolti in un giardino nel Parmense. Qui invece si parla di cinque neonati ritrovati in scatole di cartone a Orange, quindi nel sud della Francia, ieri, insomma la scoperta risale a ieri. Ci spieghi questa storia surreale?
1: Sì, è veramente surreale. La storia di questi due giovani genitori, hanno tutte e due 32 anni e lei ha appena partorito un bebè, un piccolo, un neonato, e il padre è tornato a casa e forse perché lei gli ha detto qualcosa, questo non si sa ancora, comunque si è messo a cercare per l'appartamento e ha scoperto cinque scatole nelle quali ci sono dentro delle ossa e un neonato in stato di decomposizione e disseminate per tutto l'appartamento, quindi in salotto, in sala da pranzo, e beh, lui è corso a denunciare il fatto e oggi questa donna, che si chiama Marie, è stata arrestata all'uscita dall'ospedale e anche il compagno è in stato di fermo, ma lui piuttosto per sapere un po' di più quello che è successo. Ovviamente lei fa parte di queste persone che negano il loro stato di gravidanza, quindi lui dice di non essersi accorto di nulla. Sarà vero, non sarà vero, però siccome ci sono diversi casi simili in Francia, sia nel 2022 quando due bebè sono stati scoperti nel congelatore di famiglia dal padre, o ancora nel 2010 quando un'infermiera aveva ucciso 8 neonati, li aveva interrati nel giardino di casa dei suoi genitori. Insomma, è una lunga storia, poi ce n'è un caso anche nel 2006, un altro nel 2021 con tre bebè sempre nascosti dalla madre, anche questi nel congelatore. Quindi insomma è abbastanza come se fosse quasi una tradizione francese.
0: Caspita, speriamo di no. Comunque leggevo appunto le ultime notizie, come dicevi tu, fermata la coppia, cioè lei è arrestata, lui fermato, ma la coppia ha già, oltre al bambino appena nato, ha due figli più grandi di 8 e 12 anni, quindi benché sia una coppia ancora giovane di 32 anni, aveva già 20 anni un primo figlio, poi un altro e poi chissà quando sono arrivati questi neonati, come e da chi?
1: Probabilmente tra il secondo genito e il nuovo neonato, il neonato è stato dato oggi subito in affidamento temporaneo, mentre i suoi due fratelli sono stati recuperati da dei parenti prossimi della coppia, ma probabilmente, almeno questo è quanto dicono la polizia, questi neonati sarebbero appunto nati tra il fratellino di 8 anni e quello nato l'altro ieri.
0: Ecco, un'ultima cosa ti chiedo: noi in Italia ci occupiamo molto di cronaca, cioè non in particolare giornale radio, però diciamo che c'è una passione nelle trasmissioni televisive e in molta parte degli italiani per vicende di cronaca anche piuttosto truculente, e quindi citavo prima il caso di Chiara Petrolini, però in Francia non c'è questa ossessione per la cronaca che vediamo in Italia. In questo caso comunque c'è un'attenzione particolare a questo caso specifico?
1: Allora, c'è stata attenzione ieri, ma già oggi i quotidiani non ne parlano quasi più. Nel senso che veramente in Francia, io vedo sui giornali online italiani e francesi, c'è una differenza abissale. Abissale. In Italia appunto ci interessiamo a ogni omicidio, quasi a ogni morte anche di incidenti stradali, in Francia assolutamente no. Proprio questo caso sì, perché è abbastanza spaventoso e fuori dal comune, ma altrimenti no. Vengono citati dei casi, soprattutto di femminicidio, quando iniziano i processi. Ultimamente ci sono stati diversi casi di gruppi di pedofili, e allora in quei casi

0: però al momento del processo, all'inizio del processo, allora i giornali si interessano, ma altrimenti no.
1: Grazie mille Francesco Rapazzini anche per averci aiutato a fare questo parallelo, queste differenze, a tracciare differenze tra l'Italia e la Francia, paesi comunque vicini per tanti altri aspetti. Grazie, torna presto a trovarci.
0: Grazie, a prestissimo. Ciao.
1: Grazie davvero. Tra poco l'ultima mezz'ora di questo contenitore di Summertime qui su Giornale Radio.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Ultima mezz'ora di questa grande pagina di Summertime che va in onda tra le 17 e le 20 e poi in replica tra le 22 e l'una, e noi con ovviamente la sottoscritta Rigaruti in voce al microfono, con Lorenzo in regia e Matteo in redazione, ci avviamo ad affrontare gli ultimi due argomenti previsti per oggi. Intanto riapriremo tra poco il nostro orizzonte per andare a parlare con un'associazione italiana che si occupa davvero di tante emergenze in tutto il mondo, ha tanti progetti in vari paesi, ma anche in Italia, e questo è altrettanto importante. E poi prendiamo una notizia un po' curiosa che ci arriva dal Regno Unito per parlare di matrimoni anche qui da noi. Non vi dico altro.

0: Her, Ella Langley, qui su Giornale Radio. E diamo il benvenuto al direttore di Azione contro la fame, Simone Garroni. Grazie per essere qui con noi, almeno al telefono. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, Azione contro la fame è un'associazione che ha davvero tantissimi interventi sia per le emergenze sia per progetti stabili, e noi volevamo chiedere qualcosa in particolare di alcune delle tante aree del mondo su cui voi vi concentrate. Per esempio, ultimamente con il terremoto in Venezuela vi siete avete promosso un intervento d'emergenza. Ci può dire qualcosa in merito?
1: Sì, Azione contro la fame opera in quasi 55 paesi, tanto con interventi di emergenza quanto per promuovere l'autonomia delle località. Quindi ci troviamo spesso nelle situazioni di emergenza che scattano anche per disastri naturali come il terremoto in Venezuela del 24 giugno. Noi ci siamo mossi immediatamente. Purtroppo è stata una tragedia che si è inserita in un contesto già molto fragile di vulnerabilità. I numeri li conosciamo, sono stati più di 5.000 morti, decine di migliaia di feriti, anche dispersi, e ha coinvolto più di 1 milione di persone in varie regioni. Azione contro la fame è intervenuta per sostenere circa 10.000 persone. Siamo con vari team in diversi luoghi, abbiamo in una scuola ci sono 1.000 persone, tra cui quasi 300 bambini, e lì ci occupiamo di dare cibo, acqua, di garantire l'igiene, che in questa situazione è sempre molto molto fragile, poi di dare assistenza medica, e così facciamo nei centri per anziani, in uno stadio dove sono ancora in una posizione molto precaria circa 50 famiglie con molti bambini.
0: Un'altra area di emergenza è quella in Libano, anche se forse avete progetti più a lungo termine, ma in questo momento con bombardamenti, occupazione nel sud del Libano, probabilmente la situazione è ancora più grave.
1: In Libano sì, la situazione è anche lì sicuramente molto complessa. Azione contro la fame è presente in Libano dal 2006 circa, quindi ci siamo spesso e fino a poco tempo fa dedicati appunto a progetti di sviluppo che consentissero alle persone di ritrovare un'autonomia economica in un contesto molto molto fragile. Purtroppo i conflitti che caratterizzano quel territorio legati ad Israele hanno creato degli sfollamenti di persone che hanno coinvolto più di 1 milione di persone. Ora, gran parte di queste, più di 700.000, stanno lentamente rientrando verso le proprie abitazioni nel sud del paese. Però è molto complesso perché tutta la parte di territorio al sud è ancora soggetta a bombardamenti, le case sono danneggiate, le strade sono distrutte. Anche lì, laddove riuscissero a rientrare nelle proprie case o vicino alle proprie case, manca comunque assistenza medica, mancano servizi. Quindi diciamo che i bisogni anche in questo contesto non si vanno a ridurre, ma vanno semplicemente a mutare. Comunque resta la dipendenza dall'assistenza umanitaria, bisogno di cibo, di acqua, di igiene, e quindi del nostro intervento.
0: Eh sì, e poi ci sono queste evacuazioni, ad esempio nel caso appunto di comunicazioni date da Israele che avvisa di imminenti bombardamenti o attacchi, ecco, e dice: noi vogliamo occupare questa zona, quindi liberatela, andatevene. Questo è successo nel sud del Libano, ma anche nei quartieri, in particolare nella cosiddetta Dahiya, nel sud della città, della capitale, insomma, del Libano, di Beirut. Ecco, un'altra area del mondo dove sicuramente l'intervento israeliano ha un impatto molto forte sulla popolazione è la Palestina, in particolare a Gaza. A Gaza l'anno scorso ha suscitato orrore, oltre all'aspetto dei bombardamenti che colpivano la popolazione civile, l'aspetto della fame usata come arma. E voi, che vi chiamate Azione contro la fame, quindi avete proprio in ogni parte del mondo l'obiettivo di fare in modo che le persone, anche grazie a delle politiche, ovviamente non solo all'aiuto dando del cibo in quel momento, ma insomma possano essere libere dalla fame, essere liberate dalla fame, ecco, sicuramente avete messo in campo delle iniziative. E mi ricordo di un'iniziativa che è stata lanciata, credo l'anno scorso, lei mi corregga se sbaglio, che si chiamava Hope for Gaza, e che era molto, secondo me, utile, perché riusciva a creare una connessione particolare fra i donatori italiani e i riceventi, cioè i bisognosi a Gaza.
1: Sì, Gaza è purtroppo un teatro terribile dove veramente si è persa l'umanità e credo che stiamo dando il peggio di noi stessi come umanità. Sono 3 anni di conflitto che stenta a vedere i miglioramenti. C'è stato anche oggi, ieri, un altro bombardamento di quelli cui lei faceva accenno e che creano una situazione di costante pericolo, incertezza e paura nella popolazione. Azione contro la fame, oltre agli interventi concreti di assistenza sanitaria, di promozione di cibo, dare proprio il cibo perché lì manca e ricordiamo che ci sono dei blocchi agli aiuti che purtroppo rendono difficilissima anche l'assistenza umanitaria e anche oggi che in teoria c'è un cessate il fuoco, arrivano solo 150 camion al giorno rispetto a 500 prima del conflitto, tanto per darvi un parametro. Però appunto in questa situazione quello che Azione contro la fame ha voluto fare è dare una speranza alla popolazione, non farli sentire soli. Per cui l'idea è stata quella di inserire all'interno dei pacchi di assistenza con il cibo, con beni di prima necessità, anche dei messaggi che sono stati raccolti, scritti da persone in Italia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra e destinati appunto alle persone che così tanto stanno soffrendo il conflitto a Gaza. Quindi circa 2.500 messaggi sono arrivati alle popolazioni proprio per non farli sentire soli, per dargli una vicinanza umana in una situazione che è molto poco umana e ovviamente per noi è inimmaginabile nella sofferenza che queste persone stanno patendo.
0: Infatti, da un lato devo correggermi perché ho usato il passato, ma ovviamente la situazione continua, solo che se ne parla meno, ma non vuol dire che non continuino a morire i Gazawi. E giustamente quindi lei lo ha precisato. Però poi mi interessava proprio questo aspetto che mi ha colpito molto. Devo dirmi anche un po' commosso quando ho letto le vostre notizie tempo fa, e proprio di questa iniziativa che al di là del portare del cibo o dell'acqua, portava anche un messaggio di vicinanza da parte dei cittadini italiani, persone comuni, lei dice 2.500 messaggi, non sono neanche pochi. Quindi è un modo anche per rompere l'assedio, almeno in termini di comunicazione. Però pure questi non sono arrivati all'inizio, no? Per mesi non siete riusciti a consegnarli così come gli utilissimi e necessari aiuti. Poi la situazione si è sbloccata, avete avuto un feedback da questi messaggi?
1: Sì, abbiamo ovviamente nel nostro contatto quotidiano con le persone che ricevono il nostro aiuto, abbiamo anche raccolto le loro testimonianze e per fortuna sono andati a segno, quindi hanno fatto sentire a queste persone che tantissimi, perché 2.500 persone sono soltanto la punta dell'iceberg, ma noi abbiamo manifestazioni di vicinanza ovviamente quasi quotidiane, quindi per fortuna i Gazawi hanno potuto sentire l'emozione di non essere soli, di non essere abbandonati, nonostante tutto faccia pensare alle volte di essere da soli, però invece ci sono moltissime persone che li sostengono non solo materialmente, ma che gli sono vicini umanamente e emotivamente. Questo è importante.
0: Esatto, mi è sembrato davvero molto importante proprio perché una mamma che non aveva di che dare da mangiare al proprio figlio o vedeva il proprio figlio colpito dalle malattie, oltre che dalla fame e dalle bombe, insomma, o comunque dal dover sfuggire, cercare la salvezza ogni giorno in modi sempre più complicati. Ecco, sembrava a molte di queste persone che a nessuno nel mondo al di fuori di Gaza importasse di loro, del loro destino. Quindi mandare dei messaggi a volte è importante, rincuora. Io vorrei parlare con lei anche negli ultimi 3 minuti, 2 minuti a nostra disposizione, anche dell'iniziativa che avete in Italia, cioè Mai più fame. A Milano, a Napoli e Bari, create non solo l'occasione per dare assistenza, cibo a persone in difficoltà, ma anche accompagnamento verso l'autonomia economica. È così?
1: È così, perché questa è la nostra filosofia di risolvere i problemi anche alla radice e purtroppo vediamo che spesso e volentieri in tutto il mondo, ma anche in Italia, l'approccio è di tipo assistenziale o emergenziale, quindi non si vanno appunto a risolvere le barriere strutturali. Quindi quello che abbiamo scelto di fare è un programma che, se da un lato dà un sostegno economico per ovviamente acquistare cibo e beni di prima necessità, e da un altro accompagna dando informazioni su educazione alimentare, quindi quali cibi acquistare e anche come gestire il denaro al meglio, anche il poco denaro disponibile, in modo tale che venga indirizzato verso cibi di qualità, nutrizionalmente ricchi. L'altro aspetto fondamentale era quello di rimuovere la causa della povertà e della fame, cioè la mancanza di lavoro. È per questo che il percorso prevede un accompagnamento di circa 4 mesi in cui i partecipanti prima di tutto sono visti, riconosciuti nelle loro anche caratteristiche, nelle loro qualità, nei loro obiettivi, e poi vengono aiutati riscrivendo il proprio curriculum, definendo un piano di formazione e degli obiettivi che queste persone si pongono. Tra l'altro alle volte ci troviamo anche con persone che magari sono immigrate ma hanno anche delle qualifiche professionali non indifferenti, e in questo modo, con un approccio di gruppo dove le persone si aiutano l'un l'altra, le persone ritrovano stima in se stesse, si riattivano per cercare il loro lavoro, e lo trovano in quasi il 50-60% dei casi, lavoro, formazione, e quindi li porterà fuori dal circolo vizioso della povertà e della fame, e quindi restituirà anche una vita in piena dignità a delle persone che ovviamente se lo meritano.
0: E le vostre attività come Azione contro la fame sono proprio la dimostrazione che non c'è una contrapposizione tra le attività di volontariato, di assistenza, di cooperazione all'estero e quelle in Italia. Si può fare tutto. Grazie davvero al direttore di Azione contro la fame, Simone Garroni.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi tra poco cambiamo argomento e parliamo di matrimoni.

0: Onyx, maybe tomorrow, forse domani, chissà cosa succederà. Forse domani qualcuno si sposerà nel Regno Unito e si sposerà a casa, cosa che magari negli Stati Uniti non è tanto strana, però nel Regno Unito non si poteva fare. C'erano dei luoghi deputati a questo e adesso invece una nuova normativa lo consentirà, ma ci si potrà sposare anche in spiaggia, però non a Luna Park. Ecco, no, sulle giostre non ci si sposa, è una cosa seria. Insomma, nel Regno Unito stanno appunto definendo quali sono i luoghi ammessi. Addirittura a casa dicono per risparmiare. Che tristezza, dai. Va bene, va bene. E quali sono le richieste degli stranieri che vengono a sposarsi in Italia? A seconda delle loro provenienze ci saranno sicuramente delle aspettative diverse. Noi lo chiediamo a una event manager che spesso organizza matrimoni e la sentiamo con noi, Barbara Possagnolo. Ciao, ci vediamo di tu perché ci conosciamo.
1: Ciao. Allora, noi ci conosciamo da tempo.
0: Barbara, allora, anche se non ci sentiamo da un po', so che tu continui a organizzare matrimoni. Che richieste ti sono arrivate? Che richieste strane ti arrivano dall'estero?
1: Ma guarda, dall'estero sicuramente funziona, inutile dirlo, le location italiane sono molto gettonate, l'Italia è gettonatissima, piace moltissimo l'idea di sposarsi in spiaggia, piace l'idea di sposarsi nelle ville, piace l'idea di sposarsi anche in campagna adesso e anche in alta quota. Alcuni vogliono farli anche sott'acqua, cioè, abbiamo anche gli sposi subacquei.
0: E tu glielo organizzi?
1: Subacqueo non l'ho mai fatto, devo dire la verità, però in genere si cerca di andare incontro a tutte le richieste e i desideri, tenendo conto che comunque in Italia la normativa è piuttosto stretta, per cui poi in realtà sono cerimonie simboliche.
0: A Luna Park non ci sposiamo neanche noi, insomma.
1: Ma no. Guarda, volendo simbolico a Luna Park in Italia non è vietato. Se è un rito simbolico, se è un rito civile, ovviamente, a parte che gli sposi internazionali devono fare tutta una trafila di scambi di carte tra le varie ambasciate, deputate o consolati, ma a parte questo ci sono i luoghi deputati come casa comunale per i riti civili e come invece per le matrimoni religiosi ci sono le location deputate per poter avere un matrimonio, diciamo, regolare. Poi invece sul matrimonio simbolico si può fare in varie parti in vari posti.
0: Ma quindi è tutto finto, cioè il matrimonio regolare si fa comunque o in comune o in chiesa e poi il resto uno può fare quello che vuole, però è simbolico o no? O ci sono altri luoghi? Ah, ok, è così, va bene.
1: È così. Simbolico, in realtà in Italia c'è molta libertà. Sui riti civili devo dire che comunque in Italia anche vari comuni hanno aperto varie location nuove che possono essere appunto musei, teatri, ci sono varie case comunali, spiagge. Ad esempio io lavoro in Liguria ma lavoro anche in Emilia-Romagna ed è facile sposarsi in spiaggia perché molte spiagge sono state aperte come case comunali, biblioteche e appunto non la solita casa comunale, proprio il comune, il classico comune, ecco, diciamo così. Okay. I comuni si stanno aprendo parchi
0: a nuove location.
1: Sì. Nuove location. Ci sono tante case comunali.
0: Quali sono i più esigenti? Gli sposi più esigenti quali sono? Da dove venivano quelli che ti sono capitati più esigenti finora?
1: Allora, più esigenti sicuramente inglesi, ma di origini svariate, perché poi io ho fatto anche dei riti persiani, riti ortodossi.
0: Ormai sai tutto.
1: Un po' sì. Poi mi hanno detto che chiaramente molto esigenti sono matrimoni di indiani, per esempio, e americani. In realtà sono tutti esigenti, anche gli italiani, voglio dire, perché è un giorno molto importante, però diciamo che i più i, particolari per noi sono soprattutto quelli che hanno dei riti e delle usanze un po' lontane dalle nostre usanze, diciamo, occidentali, ecco, diciamo così. Ecco.
0: Ok, grazie Barbara. Allora, ci hai dato un quadro della situazione e ci hai fatto venire magari un po' di idee, almeno non per me, ma per chi si deve sposare. E perché no? Ecco, può pensare a una location un po' più originale rispetto al solito. Grazie Barbara Possagnolo.
1: Grazie a voi, grazie
0: buona
1: a te.
0: Serata.
1: Buona serata e buona estate a tutti.
0: Grazie.
1: Buoni matrimoni.
0: Buoni
1: per
0: matrimoni,
1: tutti a questo...
0: sicuramente. Grazie Barbara, siamo arrivati in chiusura. Un saluto quindi a tutti voi che ci avete ascoltato. Un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Erika Ruti è tutto, a domani.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Eccoci qui, buona mattina alle 6 e 2 minuti, Giornale Radio, la radio libera di informare, in studio Daniele Biacchessi con Peter Bescapè in regia. E oggi è la classica giornata, ma esattamente come ieri, in cui i giornali sembrano cose del passato, ma di un passato molto molto lontano, anche perché nella notte l'esercito americano ha dichiarato di aver completato una pesante ondata di attacchi contro l'Iran, con esplosioni che sono state sentite e viste anche in tutto il sud del paese, tra cui Bandar Abbas e l'isola di Kish nel Golfo Persico, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. Questi ultimi attacchi rappresentano una rappresaglia, dicono gli americani, al tentativo di attacco iraniano contro posizioni militari americane avvenuto il giorno precedente. E proprio in precedenza Trump aveva promesso delle ritorsioni dopo che l'esercito americano aveva affermato di avere intercettato un attacco a sorpresa, lo avevamo raccontato 24 ore fa, proprio a quest'ora, da parte dell'Iran, ponendo fine a giorni di relativa calma in Medio Oriente. E allora che cosa è accaduto? Ovviamente i prezzi del petrolio sono aumentati in seguito alla ripresa dei combattimenti della guerra. Le petroliere sono ora alla ricerca di nuove rotte marittime dopo la recente dichiarazione degli Houthi, che ricordo sono sostenuti dall'Iran, secondo cui le navi saudite che tentano di raggiungere l'Oceano Indiano saranno prese di mira. Queste le ultime notizie che non trovate sui giornali di quest'oggi, e c'è la questione dell'Arabia Saudita che, come avevamo già detto ieri mattina, avevamo già commentato, viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fino dall'inizio aveva cercato in qualche modo disperatamente di starne fuori, di evitarla. Il regno aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora appare ancora accerchiata, con nemici su tre fronti diversi ma collegati tra loro: l'Iran da una parte, i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana l'Arabia Saudita ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi sostenuti dall'Iran, nello Yemen attacchi di drone da parte di milizie filo iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri è apparso chiaro, ma lo è ancora di più oggi, che la moderazione non era più un'opzione possibile. I suoi aerei da combattimento insieme a quelli americani avevano effettuato ieri attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta, perché il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione molto rischiosa e potenzialmente costosa. Nell'ultimo decennio il paese si era concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri, sulle trasformazioni in una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, che è culminata in un accordo mediato poi dalla Cina 3 anni fa nel 2023. Questa strategia è ora in bilico poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica proveniente da tre direzioni diverse ma tutte unite, e qualora dovesse essere nuovamente colpita, e lo potrebbe essere anche nelle prossime ore, da attacchi missilistici o con droni iraniani, si troverebbe davanti ad una scelta complicata: o rispondere direttamente come ha fatto ieri con gli americani, oppure proseguire la tattica di sempre. E poi c'è l'altra guerra, perché nella notte, in queste ore, c'è un attacco russo su larga scala che ha colpito nella notte l'intera Ucraina, con danni a Kiev e in altre località. Questa situazione più grave è stata segnalata a Radushne, siamo nei dintorni di Kiriv-Rilch. Un missile ipersonico ha raso al suolo una palazzina e secondo i media locali ci sarebbero diversi bambini intrappolati sotto le macerie. L'unico video che è a disposizione e che si può vedere mostra i soccorritori che sono impegnati a scavare mentre i pompieri cercano di domare le fiamme. A Kiev il bombardamento è iniziato poco dopo l'una, a mezzanotte era in Italia, con una raffica di missili balistici, anche quelli intercettati dai Patriot della contraerea hanno fatto piovere rottami infuocati sulla città. Ci sono almeno 4 incendi, il più esteso nel quartiere di Solojansky, e sta bruciando anche un mercato coperto. L'accesso ad una stazione della metropolitana utilizzata come rifugio dalla popolazione è stato poi devastato da un'esplosione. A Kiev c'è almeno un morto, ma il bilancio è ovviamente provvisorio da quello che si vede. L'ultima notizia è quella che invece è l'apertura di molti giornali, e stiamo parlando del decreto legislativo del governo italiano sulla riconoscimento facciale, che sta facendo storcere più di un naso a Bruxelles. E tutto si basa sul regolamento europeo entrato in vigore circa 2 anni fa e denominato AI-Act, che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale. Il cuore del problema si concentra sull'articolo 5 di questo provvedimento, che appare in chiara contraddizione con diversi punti del testo all'esame del Senato. Peraltro, trattandosi di un decreto legislativo, il Parlamento deve solo esprimere un parere e non un voto. La procedura è rapidissima: se davvero le norme diventeranno operative nei prossimi giorni, il Palazzo Chigi dovrà comunque darne comunicazione alla Commissione europea, e su questa base, non prima di settembre, l'esecutivo comunitario inevitabilmente dovrà intervenire. E poi c'è Maretta all'interno di Forza Italia sulla questione della legge elettorale, le preferenze. Ieri peraltro Tajani, da quello che vedo, ha detto una frase che non è stata proprio, direi, ben gradita ai più, cioè con i fascisti, ha detto, testuali parole, va utilizzata la forza, capiscono solo questo linguaggio. E c'è Maretta anche dall'altra parte all'interno del 5 Stelle, perché abbiamo visto che è tornato Beppe Grillo a criticare duramente Conte. Conte fa spallucce e tira dritto nella seconda parte, tra poco, di questa prima parte invece dedicata ovviamente alle notizie principali. Vedrete come è stata presa da Conte. Aveva detto che Draghi era grillino, noi facciamo le nostre battaglie, ha detto Conte. Allora cominciamo subito con la musica, e ricordo che siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 il timone, la musica di Lucente.

0: Eccoci, sono le 6 e 12 minuti, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, riepiloghiamo le notizie principali partendo da quelle che non trovate sui giornali, perché invece la guerra è ritornata, è ripartita, perché l'esercito americano ha detto di aver completato una notte di attacchi contro l'Iran con esplosioni sentite in tutto il sud del paese, tra cui Bandar Abbas, l'isola di Kishon, il Golfo Persico, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. Gli ultimi attacchi rappresentano una rappresaglia molto dura al tentativo di attacchi iraniani contro posizioni militari americane avvenute il giorno precedente. È inutile dirvi che i prezzi del petrolio sono ovviamente aumentati in seguito alla ripresa della guerra. Le varie petroliere sono in cerca di nuove rotte marittime dopo la recente dichiarazione degli Houthi sostenuti dall'Iran, secondo cui soprattutto le navi saudite che tentano di raggiungere l'Oceano Indiano saranno prese di mira, e c'è l'Arabia Saudita che ormai è entrata già nella giornata di ieri dritta nel conflitto. Vediamo di riepilogare le notizie con Michele Cesci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Sono bastate 24 ore perché due nuovi paesi, finora coinvolti solo marginalmente nel conflitto fra Stati Uniti e Iran, diventassero soggetti attivi e passivi delle ostilità. È il caso dell'Arabia Saudita, che nella notte italiana fra martedì e mercoledì ha condotto con gli Stati Uniti attacchi aerei nell'Iraq orientale contro le forze di mobilitazione popolare, un'eterogenea coalizione di milizie sciite. Attacchi che arrivano al culmine di una serie di offensive iraniane a suon di droni diretti proprio contro le raffinerie saudite, non da ultimo quelli provenienti dall'Iraq contro le infrastrutture di Aramco. Dopo l'attacco, che avrebbe causato circa 20 vittime fra i miliziani iracheni, non si è fatta attendere la ritorsione iraniana con importanti raffiche dirette su obiettivi americani in Giordania. Li colpiremo molto duramente. Gli attacchi erano coordinati con il governo iracheno, ha reagito Donald Trump. Coordinati a tal punto che il primo ministro dell'Iraq, al-Zaidi, ha subito cancellato un viaggio in Arabia Saudita previsto proprio per oggi. Ma per Riyadh è arrivato il momento di uscire allo scoperto dopo mesi di assoluta prudenza e un ruolo tutto sommato sotto traccia, forse nel tentativo di salvare anni di sforzi diplomatici profusi in nome di una riconciliazione diplomatica con Teheran, suggellata da un accordo, che peraltro non piacque affatto a Washington, mediato dalla Cina nel 2023. Ma dalla guerra civile che dilania lo Yemen da più di un decennio, l'Arabia Saudita, anche per banali ragioni sistemiche e geografiche, non è mai riuscita a tenersi alla larga. Ora che questo conflitto è sempre più intrecciato a quello in Iran, le ragioni di una spirale bellica regionale sono tutte sul tavolo. Non risponderebbe a logica diversa anche l'annuncio anticipato da Al Monitor di una coalizione militare multinazionale a guida saudita contro gli Houthi. Sarebbero già stati invitati 50 paesi, alcuni dei quali, Oman in primis, hanno declinato per continuare a giocare un ruolo nella mediazione. Per ora, con scarsi risultati, l'Iran, approfittando delle tensioni, ha respinto un piano congiunto proposto da Mascate per la gestione di Hormuz. A poche ore dai colloqui con Trump, Axios anticipava lo scetticismo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu verso possibili accordi con l'Iran. 48 ore dopo, tutti gli attori sono più coinvolti che mai. A lei la linea, direttore.
0: Grazie, allora veniamo alle reazioni della politica italiana. Ieri Tajani ha parlato di molte cose, ha espresso anche una serie di critiche sulla legge elettorale, ma è tornato a parlare del riconoscimento dello Stato palestinese. Sentiamo il vice premier e il ministro degli esteri Tajani.
2: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello. La due giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo. Ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello. e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso, perché la giornata si concluderà con un confronto tra tre grandi autorità delle tre religioni monoteistiche che potranno dare un contributo per alleggerire la tensione. Spesso è una tensione legata utilizzando motivi religiosi, e noi dobbiamo fare in modo che si disinneschi attraverso il dialogo interreligioso questo pericolo di strumentalizzazione da parte di estremisti del tema religioso. Quindi...
0: Così Tajani, ieri è stato il giorno della cerimonia del ventaglio e il protagonista è stato Ignazio La Russa, che, lo ricordo, il Presidente del Senato, ha parlato di una gara chi più è a destra con Vannacci e ha detto

0: possibile presidente vicino alla destra. Sentiamo la Russa.
1: Meloni, tabù. Ma perché deve essere un tabù? Perché deve essere un tabù? Perché la Meloni non ha detto se stessa che uno di destra, escluso la Russa, per carità, possa diventare presidente della Repubblica. Tattarella nel 94 era vicepresidente del Consiglio. Tremaglia, che aveva fatto la Repubblica Sociale Italiana, aveva vestito la divisa col gladio, è diventato ministro per i rapporti con l'estero. Tanti, non parlo di quelli nati come me dopo la fine della guerra, ma non c'è nessuna discussione sulla accettazione totale della Costituzione da parte di tutti gli esponenti della destra del dopoguerra e di quelli attuali in maniera particolare, dopo Fiuggi ancora di più. E personalmente ho dichiarato, e mi stufo di doverlo ripetere, che sarei pronto a difendere con la vita i diritti della prima parte della Costituzione. Ma ci mancherebbe, qualcuno mi dicesse che non posso avere il diritto di voto, che non posso avere la libertà di associazione, che non posso iscrivermi a un partito diverso, ma io sarei pronto a scendere in piazza.
0: Così la Russa, molto battagliero. C'è Maretta all'interno del 5 Stelle, Grillo ha criticato Conte, sentiamo cosa dice il leader del 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, insomma lui aveva detto che dai che è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
0: Insomma, una battuta se l'è cavata così Conte. Sono le 6:22 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica di Gracie Abrams.

0: docente a Ca' Foscari di Venezia. Buona mattina.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ci siamo svegliati con le due guerre in corso, avevamo pensato, sperato che questo non accadesse, invece da una parte, da quello che abbiamo detto e commentato già da alcuni minuti, l'esercito americano ha detto di aver completato una pesante ondata di attacchi contro l'Iran, con esplosioni sentite in tutto il sud del paese, tra cui Bandar Abbas e l'isola di Kish nel Golfo Persico. E d'altro canto c'è un attacco russo che è appena terminato, ma che è durato da mezzanotte ora italiana fino a pochi minuti fa, che ha colpito varie parti, anzi direi l'intera Ucraina. Da quello che vedo, le difese ucraine sono riuscite ad abbattere la maggior parte di alcuni ordigni, un'attività affidata anche ai caccia F-16, però nelle ultime settimane Mosca ha introdotto nuovi modelli stealth per renderli invisibili ai radar. La guerra continua dunque tra Russia e Ucraina.
1: Continua lentamente, sia al fronte sia nei bombardamenti reciproci, e purtroppo non ci sono attività diplomatiche degne di questo nome, quindi si va avanti senza nessuna prospettiva sicura, se non quella della incapacità o mancanza di volontà da parte dei due contendenti e di chi sostiene l'Ucraina a individuare azioni che possano porre fine ai conflitti. Non sono inevitabili e si possono sempre arrestare, però bisogna individuare delle linee realiste di azione da una parte o dall'altra. Questo apparentemente non sta avvenendo, ce lo ripetiamo purtroppo da molto tempo. La situazione è bloccata, ma le persone muoiono da entrambe le parti.
0: Ecco, c'è da dire che c'è stata anche un'escalation, diciamo, dal punto di vista tecnologico, perché l'offensiva russa che era in corso fino a qualche minuto fa è stato avvistato per esempio un lancio di almeno 20-30, secondo altre fonti, missili cruise da parte di 5 bombardieri Tupolev, e dall'altra parte c'è stato la difesa ucraina che è riuscita ad abbattere molti di questi ordigni. Però, come dicevo, sul piano militare Mosca ha introdotto dei nuovi modelli stealth che non avevamo visto, per renderli invisibili ai radar. Quindi questa battaglia tecnologica sta influenzando anche la guerra tra Russia e Ucraina in modo ancora più evidente, io direi.
1: Senza alcun dubbio, purtroppo lo si sa bene, la guerra è molto utile alla tecnologia, impone l'impiego di risorse importanti per lo sviluppo di nuove tecnologie militari. I risultati si vedono da una parte e dall'altra. La Russia, nonostante tutto, ha grandi risorse in questo campo e le sta riversando a piene mani sugli sviluppi tecnologici. L'Ucraina, grazie all'imponente e costosissimo sostegno a questo punto soprattutto dell'Europa, continua anch'essa a fare grossi passi in avanti. C'è un certo equilibrio almeno in questa sfera tecnologica, mentre sul fronte i russi continuano ad avanzare con una lentezza esasperante, ma avanzano e quindi si avvicinano alle ultime roccaforti ucraine nel Donbass, ma è un processo molto molto lento.
0: Quanto ci vorrà secondo lei? Difficile dirlo.
1: Non lo so, dal punto di vista militare questo tipo di avanzata è importante non tanto per il significato strategico al fronte, ma perché potrebbe avvicinare il punto di rottura dell'esercito ucraino, che è inferiore numericamente, ma lo stiamo dicendo da tanto tempo e gli ucraini stanno mostrando elevate capacità di resistenza. Quindi si va avanti a vista in assenza, come dicevo all'inizio, di una strategia diplomatica e sulla base di reciproci colpi molto violenti ed un leggero vantaggio russo a terra sul fronte, ma è veramente una situazione abbastanza bloccata e la cosa peggiore è proprio l'incapacità o la mancanza di volontà da parte dei decisori politici di mettersi attorno a un tavolo, non con sporadici invii di diplomatici che non sono veri diplomatici, soprattutto da parte statunitense, ma sulla base di un progetto realista di conclusione del conflitto.
0: Grazie al professor Aldo Ferrari, restate con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Giornale Radio presenta Next Economy. Con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
7: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
9: Sono le 6 e 33 minuti.
8: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Molto bene, le 6.34 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Quello che state ascoltando è Il Timone. Allora ci spostiamo sul nostro sito giornaleradio.fm perché trovate la vostra opinione, dove potete lasciare firmando con nome o nickname, con i vostri messaggi, quello che normalmente vi diamo come tipo di tema. Nel paese di Salorno, in Trentino Alto Adige, la piscina comunale, su richiesta del circolo islamico Aurora, viene riservata per un'ora alla settimana alle donne che si sentono a disagio a nuotare insieme agli uomini. Contro questa iniziativa, subito definita l'ora del burkini, si è sollevata la protesta di alcune parlamentari di destra che hanno parlato di segregazione patriarcale spacciata per inclusione, sottomissione e umiliazione della nostra cultura e autoghettizzazione femminile incompatibile con la pari dignità. Potete lasciare i vostri messaggi se il tema è di vostro interesse. Giornale Radio punto FM. Subito la politica, Marco Tombetta.
13: Buongiorno, ultime battute prima della pausa estiva. Il dibattito politico non ha molti argomenti in questi giorni. Si discute sempre di sicurezza, aiuti militari a Kiev, spese NATO, legge elettorale. A Montecitorio passa il disegno di legge per la detenzione domiciliare ai detenuti per droga. Meloni torna ancora una volta sui dati positivi dell'occupazione. Nella maggioranza continua a preoccupare la crescita dei consensi per Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Per adesso si esclude un'alleanza con il centrodestra, ma in molti la considerano fattibile all'ultimo momento. Si voterà per le politiche il prossimo anno, con alta probabilità in primavera. Le opposizioni contestano le decisioni del governo. Per PD, M5S, AVS poco incisive nel risolvere le difficoltà degli italiani, stretti tra il caro carburante, il caro bolletto e l'inflazione, con il carrello della spesa che sale. Beppe Grillo nuovamente contro Giuseppe Conte. Renzi spera di entrare nel campo largo progressista e Calenda decide di correre da solo. È tutta voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora, torniamo alla pagina degli esteri, perché gli americani hanno detto di aver completato una nuova notte di attacchi contro l'Iran, esplosioni sentite in tutto il sud del paese, tra cui Bandar Abbas e l'isola di Kish nel Golfo Persico. Gli ultimi attacchi rappresentano una rappresaglia, dicono gli americani, al tentativo di attacco iraniano contro posizioni militari americane che era avvenuto il giorno precedente. In precedenza invece Trump aveva promesso delle ritorsioni dopo che l'esercito americano aveva affermato di aver intercettato un attacco a sorpresa da parte dell'Iran. Vediamo chi ha intervistato il nostro Matteo Respinti.
14: Direttore, buongiorno. Saluto Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente RAI da Gerusalemme ed esperto di Medio Oriente.
15: Buongiorno a voi.
14: Dottor Gioielli, nella scorsa notte l'Iran ha attaccato una base statunitense proprio mentre attraverso l'Oman restava aperto uno degli ultimi spiragli diplomatici. Le chiedo, Teheran sta cercando di aumentare il proprio peso al tavolo negoziale oppure ha ormai scelto di far saltare qualsiasi possibilità di tregua?
15: Le possibilità, come dire, sono sempre aperte a una tregua, perché in realtà poi siamo in Medio Oriente, quindi voglio dire, il mercato a volte vince su tutto. Certamente l'Iran sta portando al livello più alto la possibilità di una trattativa, e a quanto mi sembra gli Stati Uniti non vogliono inseguirlo su questo terreno, tenendo conto che non sono solo gli Stati Uniti, perché in questo attacco è coinvolta direttamente l'Arabia Saudita, e Israele ha più volte detto di essere pronto ad intervenire. Personalmente sono reduce da un viaggio a Gerusalemme e ho visto sull'aeroporto, sulla pista dell'aeroporto Ben Gurion, decine di aerei cisterna degli Stati Uniti che come dire, fanno scala in Israele per supportare poi gli attacchi americani. E quindi è una guerra che coinvolge l'Arabia Saudita, coinvolge le altre monarchie saudite del Golfo e coinvolge l'Iraq, che ha protestato per attacchi invece ai supporter iraniani nella sua zona. E questa è una guerra che non riguarda una regione, non riguarda solo il Medio Oriente, ormai è diventata una guerra globale.
14: Ecco, il nuovo attacco iraniano è avvenuto proprio nelle ore dell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu, che da sempre si è dimostrato scettico verso un accordo con Teheran. Possiamo interpretare l'attacco come un segnale a Trump? E quanto incide oggi la visione israeliana sulle operazioni statunitensi?
15: La visione israeliana pesa sicuramente, perché anche il primo attacco a febbraio degli Stati Uniti, aveva pesato molto le informazioni date dall'intelligence israeliana sul fatto che il regime iraniano era sul punto di cadere. Per quanto riguarda l'Iran, certo può essere un avvertimento a non legatevi troppo ad Israele, ma sanno benissimo che l'asse Trump e Netanyahu in questo momento è solidissimo, almeno finché non ci saranno le elezioni. Non credo che Trump si fermerà perché l'Iran lo minaccia di non avere, chiedendo di allentare i rapporti con Israele, anzi andrà esattamente nella direzione opposta, gli attacchi continueranno, saranno più forti. È significativo che le informazioni su questi ottimi colloqui, così li ha definiti Netanyahu, vengono dal sito americano Axios.
16: Ringrazio e saluto Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme ed esperto di Medio Oriente.
15: Grazie a voi e buona giornata.
0: Le 6:41, grazie a Matteo Respinti, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, in particolare la prima edizione del Timone. Dunque torniamo al futuro dell'ex Silva, che sembra essere sempre più in bilico, specialmente dopo l'ultimo tavolo di confronto che si è tenuto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi. Il racconto di Nicola Compagnone.
17: Direttore, buongiorno. Nella giornata di martedì c'è stato il tavolo, il confronto tra parti sindacali e istituzioni a Palazzo Chigi per quanto riguarda l'ex Silva. Noi ascoltiamo le dichiarazioni di Davide Sperti, segretario generale Wilm, che abbiamo raccolto fuori Palazzo Chigi insieme ad altri colleghi. Una situazione sicuramente non rosea.
18: Allora, la sentenza mette la pietra tombale su una cosa molto chiara: non è più il tempo dei proclami e dei fallimenti sotterrati, è tempo di prendersi le proprie responsabilità. Partiranno dei tavoli la prossima settimana anche con le istituzioni locali e regionali, perché tutti quanti, io credo che sia il momento di stare dalla stessa parte per trovare delle soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti. Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno e ci hanno portato fino a questo punto, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
17: È stata fatta qualche promessa in merito, qual è la vostra posizione?
18: L'incontro è iniziato con il solito scaricabarile istituzionale, dove adesso si riprendeva lo scontro tra magistratura e altri poteri dello Stato. Noi a questo non ci siamo, perché nel tritacarne ci finiscono i lavoratori, perciò abbiamo preteso di discutere solo di soluzioni per le persone. E a questo poi abbiamo convenuto con il governo e i ministri al tavolo di organizzare questi incontri con le istituzioni per le risposte occupazionali, salariali e di strumenti straordinari, perché ciò che serve è un piano straordinario. Perciò dico, dopo 20 decreti che non hanno salvato nessuno, proviamo a occuparci dei lavoratori e pacifichiamo le comunità.
17: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone. Le 6:43, Giornale Radio, Il Timone, la musica di Sheryl Crow.

0: Le 6.46 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto il prossimo ospite che è Fabio Carminati, per lungo tempo alla guida degli Esseri di Avvenire e grande esperto di geopolitica. Bentornato Carminati.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, le ultime notizie rendono, come spesso accade, la radio un po' più avanti, ma soltanto perché parla e racconta in tempo reale quello che succede, perché nella notte sono riprese, direi in modo molto forte, le due guerre. Da una parte gli americani hanno detto di aver completato una nuova notte di attacchi contro l'Iran, ma questo l'avevamo anche già raccontato nella giornata di ieri, il ruolo dell'Arabia Saudita, che aveva tentato di tenersi fuori dal conflitto e ora cedendo fino al collo, e poi è ripartita ancora la guerra, l'attacco russo su larga scala che ha colpito nella notte l'intera Ucraina, con danni a Kiev e in molte altre località. La guerra va avanti, da quello che vedo, ma non esiste, non so se lei lo vede, un fronte diplomatico forte, che sembrava, almeno per quanto riguarda il conflitto tra Stati Uniti e Iran, essere sfociato nel famoso memorandum. Oggi la diplomazia sta dormendo e non vediamo una scelta diversa, se non, almeno sul campo, se non quella dei bombardamenti e quella degli attacchi sempre più forti.
1: Sì, sono due situazioni che ci portiamo dietro, una da 4 anni e l'altra dalla fine del febbraio di quest'anno. Due situazioni che paradossalmente sono distanti migliaia di chilometri, ma molto vicine. Lo testimonia gli incontri di questa settimana alla Casa Bianca, prima Zelensky e poi Netanyahu, fatti entrare dalla porta di servizio, non più dalla porta principale, perché sono questioni che a 2 mesi e una settimana dal voto americano e a 2 mesi da quello israeliano creano grossi problemi a Trump, da un punto di vista economico, perché sta spendendo, si calcola, circa $500 milioni mantenendo l'assetto militare che mantiene nel Golfo, l'estensione nella zona di accesso al canale di Suez, con le minacce sempre più concrete da parte degli Houthi di colpire di nuovo l'Arabia Saudita. Non dimentichiamo che con l'Arabia Saudita gli Houthi hanno sostenuto attacchi e ricevuto attacchi da parte dei sauditi per quasi 2 anni. E sarebbe il secondo choke point, come si chiama, cioè il secondo collo di bottiglia che andrebbe a creare grossi problemi con l'approvvigionamento soprattutto dell'Europa, portando il prezzo del petrolio, come in questi giorni, ormai intorno agli $85. Queste situazioni, comprese l'Ucraina, dove non si muove assolutamente una situazione, o meglio, dove Zelensky è convinto di essere sempre più forte, è sempre più isolato dagli Stati Uniti e sempre più sostenuto dall'Europa, 2 situazioni che stanno creando un problema non indifferente a Trump. Trump è in grossa difficoltà per quanto riguarda il voto di midterm, dove potrebbe perdere l'appoggio di una parte della Camera e del Senato e non riuscire a raggiungere i suoi scopi. Al punto che le battute che ha fatto la cena dei giornalisti 10 giorni fa di candidatura al terzo mandato cominciano a suonare un po' come una sorta di minaccia. Qualcuno dice che se non venisse eletto e se non vincesse questo voto in medio termine tornerebbe a far suonare i tamburi di guerra, come successe prima dell'attacco del 6 gennaio di 3 anni fa, però di fatto la situazione negli Stati Uniti ha un'inflazione che continua a rimanere alta, ha comunque una crescita che rimane bassa, e sono 2 elementi che al momento del voto gli americani hanno sempre valutato. Per quanto riguarda la Russia, invece, Putin a settembre avrà le elezioni politiche. non ha nessun problema per poterle vincere di nuovo come le ha già vinte in passato, anche perché non dimentichiamo la differenza tra gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, che sono i tre protagonisti principali della scena internazionale. Trump è a termine, ovvero finito questo mandato in teoria non potrebbe più continuare. Putin e Xi ormai hanno creato un meccanismo tale che consente l'eternità del loro potere. Una situazione che con questi presupposti, con questa situazione, rischia di rimanere ferma ancora per lungo tempo.
0: Ecco, il ruolo dell'Arabia Saudita lo avevamo capito e commentato già nella giornata di ieri. Cosa significa dal punto di vista geopolitico il fatto che ora, nella giornata di ieri, ci sono stati degli attacchi congiunti con gli americani? A mia memoria è la prima volta, almeno in questo periodo. Vuol dire che i sauditi sono dentro nel conflitto oppure sono ad un bivio? Scegliere la vecchia strategia, quella che ha funzionato fino adesso, rimanendo un po' fuori dal conflitto, oppure entrarci fino in fondo?
1: I sauditi, come Israele, dopo Israele, sono il secondo alleato americano della regione, ospitano la più grande base americana verso l'Oriente, hanno soprattutto armamenti totalmente americani. Sono un bersaglio da sempre sia dell'Iran che dell'Iraq di Saddam, non so se ci ricordiamo quello che è successo durante la guerra del Golfo. Sono soprattutto un serbatoio di petrolio che andrebbe ancora una volta a influenzare il mondo occidentale. Fino a questa guerra, fino alla guerra dell'Iran, la risposta dei prezzi del petrolio era rimasta anelastica rispetto a un passato quando bastava un colpo di tosse a far aumentare il prezzo del petrolio. Ecco, la situazione è tornata a quella degli anni 70, come dicevamo, l'austerity e tutto il resto, è diventata comunque una situazione talmente intricata e talmente fragile che il coinvolgimento dell'Arabia Saudita non fa che allargare lo scenario, ma il finale è sempre lo stesso, cioè l'Iran comunque sia sta resistendo nonostante gli attacchi continui, nonostante i problemi politici interni. Gli Stati Uniti rimangono in un cul-de-sac ancora notevole dal punto di vista militare e diplomatico e la situazione continua a perpetuarsi. Per cui fino a novembre, fino al voto di novembre, come dicevo prima, difficile che la situazione possa in qualche modo virare verso una soluzione più diplomatica e meno statico-militare.
0: Ultima domanda a Fabio Carminati, ricordo in diretta, esperto di geopolitica, riguarda proprio il midterm, perché dove è finita questa minaccia di Donald Trump di cambiare le carte in tavola, cioè di cambiare le regole anche rispetto alla Costituzione americana, che non prevede assolutamente il terzo mandato di un presidente?
1: Ecco, la Costituzione negli Stati Uniti, come in tutti i paesi democratici, è blindata. È blindata però in una maniera americana, cioè con mille possibilità di riuscire in qualche modo a creare situazioni che in passato non esistevano. Da noi servirebbero secoli e soprattutto maggioranze bulgare per poter in qualche modo cambiare le regole in corsa. Negli Stati Uniti non è così difficile, però è un processo che inevitabilmente creerebbe un disagio, un problema gigantesco della democrazia mondiale. In più, non dimentichiamo una cosa, che la controparte, cioè i democratici, in questo momento non sono ancora riusciti ad esprimere un candidato verso il voto tra due anni. Questo significa che per il momento è emerso soltanto il sindaco di New York, che Trump ha già cominciato a bollare come marxista, come comunista, come comunque pericolo rosso per gli Stati Uniti. Dietro a tutto questo c'è un apparato mediatico fortissimo da parte del presidente, il primo presidente a possedere un media da tempo ormai e quindi facilmente governabile. E quindi la situazione non è così fantascientifica o a livelli di supposizioni e basta. Non siamo sicuramente alla minaccia materiale, però il fatto, ripeto,
0: però potremmo, con scritto Trump. Potrebbe accadere. Grazie a Fabio Carminati. Allora saluto l'ultimo ospite, che è Filippo Poletti. Benvenuto.
2: Eccoci qua. Buongiorno.
0: Allora, side by side, oltre alla diversità, creare unicità, valore nelle aziende, per le istituzioni, è uscito lo scorso anno per i tipi di Ulta. Allora, come si può promuovere la parità di genere nelle aziende, nelle istituzioni pubbliche e private, e come si dovrebbero valorizzare le diverse abilità?
2: Ma come? Come? Riconoscendo il fatto che c'è un'emergenza nazionale. Ancora oggi ci sono troppi teseo, come diciamo noi, cioè ossia coloro che escludono, ad esempio, per esempio le donne del lavoro, le donne sul lavoro, le donne che lavorano. Quindi troppe donne, parlando di donne, rischiano di sentirsi come, per usare una metafora, il Minotauro, avete presente? Cioè sentono isolate, escluse, intrappolate. Do qualche numero a proposito di questa emergenza. Parlando di donne ancora, ecco, solo una su due lavora, troppo poco. Il divario si riduce con l'aumentare del livello di istruzione, da qui l'importanza appunto della formazione. Parliamo di giovani. Il tasso di disoccupazione va dal 20 al 10% nella fascia 15-34, insomma c'è da lavorare. Infine, se parliamo di disabili carcerati al lavoro, ecco, solo il 30% lavora, parlo dei disabili, quindi parliamo di tante persone. E quindi bisogna favorire l'inclusione, l'inclusione sociale, che è motore di sviluppo economico. Anche qui
0: senta
2: due dati,
0: il suo libro dà spazio a moltissime voci, a partire dalle ambasciatrici dell'associazione Fiona May e Annalisa Minetti, dei suoi fondatori, e molti altri. E c'è l'aspetto intergenerazionale che abbiamo in qualche modo dimenticato, è una delle grandi sfide importanti che lei racconta in questo libro.
2: Sì, dice bene, parliamo di dialogo tra generazioni diverse. Oggi ci sono tante generazioni al lavoro, devono dialogare. E qua noi che cosa proponiamo? Proponiamo teoria e pratica. È un libro, per esempio, nella parte intergenerazionale ci sono le riflessioni sul nuovo paradigma del lavoro con Vittorio Dorsi, le riflessioni sulla ricerca di terreni comuni tra gruppi generazionali, ma anche c'è la pratica. Per esempio, noi proponiamo un indice che si chiama Brand Inclusion Index, cioè un indice dell'inclusione, piuttosto che proponiamo la pratica con un'esperienza che è quella di Leroy Merlin o di Nude Services Italia, con quello che hanno fatto in merito al team building tra generazioni diverse.
0: Va molto bene, non spoileremo troppo, perché il suo libro è interessante. Side by side, oltre alla diversità, creare unicità, valore nelle aziende, per le istituzioni. Filippo Poletti, Ultra 2025. Termina il racconto del timone di quest'oggi, lo ha condotto come sempre a quest'ora Daniele Biacchesi. Ci sentiamo domani alle 6. Alle.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90 euro.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7:02.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
12: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
11: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
14: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
15: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
16: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
18: Stop al genocidio.
19: Parole e idee possono cambiare il mondo.
20: Qui c'è uno che chiama le armi.
21: Lo senti l'odore?
22: Cosa?
23: Che cos'è? Diesel.
21: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
24: Una domanda.
17: Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
18: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
22: Fagli vedere chi sei.
23: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
17: Averego, sei democratico?
23: Padre di un figlio assassinato.
17: Oh, dico, sei democratico?
23: Marito di una moglie uccisa.
17: Sei democratico?
24: E allora me la fa parlare, Pio.
23: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
25: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
26: Abbiamo gente furiosa.
27: Abbiamo detto che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarlo. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9, abbiamo detto anche oggi, quindi ne abbiamo prenotati 14,9, cioè quello è il tetto massimo. Ma
28: buongiorno, giovedì 30 luglio 2026, San Pietro Crisologo. E ricordate, non è mai troppo tardi per cambiare. L'importante è farlo. Ciao.
29: Buongiorno Giancarlo da Genova. Bravo Mancio. Le uniche due cose che dovevi fare, la prima l'hai fatta, hai chiesto scusa perché è giusto. E la seconda è quella di veramente di riportare il calcio italiano ad essere pulito e forte. Un abbraccio a tutti.
30: Buongiorno dalla radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, niente, ho appena smesso di ridere perché stavo sentendo il Roberto Nazionale. È come tradire la donna della tua vita. Ma che faccia da culo ha quest'uomo? Impressionante, impressionante. È la stessa persona che era depressa mentre l'Inter gli pagava lo stipendio, mi sembra, e lui faceva jogging, faceva le corsette, dov'è che era? A Monte Carlo. Sono depresso perché non posso allenare. Minchia, l'Inter ti paga lo stipendio per fare jogging a Monte Carlo. Mamma, che faccia da culo. Scusate ragazzi, ma continuo a ridere. Vi voglio bene, allegre, allegre, sempre forza Milan. Ciao, ciao.
31: Svegliatevi dormienti, sveglia. La prima notizia del giorno qual è? Siamo un paese di sola. Sì, perché ho il fantastico, meraviglioso sconto di 17 centesimi entrato in vigore proprio ieri, non è entrato in vigore, o meglio, come aveva detto zia Luca, come avevamo previsto, e siamo facili profeti, se lo sono magnati gli esercenti. E che cosa è successo dunque? Che con grande stupore il primo giorno del primo sconto del fantastico governo spaziale si è ridotto ed è stato mediamente di 10 centesimi anziché di 17. Sì, questo esce fuori dall'indagine di Mister Prezzi, al punto che questa autorità ha mandato immediatamente alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno tagliato il listino. Sentite le medie, la regione tra virgolette peggiore, la Campania, che ha diminuito i prezzi mediamente di appena 6 centesimi per il litro. Il risparmio di 3,3 euro a riferimento, 5,24 euro in meno rispetto a quanto giusto attendersi se i prezzi fossero scesi correttamente. La seconda regione peggiore è la Basilicata, seguita dal Molise. Avete capito? Per capirne di più dobbiamo leggere il pezzo di Fausta Chiesa, che spiega una storia molto antica e semplice in questo paese. sul Corriere della Sera, quella dei furbetti. Fanno i furbi, accusano le associazioni dei consumatori. Non dipende da noi, si difendono i distributori dei carburanti. Nella querela sul gasolio, sceso in media solo di 10 centesimi al litro il primo giorno, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo la sera del 27 luglio fosse di 17 centesimi, è intervenuto anche il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che regola il settore, vigila o dovrebbe farlo sulla trasparenza dei prezzi e fa sorveglianza antispeculazione. Ebbene, il Ministero ha chiamato Mister Prezzi, il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, Benedetto Mineo, su indicazione del Ministero guidato da Urso, ha iniziato a trasmettere alla Guardia Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi al taglio e le accise con l'indicazione delle anomalie più significative. Si legge in questo comunicato del Ministero: gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dagli uffici del garante all'autorità giudiziaria. In base a quanto risulta al Corriere, su un totale di 20.110 impianti, udite udite, 684, cioè appunto il 3,4% del totale, hanno addirittura aumentato i prezzi. 2.484, bontà loro, non hanno fatto alcuna variazione. La mattina di ieri, spiega il Corriere della Sera, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale era pari a 1,986 euro per la benzina, invariato, e 2,074 euro per il gasolio, in calo dunque di solo 10,6 centesimi e ancora sopra la soglia psicologica dei 2 euro. In due giorni, riporta Staffetta Quotidiana, il prezzo è sceso di meno di 11 centesimi al litro, eppure lo sconto pagato dal governo era di 17. Dunque le compagnie petrolifere, che ogni mattina consigliano i prezzi ai distributori che hanno un contratto di affiliazione ed espongono il loro marchio sui tabelloni del distributore, subito il giorno successivo al decreto sul taglio delle accise avevano indicato una riduzione, ma la mattina presto dall'altro ieri, come risulta la Staffetta, la prima compagnia a indicare il taglio di 17 centesimi è stata l'Eni, che però ieri ha indicato un ritocchino all'insù e ha mangiato anche lei 3 centesimi. Nella tarda mattinata si sono adeguate anche IP, Quot, Tamoil, che ieri non hanno toccato i loro prezzi. Il Codacons, l'associazione dei consumatori, scrive il Corriere, ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e dell'Antitrust, in cui chiede di aprire un'indagine alla luce della possibile fattispecie di truffa aggravata e reati speculativi a danno dei consumatori. Ma la cosa più stupefacente è che, secondo queste associazioni dei consumatori, finora nessun distributore è stato mai sanzionato per ritardi in adeguamento dei prezzi. Di quanto sarebbe dovuto scendere il costo di un pieno se i distributori si fossero adeguati subito? I prezzi sarebbero dovuti scendere di 17,08 centesimi al litro, pari dunque, pensate, 8,54 euro per un pieno medio, quello di 50 litri. E dunque i furbetti hanno vinto. Allora forza Peter, una musica, qualcosa, un tango, una beffa, quello che vuoi tu, Gotham Project, un ballo per i furbetti che in questo paese vincono sempre. Ma zio Luca l'aveva detto, 334 11 11 622, ditemi se da voi la benzina è calata o se vi hanno perculato anche a voi. Satan Project.

Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Dunque, io questa mattina vorrei parlare di una notizia che ho letto sul sito Rai News 24. Ebbene, la BMW entro il 2027 taglierà ben 8.000 posti di lavoro. Dunque, posto il fatto che io non ne capisco un cazzo di certe cose, però io vorrei capire una cosa: ma perché i compagnucci, ai compagnucci, piace tantissimo questa transizione ecologica? Perché ai compagnucci piace tanto questa Unione Europea che si comporta un pochino come Tafazzi? Lo ricordate Tafazzi? Quello che praticamente si dava le bottigliate sui coglioni. Comunque andiamo avanti così, che i cinesi ci si compreranno pure a noi. Buona giornata a tutti, Danilo da Ravenna.

0: in Rai, questa è veramente strana, arriva e compare dal nulla in bacheca un volantino firmato Global Sumud e Libere di Lottare, affisso a Saxa Rubra, contro il corrispondente da Gerusalemme Giovan Battista Brunori. Il giornalista qualche giorno fa era stato al centro di una polemica furibonda per un servizio in cui aveva usato il termine escursionisti per i coloni israeliani che, secondo fonti ufficiali palestinesi, avevano aggredito e dato le fiamme a un villaggio arabo. Bene, questa circostanza, secondo il messaggio affisso in bacheca, sarebbe da commentare così, con questo gioco di parole: escursionista riferita a Brunori. E così, grande coro unanime condanna, volantino tacciato di antisemitismo e solidarietà della D Giampaolo Rossi, oltre la ferma condanna per l'accaduto. Questo, dicono i sindacati, è l'ultimo frutto avvelenato di un'ondata di odio che va montando da tempo. È la tecnica cultura woke, quella che cerca di chiudere la bocca a chi la pensa in modo diverso, anche sulla base di accuse false. Così ha detto Brunori, e una condanna arriva anche dalle comunità ebraiche. Non solo, interviene l'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Pilled. Questo episodio gravissimo rappresenta un inaccettabile odio antiebraico. Piena solidarietà al giornalista escursionista. Allora, questo è l'attimo fuggente. Io sono Luca Telese. Sul ponte c'è il comandante Peter Bescape, detto l'Alpino, e in cambusa ad alimentare la fiamma c'è Nicola Compagnone. Un'altra delle perle: bisogna fare i classici, bisogna fare una pinacoteca con le taglianate. Sentite cosa ha detto il nostro ministro degli esteri: riconosceremo lo Stato palestinese. Lui dice wow, quando ci saranno le condizioni, quando ce ne sarà uno. Ma sentitelo, perché veramente è da esposizione questa.
1: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello. La due giorni di ieri e di oggi serve

0: riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso, perché la giornata si concluderà con un confronto tra tre grandi autorità delle tre religioni monoteistiche che potranno dare un contributo per alleggerire la tensione. Spesso è una tensione legata utilizzando motivi religiosi, e noi dobbiamo fare in modo che si disinneschi attraverso il dialogo interreligioso questo pericolo di strumentalizzazione da parte di estremisti del tema religioso. Quindi...
1: E ovviamente questa è la giornata in cui fanno clamore le esternazioni di La Russa alla cerimonia del ventaglio e l'attacco di Grillo al Movimento 5 Stelle di Conte, ma sentite, perché è veramente incredibile questa storia, si mette il cronista la bomba da solo per finire sotto scorta. A Vicenza, secondo i PM, inventò un attentato incendiario. E il cronista si chiama Adriano Cappellari e era stato fatto deflagrare il 30 maggio un ordigno sotto casa sua. Questa è la storia, chissà se vi ricorda qualcosa. E c'è Don Patriciello, suo amico, e dice: un ragazzo limpido e onesto, sono incredulo. Sentiamo 47, Quirinale tabù per la destra, solo per chi vuole occupare ruoli con argomenti pretestuosi.
2: Meloni tabù, ma perché deve essere un tabù? Perché deve essere un tabù? Perché la Meloni non ha detto se stessa che uno di destra, escluso La Russa per carità, possa diventare presidente della Repubblica. Tattarella nel 94 era vicepresidente del Consiglio. Tremaglia, che aveva fatto la Repubblica Sociale Italiana, aveva vestito la divisa col gladio, è diventato ministro per i rapporti con l'estero. Tanti, non parlo di quelli nati come me dopo la fine della guerra, ma non c'è nessuna discussione sulla accettazione totale della Costituzione da parte di tutti gli esponenti della destra del dopoguerra e di quelli attuali in maniera particolare, dopo Fiuggi ancora di più. E personalmente ho dichiarato, e mi stufo di doverlo ripetere, che sarei pronto a difendere con la vita i diritti della prima parte della Costituzione. Ma ci mancherebbe, qualcuno mi dicesse che non posso avere il diritto di voto, che non posso avere la libertà di associazione, che non posso iscrivermi a un partito diverso, ma io sarei pronto a scendere in piazza.
1: E non è nulla. Guerra a chi più di destra, con Vannacci la vengo a mani basse. 46.
2: Vannacci dice di essere la vera destra. Io questa gara, chi è più destra, non dico che la vingo a man bassa, perché sarei presuntuoso. Sarei presuntuoso. Ma dico che non esiste. Ma la sua domanda è ancora più completa. Che ne penso del suo contestare il femminicidio? E dico io la legittima, e che cosa ne pensa della legittima difesa? Ecco, lì io non mi sono, il rispetto rimane, ma non mi sono per niente trovato accorto. Non capire che davanti a un fenomeno così eclatante come l'altissimo numero di donne uccise da chi dice di amarle, perché quella è la percentuale più alta di assassini delle donne che dicono di amare, non bastasse soltanto richiamarsi alle leggi esistenti, ma creare un reato tipico, oltre che dal punto di vista della indicazione che la pena può essere pesante, e diventa un fatto di comunicazione, un messaggio, cioè

0: Stato sta dalla parte delle donne contro i femminicidi. Non averlo capito è qualcosa che non appartiene alla destra, mi permetto di dirlo.
1: Fra due anni il video che inizia con lui che mostra dei prezzi della benzina e del gasolio bassissimi e poi si scopre che
2: benzina 1,59 euro al litro, in Italia siamo molto oltre i 2 euro e gli italiani sono in ginocchio, letteralmente in ginocchio ad ogni pieno, specialmente in un periodo come questo, quello delle ferie. Ora il costo della benzina certo dipende dal petrolio, ma non solo, anche dalla politica, le famose accise. E la bolletta dell'energia? Beh, è la stessa identica storia. A marzo 2026 un italiano ha pagato in media 326 euro per megawattora, uno spagnolo 255, vuol dire che alla fine dell'anno sono 2-300 euro in meno a parità di consumi, ovviamente. Loro, insomma, hanno scelto le rinnovabili. La destra italiana le lobby dei combustibili fossili. E i conti chi li paga? Gli italiani. Ma non c'è più tempo da perdere. Serve un governo ecologista con una visione chiara del futuro. Mandiamoli subito a casa.
1: Eh sì, le vostre voci. Questo è l'unico programma in cui gli editorialisti siete voi.
3: Buongiorno a tutti. Ieri un elettore di destra ha sparato delle cifre assurde del costo del diesel e della benzina durante il governo Conte. Ma quanto vi fa paura Conte? È incredibile, vi do due dati. 2018-2019, prezzi stabili, benzina 1,55, 1,65, diesel 1,45, 1,55. 2020 Covid, benzina 1,42, diesel 1,29. Nel 21 benzina 1,45, diesel 1,33. Ora, il 13 febbraio del 21 il presidente del Consiglio era Draghi. Quindi, ragazzi, prima di sparare certe balle, informatevi. Se continuate così, rischiate di ammalarvi di fegato.
4: Il ministero guidato da Adolfo Urso, e che speranze abbiamo che qualche cosa possa funzionare bene. Ma io mi faccio proprio una risata. Saluti Marco da Napoli.
5: Buongiorno ragazzi, compriamoci il GPL. Io ho la macchina a gas 0,76 al litro stamattina. Quando ho preso la macchina tutti i miei amici mi prendevano in giro. Adesso fate benzina, fate gasolio. Buona giornata a tutti, Luca dalla Dispoli.
1: Bravo Luca, RGPL, vamo col borbolone, andiamo. Sapete che c'è? Abbiamo volato ancora una volta, tante cose da raccontare, vi prego, 334 11 11 72, fate come Luca. Diteci se siete a bombolone, se siete diesel, quanto lo pagate. La notizia di oggi è che i furbetti hanno vinto ancora una volta in Italia, se sono magnati lo sconto al primo giorno. L'avevamo detto! A fra poco.
6: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
6: Guidare informati.
7: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile questa mattina in A1, dove a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ci sono code per circa 6 km tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Code per Curiosi inoltre nella direzione opposta verso Milano da est, code per lavori sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. Per il traffico inoltre code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e in A4 tra Milano Est e Cinisello nelle due direzioni. Verso Roma code sulla Pontina tra Ardia e Pomezia, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli. Infine prime code per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: Ora devi parlare.
10: Non posso.
9: Devi. È la nostra sola speranza.
10: Speranza.
11: Buongiorno, Gennaro De Scalea. No, io già dall'altro, da due giorni volevo dire questo, ma che il grande inviato della RAI, la Brunori, quello che si occupa dei fatti di Israele, è un grande, devo dirlo, veramente. Cioè, ha definito escursionisti i soldati israeliani che andavano ad attaccare i fellahin, cioè i contadini che hanno le terre fuori Gerusalemme, fuori, insomma, nelle campagne. Ce li bastonano e li uccidono, e questi li ha chiamati escursionisti. Escursionisti che tra l'altro erano stati attaccati da questi contadini. Cioè, proprio il contrario di tutto, cioè è sotto gli occhi di tutti. Questi qua vanno là, li uccidono, li ammazzano di botte, eppure vengono chiamati escursionisti da questo signor Brunori, grande giornalista.
12: Telese, lancio un appello a tutti i buttafuori di Vannacci, di Futuro Nazionale. Invece di andare in giro a rompere i coglioni a caso, perché non iniziano ad andare a rompere i coglioni a questi distributori furbetti? Io ho già iniziato a farlo, sto già iniziando a fare video, a postarli sui social e quant'altro. Iniziate a rompere i coglioni, perché questi qua sono dei coglioni.
13: Ha ragione la russa, ha ragione, c'è in Italia da parte di questi grandi dottori della sinistra questa superiorità morale per cui se sei di destra te non puoi fare il presidente della Repubblica, no? Ma si sente tutte le mattine da questi grandi dottori come Telese, come Guidabardi, no? Loro sono lì che ti insegnano la retta via, no? Che ti insegnano come si sta in mondo, come si vive. Quelli di sinistra, no? Che si credono di essere superiori moralmente, intellettualmente. Questa è l'Italia, cari signori. Io sento qui tutte le mattine da voi farneticazioni, no? il governo precedente, ci vorrebbe un governo che prima che ci dava i soldi, ci metteva i soldi in tasca. Ma quale governo vi metteva i soldi in tasca? Ma quale? Quale? Quale è stato il governo di sinistra? 20 anni, nemmeno siete stati eletti, avete governato questo paese per 15 anni senza aver vinto una volta le elezioni. E voi siete quelli da seguire, il modello giusto da seguire. Ma per piacere, il governo da seguire. Pagliacci, in Iran questa settimana ammazzano non si sa quante persone per impiccagione, c'è l'impiccagione in piazza, hanno belle preparato le gru. Questi sono il vostro modello da seguire. Meno male che c'è il Trumpone giù che ci vuole liberare da questa gente. Forza Trump, vai fino in fondo con questi beduini laggiù. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
10: Eccoci qui, diamo sfogo ai problemi, alle difficoltà, agli afflitti. Entriamo a leggere veramente in silenzio religioso l'editoriale di Marco Travaglio che si intitola Il cazzaro dell'estate. Marco Travaglio per Il Fatto Quotidiano. Non so se l'avete notato, ma è in corso una sfida all'ultima minchiata fra Tajani e Salvini per il cazzaro dell'estate. E attenzione, dice Travaglio, fino a qualche mese fa non c'era partita. Doveva ancora nascere. Un cazzaro più cazzaro di Salvini non c'era. Poi come è, non è, Tajani ha messo la freccia e l'ha sorpassato. Dopo 32 anni di carriera politica da coniglio bianco in campo bianco, ci sta dando dentro come un forsennato. Il valore strategico militare del ponte sullo stretto per, testuale, le evacuazioni in caso di attacchi dal sud, tipo se ci invadono il Mozambico o lo Zambia. Il diritto internazionale che quando lo infrange Israele vale, ma fino a un certo punto. Il tutorial per gli italiani, scrive Travaglio, sempre di Tajani, sorpresi nel Golfo all'attacco americano. E se vedete un drone, non affacciatevi alla finestra e non uscite sul balcone di strada. E se vedete un missile, aggiunge Travaglio, scansatevi. La fatwa all'Iran, basta droni, basta missili a lungo raggio, basta atomiche. Ora gli Ayatollah e i Pasdaran dormono con la luce accesa. L'altro giorno, giunge Travaglio, era particolarmente sveglio e ha girato un video e dato un'intervista al Libero per lanciare un'ideona. Riduciamo l'aliquota IRPEF dal 35% al 33 per i redditi fino a 60.000 euro. Purtroppo quell'aliquota non esiste più da gennaio. L'ha abolita il governo di cui è vice premier fino a un certo punto Tajani. Infatti il Libero l'ha subito presa per buona. Tajani, vi svelo il piano del governo per abbassare le tasse. Allora Antonio La Trippa è tornato alla sua materia preferita, gli esteri, annunciando: l'Italia prenderà tutti i 14,9 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, ovviamente. Ma persino Crosetto non lo sapeva e la Lega ha ribadito il suo no. Così Tajani si è smentito da solo: i 14,9 miliardi li abbiamo solo prenotati. Come se quel prestito dell'Unione Europea fosse il rischiatutto di Mike Buongiorno. Se non premi il pulsante del primo, ironizza Travaglio, resti a secco. Spiazzato da tanto competitore, Salvini risponde all'aliquota del prestito che non esistono con un decreto che non esiste manco lui, citando la prima pagina dell'autorevole Libero: arrestato rom 14enne, il primo in carcere col decreto antimaranza. Dalle parole ai fatti, grazie Lega. Ma purtroppo, dice Travaglio, il decreto anti-Maranza non è un decreto, è un disegno di legge, non è entrato in vigore, perché non è mai entrato in vigore. Ci entrerà solo se e quando passerà in Parlamento, Campacavallo. Ma intanto, per arrestare un minore che deruba due anziani, non c'è bisogno di nuove leggi, bastano quelle vecchie scritte da gente un po' meno cazzara, tipo Alfredo Rocco, che era fascista, dice Travaglio, ma conosceva il diritto. Invece è in vigore il decreto sicurezza 4 sui fermi preventivi, ma come se non lo fosse. Domenica in Val di Susa c'è centinaia di violenti incappucciati e non ne hanno fermato manco mezzo. L'unica legge di Salvini che funziona grande è quella, conclude Travaglio, del 2019 sulla difesa sempre legittima. Il Ruggero si fidò e ora è al gabbio. 334 11 11 622 per le vostre voci.
14: Buondì, gnazio. Ieri volevi tranquillizzare l'audience e invece, secondo me, hai ottenuto l'effetto opposto. Riguardo all'elezione di un personaggio di destra come Presidente della Repubblica, come se fino adesso ci fossero stati dei feroci comunisti. A me non tranquillizza affatto il fatto che tu dica che salveresti a petto nudo la prima parte della Repubblica, perché poi la seconda è quella che disegna l'architettura istituzionale, i rapporti fra poteri, e noi abbiamo una Repubblica di tipo parlamentare, non presidenziale, perché i nostri padri costituenti, e basta, perché siamo anche noi figli costituenti, hanno pensato bene di evitare derive autoritarie con gli uomini soli al comando. Per cui, per carità, ben venga la difesa della prima parte, ma anche la seconda non va toccata. Ci avete provato con la magistratura, hai visto com'è andata. Ignazio, mi ricordi un jingle di tanto tempo fa che diceva Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due. Mi sembri proprio Cimabue, MDR.
15: A tutti vi faccio sentire le parole di Buffagni.
16: Ma non vi sentite un po' presi in giro? Cioè, quindi l'attuale governo vuole abbassare fino al 6 agosto i costi del diesel, dimenticandosi che se il diesel è aumentato è perché loro hanno messo 600 milioni di tasse in più a dicembre. Non l'ha fatto il governo precedente, l'Europa, i poteri forti, i nemici, l'hanno fatto loro. Hanno votato per aumentare di 600 milioni i costi sul diesel e adesso Tajani, che è tutto figo, andava a dire andremo in Consiglio dei Ministri a fare un taglio sui carburanti. Par de palle, voi state diminuendo le tasse che avete già aumentato, quindi state prendendo in giro le persone. Spero che l'informazione racconti la realtà, anche se le televisioni sono tutte piegate a un racconto mendace, però sono schifato da questa presa per i fondelli costante. Fate ridere.
15: Avete capito?
17: Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due.
18: E Cimabue ritenta col rastrello, ma la fortuna non gli è proprio amica. E cade meschinello nell'ortica.
17: Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due.
18: Ma Cimabue non si tira indietro e, preso lo falcetto acuminato, si mette a menar colpi a destra e manca. Anche stavolta, ahimè, non la fa franca e vola nello spazio sconfinato.
17: Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due.
10: Ma... il premio cazzaro dell'estate, fantastico Travaglio. Stiamo aspettando il dottor ingegner, cavalier, ragionier, commendator Giuliano Guidabardi. non mancano mai alla nostra rassegna i titoli di Libero. Bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa pezzi, Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un nuovo partito di Grillo vorrebbe il 3.5% o 3, un dato per il 3 e il 5, una grana enorme per Dem e 5 Stelle. Ma a me è sembrato del tutto positivo che la politica abbia cambiato i 5 Stelle, quelli oggi sono molto cresciuti rispetto a quelli di origine e soprattutto si sono persi giustamente per strada il malmostoso Grillo che continua a insultare di qua e di là, era quello che dava le coordinate del Parlamento perché fossero colpite da un missile, cosa che oggi sarebbe molto rischioso, era quello che diceva apriremo il Parlamento, cioè le istituzioni, come una scatoletta di tonno, è quello che ha detto di no al governo con Bersani per poi farlo con Salvini, insomma una mezza catastrofe. Lascia perdere Cimabue, seguiamo e raccontiamo questi misfatti quotidiani. C'è poi la verità, follia. Più reati fa, più resta in Italia. L'incredibile storia di un nigeriano. Le leggi non servono se non si applicano. Arrivato nel 2014, arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure per libero, per è sempre libero con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova. La punizione, il foglio di via

puristi del 5 Stelle in pressing sul PD ci dicono se sostengono la TAV, così scrive La Verità. Dodici indagati per gli scontri il giorno del funerale di Fakir, e devo dire una piccola banale opinione, spero che li arrestino tutte durissimamente, vanno repressi, perché hanno violato una richiesta della famiglia, se ne sono altamente fregati, hanno quindi violato il lutto minimo e il rispetto che si deve a chi ha perso un caro. Veramente vergognosa quella giornata di guerriglie.

Tra le aperture importanti, ovviamente quella di Repubblica, leggiamola insieme. Identificazione facciale, ecco qui c'è grande polemica, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un nuovo decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea a Bruxelles, accende un faro, l'opposizione denuncia, è il grande fratello. Con un decreto legislativo il governo Meloni si prepara ad ampliare i poteri della polizia sul riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale. I dati biometrici raccolti nelle piazze potranno essere usati in tempo reale e conservati per 7 giorni. L'opposizione denuncia, si va verso un distopico stato grande fratello. Bruxelles valuterà la norma a settembre, ma emergono già delle criticità.

0: Allora, leggiamo il botta e risposta delle domande semplici, molto utile in questo caso di Vittorio Emanuele Orlando. Cos'è il riconoscimento facciale? Lo sapete, una tecnologia biometrica che analizza il volto per verificare e controllare l'archivio di volti già registrati. Come funziona dal punto di vista tecnico? Si parte da una telecamera, un sensore acquisisce un'immagine, il software individua il volto, isola i punti chiave e li trasforma in un'impronta biometrica, una rappresentazione numerica del viso. A cosa serve? Beh, viene usato per molti scopi, gli smartphone sbloccati, agli accessi di alcuni sistemi di pagamento, oppure per le attività di polizia o sorveglianza. E quali sono i pericoli? Beh, i temi più delicati sono la privacy, la sorveglianza, la protezione dei dati biometrici. I dati biometrici in Europa usati per identificare in modo univoco una persona sono considerati sensibili dal regolamento giudiziario e il loro trattamento richiede basi giuridiche rigorose. Si può usare in Italia? Le forze di polizia hanno da sempre il potere di identificare le persone, quindi nei principi non ci sono preclusioni, anche se con alcuni limiti. Ecco qua, attenzione: nei spazi pubblici l'uso è consentito solo alla polizia. Inoltre il sistema processuale italiano fin dalle prime fasi consente all'avvocato e difensore di contestare la validità del riconoscimento. E non c'è il rischio di schiatura in massa? Anche i paesi democratici hanno forme di controllo diffuso e generalizzato, afferma Andrea Monti, docente di identità digitale e cyber security alla Sapienza. La differenza con i regimi autoritari è che i nostri hanno una robusta struttura e revisione giudiziale, per cui anche nelle attività di pubblica sicurezza c'è sempre la possibilità di rivolgersi a un magistrato per contestare eventuali abusi. Bene, è l'ultima ipotesi securitaria del centrodestra estenderlo a tutti, e secondo l'opposizione, ripeto, è il Grande Fratello. 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Buongiorno, Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Ho sentito la lezione di MDR sulla Costituzione e volevo dire che secondo me sta passando un messaggio a chi non approfondisce questi temi, per cui la Costituzione è un testo inviolabile. Ecco, volevo dire che la Costituzione non sta agli italiani come il Corano sta ai maomettani, cioè che è parola di Dio increata e che esiste, diciamo, ab illo tempore insieme ad Allah. La Costituzione può essere modificata, gli articoli 138 e 139 ne prevedono le modalità, benché sia rigida, e l'unico vincolo, cioè l'unica cosa che non si può cambiare è l'assetto repubblicano dello Stato, cioè non si può tornare alla monarchia. La Costituzione è un testo pensato per il XX secolo e può essere cambiata.
0: E emergono, l'ultimo regalo che vi do stamattina, i particolari dei guerriglieri teppisti per me della Val di Susa. Erano vestiti tutti in nero, d'accordo, avevano maschere passamontagna, d'accordo, avevano persino dei nastri adesivi plastici sulle scarpe nere, anche quelle per coprire i marchi e azzerare le possibilità di riconoscibilità, e avevano degli ombrellini neri. Qualcuno diceva saranno per gli idranti, figuratevi, servivano a evitare il riconoscimento facciale a mezzo droni. Hai capito, Giulia?
2: Ti sei coperto bene
0: quel giorno della guerriglia, eri uno degli infiltrati del centrodestra e sei andato proprio pulito, bravo, bravo.
2: Ma te come viene in mente, cioè dove riesci a partorire questa straordinaria quantità di castronerie sin dalla mattina presto? Va bene che insomma, come dire, sei un po' come il marchese del Grillo che si è svegliato, però diamoci una calmata. mio caro, e del terrorista glielo dai a tua nonna in carriola.
0: No, no, è Black Bloc.
2: Guarda, sono le 7.56, hai 3 minuti e 40 secondi per chiedere scusa per questa battuta riuscita male. Utilizzali con ampiezza e con intelligenza il poco che rimane con questo caldo e con la stanchezza che immagino pervada. Scusati serenamente.
0: Allora, hai visto che sul decreto avevo ragione io? Si sono mangiati lo sconto il primo giorno, pensa, il primo.
2: Scusa, ma ragione su cosa? Perché poi sembra che sia veramente una specie di infinita partita di calcio o di scommesse,
0: no,
2: quelle
0: previsto
2: che piacciono dalle vostre parti. Ma previsto cosa? Cioè che allora ricomincio a mettere i fatti in fila: il mostruoso aumento dei carburanti, la guerra, la situazione internazionale, l'impossibilità per i paesi che non fanno parte di questa guerra e che non c'entrano niente, come tutti i paesi europei, di controllare gli aumenti del prezzo del carburante, l'impossibilità di controllare il mercato perché non possiamo controllarlo con misure di stampo sovietico. Cioè, metti tutto quanto in fila e poi cerca di capire che cosa si può fare, perché il prezzo e l'aumento dei combustibili sono un problema gravissimo per tutti, per le famiglie, per l'impresa, eccetera eccetera, bla bla bla. Poi sbadiglia serenamente, madonna quanti versi che fai la mattina, appunto. E poi tira fuori una notizia.
0: Ma no, ma se lo sconto è limitato nel tempo, l'esercente dice: ma io vendo ancora al vecchio prezzo la benzina che ho in pancia nel mio
2: fermatoio. Ma si può fare tutto, si può fare anche uno sconto eterno.
0: E poi uso lo sconto per ricaricare, capito?
2: Bene, ma si può fare anche uno sconto eterno. Puoi dire anche che il governo deve mettere 50 centesimi o un euro per ciascun litro di benzina. Devi dire anche a quale titolo e da dove li prende, perché c'è questo da comprendere, e soprattutto da comprendere se questo andrà fatto in presenza di delle variazioni di prezzo del barile che sono notevoli, perché va bene tutto quanto, però devi anche controllare la situazione internazionale, non andare solo a fare demagogia come gli ascoltatori che ci chiamano e ci mettono le lezioncine registrate dei loro idoli. Non funziona così, funziona che uno affronta le questioni comprendendole e trovando fuori delle soluzioni, delle ipotesi di soluzione, non la vela
0: che meraviglia il pezzo di Travaglio sul Cazzaro dell'estate, è proprio una scrittura magistrale. So
2: ognuno
0: che approvi, quindi non
2: ha i suoi punti di riferimento, c'è chi tiene Don Chisciotte e Miguel de Cervantes, chi Shakespeare e chi Travaglio, ognuno ha dei punti di riferimento per la scrittura. È giusto che ci siano i propri idoli e ciascuno abbia nella cameretta, sopra il lettino, il poster che più gli piace.
0: Mamma mia, che ironia.
2: I riccioletti che sul ironia. Collo.
0: Titolo del giornale: il vaffa di Grillo a Conte.
2: Che tu hai già sanzionato, visto, sentendoti prima, perché ti sembra un po' troppo, ma non è giusto che il fondatore dei 5 Stelle, di quel partito, segnali che probabilmente ha preso una deriva che non si sente di approvare, che non gli piace, che non era quella prevista nel primo movimento? Può farlo,
0: la deriva l'ha data lui, perché se il tema è l'imborghesimento, tra virgolette, l'errore più grande l'ha fatto proprio Travaglio, proprio Grillo, quando sostenne nel famoso discorso di Bibbiona, bisogna dire che bisogna sostenere Draghi, che poi dicendo Draghi è come se fosse un grillino. Mamma mia, da mettersi le mani nei capelli.
2: Non vi è piaciuto Draghi e va bene.
0: No, ma poi non può dire agli altri che sono cambiati, che si sono integrati, se lui si è appiattito su Draghi.
2: Volare leggero invece su piccoli ranucci crescono. Perché?
0: Ma non è dimostrato proprio niente del fatto che Ranucci si sia messo la bomba, quindi dire questa battuta è una scemenza.
2: No, ma non è dimostrato assolutamente neanche che il ragazzo e collaboratore di Report che si sarebbe finto vittima di un attentato lo sia, perché anche lì si tratta di una cosa che va dimostrata, si tratta di mera allocuzione della procura, quindi ovviamente sia per Ranucci che per questo giovane piromani, attenderemo le prove del processo, attenderemo di comprendere cosa è successo. Certo, una cosa si può dire, che questo ragazzo oggi indagato era un collaboratore di Report.
0: Beh, adesso scopriamo cosa è accaduto, accertiamo che sia vero, ma comunque quando uno dice come te un altro che si è messo la bomba, no, Ranucci, non c'è nessuna prova, neanche esiste un'accusa che si sia messo la bomba, solo maldicenza.
2: No, non l'ho pensato, ci mancherebbe, aspetto di sapere chi abbia messo la bomba a Ranucci, perché è giusto che si conosca la verità, così come è giusto che alle 8.01 i nostri ascoltatori possano dedicarsi alle notizie del giornale radio.
0: Bene, vai, torniamo dopo il giornale lungo dell'ora tonda.
2: Tonda.
3: Tu che ascolti e dici, adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 4 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la furia di Trump contro l'Iran, nella notte massicci raid nel sud della Repubblica Islamica dopo lo sventato attacco missilistico in Giordania, 12 indagati per gli scontri con le forze dell'ordine durante la protesta per la morte di Fakir, tra questi il 20enne arrestato e poi liberato con divieto di dimora. In Val di Susa riapre oggi un campeggio di lotta, proteste per l'arresto di due tedeschi che si dicono estranei agli scontri. La seconda avventura di Mancini al timone della nazionale, il CT ammette errori passati e sul caso Pirlo Marago dice: non tutti i mali arrivano per nuocere.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Gianni Di Gaetano e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran, i raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania.
8: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni, anche Kryvyi Rih, nell'Ucraina. Ucraina orientale è colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia.
9: Sono 12 gli indagati dalla Procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei Notav presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata.
10: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
11: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
10: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa.
12: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
10: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
13: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
10: Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
7: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su 3 fronti, l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da 3 direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
18: Volevo chiedere al giornalista italiano, che l'ho avuto parecchie volte in trasmissione, che l'ex capo della polizia Gabrielli ha definito i Maranza sono come i terroni, cioè che cosa ha voluto dire, se è vero che ha detto questo? Grazie.
19: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Emilio, Massa. Volevo ricordare all'amico Jonathan da Prato che i beduini iraniani impiccano la gente e che sì, ha ragione, impiccano la gente, ma in Arabia Saudita, dove il suo amico Trampone vende le armi e compra il petrolio, tagliano la testa in piazza. Ancora, come nel Medioevo, tagliano la testa in piazza. È il paese dove ci sono più esecuzioni capitali nel mondo. Prima di parlare, informati. Buona giornata.
20: Buongiorno, Rio di Roma. Vorrei dire al petroliere Bardi che difende gli aumenti è che lo Stato, il nostro carissimo Giorgetti, continua a incassare più soldi, perché funziona così. Adesso vedo di spiegarlo, anche se io so capraro, ma lui è scienziato. Quando aumentano i prezzi, avendo un'aliquota IVA fissa, e aumenta il gettito senza fare nulla, lo Stato incassa di più, e quindi quei soldi ci deve ridare, ma non solo sul TAN, solo sulla benzina, su tutto ci dovrebbe ridare. Quindi si chiama extra gettito IVA, perché incassa di più quello che avrebbe dovuto incassare senza alcun motivo, e ci deve restituire, capito? Non, quindi non è nessun regalo, Bardi, dai, studia un pochettino, un minimo di impegno per favore, vai.
21: Allora, una risposta a Gennaro. Gabrielli ha denunciato un vocabolo che lui considera pericolosamente razzista, ha detto Maranza, non tutti lo sanno, è peggio, è come dire terrone, un insulto brutto, perché pensa all'etimologia, non lo sapevo, Giuliano, non so se lo sapevi, viene dal dialetto milanese e vuol dire Marocain zanzara. Marocain zanza maranza. Ecco che cosa vuol dire maranza. Quindi è veramente un insulto brutto.
1: e quindi Gennaro può stare sereno che non se la sono presa con i terroni. Però un dato che vorrei suggerire a uno dei nostri ascoltatori, non l'economista alle vongole che ogni tanto chiama, ma un ascoltatore intelligente che parlava delle esecuzioni capitali, giusto per precisione: l'Arabia Saudita non è il paese al mondo in cui ci sono più esecuzioni capitali, perché è la Cina, seguita dall'Iran che ne fa 2200 quasi, e poi l'Arabia con 350. Ma gli Stati Uniti non sono molto lontani, sono al quinto posto, perché sono state l'anno scorso 47 le esecuzioni capitali, giusto per dare un dato su cosa succede a chi vuole tagliare e a chi taglia la testa in piazza. E però torniamo negli Stati Uniti, Luca, perché c'è una notizia che sono sicuro ti ha molto colpito, ed è la volontà di Trump infantino, o di infantino Trump, scegli tu chi mettere nel primo posto dell'Endiadi, per vendere i mondiali e venderli ai fondi nei quali c'è ovviamente anche qualche affine, parente e collaterale della famiglia Trump. La UEFA è insorta.
2: Ma va.
1: Beh,
2: non lo sapevo, dobbiamo... Io sono sempre rimasto a quell'immagine splendida in cui Infantino, che è già un diminutivo in sé, corre disperato quando Trump passa davanti alla squadra della Spagna che sta facendo la foto ricordo. Come sai, il mitico capitano della squadra gli dice levate, levate, e si vede arrivare con un missile leccaculo Infantino, testa di zucca, che corre da Trump e dice no, beh, vedi,
1: che risate. Invece Infantino, che è, come dire, affezionato ai miliardi, ha deciso di aprire ai grandi investitori e vorrebbe far nascere una nuova società commerciale che si chiama FIFA Forward Enterprise, destinata a gestire diritti e organizzazione delle principali competizioni internazionali, tra cui mondiale e mondiale per club. E allora, su questa nuova, come dire, testimonianza della unione perversa tra istituzioni e affari nell'epoca Trump, parliamo con un esperto di Stati Uniti e di cultura americana come il professor Gregory Aleggi, che è tornato stamattina qui con noi. Buongiorno professore.
2: Fra noi.
22: Buongiorno.
1: Allora, è il calcio la nuova frontiera trumpiana, mentre si spara la notte ovviamente?
22: Ma diciamo che la tendenza degli Stati Uniti a gestire gli eventi sportivi in senso economico per estrarne valore va bene al di là del calcio. Pensiamo alla Formula 1, come è stata cambiata e come è stato creato tutto un flusso di valori, di valore economico, da quando è passata a di mano da Bernie Eccleston, che la gestiva, sì, facendo girare tanti soldi, ma quasi, diciamo, incidentalmente. È stato ridisegnato tutto proprio per massimizzare il valore. Quindi è una visione americana più che trumpiana. La parte trumpiana è quella dove probabilmente in questo disegno spera di avere una quota, spera di avere anche lui un ritorno economico. Dopodiché c'è tutto il discorso sportivo, perché sappiamo bene che molti paesi, soprattutto quelli come dire emergenti come potenza calcistica, non sono d'accordo con questa riduzione dello sport alla sola dimensione del denaro, anche perché questo denaro la FIFA non lo sta utilizzando per promuovere lo sport e per farlo crescere nei paesi meno fortunati.
1: E direi proprio di no, professore. Senta, invece, sulla questione dichiarata e poi smentita, ma questo fa ormai parte delle tecniche comunicative della presidenza oramai, della fornitura e della presenza di Patriot, lei che è anche un esperto di questioni militari, pensa che sia un problema che gli Stati Uniti hanno realmente, quello della scarsità di munizioni e di armi?
22: Gli armamenti sofisticati sono un problema dal punto di vista quantitativo. È proprio una differenza, diciamo, filosofica tra l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, e altri paesi, cioè quantità contro qualità. e c'è una vecchia battuta militare, vecchia nel senso

0: passerà. E questo è un problema che c'è sempre stato nei confronti del blocco orientale sovietico, quando c'era, che invece preferiva la quantità alla qualità. Siamo arrivati a un punto dove i numeri sono bassi, e soprattutto sono bassi in un momento in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo ambizioni, non dire tanto hanno ambizioni globali, ma non escludono più a priori l'uso della guerra, della violenza per conseguire queste ambizioni. Quindi fondamentalmente, se sei più disposto a, tra virgolette, sparare, ti servono più colpi. E i Patriot, che sono dei sistemi molto complicati, non solo la munizione, ma i radar, i centri di controllo, tutto quello che la rende precisa, sono forse la parte più visibile di questo contrasto fra quantità e qualità. Da questo punto di vista, io sarei anche, non mi sorprenderei di scoprire che un domani l'Ucraina diventasse un fornitore di Patriot a clienti terzi per conto degli Stati Uniti, tutto alla luce del sole, legalmente, ma semplicemente per dire: non riusciamo a farli, venderli, produrli per tutti, dacci una mano adesso che non ne hai più bisogno tu a soddisfare altri mercati.
1: Te niente la guerra. Professore, una cosa, la notizia del giorno è sicuramente la discesa in campo dell'Arabia Saudita a fianco di Trump. È una, come dire, una cosa che era già nell'aria, non sposta molto perché non ha un esercito potente addestrato, simbolicamente rompe l'isolamento. Che pensa di questa grande novità che comunque c'è nello scacchiere del Golfo?
0: Partirei dal fondo. L'importanza simbolica. L'importanza simbolica c'è, e c'è anche per via del momento in cui viene annunciata. In realtà l'Arabia Saudita è, direi, da sempre il principale alleato arabo musulmano degli Stati Uniti, da sempre. Incominciò a coltivare l'amicizia di quel paese addirittura il presidente Roosevelt, regalando un aeroplano al fondatore del regno, Ibn Saud. Sappiamo tutti che una delle tante spiegazioni date per il 7 ottobre è proprio che Hamas intendeva rompere questo schema, cioè l'affidamento sulla reazione fortissima che avrebbe avuto Israele, per rendere politicamente improponibile l'ingresso dell'Arabia Saudita nei patti di Abramo. I patti di Abramo che dovrebbero normalizzare i rapporti con tra Israele e i paesi arabi, ma diciamo che fino adesso, fino a quel momento, hanno aderito solo paesi piccoli. L'Arabia Saudita avrebbe dato un peso. Questo non bisogna necessariamente condividere fino in fondo l'analisi o andare a contare le virgole, però è per dire che era nell'aria. Quindi, però adesso avviene in un altro modo. Direi che è cambiata la polarità. Mentre prima sarebbe avvenuta in un momento di calma, adesso avviene in un momento di guerra aperta, e quindi è una cosa che acquisisce un significato o un aspetto diverso. Questo direi che, se vogliamo, manda il messaggio che gli attacchi iraniani, molto efficaci dal punto di vista politico, perché fanno vedere chiaramente che schierarsi con gli Stati Uniti comporta un rischio, dicevo, gli attacchi iraniani non sono riusciti a interrompere questo rapporto. Direi che questo è il significato. Più che la novità, direi la determinazione; più che la novità, l'insufficienza del rischio iraniano per fermare il disegno.
2: L'Arabia sceglie senza esitazione di non rinunciare allo scudo statunitense e contemporaneamente però attua una politica diversificata, nel senso che continua ad avere relazioni molto solide e molto cordiali con Pechino, ma prima di questa fase della guerra aveva provato anche a normalizzare e rendere più disponibili rapporti con la stessa Repubblica Islamica dell'Iran. Questa fase può portare, professore, l'Arabia Saudita, il regno di Bin Salman, ad essere il paese

0: leader del Medio Oriente, di tutta l'area dei paesi del Golfo?
1: Assolutamente sì, che in fondo, se vogliamo, è da sempre la questione della competizione regionale che c'era tra o che c'è tra Arabia Saudita e Iran, al di là della polarità religiosa sunnita sciita eccetera, c'era il discorso di chi sarebbe stata la potenza dominante in quel quadrante. E il fatto che l'Arabia Saudita mantenga o stimoli o porti avanti rapporti con questi paesi, se vogliamo con tutti i paesi, è proprio il segnale che intende avere una piena soggettività e non essere percepita soltanto come l'antenna più affidabile degli Stati Uniti nel mondo arabo in quel quadrante.
0: Anche perché si stima che le perdite dell'Arabia Saudita in solo queste prime mesi di guerra per il mancato traffico ammontino a oltre 90 miliardi di dollari, che anche in Arabia non sono comunque una cifretta da poter trascurare.
1: No, assolutamente, e accelerano, rendono, come dire, più importante una consapevolezza che il governo del regno già sulla necessità di diversificare, se non per un dopo petrolio, quantomeno per un non solo petrolio, che è un po' il problema di tutti i paesi di quella regione, ovvero finché c'è tanto petrolio da vendere a caro prezzo le cose vanno bene, ma che sia che si vada in direzione del maggior elettrico, sia che si abbandonino i combustibili fossili, che si arrivi all'uranio, quello che vogliamo, che succede se non c'è questo rubinetto da cui esce letteralmente, se non c'è più domanda per quello che esce dal rubinetto? E questo è una questione strategica importantissima. Quindi l'Arabia Saudita se ne sta preoccupando, e direi che con grande lungimiranza, ecco. Cambiare un po' le carte, non solo l'immagine di come noi vediamo quei paesi, ma anche la realtà economica, perché dipendere da un'unica fonte significa avere degli shock istantanei e quindi anche difficoltà di realizzazione di programmi poi economici o politici.
0: È bello, sarebbe non dipendere da nessuna fonte, anzi spesso essere la fonte. Grazie professore Aleggi, grazie per essere stato con noi.
2: Sì professore.
1: Grazie, buona prosecuzione a voi gli ascoltatori.
2: Quindi dal punto di vista militare, Giuliano, non cambia molto l'ingresso della
0: Non regge, vedi, anche sentendo prima ieri Di Feo e oggi il professor Aleggi, non regge l'idea che i fondi SAFE e il riarmo europeo sia tutta una enorme manovra per poter alimentare l'industria bellica americana, perché non sono in grado di fornire a se stessi.
2: Questo però è un altro argomento. Il tema è che l'Arabia Saudita entra in questa guerra, diciamo rompe l'isolamento dell'America a prescindere da tutti gli altri stati. Ti ricordi che erano stati molto netti nel dire no, non vogliamo una guerra, non vogliamo un'escalation. Quindi Bin Salman fa una mossa, no? Tu forse conosci molto meglio di me. Una mossa
0: che era attesa, anche perché tutta l'area era, dopo l'uscita poi dell'unico vero e possibile competitore economico dell'area, cioè degli Emirati Arabi Uniti, dopo la loro uscita da OPEC Plus, era richiesta a più parti dagli altri paesi che cercano comunque un'unità in una leadership, un'azione da parte del più ampio e del più ricco degli stati del Golfo e del Medio Oriente. Secondo me l'unico che ne ha un grave danno, e ne parleremo più approfonditamente dopo la pubblicità se vuoi Luca, e Israele, che invece è la Turchia, altre due realtà che ambivano ad avere quel ruolo che sta occupando il regno dell'Arabia Saudita. Però per l'appunto c'è la pubblicità e noi torniamo subito.
2: Ci fermiamo, torniamo.
3: Una domanda in più e qualche certezza in meno, e a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Superare la frontiera dello spazio,
9: esplorare i misteri dell'universo,
8: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
9: e delle nuove tecnologie.
8: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
10: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 8 e 33 minuti.
12: Guidare informati. Guidare informati.
13: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Ancora difficoltà in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, dove a causa di un incidente tra un'auto e un camion ci sono adesso circa 8 km di code verso Milano. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta. In Lombardia per un incidente code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Cinisello e Viale Certosa verso Torino. Per il traffico poi code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Piemonte code per un incidente in A5 tra Settimo Torinese e Volpiano verso Aosta. In A12 per un altro incidente circa 6 km di code tra Carrara e Sarzana verso Genova. Incidente anche in A13 con code circa 6 km tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Verso Roma da sud code per lavori circa 7 km sulla Pontina da Aprilia ad Ardea. In Campania code per lavori verso Napoli in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa, imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
16: La bomba Ranucci l'ha messo la CIA come in tutti gli altri omicidi dal 1900 e prima fino adesso. Tutti e tutti i casi, Garlasco, i Gambirasio, Ustica e il mostro di Firenze e i due coglioni da Genova, là. Tutti sono stati eseguiti dai militari della CIA. Tonti, svegliatevi, giornalai del cazzo. Ciao belli.
17: Buongiorno, Luigi da Torino. Qualcosa in merito a quello che ho sentito parlando di terroristi della Val di Susa. Per conto mio, terrorista è uno stato che da oltre 30 anni militarizza una valle, devastando l'ambiente, distruggendo le falde acquifere, tagliando alberi da tutte le parti e spargendo polveri, che sappiamo bene tra l'altro c'è anche dell'uranio. Il terrorista è uno stato che imbarba tutte le leggi ambientali in giro per l'Italia, dalla Puglia alla Sardegna, si fa da permessi a multinazionali per costruire resort e devastare l'ambiente dove gli pare, senza tener conto di nessun vincolo ambientale. Il terrorista è un governo che invece di ottemperare a quello che è il mandato dei propri cittadini, cioè quello di migliorare la vita dei cittadini, la peggiora in maniera clamorosa gettandosi mani e piedi nelle mani di un pazzo scatenato oltre tutti oltreoceano. Questo per me è terrorismo.
0: E rieccoci in questo 30 luglio, Luca Telese, Giuliano Guidabardi.
2: Commento sorprendente?
0: No, più che sorprendente, un commento, mi consentirà l'ascoltatore, delirante, perché pensare che delle persone che arrivano mascherate di tutto punto a lanciare bombe e devastare un cantiere con il quale tu puoi perfettamente non essere d'accordo, peraltro non lo sono neanche io, però è un cantiere pagato con denari pubblici, e sparare sui poliziotti sono esattamente dei terroristi, non sono delle persone che manifestano come la Costituzione riconosce, prevede e tutela per affermare le loro idee e i loro diritti, ma sono dei terroristi. E pensare che poi lo sia anche bla bla bla bla bla bla bla bla è per l'appunto un altro paio di maniche, significa tirare il pallone in tribuna. Quelli sono dei terroristi e cominciamo a parlare mettendoci d'accordo sui termini, altrimenti tutto è possibile, tutto è lecito, come ad esempio sparare a pallettoni sugli ascoltatori, cosa che evidentemente non va bene e non si può fare, grazie a Dio, e perdonerai l'iperbole, però quelli sono dei terroristi, anzi sono dei criminali. E noi andiamo avanti. Ti leggo qualche dichiarazione. Allora, Luca, perché torniamo sull'argomento, uno degli argomenti di questa giornata, in cui gli argomenti sono tanti. Beppe Grillo è tornato sulla scena pubblica, ha attaccato il suo movimento e dice: era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. E secondo il comico genovese, il partito era nato per affrontare le domande della popolazione rispetto alla crisi del modello occidentale, e invece, se una parte delle attività sarà svolta da intelligenze artificiali e robot, chi riceverà la ricchezza prodotta? E insomma, un attacco a tutto campo che evidentemente prelude a qualcos'altro. Allora ne parliamo con uno dei leader del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Francesco Silvestri, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
18: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Ferito dalle accuse di Grillo oppure proprio non ve ne importa niente?
18: No. Ferito no, anzi, io, per quanto possa essere in disaccordo con Beppe, lo ringrazierò sempre, c'è comunque affetto da parte nostra nei confronti di Beppe Grillo. Poi, se dobbiamo commentare le sue parole di rabbia, quello è un altro discorso. Io non concordo con nulla di quello che ha detto. Credo che il Movimento sia ancora l'unico nella scena politica che fa delle proposte molto dirompenti sulla questione degli armamenti, su ricentralizzare la sanità, sulla tassazione degli extra profitti per le banche e le società energetiche. Credo che ancora sia quel movimento di rottura, sicuramente maturato, con dell'esperienza, con 15 anni sulle spalle, e nessuno è lo stesso identico dopo 15 anni, nemmeno io sono quello di 15 anni fa, magari ho i stessi valori ma mi comporto diversamente.
0: E viva Dio. Però le parole di Grillo arrivano allora per quale motivo, secondo lei?
18: Ma non lo so, c'è una causa in corso per il simbolo, quindi alcune volte sono degli avvocati che consigliano delle cose. Sinceramente non sento Beppe da molto tempo, quindi cercare di stare nella sua testa per intercettare le tempistiche di un insulto, di una dichiarazione, in questo momento proprio della mia vita politica ha un interesse assolutamente marginale, non ho la più pallida idea.
0: Ah, che avevo, perché, che ero stato previgente, non ve ne importa granché. Senta, veniamo allora alla politica di questi giorni. Le elezioni sono prossime, il campo largo è questo soggetto politico che ormai sembra presente con forza sulla scena, eppure solo qualche giorno fa alla Camera sulla questione delle missioni internazionali vi siete divisi con 5 interpretazioni e ricette diverse.
18: Questo all'opposizione può capitare. Questo all'opposizione può capitare,
0: insomma,
18: che
0: nel senso che è capitato, onorevole Silvestri, però che non può capitare che ci si avvia le elezioni a qualche mese con una linea così diverse su un argomento non periferico come la politica estera.
18: Ma guardi, dicevo che all'opposizione può capitare perché, per esempio, all'attuale maggioranza la scorsa legislatura è capitato circa l'80% delle volte di votare in difformità, ma non sulla politica estera, su tutto, e poi hanno fatto un governo
0: a loro.
18: E comunque prego?
0: Vi ispirate a loro?
18: No, non ci ispiriamo a loro, infatti noi non votiamo in dissenso su tutto come hanno fatto loro. Sulla politica estera sicuramente è un tavolo importantissimo su cui discutere, anche perché la politica estera attualmente e la politica economica sono molto legate. Noi abbiamo una visione e su quella continueremo a portarla sul tavolo del campo largo e in ogni dove. Quando tu prometti il salario minimo, quando tu prometti investimenti sulla sanità, quando tu prometti assunzioni di nuovo personale per la sicurezza e personale medico, beh, tu devi capire dove trovare dei fondi per fare tutto questo, altrimenti non è serio. Per noi continuare a spendere miliardi di euro in armi per l'Ucraina, per portare il 5% le spese militari del nostro PIL, quando la nostra istruzione sta al 3.8 di spese per il PIL, pensate cosa vuol dire arrivare al 5 per le spese militari. Per me un paese che arriva al 5% di spese militari è un paese morto.
0: Però sebbene la vostra posizione sia chiara, quella del, come dire, dell'azionista di riferimento del campo largo, dell'azionista di maggioranza, è contraria, perché come sa la posizione sull'Ucraina è una posizione ferma di continuo sostegno sia politico che militare che economico e finanziario.
18: Il punto è che noi non vediamo il sostegno politico. Mi spiego. Faccio un esempio molto pratico per chi ci ascolta. Se oggi è chiarissimo quanti miliardi vogliono spendere parte della nostra politica italiana e parte dell'Europa per il riarmo in funzione antirussa, posto che io non vedo alle porte un'invasione russa, ma sicuramente l'appoggio politico che si dà all'Ucraina è nettamente diverso. Se oggi si dovesse iniziare un tavolo negoziale per creare una situazione di pacificazione tra Russia e Ucraina, l'Europa non saprebbe chi mandare al tavolo. Allora, vedete la chiarezza che c'è sulla parte militare e la poca chiarezza che c'è sul piano diplomatico. Quindi è questo anche che noi contestiamo. Quindi io non vedo l'appoggio politico oltre quello militare. E visto che gli interessi militari coincidono con le speculazioni anche finanziarie che subiamo sulla nostra pelle dal punto di vista dei fondi spesi pubblici, allora mi viene il dubbio e continuo a mantenere la mia idea, quella del Movimento 5 Stelle, di fermare questa enorme tendenza alla riconversione industriale basata sugli armamenti piuttosto che basata sulla sostenibilità e altre cose che servono alla nostra cittadinanza.
0: Ma così non si rischia di andare al governo, magari riuscire a eleggere il Presidente della Repubblica e poi essere costretti nuovamente a tornare alle urne, perché le differenze sono molte.
18: Per me assolutamente no. Io confido tantissimo nel fatto che una dirigenza che ha a cuore il paese, come credo siano Giuseppe Conte, Schlein, Fratoianni e tutte le persone con cui stiamo costruendo questa coalizione, possa trovare una soluzione. Vedete, poi ci sono i programmi, poi ci sono le persone. Le persone sono quelle che riescono a mettersi in un tavolino e risolvere le controversie. È capitato tante volte, io ho fatto il capogruppo molte volte con il mio corrispettivo del Partito Democratico, avevamo dei punti di vista diversi, ci siamo messi in un tavolo e abbiamo risolto la situazione. Lo stesso avverrà per quelli che sono i punti di discordia con il Partito Democratico, ne sono sicuro.
0: Quando si va a votare, secondo lei, a settembre o si anticipa ad aprile?
18: Loro parlano di aprile. Il punto è che la Meloni ha il problema di non far coincidere le elezioni nazionali con quelle amministrative, perché si va al voto in delle città molto popolose dove loro sanno già che probabilmente potrebbero perdere. Quindi non vogliono l'affluenza, non vogliono l'election day, perché non vogliono l'affluenza nelle città dove loro principalmente possono perdere. Quindi non vogliono fare l'election day. Dall'altra parte far votare il paese due volte in due mesi è una stupidaggine che ci costerebbe tanti soldi.
0: Quindi diciamo che potrebbe essere la primavera, e quindi siamo a distanza di 7 mesi. Chi sarà il vostro leader e come lo sceglierete? Ormai siamo alle porte.
18: Spero che lo sceglieremo con le primarie, perché poi questo dice la legge elettorale. spero che Giuseppe Conte sia uno dei candidati delle primarie e spero che Giuseppe Conte sia il candidato premier, ma anche Elie Schlein sarebbe un ottimo candidato, però credo che in antitesi a Giorgia Meloni Giuseppe Conte sia un candidato più pericoloso per la Meloni, e quindi perché riunisce un po', rappresenta secondo me, a mio avviso, più punti di vista e può creare intorno a sé una coalizione che può veramente vincere. E comunque credo che siano le primarie lo strumento principale e spero di andarci prima possibile, tra l'altro.
0: Mentre a lei questa legge elettorale, ultima domanda che le faccio prima di liberarla, a lei questa legge elettorale, quella che adesso va in discussione al Senato, piace?
18: No, non piace, perché come non piace qualsiasi legge elettorale si fa per non perdere. Questa legge elettorale nasce dopo il referendum semplicemente per un calcolo statistico. Escono i sondaggi dopo il referendum e loro si accorgono che con questa legge elettorale perderebbero al 100%, perché perderebbero gran parte degli uninominali, quindi si inventano una legge elettorale. Quindi fare una legge elettorale per non perdere per me è una tradizione italiana del tutto negativa. Nel merito non amo un premio di maggioranza che fa sì che se una coalizione prende il 50% elegge il Presidente della Repubblica con la stessa facilità con cui fa un decreto legge. Per me questo è uno svilimento della nostra tradizione parlamentare e politica e spero che non vada a compimento.
0: Beh, però con i sondaggi che ci sono dovrebbe essere nel vostro interesse, diciamo così, quindi vabbè, si vedrà come andrà.
18: Coincide molto. Ma vede, il punto è questo: noi potevamo fare tante cose nel nostro interesse quando avevamo il 33%, potevamo farci una legge elettorale che ci valorizzasse, oppure quando abbiamo vinto quando siamo arrivati in Parlamento la prima volta col 25%, si parlava di una legge elettorale di Renzi con il ballottaggio, e quel tempo ci favoriva, eppure abbiamo votato contro. Allora noi facciamo tante cose che possono favorire la nostra azione politica, però quello di inventarsi le regole del gioco e farsi il proprio piacimento comunque non rientra nella nostra cultura.
0: Grazie onorevole Silvestri.
18: Grazie a voi.
0: E noi, caro Luca, proseguiamo la nostra trasmissione, perché ormai siamo qualche secondo dalla mitica ora delle 8:50, quella in cui voliamo verso il Labaro e arriva l'ideologo distopico delle notizie strane, cioè il nostro Alberto Fazzolo.
19: Buongiorno!
2: Super emozione!
19: Ma porca miseria! Buongiorno! Che giornate!
2: È vero!
0: Scusa!
2: Allora, l'Iran, dici anche tu!
19: L'Iran ha fatto una cosa che era un ripiego necessario per non fare una figuraccia, perché sostanzialmente non poteva far finta di niente rispetto all'attacco che ha subito nel Mar Caspio. Ricordiamo che due navi sono state colpite dagli ucraini, quindi due guerre collegate, ricordiamolo a tutti gli ascoltatori per chi non ce l'avesse chiaro, sono stati colpiti questi bastimenti nel Mar Caspio e l'Iran non ha risposto all'Ucraina. Quindi non ha lanciato razzi o droni contro l'Ucraina, e il motivo principale non è perché non volesse rispondere, ma perché questi attacchi probabilmente dovevano passare sopra il territorio della Russia, quindi la Russia avrebbe dovuto spengere le proprie difese contraeree, far passare i missili o i droni ucraini e poi eventualmente riaccenderli, ma questa cosa li avrebbe esposti a rischi, perché comunque spengere la propria contraerea è un qualcosa che non conviene fare più di tanto, e quindi probabilmente c'è l'ipotesi sul piatto che l'attacco iraniano avvenuto contro la petroliera e la postazione di stoccaggio galleggiante statunitense nel porto di Damietta, che sta sul Mediterraneo e quindi non sta sul Mar Rosso, quindi non è uno di quegli obiettivi vicini, è un obiettivo lontano, è un segnale forte e chiaro per dire: guardate, noi abbiamo subito questo attacco nel Mar Caspio, che è un mare che non c'entrava nulla con il conflitto, non abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco, ma questa è la risposta che vi diamo, e quindi tenetevela, perché sennò l'escalation è inevitabile. E cosa
2: escalation, cosa intendi per escalation? Ulteriore, dico, che altro può accadere? Già c'è un ingresso in guerra.
19: Beh, allora ci sta un soggetto abbastanza grande tra i due conflitti che li tiene separati, che è la Turchia, che sta cercando di, in tutti i modi, di posticipare il proprio ingresso nel conflitto. La Turchia quindi potrebbe diventare l'ago della bilancia in questo momento. Se la Turchia decidesse di scatenare il conflitto, si potrebbero tranquillamente salvare le due guerre. A quel punto sarebbe davvero difficile non chiamarla guerra mondiale. Però attenzione, perché pure a sud si può allargare. Perché tutto quello che sta succedendo sul Mar Rosso, quindi con gli Houthi che hanno colpito gli interessi iraniani, lo Yemen che ha colpito gli interessi iraniani, e l'Arabia Saudita che cerca di fare una coalizione anti-Houthi, comunque un segnale abbastanza preoccupante, e potrebbe portare anche questo a un allargamento del conflitto.
0: Fermiamoci su questo, Alberto, fermiamoci su questo se sei d'accordo, cioè sull'analizzare con un po' più di complessità gli effetti dell'ingresso così plateale dell'Arabia Saudita all'interno del conflitto, perché non c'è stata solo una volontà di intervenire e un intervento, ma anche una volontà di far dimostrare platealmente la propria vicinanza e la propria alleanza con gli Stati Uniti.
19: Secondo me è un tentativo di ottenere protezione, perché non l'Arabia Saudita ha capito che se si mette contro l'Iran potrebbe avere qualche problema, perché la partita è contro lo Yemen, sì, ma lo Yemen lo sappiamo tutti che è sostanzialmente alleato, se non, come ama dire qualcuno, proxy dell'Iran, e quindi è difficile pensare che uno scontro con lo Yemen non possa in qualche misura coinvolgere anche l'Iran, perché un qualcosa del genere sta succedendo in queste ore anche in Iraq, dove le milizie presenti soprattutto nel sud stanno sferrando attacchi un po' tutto intorno, per il momento si sono concentrati sulle petromonarchie del Golfo, ma comunque c'è la possibilità che possano intervenire anche con azioni di terra paventate in Siria, e questo è un po' lo scenario che preoccupa tutti quanti. Ma l'Arabia Saudita perché è così preoccupata? Perché non riesce a portare fuori il petrolio dai propri confini.
0: Le hanno fatto 90 miliardi di danno in un paio di mesi, vedi tu.
19: Ma la prospettiva di lunga durata è ancora peggiore, perché se gli Stati Uniti riuscissero a fare l'oleodotto tra Kirkuk, quindi il nord dell'Iraq, e il Mediterraneo, a quel punto l'Arabia Saudita, per portare fuori il petrolio dal proprio paese, dovrebbe passare su delle infrastrutture statunitensi, e questa cosa la terrebbe sostanzialmente con un cappio al collo che non sono disposti a farsi mettere, e quindi probabilmente si giocheranno il tutto per tutto. Ma in questa
0: sai che c'è una cosa, Alberto, di cui ti volevo chiedere, che non riesco bene a capire, per quale motivo non si valuti per tirare fuori il petrolio dalla penisola arabica il passaggio a nord, nel senso che dal Mar Rosso poi si passa per Suez?
19: Dici tutto via terra? Beh, perché diventa un po' lunghetta lì, e comunque ci sono anche delle zone che non sono troppo stabili e che sono soggette a interventi di altri paesi, e poi diventa proprio lunga. La questione è che lì in questo momento non ci sono oleodotti sfruttabili, perché adesso l'Arabia Saudita sta sfruttando le infrastrutture che già ci sono, ma probabilmente alla fine si inventeranno qualcosa del genere se capiscono che non c'è alternativa rispetto a quello statunitense.
0: Però no, parlo proprio del passaggio per il canale di Suez, a nord,
19: così,
0: cioè passare.
19: In acqua bisogna vedere se poi ci stanno, se l'Egitto ci sta, perché i rapporti si sono un po' migliorati negli ultimi anni, soprattutto con la convergenza all'interno dei BRICS di entrambi, che ricordiamo sono entrati in simultanea nel 2024, l'Egitto e l'Arabia Saudita, ma da qui a fare un progetto energetico congiunto che scontenta poi buona parte del mondo arabo e del mondo sciita, mi pare un investimento abbastanza grosso, però appunto si dovranno inventare qualcosa del genere, perché l'alternativa è soltanto la pace con gli altri della regione, e non mi pare che l'Arabia Saudita stia andando in quella direzione, anzi in direzione diametralmente opposta in questo momento. Però nulla esclude che non ci possa essere un cambio di atteggiamento, anche perché quello che ha spiazzato
2: scusa proprio anche l'imposizione
19: come scusa?
2: No, niente, vai, ti ho interrotto, vai.
19: Dicevo, quello che ha spiazzato davvero l'Arabia Saudita è che nel tentativo di trattare tramite interposta persona con gli yemeniti è arrivata una risposta che nessuno si aspettava, cioè lo Yemen ha detto: guardate che noi vogliamo bloccare lo stretto di Bab el Mandel di sicuro per i sauditi, quindi un blocco discriminante, ma comunque non vogliamo soldi, non vogliamo fare come nello stretto di Hormuz, sennò non vogliamo chiedere pedaggi a nessuno, noi ci vogliamo sostanzialmente... stiamo sostanzialmente presentando il conto per questi decenni di guerra che abbiamo subito e per tutto quello che, a cui è stata costretta la nostra, le sofferenze a cui è stata costretta la nostra popolazione. Quindi è un approccio completamente diverso quello con lo Yemen rispetto a quello che si deve tenere con l'Iran, e chi non capisce questa cosa poi probabilmente si trova a sbattere la testa contro un conflitto che riserva anche delle sorprese dal punto di vista tecnologico inaspettate, perché ricordiamo che lo Yemen riesce a colpire con missili ipersonici, una tecnologia che ne anche l'Italia.
2: Loro li finiranno, santo Dio, questi missili, o no?
19: Beh, proprio sulla stampa di oggi ci sta il malcontento di Trump che dice che la Cina sta rifornendo di armi l'Iran, e poi dall'Iran arrivano ai vari amici, li ripartisce tra i vari amici. Quindi se dietro c'è la capacità industriale cinese, mi pare difficile di riuscire a vedere un esaurimento di queste scorte missilistiche.
0: Invece non accennano a concludersi le scorse missilistiche della Russia, che anche stanotte ha provocato 8 morti e almeno 30 feriti su tutta l'Ucraina. Non credo che si trattasse di in direzioni su attrezzature o installazioni militari.
19: No, sono stati bombardamenti molto duri, un missile è caduto pure sulla casa, i morti in realtà sono un po' di più, anche civili, però i missili, appunto, come il missile caduto sulla casa, pare che fosse un Iskander, ovviamente è stato intercettato e è caduto, ma ancora più pericoloso invece il caso di un drone sempre russo che è stato intercettato con sistemi di guerra elettronica, quindi la Russia ha perso il controllo di questo drone che è finito in Polonia, ma non al confine, 95 chilometri dentro il territorio polacco, e quello poteva sicuramente scatenare una reazione diversa. In più, nella notte è successo l'episodio, un'altra volta lo stesso episodio che ho riportato nei giorni scorsi e che io sinceramente non riesco a spiegarmi, cioè è stato bombardato ancora una volta un nuovo impianto dell'Amazon russo, Wild Berries. Ormai non li contiamo neanche più, l'Ucraina sta distruggendo questa catena commerciale e proprio non si capisce il senso strategico di questo accanimento su questa azienda.
0: Probabilmente riguardano e ritengono che si tratti di uno dei principali interessi della popolazione.
2: Ed è l'ultima cosa a te, Giuliano, o anche ad Alberto, ma questo gesto sarà seguito da altri? Cioè è un gesto che trascina dietro una possibile coalizione di volenterosi intorno a Trump, quello che lui sognava?
19: Beh,
0: Alberto, domanda tutta tua.
19: Loro ci lavorano, ma riuscirlo a realizzare è un po' difficile, anche perché si sono visti un po' tutti quanti al funerale di Graham e si pensava che si sarebbe trovata un'intesa magica, un clima di euforia e coesione, invece è andata in maniera completamente diversa, ci sono stati rapporti molto freddi, schizzosi, e non si è trovato la quadra praticamente su nulla.
0: Tra chi?
19: Tra Zelensky e Netanyahu, che dovevano fare un incontro che è saltato, si sono dati soltanto la mano durante il funerale, ma con smorfie abbastanza antipatiche, e poi ci sono guardanti dei paesi europei, nessuno di questi si è esposto più di quello che avevano già fatto, anche perché in contemporanea veniva varato il SAFE, il piano europeo di riarmo, quindi non avevano nessun interesse di buttarsi in una cosa a trazione statunitense, e quindi questa possibile coalizione da costruire intorno a Trump non ha visto la luce, almeno in quel frangente. Poi si vedrà nei prossimi.
0: Eppure dichiarazioni entusiastiche da parte di Netanyahu, di Trump e di Zelensky su quei due vertici. Evidentemente ne hanno una lettura diversa dalle vostre, ma va bene, ma noi siamo comunque arrivati alle 9 di questa penultima puntata di questa stagione.
2: Oggi è molto difficile per te avere una morale.
0: No, oggi invece è facilissimo, perché vedendo le contraddizioni sulla scena internazionale, ma anche quelle di quelli che noi oggi abbiamo sentito e intervistato, mi è venuto un pensiero sulle contraddizioni dell'uomo, perché Mark Twain diceva che l'uomo è davvero pieno di contraddizioni. A casa sua, ad esempio, esige di essere servito come in un albergo, e quando è in albergo si secca se tutto non è come a casa sua.
2: Geniale, sapete che c'è? Anche domani torneremo serviti e riveriti per servirvi con tutta la banda. Ciao!
0: Ciao!
14: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
20: Giornale radio.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
23: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 9:03.
14: Giornale Radio News.
24: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa nota nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran ha colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guarda sigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astronascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
25: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
26: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su 3 fronti: l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da tre direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Ritorna dunque Summertime versione mattutina, quella con me, la Pode Carlo, con Elisa Cabrini che è con me in regia, ma c'è anche Daniela Vindigni in redazione. I nostri ospiti pronti tra pochissimo ad intervenire, a partire da Jean-Marie Dalbeau, vice direttore del Sole 24 Ore, che sarà con noi anche per andare a commentare le varie notizie della giornata. Poi avremo Rita Cucchiara, che è rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia ed è anche ingegnere informatico ed è non soltanto questo, anche accademica e ricercatrice nel campo della visione artificiale e dell'intelligenza artificiale, anche per parlare dei riflessi nella società. Oggi tra l'altro c'è una notizia che ci riguarda e che è collegato anche al tema del riconoscimento facciale, il volto che diventa impronta biometrica, con tantissimi dubbi sulla privacy e le schedature, che verrà gestita proprio dall'intelligenza artificiale, che ha ormai un addentellato sulla stragrande maggioranza delle notizie che escono ogni giorno. Oltre a lei, un altro ospite nella seconda ora di Summertime, il professor Matteo Rizzoli, ordinario di politica economica all'Università LUMS, con il quale andremo a parlare di questo argomento che ci riguarda tantissimo. La notizia forse l'avete sentita non più tardi di 48 ore fa, il fatto che in Italia continua a scendere sempre più, in modo sempre più preoccupante, il numero di figli che nascono ogni anno. Abbiamo toccato l'ennesimo record negativo, ma la domanda è se si può fare qualcosa per invertire la tendenza. La Germania ci ha provato, per esempio, perché anche in Germania il problema è molto sensibile, e però non ha ancora sortito effetti nessun tipo di politica, e ci vorrebbe forse qualcosa di più radicale. Allora lo chiederemo proprio al professor Rizzoli. Infine avremo Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, con il quale parleremo di questa dipendenza da scrolling dei social, che sta creando dei grossi problemi anche nella psiche, soprattutto nella psiche dei ragazzi, ma anche in quella degli adulti. I tanti argomenti che poi naturalmente si intrecciano alle notizie che escono ogni ora, tanto più che adesso è arrivato un titolo, proprio una breaking news: è stato violato lo spazio aereo polacco durante il raid russo in Ucraina. Come sapete, questa notte la Russia ha attaccato l'Ucraina, ha fatto 8 morti, con anche diversi bambini che sono stati uccisi dai raid russi. Ne parleremo, dicevo, tra poco. Adesso però andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Travis, e poi tra pochissimo invece una delle notizie andiamo ad approfondire i titoli dei principali quotidiani online.

in diretta. Allora, qui a Giornale Radio Summertime con i temi più importanti della giornata. Vediamo come aprono i principali quotidiani online. Andiamo sul Corriere della Sera, il Corriere.it. Attacco russo in Ucraina, raffica di missili, almeno 8 morti, anche bambini. Esplosioni a Kiev, la rabbia di Putin dopo la visita di Zelensky a Trump. E ancora massicci bombardamenti statunitensi in Iran. Gli Stati Uniti dichiarano colpiti decine di obiettivi militari. L'Arabia si unisce ai raid americani contro Teheran. E intanto i droni ucraini nel Mar Caspio contro navi iraniane che avvicinano le due guerre. L'articolo di Francesco Battistini. C'è poi un articolo, anche che un'intervista più che altro, in questo caso a Irina Terek, che è l'architetta dei missili Flamingo che spingono la guerra in Russia. Qui dice: testiamo le armi del futuro. In pratica, in questa zona vengono costruite 200 bombe al mese, almeno lei così garantisce. E poi Bin Salman che scende in campo perché ora e cosa cambia, rivela un formidabile errore di calcolo della leadership iraniana, giura Federico Rampini nell'articolo che appunto oggi appare sul Corriere della Sera. Andiamo a Repubblica. Il titolo qui si sposta invece più su vicende di casa nostra. Riprese in tempo reale il niente vaglio dei giudici. L'Unione Europea accende un faro sul riconoscimento facciale. È un tema chiaramente di grande rilevanza per noi, perché l'apertura del dibattito politico è dominata da questo scontro sul decreto legge che estende il riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale per motivi di sicurezza. E le opposizioni, diciamo che da una parte accusano l'esecutivo di voler aggirare i regolamenti dell'Unione Europea e denunciano questa deriva da Grande Fratello, mentre invece la maggioranza difende le misure definendola fondamentale per il contrasto alle violenze di piazza e alla criminalità. E ciò che è accaduto con i NOTAV ha in qualche modo dato un'accelerata con questo tipo di pretesto. E evidentemente questo è un evento che riflette anche un po' questa frizione che a livello planetario tra il diritto da una parte alla privacy dei cittadini e la richiesta di sicurezza dello Stato, e dall'altra naturalmente ci sono tutta una serie di temi che a questo punto mi interesserebbe sapere anche da parte vostra come vi ponete. Cioè, il riconoscimento facciale, c'è per esempio un nostro ascoltatore che è Antonello, che ci dice: io non ho nulla da temere, quindi non ho nulla, anche se mi vogliono riconoscere, problemi non ce ne sono. Ma c'è molta altra gente che dice: non esiste che invece io debba essere, anche perché poi tengono i miei dati. E la domanda che ci si pone è: per quanto tempo vengono tenuti i dati delle persone? Poi non tutti sono criminali, e poi insomma ci sono molte c'è molta discrezionalità in questo. L'uso dell'intelligenza artificiale predittiva e biometrica da parte delle forze dell'ordine segna un po' questa, che poi se vogliamo è una vera e propria nuova frontiera normativa, perché l'Italia diciamo che si muove su un filo che è molto sottile rispetto al cosiddetto Privacy Act europeo e apre un precedente sul controllo digitale di massa in Occidente. Quindi è un tema davvero molto, da una parte molto delicato, anche un po' fantascientifico se pensiamo a quello che è stata l'evoluzione della tecnologia in 30 anni, perché i passi che sono stati fatti sono impressionanti e normalmente noi li abbiamo visti al cinema. E dicevo anche prima che poi ci sono stati anche raid militari degli Stati Uniti in Iran con escalation in Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti, tanto più che il Post ne dà subito notizia dicendo: gli Stati Uniti hanno ricominciato a bombardare l'Iran per la prima volta da sabato, dopo che l'Iran aveva attaccato una base statunitense in Giordania. Ebbene, oggi grande attenzione al tema. L'operazione è scattata appunto in risposta agli attacchi subiti dalle forze americane. Parallelamente, vi raccontavo, l'Arabia Saudita sta accelerando la creazione di una coalizione per blindare la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso e dalle minacce Houthi. E diciamo che anche questo è un punto di svolta che porta il conflitto medio orientale ad un livello di scontro tra le superpotenze, e con il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti sul territorio iraniano, che
rischia, ma questo lo diciamo da tempo, di generare una reazione a catena instabile sui mercati energetici globali, sulla sicurezza internazionale e allontanando anche le speranze di questa de-escalation diplomatica a breve termine, con tutto quello che riguarda questo, no, cosa nota, i riflessi anche sui prezzi. Chiaramente il primo, quello che ci viene in mente, è quello sulla benzina, ma in realtà ci sono moltissime altre questioni che sono collegate ad essa. E c'è anche un'altra vicenda, che è quella legata al terremoto in Giappone, che ancora ha delle ripercussioni, perché c'è ancora la conta delle vittime, delle strutture che sono andate, sono collassate. Voi pensate che il Giappone ha tutta una serie di edifici tutti costruiti con criteri antisismici, ma nonostante questo abbiamo visto anche il crollo totale di un centro commerciale con tantissime persone che erano dentro. E poi nonostante, dicevo, un paese all'avanguardia nella prevenzione antisismica, di fronte alla brutalità della natura, evidentemente ha dovuto soccombere da questo punto di vista. Va bene, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, tra poco avremo il primo ospite qui a Giornale Radio.

0: Torniamo in diretta qui a Giornale Radio Summertime con Lapo De Carlo, che sono io, Elisa Cabrini in regia e ovviamente Daniela Vindigni in redazione, e il piacere di avere con noi il vice direttore del Sole 24 Ore, Jean-Marie Delbois. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Eccoci, dunque io partirei subito con le tensioni geopolitiche, insomma, che un po' insomma, in tutto il mondo, in particolare diciamo in Medio Oriente, sono state acuite dagli attacchi statunitensi di questa notte sull'isola iraniana di Keshm, e che diciamo si sommano al blocco navale nello stretto di Hormuz, al petrolio che vola oltre i $100. Quindi la domanda è: quanto rischia di pesare questo nuovo shock energetico e logistico sull'industria manifatturiera italiana, tanto già penalizzata dallo spread invisibile dei costi energetici rispetto ai concorrenti extra

0: posizione defilata per diciamo schierarsi apertamente contro l'Iran negli ultimi giorni. Allora, se tutto questo è vero, questo si scaricherà inevitabilmente sulla situazione economica. Anche le previsioni del PIL vengono un po' riviste al ribasso, proprio per dar conto e scontare in anticipo quelli che potrebbero essere gli effetti di questa situazione geopolitica. Certamente poi un capitolo che è particolarmente pesante poi per l'industria e per la manifattura e per il sistema economico italiano è quello energetico, perché sappiamo che questa situazione di conflitto geopolitico incide pesantemente sull'energia, che è uno dei punti deboli del sistema italiano, perché ci sono state le scelte come l'abbandono del nucleare, insomma, che hanno reso dipendente dal gas, dal petrolio l'Italia. Quindi la situazione è da tenere monitorata e sotto controllo, perché il quadro è sicuramente non più semplice di come era qualche settimana fa, ma anzi più complesso.
1: E poi c'è il tema anche legato a una giornata come quella di oggi, che è dominata dai conti record dei colossi tech americani come Microsoft e anche delle trimestrali bancarie, le industriali italiane, dei Fineco, Stellantis. Ecco, diciamo, guardando questi dati macro e micro, ovviamente, i mercati stanno apprezzando una reale ripresa, anche duratura, o siamo di fronte a una così fiammata di utili destinata a scontrarsi con il rallentamento dei consumi?
0: Allora, diciamo che per i settori bancari ed energetici probabilmente siamo di fronte a una crescita che ha dei riscontri, diciamo, e risponde a dei fondamentali. Poi naturalmente il mercato sta cercando di gestire, di capire come funzionerà la corsa all'intelligenza artificiale, perché da un lato c'è chi vede in questo una grande opportunità proprio per gli sviluppi che può avere questo tipo di tecnologia, dall'altro c'è chi dice stiamo avvicinandoci pericolosamente a una bolla, sono richiesti sempre più investimenti con ritorni che sono tutti da verificare, e quindi il quadro è sicuramente da maneggiare con cura. Infatti vediamo che diciamo non tutte le reazioni e non sempre i mercati apprezzano quello che avviene. Vediamo per esempio che i titoli americani hanno un rendimento molto elevato, soprattutto i trentennali. Questo sta a significare che ci sono dei timori sia soprattutto sul fronte inflazionistico per il futuro. Insomma, un quadro che sicuramente è in movimento, lo testimoniano tutte le grandi operazioni che sono in corso, lo testimoniano i dati che danno le big tech, che sono sempre in crescita ma che talvolta non soddisfano il mercato, soprattutto quando sono previsti investimenti troppo elevati per l'intelligenza artificiale, ma sicuramente le previsioni sono mai come in questo caso pericolose.
1: Ecco, siamo in compagnia del vice direttore del Sole 24 Ore, Jean-Marie Delbos, e al quale non posso chiedergli anche qualcosa che è collegato al suo recente editoriale, che ha evidenziato come l'incrocio dei dati tra POS, scontrini fiscali, sta funzionando addirittura oltre le aspettative nella lotta all'evasione. Quindi qual è il prossimo passo da fare in modo che questo, diciamo, tesoretto di emersione non venga assorbito dalla spesa pubblica così corrente, ma in che modo si possa tradurre anche in un taglio strutturale, possibilmente percepibile dal cuneo fiscale per le imprese, per i lavoratori, insomma?
0: Beh, diciamo che nella domanda c'è già la risposta.
1: Beh, certo, effettivamente.
0: Nella domanda c'è già la risposta, perché si tratta di evitare naturalmente che tutti questi recuperi, che poi vanno circostanziati, perché noi abbiamo segnalato un recupero di materia imponibile. La materia imponibile deve diventare imposte, deve diventare imposta accertata e pagata in qualche modo, quindi che tutto questo recupero vada effettivamente in spesa corrente. L'opportunità è che diventi lo strumento per finanziare quei tagli di cui il sistema economico ha molto bisogno e che potrebbero contribuire a ridare fiato a un sistema che, tanto per dire, siamo su un altro campo, ma perderà in questa fase dell'anno e nell'anno prossimo la

0: spinta dei fondi PNRR, per esempio, sì, cosa che inciderà sicuramente sul PIL. Allora, il recupero di materia imponibile è un dato sicuramente positivo, però non deve farci entrare in una sindrome di allegria da tesoretto recuperato, no? Per cui possiamo spendere tutto quello che vogliamo. In realtà la disciplina, ma il ministro economia lo sa, la disciplina e la ragioneria generale dello Stato lo sanno, la disciplina dei conti è fondamentale, perché noi abbiamo un fardello di debito pubblico che è molto elevato, il più elevato d'Europa, quindi insomma abbiamo delle necessità di cui tener conto.
1: Non c'è dubbio, abbiamo un minuto e mezzo, non so se ce la faccio, ma oggi parleremo di questo argomento con il professor Rizzoli, legato al tema della demografia, ma c'è questo mismatch tra domanda e offerta di lavoro che in Italia resta altissimo, aggravato dal declino demografico, e quindi in che misura l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa delle imprese italiane può colmare questo vuoto di competenze e di produttività, ma senza innescare quelle tensioni occupazionali nel, diciamo, lungo medio periodo?
0: Allora, il tema dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro è un tema che va misurato negli effetti concreti che avrà, perché il rischio che viene presentato da molti, che si paventa, è che determini una perdita di posti di lavoro. In realtà quello che è determinante è che si sia in grado di trasformare questa energia che è legata all'intelligenza artificiale in energia creativa, che sia in grado di trasformare le modalità di lavoro. E questo è un dato. Ci tenevo a dire una cosa sul dato demografico. Il dato demografico è non preoccupante, è oltre la parola preoccupante, è drammatico, perché denota due elementi. Da un lato quello puramente numerico, meno bambini, meno futuro; dall'altro però soprattutto quello sociale, non si fanno figli perché c'è un timore diffuso nei confronti del futuro, il che è una cosa ancora peggiore, se vogliamo vedere, perché denota una sfiducia generale, soprattutto per le giovani generazioni, che al contrario dovrebbero essere le più fiduciose, perché hanno davanti a loro e hanno la forza che deriva loro dalla gioventù, che è una forza soverchiante se uno la utilizza bene.
1: Questo dunque è un tema che ovviamente andremo ad affrontare anche più tardi, ma lo riaffronteremo anche con voi, quindi io non posso che ringraziare il vice direttore del Sole 24 Ore, Jean-Marie Delbo, grazie di essere stato con noi a Giornale Radio, prestissimo.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie ancora, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:32. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Rieccoci in diretta, allora, qui a Giornale Radio. Io prima vi chiedevo anche un vostro intervento per quel che riguarda il tema del riconoscimento facciale, che è un tema che sta dividendo il governo, le opposizioni e anche la gente, insomma, sul concetto del, posto che poi ci sarà anche il nodo dell'aula dove si capirà se passerà questo tipo di percorso. Va detto che il tema del riconoscimento facciale è un tema che va avanti da tanti anni, adesso però ci sono possibilità che chiaramente possono articolarsi ancora meglio grazie appunto all'intelligenza artificiale, ma tutto questo crea un problema di privacy e anche di violazione di una serie di diritti in un'epoca in cui la democrazia è stata un po', come dire, maltrattata e abbiamo un diverso tipo di democrazia. È vero che la sicurezza è importante, ma il tema che divide proprio le diverse sensibilità della cittadinanza riguarda proprio il fatto che dice: io sono in democrazia, se non commetto e non delinco non ho nessun problema e quindi possono riconoscermi quanto voglio. Dall'altra dice: sì, ma io sono in democrazia, anche io non faccio niente, non faccio nulla di male, ma ritengo che comunque l'utilizzo che fanno dei miei dati e anche del mio volto non sia conosciuto e quindi bisogna anche parlare di questo. Cioè, sono temi che chiaramente vanno a confrontarsi. Quindi sul tema del riconoscimento facciale mi piace anche sapere da parte vostra, per esempio Giorgia ci dice: non esiste che in uno stato di diritto si possa intervenire in questo modo senza il consenso della persona, e comunque è un tema che va avanti da tanti anni e io mi sono sempre schierata contro, dice, ma insomma, adesso l'ho ridotto ai minimi termini perché il messaggio era molto più lungo. Il messaggio è arrivato al 334 11 11 622. Voi come la pensate? Ecco, il numero l'ho appena dato. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella dei Maroon 5, e tra poco avremo un altro ospite con noi, e in questo caso una ospite che sarà Rita Cucchiara, tra pochissimo.

0: Rieccoci dunque, tra poco arriverà da noi in diretta Rita Cucchiara, rettrice dell'Università di Modena, Reggio Emilia, e con la quale andremo a parlare anche di quelli che sono i riflessi nella società dell'intelligenza artificiale. Prima vi dicevo anche di questo tema legato all'intelligenza, proprio per quel che riguarda il tema della privacy. E nell'Unione Europea è entrato ufficialmente in vigore l'AI Omnibus, che è un regolamento integrativo che semplifica gli adempimenti dell'AI Act, ma che conferma, diciamo, totalmente l'obbligo di trasparenza totale per i sistemi che generano i deepfake, chatbot, riconoscimento delle emozioni. Parallelamente, proprio in queste ore, il governo ha impresso una certa accelerazione, cioè ha approvato un decreto legislativo che recepisce l'AI Act, ma estende in modo deciso l'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale per le forze di polizia, permettendo la conservazione dei dati biometrici per circa 7 giorni per ragioni di sicurezza pubblica. Poi la domanda che uno si fa è: benissimo, chi ci dice che poi vengono tenuti realmente per 7 giorni e non per tutta la vita? Faccio un esempio. Come fai a dimostrare? Qual è il modo? Se c'è, naturalmente. E l'Europa sta cercando, diciamo, di normare i rischi commerciali e l'uso comune dell'AI, obbligando a dichiarare se un testo o un video sono sintetici, ma gli stati membri stanno spingendo al massimo i limiti consentiti per l'uso dei dati biometrici in chiave di pubblica sicurezza. Questo è un po' il tema. Quindi l'approvazione del decreto in Italia dimostra come la sorveglianza predittiva è diventata o sta diventando uno standard che è accettato dai governi occidentali, e adesso bisogna capire come garantire la conservazione temporanea dei dati non si trasformi quindi, per motivi tecnici o burocratici, in un archivio permanente. Quello che dicevo prima, insomma, è un po' questo il concetto. Dall'altra poi ci sono altri temi, perché nelle ultime ore sui mercati asiatici ed occidentali si è registrato un crollo azionario che ha colpito Nvidia e i principali produttori di semiconduttori, e quindi diciamo che il sell-off è stato innescato da questa notizia che un'azienda sostenuta dallo Stato cinese è riuscita a sviluppare macchinari avanzati in grado di competere direttamente con i sistemi di litografia dell'olandese ASML, e questo aggirando di fatto diciamo quelle che sono le restrizioni alle esportazioni imposte dagli Stati Uniti. Nello stesso momento Pechino ha annunciato alla conferenza di Shanghai una campagna per regalare 5.000 corsi di formazione sull'intelligenza artificiale ai paesi in via di sviluppo e stringere alleanze, quelle che appunto vengono dette open source, quindi con dati che sono a disposizione liberamente senza costi, nel sud-est asiatico. E possiamo dire che questo in qualche modo implica che il monopolio occidentale sulla catena di fornitura dell'hardware sta un po' vacillando, anche un po' più del previsto, e i tentativi degli Stati Uniti di isolare la Cina, magari tecnologicamente, al contrario, hanno accelerato l'indipendenza proprio dei cinesi. E dall'altra poi c'è un altro tema ancora, cioè il boom dei costi infrastrutturali che sta spaccando Wall Street e sta spaventando i grandi investitori. Sto parlando chiaramente sempre di intelligenza artificiale, perché l'ultimo rapporto trimestrale di colossi come Meta e i piani di OpenAI per investire oltre 30 miliardi di dollari in un singolo data center in Georgia hanno sollevato tantissimi dubbi, in modo particolare Wall Street. Ora, nonostante ci sia questa adozione aziendale che sta un po' accelerando, però tantissimi analisti finanziari, diciamo, che hanno evidenziato che la mole di investimenti miliardari nell'infrastruttura dell'AI sta generando dei rendimenti deludenti per chi le finanzia. Questo a parte che comunque già si sapeva, ma al momento le big tech stanno spendendo cifre pazzesche per l'energia, i data center, ma soltanto il 25% delle aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale ha dichiarato di averne tratto un reale valore aggiunto di business. E questo ha un po' raffreddato, un po' come si spera raffreddi anche un data center, che addirittura si è detto che i data center, che hanno un costo enorme e soprattutto inquinano e consumano tantissima acqua, al punto che nel futuro prossimo uno degli elementi che ci interessa molto è collegato addirittura allo spazio, cioè l'idea di mandare i data center nello spazio, e questo è l'ultima frontiera. Un altro messaggio, ci sono diversi ascoltatori, Luca che sostiene che invece al contrario è vero che c'è un problema di privacy perché che riguarda l'intelligenza artificiale e i dati biometrici, però dice siamo arrivati a un punto in cui la sicurezza è ancora più importante, perché sembra che ci sia, magari una mia percezione, dice ancora Luca, ma sembra che la gente delinqua di più, ci sia molto meno controllo di prima in un momento in cui di controllo ci dovrebbe essere di più. Mi pare di aver capito quindi che lui intenda dire che ci sarebbe la necessità di utilizzare il riconoscimento facciale, però dice forse ci vorrebbe molta accortezza. È favorevole, ma con le dovute misure. Fammi sentire anche un altro messaggio, in questo caso da Erika, la nostra ascoltatrice.
1: Buongiorno, Erika Diamanti in macchina. A proposito del riconoscimento facciale, e come tutte le cose, io lo farei probabilmente, perché non ho nulla in contrario, nulla da nascondere, si può guardare tutto di me. Però non vedo perché imporlo a chi non la pensa come me. È qui, secondo me, la base, diciamo, della democrazia. Non andare avanti come stiamo facendo da anni in decreti legge che impongono le cose, quando peraltro siamo in un momento storico in cui anche riconoscimento facciale mi pare una facciata, una propaganda, più che un problema reale per questo paese. I problemi reali sono ben altri. E quindi io sono di questo avviso, bisogna lasciare la volontarietà al cittadino, alla persona. Io lo farei, ma non vedo perché un altro non debba pensarla differentemente da me. Arrivederci, buona giornata.
0: Il tema è proprio questo, no? È divisivo, cioè male non fare, paura non avere è il tema. Il cinema ha affrontato il tema del riconoscimento facciale con i dati biometrici con film come Minority Report e Non, che è un film di 8 anni fa, visto che poi io faccio Soul Kitchen, che è il programma di cinema che vi rimando sempre a sentire il weekend, ovviamente mi vengono in mente questi. Un altro film sul tema era per esempio Nemico Pubblico, che era un film con Will Smith e Gene Hackman del 1998, oppure mi viene in mente Eagle Eye, che è un film di 20 anni fa, oppure The Circle, che era tratto da un romanzo di Dave Eggers, che esplorava un po' il lato social della sorveglianza, dove questa gigantesca azienda tecnologica che lanciava delle micro telecamere satellitari dotate di riconoscimento facciale globale, che erano in grado di scovare chiunque sul pianeta in pochi minuti con il cosiddetto crowdsourcing. Quindi il cinema e anche la letteratura hanno affrontato il tema in anticipo, ovviamente spesso sottovalutati e ridotti soltanto a fin di fantascienza, come se non parlassero di qualcosa che stava realmente arrivando e che ci riguardava. Intanto, come vi avevo promesso, è arrivata con noi Rita Cucchiara, rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ingegnere informatico, accademico, ricercatrice italiana nel campo della visione artificiale e dell'intelligenza artificiale. Ben trovata, Rita Cucchiara.
2: Buongiorno a tutti, okay. Grazie dell'invito.
0: Ci mancherebbe, spero di aver detto tutto bene, perché ogni tanto quando ci sono tutte queste competenze poi si rischia di fare anche oltre. Allora, a Rita Cucchiara voglio subito riferire il tema legato al tema dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo parlato questa mattina, lo stiamo facendo anche con gli ascoltatori, anche sul tema del riconoscimento facciale, e già questo ha un enorme riflesso a livello culturale nella società, perché ho detto prima, già il cinema ha affrontato il tema, ma possiamo tranquillamente affermare che la fantascienza non è più tale, perché oggi ci riguarda da vicino. E quindi anche questo tema, che tipo di riflesso può avere, visto che la gente è combattuta o è polarizzata?
2: Sì, lei ha proprio ragione. Devo dire che per i miei studi, io studio riconoscimento facciale, ma in generale analisi di immagini da più di 20 anni, o forse 30, e 20 anni fa era una chimera, oppure un gioco da fantascienza, riconoscerlo nel pubblico come era in Minority Report o in altri film. Ora la tecnologia permette di farlo, e l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico che c'è all'interno dei chip, semplicemente delle telecamere, ci permette di farlo. Questo naturalmente impone dei dilemmi etici corretti, coerenti, che la comunità europea sta osservando da tempo, ossia quando questi possono essere utilizzati. Devo dire che siamo molto contenti di poter utilizzare in ambienti civili. Io ieri sono tornata in Inghilterra, il fatto di avere il riconoscimento facciale che ci evita le file in aeroporto è sicuramente un aspetto positivo. Ci serve per riconoscere le emozioni in ambito medico, per esempio. Questo è uno degli temi su cui stiamo lavorando importantissimo, che serve per alcune malattie dell'attenzione e per i bambini. Però è naturale che invece questo, utilizzato in modo anche inconsapevole a livello di massa, crea problemi, e crea problemi alla nostra democrazia. Ed è per questo io applaudo la Comunità Europea che attraverso le AI Act ha normato la gestione dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento del volto, impedendo assolutamente, come uno dei aspetti completamente vietato, l'utilizzo inconsapevole e a livello di controllo di massa. Poi, come sappiamo, abbiamo visto le notizie anche negli scorsi giorni, anche la normativa cambia e ci possono essere dei casi in cui questo viene utilizzato. Però effettivamente sono consapevole, come tutti i nostri colleghi, del fatto che questa tecnologia può essere utilizzata e deve essere utilizzata con criterio.
0: Non c'è dubbio, infatti, dicevo, i nostri ascoltatori stanno partecipando a questo tema che di fatto li riguarda, anche se a mio modo di vedere entreranno più sulla questione quando andranno a sbatterci direttamente, quando si confronteranno con il tema, perché un conto è saperlo virtualmente, quindi teoricamente, un conto quando invece sul pratico, viaggiando, girando anche per le città, insomma, andranno ad avere a che fare con questo tipo di situazione, posto che la cosa che preoccupa tanti e tutti è che anche l'intelligenza artificiale possa sbagliarsi, no? E quindi il terrore che possa commettere un drammatico errore che possa rovinare la vita di qualcuno, per esempio. Recentemente c'era un film che ho visto su questo, che era Mercy, sotto accusa, un film con Chris Pratt, dove appunto lui veniva messo sotto accusa dall'intelligenza artificiale, aveva 2 ore di tempo per salvarsi dalla sedia elettrica, tra virgolette, su un omicidio che non aveva commesso. È un esempio, no, di come siamo affascinati anche negativamente.
2: Sì, l'ho visto anch'io il film, sono d'accordo. Sono molto d'accordo. In realtà è vero che l'intelligenza artificiale, essendo un modello statistico, può commettere errori. Devo dire che li commette meno di quanto non li commettano tanti esseri umani, quindi dobbiamo sempre avere il controllo dell'essere umano, un controllo doppio di tutti i sistemi, sia che siano artificiali, sia che siano gestiti dagli esseri umani, perché gli errori, soprattutto quando si parlano di persone, devono essere garantiti, come avviene in ambito medico. Io però onestamente penso che noi dobbiamo stare abbastanza tranquilli, non dovrà essere utilizzato, anche perché noi abbiamo una legge sulla privacy molto importante, e quindi noi abbiamo il GDPR che ci controlla e ci permette di gestire la nostra privacy, e nessuno di noi può considerarsi felice di attraversare la strada e pensare che ci sia il famoso grande fratello che ci guarda. Questo però non è il meccanismo. Sappiate però, e sappiamo tutti, che questa tecnologia esiste, e quindi se in un mondo privato, io sono rettore di un'università, quindi io, se per la sicurezza delle mie aule di notte, che devono essere vuote, voglio mettere un sistema di controllo per evitare che ci siano dei furti o delle attività di questo tipo, posso utilizzare tutti i sistemi di sicurezza che ci sono, sempre però secondo il controllo della gestione dell'intelligenza artificiale, come ci dice l'AI Act, il GDPR e le nostre leggi europee e le nostre leggi italiane, che sono state fatte dal nostro governo dal settembre dell'anno scorso.
0: Allora, Rita Cucchiara, se ha la pazienza, ci aspetta un paio di minuti perché l'abbiamo presa un pochino più tardi del previsto, allora se è possibile ascoltiamo la canzone e poi torniamo con lei, anche perché fioccano le domande e quindi io le propongo tra pochissimo. Ora ascoltiamo un pezzo di Bastille e poi tra pochissimo torniamo con voi qui su Giornale Radio, ovviamente con il tema intelligenza artificiale e anche con i riflessi che ha la società.

0: torniamo in diretta e allora siamo in compagnia di Rita Cucchiara, che dicevo prima rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e con lei stiamo parlando dei riflessi che hanno tutte le notizie sull'intelligenza artificiale. E dicevo che ormai la stragrande maggioranza delle notizie che escono ogni giorno sono riferite a questo tema, però uno dei temi, e lo chiedo proprio alla rettrice, è legato al fatto che negli ultimi mesi si è intensificato il dibattito sulla sostituzione di un numero crescente di lavoratori da parte di modelli generativi della visione artificiale. Quindi come si progetta oggi un'offerta didattica, visto che appunto lei è rettrice di un'università, per non rischiare di formare professionisti che saranno magari già obsoleti, no? al momento della laurea? Quindi quali competenze esclusive dell'essere umano state, almeno nel vostro piccolo, integrando nei vostri corsi?
1: Sì, la domanda è corretta e non è certo banale, perché soprattutto abbiamo due tipi di corsi su cui stiamo lavorando per l'intelligenza artificiale: quelli specifici, tipo ingegneria informatica, dove diciamo creiamo i progettisti di intelligenza artificiale domani, e tutti gli altri corsi che sempre di più avranno bisogno di questi strumenti. Faccio l'esempio appunto di medicina, dove non possiamo ora pensare che un medico non sappia utilizzare degli strumenti che potranno aiutargli e che dovrà utilizzare con discernimento. E quindi da una parte stiamo pensando come integrare alcune competenze di consapevolezza di tutti questi meccanismi negli altri corsi laurea, penso a medicina, penso a chimica, penso a un ingegnere dei materiali, ma penso anche a un giurista o ad un economista. E dall'altra la sfida ancora maggiore è come sarà il progettista dell'intelligenza artificiale domani, laddove sappiamo ormai che Codex e tutti gli altri strumenti di codifica e quindi di creazione di software ormai sono diventati più efficienti del migliore informatico che un'università può creare o generare o comunque addestrare dal punto di vista umano. E quindi questo significa che fin dal primo anno noi dobbiamo da una parte dare comunque competenze informatiche importanti, perché ci vuole qualcuno che sappia controllare le macchine, non solo progettarle, e quindi sarà sempre più importante che i nostri studenti sappiano scrivere codice, sappiano progettare dei sistemi informatici, ma che sappiano anche come dialogare, come controllare questo sistema, in modo tale che ci possa sempre essere lo human in the loop, come si dice, la persona umana nel progetto nel percorso di progettazione e nel percorso di controllo. Pensate anche solo l'AI generativa che serve agli architetti per aiutare nella generazione di rendering o di nuove immagini. C'era anche prima degli strumenti come Photoshop, ma diventano sempre più evoluti. Gli studenti devono avere consapevolezza degli strumenti e saperli dominare, come abbiamo insegnato a gestire il web e come abbiamo insegnato a gestire la calcolatrice, devo dire nello stesso modo.
0: C'è un tema che mi interessa molto, insegno anche io all'università, per cui questa cosa mi interessa in particolare per quello che insegno, ma diciamo che lei ha dichiarato anche che la vera sfida dell'innovazione riguarda le risorse umane, i cervelli, prima ancora delle macchine, e che l'intelligenza artificiale richiede un pensiero critico per evitare un uso passivo. Ecco, però la pervasività di questi strumenti, diciamo che sta proprio distribuendo una specie di pigrizia cognitiva diffusa tra gli studenti e non solo gli studenti, e quindi la domanda è come si insegna la fatica della ricerca, dello studio, insomma dell'abilitazione dell'intelligenza umana.
1: Sono sempre più concorde con le sue osservazioni. È effettivamente difficile poter spiegare ai nostri giovani quanto sia importante il pensiero critico. Da una parte dentro l'università noi stiamo creando proprio dei moduli che una volta si chiamavano i soft skill, ma io penso proprio di pensiero critico e di pensiero trasversale, fatto anche grazie a giornalisti e grazie a esperti di filosofia, per poter far comprendere a chi non è esperto del settore, perché chi come me è esperto del settore sa che questi sono strumenti, sa quando possono sbagliare, sa come gestire la paura è per chi invece questi strumenti li considera degli oracoli incapaci di fallire, e quindi che li utilizzi, mi scuso il termine molto colloquiale, come oracolato, certo. da utilizzare sempre. Quindi dobbiamo spiegare cosa sono questi sistemi, perché sono utilissimi. Io la settimana prossima, cioè direi fra 2 o 3 giorni, farò uscire le nuove normative dell'Ateneo sull'impiego consapevole dell'intelligenza artificiale per gli studenti, per il mio personale tecnico amministrativo e per i docenti. Ci abbiamo lavorato per un po', le linee guida sono pronte, che proprio vanno nella direzione di spiegare quando è che si possono utilizzare, con che modello si possono utilizzare. Poi naturalmente io non sono contrario nell'impiego di questi strumenti, per esempio per scrivere una tesi, quanto possono essere utilizzati al meglio per scrivere nel modo corretto, per tradurre nel modo corretto, per avere più informazioni, ma chi scrive è responsabile, ed è responsabile se sta utilizzando, se sta plagiando un altro documento, è responsabile se scrive dei dati scorretti, e quindi gli studenti stessi devono essere responsabilizzati sul fatto che sono strumenti potenti, ma che loro devono controllarli.
0: Rita Cucchiara, allora, come avrà intuito, io non sono vero, sono un'intelligenza artificiale, sta dialogando da 20 minuti con... No, sto scherzando, sennò è preoccupante davvero, però io la voglio...
1: No, però una buona pronuncia, siamo buona contenti di quello che l'intelligenza artificiale ha fatto.
0: Esatto, no, infatti mi hanno già fatto sentire la mia voce con l'intelligenza artificiale, mi sono veramente preoccupato. Allora, intanto voglio ringraziare, dicevo, Rita Cucchiara, rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con la quale spero di dialogare anche in futuro. Per cui grazie ancora e buon lavoro intanto.
1: Grazie a tutti e buon estate.
0: A lei, a presto, grazie ancora. Ci separiamo allora, il tempo di andare ad ascoltare il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: pesante ondata di attacchi americani sull'Iran, almeno 3 morti, vittime anche a Gaza, tornata nel mirino di attacchi israeliani, diversi morti inoltre in Ucraina, nei raid russi. Oltre 10.000 tossicodipendenti fuori dalle carceri, secondo Nord, dopo il sì della Camera al suo DDL sulla detenzione domiciliare, ma le associazioni contestano. Nel primo giorno del ritorno in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini, quando scelse l'Arabia, ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e ben ritrovati a notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea e per lo sport Gianni De Gaetano. Nella notte raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie, i media iraniani riferiscono di 3 morti, tra cui un bambino, diverse vittime ferite anche a Gaza dopo gli ultimi attacchi israeliani.
8: Il bilancio più grave è sull'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, di fronte alla costa meridionale dell'Iran. Un bombardamento delle forze statunitensi ha colpito un edificio residenziale, uccidendo una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. Esplosioni sono state udite anche in diverse località nel sud della Repubblica Islamica, tra cui la provincia di Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifiche iraniane. È scattata nella notte l'annunciata rappresaglia di Trump dopo gli sventati attacchi iraniani contro le postazioni americane in Giordania, dove resta massimo il livello di allerta. Anche nelle scorse ore le autorità militari giordane hanno riferito di aver intercettato missili nel proprio spazio aereo lanciati dall'Iran. Altri 5 missili erano stati intercettati e distrutti ieri mattina. Ed è stata una notte di guerra anche nella striscia di Gaza. Almeno 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dalle forze israeliane, nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Uno degli attacchi ha preso di mira un campo per sfollati nella zona di Al-Mawasi, nel sud di Khan Yunis. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Notte difficilissima anche per l'Ucraina. Nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta soprattutto nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo ieri con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Giovanni Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ai microfoni Mediaset il ministro Piantedosi invoca rispetto per le forze dell'ordine.
9: C'è a volte una condizione di pregiudizio in cui operano le forze di polizia. Molto spesso si presume che l'azione delle forze di polizia sia appunto pregiudizialmente sbagliata contro la legge. Il caso di specie testimonia la grande complessità invece dell'azione che sono costretti a fare le forze di polizia, intervenire su scenari molto complessi a richiesta dei cittadini. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni.
7: Un 18enne è stato arrestato ieri, condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio a Grumo Nevano, nel Napoletano, assieme ad altri ragazzi, quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a calci e pugni fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale, esprime soddisfazione invece il guardasigilli.
10: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, anche se erano in fase di espiazione pena.
7: Scettico però il presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella, secondo cui a causa di limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Ora il calcio. Dopo il caos Pirlo, l'addio prematuro di Maldini e Leonardo, la nazionale ricomincia il nuovo corso riabbracciando il CT Roberto Mancini, che 3 anni or sono lasciò d'improvviso l'incarico per rispondere all'offerta saudita. Ieri, nel giorno della presentazione ufficiale, con a fianco il presidente federale Malagò e il neo direttore tecnico Ranieri, il CT Azzurro ha chiesto scusa.
11: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato, perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
7: Infine il tennis. Bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica, ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: Siamo arrivati alla seconda parte di Summertime e tra pochissimo con noi ci sarà il professor Matteo Rizzoli, che è ordinario di politica economica all'Università LUMSA e con il quale andremo a parlare di un tema che ci riguarda da vicino, perché da ormai diversi anni c'è un crollo totale delle nascite, ma proprio totale. Di fatto in Italia nel 2025 sono nati 355.000 bambini, che detto così sembra tanto, in realtà è pochissimo, è niente. È praticamente la metà dei bambini che nascevano solo 30-40 anni fa, la metà. È un problema enorme che si riverbera anche sulla crescita del paese, sulle pensioni, sul fatto di poterle avere garantito un giorno, sul fatto che gli stessi figli che nascono adesso o che sono nati da qualche anno possono avere diritto a quello che poi è il minimo sindacale. C'è un rischio enorme, concreto, che va naturalmente affrontato, e cerchiamo di capire anche se in qualche altro paese il tema, visto che non è un tema solo italiano, anche se l'Italia è il paese più vecchio del mondo, non mi stanco mai di ripeterlo, non è una mia considerazione, è un dato di fatto, una statistica, il dato di fatto è l'Italia è il paese più vecchio del mondo. E quindi bisogna capire qual è il focus sul fallimento strutturale delle misure passate, se c'è un modello all'estero che funziona, se c'è un impatto e quale macroeconomico sul welfare e sulla sostenibilità fiscale. Quanto questa cosa ci interessa, notorietà, tantissimo. Intanto ci ha mandato un messaggio anche un nostro amico, come Renato, il quale dice: buongiorno, si fanno sempre dei buoni propositi, questo è ancora sul tema del riconoscimento facciale, buoni propositi sul tema del riconoscimento facciale e per la conservazione dei dati, ma proprio come in un film, dall'altra parte c'è il lato oscuro, diciamo la morte nera. Sì, Renato, è possibile che ci sia questo, hai ragione, bisogna dire che l'assenza di certezze su quello che poi è l'utilizzo dei nostri dati e l'assenza di certezze su quello che poi è concretamente la durata che hanno i dati, che poi non sappiamo che tipo di utilizzo possono avere, perché con l'intelligenza artificiale non c'è un trattamento univoco, non c'è soltanto una modalità unica, ci sono tanti modi, cui penso per esempio i social che noi abbiamo utilizzato e utilizziamo da anni, da ormai più di 16-18 anni, e nonostante questo noi continuiamo a fornire dati, ormai l'abbiamo fatto quasi in modo complice, anche senza essere presenti sui social, per cui hanno utilizzato tutta una serie di elementi che hanno caratterizzato, anche quando noi andiamo in un supermercato che diamo la cosiddetta fidati card, ebbene il supermercato di turno conosce fini che sono chiaramente personali, quindi che sono fini chiaramente aziendali, chiedo scusa, nelle quali sanno che ora entriamo, che riusciamo, cosa compriamo, quali scaffali vediamo, sanno come collocare la merce in modo tale che noi possiamo essere più o meno invitati a prendere una cosa, e non c'è bisogno neanche dell'intelligenza artificiale in quel caso, è semplicemente un utilizzo che hanno della nostra modalità per poterci spingere a fare un'azione spintanea, se vogliamo usare un termine che sia una crasi. Va bene, comunque parleremo di un altro dato, in questo caso dicevo prima, di quelli che sono i temi legati alla natalità, e tra pochissimo con il nostro prossimo ospite. Adesso ascoltiamo prima una canzone e poi torniamo con voi. Vi ricordo il nostro numero, che è 334 11 11 622.

0: giornale radio Summertime, in onda con voi Lapo De Carlo, e con me c'è Elisa Gabrini in regia e Daniela Vindini in redazione con i nostri ospiti. In questa seconda ora invece andiamo a parlare del tema della natalità, è un problema che è una crisi che per l'Italia è qualcosa che ormai è endemico, va avanti da parecchi anni, ci porta ad essere il paese più vecchio del mondo. Con noi c'è il professor Matteo Rizzoli, ordinario di politica economica all'università LUMS, sul tema che in Italia, insomma, abbiamo detto prima, c'è un problema di natalità, e gli facciamo adesso diverse domande a cui speriamo di avere qualche risposta che possa anche compiacere i nostri ascoltatori, che ci hanno fatto anche qui un paio di rilievi. Intanto ben trovato professor Rizzoli.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ben trovato. Allora, l'Italia ha introdotto negli anni bonus una tantum, assegni unici, agevolazioni fiscali, eppure insomma il 2025 ha registrato il minimo storico di 355.000 nascite. Ecco, dal punto di vista della politica economica, perché questi incentivi monetari diretti hanno fallito nel raddrizzare un po' quella che è la curva demografica, e quindi quale errore di valutazione strutturale è stato commesso, posto che l'Italia non è l'unica che ha questo problema, ma è quella che ne ha, forse è quella che ha il più grande problema in assoluto?
1: Allora, cominciamo dall'ultimo passaggio. In realtà, ecco, siamo in buona compagnia, quindi non so se è proprio una consolazione, però ci sono tanti altri paesi che hanno dei tassi di fertilità estremamente bassi come il nostro, alcuni addirittura più bassi del nostro, per cui effettivamente è un tema che interessa ormai la maggior parte dei paesi. Ricordiamoci sempre che la questione della denatalità, anzi mettiamola al contrario, la questione dell'aumento della popolazione, cosa di cui ci siamo occupati fino a poco tempo fa, ormai riguarda solo pochissimi paesi nell'Africa subsahariana. Per tutto il resto del mondo ormai siamo a livelli di stabilità della popolazione oppure già di decrescita, ecco, quindi siamo in un certo senso in buona compagnia. E come noi, tanti altri paesi hanno tentato la strada degli incentivi economici, e questo è un tema su cui si sta facendo davvero ricerca di frontiera in questi ultimissimi anni, perché il fallimento delle politiche che insistono sulla leva economica non è solo un caso italiano, è un caso che riguarda tutti i paesi. Faccio solo un nome: Singapore è un paese che che ha dei tassi di natalità estremamente bassi, siamo al 0,8 contro l'1,14 figli. Ecco, cosa vogliono dire questi numeretti? Quando dico 0,8 significa 0,8 figli per ciascuna coppia. Per mantenere la popolazione stabile ciascuna coppia dovrebbe avere 2 figli, ecco, quindi quando siamo a 0,8 siamo molto basso, l'Italia sta a 1,14. Ecco, Singapore è un paese che da 20 anni investe in maniera massiccia, con delle cifre enormi che noi ci sogniamo, sulla natalità, eppure sta in questa condizione. Era giusto per menzionare un caso. Quindi sì, effettivamente la questione del perché la leva economica fallisca è un grande boh che molti scienziati come me e molti economisti stanno studiando, cioè è un tema veramente di ricerca di frontiera di questi ultimi anni.
0: Ecco, la Germania, che io frequento abbastanza, ha investito massicciamente per invertire il trend demografico e ha ottenuto un successo iniziale che sembrava davvero promettente nello scorso decennio. Poi però è arrivata questa inversione di tendenza. Il paese ha speso circa il 2,5% del proprio PIL in politiche per la famiglia, però dopo i picchi positivi, abbiamo detto, il tasso di fecondità è crollato nel 2025, il minimo storico dal dopoguerra, con appena 1,32 figli per donna, circa 655.000 nati totali, che per carità per noi sarebbe qualcosa, una manna dal cielo, ma come può essere che, ecco, può essere inizio funziona e poi improvvisamente crolla, cioè, anche perché non hanno cambiato qualcosa?
1: No, esattamente, il caso della Germania è molto istruttivo. La Germania ha fatto il compiti a casa 20 anni fa, ha detto va bene, c'è un problema, e ha detto proviamo la leva economica, che era quella insomma più intuitiva e più promettente. Non è stata l'unica a farla. Un altro caso che di un paese di vicino, che è quello dell'Ungheria, di cui si è parlato tanto, delle politiche familiari dell'Ungheria, anche loro hanno ottenuto insieme alla Germania degli iniziali di successi. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che in effetti non è che la leva economica o le politiche familiari in generale non funzionino, al margine funzionano, qualcosa fanno, ok? Quindi quando si inseriscono qualcosina fanno rispetto al controfattuale quando non esistono. Il problema è che c'è un trend di lungo periodo molto più forte che interessa tutti i paesi, che probabilmente non ha un'origine economica ma ha un'origine culturale, cioè se se la propensione a fare figli sta calando dal punto di vista culturale, le politiche economiche possono fare qualcosina, ma appunto è solo un qualcosina, non incidono e non invertono davvero la traiettoria di lungo periodo.
0: C'è, adesso devo essere brutale nella resa, ma recentemente è venuto fuori un dato statistico che riguarda che i dati demografici e sociologici confermano che sia i giovani, no, i famosi Generation Z, i millennials, ma anche le coppie adulte praticano significativamente meno sesso rispetto alle generazioni precedenti. Ed è un dato piuttosto importante, anche perché non è una cosa su cui non si può avere un dato, come dire, banale, basato su qualche, come dire, statistica temporanea. Qui stiamo parlando di una situazione che va avanti da diversi anni. C'è una flessione tra i giovani adulti, c'è un boom di inattività tra i giovani, c'è una crisi di coppie stabili e sposate che alcune addirittura scelgono sempre di più di vivere uno in una casa e uno nell'altra. Ora, questa mancanza di contatto fisico non può essere che il riflesso probabilmente di qualcosa di cui non c'è un controllo, non c'è una regia probabilmente.
1: Sì, concordo, è sicuramente un tema, diciamo, quello culturale, quello che riguarda appunto queste dimensioni di come sta cambiando l'intimità, come sta cambiando la percezione di che cosa vuol dire l'intimità, il formare la famiglia, il mantenere la stabilità della famiglia nel corso del tempo. Ecco, tutte queste dimensioni stanno cambiando, e un altro elemento che lo mostra molto chiaramente nei numeri di tutti questi cambiamenti ha a che fare con il numero delle, uso questo termine in inglese, delle childless women, cioè delle donne senza figli, che anche questo, diciamo, è un numero significativo su cui si sta dando l'attenzione solo veramente di recente. Allora, che cosa sta succedendo? Ci siamo accorti, guardando i dati, che in tanti paesi

0: che sta aumentando, e secondo me questo ci dice qualcosa, appunto, ci aiuta a identificare qual è l'origine del problema, perché se fosse solo un problema economico, allora ci dovremmo aspettare che in media, cioè se ciascun figlio costa di più, in media dovremmo avere un po' meno figli per ciascuna famiglia, ma qui in realtà abbiamo le famiglie che continuano ad avere sempre lo stesso numero di famigli e altre famiglie che decidono che i figli non li vogliono proprio. E quindi, ecco, di nuovo un sintomo di un cambiamento più profondo che va oltre la questione economica, che comunque c'è, perché sicuramente, ecco, la leva economica qualcosa fa al margine, come abbiamo detto e come ci dice anche il caso della Germania, perché comunque l'1,35 della Germania è sempre meglio dell'1,15 dell'Italia, ecco.
1: Allora, intanto siamo in compagnia del professor Matteo Rizzoli, che abbiamo detto ordinario di politica economica all'Università LUMSA. Una breve canzone adesso e poi torniamo con lui per parlare di questo tema legato alla demografia. Adesso ascoltiamo Sia e poi di nuovo con voi con i vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: Allora rientriamo in diretta, molti ascoltatori sono intervenuti su questa vicenda, siamo in compagnia del professor Rizzoli, Matteo Rizzoli, per il tema legato alla demografia, al calo demografico in Italia e non soltanto in Italia, un po' tutti fondamentalmente dicono la stessa cosa. I salari, cioè se abbiamo stipendi bassi le famiglie non possono naturalmente avere la possibilità di sussistere, di poter creare famiglia. Io penso a Milano, città, ripeto, in cui abito, se penso ai miei genitori che hanno avuto la possibilità di nascere, crescere, fare una famiglia e quindi farmi nascere, creare una struttura, lavorare, potersi fare le vacanze, avere una vita normale senza essere ricchi, oggi nonostante due stipendi e nonostante tutta una serie di possibilità che si possono avere anche con l'aiuto della famiglia, comprare una casa per esempio a Milano e quindi fare figli è qualcosa di, non dico proibitivo, ma complicatissimo, molto più del passato. Professore.
1: E guardi, io non voglio certo negare che crescere dei figli sia costoso, lo dico da padre di numerosa prole, quindi mi faccio solidare a tutti quelli che sono intervenuti su questo tema con questo spunto. Detto questo, però, i dati ci dicono anche cose un pochino più sofisticate. Ad esempio, se noi andiamo a guardare l'introduzione dell'assegno unico, una misura importante.

0: precedente è stata fatta nel 2021 e quindi è passato anche un certo tempo. Ecco, l'assegno unico è stato per almeno alcune categorie, ad esempio le famiglie con redditi molto bassi, quelle con l'ISEE molto basso, gli autonomi che prima non erano coperti in nessun modo da misure alternative all'assegno unico. Ecco, per loro è stato un significativo passo avanti. L'assegno unico per le fasce molto basse di ISEE è una misura tra le migliori in Europa, cioè facendo le comparazioni anche per i livelli di salari e il livello di costo della vita, l'assegno unico è più significativo di quanto viene erogato ad esempio in Germania per quella fascia di reddito. Il problema dell'assegno unico è che poi cala molto velocemente per fasce di reddito superiori, chiamiamole così, che sono del tutto normali. Però ecco, se ci concentriamo sulle fasce di ISEE molto basse, l'assegno unico funziona molto bene. Ecco, quindi se fosse la leva economica avremmo dovuto osservare uno scatto nella natalità almeno in quelle fasce di reddito per cui effettivamente è stata una misura significativa. Non l'abbiamo osservato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è importante aiutare i redditi? Assolutamente no. Dobbiamo accompagnare le famiglie perché crescano appunto i figli e dobbiamo utilizzare le misure economiche a disposizione perché è giusto farlo. Quello che sto dicendo è non aspettiamoci che questa leva attivi la natalità più di tanto, okay? Qualche effetto lo potremmo avere come è successo in Germania, ma non aspettiamoci che se da domani magicamente l'assegno unico passa a 250 euro per figli, per tutti i figli e non solo quelli delle fasce di reddito basse, allora gli italiani si metteranno magicamente a fare più figli. Io posso essere d'accordo che sarebbe giusto farlo a prescindere, perché è giusto che un figlio è un bene comune, chi fa crescere i figli lo fa nell'interesse della comunità e quindi è un investimento cui lo Stato deve guardare con rispetto e con supporto economico. Questo però è un argomento di giustizia, è giusto farlo, non è un argomento di efficacia economica, lo faccio perché così faranno più figli, gli italiani faranno più figli, se non marginalmente, cioè qualche figlio in più verrà, ma non aspettiamoci. Almeno insomma, questa è la mia intuizione guardando i dati, guardando l'evidenza empirica che ci viene dall'Italia per quanto è stato fatto sull'assegno unico e dagli altri paesi che hanno provato a usare le stesse leve. Ecco, questo è quello che mi viene da dire.
1: Molto bene, io a questo punto, metto bene si fa per dire, ma insomma io ringrazio il nostro ospite, il professor Matteo Rizzoli, che penso di avremo anche nostro ospite più avanti, anche perché il tema demografico cavalca e ne affronteremo, lo affronteremo ancora. Sì, prego.
0: Magari una volta parliamone anche in positivo di cosa si può fare,
1: infatti,
0: altrimenti cadiamo in questo clima di
1: siamo qui per questo, guardi professore, siamo qua per questo e il tema a me interessa tantissimo, non tanto, di più anche raccogliere quello che dicono gli ascoltatori, per quanto polemicamente, per cui sappia che sarà di nuovo nostro ospite. Perciò,
0: sempre a disposizione.
1: Molto bene, grazie ancora e buon lavoro, a prestissimo. E noi proseguiamo, però fermandoci, se vogliamo un controsenso, ma così accade. Torniamo con voi tra poco per l'ultima parte di Summertime.
2: Giornale radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
5: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
4: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
5: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
4: Anche lo stile di vita è importante?
5: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Allora, rieccoci in diretta. Molti naturalmente mandano messaggi che ovviamente sono polemici. Ce n'è uno in modo particolare che non si firma, si firma mai, che non conosco, quindi evidentemente non posso dire, so già chi è, com'è, però tutti i messaggi ho dato un'occhiata, non ce n'è uno che non sia polemico, ma evidentemente è un modo anche di esprimersi. Perciò ho detto anche una cosa che secondo me è anche corretta, perché lui dice: tutti i bonus e i benefici andati agli evasori che hanno la possibilità di dichiarare aree ISEE molto bassi, però di soldi ne hanno fondamentalmente, e non è un concetto sbagliato, perché effettivamente questo ci dice la vicenda. Ora, naturalmente bisogna sempre dire che questo ascoltatore ha toccato uno degli aspetti più concreti, anche più documentati, del sistema di welfare italiano, perché dal punto di vista economico e sociale la polemica dell'ascoltatore descrive questo fenomeno, che tra l'altro è già studiato ampiamente, questa distorsione dell'ISEE a causa dell'evasione fiscale. L'ISEE, lo ripetiamo, è l'indicatore, no, della situazione economica equivalente, e serve a misurare la ricchezza delle famiglie. Quindi ci sono i cosiddetti falsi poveri che imbrogliano il sistema, e quindi chi evade le tasse nasconde il proprio reddito reale, di conseguenza ottiene un ISEE bassissimo e scavalca nelle graduatorie i lavoratori dipendenti. E poi c'è il doppio danno per i contribuenti onesti, perché il cittadino onesto, dico onesto quello che insomma paga tutto e non si astiene dal suo dovere di cittadino, insomma il cittadino onesto subisce la doppia beffa, perché prima paga le tasse per finanziare i servizi pubblici, ma poi dopo si vede rifiutare i bonus perché il suo reddito, tra virgolette, onesto, supera le soglie di accesso, superato da chi ha la Ferrari, tra virgolette, ovviamente anche qui in garage, o comunque però ha un ISEE a zero. Ora, è evidente che questo sia, però noi stiamo parlando di demografia, caro amico mio, e quindi stiamo facendo, il discorso è omnicomprensivo. Poi se vogliamo andare a parlare della piaga o del disonesto che quindi commette questo tipo di atti, va bene, parliamone, però non possiamo ricondurre tutto e che quindi quello che dice il professore deve andare a concentrarsi esattamente per forza su questo, posto che quello è un aspetto dei tanti che vengono affrontati, perché dobbiamo essere un po' circolari nel modo in cui affrontiamo i temi, non soltanto specifici, mostrando soltanto la crepa, ma mostrando anche quelle che possono essere delle vie, o dando una spiegazione anche più generale, no, per comprendere meglio un fenomeno. Ad ogni modo, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ad ogni modo, 10:38 minuti, tra poco andremo invece a parlare di questa dipendenza da social che molti, tutti, non so se tutti quelli che hanno i social normalmente la vedono in metropolitana, in tram, in bus, in giro, in sala d'attesa. Oh, è un continuo, a parte che mi dà un fastidio non vedere più nessuno che legge un libro, non dico un giornale perché oggi la gente non legge più niente, però almeno un libro, invece sono tutti sui social a scrollare. Siamo una scena veramente di un film, se uno lo guarda dall'alto sembra veramente un altro film distopico di fantascienza. Non è distopia, è proprio la realtà. La gente non legge più, guarda immagini o video a ripetizione come drogata, perché è una droga. Allora di questo andremo a parlare con l'ultimo ospite tra poco, cioè Giuseppe Lavenia, psicologo psicoterapeuta che tratta proprio fenomeni legati all'uso della tecnologia e il suo impatto sulla vita quotidiana. Adesso una canzone e poi di nuovo con voi tra poco.

0: E allora di nuovo insieme, 10 e 43 minuti a Giornale Radio, e adesso arriviamo a questo elemento che è davvero qualcosa di che riguarda tutti noi, nel senso che la maggior parte di noi guarda i social, e mi rendo conto che molti di noi guardano i social in una modalità un po' da dipendenza psicologica, perché nel momento in cui la gente scrolla, termine che è stato coniato da quando fondamentalmente Instagram ha iniziato il suo percorso, diventando poi il social, almeno in Occidente e sicuramente in Italia, più diffuso, ecco che, ma questo vale anche per TikTok, la gente va a consultare immagini e video e non si ferma più. Non si ferma mai. Dunque, questo è uno dei temi, ma non c'è soltanto questo, per cui ne parliamo con Giuseppe Lavegna, psicologo e psicoterapeuta, che è con noi qui a Giornale Radio. Ben trovato, Giuseppe Lavegna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Eccoci qua. Allora, la prima cosa che voglio chiedere è riguardo anche le multimilionarie, le big tech che non hanno cambiato l'architettura dei social, proprio non l'hanno fatto, questa è basata sul meccanismo neurobiologico della ricompensa intermittente, se non sbaglio, no? Che viene chiamata così. E se lo scrolling infinito, che quindi è progettato ingegneristicamente per creare dipendenza, come si può pretendere che l'utente eserciti una forza di volontà? Tra l'altro, a volte viene voglia proprio di tornare, mentre sta lavorando, facendo altro, va proprio a consultare il social come a riempire uno spazio vuoto, l'horror vacui. E quindi dal punto di vista terapeutico non rischiamo di colpevolizzare la vittima di un sistema tecnologicamente imbattibile per il cervello umano?
1: Beh, direi proprio di sì, che l'unica cosa che possiamo fare per sconfiggere o per ridurre il rischio è esserne intanto consapevoli. Io dal 2002 cerco di fare questo con l'associazione, quindi di prevenire rischi legati alla dipendenza tecnologica. Sui social ormai sappiamo tutto e sappiamo tanto sul fatto che, appunto, come ben detto lei, che c'è un meccanismo della ricompensa, no? Molto semplice: io ogni volta che faccio un post attendo una risposta, questa attesa lascia andare la dopamina, e quindi anche se poi mi commentano male o non mi commentano affatto, io ho la sensazione di piacevolezza che mi ha lasciato la dopamina, quindi una sorta di cortocircuito che è lo stesso che si sviluppa nel gioco d'azzardo patologico se utilizza una sostanza. Quindi dobbiamo assolutamente iniziare a intervenire, anche iniziando a pensare che l'unico modo per uscire da una dipendenza, che non è un vizio, è una dipendenza, e iniziare a fare prevenzione e creare consapevolezza soprattutto in noi genitori, che molto spesso siamo i primi a dare lo smartphone ai nostri figli senza avere un'adeguata consapevolezza dei rischi che ci sono dietro.
0: Sì, mi scusi, non la stavo ascoltando perché stavo scrollando un attimo il mio diciamo che spesso associamo l'abuso di smartphone alla noia. Allora, io ho detto che tante volte mi capita che magari quando sono in metropolitana oppure nella sala d'attesa vedo 50 persone, 60 persone, fondamentalmente quasi il 70-80% di queste che guardano a distanza di 20 centimetri l'uno dall'altro, attaccate l'uno all'altro, tutte diverse sul social. E mi chiedo se questo in qualche modo, ecco, intanto mi chiedo se la gente sia consapevole, perché quello che mi sembra manchi di più, al di là del dare o di colpevolizzare comunque il mezzo tecnologico per motivi che sono legittimi, perché effettivamente questo è, però la gente, al di là di farle sentire in colpa, io non voglio far sentire in colpa chi scrolla evidentemente, ma chiedo che si possa in qualche modo attivare una forma di igiene mentale, di educare le persone, perché noi non siamo, negli ultimi 30 anni non siamo stati mai educati a usare il web, i social, lo smartphone, adesso l'intelligenza artificiale è arrivato, ha detto toh, tenetevelo, usatelo, arrivederci e grazie.
1: Guardi, quello che dice secondo me rispetta, come dire, il buon senso. Noi non abbiamo fatto praticamente quasi nulla. Io da sempre mi batto per il patentino digitale obbligatorio, cioè vuoi accedere nei social, vuoi usare alcune piattaforme, ti fai un percorso, appunti, perdi punti o ti assumi una responsabilità di quello che combini, e posso accedere nei social, e faccio l'esempio, solo inserendo in piattaforma il certificato che ho fatto un percorso. Io penso che questa sia la soluzione, a parte dire o provare a vietare, sapendo quanto possa essere impossibile vietare questi strumenti, l'unica soluzione che abbiamo è l'educazione. Rispetto a quello che diceva della sala d'attesa o del treno o del ristorante. Guardi, c'è un passaggio importante. Io non ho mai demonizzato il digitale o la tecnologia, che penso sia fondamentale e non si possa tornare indietro. Però la tecnologia mediata, questo tipo di tecnologia, si inserisce perfettamente dove c'è assenza o sofferenza. Quindi va anche a prendere tutta una serie di persone e fragilità importanti. Dall'altro lato sta portando l'essere umano a essere meno umano, quindi la disumanizzazione dell'essere umano parte da lì. Lo so che può sembrare esagerato, ma noi abbiamo perso la capacità di attesa, ma abbiamo perso soprattutto la capacità di emettere comportamenti empatici, solidali nei confronti dell'altro. Noi riprendiamo una persona che è in difficoltà e non la aiutiamo. Quindi dobbiamo iniziare a comprendere che stiamo andando verso qualcosa che non è solo la dipendenza, ma è una vera e propria disumanizzazione dell'essere umano, che a me preoccupa di più. E ahimè, anche leggendo le ultime raccomandazioni della Commissione europea, penso che la strada è ancora lunga. Non so se avete avuto modo di approfondirle o leggere, ma io sono particolarmente arrabbiato, perché dopo tanto parlare abbiamo ancora la fascia 6-9 anni dove social media e videogiochi possono essere utilizzati come raccomandazione con la supervisione dei genitori. Vogliamo dire che a quell'età non devono stare sui social, non devono stare con l'intelligenza artificiale? Il 60% dei ragazzi utilizza l'intelligenza artificiale per fare domande che dovrebbe fare ai propri genitori. Quindi noi dobbiamo iniziare a dire a tutti, ma dovrebbero essere appunto le istituzioni, ma me ribadisco, ancora una volta viene dato tutto in mano ai genitori. Anche la legge francese, no? La legge francese prevede, ha fatto tanto clamore, che dice dai 14 anni in su si può accedere ai social, ma poi è sufficiente che il genitore autorizzi il ragazzo ad entrare e il ragazzo può entrare anche prima. Quindi come dire, stiamo parlando del nulla in questo momento. Io penso e ribadisco che dobbiamo fare un passo indietro. È inutile parlare di vietare se poi non diamo strumenti ai genitori per poter far rispettare questa cosa. Quindi se noi mettiamo l'obbligo invece del patentino, probabilmente aiutiamo i genitori, aiutiamo le piattaforme e probabilmente aiutiamo tutti noi.
0: Beh, noi abbiamo dei paesi, abbiamo detto la Francia, ma anche è stata l'Australia la prima nazione al mondo a tracciare la linea approvando una legge pionieristica che introduce il divieto assoluto di accesso ai social per i minori di 16 anni. Mettiamoci anche il fatto che il tema delle social oggi è anche c'è un surrogato dell'intelligenza artificiale anche lì. Oggi ne stiamo parlando tantissimo. Perché se prima i social si muovevano autonomamente comunque con gli algoritmi, oggi la tecnica è stata ulteriormente affinata. Vediamo che nei social c'è l'utilizzo di dell'intelligenza artificiale come elemento aggiuntivo. Quindi da dipendenza aumenta, perché quello strumento, diciamo nello smartphone, dà tutta una serie di strumenti che sembrano non esserci nella vita reale, al punto che vediamo molte persone che non sembrano avere gli strumenti per vivere la vita reale, e giustamente facevo notare, manca l'empatia, tanto più che la gente, abbiamo detto, mostra ogni volta che c'è un'aggressione, una persona che viene picchiata, un qualunque altro tipo di, c'è un'immagine che arriva dal telefonino dove la persona che riprende non fa nulla, e davvero è forse l'elemento. La domanda è se c'è in Italia oggi un dibattito che possa portare una misura radicale sul tema, oltre appunto all'invito che ha fatto.
1: Bah, si sta parlando tanto, ci sono diverse proposte di legge per vietare, qualcuno parla anche di educazione. Io penso che il dibattito è aperto. Noi siamo l'associazione probabilmente che da sempre si occupa di questi temi e che cerca con quello che può, perché siamo un ente del terzo settore, di portare avanti questi temi. Ad oggi siamo ancora abbastanza fermi, blindati. Noi abbiamo sperimentato più volte il patentino digitale, quindi l'abbiamo fatto quest'anno nel comune di Jesolo con ottimi risultati, ma è chiaro che serve un intervento un po' più radicale che parta dall'alto e che poi possa obbligare le piattaforme a far accedere all'interno dei social o alcuni giochi online attraverso la dimostrazione di aver fatto un percorso. Penso che sia fondamentale, non c'è nessun motivo logico per cui noi diamo la patente a 18 anni altrimenti, no? Noi diamo la patente a 18 anni perché sappiamo dalle neuroscienze che il cervello del ragazzo è plastico fino ai 20-21 anni, quindi ci sono l'amigdala, o ci sono diverse apparati che non sono completamente formati, no? E quindi in qualche modo noi dobbiamo essere consapevoli che li esponiamo più al rischio, che i ragazzi non sanno gestire il rischio proprio da un punto di vista strutturale e fisiologico. Quindi per questo abbiamo deciso che la patente si dà a 18 anni. E mi dite perché nel digitale, che può essere anche più pericoloso di andare per strada, non facciamo nulla? Ma perché non possiamo rendere un percorso obbligatorio per fare accesso all'interno dei social? Forse inizieremo a popolarli di più umanità, inizieremo a rispettare meglio le regole, e se non le rispetti sei fuori, come per la patente. Ti tolgo la patente, ti tolgo l'account, ti sospendo l'account, ti faccio fare un corso di recupero. Cioè, secondo me dobbiamo partire da lì. Eppure stiamo girando intorno, continuando a vietare. Guardi l'Australia, se guardi
0: ancora 20 secondi, mi raccomando.
1: Sui dati, per esempio, sì, che abbiamo dell'Australia, i dati dell'Australia non ci dicono che abbiamo avuto grandi risultati, perché poi i ragazzi hanno girato velocemente la regola. Quindi dobbiamo, secondo me, partire dall'educazione.
0: Non c'è dubbio, da un punto di vista culturale, che poi è la cosa che spaventa sempre la politica, perché la cultura implica che naturalmente ci si metta più tempo e quindi non si ottengano subito risultati. Allora, io non posso che ringraziare il nostro ospite, quindi ovviamente Giuseppe Lavegna, psicologo, psicoterapeuta, che arriveremo anche più avanti. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Io ringrazio Elisa Cabrini in regia, ovviamente Daniela Vindigni in redazione, l'Apote Carlo che vi saluta, vi dà appuntamento domani. Sta arrivando Manuela Donghi, pronta con Next Economy, ma soprattutto Orso Bruno, e quindi rimanete con noi sempre qui con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Dalle spiagge alle montagne, Summertime ti tiene compagnia. Informazione e musica, la colonna sonora della tua estate. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Bisogna sempre stare molto attenti quando si invocano le nuove tecnologie come strumento di prevenzione, perché poi la prevenzione è un attimo e si trasforma in sorveglianza, in controllo sociale molto pesante. Certi strumenti come l'intelligenza artificiale possono sicuramente essere molto utili per le operazioni di polizia, ed è questo il motivo per cui la maggioranza pensa di recepire la legge europea, appunto, sul riconoscimento facciale tramite AI. Il problema è che poi queste tecnologie possono essere utilizzate anche in maniera molto sgradevole, soprattutto se vengono trattenuti i dati di persone che non sono sospettate di reati. E quindi io credo che in queste condizioni debba prevalere il buon senso, debba prevalere il garantismo, debba prevalere la tutela dei diritti dei singoli cittadini, i quali non possono essere più di tanto spiati. Noi abbiamo visto nel corso degli anni manovre fatte ovviamente nel nome della sicurezza, nel nome della protezione, nel nome dell'attenzione alla così gestione normale dell'ordine pubblico, che poi però si sono trasformate in strumenti, appunto, di controllo sociale, di sorveglianza generalizzata, soprattutto dopo l'11 settembre. E quindi io sono molto scettico sul riconoscimento facciale e spero che, se si andrà avanti su questa strada, vengano applicate tutta una serie di regole, di tutele, di garanzie per i singoli e per la comunità in generale, perché insomma non mi fido granché di questi strumenti, non perché abbia un pregiudizio, ma perché ho visto che cosa è stato fatto nel tempo. La prevenzione diventa controllo totale e in effetti i rischi così un po' autoritari ci sono. Mi fa un po' ridere però che a parlare di questi rischi autoritari siano proprio coloro che il controllo sociale l'hanno voluto e messo in pratica ai tempi del Green Pass, ovviamente, ma anche in maniera capillare in altre circostanze. Penso alle richieste di chiudere i conti correnti o di sospendere l'utilizzo dei bancomat ai presunti putiniani. Cioè, c'è una parte politica che oggi dice: oddio, aiuto, arriva il Grande Fratello, e poi ogni volta che ha avuto occasione di controllare, di spiare, di monitorare, di limitare le libertà di quelli che non erano d'accordo con loro, ovviamente non si è lasciata sfuggire la ghiotta possibilità. E proprio per questo, perché io penso, che uso potrebbero fare di queste tecnologie coloro che poi magari un domani andranno al governo? E quelli che adesso criticano l'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale sono certo che sarebbero i primi poi a servirsene qualora dovessero andare a individuare dei pericolosi sovversivi, dei pericolosi eversori, perché il punto è sempre questo, vedete, qui non si fanno mai delle battaglie su un tema perché insomma sia giusto, sia sbagliato, per andare a fondo nelle cose. Si fanno sempre delle battaglie di facciata che nascondono un'unica grande regola generale, cioè finché sono i miei amici a fare le cose va tutto bene, quando sono i miei avversari politici allora devo attaccare, criticare e soprattutto liberarmi di questi avversari. Ed è proprio il caso della sicurezza e degli scontri di piazza che ci fornisce la prova di questo, no? Guardate cosa succede con i NOTAV. Certo che sarebbe utile ai fini di polizia uno strumento di controllo e di monitoraggio, visto che c'è gente che va liberamente a devastare e se ne frega in realtà della vera lotta per la Val di Susa, usano dei pretesti, basti vedere insomma cosa vanno poi a provocare in quelle zone. E sicuramente quindi sarebbe utile avere dei sistemi di controllo più approfonditi in modo da fermare i violenti, quindi sarebbe anche auspicabile per qualcuno l'uso dell'AI, però appunto le conseguenze possono essere pericolose. Il punto è, forse non avremmo bisogno di tutti questi sistemi di controllo, forse non ci sarebbe bisogno di alzare così tanto il livello sulle questioni di sicurezza se i violenti o certi estremisti non fossero poi in qualche modo protetti culturalmente, perché questo è quello che succede. Finché fanno comodo quelli che vanno a spaccare tutto, gli antagonisti, i centri sociali, allora vengono protetti. Emblematico il caso di Ari De Luca, vi ricordate quando difendeva i sabotatori della TAV? Era l'eroe assoluto, facevano appelli, manifestazioni, poi un giorno ha detto una cosa storta che non piaceva a quella stessa area, allora è diventato il nemico assoluto. Ecco, questo è il punto: con i nemici vale tutto, con gli amici invece c'è protezione, tolleranza al di là di ogni vivere civile. E il problema sapete qual è? Che passare da amici a nemici per questi ci vuole un attimo, quindi occhio, perché domani il nemico potresti essere tu.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
3: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
4: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
3: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
4: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
3: Il calcio, la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
5: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
4: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
8: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
2: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Oh, eccoci qui, 11.06, allora possiamo partire con il nostro Next Economy. Oggi è il 30 luglio 2026, incredibile, siamo arrivati alla fine di questo mese, il penultimo giorno e anche il penultimo giorno della settimana, giovedì. E appunto, inevitabilmente tra oggi e domani ancora di più faremo dei bilanci importanti prima di questo mese di agosto, dove ovviamente lo sapete bene, i mercati continuano ad andare, l'economia non si ferma mai, però chiaramente è un po' un mese anche di riflessioni, probabilmente anche per tutti noi, perché riusciamo magari a staccare qualche giorno e capiamo cosa è andato, cosa non è andato del periodo questo, no? Il primo periodo dell'anno. Buongiorno, Manuela Donghi, Giornale Radio, la radio libera di informare, Samuele Campocchiaro più in forma che mai in regia, in redazione Daniela Vindigni e tra poco i nostri ospiti. Beh, allora, nella prima parte di questa puntata abbiamo veramente molte cose da dire, perché andiamo a vedere come sempre le borse, che oggi sono un po' incerte, anche perché ieri Wall Street ha avuto una chiusura decisamente negativa dopo l'intervento di Kevin Warsh della Fed. Non è l'unico motivo per cui evidentemente non sono stati colti segnali rassicuranti. Ci sono state anche le trimestrali delle big tech, e effettivamente, ecco, per esempio, è stata la peggior giornata di Wall Street ad aprile 2025 ieri. Qualcuno si chiede, ma insomma, la Fed ha appena perso il controllo del mercato? Però io credo che non sia solo perché, almeno così dicono gli osservatori, Kevin Warsh non ha dato tanti riferimenti per il futuro, quindi con questa incertezza che ai mercati non piace. Però, appunto, trimestrali tech al centro dell'attenzione, Microsoft, la trimestrale che è stata ok, invece Meta, che ha presentato appunto i suoi ricavi, è crollata nell'after hours. L'ho vista proprio ieri sera, perché poi avevo seguito la Fed, ho visto cosa stava succedendo ai mercati. A un certo punto c'è stato questo crollo, -6%, per previsioni un po' fiacche sui ricavi, e allora Meta è stata affossata un po' dai mercati e il cash flow è crollato del 91%, mentre invece Microsoft, come dicevamo, ha battuto le previsioni degli analisti. Quindi insomma, ieri è stata una giornata un po' particolare per Wall Street. Oggi anche l'Europa è partita un po' cauta, tra poco faremo il punto della situazione. Quindi vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Cominciamo con la canzone dei Maneskin.

Allora, io e Samuele stiamo un po' bisticciando nel frattempo, ovviamente simpaticamente, perché così è bello, no? E io ogni tanto vi riporto anche quello che succede dietro le quinte, perché la radio è questo, a parte le notizie, l'informazione, che chiaramente sono importanti, sono fondamentali e sono al centro, perché tra poco partiamo proprio con l'analisi dei mercati. Per quanto mi riguarda, è le analisi più dettagliate possibili delle notizie che sono arrivate nelle ultime ore, però insomma noi siamo qui, lavoriamo e ci fa piacere parlare con voi. E allora niente, anche i retroscena e il backstage sono importanti. Dicevo, la radio è questa, cioè è genuina la radio, no? Perché non ci sono assolutamente degli schemi precostituiti. Allora, ancora buongiorno, Manuela Donghi, chi vi parla? Sono io, Giornale Radio, la radio libera di informare. E dicevamo, una giornata sicuramente non particolarmente brillante, almeno dall'apertura, per le borse europee, perché abbiamo, in realtà, ecco, stavo guardando, in realtà mi devo un po' ricredere, perché il nostro FTSE MIB è sotto la linea di parità. Le altre borse sono tutte positive in questo momento, non sono particolarmente brillanti, però l'Ibex di Madrid guadagna più di un punto percentuale. Si sono un po' riprese, diciamo così, dall'apertura di questa mattina, perché appunto avevano iniziato un po' in ordine sparso. Ora il nostro FTSE MIB, ripeto, è l'unica borsa sotto la linea di parità, cede lo 0,04, siamo a 51.422, il DAX è in rialzo dello 0,15, il FTSE 100 dello 0,54, il CAC di Parigi dello 0,92, abbiamo l'Ibex di Madrid che invece appunto guadagna l'1,20%. A fronte di una chiusura, lo dicevamo poco fa, di Wall Street decisamente negativa ieri, perché il Dow Jones ha perso il 2,19%, l'S&P l'1,52, il Nasdaq l'1,74%, e dicevamo che effettivamente è stata la peggior giornata di Wall Street dall'aprile 2025. Per esempio, appunto, il Dow Jones è sceso di 1153 punti e si è trattato del suo peggior calo in un solo giorno, appunto, da aprile, dopo che la Federal Reserve ha votato per mantenere invariati i tassi di interesse. Però non è tanto questa decisione, che peraltro era già scontata, o meglio, negli ultimi giorni si era fatta un po' più probabile anche l'ipotesi che Kevin Warsh potesse alzare i tassi di interesse, però la maggior parte degli analisti insomma avevano scommesso per questo. Ma insomma non è stata una decisione presa all'unanimità, perché tre dei 12 membri del FOMC, il braccio operativo della Fed, hanno espresso dissenso e avrebbero preferito invece un aumento dei tassi. Perché? Perché l'inflazione è abbastanza elevata, appunto, in America, e anche l'S&P 500, l'abbiamo visto, il Nasdaq hanno chiuso la giornata con un forte ribasso. Il Nasdaq evidentemente ha risentito di quello che è successo sulle trimestrali, tra poco le andiamo a vedere. Dicevo, però, tornando per un istante alla Fed, perché è importante, non è tanto, dicevo, la decisione sui tassi ad avere evidentemente spiazzato i mercati, ma un po' sì, perché qualcuno può pensare che sia in ritardo sull'inflazione, no? Quindi per il controllo dell'inflazione evidentemente la decisione più giusta sarebbe stata quella di un aumento dei tassi. Però perché non ha dato delle informazioni proprio dettagliate sul futuro? Del resto era stato chiaro anche nella scorsa riunione, Kevin Warsh aveva detto che non avrebbe seguito così in modo netto come i suoi predecessori, come sempre si fa una forward guidance. Quindi sostanzialmente lui dice: non possiamo dire oggi come potremmo muoverci in futuro, anche se ha lasciato intendere che potrebbe arrivare un atteggiamento un po' più restrittivo a partire da settembre. E infatti ha detto: voglio sottolineare che le decisioni di questo comitato contano davvero molto, e dove necessario e opportuno, questa è la frase che stanno riportando un po' tutti oggi, non esiteremo ad agire. Allora, anche qui vedremo, no? Perché molti investitori sono un po' scettici. Qualcuno sostiene che per arrivare all'inflazione al 2%, quindi il target stabilito dalle banche centrali, bisognerebbe subito alzare i tassi di interesse. C'è un po' il timore che si possano replicare gli errori della volta precedente, quando c'è stata la guerra, è scoppiata la guerra Russia-Ucraina, l'inflazione ha cominciato a salire, però le banche centrali, non solo la Fed, anche la BCE, hanno sostenuto per un po' di tempo che fosse solo un aumento temporaneo. Così non è stato, quindi poi l'azione non proprio tempestiva ha portato chiaramente una economia a ancora più in rallentamento, no? E quindi c'è anche un po' il timore che si possa replicare questo errore. Abbiamo anche le tensioni in Medio Oriente che si sono nuovamente inasprite, i prezzi del petrolio hanno aggiunto pressioni inflazionistiche, e i titoli dei semiconduttori, qui torniamo al discorso Nasdaq, intelligenza artificiale, hanno esteso il loro recente
calo. E appunto abbiamo avuto le trimestrali, tra poco le andremo a leggere nel dettaglio, di Microsoft e Meta. Microsoft ha battuto le previsioni degli analisti sui ricavi e soprattutto sui ricavi legati ai servizi cloud, mentre invece Meta ha un po' deluso. Ci sono dei numeri che non convincono, per esempio le previsioni di ricavi per il prossimo trimestre, che sono di media al di sotto delle previsioni degli analisti. Questo ha un po' fiaccato il mercato. In realtà Meta è crollata nell'after hours, meno 6%, appunto perché queste previsioni non hanno convinto realmente gli investitori. Tra poco facciamo un po' sintesi di tutto questo. Vedo già i vostri messaggi. Puntatona, mi scrive Edoardo. Sì, puntatona sì, perché abbiamo veramente tante, tante cose, e queste sono solo appartenenti, diciamo, ai mercati, all'analisi e alla finanza più in senso stretto. Poi naturalmente fino alle 13 parleremo di altro. Intanto vi do modo di continuare a scriverci se volete. Intanto ascoltiamo la canzone del Role Model, Joy, la musica della nostra giornale radio, la radio libera di informare, che ci accompagna sempre, accompagna la nostra informazione. E poi partiamo ufficialmente con gli ospiti di Next Economy. Restate con noi.

0: E anche dal punto di vista geopolitico, insomma, non è che ci sia molta tranquillità. C'è stata una nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. È stato presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane, e ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Stavo leggendo anche altro, poi facciamo degli aggiornamenti. Insomma, comunque sicuramente il senso è che si è nuovamente inasprita la situazione in Medio Oriente. Effettivamente abbiamo visto i prezzi del petrolio che hanno aggiunto ulteriori pressioni inflazionistiche dopo l'acuirsi delle tensioni. Però non tutti stanno vedendo motivi di allarme. Vediamo, capiamo un attimino, perché in realtà abbiamo messo sul tavolo in apertura grandi temi: la Fed, il mercato che evidentemente volevano parole più forti contro l'inflazione da parte di Kevin Warsh, e poi le trimestrali, soprattutto quella di Meta che ha deluso gli investitori. Insomma, cerchiamo di capire di più e cerchiamo di capire se tutto questo ha contribuito insieme, credo di sì, un mix, a far sì che il bilancio di Wall Street di ieri sia stato negativo, la peggiore giornata da aprile. Buongiorno intanto a Enrico Maria Cervellati, professore universitario di finanza, esperto di finanza comportamentale, bentornato.
1: Buongiorno, un piacere essere di nuovo con voi.
0: E allora, buongiorno. Beh, tante cose, insomma, lascio a lei la domanda un po' libera. Ieri Wall Street è proprio caduta. Fed, trimestrali che hanno deluso, o vabbè, la situazione geopolitica? Cosa è stato secondo lei? Cosa sta dando questo pessimismo agli investitori americani?
1: Probabilmente il combinato disposto di tutti questi fattori. Sicuramente ne avevamo parlato anche qualche tempo fa della situazione nella guerra in Iran, proprio subito dopo l'accordo, quello che sembrava essere inizialmente un accordo di pace. Avevamo detto: ma vediamo come evolverà la situazione, perché non è detto che sia la fine della storia, ed evidentemente è stato così. Quindi sicuramente tutto questo crea grandissima instabilità. Non c'è solo il fronte, diciamo, dello stretto di Hormuz, c'è anche il fronte ucraino, quindi gli attacchi alla Russia che hanno evidentemente indebolito quel tipo di approvvigionamenti. Quindi la situazione a livello energetico si sta complicando ulteriormente su questi due fronti, e questo evidentemente crea molta incertezza, molta volatilità, e evidentemente anche le trimestrali delle società americane statunitense non hanno per niente aiutato. Ecco, ha aiutato quella di Microsoft, è stata una sorpresa in positivo, sì. Ma evidentemente gli altri giganti della tecnologia no. Quindi, come dire, sta aumentando ancora una volta l'incertezza, la volatilità, e anche le politiche di questa nuova Federal di Warsh vanno esattamente in quella direzione. Non c'è più la guidance di Powell, ma Warsh si vuole tenere le mani libere, ma questo, il prezzo da pagare evidentemente è una maggiore volatilità sui mercati.
0: Questo sicuramente, che non sempre comunque è una parola negativa, ma chi è nei mercati lo sa. Io volevo solo dare qualche numero di Meta, che appunto sono i numeri che non hanno

0: di Mark Zuckerberg nel settore dell'intelligenza artificiale. Quindi i mercati erano punito effettivamente in modo importante il titolo, perché al di fuori, nelle contrattazioni al di fuori degli orari standard, quando sostanzialmente l'after hours è quando gli investitori cercano di capire come potrebbero fare, no? Quando le contrattazioni ufficiali sono chiuse, comunque il gruppo ha perso oltre il 6%. Però vabbè, i movimenti di prezzo rimangono volatili, come mi ha detto anche il mio ospite, e anche perché l'after hours appunto non è in grado sempre di prezzare correttamente certe notizie, però da cervellati, vero, lei che si occupa di finanza comportamentale, anche se i prezzi non sono esatti perché sono un po' le intenzioni, no, degli investitori, però ci fanno capire il sentiment, quello sicuramente.
1: Esattamente questo, quindi c'è una doppia analisi da fare, una diciamo tradizionale, e qui sicuramente oltre agli after hours c'è tutto il mercato diciamo dei derivati, dei future, che ci dà una serie di informazioni, e quelli sono leggermente positivi diciamo in generale. L'after hours però in ottica di analisi di finanza comportamentale ci dà invece appunto un'idea su qual è il sentiment, il sentito, quello che si sta avvertendo appunto, come si diceva, sicuramente su cosa si può andare a fare nel futuro, e quello sicuramente non è incoraggiante. Qual è il macro tema? Il vero tema è capire dove ci sta portando dove ci stanno portando questi enormi investimenti sull'intelligenza artificiale. Ovviamente al di là dell'hype iniziale, del grandissimo interesse, delle proiezioni fantasmagoriche, le preoccupazioni sono: magari questi investimenti così ingenti poi porteranno davvero a ricavi e ancora di più a dei flussi di cassa di un certo tipo? No. Quindi le preoccupazioni essenzialmente, e le reazioni degli investitori evidentemente su Meta, ma anche su altri titoli tecnologici, vanno esattamente in questa direzione. Vedremo certo Oggi poi anche gli altri titoli tecnologici, Apple e quant'altro, però ecco, le preoccupazioni sono legate appunto a queste, dall'altro, i macro investimenti che io insegno finanza aziendale all'università, devono portare poi evidentemente a tutta una serie di flussi di cassa futuri che, se sono al di sotto delle attese, evidentemente non vanno a giustificare questi enormi investimenti.
0: Senta, c'è una domanda di Giuseppe molto interessante, credo, che peraltro è adatta a lei, visto che si occupa di finanza comportamentale. Giuseppe chiede: ma è corretto fare considerazioni di trend di borsa su una volatilità tale? Forse ancora di più bisogna cercare di intercettare il trend, anche perché il trend, aspettate un attimo, il trend è una cosa, però la volatilità è un'altra. Prego cervellati, così partiamo con la distinzione, no? Dico bene?
1: Assolutamente sì, sono due cose molto diverse. Innanzitutto il trend ci dice qual è appunto l'andamento previsto per il futuro, almeno a mesi di distanza, se non addirittura ad anni di distanza, a seconda dell'orizzonte temporale. La volatilità essenzialmente sono dispersioni rispetto alla media, o rendimenti attesi del mercato, e quindi essenzialmente andiamo a ragionare più sul breve termine. È come se distinguessimo fra una visione strategica, quella collegata al trend, e invece una versione più tattica legata appunto all'andamento di breve periodo, quindi della volatilità. Ecco, Giuseppe, l'ascoltatore, essenzialmente però fa un'osservazione in realtà brillante, perché dice: ma allora vogliamo davvero prendere o cercare di avere una visione strategica basandoci essenzialmente su una visione tattica di breve in una situazione di estrema volatilità? Quindi l'osservazione è assolutamente puntuale, al tempo stesso però la volatilità ci dà una informazione non solo tattica di breve termine, ma è informativa, nel senso che essenzialmente riflette l'incertezza del mercato, quindi degli investitori, e quella è informazione invece preziosa anche sul trend. Quindi la volatilità di adesso cosa ci sta dicendo? Che in verità gli investitori, sia quelli a dettaglio ma anche probabilmente gli istituzionali, non sono così certi che questi grandissimi investimenti sull'intelligenza artificiale poi porteranno davvero i frutti sperati. Quindi bisogna sempre fare attenzione appunto a non confondere la volatilità, quindi certo, il breve termine con il lungo, però sicuramente c'è un messaggio di fondo che il mercato e quindi gli operatori ci stanno dando.
0: Senta, se riesce in un minuto, so che magari ci vorrebbe di più, però c'è un altro amico che fa una domanda interessante, poi magari ci torno anch'io quando la saluto. Esiste un legame tra Giovanni, esiste un legame tra tasso di interesse e tasso di cambio reale? Anche la BCE ha aumentato il tasso di cambio reale, poi vabbè, tra l'euro e il dollaro chi ha più potere d'acquisto? Prego, poi cominci lei, poi magari continuo io più tardi, però ce la facciamo forse a dare una risposta.
1: Assolutamente sì, sono le cosiddette parità internazionali, come si usa dire in finanza internazionale.

0: evidentemente i tassi di interesse, i tassi di cambio sono collegati, per un semplice motivo: le valute, le monete, essenzialmente noi le usiamo per comprare determinate cose. Quindi cosa succede? Che se c'è per esempio una valuta che potrebbe essere il dollaro statunitense che paga un tasso di interesse molto elevato, evidentemente gli investitori globali hanno incentivo a comprare i titoli di quella per esempio degli Stati Uniti. Ma se compro titoli statunitensi in dollari americani, sto comprando dollaro, la domanda, l'effetto domanda sul dollaro aumenta, quindi aumenta il prezzo relativo del dollaro rispetto a altre valute, quindi il dollaro si apprezza nei confronti di altre valute. Quindi c'è un legame ormai studiato, esatto, da decenni, tra i tassi di interesse e i tassi, e invece appunto i tassi di cambio.
1: Grazie, vede che siamo riusciti. Intanto è Giovanni, uno studente di economia aziendale, quindi è proprio uno dei suoi studenti, magari, no, non credo perché scrive molto, però lei si occupa di questo, quindi era la persona giusta a cui fare questa domanda, e sta preparando l'esame di macroeconomia, è con noi da un po' di puntate, ci sta seguendo, quindi speriamo di essere utili. Poi magari torno anche su altri punti che ha provato a identificare. Grazie intanto Enrico Maria Cervellati, professore universitario di finanza, esperto di finanza comportamentale e anche CEO, insomma, si occupa di aziende, di, appunto, come hai detto, quello che insegna, di MC3 Solution. Grazie ancora per essere stato con noi. Allora, ci separiamo per una pausa, stavo correndo proprio perché devo dare la linea alla regia, però tra poco torniamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: Eccomi con voi, 11.33 minuti, ancora buongiorno a chi si fosse collegato solo in questo momento. Next Economy, da lunedì al venerdì su Giornale Radio dalle 11 alle 13. Allora, tra poco parleremo anche della nostra economia e anche di quella europea in realtà, però poi ci concentreremo sul Made in Italy, mettiamola così, quindi sulla competitività delle nostre imprese, anche approfittando dei dati che sono stati pubblicati dall'Istat, la stima preliminare sul PIL italiano. Allora, l'economia italiana, tra un po' ve li leggo bene, però vi do subito uno spoiler: cresce un po' più del previsto nel secondo trimestre del 2026, anche se il nostro motore va un po' a rilento, quindi è frenato da tante questioni. Però tra aprile e giugno il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Su base annua abbiamo abbandonato questo 0, quindi meglio delle attese degli analisti, che prevedevano una sostanziale stagnazione congiunturale e una crescita tendenziale attorno allo 0,7. Quindi vedete, abbiamo abbandonato questo 0, siamo andati all'1%. Quindi diciamo che le previsioni sono state riviste al rialzo. Tra poco, ripeto, le leggo anche un po' meglio e poi vorrò anche analizzarle con un ospite, proprio per capire qual è la fotografia, no, del nostro paese, e soprattutto in un contesto ancora di incertezza. Però i dati sull'economia reale poi ci servono a questo. E allora, 334 11 11 622, questi invece sono i numeri che compongono il nostro numero di WhatsApp, messaggi scritti, vocali, quello che volete. E intanto questa è la canzone di Bruno

E allora dicevamo, l'economia italiana cresce un po' più del previsto nel secondo trimestre del 2026. Sono stati pubblicati i dati dell'Istat. Tra aprile e giugno il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,2 rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Quindi diciamo soprattutto quest'ultimo dato, l'1% su base annua, ha superato le attese degli analisti. Si era parlato intanto di una stagnazione congiunturale, cioè come dire un'economia che sarebbe rimasta assolutamente ferma, una crescita tendenziale invece attorno allo 0,7. Quindi questo dato consente all'Istituto di Statistica di rivedere al rialzo la crescita acquisita per il 2026, che sale dallo 0,6 allo 0,8. Però attenzione, perché dalla nota che accompagna i dati, perché come sapete io lo dico sempre, so che sono noiosa, vero Samuele che sono noiosa in questo, però è una regola d'oro, perché bisogna non solo basarsi sul dato, vedete, no, che ci dice certo c'è una crescita, però poi bisogna accompagnare questi dati alle note e a eventuali altri numeri, no, che ci sono. Effettivamente emerge questo lieve rallentamento congiunturale rispetto all'inizio dell'anno. Quindi, insomma, diciamo che dal lato dell'offerta il contributo positivo arriva esclusivamente dai servizi, mentre il valore aggiunto registra questa flessione. Ecco qui il dato invece meno positivo, sia nell'industria sia nell'agricoltura. Quindi un'indicazione coerente con tutti i segnali di debolezza che sono arrivati negli ultimi mesi dal comparto manifatturiero, che è alle prese con una domanda internazionale ancora incerta e queste tensioni commerciali che continuano effettivamente a pesare sugli scambi. Anche la composizione della domanda conferma questa lettura, perché la domanda interna al netto delle scorte ha fornito un contributo positivo alla crescita del PIL, mentre la componente estera netta ha avuto un effetto negativo. In altre parole, giusto per arrivare a un riassunto, sono soprattutto consumi e investimenti domestici a sostenere l'attività economica, mentre il commercio con l'estero continua a rappresentare un freno. Però ecco, prendiamo così, adesso abbiamo incrociato un po' tutti i numeri, in realtà questi dati allontanano lo spauracchio di una stagnazione. È anche vero che non bisogna abbassare la guardia, perché senza un miglioramento del manifatturiero e della domanda estera sarà difficile pensare di accelerare ancora di più, no? Quindi nella seconda parte dell'anno, se non dovessero riprendersi anche questi indicatori, beh, molto probabilmente l'economia ricomincerà a frenare. Però diciamo che, come dire, stando a guardare il nostro contesto e l'incertezza, è indubbiamente un segnale positivo, quindi sono ben felice di darvi questa notizia. Abbiamo anche la crescita della zona euro, quindi vi leggo anche questo ovviamente per fare una combinazione. Torna a crescere il PIL di Eurolandia, sempre per quanto riguarda il secondo trimestre del 2026. Abbiamo la stima preliminare flash di Eurostat, dunque il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,4 su base trimestrale dopo il dato negativo precedente, meno 0,2 del trimestre che abbiamo lasciato alle spalle, superiore anche al più 0,2 atteso dagli analisti. Su base annuale si stima una variazione positiva dell'1%. Per l'intera Unione Europea è indicato un aumento dello 0,5 del PIL su trimestre, più 0,1 per quanto riguarda il precedente, e del più 1,2% su anno rispetto al più 0,8 precedente. Allora, tra poco commenteremo questi dati anche con un ospite che mi verrà a trovare in studio, Fabio Buongiorno, che scrive: fossero tutte così noiose, ti ringrazio, vedi che l'economia non è una noia. E poi leggo anche più tardi, tra pochissimo, con l'ospite, messaggi che avete mandato proprio sulle previsioni degli analisti. Intanto ascoltiamo questa canzone, la canzone di Alice Merton, Mi piace, No Roots, quindi Capita puntino, mentre aspettiamo il nostro ospite per parlare dell'Italia, del nostro futuro e della nostra competitività.

0: 11:45 minuti, eccoci qui ancora insieme Next Economy, sempre insieme su Giornale Radio. Saluto anche Giovanni Bozzetti che mi ha raggiunto in studio, che spesso viene a trovarci, ne sono particolarmente buongiorno. Felice. Buongiorno, presidente di Fondazione Fiera Milano, esperto di internazionalizzazione e di Emirati Arabi Uniti, e noi abbiamo proprio affrontato tante volte questi argomenti, anzi cercheremo un po' di toccarli tutti per quanto è possibile. Tutto bene, come si è chiusa questa prima parte dell'anno, visto che siamo alla fine di luglio, Bozzetti, da un punto di vista secondo lei? Poi le porto qualche dato fresco fresco da un punto di vista economico, industriale, di business.
1: Allora, la situazione è evidentemente molto delicata, anche perché il conflitto tra Russia e Ucraina non è ancora terminato, anzi ha sempre delle recrudescenze. E poi purtroppo anche all'inizio dell'anno abbiamo avuto anche il conflitto del Medio Oriente, che ha peggiorato anche la situazione, visto che il Golfo di Hormuz va a singhiozzo, quindi a volte è bloccato, a volte non lo è. Quindi la situazione non è certamente delle migliori, dobbiamo solo sperare che questi due conflitti nella seconda parte dell'anno si possano risolvere.
0: Sì, e soprattutto questa incertezza, no? Poi parleremo con lei di imprese.
1: L'incertezza che poi ha un riverbero anche notevole sui mercati.
0: Bravissimo, sì, e poi sulla pianificazione comunque, no? Delle imprese, e soprattutto, visto che poi lei si occupa di Made in Italy, sulle piccole e medie imprese che compongono il nostro tessuto produttivo, che chiaramente, no, si trovano un po' spaesate di fronte a quello che sta succedendo. Solo una domanda, perché l'ultima volta che era stato da noi proprio per il tema Medio Oriente avevamo toccato anche il discorso degli Emirati Arabi Uniti. Come sta andando lì la situazione? Insomma, è ancora precaria, complicata, oppure lei ci aveva detto c'è una grossa capacità di resilienza, no, da parte degli emiratini? Che sta accadendo?
1: Allora, gli Emirati hanno veramente una grande capacità di resilienza, stanno mettendo in campo investimenti notevolissimi all'interno del paese per cercare di riacquistare la fiducia del mondo, e devo dire che ormai l'aeroporto, quello di Dubai, è tornato a più dell'80% dell'operatività. Quindi sta andando molto bene. E negli ultimi due mesi gli Emirati non sono stati colpiti ulteriormente da missili o di droni, perché avete visto che l'Iran ha fatto i lanci verso il Kuwait, il Bahrain e la Giordania, gli Houthi invece verso l'Arabia Saudita, ma per ora negli ultimi due mesi, diciamo, gli Emirati non sono stati intaccati nel conflitto. Quindi loro confidano, ho sentito anche qualche giorno fa il ministro dell'economia degli Emirati, che da ottobre in poi la situazione riprenda al 100%, considerate che peraltro adesso è il periodo estivo, quindi è il periodo comunque anche in condizioni assolute di normalità, in cui c'è diciamo l'attività non è così frenetica come può essere nelle altre parti dell'anno. Quindi dobbiamo aspettare per vedere chiaramente a settembre-ottobre, ma sono certo che da ottobre veramente raggiungano i livelli pre-conflitto, pre-inizio conflitto.
0: Ecco, queste considerazioni che ci ha portato ci servono anche a comprendere un po' qual è il livello di sentiment, no, nel mondo, a seconda di quello che sta succedendo. A livello geopolitico non è facile intercettare, visto Trump che cambia idea, ma non solo lui, ormai, diciamo, da entrambe le parti. Insomma, assistiamo a giornate in cui sembra esserci una certa distensione, altre invece...
1: C'è un po' di schizofrenia, purtroppo, che poi viene ribaltata anche sui mercati. Infatti vediamo anche banalmente dal costo del carburante, che un giorno raggiunge il picco, poi dopo una settimana diminuisce, poi si rialza ancora, poi diminuisce al netto della riduzione delle accise, evidentemente.
0: Certo, però insomma questo no, torniamo al discorso più legato all'economia reale, quello che mi interessa di più, non che il resto non mi interessi, ma insomma potremmo star qui a fare analisi su analisi, ma sempre con una luce sfocata alla fine, no? Perché non abbiamo ancora l'idea di quello che succederà. Sull'economia reale invece possiamo fare qualche ragionamento. Appunto, dicevamo, certo, l'incertezza non aiuta il business, perché le imprese che vivono sulla pianificazione, no, che non vivono, anzi non devono vivere da un giorno con l'altro, hanno difficoltà evidentemente. Lei riscontra, poi parliamo del Made in Italy, lei come presidente di Fondazione Fiera Milano sta ormai da un anno, è passato un anno da quando lei...
1: Quasi. Compie un anno il primo di agosto.
0: Vabbè, quindi voglio dire, siamo oltre, tra tre giorni, insomma, queste festeggiamo in anticipo. Anche se i compleanni, beh, questo più che compleanno è un anniversario, quindi si può anche dire prima. Insomma, il Made in Italy è una missione, no? di Fondazione Fiera, chiaramente. Ma adesso ci arriviamo. Insomma, ma le imprese come stanno reagendo a questo momento di incertezza?
1: Beh, l'imprenditore italiano ha un grandissimo vantaggio, che ha un grado di flessibilità molto superiore rispetto a imprenditori diciamo di lingua anglosassone, e quindi riesce sempre di più ad adattarsi alle diverse situazioni. Quindi il momento certamente è difficile fare una programmazione di lungo periodo, però la capacità che noi italiani abbiamo sempre di adattarci alle situazioni, di dare il meglio nelle situazioni di difficoltà, ci consente di guardare verso il futuro certamente, ma anche nell'immediato in una posizione più favorevole rispetto ad altri imprenditori di altre nazioni.
0: Ecco, peraltro sono arrivati proprio oggi i dati dell'Istat sul PIL italiano. Beh, nonostante tutto, allora, si era parlato di una previsione di stagnazione, no, per la nostra economia. In realtà questi dati hanno battuto le attese un po' più pessimistiche degli analisti, perché su anno abbiamo avuto una crescita dell'1%. Queste sono stime preliminari, poi vedremo se saranno confermate, però insomma il secondo trimestre dell'anno si è mostrato un po' più dinamico rispetto a quanto potessimo immaginare, anche se ci sono ancora delle flessioni, per esempio nell'industria e nell'agricoltura, che già ci dicono attenzione, perché se nella rimanente parte dell'anno non dovesse arrivare un impulso forte da questo invece l'economia potrebbe fermarsi. Però insomma, noi concentriamoci su quello che è arrivato di positivo, no? Abbiamo visto una crescita nonostante tutto, cioè è arrivata soprattutto dai servizi, si ritrova in questi numeri. Anche il PIL europeo è leggermente aumentato, quindi insomma forse no, siamo su una buona strada.
1: E devo dire che dal mio punto di osservazione, che è quello appunto del gruppo Fiera Milano, ma in generale anche del sistema fieristico nazionale, posso notare che nel mondo può cambiare tutto, possono cambiare le condizioni geopolitiche, possono cambiare le regole economico-finanziarie, può cambiare anche la tecnologia, come tutto sta cambiando, ma una cosa rimane ben salda, che è l'amore per il Made in Italy da parte di tutto il mondo. Quindi il prodotto italiano, caratterizzato da creatività, da qualità, da innovazione, da tecnologia, da bellezza, da stile, da eleganza, è sempre amato nel mondo, e c'è una propensione marginale alla spesa per un prodotto made in Italy sempre superiore rispetto a un prodotto made in qualsiasi altra parte del mondo.
0: Allora, c'è un amico che scrive in modo provocatorio: ma allora preferite il clima o il petrolio? E cita in modo diverso quello che disse Draghi nel 2022, si ricorda, quando disse: ma preferite la pace o i condizionatori accesi, no? Siamo, vabbè, questo un po' sorridendo dico che ci dimostra come l'economia sia ciclica, cioè che quello che è stato torna, quindi dobbiamo essere noi bravi, qui la riporto sul suo tema, no? A gestire le crisi che arrivano senza dover necessariamente preferire una cosa piuttosto che l'altra. Cioè dobbiamo davvero sviluppare questa capacità di resilienza o di resistenza, non so, possiamo unire le due cose in previsione futura per avere maggiore competitività. E visto che lei ha ribadito più volte come il sostegno al Made in Italy sia necessario, anche perché dall'estero, no, arriva sempre anche questo sostegno, cioè è sempre ricercato il Made in Italy, e quindi insomma dobbiamo porre sempre più le basi, lo stiamo facendo anche a livello politico e istituzionale, nonostante tutto. Insomma, Bozzetti, non è facile in un momento come questo, no? Però
1: non è facile, però direi che la valorizzazione del Made in Italy non è stata così accentuata come in questi anni. Abbiamo un ministro dedicato per il Made in Italy, abbiamo degli istituti di formazione del Made in Italy, abbiamo le case del Made in Italy nelle fiere, quindi in questo ambito devo dire assolutamente onore al governo che ha fatto una grande attività in tal senso. Abbiamo i tanti imprenditori che rappresentano la vera essenza del Made in Italy. Quello che però dobbiamo fare per mantenere il Made in Italy è di puntare sempre sulla creatività e sulla qualità, perché se noi andassimo verso un'omologazione del prodotto saremmo perdenti rispetto ad altre economie che possono godere di politiche di dumping e far produrre le proprie aziende a dei costi inferiori, magari non rispettando le regole ambientali, magari non rispettando le regole comuni anche in termini di sicurezza del lavoro. lavoro e di attenzione al lavoratore. Quindi
0: la concorrenza sleale, perché poi non ci sono delle regole uguali per tutti, no? Non c'è l'uniformità delle regole.
1: No, infatti poi noi andando in altri paesi dobbiamo pagare anche dei dazi, mentre quegli stessi paesi possono venire in Europa senza pagare i dazi, quindi certo. Anche questo è un problema evidentemente che andrebbe posto alla comunità europea.
0: Ecco, in tutto questo i dazi di Trump non ce li siamo dimenticati, no? Lui ogni tanto torna all'attacco.
1: Quelli, ci sono anche quelli cinesi peraltro,
0: certo, non è che c'è solo lui. Lui diciamo che fa più rumore, no? Quando parla di dazi, perché ovviamente...
1: Beh, anche perché cambia idea molto spesso.
0: No, certo, esatto. Trump fa rumore per tutto, no? Molto di più di tanti altri. Tutto questo mi porta a chiederle, Bozzetti, anche il lavoro probabilmente che lei sta continuando a fare in fondazione, cioè la necessità di fare sistema. Noi a volte in Italia, anche quando ci sono dei problemi, tendiamo, no, a rincorrere andare su una strada se il problema riguarda noi, cioè non fare proprio sistema. Questo si traduce anche in un rallentamento magari di obiettivi che possiamo raggiungere.
1: Beh, questa è la grande debolezza del sistema italiano. E prima di tutto anche del sistema imprenditoriale italiano, perché siamo troppo abbandonati spesso alle logiche campanilistiche, corporativiste, e non ragioniamo con una visione d'insieme. Lo vedo anche nel supporto degli imprenditori all'estero, tanti piccoli imprenditori che a volte non possono trovare delle opportunità di business perché non hanno la massa critica necessaria in termini di fatturato, di capacità economica finanziaria per poter aggiudicarsi appalti importanti all'estero, mentre altre realtà francesi ad esempio o statunitense o anche andando verso l'Oriente lo possono fare perché hanno dimensioni più rilevanti. Quindi a volte bisogna capire, l'imprenditore deve anche capire che facendo una fusione con altri suoi colleghi questo non rappresenta un elemento di debolezza ma un elemento di forza.
0: Assolutamente sì, la forza, ecco, la forza che bisogna mettere in campo sempre attraverso, credo, no, Bozzetti, tutti quei capitoli che magari vengono un po' lasciati a margine, a partire dalla cultura, da come la cultura possa unire anche diversi attori, no, che possono, come dire, andare verso l'obiettivo. E perché metto sul tavolo un istante questo, perché vorrei capire con lei come guardare adesso alla rimanente parte dell'anno. Immagino ci siano già tanti progetti, me lo dica in 30 secondi, poi ci separiamo per una pausa, però poi la tengo ancora in studio con me qualche minuto.
1: Beh, innanzitutto, ma poi lo svilupperemo dopo la pausa, la cultura è l'essenza del Made in Italy e poi capiremo
0: perfetto.
1: Come.
0: Poi, allora, è cultura, chiaro, formazione, no? Made in
1: Italy, cultura e formazione sono l'essenza del Made in Italy. Senza cultura, senza formazione non ci sarebbe il Made in Italy. Poi di progetti ve ne sono veramente molti, anche di internazionalizzazione, perché anche le fiere si devono mettere insieme per poter sviluppare progetti congiunti all'estero.
0: Beh, anche perché le fiere e poi la sinergia di
1: ne
0: come
1: ho parlato. Ne cito una sola, guardi,
0: sì,
1: le dico,
0: sì,
1: ma noi
0: prego.
1: Abbiamo una fiera importante sul cibo, sì? Tutto Food, ad esempio, stiamo cercando di avere delle sinergie con Vinitaly di Verona, quindi per mettere insieme il cibo e il vino.
0: Insomma, uscire un po' da questo concetto dell'orticello.
1: Uniti,
0: no?
1: Si vince.
0: Uniti si vince.
1: Divisi no.
0: Però, Giuseppe, dopo riprendiamo anche questo spunto che ci dà un amico, dice, però ci parliamo sempre addosso, nel senso che è un
1: sbagliato.
0: Po' il tema esatto, è un po' il tema degli orticelli, no? Negli intenti lo diciamo sempre, però magari lei tra poco ci dirà come andare oltre gli intenti e arrivare proprio alla pratica, perché questo è fondamentale, perché altrimenti magari cresciamo e ci sviluppiamo, no? In un punto, però poi il sistema non cresce, è qui che poi c'è il rallentamento, l'abbiamo visto anche dai dati Istat che abbiamo divulgato. E allora adesso facciamo una pausa, come sempre diamo la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi prima di cambiare ulteriormente discorso, perché stiamo insieme come sempre fino alle 13 ancora con Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera, andremo a capire cosa realmente si può fare e come magari possiamo non andare verso un rallentamento dell'economia, come dicevamo, perché il punto di domanda c'è nella rimanente parte dell'anno, ma come possiamo invece ancora continuare a crescere.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. Tre civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. E di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Eccomi con voi per la seconda ora di Next Economy 12.04 per questo giovedì 30 luglio 2026. Tra poco torniamo a parlare di Made in Italy, come la cultura c'entri col Made in Italy. È retorico dirlo con un punto interrogativo, però cerchiamo di capirne di più. Ancora con me Giovanni Bozzetti, tra poco ancora in studio, presidente di Fondazione Fiera Milano, e poi ragioniamo anche sul futuro, quindi sulla seconda parte di quest'anno, visto che si è concluso luglio e agosto è visto un po' come uno spartiacque, un momento di riflessione, anche per mettere a terra tutto ciò che si è pensato nei mesi precedenti. Allora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per scriverci, 334 11 11 622. Questa è la canzone di Taylor Swift.

0: Allora, il nostro Made in Italy. Parliamo di cultura, dicevamo poco fa, con il mio ospite Giovanni Bozzetti, che è in studio con me, presidente di Fondazione Fiera, che la cultura è l'essenza del Made in Italy e non è solo una frase fatta, dico bene Bozzetti?
1: Assolutamente, la cultura è l'essenza del Made in Italy, perché se noi non avessimo la fortuna di nascere circondati dalla bellezza, dalla cultura, dall'arte, dall'architettura, non saremmo nemmeno in grado di poter dare vita a dei manufatti caratterizzati appunto da qualità, da stile, da eleganza e da bellezza, e quindi non saremmo nemmeno in grado di avere quel Made in Italy amato in tutto il mondo. Quindi bisogna sempre di più investire in cultura e investire in formazione. Noi come Fondazione Fiera già lo facciamo, perché abbiamo anche 3 master universitari, 2 già da diverso tempo, insieme alla statale di Milano, in cui formiamo professionalità da rimettere nell'industria delle fiere e dei congressi e degli eventi, e un altro che prenderà il via all'inizio del prossimo anno insieme all'Università Cattolica, per chi ha già completato gli studi universitari e già lavora.
0: Dovremmo fare un corso di formazione, Bozzetti, lo dico con un sorriso, però, per riuscire maggiormente a valorizzare noi stessi, no? Perché prima lei diceva un grande problema nostro è che spesso non facciamo sinergia e non creiamo rete, però è anche quello di sottovalutarci, cioè abbiamo tante cose da sistemare, nessuno sta dicendo che siamo perfetti, ma rispetto ad altri paesi abbiamo meno, no, questa voglia di dimostrare cosa, quanto valiamo, dico bene? Eppure, se pensiamo solo al brand Made in Italy, beh, diciamo tanto, tanto, tanto.
1: Sì, il problema è che non siamo capaci di valorizzare le straordinarie bellezze e le eccellenze che noi abbiamo nel nostro paese. In altre nazioni sono molto più bravi di noi, ad esempio la Francia ma anche gli Emirati Arabi Uniti, se trovano un masso di qualche centinaio di anni fa, ci fanno un museo sopra. Noi invece abbiamo spesso dei resti dei palazzi romani a Roma abbandonati per terra che fanno da panchina, ed è vero.
0: Sì, però ci mettiamo chissà quanto a fare le cose, no?
1: Esatto, quindi dovremmo piangerci meno addosso, pensare meno che l'erba del vicino sia sempre più verde, ma cercare di valorizzare sempre di più la nostra Italia, anche perché i migliori ambasciatori sono i cittadini di una nazione.
0: Allora, Bozzetti, abbiamo ancora qualche minuto, mi piacerebbe andare a capire cosa succederà nella prossima parte dell'anno, no? E quali sono iniziative che state mettendo a punto. So che intanto lei mi ha dato, io lo so perché Bozzetti mi parla fuori onda, ho questo privilegio, a ottobre ci sarà la prima partita di hockey Milano, giusto? Fiera Ice Arena. Io le faccio subito dire questo perché me ne ha parlato immediatamente, quindi immagino che sia molto importante per il territorio e non solo. Perché?
1: Perché Fondazione Fiera Milano, oltre ad aver ospitato le gare olimpiche delle Olimpiadi per lo speed skating e l'hockey femminile, ha voluto che ci fosse una legacy materiale sportiva in città post-olimpica, per consentire alla fiamma di continuare a ardere e non spegnersi. Quindi abbiamo deciso, con un investimento totalmente a nostro carico, senza finanziamento pubblico, di investire 8 milioni nella realizzazione della Fiera Ice Arena, il prima arena del ghiaccio di Milano, all'interno dello spazio di Roa Fiera, quindi facilmente raggiungibile con la metropolitana e anche col treno veloce, con dotata di tutti i parcheggi e di tutti i servizi necessari. Sarà un'arena di 4.000 posti e il 7 di ottobre ci sarà la prima partita di hockey della neocostituita squadra di Milano, l'Hockey Club Milano, che affronterà Innsbruck, mentre il giorno 9 ci sarà il derby contro Bolzano. Quindi aspetto veramente gli appassionati milanesi a venire a tifare per l'Hockey Club Milano, ma non solo, perché poi al di là dell'hockey avremo anche la pista per il pattinaggio artistico, allora, il pattinaggio di figura, lo speed skating.
0: Certo, si ricorderà curling. Sicuramente allora che il 9 ottobre è il mio compleanno, perché ci sarà il derby.
1: Beh,
0: quindi
1: allora
0: mi farà gli auguri.
1: Allora festeggeremo insieme tifando l'Hockey Club Milano
0: esatto,
1: contro Bolzano.
0: Esatto, magari sarà un modo diverso di trascorrere il compleanno. Intanto saluto Maria Teresa che scrive: se l'iniziativa del Made in Italy sono stati gli anziani, perché non dedicare loro lo slogan Senior in Italy? È un bello spunto,
1: questo è molto bello, ma l'anziano è molto importante, artigiano, nel tramandare la sua arte ai giovani.
0: Come no. Eh certo.
1: Perché non dobbiamo perdere la sua esperienza.
0: Allora, in un minuto e mezzo, ecco, esperienza, tradizione va sempre preservata accanto all'innovazione. Anche su questo avete delle novità, no?
1: Sì, siamo riusciti a portare a Milano il CES, che è la più importante manifestazione al mondo, che normalmente si svolge a Las Vegas, per l'innovazione, la tecnologia e la robotica. Sarà a Milano il 21 di ottobre al MICO, ma non ho voluto che questa manifestazione rimanesse solo confinata nei padiglioni della fiera, quindi abbiamo coinvolto il Comune di Milano, Regione Lombardia, Confcommercio, Camera di Commercio, Asso Lombarda e le altre associazioni industriali,
0: ecco,
1: affinché l'atmosfera dell'innovazione e della tecnologia pervadesse la città. Quindi ci saranno una serie di attività, di eventi, di installazioni anche nel centro cittadino di Milano e di Rho e anche presso la sede di Regione Lombardia, per consentire ai cittadini di respirare futuro, di respirare tecnologia. E poi potremo avere le vetrine a tema sulla tecnologia e anche un invito ai bar e ai ristoranti per fare il menù a tema o il cocktail a tema sull'innovazione.
0: Insomma, abbiamo già l'agenda piena per il dopo estate, quindi spero abbiate preso appunti, ma se non li avete presi noi siamo sempre qua, e poi sicuramente Giovanni Bozzetti tornerà a trovarci anche per rimarcare
1: con grande piacere
0: quello che accadrà. Allora, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera, che ringrazio per essere stato in studio con me, esperto di internazionalizzazione Emirati Arabi. A presto, buona estate.
1: Grazie,
0: intanto,
1: buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, allora ascoltiamo una canzone e poi torno con voi.

0: Allora, parliamo di estate perché abbiamo quest'estate che sicuramente, lo dicevamo anche poco fa, continua a essere segnata da incertezza, no? Che va ad insinuarsi in ogni gesto quotidiano, e quindi tutti noi forse ci mostriamo più prudenti, più sospesi tra fare delle cose, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, insomma siamo un po' cauti chiaramente, no? Abbiamo degli indicatori comunque positivi che ci, come quello di oggi, questo lo aggiungo io, in generale i dati che possiamo prendere in considerazione, cioè il PIL italiano che è cresciuto più del previsto nell'ultimo anno, abbiamo raggiunto l'1%, però automaticamente insomma abbiamo di fronte a noi una situazione che non è propriamente rosea per l'incertezza geopolitica e tutto quello che ne consegue, per i prezzi in aumento, per la pressione inflazionistica che insomma sicuramente non fa dormire tutti i sonni tranquilli. È vero che anche qui in questo periodo abbiamo parlato tanto di estate e di vacanze, ci sono tanti di noi che non rinunciano a partire, però spesso si fanno sacrifici, si mettono da parte dei soldi magari rinunciando ad altro, si fanno delle vacanze più brevi. Ieri per esempio abbiamo parlato con un ospite anche dell'altra faccia della medaglia, cioè è vero che a fronte di tanti italiani che non rinunciano a partire per le vacanze, ce ne sono molti che invece decidono di rimanere. Però vogliamo affrontare ancora questo tema, perché voglio approfondire, visto che siamo tutti coinvolti, no, dall'estate, dalle vacanze, e saluto Giulia Omini, non lo so, mi scusi, non so se l'ho pronunciato correttamente, mi aiuterà lei, Senior Insight Sales Consultant YouGov. Buongiorno.
1: Buongiorno, Omini è giusto?
0: Omini, perfetto, allora avevo centrato subito la questione, mi scusi se gliel'ho chiesto in diretta.
1: Il italiano.
0: Perfetto, Giulia, va bene.
1: Marito, ma io sono tedesca, quindi
0: tedesca.
1: Giulia.
0: Tedesca, oh, esatto, Giulia, allora avevo proprio azzeccato tutto, sono molto felice. E sono felice di parlare con lei di questo tema, perché allora abbiamo dei dati molto interessanti. Allora, intanto, come dicevo, c'è una prudenza che si ripercuote sulle vacanze estive di italiani che insomma confessa che non partirà quest'estate, 27%, ed è un più 2% rispetto all'anno scorso. E poi arriviamo su altri numeri, però voglio partire da questo, cioè questo aumento è un semplice, secondo voi, riflesso dell'incertezza o un cambiamento più profondo che possiamo leggere nelle abitudini di consumo degli italiani?
1: Allora, io direi che è un cambiamento un po' più generico nelle abitudini di consumo, che vediamo questo atteggiamento di cautela in vari settori. Noi guardiamo al consumo, ai beni di consumo nel ambito FMCG, quindi quello che si trova nei supermercati, e vediamo che la cautela in generale c'è. Se guardiamo i viaggi in questo contesto, abbiamo visto che il numero di persone che scelgono di non partire è cresciuto un pochino in confronto all'anno scorso, nonostante un miglioramento che vediamo al momento, almeno in quanto riguarda rispetto ai momenti di crisi del costo della vita più alti nel 2022, no? Al momento le persone si sentono un po' più sicuri, cioè un po' meglio con i costi attuali, ma hanno comunque una forte preoccupazione del budget, sì, soprattutto guardando nel futuro, ed è proprio questo che influenza poi alle scelte che fanno già oggi, perché prevedono il futuro in modo molto insicuro.
0: Eh no, infatti, assolutamente. Poi leggo anche solamente il 23% delle famiglie viaggerà verso l'estero. Qui c'è un po' il tema anche della paura per lo scenario in cui siamo oggi, cioè le incognite geopolitiche e così via.
1: Sì, sicuramente è anche questo che influenza molto, cioè io direi che da un lato abbiamo proprio la parte puramente economica, poi c'è sicuramente anche il tema più psicologico che ha un ruolo importante, perché le persone che si sentono in difficoltà economiche oggi in Italia sono quasi 4 su 10, ma le persone che sentono un senso di incertezza verso il futuro e che pensa che il contesto politico e economico andrà a peggiorare la loro propria situazione finanziaria, è quasi la metà, sono un 49%, che ha proprio questa visione del futuro che diventerà peggio, mentre il 6% pensano che magari migliora la propria situazione finanziaria. Quindi
0: certo,
1: la preoccupazione ovviamente influenza le scelte che fanno nella vita di tutti i giorni e anche quelle che fanno per le vacanze.
0: Uh-huh.
1: Ed è un trend che vediamo un po' in tutta l'Europa, con fattori psicologici come la nostalgia, eccetera, che sono in crescita.
0: Certo, assolutamente. Intanto già stanno arrivando anche un po' di messaggi al 334 11 11 622. Per esempio Alessandro scrive: cara Manuela, a proposito di vacanze, si aspetta agosto per le meritate ferie, ma quanto diventa stressante e faticoso fare vacanze in questo periodo? A volte stare semplicemente a casa senza imbarcarsi in viaggi assurdi con la marea di turisti che si spostano diventa più vacanza che andare in giro. Ecco, prima dicevamo per esempio, Giulia, questo che vorremmo capire anche se, no, questi cambiamenti di percentuali di persone che decidono di restare a casa siano legati a scelte economiche, difficoltà economiche, oppure a modi di consumare l'estate e le vacanze in modo diverso. Anche questo, no, può starci, quello che dice Alessandro. Magari sì, chi può, perché non tutti possono, preferiscono andare in altri periodi quando non c'è il caos, no? Sennò diventa quasi uno stress fare le vacanze.
1: Sì, può sicuramente influenzare anche questo aspetto, e vediamo che in generale cresce la consapevolezza delle persone anche della propria salute, di vivere non al massimo sempre, ma proprio anche cercare di vivere meglio sia a livello di salute fisica, ma anche di salute mentale. Quindi qua poi ovviamente influisce anche lo stress di partire tutti insieme. Uno si dice: ma se posso stare nella mia città e godermela magari con più calma, magari l'apporto al mio benessere è anche maggiore. Quindi dobbiamo anche vederlo un po' in questo contesto delle persone che hanno bisogno di sentirsi bene, soprattutto perché all'esterno ci sono tantissimi fattori che aumentano lo stress, l'ansia, e loro hanno bisogno di trovare un senso di controllo, e così vanno a guardare le proprie routine, ma anche le proprie vacanze, e vedere come possono influire per riguadagnarsi questo senso di controllo in quello che possono influenzare. Mm-hmm. Diciamo.
0: Certo, assolutamente sì. Ecco, poi peraltro quando si parla di vacanze inevitabilmente si parla di benessere, no? Ma anche qui ci sono dei dati

0: Diana, dimentichiamo, insomma, di sottrarsi a quella che è la pressione dell'iperconnessione. Ci sono effettivamente dei segnali che ci fanno comprendere che appunto la vacanza, al di là di prendere, andare al mare, in montagna, di staccare dal lavoro, la vacanza è diventata proprio anche una sorta di rito, cioè deve rispettare dei parametri, perché altrimenti si rischia anche, come scriveva il nostro ascoltatore, di stressarsi di più. È così? Sta cambiando da questo punto di vista?
1: Allora, quello che posso dire io è che vediamo forti segnali di questo focus di voler tornare nel qui ed ora, di essere non sempre iperconnessi, di ritornare anche un po' con questa crescita che dicevo all'inizio della nostalgia a quello che facevano le nonne. Stiamo parlando di nonna maxing, che anche all'estero è stato ripreso questa parola italiana, per parlare di abitudini e di stili di vita che sono associati alle generazioni precedenti. Vediamo che soprattutto i millennials hanno una forte, quelli che sono poi nel mezzo dello stress, diciamo, anche nella vita di tutti i giorni, tra carriera, figli, eccetera, che hanno questa forte voglia di rallentare, di staccarsi un po' da questo sistema. Poi io non ho dati su quanto questo influisce sulle vacanze, ma mi posso naturalmente immaginare che una vacanza che anche una comunicazione di vacanza che si concentra sull'autenticità locale, sull'atmosfera retro, che evoca un po' gli anni 80, 90, dove tutto sembrava meglio, può attrarre perché proprio si connette con questa voglia di tornare un po' ai tempi più sicuri, oppure una che poi si orienta più alla salute, sia quella fisica che quella mentale, e permette di staccarsi un po' e concentrarsi sul proprio benessere fisico e mentale. Quindi come dicevo, non abbiamo dati a proposito proprio sulle vacanze, ma vediamo che in genere questo è un trend che sta crescendo, e quindi mi posso solo immaginare che anche nelle vacanze questo è una cosa che...
0: Ma infatti lei ci ha detto tante cose interessanti, anche un po' diverse rispetto a quando si parla di vacanza. No, abbiamo capito che siamo un paese, in questo momento emerge dalla vostra ricerca, che guarda con cautela al futuro, che abbiamo un po' di nostalgia, però comunque la nostalgia si associa un po' anche a queste incognite che respiriamo, no? Perché leggo altri numeri che comunque sono emersi un po' dai ragionamenti che ci faceva la mia gentile ospite: il 59% degli italiani preferisce concentrarsi sul presente, e appunto il 36% si dichiara nostalgico del passato, e questo dato, per esempio, è aumentato del 6% nell'ultimo semestre. E quindi i comportamenti di consumo vengono chiaramente influenzati, no, anche da questo. Io le dico ridendo che rientro esattamente in questa percentuale, cioè nel senso che vorrei tornare a un passato in cui veramente si andava un po' più lenti, perché sarà che a luglio, alla fine di luglio, siamo tutti più stanchi, abbiamo bisogno di staccare, però davvero stiamo un po' esagerando, secondo me, no? Non so se è d'accordo anche lei. Quindi un po' la nostalgia viene quando magari eravamo più tranquilli, vabbè, insomma è un po' un sentimento che accomuna tanti, no?
1: Sì, questo è un sentimento che vediamo anche in Europa in generale, che c'è soprattutto le giovani generazioni diventano più nostalgici, e particolarmente forte, devo dire, in Italia, perché di solito si aggira intorno a un quarto della popolazione nella media europea, quindi è una cosa che in Italia è ancora più forte che in altri paesi, e qui poi proprio queste generazioni precedenti possono aiutare anche a capire come come si vive meglio con
0: certo. C'è Stefano che la vuole salutare. Saluto la mia compatriota tedesca in radio, l'accento mi fa sentire un po' a casa. Frankfurt am Main, dice, quindi le riporto questi saluti. Allora, io ringrazio Giulia Omini, Senior Insights Sales Consultant di YouGov, e c'è anche Fabio che ci dà un ottimo spunto, peraltro un argomento anche qui che abbiamo affrontato più volte, sul fatto che molti italiani abbiano chiesto prestiti per andare in vacanza, e mi porta un articolo, insomma, che Fabio scrive: l'italiano ha chiesto credito fino a 5.000 euro di media per andare in vacanza.

0: I dati confermano che gli italiani che ricorrono a un finanziamento per partire chiedono in media circa 5.400 euro, una cifra vicina ai 5.000 euro da restituire a rate. E insomma, tanto attenzione, perché in generale l'indebitamento è un problema che sembra sempre più riguardare più italiani. L'indebitamento e il sovraindebitamento, che è esattamente questo: quando chiediamo troppi soldi pensando poi di poter pagare tutte le rate, poi ne accumuliamo e non riusciamo più a pagare. Anche per le vacanze c'è questo trend che è sempre in aumento. Rush finale, caro Samuele Campochiaro. Allora, dopo le vacanze parleremo, dopo le vacanze l'argomento intendo dire, dopo la pausa altre notizie, poi parleremo di lavoro. E beh, quello non si può mai bypassare. Allora, restate su Giornale Radio, tra poco torno con voi.
1: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
6: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
5: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 e 32 minuti.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
0: Eccoci con il nostro rush finale. Grazie per i tanti messaggi che oggi arrivano, peraltro anche messaggi diretti a me per varie cose, quindi grazie. Ma questo mi piace, perché poco fa abbiamo anche parlato della necessità per noi italiani di provare a fare sempre più sistema, di creare delle reti, delle sinergie. A volte non riusciamo a farlo, e io rispondo anche direttamente senza leggere i messaggi, ma perché tanto riguarda un qualcosa di generale a chi scrive magari critiche o comunque qualcosa rispetto a ciò che gli ospiti dicono, sempre con educazione, perché altrimenti non si può fare un avanzamento. Potete assolutamente farlo, che scherzate. Poi chiaramente ci sono diverse sensibilità, diversi modi di operare, quindi si cerca di fare sintesi, ma assolutamente il nostro numero, così lo ripeto, 334 11 11 622, non serve solo per mandare messaggi solo belli, Samuele, giusto? Cioè, nel senso, poi sempre con educazione, ma la condivisione è questa, cioè condividere delle idee che possono anche non essere sempre, non andare sempre sullo stesso binario, ci mancherebbe. Quindi grazie perché lo fate e perché siete sempre con noi. Adesso ascoltiamo intanto vi leggo ancora tra poco la canzone dei Foo Fighters, Learn to Fly, la musica di Giornale Radio, e tra poco ancora la nostra informazione, sempre insieme.

E allora eccoci ancora insieme, 12:37 minuti per questo giovedì 30 luglio 2026. Abbiamo ancora una ventina di minuti per stare insieme quest'oggi. Allora voglio andare a vedere un po' i mercati finanziari, li abbiamo abbandonati, ma insomma la situazione è abbastanza analoga a quella di partenza di quando abbiamo iniziato la puntata di oggi di Next Economy, fatta eccezione per il fatto che il FTSE MIB è salito sopra la linea di parità. Borse europee che oggi sono partite con cautela e in modo misto, poi in realtà tutti i listini erano andati in territorio positivo tranne il FTSE MIB, che invece adesso guadagna lo 0,28, quindi vedete un po' un riepilogo di quanto è successo in mattinata. Siamo a 51.588 punti, il DAX guadagna lo 0,15, il FTSE 100 lo 0,12, il CAC di Parigi è in rialzo dello 0,91, l'IBEX di Madrid dell'1,41. Ancora la borsa spagnola è la borsa migliore, quindi la maglia rosa dell'Europa per questo momento. A fronte, lo ricordiamo, così vediamo anche pomeriggio quello che succederà a Wall Street, ha una chiusura pessima, nel senso che vabbè, è stata negativa per i listini principali azionari americani. L'S&P aveva chiuso ieri con un ribasso del 2,19, il Nasdaq dell'1,74 e l'S&P 500 dell'1,52. È stata definita un po' la giornata peggiore di Wall Street dall'aprile di quest'anno. Però insomma il periodo, il momento è molto volatile, peraltro è già anche statisticamente parlando un periodo un po' di volumi ridotto, no? Questo di volumi ridotti, questo dell'estate di agosto. In più, se ci mettiamo l'incertezza geopolitica e poi le banche centrali che non sanno bene come muoversi, ieri non ha convinto tutti Walsh nella riunione della Federal Reserve, che ha mantenuto i tassi invariati, ma non è questa la decisione che ha sconvolto, diciamo così, alcuni analisti. Qualcuno sostiene che non è stato chiaro nelle informazioni che doveva dare rispetto all'inflazione, però Walsh ha cambiato un po' questa politica di dettare un po' i passi successivi, no? Quindi la forward guidance che dice non ci sarà sempre, dipenderà, noi saremo pronti a intervenire qualora ci sarà bisogno, però questo qualora ci sarà bisogno ovviamente, come tante altre cose, non ha convinto gli investitori. E poi tutto il tema della tecnologia e dell'intelligenza artificiale che tiene banco in questi giorni ancora di più, viste le trimestrali delle big tech che non sempre convincono, anche in questo caso, no? Come quella di Meta, non ha convinto gli investitori e quindi il titolo Meta è caduto. Vedremo pomeriggio, appunto, sarà interessante capire nel pomeriggio come andrà la giornata di Wall Street, quindi noi domani ci riconfronteremo su questo. Intanto abbiamo anche dati macroeconomici interessanti, oltre a quelli sul PIL che abbiamo visto poco fa. Abbiamo anche dall'Istat i prezzi alla produzione dell'industria, e qui non c'è un dato assolutamente positivo perché c'è un rallentamento a più 5,8% su anno a giugno. Allora, variazione nulla su base mensile, crescono appunto del 5,8% su base annua, però c'è un rallentamento perché a maggio eravamo a un più 7,3%. Sul mercato interno i prezzi restano stabili rispetto al mese precedente, con la crescita tendenziale che rallenta al 6,8%, e partivamo da un più 9,1% al netto dell'energia. Invece i prezzi registrano un aumento congiunturale dello 0,3% e un'accelerazione tendenziale al 2,9%, partivamo da un più 2,5%. Sul mercato estero i prezzi salgono dello 0,1% su base mensile e del 3,1% su base annua. Vabbè, poi ci sono ovviamente tutti i dettagli rispetto alle costruzioni, le attività manifatturiere, mercato interno, però ecco, c'è stato un po' di rallentamento. I prezzi della produzione dell'industria, che invece sono cruciali perché da lì, lo abbiamo detto tante volte, insomma, parte tutta una serie di altre considerazioni sui dati che possono arrivare, che potranno arrivare in futuro. Sarà importante, anche incrociando questo dato con quello del PIL che è cresciuto, accelerare nella seconda parte dell'anno, perché già, anche se siamo cresciuti nel secondo trimestre, perché i dati sul PIL sono relativi al secondo trimestre del 2026, anche se siamo cresciuti, portiamoci a casa questa piccola vittoria, però ci hanno già messo in guardia. Guardate che se non recuperiamo su altri fronti, per esempio la manifattura, per esempio il mercato estero, rischiamo nella seconda parte dell'anno invece di rallentare. Tutto questo va a ripercuotersi e andrebbe a ripercuotersi sul mondo del lavoro.
Tra poco ne parliamo. Perché dobbiamo parlarne? Perché c'è un dato su tutti che preoccupa quando arriviamo a leggere, ad analizzare i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione, che è il dato degli inattivi. Quando parliamo di inattivi parliamo di una sorta di zona grigia, no, del nostro paese, che non è solo statistica ma è anche psicologica, culturale, sociale, perché è come se una parte del nostro paese, una parte di noi, vivesse sempre sospeso. Non lavoriamo, non cerchiamo lavoro, non studiamo, non ci formiamo, insomma stiamo fermi. Quindi questa immobilità, che l'Istat ci traduce con un numero molto importante, tra poco lo andiamo a rivedere, non è un dato e basta, ma è un sintomo. E il dato degli inattivi è quello più importante che bisogna analizzare quando si parla di dati sul lavoro. Allora tra poco noi lo faremo. Il tempo di ascoltare questa canzone. Eccola qui, grazie regia. It's the

0: parlavamo, anzi accennavo poco fa, questa zona grigia, potremmo definirla così, di questo colore del lavoro, che è quella costituita da inattivi in Italia. Quando parliamo di inattivi parliamo di persone che non lavorano, non cercano lavoro, non studiano, non si formano, insomma non si muovono, stanno assolutamente fermi. Questa immobilità viene definita dall'Istat a livello nazionale, l'Istat diciamo la quantifica in oltre 13 milioni di persone. E oltre a essere un dato su cui bisogna riflettere, diventa anche un sintomo, perché ci racconta un'Italia, ci racconta un paese che fatica in qualche modo a trasformare il potenziale in energia, in forza, oppure il talento, no? Quello che sappiamo fare, in opportunità, e la partecipazione al mondo del lavoro. Ecco, così sto pensando quello, alcuni no, aspetti che mi vengono in mente. Un paese che forse vede emergere persone che non riescono a intravedere un percorso possibile, dove non c'è più fiducia nel futuro. Oggi peraltro ne abbiamo anche parlato, no? in diversi modi. E quindi insomma è importante capire che questo, quando abbiamo i famosi dati sull'occupazione e sulla disoccupazione, diventa l'aspetto più importante da analizzare. E arriviamo anche, questi sono i dati un po' generali e italiani, arriviamo in Lombardia, perché la Lombardia su tutte le regioni italiane rappresenta un po' un paradosso anche interessante, perché è una regione dinamica, è una regione produttiva, connessa ai mercati globali, eppure anche qui gli inattivi esistono e si concentrano anche in fasce precise della popolazione, quindi ci può dare, analizzando questo aspetto, un'indicazione precisa per capire cosa non funziona, che cosa manca e che cosa si può fare meglio. Buongiorno a Orsola Razzolini, presidente di AFOL Metropolitana, che conosciamo molto bene per la nostra rubrica Work in Progress. Presidente, grazie per essere con noi.
1: Ma grazie a te per l'invito e un caro saluto come sempre ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici.
0: Grazie, allora io vorrei... Sì, prego, vai, tanto no, ha già sentito la premessa lunga.
1: Ti ho ascoltato,
0: certo,
1: sì.
0: Appunto.
1: No, ti ho ascoltato con grande attenzione. A me fa piacere che con la tua sensibilità tu abbia tirato fuori questo tema, perché secondo me è un tema su cui dobbiamo veramente concentrarci, visto che siamo in un momento, la fine del programma GOL, e quindi l'importanza di immaginare e progettare nuove politiche attive con nuovi finanziamenti per il 2027 in poi. Dobbiamo quindi mettere a fuoco alcuni problemi che forse abbiamo considerato meno, e quello degli inattivi secondo me è un problema centrale.
0: Ma
1: perché
0: certo,
1: guarda, in Lombardia tu lo dicevi, noi abbiamo circa il 27% tra i 15 e i 64 anni che è inattivo, e naturalmente molti per ragioni di studio, ma l'inattività femminile, come tu dicevi per esempio, sfiora il 40%.
0: Sì.
1: E questo è un dato un po' migliore rispetto al dato nazionale, perché il dato nazionale vede un tasso di occupazione femminile del circa il 53% contro il 62% della Lombardia, però comunque è un dato peggiore rispetto alla media europea, e addirittura il differenziale dell'occupazione tra uomini e donne è peggiore rispetto alle regioni più produttive europee, anche in Lombardia.
0: Sì.
1: E per contro effettivamente la disoccupazione è comunque bassa in Lombardia, siamo intorno al 2,5%, ma resta più alta per le donne. E quindi qui quello che, su cui noi stiamo iniziando a ragionare, è che dobbiamo immaginare delle politiche attive che non solo si prendano carico del disoccupato, cioè di colui che cerca attivamente l'occupazione, ma che vadano a cercare chi l'occupazione non la sta attivamente cercando, per tanti fattori. Tu pensa che abbiamo alcuni dati per cui di queste donne, per esempio, oltre il 50% rientrerebbe nel mercato.
0: Mm-hmm.
1: Quindi dobbiamo capire.
0: Cioè dobbiamo capire le cause più profonde, no? di questo, cioè culturali, economiche, psicologiche, come dire, che alimentano questo fenomeno, non solo quelle a livello economico, dico bene, Presidente?
1: Assolutamente, perché in molti casi ci sono ragioni psicologiche, immaginiamo delle donne che sono rimaste lontane dal mercato del lavoro per ragioni familiari per uno, due, tre, a volte anche 5 o 10 anni e per rientrare hanno bisogno di un'attività di preparazione specifica a partire dall'orientamento, dalla formazione del curriculum e ovviamente l'attività di formazione.
0: Certo, certo.
1: Se noi diamo a queste donne queste opportunità, certamente la volontà, l'intenzione di rientrare c'è. Questo vale anche per i giovani.
0: Certo, mi piacerebbe capire appunto se c'è qualcosa che caratterizza gli inattivi della Lombardia, ma in generale insomma le persone che sono considerate inattive, perché e capire in altrettanto con altrettanta forza con lei, Presidente, se molti inattivi magari non si avvicinano ai servizi perché non sanno che esistono. Quindi, visto che parlavamo di tante cause diverse, economiche, psicologiche, sociali, ecco, oppure magari non si sentono all'altezza o magari hanno avuto esperienze negative, cioè possiamo, non so se si può fare, glielo chiedo, possiamo tracciare una sorta di identikit dell'inattivo?
1: È difficile tracciare un vero e proprio identikit, ma quelle, le ragioni che tu hai individuato sono tutte ragioni assolutamente che noi abbiamo in mente, quindi la domanda è quali sono le strategie che possiamo mettere in campo per arrivare di più a queste persone. Per esempio noi come AFOL, ma naturalmente in collaborazione con il comune, con la città metropolitana e con la regione, abbiamo immaginato che una strategia sia quella di creare dei centri il più prossimi possibili al cittadino, quindi facilmente raggiungibili, quindi anche l'idea della prossimità territoriale, e centri anche a volte più specializzati, per esempio penso all'esperienza dei centri donna.
0: Sì.
1: Quindi anzitutto una strategia di prossimità territoriale, poi c'è sicuramente una strategia di comunicazione, quindi come comunicare a queste persone le opportunità in termini di orientamento, formazione, occupazione che stiamo mettendo volta per volta in campo a partire dai job day, e su questo non si può che lavorare in stretta collaborazione con tutti i comuni.
0: Certo, sì. Allora, peraltro c'è Daniela che manda sempre dei messaggi molto interessanti, scrive: forse il dato del centro-sud è anche peggiore di quello che si registra, perché è possibile che alcune donne si siano spostate al nord e lì hanno trovato lavoro? Cioè, come dire, poi c'è anche una mobilità diversa rispetto a una volta, no, Presidente? Anche questo ci porta, vabbè, poi Daniela si riferiva a un dato del centro-sud, però ecco, c'entra anche la mobilità di come ci si sposta oggi, anche magari di persone che decidono a un certo punto di non cercare più lavoro nel nostro paese e di andare all'estero, no? Cioè, riguarda tutto.
1: Certo, certo. Nel caso delle donne, però vi devo dare un altro dato, cioè
0: sì,
1: le dimissioni, la ragione principale delle dimissioni resta la difficoltà a conciliare il lavoro di cura con l'attività lavorativa, quindi quello resta un problema centrale tanto al nord e quanto al sud, su quale si deve, non si può che intervenire con politiche sociali, quindi che allevino le donne dal carico di cura che continua ad essere prevalentemente su di loro. Nel caso dei giovani, certo, invece il discorso naturalmente è più vario, e la mobilità di cui parli sicuramente i giovani anche la possono utilizzare di più, insomma, per ovvie ragioni.
0: C'è anche un tema di competenze mancanti, cioè le imprese lombarde, ma in generale le imprese cercano competenze che spesso non trovano, e magari gli inattivi, quelli che non cercano più perché magari hanno avuto brutte esperienze, perché non si sono trovati in altre situazioni, spesso non sanno quali competenze servono.
1: Questo è un altro punto delicato. Io credo che la Regione Lombardia, nel progettare le politiche 2027, abbia molto in mente il problema della creazione di una formazione di qualità orientata ai bisogni delle imprese del territorio. Questo sicuramente è molto importante, partire dalla mappatura dei bisogni delle imprese. Su questo poi noi abbiamo sperimentazioni in campo di vario genere e tipo, a partire con alcuni accordi con Assolombarda, quindi c'è ormai da anni un'attenzione a una progettazione della formazione professionale che parta proprio dalla mappatura degli specifici bisogni di un territorio.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Questo è sicuramente fondamentale. Le imprese continuano a lamentare la carenza di alcune figure professionali, soprattutto tecniche, digitali, e questo resta
0: certo.
1: No, no, beh,
0: infatti gliel'ho chiesto proprio per questo, perché so che è un tema dominante che sta dominando comunque il mercato del lavoro da tanto tempo. Quindi, inattivi, che cosa fare secondo lei concretamente subito per riportare dentro queste persone, no, nel mercato del lavoro?
1: Secondo noi molto importante è anzitutto raggiungerle, quindi questo resta il problema numero uno. Quindi quali sono le forme di comunicazione che possono essere messe in campo in collaborazione con i comuni e con gli enti territoriali per raggiungere queste persone e, come dicevi giustamente prima, dare loro le informazioni su quali sono le opportunità.
0: Sì, sì.
1: E poi la strategia deve partire non dall'offrire a queste persone un'occupazione, ma bisogna partire molto prima, quindi dall'offrire a queste persone orientamento e formazione, a partire appunto dalla progettazione di un curriculum, al colloquio di lavoro, la formazione. E certamente in quest'ottica è anche molto importante il lavoro con le imprese. Quindi,
0: come no, ecco, mettere, la sinergia,
1: mettere,
0: no?
1: In campo,
0: perché
1: mette in campo iniziative che partono dalle stesse imprese e che quindi collaborano attivamente insieme a noi nell'orientamento, nella formazione e poi nell'inserimento di queste persone all'interno delle imprese, e non solo con stage ma con contratti di lavoro effettivi, è molto importante.
0: Certo. E se adesso vediamo, forse abbiamo anche un messaggio da ascoltare, sì, sull'argomento, vediamo. Comunque, voi, no, vi occupate proprio di mettere in relazione tutti i vari elementi, un lavoro che continuerà, ma sta comunque, cioè notate un, come dire, un miglioramento in quella che è la fiducia in queste relazioni, perché poi parte tutto dal tema della fiducia, no?
1: Certo, ma penso che la Lombardia abbia dato dei risultati, stia dando dei risultati abbastanza positivi con riferimento alla creazione di una vera e propria rete che, come dici tu, può servire a mettere in comunicazione e in sinergia tutti i fondamentali soggetti del mercato del lavoro e creare così una sorta di rete di fiducia o protezione per i cittadini. Però è una cosa molto difficile, è una sfida enorme su cui c'è ancora moltissimo da fare, ma che noi
0: però le sfide vanno
1: molto ben presenti.
0: Esatto, vanno. Senta, le faccio sentire un messaggio molto carino della nostra ascoltatrice Maria Teresa, così chiudiamo il cerchio anche con la voce degli ascoltatori. Sentiamo.
2: Bello, bello veramente, dottoressa Manuela, questo progetto della Presidente degli Inattivi. Perché non coinvolgere anche le parrocchie? Ora che ci sono tantissime persone che hanno bisogno, io per esempio avrei bisogno di qualcuno che mi insegnasse a usare il computer, perché vorrei scrivere delle cose e scrivo solo a penna, questa si figuri lei. E poi comunque tante persone hanno esigenze, le cose più disparate, si potrebbe anche creare dei punteggi. Così come è per gli scout, la mia nipotina che fa scout sa già che gli scout avranno dei meriti di punteggio se un giorno si presenteranno presso le aziende. Adesso vabbè, ho fatto un discorso un po' lato, un po' così, però di idee ce ne possono essere.
0: Allora
2: tante.
0: Grazie cara Maria Teresa, grazie, grazie. Presidente, cosa dice? Ha sentito il messaggio?
1: Ma dico, è un bellissimo messaggio da cui si percepisce quello che ti dicevo, Manuela, cioè l'entusiasmo. Se tu a queste persone dai l'opportunità e crei un percorso, l'entusiasmo di rimettersi in gioco c'è tutto. E certamente, come diceva giustamente la signora, la rete dovrà coinvolgere tutti i soggetti, quindi anche gli enti religiosi.
0: Verissimo.
1: Tutti possono fare la loro parte.
0: Verissimo. Allora, intanto grazie a Orsola Razzolini, presidente AFOL Metropolitana, grazie per essere stata con me. Giuseppe, giustamente, con la sua solita praticità, scrive: ma insomma, uno dovrebbe trasferirsi dal sud a Milano per 1.600 euro al mese con 1.000 euro di affitto e senza prospettive di crescita. Non è per tutti così, non è che qualcuno viene a Milano e qualche prospettiva di crescita ce l'ha. Certo, è difficile perché Milano costa tantissimo e diciamo che il problema è sempre quello, che gli stipendi sono rimasti fermi e il costo della vita è aumentato, in particolar modo in città come Milano, quindi sicuramente è un po' una giungla. Grazie per i vostri messaggi come ogni giorno, grazie al nostro Samuele Campochiaro, nostro detto, di tutti. e domani torno con Next Economy. Domani, per favore, dovete essere ancora più numerosi, perché poi ci saluteremo per qualche giorno per la pausa estiva, poi a agosto torno con voi, però insomma mi piacerebbe salutarvi, quindi ve lo dico subito: dopo le 11 io sarò qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Manuela Donghi con voi, e quindi vi voglio belli attivi ancora più del solito. Adesso la nostra informazione continua, vi auguro un buon pomeriggio, saluto anche Daniela Vindigni dalla redazione, buon pomeriggio su Giornale Radio, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il Medio Oriente si infiamma ancora, raid e vittime in Iran, morti anche in Kuwait e a Gaza, notte di fuoco russo in Ucraina, un missile anche in territorio polacco. Dilagano i roghi in Europa, allarme ai massimi in Grecia, 3 vigili del fuoco perdono la vita. Il voto alla Camera sulle chat di Delmastro slitta ancora, nuova missiva di Lovoi, le opposizioni incalzano sulla trasparenza.
7: Giornale Radio News.
8: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea e Nicola Compagnone. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese.
9: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Per Giornale Radio Alessio Galea.
8: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate.
10: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di due cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Il capo Gruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
11: Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia senese.
8: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. Tre le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. L'associazione Calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
13: Provate un po' ad immaginare questa scena: camminate per strada, andate al lavoro, magari fare la spesa, una telecamera, insomma, la vedete, vi sta inquadrando e poi vi rendete conto che non si limita soltanto a guardare, ma vi riconosce, sa chi siete e memorizza anche il vostro passaggio. L'ultima frontiera del dibattito sulla sicurezza pubblica propone proprio questo: usare l'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale di massa anche qui da noi in Italia, perché di fatto questa cosa già esiste altrove, esiste in Cina per esempio. Beh, l'idea è di conservare i dati biometrici di tutti noi prima e dopo possibili episodi di disordine pubblico, non so, per poco tempo, potrebbe essere anche tutto sommato tollerato, non lo so, ma potrebbe essere anche l'inizio dello sdoganamento dell'ultima frontiera della privacy. Ma mi farebbe piacere anche conoscere la vostra opinione in merito. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. Noi parleremo oggi non soltanto di questo argomento, magari insieme a voi con i vostri messaggi, ma parleremo purtroppo ancora delle guerre. Nuovi pesanti bombardamenti nella notte da parte degli Stati Uniti in Iran e da parte della Russia in Ucraina, un missile qui presumibilmente russo è anche caduto in territorio polacco, e noi ne parleremo in apertura di puntata con Alberto Negri, giornalista, editorialista del Manifesto e storico inviato di guerra del Sole 24 Ore. Torneremo inoltre sul caso Fakir, ci sono 12 indagati per gli scontri durante il corteo a Bologna, e poi le critiche all'Epore per la scorta. Lui dice non l'ho chiesta, l'Epore il sindaco di Bologna, lui dice non l'ho chiesta ma mi è stata imposta perché ho fatto una denuncia, ho ricevuto delle minacce, il Viminale ha deciso, ha valutato che era opportuno fornirmi la scorta. Con noi ci sarà Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. E poi siamo nel pieno, lo sapete ormai, della quarta ondata di calore di questa torrida estate. Cosa ci aspetta, soprattutto per quanto tempo? Ci sarà una quinta ondata? Speriamo di no. Speriamo che dopo il 10 agosto, più o meno queste le previsioni, finirà tutto. Lo chiederemo comunque a Lorenzo Tedici, meteorologo del meteo.it. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso Sam Fender, People Watching.

0: Vi ricorderete, no, che nel corso della lunga ormai guerra tra Russia e Stati Uniti, Russia e Ucraina, ci sono stati episodi in cui abbiamo creduto che alcuni droni all'epoca russi fossero caduti in territorio NATO, poi il più delle volte è stato smentito, si trattava di droni ucraini in realtà, e adesso il dubbio sembra essere molto più improbabile, perché a finire in territorio polacco è stato un missile russo, perché quella potenza che ha determinato un cratere di 10 metri non è in dotazione come armi all'Ucraina, poi evidentemente comunque bisogna capire esattamente, fare delle indagini, ma il sospetto è che si sia trattato proprio di un missile russo. È caduto in Polonia, Varsavia convoca una riunione d'emergenza. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Nuova tensione sul fronte orientale della NATO. Durante un massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale, un ordigno ha violato lo spazio aereo polacco ed è precipitato nei pressi del villaggio di Tarnowa Colonia, nel voivodato di Lublino, a pochi chilometri dal confine ucraino. Secondo il governo di Varsavia, tutti gli elementi raccolti finora fanno ritenere che si tratti di un missile russo, anche se gli artificieri stanno ancora completando gli accertamenti sul luogo dell'impatto. Il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'urgenza con il ministro della difesa e i vertici dei servizi competenti per seguire gli sviluppi dell'incidente. Il comando operativo delle forze armate polacche ha ricostruito la sequenza degli eventi. Alle 3:40 un oggetto non identificato è stato rilevato dai radar mentre attraversava lo spazio aereo polacco diretto verso ovest. È stato immediatamente fatto decollare un caccia F-16 per identificarlo e intercettarlo, ma 6 minuti dopo il contatto radar è andato perso. Successivamente un elicottero Mi-24 ha individuato il probabile punto d'impatto in un'area non abitata, dove sono intervenute squadre militari di soccorso. Anche il ministro degli esteri ucraino, Andrii Sibiha, ha attribuito l'episodio a un missile da crociera russo KH-101, sostenendo che la violazione dello spazio aereo polacco dimostri come la sicurezza dell'Ucraina e quella dell'Alleanza Atlantica siano strettamente collegate. Kiev torna così a chiedere un ulteriore rafforzamento della propria difesa aerea. Il ministro della difesa polacco ha definito la notte estremamente difficile per i sistemi di sorveglianza e difesa del paese, precisando che l'identificazione definitiva dell'ordigno richiederà ulteriori verifiche tecniche. A te la linea, Paolo!
0: Grazie a te Matteo, grazie al nostro Matteo Respinti. Noi dicevamo in apertura della possibilità paventata dal governo di utilizzare anche qui da noi in Italia l'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici attraverso l'utilizzo delle telecamere, un'ipotesi che ci farebbe precipitare ancora di più nel Grande Fratello dell'era moderna, dove già siamo continuamente tracciati, se non neanche ci pensiamo, ma ogni volta con la geolocalizzazione dei servizi del nostro smartphone, insomma, qualcuno sa esattamente chi siamo e dove siamo. L'uso delle carte di pagamento, se siamo in vacanza, facciamo un prelievo, facciamo un pagamento, è tracciato, si sa chi l'ha fatto perché siamo noi, evidentemente, ma anche i telepetaggi quando facciamo un viaggio in autostrada per evitare di fare le code e pagare in contanti, si passa sul telepedaggio e quello indica esattamente dove sei entrato e dove sei uscito, quindi esattamente dove più o meno stai andando. Adesso però è ancora peggio, l'idea di non poter sfuggire al controllo opprimente, dal senso di un paese sotto assedio, di un'interferenza però eccessiva a questo punto, nella nostra facoltà anche di alienarci, di non far sapere dove siamo. Beh, potrebbe essere interessante conoscere la vostra opinione. 334 11 11 622. Noi torniamo alla musica con Benson Boone, The Time of My Life.

0: Sono tornati a riaccendersi, direi più ad aumentare gli scontri, i conflitti, due principali conflitti che stanno infiammando il nostro pianeta, quello in Medio Oriente, la guerra di fatto tra Russia e Iran, tra Stati Uniti e Iran, adesso con il coinvolgimento anche dell'Arabia Saudita, ma anche la guerra in Europa, quella tra Russia e Ucraina. In qualche modo c'era da attenderselo, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto che ci sarebbe stata un forte attacco, un violento attacco da parte della Russia. Del resto, pochi giorni fa Kiev aveva colpito nuovamente in profondità il territorio russo fino alla periferia di Mosca, e chiaramente ogni volta che questo succede poi la risposta russa è ancora più violenta, di una guerra che comunque violenta ed è difficile, insomma, da interpretare. Ebbene, nella notte è successo qualcosa di ancora più grave, perché uno dei missili, presumibilmente russi, è caduto in territorio polacco, violando di fatto anche lo spazio aereo polacco e quello della NATO. È caduto in un territorio di un paese membro della NATO. Era già successo, era successo con dei droni che poi si sono rivelati essere droni o comunque ordigni della contraerea ucraina, perché durante questi attacchi e contrattacchi la Russia disorienta anche i sistemi di deterrenza che ha l'Ucraina, e quindi questi missili a volte escono fuori dal controllo. È successo di recente, questa volta però i dubbi sembrano essere minori rispetto alle volte precedenti, perché la devastazione che ha provocato in un territorio fortunatamente non abitato, 10 metri, un cratere di 10 metri, sembra essere dare per, insomma, quasi per certo che si tratti di un ordigno, un missile russo. Allora ne parliamo con Alberto Negri, giornalista, editorialista del Manifesto e storico inviato di guerra anche del Sole 24 Ore. Negri, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, insomma, già più di una volta è capitato di pensare a quelle che possono essere le conseguenze di un ordigno del russo finito in territorio NATO. Adesso sembra quasi, insomma, le indagini sono in corso, ma sembra quasi essere scontato che lo sia davvero, che sia un

0: passati 40 anni da allora, quindi immaginate un po' voi qual è il problema. Ah, il problema tra la Russia e la NATO qual è? E il problema è questo, che la NATO si è espansa verso est, ha preso paesi dell'est europeo come la Polonia, come i paesi baltici, si è allargata alla Finlandia, si è allargata alla Svezia. È evidente che, essendosi allargata, il suo territorio sempre più a contatto con quello russo può essere un territorio sensibile anche bersaglio, voluto o non, comunque dai russi, ecco.
1: Però voglio dire, non è colpa, voglio dire, la NATO si espansa, ma non certo con la forza, si espansa per volontà dei paesi di aderire all'Alleanza Atlantica, il che è ben diverso da un allargamento forzato che sta facendo in questo momento Mosca nei confronti di alcuni territori ucraini.
0: Sì, vabbè, ma da me che cosa vuoi? Cioè, che cosa vuoi che ti dica? Che la NATO fa bene e che la Russia fa male? Questo non ci vuole mica tanto capirlo, Cioè, diciamocelo francamente, chi se ne frega? Cioè, a un certo punto, questa è la guerra, questa può coinvolgerci, siamo già coinvolti, visto che l'Europa dà 90 miliardi di euro l'anno all'Ucraina per le sue armi, visto che forniamo aiuto anche sul terreno, visto che gli Stati Uniti e non solo loro forniscono l'intelligence agli ucraini, è certo che è coinvolta. Che cosa pensavamo, no, di stare a casa seduti sul divano?
1: Questo indubbiamente. Adesso, dal punto di vista tecnico, visto che tu sei un esperto naturalmente in materia, esiste la possibilità, anche la forza dal punto di vista militare e proprio degli armamenti da parte della Russia, di sostenere una guerra con la NATO allo stato attuale, logorata la Russia anche da una guerra che ormai dura da quasi 5 anni con l'Ucraina? Cioè, questa possibilità nell'immediato esiste o ci sono dei tempi che possono poi portare ad uno scontro diretto tra Russia e NATO?
0: Ma a me sembra un'ipotesi demenziale. La NATO vuol dire gli Stati Uniti, non è che vuol dire l'Europa, Cioè vuol dire una guerra tra Stati Uniti e Europa, vuol dire una guerra con le armi nucleari. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, mi sembra che ogni tanto noi qui facciamo dei discorsi che sono, sì, teoricamente anche possibili, ma che sono dei discorsi veramente tragici, no? Perché non è che se fai la guerra con la NATO la fai con i droni, non la fai con i droni, certo, la fai con i missili, e con i missili, che quali sono i missili? Sono i missili americani che stanno in Europa, che stanno in Polonia, no? E questo si tratta, si tratta di una guerra, cioè praticamente la fine del mondo, no? Mi sembra evidente.
1: Però sembra, no, questo scenario chiaramente è chiaro ed evidente, però sembra che i paesi occidentali sembrano quasi voler arrivare al limite di questa, sfidare quasi la Russia, no? In questi termini, come se questa ipotesi non fosse possibile. Lo vediamo, l'hai detto tu, chiaramente la fornitura delle armi all'Ucraina e diciamo un intervento diretto da parte, se non altro, dell'Europa, ma comunque fino a questo punto anche di alcuni paesi che sono membri della NATO. È una finta, è una prova di forza, è un braccio di ferro, o veramente si tratta di incoscienza da questo punto di vista, di carattere diciamo strategico militare?
0: Ma io ho solo un'osservazione da fare, che sono ormai 4 anni di guerra dal 2022 e l'Unione Europea, che ha deciso di aiutare l'Ucraina, che ha deciso di sostenerla, non è mai stata in grado neanche di nominare un inviato per la guerra tra l'Ucraina e la Russia. Non c'è neanche un tentativo diplomatico, ed è questo forse il problema maggiore. Cioè, che l'alternativa, se si fa solo la guerra, è quella di andare verso una guerra più ampia, o comunque una guerra che non è che diventerà più ampia, secondo me, ma diventerà sempre più persistente e continua.
1: Certo.
0: Ma cronica sì. Cronica, direi.
1: L'unica alternativa è la diplomazia, quindi, da questo punto di vista.
0: Ma, cioè, non lo so io se hanno ancora voglia di fare la diplomazia degli europei, perché la diplomazia la fanno solo gli americani, fanno la guerra e fanno la diplomazia.

0: noi non facciamo nulla, noi facciamo solo un aiuto militare, continuiamo a dare soldi all'Ucraina, non troviamo mai un'alternativa. È mai possibile che in 4 anni non si sia riuscito neanche a nominare un inviato per la guerra russa all'Ucraina? Non ci siamo riusciti noi europei. Beh, questo è il sintomo di un'impotenza prima ancora di tutto politica, perché tu puoi dar tutte le armi che vuoi, ma devi sapere cosa servono queste armi. E magari ogni tanto un check al governo ucraino dovresti anche farlo, visto quello che è successo negli ultime settimane, no? Mi pare evidente.
1: Indubbiamente, certamente, grazie mille. Grazie a Alberto Negri, collega giornalista, editorialista del Manifesto, storico inviato di guerra del Sole 24 Ore. È stato chiarissimo naturalmente nel suo intervento. E allora adesso ci sono le previsioni del tempo. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Beh, noi poco fa abbiamo parlato delle guerre, in realtà abbiamo parlato di una guerra, ci siamo concentrati su quella tra Russia e Ucraina. Lo abbiamo fatto con Alberto Negri, giornalista, editorialista del Manifesto, storico inviato di guerra del Sole 24 Ore. C'è un messaggio, insomma, di chi magari non è d'accordo evidentemente con il nostro ospite. Giuseppe da Milano scrive: ma che cavolo di diplomazia devi usare con uno che lancia migliaia di missili da 5 anni? E poi aggiunge: ma mi faccia il piacere. Beh, è una situazione difficile, poi fare gli scienziati, voglio dire, è difficile anche quello in situazioni in cui abbiamo visto anche c'è un ampio margine di imprevedibilità, ma anche posizioni tattiche, politiche differenti, una lettura che può essere fatta anche in maniera differente a seconda anche della cultura e della propria sensibilità. Tra poco torneremo sul caso Fakir. Ci sono 12 indagati per gli scontri durante il corteo a Bologna. Ci sono anche ancora le polemiche sulle le critiche nei confronti del sindaco Lepore per la scorta. Lui dice: non l'ho chiesta ma mi è stata imposta. Con noi ci sarà Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in consiglio comunale proprio lì a Bologna. E poi siamo nel pieno ormai della quarta ondata di calore di questa torrida estate. Cosa ci aspetta e soprattutto per quanto tempo, lo chiederemo a Lorenzo Tedici, meteorologo del meteo.it. Vi ricordo il numero per interagire con noi, se volete il 334 11 11 622, questo per i vostri messaggi, come ha fatto Giuseppe poco fa, anche vocali se volete. Stavo dando uno sguardo anche alle notizie sui principali quotidiani, e beh, in alto c'è il caso del Mastro, rinviato il voto alla Camera sull'uso delle chat dopo la lettera dei PM. Forza Italia protesta e dice, parla di anomalie. Noi adesso torniamo alla musica, lo facciamo con i Muse. Questa in sottofondo la sentite già, è Uprising qui su Giornale Radio.

0: Beh, oggi in rassegna stampa mi ha colpito il titolo di apertura della edizione Bologna di Repubblica, che parla di un fatto chiaramente di cronaca. Ci sono 12 indagati per gli scontri durante le manifestazioni seguite alla morte di Fakir lì a Bologna, e poi le parole anche del sindaco Lepore, dice: la città ha già reagito. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo dopo i disordini di lunedì scorso tra antagonisti e polizia, e c'è questa, anche questo scontro tra il PM Plazzi e l'avvocato Anselmo, e con Plazzi che dice: la terzietà dell'indagine è garantita da noi, perché insomma l'avvocato aveva chiesto che fosse un'altra forza di polizia ad indagare, forza dell'ordine ad indagare, visto che insomma sulla questione sono coinvolti dei poliziotti. Insomma, una questione ancora molto aperta. C'è anche la polemica sulla scorta che ha avuto il sindaco Lepore dopo le minacce che aveva ricevuto. Lui dice: non l'ho chiesta io la scorta, mi è stata assegnata d'ufficio dal Viminale perché ho presentato delle denunce relative a delle minacce. E evidentemente la valutazione del Viminale è stata quella di assegnare la scorta, anche se stride un po', perché qualcuno magari dice: ecco, adesso sono i poliziotti a doverti difendere, tu di fatto hai autorizzato una manifestazione che poi si è trasformata in una manifestazione contro proprio le forze di polizia. Allora, per cercare di capire cosa succede da quelle parti, perché sono fatti importanti, con noi c'è Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Di Benedetto, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno e grazie dell'ospitalità.
0: Allora, sta facendo discutere di più lì a Bologna l'inchiesta, il fascicolo aperto sugli scontri, che ha portato già 12 indagati, o la scorta al sindaco Lepore? Perché qualcuno dice: vabbè, se l'è cercata in qualche modo, anche se poi, voglio dire, le minacce sono sempre minacce, sono sempre da condannare, immagino.
1: Ma è una bella gara, devo dire. Diciamo che fanno discutere entrambe. Allora, fa un po' specie, secondo me, la questione delle minacce. Mi spiego. Noi abbiamo una città in cui da anni gli esponenti del centrodestra danno la solidarietà al sindaco quando gli accade qualcosa, ma lui rimane in sistematico silenzio quando invece sono gli esponenti del centrodestra a essere minacciati, cosa che accade regolarmente anche a me. E soprattutto poi, di fronte ai cori, agli insulti, alle minacce, agli assalti, di fronte alle forze dell'ordine, fa sempre una gran fatica a dire qualcosa. Mi fa specie che adesso, perché poi, cioè, parliamoci chiaro, l'avrà chiesta sicuramente, dubito che non abbia avanzato l'ipotesi di ricevere la scorta, perché anche io più volte ho fatto presente al questore di minacce di morte, anche fisiche, però se non c'è la richiesta tua, comunque... Al netto di questo, che poi sarà lui a chiarire, stride un po', ma stride anche agli stessi centri sociali che lui ha provato ad affiancare, che un giorno erano al suo fianco, adesso gli hanno fatto fare coppia con piante dosi per il fatto che ha ricevuto la scorta. È una città bollente in questo momento, e aizzare gli animi come ha fatto lui non è stata una buona idea, perché la temperatura si è alzata ancora di più. Il livello dello scontro è alto ed è palpabile nelle strade della città in alcune zone.
0: C'è poi, parallelamente, io voglio dire, ci sono state però due manifestazioni a Bologna. In una ci sono stati disordini, è stata quella immediatamente successiva alla morte di Fakir, e poi c'è stata un'altra manifestazione ad una settimana esatta, in cui praticamente non è successo nulla dal punto di vista dell'ordine pubblico. Questo però mette in evidenza il fatto che esistono due anime, magari non necessariamente da condannare entrambe, perché la libertà di manifestare una questione, comunque l'apertura di un faro, no, sulla possibile responsabilità, anche se si tratta di forze dell'ordine, non è di per sé un qualcosa di negativo, anche perché nessuno poi condanna, a condannare sarà un'inchiesta, sarà un giudice. Lei insomma se la sente in qualche modo di prendere anche le distanze da chi ha generalizzato le colpe di quello che è successo il giorno dopo?
1: Allora, sicuramente c'è una parte della città pacifica che è stata colpita, ma io stesso che è stata colpita da quella morte, e pensa che non si debba mai morire, quindi che insomma la situazione, come ogni altra situazione analoga, meriti un approfondimento. La procura dal giorno dopo ha aperto un fascicolo per verificare tutti i fatti, bene così, e aspettiamo gli esiti delle verifiche della magistratura. C'è stata l'altra piazza pacifica, e questo secondo me dimostra che c'è una parte pacifica, dimostra anche però che se il sindaco avesse ascoltato chi gli suggeriva, non solo io, tutti, di non convocare la manifestazione il giorno dopo in una piazza situata a 100-150 metri dalla questura e dalla prefettura, forse avremmo evitato gli scontri, perché se avesse, come avviso, ma non lo dico solo col senno del poi perché lo dicevo anche prima, convocare magari una medesima piazza, se volevi convocare la piazza, ma non a 150 metri dalla questura, ma al pilastro o in altre aree, avrebbe probabilmente fatto evitare gli scontri. Perché poi cosa è successo? Che la manifestazione in piazza Nettuno, che è appunto attaccata alla questura, ha fatto sì che i vari gruppi di centri sociali violenti che ci sono in città, che cercano sistematicamente lo scontro, hanno colto la palla al balzo per andare in quella piazza e radunarsi. Cosa succede di solito? Se la questura sa che ci sono questi gruppi violenti che si organizzano per incontrarsi nella piazza centrale della città, si organizzano per disperderli lungo la strada, per evitare che si aggreghino. Questo non è stato possibile farlo, perché andavano tutti nella piazza convocata dal sindaco, poi lì si sono radunati.
0: Però è possibile che il sindaco, io voglio dire, voglio porre anche questo dubbio, io non credo che il sindaco non potesse prevedere quello che poi è successo, visto appunto, come diceva lei, qualcuno l'ha fatto presente che poteva succedere, era quasi scontato, date le circostanze, date anche gli animi accesi, insomma anche, voglio dire, il calore successivo, no, al fatto di cronaca stesso, forse era meglio anche non soltanto spostarla quella manifestazione, ma rimandarla di qualche giorno.
1: Sì, non rimandarla, non spostarla, potevano essere entrambe opzioni valide. Sicuramente gli era stato detto, se vogliamo prendere quello che ha detto in buona fede, lui non immaginava che sarebbe accaduto questo, poi però ci metti 3 giorni a dare la solidarietà alle forze dell'ordine. Evidentemente qualcosa tocca, perché 64 gente ferita.
0: Io quando sento non immaginavo, insomma, una persona che governa una città, un sindaco, un governatore di una regione, un politico che ha un ruolo importante, eccetera, deve prevederlo, non può dire sì. non me l'aspettavo. Io adesso non voglio prendere parte, no, però.
1: Ah, ma lo dico io, o non l'hai previsto e allora metto in dubbio le tue capacità politiche, molto, politico-amministrativo, della tua conoscenza della città, o l'hai previsto ma hai deciso di farlo lo stesso, e questo sarebbe politicamente ancora più grave, perché vuol dire che hai accettato il rischio di mettere sotto assedio la città per capitalizzare politicamente l'accaduto, perché è successo poi questo.
0: Eh sì, però capitalizzare bisogna capire se è in bene o in male a questo punto.
1: Ah, certo, c'è pure chi dice, poi insomma, è partita la storia del martire, che tutti ce l'hanno con lui, che è poverino. Vabbè, perché
0: questo poi magari è una questione con cui mi farebbe piacere parlare con lui, piuttosto che chiaramente con chi la pensa in maniera diversa. Volevo anche, insomma, stimolarla su un'ultima cosa, poi la saluto e le lascio il suo lavoro. C'è questa questione della richiesta da parte dell'avvocato di affidare l'indagine ad un corpo di polizia diverso dalla questura, dalla squadra mobile, e la procura di Bologna però ha sottolineato anche con forza, no, quasi con un richiamo istituzionale, ha detto la garanzia migliore per la terza età è la distanza tra i fatti e chi indaga, ovvero il coordinamento dei PM, e anche la garanzia dei terzietà delle indagini che vengono seguite da un pool di magistrati. Immagino che questo sia, insomma, che chiuda completamente questa vicenda e questa polemica.
1: Sì, ma io trovo gravissime quelle affermazioni, perché si mette in discussione in maniera netta e chiara la tenuta delle istituzioni del sistema democratico. E io spero che tutti facciano muro di fronte a quelle affermazioni, che sembrano suggerire che ci possano essere appunto dei rischi sulla pulizia e la trasparenza delle indagini. E ripeto, sarebbe gravissimo, anche perché il fascicolo è stato aperto il giorno dopo con una celerità che, come dire,
0: però è prassi, però è prassi, voglio dire, quando si indaga su un poliziotto, per esempio, no, faccio un esempio, non è questo il caso, poliziotto corrotto generalmente non è la polizia a indagare, ma sono altre forze dell'ordine, per un fatto proprio di prassi,
1: potrebbe PM, essere, no? voglio dire, i giudici, accusare i giudici di in qualche modo, cioè, non è quello che è stato detto, però anche solo certo. pensare che i giudici possano in qualche modo coprire eventuali errori della polizia mi sembra un po' forte come posizione. Poi vediamo quello che emergerà, anche perché comunque il contraddittorio sembra quasi pubblico, anche se non dovrebbe essere tale. Quindi se dovessero emergere delle incongruenze significative, poi questo diventerà poi oggetto di discussione e anche sulla stampa,
0: anche
1: perché
0: mediatica,
1: mi sembra che
0: certo, anche mediatica, certo,
1: emergendo abbastanza fluentemente.
0: È chiaro, grazie mille, grazie a lei, grazie a Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Se volete aggiungere altro, se siete di quelle parti, comunque volete aggiungere 334 11 11 622, adesso Dasha.

0: Beh, quando c'è stata l'ondata di calore di questa estate, abbiamo detto poi passerà, poi è arrivata la seconda ondata di calore, è arrivata la terza ondata di calore, che non vi dico, insomma, soprattutto quando le previsioni dicevano il picco è atteso, e quel picco si è spostato credo almeno di 3-4 giorni di volta in volta, perché poi le previsioni del tempo non è che sono le condizioni del tempo, insomma è anche l'elaborazione di dati che sono in evoluzione, quindi stabilire che cosa succede nel medio periodo diventa difficile, immagino, ma insomma noi vogliamo cercare di capirlo, forse ci vorrebbe la sfera di cristallo. Per il momento abbiamo a disposizione un esperto, Lorenzo Tedici, meteorologo del meteo.it. Tedici, benvenuto.
1: Eh sì, buongiorno, è come quando andiamo nel negozio, no? Vediamo domani, facciamo sconto, faremo lo sconto e poi il giorno dopo, domani, dopodomani.
0: Esatto.
1: Eh sì, questa serie dei picchi è sempre difficile.
0: Quando ci sarà questo picco? Ce lo dica, ci faccia togliere il pezzo. Ma soprattutto un'altra domanda le voglio fare, ma arriverà anche la quinta ondata, dobbiamo aspettare. Oh, è l'ultimo.
1: Ma allora, nel 2017 ne abbiamo avute 7. Fu un anno forte, però come ci siamo detti, no? Ma se le ondate durano 2-3 settimane, alla fine ne potremo avere solamente 2 o 3. Quando arriveranno a essere anche lunghe 4 settimane, ne avremo 2 sole. Quindi non è tanto il numero. Comunque sì, questa probabilmente ci accompagna anche per molti giorni, anche dopo Ferragosto forse, con un breve break.
0: Ecco, vede, già iniziato, perché io avevo i dati che arrivavano al 10 agosto, adesso già mi ha spostato la sofferenza di altri 5 giorni.
1: Sì, infatti a volte lo diciamo subito, senza stare lì tanto aspettare, diciamo guarda, diciamo dopo Ferragosto, che poi anche il calo, ormai siamo un po' abituati a un calo, per esempio Pianura Padana, da 38 a 34, che una volta 34 era già tantissimo, non parlo poi del centro dove è ancora più caldo, quest'anno il sud va quasi meglio. Comunque esattamente questa ad oggi siamo entrati, quindi siamo dentro, il picco di numeri è tra sabato e lunedì, 40-41 al centro nord. Le città esatte, solite, Modena, Firenze, Terni, l'Emilia in generale, Mantova, Ferrara, quel catino lì, Padano e il centro interno. Poi si scende a 38-39 martedì, mercoledì, e uno dice ok, meglio, ma in realtà aumenta l'umidità e quindi alla fine sarà quasi peggio. E un sollievo che già ieri si vedeva, che oggi è un po' confermato, sembra tra l'8 e il 10 con qualche acquazzone, qualche temporale, speriamo non forte, al nord e sulle regioni adriatiche. Quindi magari una leggera rinfrescata. E poi dal 12 fino a Ferragosto un nuovo aumento. Questa è la previsione ad oggi, la registriamo, vediamo domani.
0: Poi vediamo, speriamo che non si allunghi ulteriormente. Ma soprattutto dobbiamo temere di più il calo. Cioè, a un certo punto c'è un limite oltre il quale non è possibile proprio climaticamente superare. Cioè 41 gradi sembra un numero incredibile per il nostro paese. Mica possiamo arrivare a 50.
1: Allora, nel nostro paese siamo arrivati a 48 certificati, anche un 48,8 del 2021 in una zona però un po' strana, ma diciamo 48 in Sardegna e anche in Sicilia si registrano spesso, quest'anno 47,5, quindi ci siamo vicini. Il limite fisico è che l'Italia comunque è una penisola, quindi bene o male da qualche parte il mare ce l'ha. Se tu i valori più alti ce li hai nelle zone interne dove non arrivano proprio le condizioni mitiganti del mare, quindi anche 52-54 alla valle del deserto della morte in California, 56, però insomma diciamo che l'Italia si avvicina ai limiti fisiologici dell'atmosfera al momento, che però è un'atmosfera che negli ultimi 40 anni è stata viziata e dopata da questo effetto serra umano, e abbiamo dato 4 gradi in più dagli anni 80 ad oggi con i combustibili fossili, quindi tante volte non ci si pensa, poi arrivi d'estate e dici 41 non mi piace, era meglio 37, senza l'effetto serra eravamo a 37 oggi.
0: Che sarebbe stato molto, molto meglio. Ma un'ultima cosa volevo chiedere, dobbiamo preoccuparci più del caldo o dei temporali, della grandine, che quello fa paura anche, cioè voglio dire, a volte abbiamo visto chicchi di grandine grandi quanto palline di ping pong, sì. Io non ricordo, io ho 53 anni, lo ricordo nei film, quando, in situazione del genere, non so quando è capitato in passato in Italia almeno.
1: Allora, esattamente 24 luglio di 2 anni fa, del 2024, 23-24 nella notte a Ponte Decimo, provincia di Pordenone. Noi meteorologi, insomma, questi dati sono quasi famosi come quelli dei figli dei compleanni, perché 19 centimetri, sì, 19 centimetri addirittura, quindi non ping pong, ma poi hanno tutta una loro terminologia, si va a meloni, si va a papaie, cocomeri, ancora non ci siamo arrivati. Quindi purtroppo la grandine e questi fenomeni estremi estivi secondo me faranno sempre più paura rispetto al caldo. Il caldo ci obbligherà a stare in casa, dalla grandine sarà difficile difendersi.
0: Insomma, possiamo passare se non altro dalla padella all'abbraccio, ma non sfuggiamo altrove.
1: Insomma, è un momentaccio, non ci sono buone notizie purtroppo.
0: Speriamo che le cose possano cambiare, ma lo speriamo soprattutto per la salute del nostro pianeta, sì, oltre che per la salute dei nostri figli, evidentemente.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie.
1: Esatto.
0: Grazie a lei. Grazie a Lorenzo Tedici, meteorologo del meteo.it. insomma, io speravo di dare buone notizie, invece siamo arrivati già al 15 di agosto come picchi della temperatura. Va bene, io insomma siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, per quanto mi riguarda l'ultima di questa stagione, perché poi da lunedì inizia la programmazione estiva. Io sarò sempre qui dalle 13 alle 14 con un formato leggermente differente. Domani invece mi sostituirà Francesco Massardo, e quindi insomma vi auguro un ottimo weekend, già a partire è un caldo weekend, se volete, insomma sarà caldo il weekend già a partire da oggi. Io saluto e ringrazio anche Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti in redazione, e beh, l'appuntamento per quanto mi riguarda è per lunedì, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
9: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
7: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
8: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
7: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
8: Gli esteri, il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
7: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
8: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
10: È iniziata la nuova era della FIGC, targata di nuovo Mancini e Ranieri, che ha accettato l'incarico. Ieri abbiamo visto la conferenza stampa, è stato uno spettacolo. Non so se sia valso 500 euro per le testate giornalistiche, 1200 per le agenzie, di questo abbiamo parlato ieri. Oggi invece cercheremo di affrontare l'argomento dal punto di vista un po' diverso, cercheremo un po' di vedere come potrebbe delinearsi il futuro Club Italia. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi non c'è l'Apo De Carlo perché, come avete sentito da lunedì, è in diretta dalle 9 alle 11 della mattina, ma abbiamo un ospite d'eccezione perché è qua con noi un vero fuoriclasse del giornalismo italiano, Enzo Palladini. Buon pomeriggio Enzo, ben trovato.
11: Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
10: Grazie mille di esserci venuto a trovare, perché oggi sei e sarai preziosissimo. Abbiamo degli ospiti legati tutti quanti al campo e a un calcio che tu hai vissuto da protagonista, perché diciamo che sono più di 40 anni che fai questo lavoro, per cui ne hai viste parecchie.
11: Sì, ne ho viste parecchie, soprattutto negli anni 80 e 90, perché esatto. Diciamo poi dal 2002 mi sono un po' sepolto vivo dentro una redazione per fare il coordinatore, però ne ho conosciuti di personaggi ed è stato un piacere.
10: Hai scritto anche dei libri bellissimi su dei personaggi. Oggi sentiremo, ve lo dico tra poco, adesso invece andiamo ad ascoltare, se Massimo è d'accordo, che ringrazio come sempre in cabina di regia, e anche il nostro Michele Ceci e Lorenzo Bosi della redazione. Andiamo a sentire il primo brano di oggi, che è Lenny Kravitz con TK421.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi ospite d'eccezione Enzo Palladini. Allora, 334 11 11 622 per scriverci e mandarci messaggi vocali come fate ormai tutti i giorni. La domanda al tema di oggi è un po' che cosa ne pensate di questo Club Italia, nel senso che cosa ne pensate dell'impostare una nazionale come un club, ovvero con un commissario tecnico, con un allenatore che parta a selezionare i giocatori dal modulo invece che dai giocatori, come si faceva un tempo più in forma. Un tempo si convocavano i giocatori pochi minuti prima, anzi pochi minuti dopo la fine dell'ultima partita, in modo tale da convocare i più in forma. Oggi invece si convocano addirittura spesso 15 giorni prima in base al modulo e non più in base appunto a quello che mostrano effettivamente in campo. Ne parleremo con degli ospiti d'eccezione. Partiremo con Fernando Siani, che è di Cronache di Spogliatoio e Prime Video, che vive diciamo tutti i giorni la propria vita a fianco di campioni del passato, ma che vede da bordo campo i campioni del presente. Poi avremo Luigi Cagni, celebre allenatore e calciatore del nostro calcio, allenatore soprattutto del Piacenza tutto italiano degli anni 90, che forse ricordiamo tutti. Poi troveremo due ex calciatori, Marco Sinigaglia, Como e Toro, tra l'altro molto amico di Casa Grande, ha giocato con Casa Grande al Torino. Tu, Enzo, hai scritto un libro bellissimo su quel grande attaccante brasiliano che oggi ancora fa le telecronache. E poi incontreremo telefonicamente Alberto Di Chiara, ex altro calciatore di Serie A, oggi opinionista e anche soprattutto della nazionale più o meno dell'era Sacchi, anche se poi perse il mondiale del 94. Enzo, innanzitutto Casagrande, grandissimo attaccante del passato.
1: E Casagrande è sottovalutato, oggi giocherebbe esatto. Probabilmente in grandissime squadre, anzi sicuramente. All'epoca giocò nell'Ascoli, dove venne ribattezzato Gesù Cristo, sia un po' per i capelli lunghi, per la barba, sia per il fatto che salvò la squadra che sembrava condannata in maniera irreversibile. E poi del Torino, il Torino è legato ad alcune imprese del Torino, tipo la vittoria sul Real Madrid e tipo un derby vinto, uno dei pochi derby vinti negli ultimi 30 anni dal Torino, e quindi almeno in quelle due tifoserie ha lasciato un grande ricordo. Poi è passato attraverso varie vicissitudini personali, adesso lo vedo ancora in grandissima forma, anche se un po' in sovrappeso, che commenta con dei siluri
0: esatto.
1: La nazionale brasiliana e quello che succede nel calcio brasiliano.
0: Tu tra l'altro sei molto legato al calcio brasiliano, al calcio sudamericano in generale, poi parleremo con te anche di questo più verso la fine della trasmissione. Adesso però vorrei partire con una tua considerazione su quello che hai visto e che credo che tu non abbia mai vissuto, nonostante la tua lunga militanza da giornalista sportivo e non solo, ma soprattutto sportivo, riguardo a quello appunto che è avvenuto in questi giorni, FIGC, mica FIGC, eccetera eccetera.
1: Oh, sicuramente no, non era mai successo, anche perché non era mai successo che perdessimo tre mondiali consecutivi o comunque li vedessimo da spettatori senza partecipare. Secondo me Mancini era stata la prima idea di Malagò, era il primo nome che aveva in mente quando si era capito che bisognava rifondare e che comunque Gattuso non sarebbe andato avanti. All'epoca Malagò già più o meno pensava di diventare presidente federale, poi hanno iniziato a tirarlo per la giacchetta dicendo no, ci vuole un grande nome, ci vuole un direttore tecnico che sia molto rappresentativo, e più o meno tutti erano concordi sul nome di Maldini. E quindi Maldini cosa significava? Significava non poter prendere Mancini, perché comunque tra i due i rapporti non sono buoni. Significava non poter prendere Conte, perché Conte è un allenatore che vuole fare quello che dice lui, non si interfaccia con un personaggio come Maldini, o comunque l'idea è che non si possa interfacciare. E quindi sono venute fuori le due possibilità di Pirlo e Thiago Motta, che poi sono finite come sono finite. A quel punto, secondo me, visto che il suo progetto non si poteva portare avanti, Maldini ha fatto bene a dimettersi, con lui Leonardo, e Malagò è semplicemente tornato alla sua idea originale, quella di andare a riprendere quello che è il nome legato all'ultima vittoria italiana di un certo peso, anche se poi è legato al clamoroso tradimento del 2023.
0: Assolutamente. È arrivato già un messaggio che dice: vedrò la nazionale solo con Francia e Spagna per il piacere di vederla presa a pallonate. Questo vedremo, analizzeremo anche dopo le probabili scelte che potrebbe fare il nuovo CT Mancini di questo nuovo corso. Rapidamente, Enzo, che cosa ne pensi di questo concetto che sta girando appunto del Club Italia, che oggi vorrei un po' analizzare e approfondire con i nostri ospiti?
1: non è semplice da applicare in Italia, perché in Spagna è un'altra cosa. La Spagna l'ha fatto, la Spagna ha preso un uomo che è nato in federazione, ha continuato a lavorare in federazione per tanto tempo ed è diventato il CT dopo aver guidato le squadre giovanili. Ma in Spagna c'è un sistema calcio che è molto diverso dal nostro. I ragazzi più o meno di tutte le cantere della Spagna fanno più o meno le stesse cose, imparano a giocare a pallone e poi imparano a giocare a calcio. Qui secondo me in Italia troppo giovani si comincia ad avere il problema del risultato. Allora bisogna vincere, perché l'allenatore vuole vincere, perché così magari l'anno prossimo va a allenare una squadra un pochino migliore, e allora quindi mette sotto pressione i ragazzi. Poi ci sono i genitori.
0: I genitori
1: in Italia sono un altro problema. In Spagna lo sono sicuramente molto meno, perché in Spagna comunque sono più abituati all'idea che il figlio giochi a calcio per divertirsi. Poi se diventa bravo tanto meglio, ma non è che si parte come qua dall'idea: ah, mio figlio, siccome nelle prime partite ha fatto 3 gol, allora io già quando ha 12 anni gli trovo un procuratore, perché altrimenti non farà strada. E non è così: farà strada se è bravo, farà strada se lo dimostra sul campo, e non certo grazie a un procuratore.
0: Grazie a una struttura, diciamo, artificiale che gli viene creata intorno. Io sono curioso di sapere, siamo curiosi di sapere la vostra opinione a proposito di questo progetto illustrato ieri da Ranieri, che ha anche un po' abbozzato delle frasi un po' di circostanza sul calcio giovanile, eccetera. Voglio sapere appunto cosa ne pensate al 334 11 11 622. Io ho già anche qualche messaggio che arriva anche dai social, non solo dalla radio, che dopo sfrutterò. Ma adesso andiamo ad ascoltare Gracie Abrams con Look at My Life.

0: eccoci di nuovo in diretta, Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, state già mandandoci molti messaggi, continuate assolutamente, dopo li leggeremo. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Enzo Palladini, e al telefono come primo ospite abbiamo un altro fuori classe del giornalismo, anche se molto più giovane di Enzo Palladini, è Fernando Siani. Buongiorno Nando, ben trovato.
1: Ciao Tommy, grazie mille, grazie per la presentazione.
0: Tutto assolutamente meritato. Allora, io ho visto la confusione, non so se ti sei accorto che c'è stato un po' di confusione ultimamente nella FIGC italiana, è una cosa magari abbastanza tenuta nascosta da tutti quanti, ma forse te ne sei accorto tu che sei molto attento, e volevo da te rapidamente anzitutto una tua idea, che idea ti sei fatta, e poi invece entriamo nel merito di una domanda un po' più particolare.
1: Io l'idea che mi sono fatto è che l'Italia è un paese di rapporti, è un paese in cui è molto importante avere, come dire, delle relazioni stabili, di amicizia.
0: Giocare a calcetto è molto importante. Questo.
1: Sì, ma guarda, degli assist, io ne parlavo, esatto. ne parlavo anche nel mio podcast, ma io stesso vado a giocare a calcetto con delle persone che poi, quando mi serve o a qualcuno di noi serve effettivamente quel ruolo lì, non lo so, serve un telecronista per commentare la Serie B femminile, proprio una cosa che non è ambitissima, no? Al momento, si libera un posto e chi va a chiamare? Non è che fai la lista dei curriculum, magari c'è quel ragazzo che so che lo fa, questo lavoro, sentiamolo, vediamo com'è.
0: Certo.
1: Ecco, non è necessariamente un errore, cioè effettivamente è un modo per arrivare prima a determinate persone, a determinati ruoli, a determinate possibilità. Il caso di Mancini è un po' particolare, perché comunque Mancini ha dimostrato negli anni di essere valido, quindi non sto dicendo che Mancini fa questo lavoro solo per amicizia, no, mai, non sarebbe proprio un insulto alla carriera di uno che, certo, ha vinto l'Europeo, che ha vinto gli Scudetti, che ha vinto la Premier League, quindi non mi permetterei mai di pensare a una cosa del genere. Sicuramente è stato un acceleratore di selezione. Io credo che Malagò avesse sempre in testa Mancini fin dal primo giorno, sì, anche quando ha preso Maldini e Leonardo, quindi lì c'è stato un po' di cortocircuito, secondo me. Ti dico, anche Ranieri, no? C'è sempre questa sorta di circolo Aniene che, esatto, ritorna in PGC, e ti ripeto, non è necessariamente un male, quindi non ne sto parlando in termini necessariamente
0: analizzi la situazione.
1: Secondo me, analizzando proprio la situazione a bocce ferme, si è scelto di andare verso persone, figure, ruoli che avevi già lì sotto mano. Volti rassicuranti, e non so se sia la scelta giusta oppure no. Insomma, una scelta andava fatta, secondo me non è stata gestita bene.
0: No,
1: tutto.
0: direi di no, assolutamente.
1: Però adesso ti aggiungo che io non sarò tra quelli che faranno polemica d'oltranza, cioè ormai è andata così, basta, c'è Mancini, c'è Ranieri, e in bocca al lupo, avrete tempo e modo di lavorare. Si poteva gestire meglio, basta, è andata così, andiamo avanti.
0: Senti, il tema invece di oggi, vorrei analizzare invece un po' più la pars construens, non sempre questa pars densus che ormai ci ha un po' anche ammorbati, sì, perché sono tanti giorni che ne parliamo. Ieri hanno annunciato questo nuovo corso, che sembra basarsi sempre su questo concetto del Club Italia. Tu che cosa ne pensi di gestire le nazionali, questa tendenza moderna del gestire nazionali come dei club, mentre noi arriviamo da un calcio, tu stesso lavori a contatto con campioni, perché mi ricordo a tutti quanti che tu sei a cronaca di spogliatoio, ma fai anche a bordo campo, segui la Champions League, per cui ti confronti con campioni del passato, ma vedi i giocatori di oggi a distanza ravvicinata, li conosci, li intervisti, un po' di tutto il mondo, di tutta Europa, sì, di tutto il mondo ovviamente. E che cosa ne pensi di questo concetto? Perché io non sono, lo dico, lo annuncio candidamente, non sono troppo d'accordo con il concetto di gestire nazionali come club. Io preferivo un po' la gestione di un tempo in cui venivano scelti i migliori e non in base a un modulo, ecco.
1: Sì, guarda, c'è la Spagna che è gestita in maniera completamente opposa e mi pare che funzioni, quindi il riferimento lì ce l'avremmo anche. Non ho un'idea precisa su questo, cioè nel senso a me sembra scontato che in nazionale ci vada chi sa giocare meglio degli altri. Quindi cioè, non è, come dire, proprio è l'essenza stessa di essere convocato a rappresentare il tuo paese ti porta ad avere come caratteristica quella di essere più bravo della gente comune, diciamo. Gestirci come un club che ha quel modulo specifico che deve giocare in un certo modo, secondo me è stato un casino.
0: Cioè, più che altro abbiamo bruciato tre, non so se siete d'accordo, coinvolgo anche Enzi in questo, abbiamo bruciato già tre gruppi di giocatori che, ma ormai questo gruppo ha fallito, passiamo oltre. Magari ci sono dentro ragazzi di 24-25 anni che possono esplodere a 28.
2: Sì, sicuramente. Sì. Quando uno arriva a quell'età, giustamente deve essere ancora preso in considerazione, poi soprattutto se è funzionale a un certo tipo di ruolo. Però secondo me il calcio ha fatto ancora un passo ulteriore in avanti rispetto a prima. Neanche i club sono più gestiti come club, perché i club, soprattutto quelli importanti, sono un insieme di singoli che sono delle specie.

0: lì. Poi il club ormai è veramente un insieme di tante unità che poi per un, in un modo o nell'altro giocano insieme, ma poi più si va avanti,
1: certo,
0: più sarà così.
1: Questo si riflette nel, nelle nazionali, Nando?
2: Sì, sì, ma anche secondo me è una visione un po' contorta di quello che dovrebbe fare una nazionale, cioè non lo so, ti posso fare l'esempio di questa cosa di esserci fissati di giocare una difesa a tre, ci sta privando di uno tra bastoni e calafiori, secondo
3: oltretutto.
2: Me, cioè, che è proprio sono due dei migliori giocatori italiani che ci sono nel mondo, uno ha fatto la finale di Champions League, Bastoni è uno dei giocatori più vincenti che ci sono in Italia, o comunque è un'eccellenza, però li mettiamo fuori ruolo tutte e due alla fine, no? Per giocare in questo modo. E quindi sì, sono d'accordo, mi auguro che si vada in un'altra direzione. Io devo dire, è stata una conferenza stampa che a mio modo di vedere potevano anche non farla,
1: esatto,
2: era strapiena,
1: esatto,
2: di luoghi comuni, di nuovo sì, cavolo, di bambini che devono giocare per strada.
1: Bravissimo, no, sono d'accordissimo.
2: Sono stato in Norvegia, non li ho visti i bambini giocare per strada, eppure mi pare che giochino bene, quindi è stata davvero tutta una serie di luoghi comuni che non mi aspettavo niente di diverso.
1: No, neanche io, ma perché non hanno neanche fisicamente avuto il tempo, credo, di confrontarsi,
2: sì,
1: o di pensare ad un progetto.
2: Addirittura, scusami, Malagò, tornando al Club Italia, ha detto Ranieri ha accettato senza neanche sapere cosa fosse il Club Italia. Ha fatto per ridere, però.
0: Cosa fosse il ruolo di direttore tecnico.
2: Esatto. Non conosci, capito?
1: È come dice Enzo, esatto, neanche senza sapere che cosa fosse il ruolo di direttore tecnico.
0: Perché diciamolo chiaramente, cosa fa il direttore tecnico nella federazione?
1: Se non decide l'allenatore, perché abbiamo deciso che abbiamo capito definitivamente che lo
0: decide Malagò.
1: Esatto, che lo decide Malagò. In questo momento non ci sono progetti tecnici riferiti dal calcio giovanile ad oggi, ma neanche ipotesi di riforme governative che implichino lo sport, come dicevi tu giustamente, Nando, citavi la Norvegia. La Norvegia ha fatto un progetto che in 30 anni ha riportato lo sport nelle scuole, che è la prima cosa che noi dovremmo riportare, perché tu tra l'altro sei anche papà e mi rendo conto assolutamente che voi, anzi siete entrambi papà, tu un po' più grandicello ce l'hai,
0: no, no.
1: Anche nonno, esatto, e quindi voglio dire, questo è un problema che si vive ma non si può risolvere con le solite banalità, le solite frasi. E non lo so, io non so francamente dove.
0: La scuola è un fastidio, lo sport.
1: È quello che mi rendo conto.
2: Sì, guarda, io vabbè, con cronache, il nostro direttore Corazza ha fatto un bel documentario che spiega proprio tutto l'iter che c'è in Norvegia. Io sono stato fisicamente quando c'era Bodo Inter con Prime, e lo stadio del Bodo ha una scuola all'interno. Ok, cioè, quindi è proprio un concetto
1: totalmente
2: completamente diverso. Non lo so, mi sembrano tutte frasi banalissime. Io non sono molto deluso da tutto in generale.
1: Anch'io.
2: Su come viene gestito il calcio in Italia, no? Quindi se a me quando dicono che i bambini non giocano più per strada, io perdo la testa.
1: Sono totalmente d'accordo con te, mi è veramente scesa la catena.
2: Mi auguro che, guarda, prima eravate lì a chiedervi cosa fa il direttore tecnico. Io non l'ho mai capito bene, onestamente, però immagino che debba dare un indirizzo a quella che deve essere la crescita del calcio italiano in tutto, da quando i bimbi hanno 6 anni alla nazionale maggiore. Ranieri la sa fare questa cosa? Non l'ha mai fatta? No.
1: Nando, purtroppo ti devo già salutare, ma sicuramente ti richiameremo, spero, in un momento un po' più brillante del calcio italiano, perché anche a me in questo momento è un po' caduta la catena. Ti abbraccio. A presto, grazie mille. Noi adesso 334 11 11 622, ci leggiamo un po' di vostri messaggi che avete già mandato, che tra un po' utilizziamo anche per la diretta. Continuate a mandarcene, a tra poco Sport Club.
4: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordini

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 e 32 minuti.
4: Questa radio è giornale radio, la vostra radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport.
7: Ciao Tommaso, buongiorno. Giancarlo da Genova. Ma io le parole di Ranieri le ho sentite. Ranieri è una persona molto seria, secondo me. Il problema è che se non inquadra bene dove lavorare, come lavorare, non arriva da nessuna parte. E bisogna lavorare dalla base. Cioè, io qui a Genova, mio figlio ha giocato a pallone, io non, quando ho voluto mollare ha mollato, cioè io non ho mai creato nessun problema, non avevo nessuna aspettativa e soprattutto non mi facevo pressione su niente. Quindi, però gli ambienti li ho frequentati per una 5 o 6 anni buoni. E gli ambienti delle squadre sono così, cioè come ha descritto il tuo ospite, cioè qui i genitori erano tutti, per i genitori erano tutti campioni del mondo, cioè erano già gente che doveva, cioè Neymar, già c'è gente, e quello purtroppo crea delle aspettative sui genitori, crea delle aspettative sui bambini che non giocano più per divertirsi ma giocano per vincere, per diventa tutto un gioco cattivo che non ha senso e soprattutto non crescono come dovrebbero crescere. È proprio una cultura che deve cambiare. Le società più piccole vanno aiutate a cambiare questa cultura. Un saluto.
8: Grazie mille Giancarlo, eccoci di nuovo in diretta, 334 11 11 622, leggo un altro paio di messaggi. Allora, non dobbiamo dimenticare che siamo un popolo momentaneo, come hanno sempre detto personaggi del passato recente come Pasolino, Montanelli, un fatto genomico, niente da fare. Lo si constata anche in altri campi. In 30 anni fuori dall'Italia ho ascoltato grandi personaggi affermare che con gli italiani non ci si capisce mai nulla, è abbastanza vera questa cosa. Fenomenale Ranieri in conferenza stampa, la retta delle scuole calcio è troppo elevata, ha detto, come se il problema fosse quello. Parafrasando l'inno nazionale, siamo pronti alla sorte, l'Italia sperò. Vari altri messaggi. Io però lascerei Enzo rispondere a te, al nostro Giancarlo che parlava, perché proprio mentre ascoltavamo la canzone tu mi hai fatto un accenno su un concetto molto interessante sulle scuole calcio.
9: Allora, parto da una citazione per intenditori, che è Ezio Vendrame, che qualcuno ricorderà, che è stato un giocatore di grande talento, che però non è arrivato ai livelli che forse poteva meritare, anche perché aveva un carattere molto particolare, è stato anche un buon poeta, ha scritto delle poesie veramente di grande livello. Vendrame a un certo punto non voleva più fare l'allenatore, non voleva fare il procuratore, si è messo a insegnare calcio gratis ai ragazzini e ha detto: il mio sogno è allenare una squadra di orfani, perché gli orfani non hanno dei genitori che mettono pressione, non hanno dei genitori che litigano con gli altri genitori, non hanno genitori che dicono: mio figlio è più bravo di quello, però gioca quell'altro, però quello gioca, però mio figlio deve fare l'attaccante, invece gli fanno fare il difensore. E questo lo faceva diventare pazzo, perché lui voleva solamente insegnare ai ragazzi a divertirsi e a giocare a calcio.
8: Allora, noi tra pochissimo avremo come ospite proprio Gigi Cagni, ex allenatore e calciatore di varie serie, nel senso che detiene il record di presenza in Serie B, ma è stato un grandissimo allenatore, soprattutto della Serie A degli anni 90. Ci ricordiamo anche il Piacenza tutto italiano che allenava lui. Oggi siamo in un mondo in cui di italiani in realtà nelle squadre di calcio non ce ne sono quasi più, ma tra poco ne parleremo direttamente con lui. Adesso sentiamo Ed Sheeran con Azizam.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Enzo Palladini e adesso al telefono abbiamo un ospite e sono anche un po' emozionato perché da ragazzino per me era veramente un mito delle panchine di Serie A, Luigi Cagni. Buongiorno mister, bentrovato, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno, grazie per la presentazione.
0: Beh, tutta meritata. Esatto, meritatissima, perché oltre detiene anche un record di presenza in Serie B, per cui voglio dire non solo grande nome in Serie A.
1: Da calciatore.
0: Da calciatore, sì, certamente, ma da allenatore ce lo ricordiamo tutti quanti, io in particolar modo ero affezionatissimo al Piacenza tutto italiano.
2: Io alla San Benedettese in cui Gigi Cagni era il libero.
0: Esatto.
2: Con Casati stopper, o mi sbaglio?
1: No, Casati.
0: Chi era?
2: Poi no, vice di Ottavio Bianchi.
1: No. San Benedettese no, io ho giocato con Casati nel Brescia.
2: Allora mi ricordavo male le figure.
0: Brescia che è la sua, che è la sua origine.
1: Ho fatto due squadre sole, quindi.
2: Esatto. Le vostre figurine erano attaccate, per quello me lo ricordo allora. Però mi ricordo anche la San Benedettese con Zenga in porta.
1: Sì. Con Casati è vero, le figurine erano assieme. Perché eravamo i due terzini.
0: Eh sì. Mister, allora io le vorrei fare una domanda legata al a quello che è successo adesso, diciamo è stato analizzato e mi sembra abbastanza noioso. Invece io vorrei fare una domanda un po' più specifica, nel senso che cosa ne pensa lei di questo concetto del Club Italia, nel senso di gestire le nazionali come un club? Perché io non sono del tutto d'accordo, anche se poi la Spagna ha dimostrato che è una strada che si può percorrere, però forse serve un altro tipo di cultura. Io sono un po' più legato alla vecchia nazionale, quando si convocavano i giocatori all'ultimo momento perché dovevano essere più in forma e si doveva aspettare l'ultimo a dargli le convocazioni. Che cosa ne pensa?
1: No, io devo dire che poi sai, le denominazioni va bene tutto, a me interessa relativamente questa cosa. Noi abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che siamo un paese un po' in confusione, parlo in generale adesso.
0: Sì,
1: quindi
0: certo.
1: Non poteva essere tutto normale nella nazionale, perché siamo un paese così, noi non abbiamo valori più, non abbiamo più regole, non abbiamo più merito, quindi quello che viene, viene. E devo dire che a me interessa solo adesso vedere cosa faranno, perché la soluzione è semplicissima. Bisogna solo metterla in atto, perché noi dobbiamo partire dai settori giovanili. Inizio che stiamo a fare dei discorsi, ma non dal settore giovanile sotto l'aspetto tecnico, tattico e tutto il resto. Noi dobbiamo costruire degli uomini. Il nostro problema non è tecnico, perché anche la nazionale noi non eravamo più scarsi della Bosnia, assolutamente.
0: Certo,
1: no, tecnicamente parlo, tecnicamente. Solo che quelli là avevano gli occhi di tigre, noi no, ma perché noi siamo un popolo oggi, parlo di giovani, anche i calciatori, viziati. Noi dobbiamo costruire degli uomini, quindi devi partire dai settori giovanili, devi partire lì, piano piano tiri su. È chiaro che dopo, un motivo semplicissimo, scusate, calciatore, non è che mi fanno diventare calciatore, quindi non ho bisogno di uno che mi insegna il calcio. Io devo crescere dai 6, 7, 8, 9 anni delle persone che hanno dei valori, delle regole, che rispettano queste cose, che l'educazione, tutto questo. Perché se hanno delle qualità tecniche, non gliele porti via quelle. Quelle crescono. Poi arrivi a una certa età che tu sei maturato sotto l'aspetto, diciamo, del capire cosa vuol dire fare uno sport di sacrificio, perché questo devi fargli capire, che è uno sport di sacrificio, è uno sport di rinunce, se vuoi farlo bene, ma qualsiasi tipo di sport, no? Ma anche il calcio è uguale, non è che cambia molto. Allora, quando tu arrivi a questo, dopo arriva tutto il resto, preparazione fisica, preparazione tattica, prima quella tecnica, chiaramente.
0: Certo.
1: Ma io non posso più vedere, non riesco a vedere un giocatore che entra in campo, che fa il sostituto,
0: sì,
1: e mi fanno vedere una marea di fogli.
0: È vero.
1: Cioè, io non sono un deficiente, cioè tu mi fai passare da deficiente. Perché poi quei fogli lì, io lo so, gli dicono chi deve marcare sulle palle inattive, altre due o tre cose che io so, perché se no vuol dire che io mentre parli durante la settimana guardo da un'altra parte, perché sì, le preparerai durante la settimana queste cose. Allora è una cosa che è tutto per far vedere, non tutto perché deve essere televisivo, deve essere tecnologico. L'allenatore che è in panchina, che ha quattro persone, uno che lo chiama dalla tribuna, che hanno l'auricolare, tutte quelle robe lì, allora cosa fai tu in panchina? Niente? Cosa vedi? Niente. Perché se ti dicono tutto gli altri, la tua personalità, il tuo istinto, quello che tu senti in quel momento, io non ho bisogno di nessuno, ho bisogno di qualcuno. Noi abbiamo fatto gli allenatori, eravamo in quattro, noi e io non parlo per me, parlo per gli allenatori che noi abbiamo avuto nei 30 anni, 40 anni, ma tutta stack di tecnologia. I giocatori poi vengono, perché il giocatore ha bisogno di esempi. Se tu parti facendogli credere che è la tecnologia che vince le partite, perché questo ormai credono, e non è la personalità del giocatore, al di là delle qualità tecniche, che ribadisco, cresci con quelle,
0: sì,
1: cioè tu nasci così, non mi fai diventare Yamal, non ha fatto diventare nessuno Yamal,
0: certo,
1: è nato così. Poi a Yamal gli devi insegnare come si fa questo mestiere, e difatti ti hai visto al mondiale che il signor Yamal tornava indietro e faceva la diagonale, marcava quando c'era il possesso palla di avversari e aggrediva. Certo, non puoi dirgli fare il difensore perché sarebbe assurdo,
0: certo,
1: ma però delle regole gliele devi dare. Ma le regole più importanti sono quelle che tu definisci come uomo. Ditemi voi, un leader nella squadra italiana, nazionale italiana.
0: È vero, in teoria Donnarumma, che è quello che
1: ma esatto, lasciamo stare. Allora, momento, non sto criticando Donnarumma.
0: No, certo, ma sono d'accordo.
1: Per me il leader è un termine che ha un significato. Leader vuol dire che tu non comandi solo sul campo, non hai la personalità. Il leader, per dirti, diciamo, parlare al portiere, è quello della Spagna.
0: Sì.
1: Il portiere della Spagna è un leader, perché ha risolto due o tre soluzioni con l'Argentina, da grande giocatore, da intuito, da grande uomo di tattica. Quello è un leader.
2: E poi Rodri, anche Rodri,
0: esatto. Poi
1: quello al regista, questo. Quello è un fenomeno fine, ma quello nasce così, non credo che
2: straordinario.
1: La Fuente gli abbia insegnato qualcosa. Gli ha insegnato delle cose da fare, come ho fatto io con i miei leader che avevo in campo. Parlavamo e ci mettevamo d'accordo. Poi io dalla panchina bastava che dicessi, non so, il nome del giocatore qualsiasi fosse, e ci guardavamo e avevamo già capito tutto. Mm-hmm. Perché loro capivano,
0: Beh, sì, probabilmente esatto. Io vedevo Enzo che annuiva a quanto diceva.
2: Il Barcellona è una grande scuola di vita, e quindi chiaro che Yamal è venuto fuori così, perché a Barcellona insegnano che devi mangiare il passato di verdura, per dire.
1: Scusa se ti interrompo, ti dico una stupidaggine. Io sono stato il primo, e mi vanto, di aver capito che Guardiola era un allenatore per una partita che ho visto in Coppa. Quindi sono andato. Il secondo anno che lui allenava, il primo anno ha fatto la Barcellona B, il secondo anno ha preso in mano la prima squadra. Io sono andato una settimana a Barcellona. Ti racconto questo aneddoto. Io con il mio staff di due persone siamo andati a vedere, prima di vedere l'allenamento di lui, siamo andati a vedere un settore giovanile. Siamo arrivati che le due squadre si stavano cambiando di ragazzi, venivano fuori quelli che avevano sera allenati e entravano gli altri. Noi eravamo lì in fila per farli passare, questi o uno per uno ci hanno dato la mano e non gli ha detto niente a nessuno, non è che l'allenatore gli ha detto dategli la mano,
0: certo.
1: Questi sono usciti e ci hanno dato la mano uno per uno, per dirti, questo è
0: pensa,
1: è la base per me, quella lì. Se non so se avete visto in giro, adesso io non mi ricordo più dove, no, che hanno fatto vedere Haaland.
0: Sì.
1: Nel riscaldamento, Yamal nel riscaldamento.
0: Sì.
1: Nel momento in cui ha finito il riscaldamento, Allan ha tolto la giacca della tuta, l'ha messa a posto e gliel'ha data al magazziniere.
0: Sì, è vero.
1: Yamal l'ha buttata per terra.
0: Sì, un atteggiamento completamente diverso, certo.
1: Assolutamente, assolutamente, ma secondo me qualcosa gli hanno detto dopo. Sicuro, quando l'hanno fatto rivedere, sicuro. Ma perché tu devi partire da lì. È inutile che continuiamo a parlare di tecnica, tatto, soprattutto tattica, che non c'entra niente.
0: Sono d'accordissimo.
1: La tattica viene da sola. Mi piace Aquilani, ho letto un'intervista di Aquilani quando ha detto, adesso che ha dato la sua foto di vista sulla gazzetta, ha detto, ma io per il sistema di gioco, gioco con un sistema adatto ai miei giocatori. Ma dai, questo è il segreto, non è un segreto.
0: Esatto.
1: Non perché stiamo parlando di numeri. E noi io voglio fare 4-3-3, non gli uomini per 4-3-3 o 4-4-2 o 3-5-2 o quell'altra cosa che inventano tutti questi numeri, che serve solo alla televisione.
0: Io sono d'accordissimo.
1: Serve alla televisione a far parlare quella gente che parla in televisione delle partite. Io tolgo il volume a tutti.
0: sono d'accordo.
1: No, vorrei
0: fare un'altra domanda, ma purtroppo il tempo è scaduto, perché so anche a che cosa si stava riferendo riguardo alle telecronache.
1: Io sono d'accordo.
0: Io la ringrazio tantissimo.
1: Non c'è uno di questi che abbia fatto l'allenatore.
0: È vero.
1: Solo certezze.
0: È vero. Io la ringrazio tantissimo, soprattutto perché il suo intervento è stato molto molto importante e molto molto profondo.
1: Non abbiamo parlato di
0: calcio, No, esatto, però ha detto una cosa che
1: non
0: forse è molto importante.
1: Di quello che si vorrebbe per il calcio, io spero che Ranieri ce la faccia.
0: Io sono d'accordo assolutamente con lei. La ringrazio moltissimo. Buon proseguimento.
1: Buona giornata,
0: e a presto,
1: ciao.
0: Spero di
1: ciao.
0: Risentirla presto. A prestissimo.
1: Ciao.
0: Ringraziamo tantissimo Gigi Cagni. Adesso andiamo con James Blunt, Stay the Night, 334 11 11 622. State già commentando anche le sue parole. A tra poco.

0: Buongiorno signori, Stefano da Milano. Ho sentito tipo una stampa di Mancini, lo stimabile e stimato Ranieri, che non so perché si è infilato in questa gabbia di matti, chiaramente per interesse, ma potrà farne a meno a mio avviso. Come sta fatto vedere la patria non lo so, i politici alle spalle per me non gli permetteranno di fare gran cosa. Mi viene in mente solo una cosa da dire, che speriamo che il fanful o la pro patria non offri qualche centesimo in più al bene amato Mancini, perché altrimenti sappiamo già la fine che potrebbe fare. Saluti signori.
1: Buon pomeriggio, sono Antonio. Ma riguardo il Club Italia, è una soluzione che potrebbe andare bene, lo fanno già nella pallavolo. Infatti i giocatori delle nazionali adesso, Orru, Silla, anche quelli della maschile, si sono formati nel Club Italia fin dall'Under 14, lo sappiamo tutti. E poi per quanto riguarda Malagò, purtroppo è stato sbagliato fin dall'inizio, secondo me, lo scegliere Maldini e Leonardo, perché andare a prendere, a cercare Guardiola e Ancelotti è stato un po' un azzardo, cioè si sapeva che non sarebbero mai venuti, e poi tu da Guardiola e Ancelotti per finire a Pirlo, molta perplessità. Speriamo bene con Mancini, buona giornata.
2: Grazie mille, due bellissimi messaggi. Continuate al 334 11 11 622 perché ci interessano le vostre opinioni. Do due notizie: Dovbyk ufficiale al Bologna dalla Roma, mentre Romero vicino all'Inter, ballano 500.000 euro. Beh, fa ridere queste cose, sono lì che trattano da giorni e sono arrivati a 500.000 euro di distanza.
3: Ah, secondo me balla un pochino,
2: esatto,
3: di più,
2: perché secondo
3: non è un'operazione semplice, però vedremo. Ho deciso di investire su di lui.
2: Vedremo. Senti Enzo, a proposito appunto di questa cosa di Ranieri, degli allenatori, di una visione, che cosa ne pensi? Perché può un allenatore, anche se bravissimo come Ranieri, che ormai si avvia a una certa età, ricostruire una logica che dovrebbe tener conto dei giovani di oggi?
3: Secondo me Ranieri ha una caratteristica positiva e una negativa. La caratteristica positiva è che gli vogliono bene tutti. L'unico con cui ha un po' litigato in passato è stato Mourinho, ma poi hanno fatto anche la pace. Lui si era offeso perché Mourinho gli ha dato il settantenne quando aveva 60 anni non ancora compiuti, e ha detto non sa dire neanche good morning e good night. E vabbè, poi vabbè, finita lì, sono diventati amici e buonanotte. La caratteristica negativa è appunto che fa parte di una generazione abbastanza datata, e comunque il calcio in questi ultimi 50 anni è cambiato tantissimo. È vero che Ranieri comunque ha avuto a che fare con delle squadre di giovani recentemente, però c'è anche un problema di comunicazione tra una generazione di settantenni e una generazione di ventenni o addirittura meno. Si parla una lingua diversa, c'è poco da fare, l'italiano è diverso, le idee sono diverse, il modo di pensare la vita è completamente diverso, e forse ci vorrebbe qualcuno che stia un po' nel mezzo, che sia un po' a metà strada tra la generazione dei 70 e la generazione dei 20, perché il distacco è veramente tanto, è veramente il problema di passaggio delle informazioni può diventare molto grande.
2: Proprio in questa sede abbiamo sentito più volte Mario Beretta, che oggi è la guida proprio della parte tecnica di Coverciano. Tu tra l'altro mi dicevi poco fa che l'hai visto recentemente perché eri proprio a Coverciano, e lui mi diceva che quando insegna ai nuovi allenatori fa il corso per diventare nuovi allenatori, spiega sempre che devono imparare ad ascoltare la trap e a rapportarsi con i giovani di oggi, perché già tra loro, che magari sono ex calciatori di una quarantina d'anni, c'è già moltissima differenza con un ventenne. Figuriamoci, penso io, a volte con i sessantenni, i settantenni di oggi, che, come dice prima Gigi Cagni, allenatore, hanno dei valori molto importanti. Secondo me sono tutte parole giustissime quelle che lui ha detto. La cosa che mi preoccupa è se poi si riescono a trasmettere ai giovani.
3: Sì, beh, magari imparare ad ascoltare la trap, magari anche no. Magari insegnare il rock ai giovani, che magari anche potrebbe essere un pochino più utile. Però sicuramente il linguaggio è un problema importante. E io ho avuto a che fare proprio il mese scorso, come stavo dicendo, con molti nuovi allenatori, tra cui Lick Steiner ed altri. Sono dei quarantenni, comunque qualcosa sanno della nuova generazione, certo. Anche perché magari hanno dei figli di 9-10 anni che cominciano a pensare un po' come i quindicenni, sedicenni, diciottenni che sono poi i calciatori. Però forse non basta ancora come trasmissione di cose, perché comunque i giovani di oggi passano le giornate sul cellulare e quindi magari bisognerebbe trovare un modo per farli staccare da quel cellulare, e se vogliono fare davvero i calciatori, pensare che non si diventa calciatori perché si ha un bel profilo su Instagram, si diventa calciatori perché si gioca bene a calcio, perché si è educati, perché si impara a giocare in una squadra e perché si imparano certe regole.
2: Anche perché il calcio non è una carriera eterna, e soprattutto il calcio è una carriera che da un momento all'altro può smettere, perché ci possono essere infortuni, ci possono essere difficoltà. Poi chiaramente non sempre magari si raggiungono i livelli che si vogliono raggiungere. Parleremo tra l'altro nella prossima ora di trasmissione con due ex calciatori, Marco Sinigalli, ex calciatore del Como e del Torino, con cui chiacchiereremo anche del vostro comune amico Casagrande, visto che è un suo attuale ancora amico, e poi sentiremo Alberto Di Chiara, che già avete sentito. Marco Sinigalli credo che sia una new entry, anzi sicuramente una new entry, mentre Alberto Di Chiara lo avete già sentito dai nostri microfoni. Ne parleremo tra poco con loro, perché secondo me la testimonianza di calciatori di un passato abbastanza recente può essere importante. Tra pochissimo qua a Sport Club.
4: Giornale Radio.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato sapere, attacca il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
4: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
3: Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45-29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
2: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Eccoci di nuovo in diretta, 334 11 11 622 per contattarci in diretta. La nazionale ha sempre avuto un gioco di M, tranne che nel 78 e nell'82. Beh dai, l'ultima di Mancini secondo me dell'europeo non stava neanche giocando particolarmente male. Siete abbastanza scatenati tutti quanti, soprattutto Giuseppe da Milano. Dopo proseguiamo con la lettura dei messaggi, ma adesso invece ci ascoltiamo un Paul McCartney con Come Inside, perché poi invece sentiremo Marco Sinigaglia, che è ex calciatore del Como e del Torino, e con lui ci appunto chiacchiereremo un po' del senso anche del diventare calciatore, dell'essere calciatore della nazionale, eccetera eccetera.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. 334 11 11 622. Continuate a mandarci messaggi, anche e soprattutto vocali, che sono quelli che preferiamo sempre sotto il minuto, perché almeno riusciamo a parlare. Io sono Tommaso Lavizzari, qui con me oggi in studio graditissimo ospite Enzo Palladini. Adesso andiamo al telefono con il primo dei due nostri ospiti ex calciatori, Marco Sinigaglia. Buon pomeriggio Marco, ben trovato.
1: Buon pomeriggio Tommaso e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Marco, noi ci conosciamo, abbiamo già avuto modo di incontrarci spesso e volentieri anche al bancone del pub, devo dire, ogni tanto qualche birretta è corsa tra di noi.
2: Allora, il posto migliore.
0: Esatto, io ho qui con me un altro amico che è Enzo Palladini, e condividete un amico. Parto da questo per alleggerire un po' l'argomento.
2: Ci siamo conosciuti.
0: Sì sì, esatto, vi siete conosciuti al famoso pub di cui sopra, e avete come comune amico Casa Grande, perché tu ci hai giocato nel Torino, tu hai fatto parte del Torino di Mondonico, quello della famosa finale della sedia agitata contro l'Ajax. Hai giocato con dei grandissimi campioni, da Martin Vázquez a Schifo a Francescoli eccetera eccetera, però tu mi hai detto in sede privata che quello che ti è rimasto più nel cuore, con cui sei più legato, è Casa Grande, è vero?
1: Sì, è vero, Walter in qualche modo è una persona molto particolare, a parte che condividevamo la problematica delle operazioni alle ginocchia, e quindi già questo ci ha unito molto, però davvero una persona di una sensibilità incredibile e di un carattere straordinario, cioè era una persona che anche con un ginocchio gonfissimo lui voleva giocare ed era proprio appassionato di questo gioco, lui amava il calcio.
0: Enzo, tu hai scritto un bellissimo libro su Walter Casagrande.
2: Sì, mi fa molto piacere vederlo ancora scatenato, che dà dei giudizi durissimi su tutto quello che succede nel calcio mondiale, soprattutto nella nazionale brasiliana. Mi fa molto piacere perché il libro si intitola All'inferno e ritorno, quindi vuol dire che dall'inferno lui è ritornato veramente, non solo, esatto, per modo di dire. E quindi vederlo così, anche se è un po' sovrappeso, però così in forma, così lucido, così concentrato su quello che dice, è veramente un piacere incredibile.
0: Marco, tu dicevi che appunto avete attraversato insieme un po' un inferno, perché tu sei stato un grandissimo talento, cioè hai continuato ad essere un grandissimo talento nella tua carriera, però avevi veramente l'ambizione di diventare uno dei centrocampisti più forti, hai fatto comunque un'ottima carriera, appunto dicevo prima, con ottimi risultati e giocando in un grandissimo Torino. Però mi hai sempre detto, quell'infortunio mi ha chiaramente condizionato, soprattutto per quanto riguarda la nazionale.
1: Sì, assolutamente sì, perché l'infortunio del crociato, basta pensare a Rocca qualche anno prima, a lui ha smesso di giocare, e noi eravamo praticamente quelli che ad un certo punto erano le cavie per i nuovi interventi e quant'altro. Devo dire la verità, io ho trovato un medico eccezionale in Francia, che è il professor De Jour, che mi ha operato e che ha fatto un lavoro incredibile, però se penso a quello che fanno oggi, cioè adesso ti prendono e ti risistemano in 5-6 mesi, noi dovevamo aspettare 13 mesi, per un calciatore 13 mesi fuori era tantissimo, quindi con Walter condividevamo questa difficoltà, questa problematica, e devo dire che questi interventi ti fanno crescere come uomo, perché davvero quando giochi a calcio pensi che tutto sia quasi dovuto, quando ti fai male vedi il circo dall'esterno e diventa qualcosa di diverso, fai un'introspezione, quindi capisci tante cose, capisci che sei molto fortunato a giocare a calcio a questi livelli, insomma.
0: E che cosa ne pensi appunto del calcio italiano come è diventato oggi, e soprattutto non voglio entrare nello specifico, ma un'idea di quello che ti sei fatto rispetto al caos di questi ultimi giorni in FIGC, e riferito anche appunto ai nuovi calciatori italiani, cioè che idea ti stai facendo? Dico, so che tu non sei un grandissimo appassionato del calcio di oggi, ti sei anche ritirato molto presto perché eri un po' stanco dell'ambiente.
1: Sì, guarda, ieri sono andato a vedere la partita del Como col Villarreal, e devo dirti che praticamente ho visto anche delle cose molto belle. Secondo me, tornando al discorso della nazionale, abbiamo perso l'opportunità di cambiare qualcosa. Io sinceramente, te lo dico col cuore, avrei dato praticamente qualche possibilità a Baldini, perché lo conosco, perché è un uomo che ha dei valori, è un uomo che sa di calcio, è un uomo che sa fare gruppo, spogliatoio, è un uomo che cresce i giovani in maniera importante. Secondo me il trittico Leonardo Maldini e Pirlo potevano fare qualcosa di nuovo, poi non so se sarebbero arrivati a vincere subito, non lo so, ma secondo me c'è bisogno di fare una revisione del calcio generale e c'è bisogno proprio di ripartire da zero, c'è bisogno di lavorare sulla tecnica, c'è bisogno di lavorare proprio sull'uomo, sulla persona, c'è bisogno di fare un passo indietro su alcune cose, e secondo me questi tre potevano essere il nuovo. Poi i risultati fanno sempre la differenza nel calcio.
0: Sì, su questo sono d'accordo con te, ed è molto bello quello che dici, perché fa il paio. Abbiamo avuto prima di te Gigi Cagni, che è un allenatore che immagino tu conosca.
1: Grande, Gigi.
0: Esatto.
1: Grande.
0: E ha detto più o meno le stesse cose che stai dicendo tu, cioè che bisognerebbe, questa cosa mi è molto interessante, perché state parlando tutti non di campo, non tanto di tecnica, non di moduli, che è quello di cui si è parlato anche ieri con questa idea dell'Italia, Club Italia, eccetera eccetera, ma state parlando di valore, di ritornare a far in un certo senso a educare i giovani. Enzo, tu sei d'accordo? Vedevo che annuivi adesso.
2: Sì, ne stava parlando anche Gigi Cagni prima. L'importante è costruire degli uomini, perché probabilmente uno dei tanti problemi è che molti nostri giocatori sono un po' viziati. C'è un buco nero dove i giocatori, quando arrivano alla primavera, poi spariscono perché non trovano una collocazione, perché vanno a fare le riserve in Serie B, in Serie C, e quindi spariscono completamente. Probabilmente la primavera è una zona di comfort che un giocatore non riesce a superare, a meno che non sia un fenomeno straordinario come, non lo so, come Yamal in Spagna per esempio, ma noi non abbiamo Yamal. E forse il percorso giusto è stato quello di Pio Esposito, che comunque ha giocato due stagioni da titolare in Serie B, una così così, una alla grande, ha dimostrato di essere un ragazzo con la testa a posto, non un presuntuoso. È arrivato all'Inter, si è messo in fila per imparare quello che facevano quelli più grandi di lui, e piano piano sta imparando, anzi non piano piano, sta imparando abbastanza velocemente, e probabilmente nel giro di un altro anno e mezzo sarà veramente uno degli attaccanti europei più importanti.
0: Marco, tu hai fatto, volevo chiederti appunto questo passaggio, perché tu hai fatto giovanili del Como e poi hai fatto la San Benedettese, raccontaci un po' come sei passato, diciamo, dalle giovanili a poi al calcio professionistico.
1: Sono estremamente d'accordo con quello detto poc'anzi, perché secondo me al giorno d'oggi fai tre partite, ti fanno diventare fenomeno, magari fenomeno non lo sei. Quando erano i miei tempi, tu dovevi dimostrare in Serie B di essere un giocatore all'altezza di poter quantomeno far parte della Serie A. Adesso è tutto troppo veloce, non c'è tempo per fare nulla, non aspettano, mentre secondo me adesso è tornato il tempo in cui le persone, per guadagnare €1 milioni all'anno, dovrebbero veramente dimostrare di valere quelle cifre. Io vedo giocatori adesso guadagnare troppi soldi subito e si perdono, quindi mi piacerebbe che si tornasse un po' indietro, che l'esperienza è fondamentale. Pio Esposito veramente
0: è
1: la cosa che è un esempio, è la cosa che ti fa capire veramente dove bisogna andare.
0: Senti Marco, visto che siamo in chiusura, mancano ormai due minutini, e hai accennato che è alla partita del Como di ieri sera, che so che tu vai spessissimo a vedere, hai detto che ci sono state delle belle cose, raccontaci queste belle cose, così ci tiri su anche un po' il morale.
2: Fabregas, me l'aspetto.
0: Esatto.
2: Belle cose.
1: Ma guarda, ho visto un Villarreal davvero già in palla, tutti giocatori abbastanza, diciamo, brevi linee, e quindi giocatori che entrano in forma velocemente, cioè dal centrocampo in su è stato uno spettacolo. C'è stata un'azione del Villarreal che praticamente è durata più di 30 passaggi di prima, applausi a scena aperta dello stadio di Como. Per me questo è il calcio, cioè il calcio è ancora il gioco, non è vedere che devi fare la guerra ogni volta, perché il calcio che vedo adesso è uno contro uno, guerra a 360 gradi, 11 contro 11. Per me il calcio è tecnica, per me il calcio è Baggio, è Totti, è Del Piero, sono queste persone qua. Poi devono giocare anche, faccio un esempio del mio amico Pasquale Bruno, per l'amor di Dio, però il calcio è fatto di questi personaggi, perché se no, se vai a vedere le partite, vedi solo ed esclusivamente un pezzo di carne buttata in acqua dove ci sono 100 piranha che li sbranano, e quindi è una guerra, e a me non piace più questo calcio.
0: No, devo dire la verità di no. Molto bella la maglia nuova del Como, posso commentare anche l'estetica?
1: Stupenda,
0: vero?
1: Stupenda. Devo dirti la verità.
0: È un po' tipo quella che avevi tu, esatto.
1: Stavo dicendo. Bravissimo. Sono bellissime, sia quella blu scura con le righine bianche, ma penso che il top sia quella azzurrina della Mita, che secondo me è inarrivabile.
0: Quella l'Iron, ma tra l'altro io sono stato a vedere ospite proprio del Como l'ultima giornata contro il Parma, e mi è piaciuto tantissimo la coreografia della curva che ha esposto tutte le varie maglie della storia del Como, e c'era appunto quella lì con azzurrina con la scritta Mita, che è stata veramente un mito per fare
1: quella maglia è bellissima. Purtroppo io ho smesso presto di giocare a calcio, e fra tutti i trasferimenti che ho fatto, sinceramente non so neanche dove, se ho qualche maglietta ancora o se le ho perse, sinceramente. Sì. Ma d'altronde io ho avuto un rapporto amore-odio con il calcio, perché mi piaceva tanto il calcio, amavo le persone, i miei compagni, gli allenatori che ho avuto e quant'altro. Poi però ho visto quello che stiamo vedendo adesso, dove conta di più un procuratore di un giocatore o di una società, e quindi mi sono un po' disinnamorato. Conto e spero che qualcosa succeda, qualcosa cambi, e che si possa in qualche modo tornare ad un calcio più vicino a quello che penso io.
0: Marco, sei stato preziosissimo, io ti ringrazio. Ricordiamo che tu infatti ti sei ritirato a 29 anni e adesso fai un'attività completamente diversa che ti dà grandissime soddisfazioni, e in cui sei un campione anche lì, lo posso tranquillamente dire. Ti abbraccio, Marco.
1: Un abbraccio, Tommaso.
2: Ciao Marco.
1: A presto. Saluto tutti. Ciao.
0: Grazie mille. A prestissimo. Ciao. Adesso noi andiamo ad ascoltare invece i Kasebian con Italian Horror. Titolo perfetto, direi, azzeccatissimo.

0: Dunque, poco fa ho dato una notizia in anteprima che c'era appunto l'accordo, sembra che ci sia l'accordo con per Romero con il Tottenham, ma anche quello del difensore. Tu, Enzo, hai una lunga storia, una lunga militanza anche con il calciomercato, hai qualche notizia da aggiungere a questo o cosa ne pensi, anzi, banalmente, di Romero e Stones come difensori per l'Inter?
1: Romero secondo me è un buon affare se andrà in porto, perché comunque è un giocatore che al di là di un carattere un po' fumantino comunque è un difensore molto efficace. Su Stones bisogna capire un attimo la situazione fisica, perché quest'anno ha giocato solo 18 partite, ha fatto un buon mondiale perché ha giocato 5 partite di cui 3 da titolare, e quindi il mondiale è abbastanza incoraggiante. Quindi se è quello del mondiale è comunque un buon affare, tanto più è stato preso a costo zero. Manca ancora qualcosa all'Inter, perché anche nonostante la bella partita di Diouf l'altro giorno in amichevole, non può essere solo Diouf l'esterno destro dell'Inter, serve qualcosa di più, perché comunque Luis Enrique ha dimostrato che più che passare la palla in orizzontale non fa. E poi se davvero prenderanno Curtis Jones, allora la squadra comincia a diventare competitiva. Devono liberarsi di 2 o 3 giocatori sicuramente.
0: C'hai qualche notiziola da darci, magari, che qualche cosa potrebbe succedere prossimo, visto che è un calciomercato abbastanza direi decisamente sottotono quello della Serie A di quest'anno?
1: Sì, ma è tutto molto indirizzato, la Juventus probabilmente venderà un giocatore, un attaccante esterno, non Ildiz, penso alla fine sarà con Seisao
0: addirittura,
1: perché comunque arrivando a Ibegovic comunque c'è un sovrannumero,
0: c'è un sovrannumero. Cioè, perché secondo te Ibegovic non può giocare trequartista, diciamo, al posto di proprio dietro la punta, ecco, è più esterno.
1: È tipicamente un esterno.
0: Io vedevo ieri vedevo un po' delle map che di posizionamento così in campo che richiamano un po' il primo Kvaratskhelia al Napoli, gestito da Spalletti, non a caso.
1: Sì, Kvaratskhelia ha più gol nelle gambe. Alaibegovic è più un uomo di assist, è un uomo che comunque è difficile da marcare sulla fascia sinistra, e sicuramente nel campionato italiano può fare la differenza, non come Kvaratskhelia, perché Kvara andava in porta con la palla ed era quasi impossibile da fermare.
0: C'è un nostro ascoltatore che ti fa una domanda: come mai l'Inter prende pure Romero? Oktri ieri ha fatto un terno.
1: No, beh, in questo momento

0: Marotta non può fare altro, Ausilio non può fare altro, però se riescono a vendere Frattesi decentemente, a quel punto possono dare l'assalto a Curtis Jones.
1: Che ti piacerebbe, che per, lo vedresti bene? Secondo me farebbe la differenza incredibilmente in un campionato come quello italiano.
0: Ma sì, un giocatore che ha giocato nel Liverpool, anche non titolare nel campionato italiano, è chiaro che fa la differenza.
1: Tanto da un'altra notizia, alta tensione alla Lazio, Taylor reagisce contro Gattuso che lo caccia dall'allenamento. Alta tensione in casa Lazio questa mattina nel corso del seduto allenamento del centro sportivo di Formello, dove la formazione biancoceleste, leggo dalla Gazzetta, dalla homepage della Gazzetta, stavo svolgendo il ritiro precampionato, c'è stato un acceso battibecco tra Rino Gattuso e il centrocampista olandese Kenneth Taylor, che tra l'altro è stato l'acquisto più, l'unico acquisto forse gradito di Lotito da parte dei, insomma, praticamente non sono andati d'accordo, cose che sono sempre successe, però ultimamente vedo che vanno molto di moda. Enzo, tu immagina,
0: no, sono sempre successe,
1: esatto.
0: Solo che una volta si sapevano di meno, non c'erano i social, magari si potevano vedere più allenamenti, però poi quello che succedeva veramente nel privato poi non veniva mandato da nessuno sui social. Invece adesso veramente in ogni angolo c'è qualcuno con un telefonino che è pronto a riprenderti, e quindi diventa veramente pericoloso per la fuga di notizie.
1: Senti, abbiamo un minutino e mezzo più o meno, e volevo, visto che prima abbiamo lasciato indietro con Gigi Cagni l'aneddoto del passato di Verdura, che è stato un po' offuscato dalla telefonata, ce lo riesci a raccontare rapidamente?
0: Sì, molto semplicemente, un amico medico che viveva in Brianza è socio del Barcellona e qualche anno fa è stato vicino al Barcellona Under 14 per alcuni giorni durante un torneo che si svolgeva in Brianza. La sera prima della finale, che poi ovviamente il Barcellona ha vinto, il più bravo giocatore di quest'Under 14 a un certo punto si è rifiutato di mangiare il passato di Verdura, e non c'è stato modo, non c'è stato lui voleva un'altra cosa. Allora l'allenatore gli ha detto: tu non mangi il passato di Verdura, non mangi nemmeno un'altra cosa e domani non giochi. E infatti il giorno dopo il Barcellona ha giocato senza il suo miglior giocatore, ha vinto lo stesso, però comunque questo ragazzo, che non so nemmeno come si chiami perché sono passati credo una decina d'anni, probabilmente non ha neanche fatto carriera, però in quel momento era il miglior giocatore della squadra e non ha giocato la finale.
1: Ma è quello che si diceva prima sia con Gigi Cagni che con Marco Sinigaglia. Nasci calciatore, ma non è solo giocare a calcio, fare il calciatore, l'atleta, ma qualsiasi tipo di professione, poi non solo all'interno dello sport. Devi avere una disciplina ferrea, e mi viene quasi da dire, sicuramente non sarà stato questo il motivo, però se tu non riesci a mangiare un passato di Verdura da ragazzino, probabilmente non hai veramente la testa per raggiungere determinati obiettivi. Io questo lo penso seriamente.
0: Probabilmente no. Poi vabbè, adesso in Italia abbiamo il grande esempio di Sinner, che con la forza della determinazione e con l'autocontrollo e con la volontà è diventato il numero uno del mondo e lo rimarrà per un bel po' di tempo. E forse questo è un esempio forse eccessivo, però magari un 30-40% di quello che fa Sinner e di come si comporta Sinner magari andrebbe spiegato anche ai ragazzi che giocano a calcio.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Chiederemo anche questo tra poco ad Alberto Di Chiara, che sarà il nostro prossimo ospite, ex calciatore della Nazionale, del Parma, della Fiorentina, opinionista TV, persona che conoscete già perché è stata spesso ospite da noi qua a Sport Club. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali anche e soprattutto. Allora, io vi ho annunciato tra pochissimo il nostro ospite che è Alberto Di Chiara, ex calciatore della Nazionale, ribadisco, e opinionista TV. Qui con me che sono Tommaso Lavizzari e Cenzo Palladini, e tra pochissimo, anzi se avete delle domande da fargli, visto e considerato che il nostro presidentissimo Malagò ha appena detto che probabilmente Zola potrebbe rientrare tra i prossimi annunci fatti dalla nuova Federazione Italiana Gioco Calcio, e che proprio Di Chiara ci ha giocato insieme in passato, magari avete altre curiosità, altre domande, tra pochissimo. Adesso andiamo ad ascoltare gli Oasis con Stop Crying Your Heart Out, qui a Sport Club, Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Gli Oasis, devo dire la verità, che portano sempre un'atmosfera particolare, soprattutto in questo post mondiale in cui li abbiamo ascoltati più e più volte, perché sono diventati un po' l'inno non solo dell'Inghilterra ma un po' di tutto il mondiale. Siamo a Sport Club, 334 11 11 622 per contattarci in diretta, mandarci messaggi. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Enzo Palladini e adesso abbiamo al telefono, dopo aver avuto Gigi Cagni, dopo aver avuto Marco Sinigaglia, un altro protagonista del nostro calcio passato, ma un passato molto recente, Alberto Di Chiara. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio. Allora, voi due mi sbaglio, vi conoscete? Forse
2: sì,
0: non
2: abbiamo lavorato insieme un bel po' di anni fa a Premium.
0: A Premium.
2: Serie A Live. Abbiamo fatto un po' di puntate.
1: Io le ho girate un po' tutte.
0: Esatto. Ma per fortuna, perché io apprezzo moltissimo, devo dire la verità. Ti apprezzo moltissimo, Alberto, ma te l'ho già detto in un'altra diretta quando c'era ancora Lapo, che salutiamo ovviamente, lui è questo periodo dalle 9 alle 11 della mattina. Allora Alberto, veniamo a noi. Abbiamo parlato con Gigi Cagni appunto e Marco Sinigaglia, un po' hanno espresso entrambi il concetto che secondo loro bisognerebbe ripartire con questa FIGC, con questa nazionale, con questo calcio italiano, non tanto dal campo, non tanto dalla tecnica, non tanto dalla parte diciamo fisica, ma dall'educazione dei ragazzi, perché secondo loro nasci calciatore ma bisogna educare il calciatore. Che cosa ne pensi?
1: Ma sì, certo che c'è da rifondare un pochino tutto, adesso al di là di tutte le scelte che sono state fatte più o meno opinabili, ma credo che sia importante cercare di cambiare un po' il sistema. Ci siamo un po' noi scopiazzando un po' da una parte, scopiazzando un po' dall'altra, abbiamo aperto un po' di anima, un po' di nostra identità a livello generale, quindi è chiaro che bisogna ripartire, perché al di là delle scelte tecniche, cioè del tecnico, del direttore tecnico, del CT e quant'altro, c'è da fondare, da rimettere in piedi un sistema per far sì che giocatori italiani di talento possono un pochino riaffiorare. È chiaro che è un lavoro abbastanza complesso, perché bisogna cercare di riportare quello che in 20 anni, negli ultimi 20 anni, sono state andato un pochino a scemare, no? Che era un pochino la nostra identità, i nostri giocatori, il nostro modo di pensare il calcio e quant'altro. Ci siamo un pochino snaturati, ma soprattutto non abbiamo più da scegliere, no? Abbiamo questo grosso problema, che al di là di tutto quanto, quello che mancano non è tanto gli allenatori, l'allenatore, o che senza dubbio deve essere una guida importante, ma proprio cercare di riportare un pochino i giocatori in campo, perché poi sono quelli che contano.
0: Tu sei stato, hai vissuto appunto forse la fase migliore del calcio italiano, e probabilmente in quel periodo il calcio italiano era senza dubbio il calcio migliore del mondo, forse è stato il calcio migliore della storia in quegli anni, abbiamo visto, perché tra gli anni 80 e 90 quello abbiamo vissuto. Tu sei stato nel giro della nazionale, come la vivevate voi la nazionale all'epoca? Perché un po' questo concetto anche del Club Italia, del fatto che bisogna sempre convocare i giocatori più per il modulo che per poi effettivamente le capacità e lo stato di forma, secondo me, almeno è una mia opinione, ha bruciato un po' di ragazzi in questi anni.
1: Ma io sono sempre del parere un pochino contrario, nel senso che non è che tanto il modulo si debba adattarlo ai giocatori, ma cioè è proprio il fatto che i giocatori non si debbano adattare al modulo, volevo dire, ma è il modulo che si deve adattare alle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione, nel senso che è il fatto che tu possa avere, ma questo vale, io credo, per la nazionale come possa valere per il discorso delle squadre di club, nel senso un allenatore che arriva e può preferire un certo tipo di gioco, ma poi ti devi un pochino adeguare a quello che sono le caratteristiche dei giocatori, sfruttando al massimo e migliorandoli, sfruttando le loro caratteristiche, che sono in parte naturali, in parte poi costruite nell'arco della
0: formazione,
1: della loro formazione, certo, del loro sviluppo. Quindi è un po' un discorso che è sempre stato, secondo me, quello un pochino che ha condizionato e forse ha portato anche a dei peggioramenti sotto il profilo tecnico dei giocatori stessi, perché come diceva un vecchio saggio come era Carletto Mazzone, l'allenatore deve essere un pochino come un sarto che se deve cucire il vestito, ma se non puoi fare tutte taglie 48, se poi c'è qualcuno che ha la 52 gli sta stretta, quindi è difficile, è semplice sotto il concetto, sotto questo aspetto qui. Bisogna cercare di ritornare a portare appunto i giocatori in campo che possono sfruttare al massimo le caratteristiche tecniche che hanno, e di conseguenza il modulo si adatta al loro modo di giocare.
0: Secondo te ha senso questo concetto del dire continuamente, ossessivamente, che bisogna giocare nella stessa maniera dall'under 15 fino alla nazionale A e così nei club, perché così fanno in Spagna? Cioè, Enzo qui con me che diceva poco fa, sì è vero, la Spagna ha vinto a un modello, però è un modello che ha costruito in anni e anni e anni, cioè ha un altro tipo proprio, certo, di cultura completamente rispetto all'Italia.
1: Sì, assolutamente, no, ma la Spagna ha il suo modulo, il suo concetto di gioco, che i giocatori che però devono sempre avere delle basi tecniche importantissime, quindi hanno la tipologia di gioco che poi viene finalizzata, costruiscono anche dei grandi giocatori, perché poi viene finalizzata dal Messi della situazione, dagli Yamal della situazione, che alla fine non è che sta dietro a un modello di gioco, perché negli ultimi 20 metri dribblano tre giocatori e fanno gol, non è che stanno dietro anche all'imprevedibilità che ci deve essere, perché sennò sarebbe tutto scontato per giocare sempre nella stessa maniera e per poi anche nella fase finale del campo. Io posso essere appunto avere una sorta di schema che può essere legato alla costruzione dal basso, quello che sia, per poi però arrivare negli ultimi 20 metri dove ci deve essere l'imprevedibilità, perché sennò tutti sarebbero capaci di contrapporre chiaramente a seconda di se giochi sempre nella stessa maniera, poi alla fine ti scoprono, poi quindi è tutto un concetto abbastanza, secondo me, che sarebbe semplice da mettere in atto, nel senso che devi cercare di ritrovare una propria, noi avevamo la nostra identità,
0: difensori forti, poteva piacere o meno,
1: ripartenze con giocatori che avevano delle caratteristiche, invece poi siamo andati a giocare con questa specie di favola del calcio moderno, perché la cosa che doveva essere la rivoluzione, doveva esserci nel calcio la modernità, quindi l'innovazione ci doveva essere soprattutto nella fase della governance, non in campo. Il campo è sempre quello, sono 11 contro 11, bisogna cercare di arrivare a far gol il prima possibile, nel miglior modo possibile, e sfruttare le caratteristiche dei giocatori che hai. Resto, insomma, mi pare abbastanza così.
0: Sono d'accordo, anzi la nostra filosofia italiana per anni e anni ha anche condizionato tantissimo dei talenti. Mi vengono in mente Zola e Baggio, che sono stati confinati a fare gli esterni. Tu con Zola hai giocato, se non ricordo male, nel Parma.
1: Con uno e tre anni con l'altro.
0: Esatto, è vero.
1: È vero, hanno condizionato, ma io credo che abbia fatto un discorso abbastanza, adesso Ranieri abbia fatto un discorso del genere nella presentazione appunto ufficiale, e ha detto proprio che noi dobbiamo cercare di ritornare a giocare all'italiana, all'italiana, cercare di ricreare giocatori che chiaramente sarebbe già importante, poi lì si torna a parlare del sistema per cercare di agevolare le squadre di club a rifar giocare un po' di italiani in campo, perché ce ne sono talmente pochi, una percentuale veramente minima. Vedevo un pochino tutte le squadre, stavo andandole a vedere, ma di giocatori italiani
0: ma non se ne parla neanche in questa fase di mercato, visto che il mercato non si parla proprio, solo con Muzzo al Torino e basta. Enzo, vedevo che volevi dire qualcosa.
2: No, volevo chiedere una cosa ad Alberto a proposito di giocatori che si adattano ai moduli e di moduli che si adattano ai giocatori. Sei stato uno dei primi esempi di trasformismo, perché hai iniziato come attaccante e poi sei diventato un fortissimo esterno sinistro. Quello che volevo chiederti, all'epoca tu l'avevi vissuta come una diminuzio o come un'opportunità? Perché magari può essere un esempio anche per i giovani di oggi.
1: Ma sì, quello è una questione anche di si andare fuori a livello soggettivo, naturalmente. Inizialmente noi quando si giocava, poi è anche una questione psicologica, quando c'è stata questa trasformazione, fra le altre cose non c'erano ancora i numeri fissi sulle maglie, no? Che spesso e volentieri io portavo sempre l'11, mi hanno messo il 3 dietro le spalle e ho detto ma insomma forse è una cosa che non, che provo di prendere a livello psicologico in maniera negativa. No, invece poi io sono, poi è stata la mia fortuna sotto questo aspetto, per dire, no? E quindi il 3 è diventato la mia maglia simbolica che mi ha portato ad arrivare, appunto, come dicevate, alla nazionale, a vincere la Parma, sì. E quant'altro.
0: E tu hai sfiorato anche il mondiale del 94 alla fine.
1: Sì, abbiamo fatto tutte le offerte, abbiamo fatto tutte le qualificazioni, poi le scelte che erano ricadute, c'è stata pure un po', ci fu un po' di polemica perché anche Vialli non fu, eccetera, sì. Eccetera. Beh, insomma, fu, lei, insomma, d'altronde facciamo del gruppo dei 31. Poi sono state delle scelte diverse alla fine, ma insomma, comunque lasciano il tempo che trovano. Comunque, in ogni caso, devo ringraziare Enrico Sacchi perché nelle partite che ho fatto mi ha sempre fatto giocare titolare in una difesa che era quella del Milan praticamente, che era Tassotti. Che in quel momento lì era Costa Curta in panchina e giocavano Maldini e Baresi e io a sinistra, quindi sotto questo aspetto era stato sempre. Si continua a parlare di quell'epoca, dove c'era una concorrenza e una competizione sotto questo aspetto enorme, cioè, sono rimasti fuori, come dicevi tu, negli anni 80 e negli anni 90 dalla nazionale, c'è chi non ha fatto anche presenza, giocatori come Pruzzo che era stato tre anni capocannoniere della Serie A, tanto per citarne uno, ma ce ne sono.
0: Beh, ma ragazzi,
1: tanti,
0: ma è dalla notte dei tempi, voglio dire, la staffetta tra Mazzola e Rivera con i brasiliani che, esatto, dicono questi italiani devono essere fortissimi se possono permettersi di tenere in panchina un giocatore come Rivera.
1: Appunto, ma anche in tempi più recenti, nel 2006, calcoliamo che ogni tanto la panchina la facevano tra Totti e Del Piero, quindi
0: esatto.
1: Se pensi a quello lì e vedi quello che c'è adesso, cominci a dire:
0: no, adesso bisogna raschiare.
1: C'è stata una regressione, insomma, più che un'innovazione a livello generale. Insomma.
0: Alberto, noi ti ringraziamo tantissimo, sei sempre prezioso con il tuo intervento e ti richiameremo prossimamente, chiaramente dopo Ferragosto, perché questa è l'ultima settimana di questa stagione, diciamo, di Sport Club. Poi riprenderemo dal 17 di agosto. A presto,
1: presto.
0: Buona estate, buon agosto.
1: Ciao.
0: A prestissimo, grazie mille. Adesso noi andiamo ad ascoltare i Role Model con Joy. Non è che ci sia troppo da essere allegri e felici e sereni in questo momento, e poi concluderemo questa puntata. Voglio farti fare un gioco, voglio leggerti tra poco, Enzo, la possibile formazione che ha scelto Mancini.

0: Ci chiedete in tanti perché Zone non Baggio, ma nessuno di noi vi può dare questa risposta, sapete. Però in compenso è arrivato un messaggio di Alessandro Aleotti, che è l'ex presidente del Brera Calcio, oggi anche editorialista del Corriere della Sera per Milano, che scrive: la nazionale è cosa radicalmente diversa da un club, non importa che vinca, ma che lasci un segno nell'immaginario. Oggi occorre invertire la rotta. Per farlo sarebbe stata necessaria una scelta di recupero identitario del passato per accompagnare un nuovo che ancora non sappiamo immaginare. Chiamare Baggio Rivera, ad esempio, assomiglierebbe al Fulvio Bernardini riesumato dal calcio antico per portare l'Italia nelle mani di Berzot dopo il vergognoso mondiale del 74. Il CT è un simbolo tecnico, non certo un allenatore. Purtroppo siamo culturalmente al grado zero del calcio. Firmato appunto Alessandro Aleotti, che conosco da anni perché ho lavorato anche per il Brera Calcio. E cosa ne pensi? Perché secondo me è una riflessione intelligente.
1: Prima di tutto, perché Zola è non Baggio? Molto semplice: Baggio non potrebbe mai più tornare a lavorare per la federazione dopo il famoso dossier di 900 o 9000 pagine. Qualcuno dice 9000 pagine. Dice,
0: no, io l'ho visto, erano 300.
1: Qualcuno dice 900, che aveva preparato e che poi è diventato carta straccia, salvo poi dimenticarsi totalmente di lui, e quindi è impossibile che uno come Baggio possa tornare a lavorare per la Federcalcio. Zola ha già esperienze di dirigente nella Lega di Serie C, quindi probabilmente ha conosciuto quella realtà proletaria del calcio su cui magari si può lavorare per tirare fuori qualcosa di buono.
0: Allora, io ti volevo far fare un gioco che l'ho annunciato prima, perché la Gazzetta ha pubblicato l'ipotesi della nazionale prossima Ventura. Allora, prossima futura, diciamo, che se dico Ventura abbinata alla nazionale arrivano altri brutti ricordi, non va bene. Donnarumma, 4-3-3. Donnarumma in porta, questo ci siamo. Difesa, Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori. Centrocampo a 3, Barella, Tonali, mediano ovviamente centrale, diciamo in cabina di regia, Fagioli. Davanti Vergara, Esposito e Ken sulla sinistra. Che cosa ne pensi?
1: Calafiori terzino non mi convince fino
0: anch'io
1: in fondo, perché non lo fa più da tempo, perché forse anche dopo le operazioni non ha più quel passo necessario.
0: Soprattutto in un 4-3-3
1: non rinuncerei a Di Marco, anche se è vero che bisognerebbe proteggerlo, perché con Palestra da una parte che va e Di Marco dall'altra parte che va, poi i due difensori centrali rischierebbero di ballare un pochettino. Più Esposito assolutamente, è un giocatore che non dico sempre titolare fisso, ma che nella nazionale dei prossimi 7-8 anni almeno ci deve essere sempre. Comunque, quando sta bene, deve essere almeno a disposizione. Vergara è un'ottima idea come esterno destro a piede invertito, come ha fatto spesso nel Napoli. L'importante è che giochi con una certa continuità nel Napoli, e bisogna capire se Allegri non gli cambierà ruolo, come sta provando a fare, trasformandolo in una mezzala. Allora a quel punto diventerebbe un problema.
0: È vero, però c'è anche da dire che poi nelle seconde linee, adesso stavo leggendo un po' di altre opzioni che ci sono, qualcuno di buono c'è, nel senso i terzini destri mi viene così da leggere un Caiode, un Bellanova che potrebbero anche fare bene, difensori centrali abbiamo comunque Coppola che gioca in Inghilterra e potrebbe crescere bene, Comuzzo, Buongiorno, Leoni, Anor che è un giovanissimo ma che può crescere, a sinistra Di Marco, Ruggeri per esempio io lo farei giocare titolare, perché è uno che gioca ad alti livelli, esatto.
1: Titolare, perché poi, se gioca in Atletico Madrid.
0: Esatto, cioè voglio dire Udogi, Bartesaghi, ecco, per esempio, come lo vedi che è un giovane del Milan che si sta facendo strada, ma non...
1: Bartesaghi secondo me ha avuto un'ottima prima parte di stagione l'anno scorso, poi si è un po' perso come tutta la squadra. Manca tre soldi in questa squadra, ma bisognerebbe convincerlo a giocare per la nazionale italiana.
0: L'hanno inserito tra i difensori centrali, ma credo che dopo Esposito ci sarà Camarda.
1: Tre soldi all'attaccante.
0: Sì, no, infatti dico da attaccante centrale. C'è un vocale? Allora ascoltiamo il vocale, va, che magari, visto che manca poco.
2: Buongiorno, Roberto Baggio aveva avuto problemi con la Federazione Italiana Gioco Calcio, mi pare nel 2013 o via quegli anni lì, perché praticamente lui contestava un po' quello che è successo a Maldini, in questo brevissimo tempo. Maldini è successo in un giorno e mezzo, una settimana. Invece lui, mentre aveva l'incarico, diceva di non avere voce in capitolo e che le decisioni, quelle che riguardavano la sua carica, non aveva nessun potere decisionale, e ha detto che piuttosto che stare qui io non devo per forza occupare una poltrona che non ho nessuna responsabilità. E quindi un po' ha sbattuto la porta e si è bruciato quell'opportunità che magari sarebbe potuta presentare adesso e invece è stata coperta da Zola.
0: Beh, direi che sei d'accordo, Enzo Annuivi.
1: Sì,
0: più o meno quello che avevi appena
1: più
0: detto.
1: O meno,
0: esatto.
1: Poco fa.
0: Esattamente, esattamente.
1: L'idea è quella che è stato delegittimato in pratica.
0: Eh sì, un po' quello che ha si è sentito Maldini, perché Maldini poi ha pensato sulla sua pelle di essere delegittimato, però dopo 16 giorni non hai neanche fatto tempo a salire da cavallo, quindi non puoi essere, diciamo, defenestrato, ecco, ha fatto un po' tutto da solo. Enzo, siamo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo, spero di averti ancora ospite in studio.
1: Sarà un
0: perché
1: piacere,
0: è sempre un piacere averti anche al telefono, ma in studio è ancora meglio. Io ringrazio Massimo Tedesco, ovviamente in cabina di regia, Michele Ceci, ringrazio Lorenzo Bosi per gli aggiornamenti, soprattutto sempre in diretta, mi manda sempre notizie, la formazione adesso dell'Italia per esempio me l'ha girata lui. Vi lasciamo a Check Up con Vicky Mangone, ma ci risentiamo domani sempre dalle 14 alle 16 con Sport Club su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 16 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
11: C'è una classe di farmaci. Sono farmaci onnipresenti nelle case degli italiani. Gli inibitori di pompa protonica, comunemente noti come gastroprotettori. Nomi come omeprazolo, pantoprazolo, lansoprazolo rappresentano una delle voci di spesa più consistenti per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, con un esborso che supera gli 800 milioni di euro l'anno. Sebbene siano molecole rivoluzionarie per il trattamento di ulcere e reflusso gastroesofageo, la comunità scientifica internazionale sta sollevando interrogativi cruciali sulla loro sicurezza a lungo termine. Studi recenti evidenziano come un utilizzo prolungato e spesso inappropriato, che riguarda oltre il 50% delle prescrizioni ospedaliere, possa alterare il delicato equilibrio biochimico del nostro organismo. L'abbattimento dell'acidità gastrica, se protratto per anni, non parrebbe infatti privo di conseguenze. Dalla riduzione dell'assorbimento di nutrienti essenziali come la vitamina B12, il ferro e il calcio, fino a un incremento del rischio di fratture ossee e infezioni batteriche opportunistiche. Oggi cercheremo di analizzare le evidenze cliniche per capire dove finisce il beneficio terapeutico e dove inizia il rischio di abuso, quando questi farmaci siano indispensabili e quando invece sia necessario riconsiderarne l'assunzione per preservare il benessere sistemico. Noi siamo pronti ad ascoltare e raccogliere i vostri messaggi, che gireremo al professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'UM, Libera Università Mediterranea. Il nostro numero è 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: come i PP, gli inibitori di pompa protonica, sono tra i farmaci più venduti al mondo. Solo in Italia ci sono veramente cifre da capogiro. Si stima però che oltre la metà delle prescrizioni non sia del tutto appropriata. Oggi scopriamo perché questi farmaci, utilissimi nel breve termine, possono diventare un boomerang se usati a vita senza il controllo del medico. Parleremo anche di inerzia terapeutica. Molti pazienti continuano l'assunzione per anni senza una rivalutazione medica, trasformando un presidio temporaneo in una terapia cronica. C'è anche da considerare come questa tendenza ad abusare del farmaco si ripercuote poi inevitabilmente, visto che sono tutti mutuabili, sulle casse dello Stato, soprattutto sulla salute pubblica, laddove l'uso fuori controllo espone poi i pazienti a rischi evitabili. Professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'UM, Libera Università Mediterranea. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta.
0: Ci faccia capire bene, entriamo nel funzionamento dell'organismo. Cosa significa che lo stomaco ha bisogno di essere acido per lavorare bene?
1: Ma direi che l'acidità non è un errore della natura, nel senso che non è qualcosa che dovrebbe non esserci, nel senso che l'acidità è una barriera anche immunitaria, per carità, che distrugge i batteri cattivi, distrugge i batteri patogeni ed è un attivatore. Quell'acidità è un attivatore biochimico fondamentale. Senza acido noi non digeriamo le proteine, non assorbiamo nutrienti e quindi evidentemente andremmo incontro a carenze, quindi è una dotazione della quale dovremmo essere gelosi custodi, ma questo purtroppo non sempre accade.
0: Certo. Parliamo della vitamina B12. Cosa succede alla vitamina B12 quando questi farmaci vengono assunti per anni, per tantissimo tempo, per lunghissimo tempo?
1: Beh, diciamo che l'acido serve in qualche modo, tanto per rendere fruibile il discorso a tutti, sì. L'acido serve a staccare i nutrienti dal cibo e quindi serve in qualche modo a far sì che alcuni nutrienti che arrivano con gli alimenti solidi poi possano essere utilizzati. Cioè non è che se noi mangiamo la patata, quella arriva direttamente nel sangue come tale. La patata va smaltita, va divisa, va frantumata in tutti i suoi componenti e poi i componenti buoni vengono in qualche modo assimilati. Bene, chi stacca il nutriente dall'alimento è proprio l'acido. L'acido serve a questo. E allora ecco che l'abuso, per esempio, lei lo diceva in apertura, l'abuso di farmaci di questo genere, dei famosi IPP, porta a che cosa? Porta ad un malassorbimento di calcio, per esempio, quindi abbiamo anche il rischio dell'osteoporosi, ad un malassorbimento di magnesio, ad un malassorbimento di altre sostanze nutrienti, tra le quali proprio la vitamina B12, ma anche il ferro. E quindi è chiaro che avendo questo tipo di anomalie assorbitive noi potremmo ovviamente risentire degli effetti negativi di sostanze assolutamente indispensabili, quali appunto le vitamine, e tra queste la vitamina B12.
0: B12, quindi la riduzione dell'acidità può ostacolare l'assorbimento dei minerali. Un aspetto importante che riguarda le ossa, dunque il rischio di fragilità in caso di uso prolungato. C'è il capitolo anemia, no? Come le diceva, il ferro.
1: Sì. Assolutamente sì, il capitolo anemia, nel senso che se il ferro non viene staccato dall'alimento che lo trasporta, noi avremmo quel tipo di carenze che sono all'ordine del giorno, tant'è che il ferro in quel caso, non potendo essere assolutamente assimilato, talvolta va assunto per via endovenosa, proprio perché noi non riusciamo più ad assimilare attraverso una parete intestinale in grado di assimilare adeguatamente, non saremo in grado di assimilare quel nutriente, quindi dobbiamo necessariamente farlo arrivare nel nostro organismo attraverso altre vie che non possono essere quella intestinale o quella gastrointestinale in questo caso. Oltretutto c'è anche un altro argomento importante che va tenuto in considerazione, cioè molto spesso quando c'è un problema gastrico, quando c'è un problema talvolta di reflusso, no? Quante volte vi ho sentito parlare di reflusso, e col reflusso solitamente il ricorso all'inibitore di pompa protonica è una quasi una costante. Questo può andar bene per tempi comunque brevi, come lei diceva in apertura, può andar breve nelle forme in cui c'è un reflusso gastroesofageo, cioè un reflusso che parte dallo stomaco, cioè dall'ambiente gastrico, per salire in alto. Ma tante volte questo reflusso gastroesofageo non parte dall'ambiente gastrico, parte dall'ambiente intestinale ed è causato da alcuni batteri che noi abbiamo all'interno del nostro intestino, quei batteri che formano quella cosa che prima si chiamava flora batterica, oggi si chiama microbiota. Questo microbiota fatto nell'intestino di qualcosa come 30.000 miliardi di cellule, che a un certo punto potrebbero organizzarsi per realizzare una sorta di ambiente iperfermentante, cioè capace di generare una grossa fermentazione. I batteri, questi batteri fermentativi, producono dei gas. Uno di questi è l'acido solfidrico. L'acido solfidrico è un gas molto irritante, anche molto volatile, prodotto, attenzione, nell'intestino e non nello stomaco, essendo molto volatile, tende a risalire verso l'alto. Certo. Nel risalire verso l'alto, in qualche modo simula una fenomenologia che viene spesso assimilata al reflusso gastroesofageo, ma in questo caso non è un reflusso gastroesofageo, cioè non è l'acido cloridrico dello stomaco a procurare quel fenomeno, ma è l'acido solfidrico dell'intestino. E sull'acido solfidrico l'inibitore di pompa protonica non fa assolutamente nulla. E in questo caso la cosa peggiore è che se io do l'inibitore di pompa protonica immaginando che sia un reflusso gastroesofageo, bloccando l'acidità dello stomaco, complico ulteriormente il quadro, perché l'alimento non più digerito dallo stomaco arriva ancora più solido presso i batteri intestinali, che facendo più festa producono ancora più solfidrico. Questo è per dire quanto, senza voler rendere complesso il ragionamento, ma voglio dire che veramente l'assunzione di farmaci di questo genere non può essere, come dire, limitata e assoggettata alla sola autogestione del paziente.
0: Certo,
1: cioè l'inibitore di pompa protonica è un farmaco importantissimo che può avere degli effetti collaterali e che non può essere totalmente affidato alla gestione libera ed autonoma: o bruciore di stomaco, quindi prendo l'inibitore di pompa protonica, perché non è così.
0: Allora, abbiamo un messaggio, Sara di Este, Padova, che scrive: ho smesso di prenderli dopo 3 anni perché non digerivo più nemmeno l'acqua, sentivo come se il cibo rimanesse lì per ore. Appena ho scalato il dosaggio la mia digestione è rinata, forse ne abusiamo davvero troppo. Professor Minelli.
1: Assolutamente sì, non si può dar torto all'ascoltatrice. La cosa che però vorrei aggiungere a questo punto
0: Prego.
1: È che esiste un, come dire, è descritto un effetto che si chiama effetto rimbalzo, cioè quando si interrompe bruscamente dopo anni, lo stomaco può produrre un picco di acido che in qualche modo simula un qualche fastidio, per cui direi di andarci anche cauti, nel senso che sicuramente limitiamo l'assunzione di questi prodotti a veramente a tempi brevi, che non dovrebbero superare mai le qualche settimana e basta, e se qualcuno dovesse averle presi a lungo, magari sarà sempre il caso di ridurne l'uso, ma con gradualità e non tutti insieme.
0: Allora le giro un altro messaggio. Eleonora di Monza: esistono alternative naturali? Io sto provando con il gel d'aloe e la dieta, ma se salto una compressa di esomeprazolo il bruciore torna subito fortissimo. È un effetto dipendenza?
1: Non è un effetto dipendenza, è un problema che va gestito cercando di individuarne la causa, altrimenti è chiaro che mantenendo la causa del disturbo, il disturbo si autoreplica da sé. Ora, in casi di questo genere sicuramente ci possono essere dei prodotti, degli antiacidi che sono comunque di vario genere, di vario tipo, anche l'aloe può andar bene se aggiunto a qualche altro tipo di prodotto o di sostanza che viene utilizzata per confezionare gli antiacidi, però chiediamoci sempre perché il fenomeno è così tanto intenso da doversi ripresentare ogni qualvolta io riduco il farmaco, qualunque esso sia, appartenente al gruppo degli inibitori di pompa protonica. Perché se appunto il problema dovesse non essere dello stomaco, ma dovesse essere più giù, e davvero, cioè ci sono moltissimi casi che partono da più giù, proprio per un discorso di, si chiama la patologia, si chiama SIBO, SIBO sta per overgrowth, cioè per sovracrescita batterica nell'intestino tenue. Ecco, questo fenomeno diffusissimo, se giustamente, ecco, può dare dei benefici che diversamente quasi quasi ci imporrebbero di prendere costantemente l'inibitore di pompa protonica. Quindi va bene assumerlo in determinate fasi e in determinati periodi, ma se abbiamo bisogno di prenderlo sistematicamente, forse c'è qualcosa che non abbiamo indagato al punto giusto.
0: Allora, 334 11 11 622, le vostre domande al professor Mauro Minelli. Adesso c'è una pausa musicale, noi torniamo subito dopo.

0: formazione di acido cloridrico da parte del nostro stomaco è una condizione normale. Serve a produrre una barriera difensiva, a sterilizzare il cibo, a rendere biodisponibili vitamine e minerali. Quando questa produzione è eccessiva, con fenomeni di risalita dell'acido e conseguenti bruciori, nausee, persino afte nelle mucose della bocca, significa che la produzione dell'acido è superiore a quella necessaria. Le cause possono essere tante, ma la prima cosa da fare, proprio per uno stile di vita accettabile, è ricorrere ai farmaci. Quando prendiamo un gastroprotettore, stiamo alzando il pH, rendendo l'ambiente meno aggressivo. Bloccare questa funzione tramite IPP, gli inibitori di pompa protonica, per periodi eccessivi, significa alterare la fisiologia digestiva. Sicuramente il gastroprotettore è un farmaco molto utile, è un toccasana per chi soffre di reflusso cronico, ma occorre trovare il giusto equilibrio tra sollievo e sicurezza. Professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'ULM. Apriamo un altro capitolo, professore, importante: capire se e quanto le difese immunitarie dello stomaco vengono messe fuori gioco da questi farmaci.
1: Ma diciamo che i meccanismi attraverso i quali le difese immunitarie possono essere messe fuori gioco sono tanti e diversi. Intanto c'è da ricordare che una prolungata inibizione, un prolungato blocco della secrezione acida dello stomaco favorisce intanto nello stomaco una eccessiva crescita di batteri, nel senso che l'acidità dello stomaco è un toccasana anche per respingere l'aggressione da parte di batteri, e quindi quando noi inibiamo, blocchiamo la secrezione acida nello stomaco, favoriamo lì sempre nella cavità dello stomaco una eccessiva presenza di batteri, alcuni dei quali producono composti nocivi, talvolta anche molto nocivi, cioè potenzialmente cancerogeni, come ad esempio le nitrosamine, che sono sostanze che nel tempo lungo possono portare a problematiche di questo genere. E poi teniamo anche conto del fatto che gli inibitori di pompa protonica possono infiammare nel tempo lungo la mucosa intestinale, nel senso che possono, riducendone la funzione in qualche modo, possono renderla permeabile. Quindi permeabile vuol dire che può essere facilmente attraversabile da una serie di sostanze che invece non dovrebbero mai passare. E se le proteine che noi mangiamo arrivano indigerite e quindi passano indigerite nel sangue attraverso una mucosa molto porosa, il sistema immunitario reagisce in modo esagerato, innescando potenzialmente delle risposte autoimmuni, quindi partono le malattie autoimmunitarie. Aggiungo ancora che una prolungata soppressione dell'acidità dello stomaco, che per una sorta di meccanismo compensatorio che è finalizzato, che noi creiamo da noi per bilanciare la minore acidità, tende a promuovere la produzione di un'altra sostanza, si chiama gastrina, la quale prodotta in grandi quantità può favorire l'insorgenza di lesioni precancerose. Quindi ci sono una serie di situazioni, qui è chiaro che non vogliamo per nessunissima ragione al mondo fare terrorismo, ci mancherebbe altro.
0: Si sta riferendo ai polipi del fondo gastrico, professor Minelli?
1: Mi sto riferendo a quelli, esattamente a quelli, certo che sì. E quindi ci sono delle condizioni, anche nei casi, a proposito di gastriti autoimmuni, condizione di gastrite si chiama gastrite atrofica, che già di per sé è caratterizzata da una riduzione patologica della produzione di acido cloridrico, e quindi un'ulteriore soppressione farmacologica di questa sintesi farà significativamente aumentare il rischio di queste forme.

0: AIFA 1, che mira proprio a limitare la prescrivibilità a carico del sistema sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale, e limitare la prescrivibilità di questi prodotti solo ai casi di reale necessità clinica, necessità, come per esempio, certo, l'ulcera peptica, per esempio, oppure una situazione di reflusso ma complicata da una serie di complicazioni un pochino più severe. Quindi ci sono delle indicazioni specifiche per questo.
1: Allora, professor Minelli, dobbiamo chiudere e voglio però girarle prima un ultimo messaggio. Mariano Di Velletri, le chiedo proprio una risposta sintetica. Dice: io prendo la cardioaspirina, mi hanno detto che il gastroprotettore è obbligatorio per non bucarmi lo stomaco. È vero? Posso interromperlo senza problemi?
0: L'obbligatorietà non esiste, può essere un farmaco da utilizzare nel momento in cui dovesse farsi sentire più fortemente l'impatto, ma questa azione di copertura obbligata dell'inibitore di pompa protonica non è assolutamente vera e non è assolutamente fattibile.
1: Grazie professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'UM, Libera Università Mediterranea. Qualche istante di pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: I disturbi del linguaggio sono molto più diffusi di quanto si pensi, e non solo in età pediatrica, dove si tende a intervenire con maggiore attenzione. Possono infatti comparire in diverse fasi della vita. In età evolutiva si stima che circa il 7-10% dei bambini presenti difficoltà nella comunicazione o nello sviluppo del linguaggio. In età adulta invece i disturbi della comunicazione e della deglutizione interessano molte persone colpite da ictus, circa 100.000 nuovi casi ogni anno in Italia, oltre a pazienti con patologie neurodegenerative o oncologiche. A questi casi si aggiungono anche adulti che continuano a convivere con disturbi iniziati.

nell'infanzia, come alcune forme di balbuzie che possono persistere nel tempo e richiedere un supporto specialistico. Complessivamente si parla di migliaia di persone che nel corso della vita possono avere bisogno di un percorso riabilitativo specifico. Il tema dei disturbi del linguaggio è tornato al centro dell'attenzione in occasione della Giornata Europea della Logopedia dello scorso 6 marzo, che ha evidenziato come negli ultimi anni la pratica clinica stia cambiando in modo molto rapido. Accanto al lavoro dei professionisti stanno infatti entrando sempre più strumenti digitali e sistemi di intelligenza artificiale che aiutano a monitorare il linguaggio, a proporre esercizi personalizzati e rendere le cure più accessibili, soprattutto a distanza. Raccontateci le vostre storie. La dottoressa Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani, risponderà ai vostri messaggi. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. 334 11 11

0: corpo del linguaggio è un percorso complesso che coinvolge memoria, attenzione, capacità motorie e competenze cognitive. Non tutti i bambini seguono e hanno lo stesso ritmo. Alcuni iniziano a parlare più tardi, altri faticano a pronunciare i suoni e a costruire delle frasi. Capire quando si tratta semplicemente di tempi individuali e quando invece può esserci un vero disturbo è uno dei dubbi più frequenti dei genitori. Per questo è importante osservare con attenzione lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita e, in caso di incertezza, confrontarsi col pediatra o con uno specialista. Una diagnosi precoce può fare una grande differenza nel percorso di crescita e di apprendimento del bambino. Tiziana Rossetto è una figura centrale della logopedia in Italia ed è anche presidente della Federazione Logopedisti Italiani. Dottoressa Rossetto, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio infatti anche a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, dottoressa Rossetto, molti genitori pensano: mio figlio parlerà quando sarà pronto. Come si fa a capire quando si tratta semplicemente di tempi individuali e quando invece può esserci un vero disturbo del linguaggio?
1: Allora, giustamente, come lei ha anticipato, nessuno ha insegnato a noi di parlare. È un funzionamento che avviene immersi in un ambiente appunto comunicativo, prima di tutto linguistico, poi con tutte le funzioni cognitive correlate. Però ci sono dei bambini, dei tempi, c'è una estrema variabilità, ecco, premettiamo anche questo. Ma a livello scientifico sono condivise alcune tappe ormai irrinunciabili per quanto riguarda i parametri di confronto e di monitoraggio, e poi anche per orientare un bambino e la famiglia verso una diagnosi di funzionamento. E sono l'acquisizione di un primo vocabolario, che è quello entro l'anno, i 12-18 mesi, ecco, questo è un arco di tempo importante dove appaiono dai primi vocalizzi, ci sono le prime sillabe che poi vengono duplicate, collegate a un oggetto, quindi papà, mamma, pappa, pipì, popò. Ecco, queste sono, diciamo, sì, così, evoluzioni che noi possiamo notare in tutti i bambini, per arrivare poi alle prime paroline. Questo primo vocabolario si stima intorno ai 500 paroline, un vocabolario che poi viene utilizzato per fare delle frasi, quindi siamo alla combinazione di una fase grammaticale, sintattica, che è un po' più complessa, e poi ovviamente saper rispondere a domande che non sono solo quelle dei genitori che capiscono i loro figli, anche certo, se parlano in un modo appunto che non è diciamo così che li comprendono, perché loro giustamente parlano quando vuole lui, ma perché loro lo comprendono. Però il bambino deve essere compreso dagli altri, soprattutto quando arriva nel primo luogo sociale, che è quello della o del nido, della scuola appunto dell'infanzia. I 3 anni sono un po' uno spartiacque importante per avere queste tappe conquistate dal bambino. Il pediatra è una figura di riferimento con la quale noi collaboriamo molto, perché abbiamo condiviso anche delle ricerche, delle raccomandazioni. Sono inserite nei loro bilanci di salute lo sviluppo comunicativo e linguistico, e quindi è importante che continui e che si mantenga questa collaborazione, proprio per capire quando siamo in presenza di un disturbo, perché questo certo, permette a noi di intervenire quanto prima.
0: Ecco, dottoressa Rossetto, in letteratura si distingue tra disturbi del parlato e disturbi del linguaggio. Qual è la differenza?
1: Allora, io direi che se del parlato si intende i disturbi della comunicazione, perché poi adesso hanno tutti una grande cornice che è quella dei disturbi del neurosviluppo, dove sì, all'interno del neurosviluppo sì, la comunicazione, che è una funzione importantissima, perché si può comunicare anche senza parlare, e il linguaggio sono due elementi di funzionamento importantissimo. Se pensiamo a un disturbo della comunicazione, dobbiamo anche pensare a qualcosa di un po' più serio, che coinvolge anche la relazione, perché poi anche questo è importante e ci permette di vedere già dallo sviluppo comunicativo se il bambino o guarda la persona, se il bambino è attento, ecco, se quando riferisce magari indica anche con l'aiuto della mano, fa dei gesti che aiutano la sua comunicazione. Se invece notiamo un'assenza anche di questi elementi che aiutano a capire e a farsi capire, allora lì, insomma, sarebbe importante anche quanto prima consultare, proprio rivolgersi al pediatra, allo specialista.
0: Certo, anche, comunque lo specialista.
1: Sì, lo specialista. Mm. E poi il linguistico, lo speech, cioè proprio il linguistico, sì, è qualcosa che coinvolge, come diceva lei, anche un discorso di coordinazione motoria. Però certo, lì siamo proprio sulla funzione linguistica. Ecco, possiamo benissimo avere la collaborazione quanto prima anche del logopedista.
0: Allora le giro dei messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622 dei nostri ascoltatori. Mio figlio ha quasi 3 anni, dice poche parole ma ben pronunciate e spesso anche complesse. Sta imparando a parlare in modo anomalo? Chiede Nina da Savona.
1: Ma io direi che, come ho detto prima, la variabilità di acquisizione e di sviluppo è veramente molto varia in questo. Se il bambino comprende, se il bambino emerge con questa capacità anche di complessità, direi che, se non ha, magari aspetterei di farlo frequentare una scuola dell'infanzia dove ha più scambi comunicativi, dove ha più anche esperienze, e poi di vedere come si comporta. Diciamo che la diagnosi di un disturbo primario del linguaggio, questo è un altro termine che rientra appunto nei termini di tipo scientifico, disturbo primario del linguaggio si fa proprio in assenza di disturbi cognitivi, disturbi sensoriali, quindi dell'udito, disturbi motori, e se è, diciamo che l'arco di tempo è entro i 4 anni, ecco, per una diagnosi di questo genere. Mm-hmm. Quindi consiglio l'esperienza della socializzazione anche.
0: Chiede Leonardo, i tablet e gli smartphone utilizzati nell'infanzia aiutano o ostacolano lo sviluppo del linguaggio, dottoressa?
1: Bellissima domanda, se ne sta discutendo, la società scientifica dei pediatri e non solo, anche degli psichiatri stanno molto discutendo se questo può aiutare o può essere un ostacolo. Io direi che bisogna avere veramente un buon senso, perché non si può parcheggiare un bambino davanti a un tablet. È utile anche tutti i device, cioè tutte la tecnologia può essere utile se utilizzata in maniera settoriale e soprattutto in un bambino, con la presenza dell'adulto che fa da ponte, diciamo così, comunicativo, e per piccole dosi, assolutamente. Io insomma non, però attenzione, perché l'orientamento è quello di verificare se questo veramente anche può creare dei danni.
0: Comunque non demonizziamo, però insomma attenzione, regolamentiamo l'uso.
1: Siamo già sull'intelligenza artificiale, che poi ne dovremo parlare, si apre un altro capitolo.
0: Sì, infatti. Giulia da Roma invece chiede un'altra cosa. Mio figlio balbetta da qualche mese, ma solo quando è emozionato. È una fase passeggera o dobbiamo intervenire subito prima che diventi un vizio? Che non è un vizio, ma è un disturbo frequente la balbuzie, dottoressa.
1: Allora diciamo che possiamo anche definirla fisiologica, 2 anni, 2 anni e mezzo, 3, quando c'è una grandissima acquisizione linguistica, quindi un aumento di vocabolario, una grande anche voglia, funzione di parlato del bambino, c'è un po' un conflitto in questo senso. Ecco, attenzione ai casi anche qui. Se dura, sì, è chiaro, è un disturbo anche questo neurobiologico complesso, l'ambiente, il contesto può anche interferire, attenzione alla ereditarietà, attenzione anche ai disturbi specifici correlati. Se dura più di 6-8 mesi, anche qui consultare un logopedista, un pediatra, ma un logopedista, perché per noi è importante dare ai genitori immediatamente dei comportamenti, e questo è anche evidenziato a livello scientifico. Si lavora molto con la famiglia, per dare alla famiglia comportamenti che facilitano la comunicazione e non la ostacolo, perché la balbuzia, anche qui, se ci sono degli adattamenti facilitatori, è molto importante farlo nel più breve tempo possibile. Quindi una comunicazione efficace.
0: Bene, 334 11 11 622 il nostro numero di WhatsApp, continuate a mandarci i vostri messaggi, noi continuiamo a parlare di disturbi del linguaggio, lo faremo tra poco, sempre con la dottoressa Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani.

0: c'è una figura silenziosa ma fondamentale che ogni giorno tiene insieme i pezzi della vita di chi fatica a parlare ma anche a mangiare in sicurezza, ed è il caregiver. Che sia una mamma, che sia un marito, che sia un figlio, sono oltre 3 milioni gli italiani che assistono un caro in difficoltà, diventando un vero ponte per comunicare col mondo. Noi siamo sempre con la dottoressa Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani. Dottoressa Rossetto, nel caso di malattie neurodegenerative la logopedia è fondamentale, no? Non solo per parlare, ma anche per deglutire, sì, anche per alimentarsi.
1: Sì, sì, siamo in presenza di malattie appunto che colpiscono queste funzioni, e proprio la fase non solo della disartria, proprio la difficoltà di parlare, ma anche quella che coordina tutti la miriade di muscolo, di organi nella deglutizione, colpisce, ahimè, queste persone. Parliamo di malati di Parkinson, certo, parliamo di demenze, parliamo dei disturbi appunto acquisiti, anche pensiamo tutta alla chirurgia, ai tumori testacollo, quindi abbiamo la malattia più grave, la sclerosi laterale amiotrofica, quindi oltre alla deglutizione tutto il problema della comunicazione. È un ambito specialistico che ha dato un grande impulso e un bisogno anche di riorientare la nostra formazione, perché è importante. La formazione ha un corpus dottrinale che si alimenta dalla ricerca scientifica, e qui l'efficacia del trattamento è data proprio dal nostro intervento. Le linee guida, quelle che noi sentiamo nominare, le raccomandazioni cliniche, sì, sono documenti importanti condivisi a livello internazionale e danno al professionista, ma soprattutto danno al cittadino assistito, il quadro, il percorso diagnostico terapeutico di come lui deve essere assistito. E per il tratto del vocal tract, quello che dice lei, la disfagia, ecco, il sintomo, quindi la difficoltà di deglutire, è importantissima. Anche qui si deve intercettare nei primi sintomi. Una persona che già diventa anziana di per sé fa fatica a deglutire, pensiamo. Vero. Certo. A degli anziani che noi magari abbiamo nella nostra e già questo pone dei problemi, perché non solo la cosa più grave è il soffocamento, ovviamente, ma lei pensi a tutto quello che sono le polmoniti da bingesti, cioè il fatto di che ti vada di traverso, ecco, mettiamola così, e proprio pone in difficoltà gli anziani, ecco, pensiamo anche a quelli delle case di riposo, pensiamo alle persone che appunto hanno questa difficoltà, e si comincia a sentire la voce che gorgoglia, si comincia a vedere che queste persone subiscono delle infezioni polmonari importantissime, quindi la prevenzione, qui cambia la collaborazione e va col medico di medicina generale in primis, per poi andare al neurologo, allo specialista, all'otorino, al foniatra, insomma.
0: Io vorrei parlare anche di riabilitazione, abbiamo 3 minuti. Sì. Negli ultimi anni anche la riabilitazione logopedica sta evolvendo, no? Grazie alle, sì, tecnologie digitali. Si utilizzano, sì, certo, supporti come sistemi di analisi automatica del parlato, esercizi personalizzati, piattaforme di teleriabilitazione. Sono tutti strumenti che aprono nuove prospettive di cura.
1: Sì, sono tutti strumenti, appunto, innovazione tecnologica che viene a supporto del professionista. Lei ha fatto bene a citare prima il caregiver. Attenzione, anche qui il supporto tecnologico per persone che possiamo assistere meglio, anche con più accessibilità, e quando si dice questo, per esempio la teleriabilitazione a domicilio, no, del paziente, o in luoghi, sì, dove non ci sono i servizi. Questo però che cosa rende un adulto di questo genere, ma anche un bambino, ha sempre bisogno di una persona di riferimento che possa, chiaro, essere, certo, metterlo in situazioni di utilizzo, ha sempre bisogno anche di un consenso e quindi di un mantenimento di una certa etica professionale sulla trasparenza. Quindi importantissimi conoscere e utilizzare questi strumenti che ci permettono di dare se noi siamo capaci però di utilizzare questi algoritmi, di dare dei buoni dati, perché l'analisi del parlato, il monitoraggio, fare quello che noi facevamo, ma che tutte le professioni sanitarie facevano a livello manuale, adesso si fa in pochissimo tempo. Devi essere però tu, professionista, quello che conduce, quindi certo. Benissimo l'utilizzo, benissimo l'addestramento della persona assistita, sempre però con la supervisione del professionista.
0: Quindi l'analisi automatica non può sostituire l'orecchio clinico di un professionista, non c'è dubbio.
1: No, ma non può neanche sostituire l'empatia, la relazione,
0: certo,
1: che ci mette.
0: Certo, certamente.
1: Perché la relazione, il tempo di cura è importante.
0: Assolutamente.
1: È una cura. Sì.
0: Ancora qualche messaggio. Francesco da Torino dice: ho notato che dopo l'intervento alla tiroide la mia voce è cambiata, è diventata soffiata. Il logopedista si occupa anche di questo o devo andare da un altro specialista? È roba vostra, dottoressa?
1: Sì, dottoressa Rossetto, certo, sì. Soffiata. Sì, è un termine esatto, perché la persona che lo descrive può avere fatica, cioè soffiata, faccio fatica, quindi che cosa è successo a livello chirurgico, il post chirurgico, che cosa ha avuto come esito, sono organismi micro, possono essere stati danneggiati, possono essere stati magari solo sollecitati, consiglio vivamente un'analisi di questa voce soffiata. Torino ha dei centri di eccellenza nel servizio pubblico.
0: Molto bene,
1: proprio.
0: Molto bene. Allora chiudiamo con questi due messaggi, non abbiamo tempo per rispondere, proprio una battuta per la risposta. Roberto: mio padre ha avuto un ictus 3 mesi fa, capisce tutto ma non riesce a trovare le parole, si agita e piange, chiede se la logopedia può aiutarlo. Direi di sì, mi permetto di dire.
1: Sì, siamo ancora nel tempo di recupero, assolutamente.
0: Bene.
1: Sì, rivolgersi quanto prima.
0: Bene, poi Lucia da Bari: mia madre ha il Parkinson, fatica a deglutire l'acqua, tossisce sempre, esistono esercizi o trucchi per aiutarla a bere senza rischi?
1: Certo, esiste l'acqua gel, assolutamente, intanto cominciamo a dare questa che non è più liquida.
0: Brava.
1: Rivolgersi
0: Bravissima.
1: Subito al medico di medicina generale e visita logopedica e specialistica, perché il neurologo sarà sicuramente il punto di riferimento. Anche lì ci sono i logopedisti bravissimi a Bari,
0: grazie,
1: in neurologia.
0: Grazie
1: voi,
0: dottoressa.
1: Grazie
0: Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani. Noi abbiamo finito anche per oggi, grazie per averci seguito, per aver ascoltato Check Up. Vi lascio alle notizie e poi a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: Radio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. La cerimonia del ventaglio al Quirinale, tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi quotidiani dei cittadini, dice Sergio Mattarella. Clamorosa possibile svolta per Gaza, Hamas sarebbe vicina alla firma per il proprio disarmo, lo dicono fonti israeliane. Strage in Ucraina per i violenti raid russi e un missile di Mosca viola lo spazio aereo della Polonia, dura reazione di Varsavia, dell'Unione Europea e della NATO.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Lorenzo Villanetti e Alessio Galea. Al Quirinale, in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è espresso su vari temi, dalle violenze in Val di Susa ai rischi dell'intelligenza artificiale applicati all'informazione. Il Capo dello Stato si è raccomandato alla classe politica, inoltre, di contrastare il fenomeno della disaffezione elettorale, chiedendo di abbassare i toni di una campagna elettorale cominciata anzitempo.
9: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
8: Restano alte le tensioni alla Camera sul decreto legislativo per l'attuazione del AI Act e l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo lo slittamento del voto in Commissione Affari Europei provocato dalla protesta delle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS continuano a denunciare il rischio di una profilazione di massa. Sulla stessa linea resta il fermo richiamo anche del garante per la privacy. Il provvedimento che disciplina l'uso del riconoscimento facciale e la conservazione fino a 7 giorni dei dati per le aree o gli eventi a rischio prosegue comunque l'iter nelle commissioni affari costituzionali e giustizia di entrambi i rami del Parlamento. Notizia del pomeriggio: possibile svolta per Gaza e vicina alla fumata bianca tra Israele e Hamas. Sarebbero significativi passi in avanti nei colloqui indiretti in corso al Cairo per l'attuazione della seconda fase del piano di pace per la striscia. Fonti israeliane coinvolte nelle trattative riferiscono che la direzione appare molto positiva e che si profilano sviluppi decisivi e imminenti. Al centro del tavolo negoziale, guidato dai mediatori egiziani, americani e internazionali, figurano i nodi finora più complessi, e cioè il completo disarmo e la smilitarizzazione della striscia, la gestione della sicurezza e l'insediamento di un comitato tecnocratico per la futura amministrazione dell'enclave. Intanto però, prima della pubblicazione di queste indiscrezioni, a Gaza altri morti e feriti per gli attacchi israeliani. E poi torna a infiammarsi il Golfo Persico nella notte vasta ondata di attacchi americani e per la prima volta sauditi contro l'Iran.
0: Centri di comando militari, strutture missilistiche, siti di difesa costiera, la vasta operazione americana e saudita lanciata nella notte ha preso di mira decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. Era stata preannunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro i siti americani nella regione, ma i raid non hanno risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di una coppia rimasta uccisa insieme al figlio di appena 2 anni in un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. In un attacco è rimasto colpito un edificio di una società cinese in Kuwait, causando la morte di un lavoratore. Sullo sfondo della nuova escalation, i mediatori pakistani assicurano che continuano gli sforzi per riportare Washington e Teheran al tavolo delle trattative. E nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza, un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con drone a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: E poi c'è la guerra in Ucraina, 24 ore ad altissima tensione con uno degli attacchi russi più violenti sul paese, con oltre 10 vittime e un missile russo che avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, suscitando la dura reazione di Varsavia, della NATO e dell'Unione Europea.
10: Si aggravano gli effetti del devastante attacco aereo sferrato dalla Russia nella notte sull'Ucraina. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità locali, le vittime complessive nel paese sono salite ad almeno 13 morti e decine di feriti a seguito del lancio massiccio di 74 missili e 284 droni. L'episodio più tragico si è consumato alla periferia di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, dove un missile balistico Iskander M ha centrato un'abitazione privata, cancellando un'intera famiglia. Tra i 6 morti si contano 2 bambine di soli 5 e 12 anni. Ulteriori vittime sono state registrate nelle regioni di Kiev e Poltava. Sul fronte diplomatico e militare internazionale resta altissima la tensione con l'Unione Europea e con la NATO. Le autorità di Varsavia hanno confermato che un missile da crociera russo KH-101 ha violato lo spazio aereo polacco per poi precipitare in una zona disabitata nella provincia di Lublino, a 80 chilometri dal confine con l'Ucraina. Il premier Donald Tusk, dopo aver convocato un vertice di sicurezza d'emergenza, ha avvertito che i prossimi 100 giorni potrebbero decidere l'esito della guerra e ha annunciato la volontà di intensificare il sostegno militare a Kiev, mentre la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha condannato l'ennesima violazione dello spazio aereo europeo e l'Alleanza Atlantica ha ribadito la propria prontezza a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: L'Italia è nella morsa della quarta ondata di calore dopo Campobasso, Perugia e Rieti. Da domani le città con il bollino rosso saliranno a 11, toccando i 40 gradi nel weekend tra afa e notti tropicali. La calura alimenta una grave siccità nel bacino del Po, mettendo a rischio l'acqua in centinaia di comuni tra il Piemonte e la Lombardia. Emergenza roghi anche in Europa, specialmente in Grecia, dove si contano 3 vigili del fuoco morti e oltre 8.000 evacuati a Creta. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.

0: Bay con The Lumineers e anche con Noah Kahan, e la canzone era Apple Night. Abbiamo iniziato così oggi. Buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, siamo in diretta dalle 17 alle 20, in replica dalle 22 all'una. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, ormai lo sapete. Potete intervenire in diretta con i vostri messaggi WhatsApp al 334 11 11 622. Oggi ci chiediamo: siamo tutti schedati? E soprattutto, il riconoscimento facciale può essere una minaccia alla democrazia o magari è un mezzo per contrastare i reati? Fino a che punto l'intelligenza artificiale è al servizio degli esseri umani e quando invece si superano limiti etici? Sono domande che molti di noi oggi si pongono, no? Avete visto, tutti i giornali hanno titolato sull'uso del riconoscimento facciale a fini di sicurezza, una misura che infiamma anche il dibattito politico, e noi ne parliamo, ma ne parliamo prima di tutto, prima che con i politici, con un esperto, Filippo Lubrano. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, c'è un po' di ritorno, comunque la sentiamo. Ingegnere gestionale, giornalista, esperto di intelligenza artificiale e cyber security, Filippo Lubrano. Allora, la domanda è: il riconoscimento facciale, intanto tecnicamente com'è possibile con l'AI, o era possibile anche prima dell'AI?
1: Ma diciamo, questa è una tecnologia che è stata abilitata in particolare dall'AI, ma anche da un AI precedente rispetto all'ultima tornata di AI, quindi dall'ingresso sulla scena mondiale di ChatGPT, quindi a fine 2022. Sono tecniche di riconoscimento facciale che si basano su delle tecnologie che hanno effettivamente delle componenti generative sulla parte di AI. Sono, diciamo, disponibili già sul mercato dai primi anni 10, sostanzialmente del 2000, sono utilizzate in maniera massiva, ad esempio in Cina già da un po' di anni. Ci sono dei sistemi integrati all'interno, ad esempio, di WeChat, che è la piattaforma principale che si è mangiata un po' l'internet cinese, con la quale il governo cinese, ad esempio, può far arrivare in tempo reale delle multe nel caso qualcuno, non so, attraversi la strada con il rosso o altre tipologie di infrazioni di questo genere. Direttamente appunto sullo smartphone delle persone, scalando direttamente il credito dal proprio credito telefonico. Quindi sono cose che non sono nuovissime, adesso entrano sulla scena anche nel mercato europeo ed è un tema sicuramente interessante da seguire.
0: Perfetto. E invece, a proposito dell'utilizzo che se ne fa, appunto in Cina è già utilizzato, in Italia se ne discute e la cosa crea molto dibattito. Ma ad esempio in Cina non c'è stato dibattito, immagino.
1: Ma dunque, in Cina il dibattito c'è stato, non è un dibattito che arriva sicuramente agli occhi occidentali, ma c'è un dibattito interno al partito stesso. Ovviamente la Cina è un'autocrazia, ma è un'autocrazia che non si dimentica di parlare alla pancia del paese. Tutte le decisioni che prende, le prende comunque sempre molto allineata con quello che è il sentimento del paese stesso. E quindi questa tipologia, ad esempio, di disposizione è una tipologia di disposizione che è molto allineata a quello che è il sentire comune in Cina, in particolare alla filosofia confuciana, che effettivamente si basa già su criteri di raccolta di meriti, contribuzioni di questo genere, per cui effettivamente il singolo cittadino cinese si sente più tutelato da una disposizione di questo genere piuttosto di quanto possa sentirsi minacciato. Cosa che nella nostra logica invece, con valori molto diversi, è ovviamente all'opposto, tant'è che insomma noi abbiamo degli strumenti, l'ultimo dei quali è l'AI Act, che ci tutelano proprio da questa tipologia di problematica. Non è un caso insomma che la prima disposizione dell'AI Act è proprio quello di evitare tutta la parte di sorveglianza di massa, sistema di credito sociale o cose di questo genere, quindi evitare sostanzialmente quello che sta succedendo invece in Cina.
0: Come si fa a essere sicuri però che ad esempio questi dati, le nostre facce, non vengano invece utilizzati anche da altri paesi, cioè non vengano poi rubati come dati?
1: Allora, la certezza in questo momento non esiste, come non esiste per nulla che è digitale. Abbiamo, insomma, una lunghissima casistica di casi di hacking, di cybersecurity, dove effettivamente informazioni anche molto riservate vengono poi sottratte e c'è una fiorente letteratura riguardo il dark web, il deep web, dove effettivamente si possono comprare dati sensibili di carte di credito, di passaporti, carte di identità dei cittadini. Era stato un caso che era scoppiato ad esempio nel 2016 con addirittura la carta di credito di Obama, che insomma all'epoca era presidente degli Stati Uniti, e si trovava relativamente facilmente insomma in questi meandri del web. Quindi non c'è sicuramente una certezza assoluta quando si parla di digitale. Ci sono degli strumenti che però vietano di farlo dal punto di vista legale. Questa è la massima garanzia che possiamo dare in questo momento. L'AI Act va in questa direzione. Ci sono tutta una serie di cose che non si possono fare secondo l'AI Act, in particolare non si possono fare in tempo reale, quindi noi non possiamo andare a utilizzare le telecamere di sorveglianza che ormai sono ovunque, e peraltro una telecamera su quattro al mondo è cinese, è di un'azienda in particolare che si chiama Hikvision. Quindi insomma anche su questo poi bisognerebbe capire bene dove risiede il dato, dove ci sono tutta una serie di implicazioni etiche, non solo, però ecco, con l'AI Act siamo tutelati che non si può andare a fare in tempo reale il riconoscimento facciale, ad esempio, di telecamere utilizzate in piazza. Poi esiste una forte zona grigia, perché in questo momento si vieta il tempo reale, ma non è indicato quanto sia lo scarto necessario dal tempo reale per poter utilizzare poi questi dati. Quindi in questo momento, se io aspetto 3 secondi dalla registrazione in tempo reale, dallo streaming in tempo reale, da nessuna parte è scritto che io non posso utilizzare queste immagini per fare il riconoscimento facciale. Quindi ci sono ancora diversi meandri all'interno della regolamentazione, dove è facile in questo momento muoversi se si vuole portare degli obiettivi, insomma, in direzioni maliziose o cose di questo genere.
0: Un'ultima domanda telegraficamente, se puoi rispondermi, Filippo. Il riconoscimento facciale può anche sbagliare, no? Ci sono i sosia, quindi ci sono delle somiglianze. Fino a che punto è preciso il riconoscimento adesso?
1: Ce ne sono, ahimè, molti, nel senso che specialmente per alcune etnie hanno fatto molto discutere alcuni casi, insomma, sia negli Stati Uniti sia in Cina. In Cina, ad esempio, è molto accurata per i visi orientali, per i visi occidentali, così come a noi a volte i cinesi sembrano tutti gli stessi, tra virgolette, allo stesso modo per loro noi sembriamo un po' tutti uguali. E questa cosa, nel senso, loro hanno meno dati, cioè i loro dataset sono allenati su milioni, in alcuni casi centinaia di milioni di immagini di volti cinesi, ma pochissimi volti invece occidentali. Quindi è probabile che se io faccio un'infrazione, magari mio cugino, che mi assomiglia un pochino, può finire multato lui o peggio lui. E allo stesso modo succede in Europa, sono successi dei casi negli Stati Uniti molto evidenti in questo, sulla parte ad esempio proprio dei bias e dei pregiudizi, in particolare verso persone che vengono da etnie afroamericane o cose di questo genere, per cui ci sono poi anche dei gruppi di attivisti che stanno giustamente, insomma, cercando di far leva su questo tema proprio per portarlo all'opinione pubblica, perché ci sono un bel po' di falsi positivi molto rischiosi.
0: Caspita, grazie mille per i tuoi input. Effettivamente Filippo ci hai aiutato molto a capire di più. E adesso seguiremo anche il dibattito politico con due ospiti tra poco che ci diranno la loro a favore o contro queste nuove norme proposte sul riconoscimento facciale. Intanto grazie Filippo Lubrano, ingegnere gestionale, giornalista ed esperto di intelligenza artificiale e cyber security. E noi andiamo ad ascoltarci Role Model con High Hopes.

0: Continuiamo a parlare di riconoscimento facciale, di intelligenza artificiale, stavolta lo facciamo dal lato politico. In questo momento abbiamo con noi Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. Grazie, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, ovviamente le chiedo in che cosa consiste e perché è necessario, secondo voi, questo provvedimento di cui tanto si parla.
1: Allora, poi bisogna capire come viene interpretata la norma, tant'è che anche da Bruxelles, insomma, c'è una fase di attesa per comprendere quale sarà l'applicazione italiana. Secondo me ci vuole una mediazione di buon senso, infatti la posizione del nostro governo mi pare sensata, perché un discorso è come c'è un divieto generico e generalizzato a fare il tracciamento biometrico nei luoghi pubblici sempre ovunque, perché quello violerebbe la privacy. Un'altra questione è quello che è la proposta del governo italiano, che è quella di dire in alcuni determinati luoghi pubblici sensibili o quando ci sono eventi, abbiamo visto la Val di Susa per dire recentemente, ma Bologna e quant'altro, si può usare questo tipo di tecnologia, la si tiene per al massimo una settimana al dato. Ovviamente la si utilizza solo con il beneplacito dell'autorità giudiziaria e dopo una settimana, se il dato non serve, lo si cancella. Quindi questo coniugherebbe il fatto di appunto non violare la privacy, come prevede appunto la normativa europea, ma l'esigenza di pubblica sicurezza, perché in alcuni contesti, insomma, quando si parla di terrorismo o comunque atti violenti, c'è anche un'esigenza di pubblica sicurezza che ha un valore, cioè, quindi non è che viene utilizzato a capocchi e magari con il rischio di hackeraggi. C'è un giusto equilibrio, cioè, ci sono paesi tipo la Cina dove è possibile più o meno fare qualsiasi cosa e usare l'intelligenza artificiale anche per fare la valutazione dei dipendenti e quant'altro. L'Europa ha posto giustamente dei paletti, perché l'intelligenza artificiale va gestita e governata dall'uomo. La posizione italiana è una buona mediazione di buon senso.

0: Esatto.
1: Sì, beh, l'idea è quella, cioè si tara su luoghi o eventi, quindi o eventi in particolare e quindi in quel caso attivi questo sistema, poi è chiaro che ci sarà tutta una fase di adeguamento tecnologico, perché in Italia siamo un po' indietro, a macchia di leopardo, ci sono comuni o città che sono più avanti, determinati sistemi che sono adeguati, altri sono obsoleti, quindi su quello insomma c'è da fare un passi da gigante dal punto degli investimenti. Però una volta che si arriva a questo, ripeto, la questione sono eventi e luoghi. Quindi quando si sa che è previsto un determinato evento, si attiva questa, si utilizza questa tecnologia, oppure luoghi particolarmente sensibili, che ne so, Piazza Duomo Milano, la Sinagoga di Roma, cioè ci possono essere delle location che sono delicate per loro natura, e in quel caso si prevede questo tipo di possibilità. Ma ripeto, io se fossi, e penso di ragionare come ragiona la persona per bene, che non è nulla da temere, pensare che la pubblica utilità, che non è il governo Meloni o il governo Prodi o il governo D'Alema, è lo Stato con le forze di pubblica sicurezza e la magistratura, per una settimana, perché non vuol dire tenere a vita dei dati, per una settimana conservano dei dati di passaggio delle persone perché serve per la sicurezza nazionale, penso che insomma sia appunto una buona mediazione.
0: Io la ringrazio, le chiedo se è possibile per lei restare con noi ancora qualche minuto per parlare di questo, anche alla luce delle critiche che sono state fatte da parlamentari di altri gruppi politici, quindi diamo la linea alla regia e poi se riesce continueremo a parlarne con lei. Grazie.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Le difficoltà maggiori questa sera a Bologna a causa di un incidente in A14, ci sono circa 9 km di code tra il bivio per la 1 e il bivio per la 13 verso Taranto, con ripercussioni sul ramo di Casalecchio verso la A14 e in A13 da Interporto verso Bologna, code per curiosi inoltre in A14 da Fiera Bologna a Casalecchio verso la 1, in A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste e tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino, in Liguria code in A26 da Voltri a Masone verso Gravellona Toce e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova. In A1 code per un incidente tra Parma e Fidenza verso Milano, sul tratto toscano della 1 poi code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria

0: E accude per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. In Campania per un incidente circa 3 km di code in A3 tra Ercolano e Torre Annunziata Nord verso Salerno. Abbiamo terminato, restate sul giornale radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con giornale radio.
2: Buongiorno, Sergio da Milano. Sono stato un po' di tempo fa, anzi qualche anno fa, in Cina, a Shanghai e a Doha, in Qatar, e lì il riconoscimento facciale è un obbligo appena passi, scendi dall'aereo e ti fanno lo screen. E non vedo qual è il problema. Se fai il pirla ti beccano dopo un nanosecondo da qualsiasi parte del paese. Quelli che si oppongono a questa cosa è perché hanno paura di essere scoperti quando fanno qualche marachella.
3: Va bene, ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Tra poco torniamo a parlarne con Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. Volevo anche riassumervi un po' alcune delle voci del centrosinistra che invece si oppongono a questo decreto. Lo facciamo tra poco dopo Lizzo con Don't Make Me Love You.

0: E oltre all'opinione degli ascoltatori, ovviamente stiamo raccogliendo anche le opinioni dei politici e quindi vi do conto ad esempio dell'opinione di Bonelli, Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che dice la Commissione Europea ha confermato le preoccupazioni sollevate dalle opposizioni. Secondo l'AI Act l'utilizzo del riconoscimento facciale negli spazi pubblici è vietato, eccetto per situazioni molto specifiche e strettamente definite dalla norma. Ma un po' tutto il centro-sinistra, diciamo, insorge. Flavio Tosi, ancora con noi, europarlamentare di Forza Italia?
1: Ci siamo. Pronto?
0: Eccoci. Ecco, lei ha già risposto in un certo senso a questa obiezione, ci ha già detto che secondo lei non è questo il campo di applicazione, quindi non, l'Unione Europea non ha motivo di preoccuparsi. Però come risponde nel dettaglio alle obiezioni del centro-sinistra?
1: Il problema è o uno tiene alla sicurezza nazionale e quindi la sicurezza dei cittadini, perché poi la sicurezza nazionale è quella dei cittadini, delle famiglie, delle persone. Uno fa il complottista. La stessa cosa è uscita con il chat control, altro provvedimento votato dal Parlamento europeo. In questo caso i cosiddetti complottisti hanno additato noi in Parlamento europeo, quelli che hanno approvato quel provvedimento, come quelli che vogliono curiosare e controllare tutto. Invece quel provvedimento era mirato esclusivamente e esplicitamente alla lotta alla pedopornografia, perché di reati online non ce ne sono moltissimi, perché se uno vuole rubare, rapinare, o che ovviamente lo fa fisicamente, la rete si usa per determinati tipi di reati, truffe, calunnie, diffamazioni, e il più odioso, quello da combattere di più ed è più pericoloso, è la pedopornografia. Abbiamo votato un provvedimento che dice si possono controllare le chat per combattere la pedopornografia, e c'è stata l'insurrezione di chi dice voi dite questo e poi controllate tutto. Ecco, ripeto, quella è la differenza di atteggiamento. Io sono convinto che la tecnologia vada governata e utilizzata bene. Quando tu prendi dei provvedimenti per appunto combattere la pedopornografia, che è uno dei reati più schifosi e odiosi che ci siano, è giusto farlo. Ed è giusto che un governo tuteli la sicurezza dei propri cittadini, perché ahimè c'è fra l'altro un'emergenza sicurezza, e usa la tecnologia per farlo, con regole e limiti. In Italia sappiamo che c'è una magistratura che si è dimostrato dire in maniera ampia e assolutamente indipendente dal potere politico. La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine ovviamente non dipendono dal potere politico, perché per dire che la polizia e i carabinieri, anziché la guardia di finanza, appartengono politicamente a qualcuno sarebbe insultare gli uomini e le donne delle forze dell'ordine. Quindi pensare che qualcuno Capisco. Sovraintenda alla sicurezza controllando determinati momenti o determinati luoghi, secondo me è un vantaggio per la comunità.
0: Io la ringrazio, Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. È molto chiaro il suo pensiero e anche quello della maggioranza, quindi staremo a vedere quali saranno gli sviluppi in tal senso. Intanto la ringrazio davvero.
1: Grazie a voi e un saluto, arrivederci.
0: E allora tra poco sentiremo anche una voce dal centro-sinistra. Intanto stavamo un po' ricapitolando alcuni altri commenti, ad esempio Più Europa con Riccardo Maggi dice: da Fratelli d'Italia a Grande Fratello d'Italia è un attimo, almeno la battuta è carina. Ma sentiamo invece Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, che è con noi. Grazie, buonasera.
2: Buonasera, grazie.
0: Abbiamo sentito poco fa Flavio Tosi che ci ha parlato della visione della maggioranza di governo, del centrodestra, che effettivamente sostiene che non ci sia una contraddizione tra questa proposta, tra questa nuova normativa e le normative europee. Lei invece cosa ne pensa?
2: Ma guardi, credo che la mia opinione almeno su questo sia abbastanza lucida, essendo io uno di quelli che l'ha negoziato, il relatore.
0: Allora, sentiamo davvero male, io spero europeo. Che scusi, Benifei, le dobbiamo chiedere Le dobbiamo chiedere di stare fermo in un punto dove ci sia una connessione ottimale, se possibile, perché la sentiamo
2: spero
0: meglio.
2: Che ora spero che ora si senta meglio. Stavo dicendo che il collega Flavio Tosi non era ancora neanche un parlamentare europeo quando abbiamo negoziato questa norma. Mi permetto di dire che non c'è assolutamente un rispetto della normativa europea, perché, come è stato peraltro detto in modo, diciamo, morbido dalla Commissione europea, ma io presenterò un'interrogazione per farglielo dire in modo più netto, la raccolta massiva di dati biometrici negli spazi pubblici è vietata dalla legge. Questo decreto prevede questo, perché io, insomma, lo ricordo bene il negoziato, il governo italiano, c'era già il governo Meloni, in particolare il ministro Piantedosi, già nel 2022, eravamo alla fine dell'anno, il governo si era insediato da poco, aveva già iniziato un'impostazione molto precisa, cioè quella di lavorare affinché, e poi si è, durante il completamento dei negoziati nel 2023, un lavoro chiaro per smantellare questa parte di garanzie. Il governo legittimamente voleva, in combutta con il governo di Orban, cancellare queste limitazioni nell'uso delle telecamere biometriche. Loro vogliono mettere telecamere ovunque, dove ritengono sia necessario controllare tutti i cittadini, magari in una manifestazione pubblica, magari in un contesto dove c'è una riunione in uno spazio pubblico. Insomma, nessuna norma europea vieta di utilizzare strumenti tecnologici per prevenire i crimini, per fare controlli, diciamo, anche in tempo reale, per prevenire e combattere, diciamo, rischi per la sicurezza, tanto che negli altri paesi europei le cose si fanno nei limiti della legge, proprio perché ci sono invece degli elementi di tutela per i cittadini, che non si capisce perché solo in Italia dobbiamo ignorare. Il governo italiano è spesso critico verso la Cina, ma questo che propongono è esattamente quel tipo di sorveglianza massiva che in alcuni contesti proprio cinesi sappiamo che avviene, e forse è il sogno che vorrebbe Trump con l'ICE, per citare anche l'altra grande potenza. Ecco, in Italia bisogna applicare le norme europee, quindi io penso che ora dovremmo fare smantellare questa attuale formulazione del decreto. Il governo ha tempo per correggerlo, spero lo voglia fare, perché francamente credo che l'Italia non possa diventare uno stato di polizia, un grande fratello elettronico, ecco.
0: Quali sono le tempistiche quindi per tutto ciò?
2: Beh, il governo avrebbe tempo fino al 10 di ottobre per modificare la norma. La Camera ha votato un parere che già evidenziando anche qualche differenza nelle posizioni interne alla maggioranza, ha già fatto anche delle richieste di modifica. Va detto in maniera molto blanda, non hanno posto delle condizioni, queste sono tecnicalità, no, del funzionamento parlamentare, ma invece che porre condizioni hanno approvato solo delle osservazioni. In ogni caso sono pareri non vincolanti, quindi il governo potrebbe fare finta di nulla. Quello su cui non può fare finta di nulla è che io farò un'interrogazione in cui la Commissione europea dovrà per forza entro qualche settimana rispondere se questa formulazione è legale o meno, se è rispettosa o meno della norma europea, perché come è noto, penso anche a chi ci ascolta, le normative europee, poiché sono approvate con il consenso dei governi, compreso il governo italiano che ha approvato la legge europea, prevalgono sulle norme italiane se queste sono in contrasto con le norme decise insieme. Quindi un qualunque giudice potrà disapplicare questo decreto che è in contrasto palesemente con la norma europea, e spero che appunto la Commissione europea presto lo possa dire con chiarezza e possa essere, diciamo, tutelata la cittadinanza da una sorveglianza massiva senza motivo. Cioè, io credo che nessuno voglia essere spiato su con chi sta parlando, dov'è, qual è la sua voce, qual è la sua faccia, cosa sta facendo, senza alcun motivo, cioè senza nessun sospetto di avere compiuto un atto criminale, perché di questo stiamo parlando: raccolta massiccia di dati biometrici delle persone.
0: Quindi neanche in occasioni particolari di riunione di molte persone per manifestazioni o altro?
2: Ma io credo che sia sufficiente quello che già oggi si può fare, cioè oggi ci sono le telecamere normali che registrano. Una volta che registrano, se qualcosa, si potrà verificare il nastro e raccogliere il conoscimento anche biometrico di persone che possono aver compiuto reati e quindi semplificarne l'identificazione. Questo lo si fa già oggi, lo si può fare meglio, lo si può fare con più efficacia, perché noi vogliamo la sicurezza per le persone, non la sorveglianza massiva nei confronti di persone che non hanno fatto nulla, perché l'alternativa, che invece è ciò che il governo oggi vuole fare con questo decreto, è che si mettano telecamere che preventivamente identificano tutti. Perché io devo essere identificato se sto parlando con una persona per la strada? Non capisco. È il sogno del Grande Fratello e del controllo di polizia permanente che Piantedosi ha sempre portato avanti. Ha perso in Europa questa battaglia, ora cerca di farla rientrare dalla finestra.
0: Io la ringrazio molto, ringrazio Brando. Grazie. Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, e ci risentiremo più Grazie. In là per questa o altre vicende. Grazie. Grazie, e vorrei sentire anche il vostro parere, quindi avete a vostra disposizione il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Tra poco cambieremo argomento, ma magari nel corso della puntata riusciremo a dare conto anche delle vostre opinioni, se vorrete mandarci dei brevi vocali o dei messaggi scritti. E intanto Jack Savoretti, The Other Side of Love.

0: Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, è la giornata del Overshoot Day della Terra, ne parleremo più avanti, ma è anche la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani. E Save the Children ha fatto un po' il punto in occasione di questa giornata. Noi vogliamo sentire un po' i dati, le cifre, le riflessioni e anche le ricette che si possono attuare per contrastare questo orrendo fenomeno. Ne parliamo con Antonella Inverno di Save the Children, giurista specializzata nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Benvenuta.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, che cosa avete visto e descritto nel vostro report in occasione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani? Com'è il fenomeno? Come l'avete fotografato?
1: Come ogni anno facciamo un punto sui dati che riguardano le vittime di tratta e come devo dire che come ogni anno purtroppo constatiamo degli aumenti rispetto all'anno precedente. Sono 9.500 le vittime di tratta, solo quelle identificate, perché poi parliamo di un fenomeno molto sommerso nel 2024 nell'Unione Europea, ma l'Italia è uno dei paesi maggiormente coinvolti. I minorenni di questi 9.500 sono più di 1.500, sono essenzialmente in Europa bambine e ragazze, con una prevalenza dello sfruttamento di tipo sessuale. Non si può dire la stessa cosa riguardo all'Italia, cioè mi spiego meglio, si può dire la stessa cosa riguardo all'aumento delle vittime minorenni, che la cui incidenza appunto è più alta rispetto all'anno precedente, ma in Italia c'è un fenomeno parzialmente diverso prevalente, è quello dei ragazzi, essenzialmente adolescenti, parliamo del 69% dei casi riguardanti i minorenni, maschi che provengono soprattutto dal Bangladesh e dall'Egitto. Sono ragazzi e ragazze che sono ragazzi che sono sottoposti a situazioni di sfruttamento lavorativo. La cronaca ci racconta molto bene, ci ha raccontato, ahimè, tragicamente anche molto bene cosa succede in questi casi, ragazzi che sono anche coinvolti nello sfruttamento per la commissione di attività illegali. Molto spesso, troppo spesso, un occhio distratto scambia questo tipo di assoggettamento a reti criminali per semplici strategie di sopravvivenza di adolescenti che si trovano nel nostro paese senza reti di adulti di riferimento. Ecco, servirebbe un occhio più attento per identificare in maniera precoce quelli che sono i segnali di sfruttamento che coinvolgono questi ragazzi, ma non sono il numero preponderante, ma ci sono anche delle ragazze che vengono sfruttate in altro tipo di attività, essenzialmente di tipo sessuale. Bisognerebbe avere un occhio attento per identificare precocemente i segnali e intervenire quantomeno tendendo una mano di aiuto per far emergere e uscire queste situazioni allo scoperto per essere protetti i ragazzi e le ragazze e trovare finalmente un po' di serenità.
0: Certo, perché poi in Italia si può ancora misurare il fenomeno, almeno parzialmente, e porvi rimedio, anche perché ci possono essere inchieste, ci può essere la magistratura che interviene, però sicuramente il fenomeno è molto più ampio, nasce in molte realtà diverse e quindi è molto più difficile contrastarlo. Probabilmente a livello mondiale non abbiamo neanche dei numeri precisi.
1: No, ci sono solo delle stime che nascono da un lavoro collaborativo che gli enti del terzo settore, la società civile e tutti quelli che si occupano di questi temi fanno quotidianamente per mettere insieme le informazioni che hanno sul fenomeno. Anche in Italia i dati che noi forniamo sono dati che riguardano i casi che arrivano al Servizio Nazionale Antitratta, comunità, al numero verde antitratta e quindi poi ai servizi che si occupano di questo, di questi casi, ma chiaramente sono dati non indicativi del fenomeno nel suo complesso. Lo dicevo anche prima, questo è un fenomeno altamente sommerso, c'è una difficoltà molto forte di intercettare questi casi, soprattutto da quando le reti criminali hanno capito per prime, devo dire, e con molta velocità, come sfruttare le nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, non solo per agganciare e reclutare i minorenni online, ma anche per espletare in tutto e per tutto lo sfruttamento online e per creare quei materiali che poi possono servire a ricattare e soggiogare le vittime.
0: Certo, quindi qual è il vostro appello in questa giornata?
1: Ma sicuramente chiediamo una maggiore attenzione, una maggiore cooperazione sia a livello internazionale che a livello italiano tra società civile e istituzioni competenti per istituzioni competenti per il contrasto di questo fenomeno, ma dall'altra parte chiediamo anche di agire sulle vulnerabilità che permettono la realizzazione di questi casi, vulnerabilità che riguardano una mancata protezione, soprattutto quando parliamo di minori stranieri non accompagnati che non godono di una rete di accoglienza e protezione strutturata quale dovrebbe essere e che potrebbe metterli veramente al riparo da situazioni di sfruttamento. Quindi cooperare di più e soprattutto agire sulla prevenzione, agire sulla vulnerabilità che rende possibile ancora oggi nel 2026 il traffico dei minorenni e lo sfruttamento.
0: Certo, se arriva prima lo Stato, non arriva prima la mafia o la criminalità. Io la ringrazio molto, grazie quindi a Antonella Inverno di Save the Children, è un argomento di cui probabilmente torneremo a parlare.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ed è una puntata in gran parte dedicata alla tecnologia, no? Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di riconoscimento facciale, dei pro e dei contro secondo molti pareri e continuiamo in un certo senso a parlarne qui su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia e con tutti voi che avete sempre a disposizione il nostro numero WhatsApp, il 334 11 11 622 per messaggi vocali o messaggi scritti, se possibile brevi, così riusciamo a dargli spazio. Parliamo ancora di tecnologia in quest'ora e di come magari i piccoli comuni o le destinazioni di vacanza o i luoghi da cui si può lavorare grazie alla tecnologia possono essere connessi, valorizzati e messi in condizione appunto di sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Ne parliamo dopo Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Allora, abbiamo detto che vogliamo parlare di come valorizzare i piccoli comuni. Adesso si parla molto dei borghi, c'è un po' un grande interesse per la valorizzazione dei territori. E quindi noi vogliamo scoprire in quest'ora varie sfaccettature di questa possibilità di valorizzazione dei territori, soprattutto di comuni meno conosciuti, per esempio dai turisti stranieri. Quindi vedremo in quest'ora anche come le piattaforme, le app possono essere utili per proporre ai turisti internazionali delle destinazioni alle quali magari non penserebbero. Tutti pensano a Venezia, Roma, Firenze, magari Pisa, la costiera amalfitana, al massimo qualcosa in Sicilia, però ecco, insomma, siamo già un po' oltre la conoscenza di base magari del turista asiatico americano in Italia, anche perché poi i turisti vanno molto velocemente. Ecco, potrei raccontare episodi, aneddoti di persone da me conosciute, amici o quant'altro, che più stavano lontano dall'Italia e dall'Europa e più la volevano visitare tutta in fretta, cioè tipo in 3 giorni tutta l'Europa. Va bene, Parigi, Roma, Londra, Vienna, Madrid, chi più ne ha più ne metta. Allora, io prendo tempo perché stiamo cercando degli ospiti, ne abbiamo diversi, ma in questo momento a volte la tecnologia non è nostra amica, quindi questo ci fa pensare che in quest'ora parleremo anche magari dei lati negativi, no, della tecnologia. Ne abbiamo parlato un po' nella prima ora dal punto di vista dei rischi per l'etica e per la privacy, invece in questo caso parleremo banalmente di come è necessario rendere ogni località capace di sfruttare la tecnologia, banalmente internet e banalmente tutto ciò che internet ci offre. Allora io chiedo alla regia se abbiamo un ospite oppure se possiamo mandare un po' di musica. Nel frattempo vi dico che appunto daremo un'occhiata a tanti aspetti di questo argomento. Diteci anche voi cosa ne pensate, ditecelo al 334 11 11 622 con un messaggio vocale o con un messaggio scritto. E intanto, mentre voi ci riflettete e ci scrivete o ci mandate un vocale, ascoltiamo Miley Cyrus con Midnight Sky.

0: Ed eccoci a parlare di come valorizzare i piccoli comuni, e magari ci sono anche delle proposte che arrivano dall'ANCI, la realtà, l'ente che li raggruppa. Sentiamo ad esempio il sindaco di San Benedetto Valdisambro, che è anche coordinatore nazionale della consulta piccoli comuni dell'ANCI, Alessandro Santoni. Grazie, benvenuto.
1: Grazie, benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, speriamo che il collegamento regga, perché uno dei temi di questa nostra puntata è proprio come valorizzare i piccoli comuni anche attraverso le connessioni, attraverso la tecnologia. Ma possiamo parlare anche di altre proposte che voi fate, altre richieste che voi avete per riuscire a valorizzare i piccoli comuni, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista delle mete turistiche, dei borghi?
1: Sì, esatto, noi abbiamo predisposto un documento che si chiama Agenda contro esodo, che individua una serie di azioni coordinate tra di loro, ma soprattutto che sono state definite a livello nazionale con tutti i rappresentanti dei piccoli comuni delle varie regioni d'Italia, che ha come obiettivo quello di individuare una cornice di attività da condividere ovviamente a livello nazionale e con le regioni, allo scopo di invertire la tendenza e non vedere più i comuni, i piccoli comuni, come un problema da risolvere, ma come un'opportunità intorno al quale sviluppare dei progetti di vita che possono essere per i giovani, possono essere per le famiglie, possono essere anche per il futuro lavorativo. D'altronde c'è quello che
0: facciamo viviamo, qualche esempio.
1: Infatti sto dicendo, dal punto di vista sociale ed economico, noi viviamo una grande contrapposizione tra chi è piccolo e quindi vede ciò che è grande come qualcosa di buono, no? Perché è la città dove ci sono tante persone, dove ci sono tante attività lavorative, sono tanti turisti, tanti studenti universitari, e poi chi invece sta nel grande vede che non c'è posto per le famiglie, non c'è posto per il turismo, perché c'è l'overtourism, non c'è posto per gli studenti universitari, e invece spostandosi poco è possibile avere anche delle opportunità di lavoro, è possibile avere delle opportunità di vita, perché è possibile vivere in condizioni analoghe, a volte anche spendendo qualche cosa di meno. Oggi appunto la connessione continua a far fatica da alcune parti, ma da altre parti è arrivata, quindi si può viaggiare in maniera più veloce, i dati possono viaggiare in maniera più veloce. Io faccio sempre questo esempio quando parlo per ANCI: una volta la distanza si misurava in termini spaziali, cioè quanti chilometri mi separano dal mio obiettivo, cioè oggi si misurano in termini temporali, cioè quanto ci metto a raggiungere quell'obiettivo, e quindi è molto più vicino chi è fisicamente più lontano ma riesce ad arrivare prima al suo obiettivo, di quanto invece non lo sia chi è più vicino ma poi ci mette un'eternità per raggiungere i posti di lavoro, per raggiungere il servizio, e quindi c'è questo aspetto,
0: molti piccoli comuni vivono un po' di luce riflessa, no? Molti piccoli comuni vivono della gloria delle grandi città, e ovviamente più la grande città attira, più si allunga la distanza dalla città, insomma, a cui si può arrivare per abitare, per vivere in piccoli comuni. Ma voi vedete una ripresa dell'interesse e del richiamo che i piccoli comuni hanno proprio per andarci ad abitare? Ogni tanto si parla delle montagne anche come mete per giovani che vogliono intraprendere vecchie professioni, riscoprirle con nuovi entusiasmi?
1: Sì, noi lo vediamo, i numeri in questo ci danno conforto. In realtà, guardi, non è neanche tanto che si vive di luce riflessa, perché una cosa che soprattutto chi vive nei piccoli comuni cerca di contrastare è la visione romantica, no? La visione del borgo. In realtà i piccoli comuni sono dei luoghi in cui si può vivere e in cui si può lavorare, in cui si deve vivere e lavorare, e in una società che si sta allargando, e appunto per questo sta diventando sempre più veloce, riducendo le distanze, cioè il piccolo comune non è più una frontiera a cui guardare appunto con romanticismo, ma un'opportunità che aiuterebbe anche a vivere meglio nelle città. Le città stanno scoppiando, anche tutto il problema delle tensioni abitative, è in parte dovuto anche al fatto che quantitativamente la città è un contenitore che non è più in grado di prendere una persona in più, di avere un turista in più, mentre subito fuori invece queste possibilità ci sono. È chiaro che ci vuole il coraggio di guardare in quella direzione, ma se si trova il coraggio di guardare in quella direzione si trova una enorme quantità di Italia che è capace di dare risposte a tante situazioni che oggi determinate risposte non le trovano più.
0: Ecco, allora le faccio un'ultima domanda e poi sentiremo anche un altro sindaco. Le faccio un'ultima domanda dalle sue parti, ecco, lì nella zona di San Benedetto Val di Sambro, no? Se dico bene, ci sono animali strani che si aggirano?
1: Adesso non so se si riferisce a razze di varani o roba del genere.
0: No, esatto.
1: Noi siamo nell'Appennino, nell'Appennino Toschi-Emiliano, quindi ci sono sicuramente gli animali che si trovano in questi ambienti, ma che convivono storicamente in equilibrio.
0: Sono lì a casa loro, è giusto lasciarli stare, anzi fanno parte di quel patrimonio naturale, ambientale che vogliamo anche valorizzare, perché no? A volte visitare dei piccoli comuni immersi nella natura è estremamente piacevole e rigenerante per tutti noi, e quindi lasciamo vivere gli animali dove stanno, nel loro ambiente. Grazie mille Alessandro Santoni, rappresentante dell'ANCI e anche sindaco di San Benedetto Val di Sambro, buon lavoro. E noi passiamo a un altro sindaco, ecco perché le ho fatto questa domanda, Santoni, perché ora vogliamo proprio parlare di quel varano di cui abbiamo parlato ieri e vogliamo avere un aggiornamento da Marco Togni, sindaco di Montichiari. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la situazione innanzitutto? Prima di chiederle altre cose sul suo comune, le chiedo subito qual è l'aggiornamento, l'ultima notizia, se ce ne sono di avvistamenti eventuali o di tracce per seguire il varano.
2: Allora, di avvistamenti altri ulteriori non ve ne sono stati, sono state posizionate delle trappole per cercare eventualmente di catturarlo, e Polizia Provinciale e Gruppo Carabinieri Forestale continuano comunque la mattina e anche di notte praticamente a cercarlo, non tanto durante le ore diurne, perché fanno questa azione di monitoraggio con termocamere, e quindi il confronto tra caldo e freddo e anche il proprio calore, quello assorbito diciamo così dall'ambiente esterno, avviene appunto tramite l'utilizzo per la visione di questi strumenti. Io oggi ho fatto solamente una cosa aggiuntiva, ho tramite il mio canale social, la mia pagina da sindaco, ho voluto lanciare un appello perché mi arrivano telefonate, messaggi dove si dice che ci sono persone non chiaramente identificate che millantano che il varano non c'è più perché probabilmente è stato ucciso. Io ho chiesto semplicemente di far ritrovare il corpo, anche semplicemente qualora ovviamente queste notizie siano vere, siano fondate, di far ritrovare il corpo almeno lungo una delle strade di campagna che sia visibile, in maniera tale da cessare queste ricerche, perché al di là dell'attenzione mediatica su Montichiari, che da una parte può fare anche piacere ma dall'altra parte adesso sta anche disturbando, direi è inutile sprecare forza dell'ordine, spendere soldi pubblici per cercare un qualche cosa che magari oggi non c'è più. Quindi spero nel buon senso eventualmente delle persone. Né più né meno l'ordinanza da me emanata aveva una validità di 10 giorni, quindi nel caso fino a metà della settimana prossima proseguiremo comunque questa ricerca. Se non si troverà il varano, per me a metà della settimana prossima la questione varano è e sarà chiusa.
0: Ecco, ma siamo sicuri che il varano ci sia stato?
2: Questo assolutamente sì, perché il dipendente indiano dell'agricoltore Monteclarense ha scattato una fotografia, l'ho vista io personalmente dal suo cellulare. Questa non è una fotografia scaricata, ma è una fotografia scattata in galleria con tanto di orario e geolocalizzazione, quindi sicuramente la fonte non attendibile ma attendibilissima.
0: E quindi siamo sicuri che non si trattasse invece di quell'altro animale che è stato poi ritrovato nel Modenese, e quindi la foto era stata scattata proprio lì nella vostra zona, e l'allarme continua, perché giustamente lei dice non è che si può monopolizzare l'attenzione oltre un certo limite, e quindi dopo la settimana prossima eventualmente prenderà altri provvedimenti, però ecco, fino ad ora un po' di allarme c'è, anche perché non si sa esattamente come si potrebbe comportare in natura questo varano.
2: Certo, allora, diciamo così che due domeniche fa è stato segnalato da un canale social molto diffuso qua in provincia di Brescia, sono stato informato direttamente da questo canale social, io però non ho detto nulla fino a venerdì ad ora di pranzo, ho fatto gli approfondimenti proprio perché non volevo creare una questione mediatica e di allarme e di preoccupazione, però io che non sono veterinario mi sono rivolto agli esperti, due esperti, mi hanno detto sì, la situazione di pericolo ci può essere perché questo animale è comunque onnivoro e soprattutto, ripeto le parole tali quali del veterinario, non ha una morale, nel senso che se c'ha lo stomaco vuoto e ha fame, lui, per lui non fa differenza quello che può essere un topolino di campagna, una gallina, oppure trovarsi davanti alla presenza dell'uomo. Ma riduco anche a situazioni differenti, se un anziano sta passeggiando in bicicletta in mezzo campagna e si vede attraversare la strada da un gatto, non si spaventa, ma nel momento stesso che una bestiola con la coda lunga 1,5 metri gli attraversa la strada, potrebbe anche spaventarsi, potrebbe anche cadere, potrebbe battere la testa. Quindi diciamo che le situazioni di pericolo non sono una, ma sono più di una, quelle potenziali, quindi trovandosi anche con le forze dell'ordine,
0: sì,
2: abbiamo valutato
0: sarebbe davvero indispensabile che si chiarisse la situazione. Io ve lo auguro di tutto cuore per la tranquillità di tutti, e anche magari del varano, se si trova ancora in vita, che si possa mandare in un rifugio adeguato, ma soprattutto ecco, se dovesse non essere più in vita per un motivo o per un altro, come dice lei, vi facciano ritrovare il corpo, se è possibile chiudere questa pagina serenamente. Le chiedo tutt'altro, visto che giustamente voi vi lamentate anche un po' perché si parla di Montichiari solo per il varano adesso. Noi abbiamo parlato invece poco fa con un altro sindaco di San Benedetto Val di Sambro e rappresentante dell'ANCI di come valorizzare i piccoli comuni, e tra poco parleremo anche della tecnologia a disposizione e anche di come attirare i turisti in mete che non sono quelle solite. Ecco, io non so se a Montichiari, in provincia di Brescia, avete l'ambizione di attirare i turisti, però sicuramente può dirci quali sono, secondo lei, come sindaco, i punti di forza del suo comune?
2: I punti di forza del nostro comune è che non è un paese tutto sommato piccolo, perché siamo in 27.000 abitanti, abbiamo delle grandi peculiarità e una storia comunque importante. Siamo terra natale di Giovanni Treccani dell'Alfieri, il signore della biblioteca dell'enciclopedia Treccani. Siamo stati sede del primo Gran Premio d'Italia nel 1921, sede del primo circuito aereo internazionale nel 1909 con

0: questo entroterra gardesano.
1: E noi vi aiuteremo a farlo, nel senso che in questo caso abbiamo parlato di voi prendendo spunto dalla questione del varano, che speriamo si risolva e venga archiviata il più presto, così poi magari la prossima volta ci sentiremo e parleremo solo delle bellezze di Montichiari e dintorni e del fatto che magari questa curiosità possa aver attirato persone, ma speriamo in tutta sicurezza e quindi in un prossimo futuro. Grazie davvero Marco Togni, sindaco di Montichiari, e noi continuiamo a parlare di piccoli comuni, di mete da valorizzare, insomma di questo argomento molto ampio tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
8: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
7: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
8: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
7: Anche lo stile di vita è importante?
8: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 33 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Oggi la tecnologia ci sta dando anche qualche grattacapo, ma soprattutto stiamo riflettendo sul suo valore dal punto di vista etico, sui rischi. Abbiamo detto un sacco di cose nella prima ora e poi nella seconda invece adesso entriamo nel merito di come valorizzare i borghi, i comuni, le realtà meno conosciute anche attraverso la tecnologia, attraverso siti o app che li facciano conoscere e soprattutto attraverso connessioni che possano

rendere disponibile la possibilità di lavorare anche da centri un po' più lontani, appunto dalle grandi città, e quindi possa esserci un ripopolamento grazie allo smart working. Ne parliamo tra poco, prima ci ascoltiamo Robbie Williams con Sexed Up.

0: La tecnologia ci aiuta soprattutto quando abbiamo una connessione veloce per lavorare, ma anche per il tempo libero, no? Per guardare film o quant'altro. E parliamone con Open Fiber, in particolare con Katia Lazzarini, Head of Sales di Open Fiber. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, Open Fiber è una delle due compagnie, se lei mi corregga ovviamente se sbaglio, che portano materialmente proprio la fibra nelle case. Poi ovviamente bisogna che il cittadino faccia una, come dire, attivi, no? Con un abbonamento a un fornitore a scelta, quindi uno dei soliti che portano le linee telefoniche e magari anche i cellulari, a cui ovviamente tutti abbiamo accesso. Quindi questa fibra, intanto quanto è diffusa nel nostro paese e quanto è capillare rispetto anche a realtà più periferiche?
1: Allora, la fibra sì, le confermo che i principali operatori, le principali società in Italia che hanno costruito un'infrastruttura digitale sono due. Open Fiber è una delle due aziende, avendo costruito e posato, le do un numero, circa 170.000 chilometri di fibra in tutto il paese, quindi equivale questo 170.000 chilometri di fibra a circa 4 volte il giro del pianeta Terra. E quanto è diffusa a livello nazionale? È molto diffusa, abbiamo coperto oltre 6.000 paesi in aree rurali, tutte le principali città, raggiungiamo circa 18 milioni di unità immobiliari, quindi di famiglie, di case. E arriviamo.
0: E quanto velocemente si è diffusa?
1: E quanto velocemente, molto velocemente si è diffusa. Open Fiber era una società che 10 anni fa non esisteva, festeggiamo quest'anno 10 anni dalla fondazione e quindi in questi 10 anni è stato fatto un lavoro enorme in cui appunto adesso bisogna passare dalla posa della fibra, che è stata piuttosto capillare in tutta Italia, all'adozione della fibra, come giustamente diceva lei.
0: Eh sì, anche perché io sono testimone proprio, insomma, apro una parentesi personale del fatto che tante volte la fibra esista in un determinato comune, anche piccolo, ma poi per farla arrivare in casa c'è quell'ultimo miglio, anzi l'ultimo metro, che non è proprio così scontato. E quindi ho imparato termini come FTTC, FTTH, FVA, cose che non sapevo esistessero e che in realtà non sono tutte uguali, non sono tutte fibra. Ci può dare delucidazioni in merito?
1: Assolutamente. Allora, l'FTTH, quella che appunto citava prima come FTTH, è quella che chiamiamo la fibra vera, quindi è quel filo in fibra ottica, è come un capello in vetro sottile, è come un capello che arriva in casa delle persone, che quindi garantisce una estrema velocità di trasporto delle informazioni. L'FWA, il Fixed Wireless Access, invece è una tecnologia diversa che viene utilizzato quando appunto questo filo di fibra ottica non riesce ad arrivare fino a casa del cliente. Spesso l'orografia italiana la conosciamo, quindi ci sono diverse situazioni in montagna soprattutto e aree meno accessibili in cui è difficile arrivare con la fibra e quindi c'è questa connessione su un ponte radio e c'è come, immaginiamolo come veramente un ponte radio che trasmette verso casa del cliente. E poi citava anche l'FTTC, in cui diciamo che la fibra ottica arriva fino alla centrale dell'operatore, ma poi l'ultimo tratto dalla centrale dell'operatore fino in casa cliente è in rame, e in questo caso diciamo che la fibra ottica non arriva fino a casa cliente e quindi il livello di performance e di latenza è diverso. Io, tornando a quello che dicevo, le volevo fare un esempio sulla connessione e anche sulla distanza, perché prima parlavamo appunto di paesi più o meno disagiati e diciamo che tra i diversi paesi a me viene da pensare a Chamois in Val d'Aosta, che è un paesino decisamente molto piccolo, in cui è possibile sì, è meraviglioso, è piccolino, molto in alto, e è possibile accedere soltanto in funivia o a piedi, e non ci sono auto, oppure attraverso piccoli voli utilizzando il loro altiporto. Eppure anche in quel paese Open Fiber ha portato la fibra ottica. Abbiamo portato la fibra ottica in questi paesi, anche in zone più remote, per andare, come dire, a dare a tutti i cittadini in Italia le stesse opportunità di connessione e di accesso alla tecnologia.
0: Molto interessante, questo può essere anche un esempio di come valorizzare dei borghi attraverso la tecnologia, la possibilità di lavorare da casa, di lavorare da remoto e quindi di vivere anche in zone che altrimenti potrebbero essere spopolate. Voi avete fatto riflessioni in tal senso su questo argomento?
1: Assolutamente sì, ed è questa la ragione per cui appunto abbiamo connesso diciamo oltre 6.000 comuni con pochi abitanti, e abbiamo diversi esempi di paesi e borghi in Italia. Alcuni sono tra i più bei borghi d'Italia, perché poi abbiamo un paese meraviglioso, altri sono paesi non classificati come borghi, ma sono realtà vive che rischiavano lo spopolamento e che invece attraverso la tecnologia e la connessione sono paesi in cui si sta rallentando questo processo di spopolamento e stanno tornando a vivere. Questo perché diciamo con la fibra ottica si riducono quelle che sono le distanze. Riducendo queste distanze, dando a tutti le stesse opportunità, è possibile che in un paese, mi viene in mente Sambuca di Sicilia ad Agrigento, piuttosto che Palazzo Adriano a Palermo. Sono paesi appunto della Sicilia in cui si sta osservando un trasferimento in questi paesi di nuovi abitanti, nuovi residenti, e spesso sono persone straniere, quindi che vengono dall'estero, che decidono di stabilirsi nel nostro paese proprio perché in questi paesi trovano un ambiente completamente diverso, che è quello che loro cercavano, e gli è permesso attraverso la tecnologia continuare a lavorare. Ci sono fotografi argentini appunto a Palazzo Adriano, che per chi non lo ricorda è uno dei luoghi principali del film di Nuovo Cinema Paradiso, e quindi questi fotografi argentini hanno scelto di lavorare da remoto, così diciamo, da questo paesino in Sicilia, così come altri hanno deciso di lavorare, abbiamo scrittori piuttosto che progettatori di software che lavorano semplicemente attraverso le connessioni in fibra ottica, e possono vivere riducendo quella che è la distanza fisica.
0: Ecco, lei mi ha anticipato praticamente, sì. Io le avrei chiesto proprio di farci alcuni esempi, ce li ha fatti e la ringrazio perché mi ha letto nel pensiero, e non solo, ma mi aiuta anche a lanciare il prossimo argomento che dopo un po' di musica affronteremo, perché ha fatto un accenno a queste persone, questi professionisti che hanno deciso di lavorare da un luogo reso famoso da un film, giusto?
1: Sì, a Palazzo Adriano, che è in provincia di Palermo.
0: Ecco, e quindi noi parleremo proprio fra poco di questo, è proprio un fenomeno, Si chiama set jetting, non so se lei lo sapeva, ma è capitato a molti di noi di voler visitare un luogo, o addirittura trasferirsi o lavorare da lì, ma insomma visitarlo perché l'abbiamo visto in una serie televisiva, in un libro, ne abbiamo sentito parlare, a volte in un videoclip, in un video musicale o ovviamente in una serie televisiva, in un film. Io intanto la ringrazio, tutto questo è possibile. Grazie. Se ci rendiamo sempre più connessi, e quindi la fibra, speriamo che quella vera arrivi dappertutto. Io abito in un bosco praticamente, l'ho scelto io però adesso mi rendo conto che manca proprio quell'ultimo miglio, quegli ultimi 20 metri, perché ce l'ho, la vedo là in fondo la fibra, la vedo, ma dentro il bosco non mi arriva. Allora, comunque vedremo cosa si può fare.
1: Sì, se posso dare un messaggio a tutti, gli ultimi 20 metri, certo. Open Fiber, soprattutto nei boschi eccetera, è disponibile di fatto a realizzarli, quindi rispetto all'ultimo punto in cui arriva la nostra fibra, comunque è possibile accedere al nostro sito e qualora l'indirizzo non sia perfettamente coperto, poi noi verifichiamo la possibilità di andare a coprire quegli ultimi 20 metri.
0: L'ho fatto, mi hanno detto lasciaci i tuoi riferimenti, ti avviseremo se mai arriveremo, ma io so che lei metterà una buona parola per tutti noi, non per me, certo. Per tutti noi che abitiamo nei boschi. Grazie mille,
1: sì.
0: E sappiamo che comunque il tutto avanza e quindi abbiamo speranza per il futuro. Grazie davvero Katia Lazzarini, Head of Sales di Open Fiber. Un po' di musica con Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: A voi è mai capitato di essere incuriositi da una località perché l'avete vista in un film o in una serie televisiva e poi di andarla a visitare? A me sì, alzo la mano, io sì. In Francia, per esempio, seguendo una serie televisiva che non è arrivata in Italia ma era molto popolare in Francia, mi è venuto proprio la curiosità di andare in quella località. Ci sono andata e ho visto, ecco, le vie dove viene girato il tutto, insomma. Poi c'è in Italia ad esempio il fenomeno Montalbano o tante altre realtà che sono state fatte conoscere grazie alla TV, ai libri, e ne ha parlato, ha fatto una ricerca su questo Get Your Guide, che è una piattaforma e un'app per ad esempio la prenotazione di esperienze di viaggio in tutto il mondo. Quindi si possono acquistare online biglietti per musei, tour guidati, escursioni, attività ricreative, insomma riunisce in un unico spazio tante offerte degli operatori turistici delle varie località. E loro hanno fatto uno studio sul set jetting, così si chiama. Parliamo quindi con la country manager di Get Your Guide, Francesca De Falco, benvenuta.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Allora, ci dica un po', ci racconti che cosa ha tratto, che cosa avete tratto dalla vostra indagine in vari paesi, perché Get Your Guide è globale, quindi avete fatto un'indagine negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia su oltre 4.000 risposte. Cosa vi hanno detto? Vanno a vedere un luogo dopo che l'hanno scoperto grazie a un film, a una storia?
1: Assolutamente, partono quest'estate, il viaggio non inizia più da una guida ma da una storia, e come diceva prima lei, il set jetting è questa tendenza vera e propria a scegliere una destinazione dopo averla scoperta in un film o in una serie televisiva. È diventato un vero e proprio, quindi, motore di scelta di un viaggio, e come spettatori non ci limitiamo più a guardare una storia, vogliamo proprio entrarci dentro. Ed è successo questo con l'Odissea di Christopher Nolan, già un successo mondiale, però questo fenomeno cinematografico incontra uno dei racconti più potenti, si può dire, della nostra cultura, e si trasforma ora addirittura in un itinerario reale. La nostra ricerca, The Odyssey Summer, condotta su oltre 4.000 persone appunto negli Stati Uniti, in UK, in Germania e Francia, racconta un dato che ho trovato significativo, perché il 77% di chi è stato intervistato visiterebbe un luogo scoperto attraverso un film, una serie o un video musicale. E addirittura l'aspetto più interessante è che il 45% lo ha già fatto, quindi una persona su due ha già trasformato una storia in un viaggio.
0: Come me.
1: Esatto. E un altro 30% vorrebbe farlo e quindi è pronta a partire. Nel caso dell'Odissea abbiamo a disposizione delle località meravigliose. Itaca, Favignana è stata usata come location cinematografica. E quindi la sfida per chi lavora nel mondo del travel è chiara: è trasformare l'ispirazione cinematografica in un'esperienza reale, autentica. E Get Your Guide questo può fare, mettendo in contatto gli operatori locali e creando itinerari ad hoc per chi è pronto a partire.
0: Ecco, c'era un'altra ricerca che anche voi avete citato nel vostro report di Italy for Movies, che nell'anno scorso ha registrato circa un giro d'affari, diciamo, di 600 milioni di euro, 1,4 milioni di presenze, delle quali il 20% straniere, proprio create da questo set jetting in Italia. Parliamo sempre dal vostro osservatorio delle mete italiane che attirano di più gli stranieri, quelle scontate ma soprattutto quelle meno conosciute.
1: Esatto. I flussi internazionali continuano a concentrarsi soprattutto sulle grandi icone, Roma, Venezia, Firenze e la costiera amalfitana, ma sappiamo benissimo che c'è una forte propensione anche a scegliere luoghi meno conosciuti, e questo ce l'ha detto la nostra appunto ricerca a cui accennava poco fa. Get Your Guide già trasforma, diciamo, un numero significativo di esperienze turistiche in prenotazioni, quindi noi sappiamo che la nostra piattaforma raggiunge oltre 105 province italiane e oltre 867 comuni, quindi sì, nei primi 2-3 giorni si vogliono visitare i grandi attrattori, ma poi c'è una scelta a allontanarsi dagli itinerari più battuti e scegliere località più nascoste. E da questo punto di vista noi sappiamo, perché gli operatori locali con i quali lavoriamo ce lo dicono tutti i giorni, loro sono pronti ad accogliere più turisti e quindi a come dire, ad affiancare le grandi destinazioni. Quindi faccio un esempio molto concreto: si viene a Roma, chiaramente si visiterà il Parco Archeologico del Colosseo, i Musei Vaticani, ma può essere la porta d'accesso per poi visitare il Parco Archeologico di Gabbi. Sicuramente si visiterà Firenze, ma poi c'è apertura per prenotare ai borghi toscani, così come dalla Costiera Amalfitana poi si può scoprire le bellezze delle aree interne della Campania. Quindi Get Your Guide come porta di accesso non solo ai grandi attrattori, ma alle aree interne e alle aree ancora non conosciute.
0: Ecco, noi per tutta l'ora ci siamo interrogati un po' su come valorizzare i borghi, le realtà italiane appunto meno conosciute, al di là delle mete turistiche che tutto il mondo conosce, perché l'Italia ovviamente ce la invidiano in molti dal punto di vista turistico, però voi stessi avete rilevato appunto che il 75% dei turisti visita solo il 4% delle destinazioni. C'è molto da fare, però invece dal vostro osservatorio, cioè con la vostra app ad esempio, vengono richieste anche mete meno conosciute. Come fate o cosa consigliate per allargare le destinazioni e così aprire ad itinerari, a itinerari non scontati, visto che appunto voi dite che i vostri clienti vanno molto più della media verso destinazioni non banali? Come si fa ad incentivarle in tal senso?
1: Esatto. Per Get Your Guide è fondamentale dare visibilità quindi a chi custodisce davvero il territorio nazionale, le guide, gli artigiani, i piccoli musei, le comunità locali, perché sono proprio loro a trasformare un luogo poi in un'esperienza autentica, e questo dà fiducia al viaggiatore perché permette ai viaggiatori di inserire facilmente questi luoghi nei propri itinerari. Quindi come Get Your Guide la sfida è quella di far sì che l'interesse generato per esempio da un film non si esaurisca con una semplice, non so, fotografia, ma che produca valore nei giorni a seguire. Quindi un tour di un giorno a Favignana poi diventi la porta d'accesso per visitare le isole delle Egadi, magari alle quali non si era pensato in prima battuta, oppure far conoscere luoghi che ancora non sono stati visitati o non sono così noti. Quindi Get Your Guide ha questo compito importantissimo di mostrare sulla piattaforma entrambe le cose per soddisfare un cliente e un viaggiatore che sì, vuole ancora vedere i grandi attrattori, ma vuole scoprire un'Italia più autentica. Get Your Guide come piattaforma internazionale può farlo, ha la forza e ha tutti gli strumenti di marketing per mostrare i luoghi meno conosciuti. Quindi la sentiamo come una grande responsabilità, soprattutto in tempi di overtourism, dove gestire i flussi non è più una scelta, ma è assolutamente un mandato preciso per noi.
0: Bene, quindi mi fa piacere che anche la vostra iniziativa serva per valorizzare mete italiane che lo meritano assolutamente, perché in Italia veramente c'è l'imbarazzo della scelta ed è molto difficile tante volte anche per noi italiani decidere dove andare, perché insomma c'è talmente tanto da visitare per tutti i gusti davvero. Grazie quindi a Get Your Guide, grazie alla nostra ospite Francesca De Falco, Country Manager di Get Your Guide. Tra poco il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli.
5: La difesa comune europea è uno strumento di pace, non di aggressione, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. E poi dal capo dello Stato la condanna della violenza in Val di Susa. Esplode una palazzina a Messina, 5 feriti tra cui alcuni gravi, e sarebbero 6 le persone ancora sotto le macerie. Sorpresa PIL per l'Istat nel secondo trimestre, cresce dello 0,2% sui 3 mesi precedenti e dell'1% rispetto a un anno fa, esulta il ministro dell'economia Giorgetti. Caldo, incendi, siccità, l'Italia entra nella quarta ondata di caldo, la più estrema. Volley, Nations League, azzurri eliminati ai quarti dagli Stati Uniti.
6: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Nicola Compagnone e Lorenzo Villanetti. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a 3 piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
7: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
5: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio.
8: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
5: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirono le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas, una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla Borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
9: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che, se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
5: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
10: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita, soprattutto al servizio, molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
5: Dispiaciuto anche l'opposto, Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
11: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante. E ci dispiace ovviamente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo, e niente, impareremo sicuramente.
5: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Contro la Svezia sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto per le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E siamo in questa terza e ultima ora di questo Summertime con Eri Garuti al microfono, con Lorenzo in regia, Matteo in redazione e con tutti voi che magari ci volete anche raccontare, no? Perché prima abbiamo parlato del set jetting, cioè del fatto di andare in vacanza in posti che abbiamo conosciuto grazie a un film, a un libro, a una serie televisiva. Se l'avete fatto anche voi, magari mandateci un breve vocale, fateci sognare con le mete che avete imparato a conoscere grazie a qualcosa, una storia, ecco, particolare. Il numero lo sapete, il 334 11 11 622. Se riusciamo poi entro la fine dell'ora a mandarli in onda, sarò molto contenta, e altrimenti vorrà dire che voi nasconderete nel vostro cuore questi ricordi meravigliosi. Spero che abbiate voglia di condividerli con noi e con tutti quelli che ci ascoltano. Ma in questa terza ora parleremo di argomenti davvero molto diversi fra loro, e apriremo con uno sguardo sull'America Latina, su tre paesi diversi dell'America Latina che sono protagonisti delle notizie, dell'attualità. Tra poco quindi il tutto dopo Harry Styles con Late Night Talking.

0: Negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, si succedono varie notizie dal continente, ormai chiamiamolo così, latinoamericano. In Brasile arrivano sondaggi che vedono Lula largamente in testa alle prossime elezioni, e poi anche un'altra notizia che riguarda Bolsonaro e famiglia. Poi da Cuba c'è l'apertura ai privati nei settori del petrolio, del gas, del settore farmaceutico, anche perché sappiamo che Cuba in questo momento è strangolata più che mai dalle politiche americane. E poi c'è la notizia dalla Bolivia di inchieste che riguardano Evo Morales, e anche di un arresto invece in un altro membro di un altro governo precedente. Insomma, ne dobbiamo parlare per forza, quindi dedichiamo i prossimi 20 minuti, 18 minuti forse, a parlarne con un vero esperto di America Latina che è con noi, Sabatino Annecchiarico, professore all'Università dell'Insubria, scrittore, grande esperto, come dicevo, di questi paesi. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Allora, cominciamo dal Brasile. Ce la fa a farci lo spiegone, cioè a ricapitolare la situazione e poi a dare uno sguardo sulle prossime elezioni?
1: Bene, sì, il 4 ottobre, che saranno le prossime elezioni, ben come ha anticipato lei, Lula da Silva è in testa in questo sondaggio, ma il sondaggio può dire quello che può dire, dopo il risultato lo vedremo il 4 ottobre. Flavio Bolsonaro, che è il figlio di Javier Bolsonaro, ha un sostegno non indifferente, soprattutto dal governo degli Stati Uniti, da Donald Trump in particolare, e poi dopo un sostegno molto forte dei governi che attualmente ci sono nel continente, che sono tutti di destra o di estrema destra. Quindi ci sarà proprio una elezione, quella del 4 ottobre che dicevo, abbastanza importante, perché Brasile, come ben sappiamo, è un continente dentro del continente. Brasile non solo è una potenza economica, direi anche militare in certo modo, però è un paese che trascina sempre gli orientamenti politici del continente. Quindi saranno delle elezioni molto, davvero molto importanti nel continente questo.
0: Ecco, tra l'altro si è riparlato anche di Bolsonaro, perché nella campagna elettorale del figlio è riapparso anche il padre, pur se condannato. Insomma, c'è con l'intelligenza artificiale un video che fa discutere.
1: Sì, certo, non solo quel video, anche perché è in galera Javier Bolsonaro, condannato, addirittura è stato proposto un intervento, una visita di Javier Milei, il presidente dell'Argentina, che è un forte sostenitore non solo del governo di Bolsonaro, anche di tutta la famiglia Bolsonaro. Questa partecipazione in un modo molto anche scandaloso, potremmo dire, di un personaggio che è stato condannato. Si sa tutto il percorso politico che ha fatto durante il suo governo, disastri economici nella popolazione, ricordiamo il periodo del Covid, che era un negazionista anche. Invece questo sostegno che riceve da Milei, che ha voluto fare proprio un incontro con Jair, sta creando una relazione, un rapporto davvero scandaloso. Credo che questa è la situazione più
0: ricordiamo che è stato condannato a 27 anni di carcere per aver tentato un colpo di Stato nel 2022, sì. Quindi è agli arresti domiciliari, gli è stato vietato ogni tipo di comunicazione pubblica a Jair Bolsonaro, però appunto questo video fatto con le AI, beh, è lui ma non è lui, e intanto se ne avvale il figlio chi per lui. Quindi chiaramente ha citato Milei in Argentina, c'è un asse ovviamente in più paesi, un asse pro Trump, un asse che è perfettamente in linea con le idee di Trump. A queste si oppone invece diametralmente Lula. Quindi la gente in Brasile sceglierà Lula secondo gli ultimi sondaggi, perché qual è la situazione economica ad esempio degli strati meno abbienti della popolazione?
1: Certo, bene, se noi prendiamo tutta la zona del nord-est del Brasile, c'è un sostegno diretto e abbastanza palese nei confronti di Lula da Silva, però se andiamo verso il territorio di San Paolo, in parte potremmo dire anche Rio de Janeiro, però San Paolo in particolare e tutta l'area che circonda, lì è molto più che per la zona più industriale, potremmo dire anche, sono più propensi per Bolsonaro. La popolazione, quella meno protetta o la più vulnerabile o economicamente un po' più in difficoltà, possiamo pensare che in tempi passati l'orientamento del voto poteva essere molto più evidente o chiaro, ma nei nostri tempi, anche perché lei ha citato prima l'intelligenza artificiale, c'è una manipolazione molto forte su questo e quindi c'è anche un rischio pesante dietro questa manipolazione, come è successo in Argentina, che della parte più difficoltà, la parte più povera dell'Argentina ha votato e ha sostenuto a Milei, e quindi potrebbe esserci questo rischio anche a livello elettorale, però le aree geografiche sono abbastanza significative nel sostegno che ci sono a favore di Lula da Silva o di Flavio Bolsonaro.
0: Ecco, sicuramente il problema è vasto, nel senso che questi allineamenti di pianeti, allineamenti di politiche tra alcuni leader politici di vari paesi dell'America Latina e Trump da un lato, oppure oppositori dall'altro, ricordano anche un po' la storia di tutto il continente. Lei poi è docente particolarmente esperto della dottrina Monroe, quindi potremmo risalire indietro di 200 anni sul fatto che gli Stati Uniti abbiano sempre considerato l'America Latina come il cortile di casa, e mi chiedo se a ottobre davvero lasceranno la popolazione scegliere Lula o succederà ancora qualcosa. Ma non ne parliamo ora, ne riparleremo magari più in là per ottobre, perché io invece le voglio chiedere di Cuba e della Bolivia, da cui arrivano altre notizie, il tutto dopo un po' di musica, se può restare con noi. Quindi ci ascoltiamo Malcolm Todd con Difficult Love. Break.

0: Siamo con Sabatino Nechiarico, professore all'Università dell'Insubria, grande esperto di America Latina. Abbiamo parlato del Brasile poco fa. Arrivano notizie però anche su Cuba, ad esempio, sempre più in difficoltà economicamente per le sanzioni degli Stati Uniti, che ormai sono diventate un blocco. In realtà esistono da 60 anni e più, bloccheo famoso, no? Però in questo caso davvero se ne sente ancora di più il peso, da quando è stato cambiato il governo venezuelano, da quando la situazione con la Russia non è più come prima. Insomma, per tutte queste ragioni i cubani, insomma, sono veramente agli sgoccioli. La popolazione ne sta soffrendo parecchio e quindi c'è la notizia dell'apertura ai privati dei settori del petrolio e del gas, del settore farmaceutico, forse sperando che così, dando il petrolio, il gas, insomma, queste risorse a chi le vuole, cioè in particolare agli Stati Uniti, forse ci sarà la possibilità di salvarsi da un attacco militare. È così o è una mia interpretazione totalmente sbagliata?
1: No, totalmente sbagliata no, fa parte di tutta una scacchiera nei confronti di Cuba che, un po' come ha detto lei, già si trascina da parecchi decenni. Ma per capire un po' meglio la situazione oggi a Cuba, ci dovrò fare un piccolo passo indietro, perché in realtà, lei ha citato, c'è un blocco, in realtà Cuba ha passato per tre fasi diverse. La prima, subito dopo la rivoluzione del 59, è stato una sorta di quasi un embargo, potremmo dire, ma durò poco, perché subito cominciò, la parola che ha citato lei, un bloccheo, un blocco, che è molto più di un embargo. Quindi si blocca la nazione, uno Stato, questi gli Stati Uniti, decide di bloccare una nazione dove qualunque cosa che si faccia con questa nazione, anche paesi terzi, dovranno rispondere agli Stati Uniti. Ma dall'era di Trump, l'era attuale di Trump, si entra in un'altra fase, si supera addirittura il bloccheo e si entra proprio in un assedio vero e proprio, perché non si fa entrare nulla e non si fa uscire nulla dell'isola. E l'isola, sappiamo bene, per la sua propria natura non è autosufficiente, non ha delle risorse come altri paesi che potrebbero anche sopravvivere senza avere un rapporto economico, commerciale o di scambio con altre nazioni. Cuba non è così. Quindi, da quando c'è Donald Trump al governo, soprattutto lo sottolineo, dopo dell'avventura che gli Stati Uniti assieme a Israele hanno affrontato nei confronti dell'Iran, e sappiamo come stanno andando le cose, la possibilità di affrontare l'isola in un modo molto più aggressivo è completamente realistico, è possibile, ma per diverse ragioni. Una molto semplice: sappiamo per la storia che sempre è successo così, quando si avvicinano le elezioni politiche, soprattutto quella presidenziale e non quella di mezzo termine, negli Stati Uniti succedono delle cose a favore o contro di una situazione di quel momento. E in questa situazione che stiamo vedendo negli Stati Uniti, in ottobre che ci saranno anche le elezioni, ottobre-novembre che ci saranno le elezioni negli Stati Uniti, una medaglia a suo favore Trump la vuole portare, e Cuba già l'ha fatto con Venezuela, e Cuba potrebbe essere. Quindi non è irrealistica la sua visione su questo, ma Cuba, su quanto questa apertura che sta facendo in questo momento il presidente Miguel Díaz-Canel, che è una rottura completa nel passato recente, ma dobbiamo vederlo su una ottica che ciò che sta facendo oggi Cuba non è una situazione nuova a livello planetario. Una nazione come Cuba, dichiarata politicamente comunista, e decide fare una rottura, sembrerebbe quasi come me, si rompe con il comunismo e entra nel capitalismo, quando non lo è così dal mio punto di vista. Sta facendo un esercizio simile a quello che ha fatto Vietnam e Cina addirittura. Quindi io suggerirei seguire quella traccia, i cambiamenti che ci sono a Cuba in questo periodo. Certamente che non è facile.
0: Certo. certo. Io le voglio chiedere anche qualcosa sulla Bolivia. Abbiamo un paio di minuti, quindi proprio in un minuto o due. Allora, le notizie che stanno arrivando in questi giorni parlano da un lato dell'arresto dell'ex ministro degli idrocarburi che ha ricoperto la carica cioè per il governo di Rodrigo Paz, quindi dell'attuale presidente, ed è stato arrestato questo Maurizio Medina Celi nell'ambito di un'indagine sulla distribuzione di benzina di qualità inferiore che ha danneggiato migliaia di veicoli, una roba proprio da criminalità, da piccola criminalità, mi verrebbe da dire. E dall'altro invece abbiamo la notizia della richiesta di arrestare l'ex presidente Evo Morales, perché quando appunto è arrivato il presidente Rodrigo Paz, lui avrebbe provocato la popolazione a scendere in piazza, e quindi è accusato addirittura di terrorismo e insurrezione armata, proprio perché sono state fatte proteste, blocchi stradali tra maggio e giugno. Lei come legge queste due notizie diverse, o come legge, diciamo, la situazione in Bolivia in un minuto?
1: Bene, in quanto alla questione del petrolio, ci doveva essere un responsabile come figura che si prendesse tutto ciò che era successo, perché è stato uno scandalo questo carburante che ha danneggiato davvero un parco automobilistico enorme. Quindi io lo vedo come cercare proprio a chi si deve dare le colpe su questa situazione, ma la sostanza passa ben da un'altra parte. In quanto al cercare di arrestare a Evo Morales, anche compreso quella denuncia che è stato quello che ha favorito due mesi fa, quella rivolta proprio di quello che stiamo parlando oggi, quando Evo Morales non è stato il primo protagonista, ovviamente lui è ex presidente e ha la parte in questo, però non è stato il primo protagonista, ma se le ha cercato di colpevolizzare proprio per fare delle politiche simili come già è successo nel continente, con Correa in Ecuador, con Cristina Kirchner in Argentina, con Lula nel passato, che l'avevamo citato prima, quando è stato condannato nel 2018, e quindi ci sono di queste realtà che si possono leggere come i colpi di Stato contemporanei a questo secolo, non più militare come succedeva nel secolo scorso, gli anni 70-80. Quindi ci sono questi colpi

0: benissimo, siamo perfetti e la ringraziamo tanto di averci fatto approfittare della sua competenza e della sua chiarezza nello spiegarci più situazioni in America Latina, quindi se lei è d'accordo magari più in là ci risentiremo per tornare a parlare di questo continente affascinante, molto ricco di spunti e anche a volte martoriato da crisi. Grazie davvero e noi nella prossima mezz'ora invece parliamo di altri argomenti, quindi state lì tra poco.
1: Giornale Radio. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
6: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
6: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
7: Sono le 19 e 32 minuti.
8: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
11: Guidare informati.
12: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà al nodo di Genova per le conseguenze di un incidente adesso risolto in A14. Ci sono ancora code dal bivio per la 1 fino al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Code anche in A1 a tratti tra Modena Sud e il ramo di Casalecchio verso Napoli. In A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste per un incidente tra l'allacciamento con l'A22 e Peschiera verso Torino. In A15 circa 6 km di code tra Borgotaro, Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia nelle due direzioni. A Napoli infine code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.

Qui su Giornale Radio è l'ultima mezz'ora di questo Summertime con Eri Garuti in voce, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia. Oggi è l'Earth Overshoot Day, cioè il giorno in cui tutti noi sulla Terra abbiamo già consumato le risorse che il pianeta può rigenerare in un anno intero. Quindi di questo passo, insomma, avremo bisogno di quasi due pianeti. E tra l'altro l'Italia, come paesi più industrializzati, fa anche peggio. Noi abbiamo consumato già ai primi di maggio le risorse di tutto l'anno. E quindi da ora in poi sul pianeta andiamo a intaccare risorse naturali che non fanno in tempo a rigenerarsi. Il pianeta si impoverisce sempre di più. Parliamo di terreno coltivabile, pascoli, foreste, acqua, ad esempio, acqua. Il calcolo viene eseguito ogni anno incrociando dati espressi in ettari globali, cioè mondiali, sulla biocapacità, la quantità di risorse ecologiche che la Terra può rigenerare, e sull'impronta ecologica, cioè la domanda di risorse e servizi ecosistemici richiesta dall'umanità o appunto da una singola nazione, inclusi i consumi e la capacità di assorbire le emissioni di carbonio. Ma noi, nel nostro piccolo, in tutto ciò, che cosa ci possiamo fare? State con noi per saperlo. Intanto ci sono Mumford & Sons con Caroline.

0: Allora, oggi è questo Earth Overshoot Day, come abbiamo detto, il giorno in cui praticamente abbiamo già in tutto il mondo consumato le risorse che la Terra può produrre e rigenerare in tutto un anno. Siamo solo a fine luglio. Nel 2026, quindi oggi, 30 luglio, questo Earth Overshoot Day, nel 2025 era il 24 luglio, quindi sembra che stiamo migliorando, e invece no, perché questo slittamento è dovuto alla revisione dei dati, come gli aggiornamenti delle stime dell'ONU sulla capacità dell'oceano di assorbire il carbonio, e quindi non è dovuto a una reale riduzione del consumo di risorse. E se si tiene conto di queste revisioni, il deficit ecologico dell'umanità è in realtà leggermente cresciuto, segnando nel 2026 il livello più alto di sovrasfruttamento ecologico mai registrato. Ma per sfruttare di meno le risorse della terra, il terreno, le acque, sarebbe utile ad esempio ridurre gli allevamenti, quindi ridurre anche il consumo di carne, che in Occidente è davvero notevole. Perché i bovini, ad esempio, hanno un impatto sul consumo delle risorse, però perché esattamente? Non perché in natura brucano l'erba. Lo chiediamo, quindi, fare un po' il punto su questo aspetto, lo chiediamo ad Alessandro Ricciuti, avvocato e presidente di ReFood, ovvero Redefine Food, ridefinire il cibo. Buonasera, grazie Alessandro. Cosa c'entrano le mucche con il consumo delle risorse della terra?
1: Buonasera e ciao e saluti a tutti gli ascoltatori. Allora, il tema è importantissimo ed è un tema che non è ancora tanto conosciuto. L'Overshoot Day è l'occasione perfetta per fermarci un attimo a riflettere anche su questi aspetti. Noi oggi parliamo del fatto che abbiamo finito le risorse di un anno intero e siamo appena a fine luglio. Però quando pensiamo ad esempio al riscaldamento globale, pensiamo alle emissioni di auto, aerei soprattutto, però bisogna anche riflettere su quanto il sistema alimentare abbia un ruolo in tutto ciò, e ci sono dei dati emblematici: il modo in cui ci nutriamo genera un terzo delle emissioni globali. Per questo il fatto di poter fare delle scelte, ecco, non solo individuali ma anche come sistema, su come alimentare, come sfamare il mondo, per richiamare anche nutrire il pianeta, no? Il vecchio slogan di Expo Milano. Ecco, tutto questo sono degli aspetti su cui la società deve riflettere, e possono avere un impatto anche maggiore rispetto a quello di passare dal diesel all'elettrico per quanto riguarda le auto. Pensiamo che gli allevamenti intensivi ovviamente consumano suolo, consumano tanta acqua, inquinano, ma anche non bisogna riflettere sul fatto che il 70% dei terreni agricoli a livello globale serve per produrre mangimi per gli animali e non cibo per le persone. Quindi stiamo letteralmente mangiando il nostro suolo, quindi utilizziamo tantissima acqua, tantissimo suolo, tantissime emissioni per poi convertire quegli animali in cibo per gli esseri umani, un fattore di conversione che non è sostenibile, non è energeticamente virtuoso, cioè usiamo tutti questi terreni e tutte queste energie per poi produrre molte meno calorie di quelle che produrremmo se coltivassimo direttamente alimenti vegetali. Quindi questo è un aspetto importantissimo. Basti pensare che se riducessimo del 50% il consumo di carne, potremmo spostare l'asticella di quell'Overshoot Day di 3 settimane in avanti. Quindi questo fa capire agli ascoltatori quanto questo sia un tema veramente importante.
0: Sì, davvero basterebbe poco, perché nei paesi come il nostro si consuma tantissima carne, tantissimi prodotti derivati dagli animali, ma si potrebbe tranquillamente, anche senza diventare vegetariani o vegani, sarebbe possibile comunque ridurre senza particolari sforzi questo consumo. Questo vale per l'Italia ma anche per altri paesi che hanno proprio un eccesso di consumo di carne, in particolare in Europa. Ecco, negli Stati Uniti ma anche altrove, ormai un po' dappertutto. E si va quasi verso un impatto sull'ambiente sempre più ingente, perché sempre più paesi hanno accesso a questi tipi di prodotti in maniera anche eccessiva. ma in realtà vediamo, almeno in Europa, una tendenza a scegliere un'alimentazione vegetale da parte di un gruppo magari ristretto di persone che però si va allargando. Ecco, per esempio, non so se avete voi dati su quanti sono in Italia i vegani, cioè coloro che assumono anche le proteine da fonti vegetali.
1: Allora, il numero di vegani e vegetariani è un dato che viene monitorato costantemente ed è in aumento negli anni, anche se poi, essendo statisticamente numeri bassi, di anno in anno la rilevazione in base al numero di interviste, in base alla platea, variano questi risultati. È in aumento soprattutto la platea di persone che vogliono ridurre il consumo di carne per motivi etici, ma anche salutistici e anche di consapevolezza sull'impatto sul pianeta. Quindi, per esempio, i prodotti vegetali che sono sempre più presenti nei supermercati, i prodotti sostitutivi, stanno crescendo tantissimo come consumo proprio perché sono sempre più appetibili e risultano comunque molte
0: persone. Infatti se ne sono accorti anche molti colossi della produzione di carne, di prosciutto e quant'altro che si sono buttati sul settore vegano collateralmente, e quindi effettivamente è un business anche questo in crescita, e sicuramente gli animali ringraziano e anche il pianeta ringrazia. Ma vediamo un po' il panorama in altri paesi, per esempio qual è la situazione in Olanda? Probabilmente c'è una sensibilità già maggiore, perché leggevo che ad Amsterdam è stata vietata da qualche mese la pubblicità di prodotti legati alla carne sugli autobus e in tutti gli spazi pubblici. Questo non per ragioni animaliste, ma proprio perché non si vogliono più promuovere prodotti o basati sui combustibili fossili o comunque come la carne che possano creare un grande consumo di risorse, un grande spreco e un grande impatto sull'ambiente.
1: Sì, effettivamente, leggendo le norme che sono state approvate, lì si parla proprio di divieto di pubblicizzare tutti questi prodotti che sono inquinanti, quindi non solo la carne, ma anche per esempio i voli a lunga distanza, le automobili alimentate a benzina o diesel, addirittura i contratti domestici di fornitura di gas, per cui c'è una sensibilità sicuramente molto più elevata rispetto alla nostra, però nel nord Europa non è questo l'unico esempio, c'è anche la Danimarca che ha investito oltre 100 milioni di euro per sostenere la propria industria locale plant-based, per produrre alternative alla carne. In Olanda sempre stanno riducendo il numero di allevamenti perché si erano accorti che stavano inquinando tantissimo, stavano effettivamente producendo enormi danni ambientali. Noi siamo in Italia la culla della dieta mediterranea, eppure proprio le ultime rilevazioni dicono che meno del 10% della popolazione effettivamente segue la dieta mediterranea. Dovremmo forse noi, proprio all'interno del continente europeo, farci da guida di un cambiamento per tornare verso la corretta alimentazione. In Nord Europa sappiamo che da questo punto di vista è sempre un po' all'avanguardia, però ricordiamoci che noi appunto abbiamo questa grande tradizione da difendere, quindi qui ci vorrebbe un po' uno scatto di orgoglio,
0: Ecco, parliamo ancora delle vostre attività. Prima di chiudere, in un paio di minuti, ci puoi dare un quadro delle attività dell'associazione ReFood?
1: Sì, noi siamo nati lo scorso anno come nuova realtà che vuole proprio promuovere un cambiamento nel sistema alimentare. Facciamo informazione, siamo un gruppo interdisciplinare di professionisti della salute e dell'alimentazione, quindi medici, dietisti, nutrizionisti, ma anche giuristi, tecnologi alimentari e così via, quindi un gruppo ben ampio e variegato, e cerchiamo di lavorare sia sull'informazione corretta, quindi anche sfatare i falsi miti sull'alimentazione vegetale. Abbiamo una campagna che si chiama Mense più Green, che vuole portare a un cambiamento concreto nel modo in cui ci alimentiamo quando siamo fuori casa, quindi in mensa e anche in altri contesti, e per esempio stiamo per lanciare un progetto pilota partirà proprio a ottobre con l'ospedale universitario di Pisa, e abbiamo a breve, poco fa, diciamo ad aprile, presentato una proposta di legge con l'onorevole Eleonora Evi per avere proprio a tutela della dieta mediterranea un'opzione 100% vegetale completa in tutte le mense, e cerchiamo appunto di essere il motore di questo cambiamento in Italia, ecco.
0: Ecco, anche per far capire che le proteine si trovano anche nei vegetali, quindi per chi fosse interessato a saperne di più o avesse delle obiezioni e volesse consultare le fonti anche scientifiche su cui le ricerche e le attività di ReFood si basano, beh, c'è il sito, lo vogliamo ricordare, Alessandro, il vostro sito?
1: Sì, redefine.food, quindi in inglese...
0: Okay. Redefine.food.
1: Sì, esatto, perché ReFood è una contrazione di redefine food, quindi ridefinire il cibo, ripensare il cibo, anche se vogliamo. E noi comunque siamo, diciamo, convinti che ci possa essere questo cambiamento, e crediamo tantissimo anche che tantissime persone ci seguiranno e che ci daranno un sostegno.
0: E fateci sapere ovviamente il riscontro che avrete nei prossimi mesi. Alessandro Ricciuti, grazie mille. ReFood, magari torneremo a parlarne in futuro. Intanto adesso James Morrison con You Make It Real.

0: E siamo quasi in chiusura del programma e andiamo quindi a parlare di un ultimo argomento che ci fa molto piacere di poter toccare, perché andiamo a parlare di musica, che è un argomento che ovviamente sempre fa piacere a molti. Abbiamo con noi Sandro Accogli, referente dell'organizzazione Piano Summer Salento. Buonasera, grazie per essere qui.
1: Buonasera a voi e grazie per averci invitato e per lo spazio che ci offrite. Grazie a voi.
0: Allora, per qualche settimana nel Salento si concentrano grandi pianisti e grandi musicisti che appunto vengono a suonare, vengono anche ad ascoltare, ovviamente per la gioia di turisti, di abitanti, di persone che arrivano proprio per questo evento, Piano Summer, in più luoghi, no, della Puglia, e ci sono almeno 9 concerti. Siete partiti ieri e andrà avanti per diverse settimane con artisti internazionali e anche giovani talenti, serate dedicate a repertori vari, no? Mi pare che spazi dal classico al jazz, è così?
1: Esatto. Il concept del festival innanzitutto parte da un'idea insomma, di musica da piano, però ha aperto, insomma, cerca di aprirsi a contaminazioni e a collaborazioni non solo transnazionali ma anche transmusicali, diciamo, è proprio il caso di dirlo, e sceglie soprattutto di farlo non in luoghi statici ma in maniera itinerante, spaziando in luoghi prima di tutto bellissimi, ma soprattutto anche preziosi dal punto di vista culturale, architettonico. Quindi è un'occasione anche non soltanto di godere di buona musica, ma anche di valorizzare spazi veramente di pregio, sia pubblici che privati. Quindi è un festival che collabora con tante amministrazioni locali, collabora con enti privati, quindi proprietari di castelli, cercando di dare una veste differente a questi spazi e quindi cercando di far accadere in questi luoghi la magia della musica, ecco.
0: Avete cominciato ieri in quale località esattamente?
1: Ieri abbiamo cominciato, quindi è stato l'opening a Lecce, al convento degli Agostiniani, e ha aperto, insomma, il concerto anche l'organizzatore, l'anima, ecco, del festival, che è Zoran Mcirovic, che è sia direttore artistico ma anche testa e cuore di questo festival, chi ha ideato proprio una manifestazione che tra l'altro non accade soltanto in Puglia, quindi in Italia, ma ha le sue origini in Germania, dove la manifestazione è ben più antica, e da 5 anni, siamo alla 5ª edizione, il festival prende anche piede, insomma, e suona anche qui in Puglia. Oggi proseguiamo con una seconda serata.
0: Quindi ospiti internazionali.
1: Esatto, ospiti internazionali.
0: Sì, quindi facciamo qualche esempio.
1: Danno lustro, insomma, non solo alla nostra, ci sentiamo privilegiati, insomma, di ospitare nomi del calibro sia del maestro Zoran Mcirovic, ma anche di un Tekin che stasera suonerà e di Leonardo Ilsorf che suonerà domani sera, ma al convento degli Agostiniani a Lecce, quindi questa tripletta leccese, che sarà poi seguita da un concerto di Michael Leslie a Depressa, per proseguire poi in altri appuntamenti al Convitto Palmieri a Lecce. Daremo spazio per un paio di giorni a talenti che hanno scelto di venire da noi e formarsi con tutti questi artisti. Quindi questi artisti e queste artiste non solo suonano e quindi ci deliziano con la loro arte, ma si mettono addirittura a disposizione di giovani musicisti e musiciste che vengono qui per una sessione, per una summer school estiva, al termine della quale poi si esibiranno. Quindi 2 giornate sono delle 9, sono dedicate proprio alla manifestazione, all'esibizione di questi giovani talenti che studiano con i maestri.
0: Poi, e sicuramente meritano anche loro lo spazio che gli dedicate. È sempre bello sentire i giovani talenti avvicinarsi alla musica e raggiungere anche ottimi livelli. Concludiamo, esatto. Abbiamo ancora meno di un minuto, quindi le chiedo di ricordare il vostro sito e magari il concerto conclusivo.
1: Il concerto conclusivo, tra l'altro, è itinerante, quindi proseguirà tra Lecce, Depressa, al Castello Whisper, proseguirà poi al Chiostro dei Carmelitani a Nardò e al Chiostro dei Teatini, in due serate, il 21 e il 22 agosto, con dei mix musicali abbastanza interessanti. Per chi ci voglia seguire, ci può seguire innanzitutto su social, basta cercarci piano.summer e sul nostro sito pianosummer.eu. Disponibilissimi, insomma,
0: Grazie mille Sandro
1: raggiungeteci.
0: Accogli, grazie, grazie, dobbiamo chiudere. Grazie mille Sandro Accogli, referente dell'organizzazione di Piano Summer Salento, e sicuramente molti di voi saranno curiosi di andare a vedere perlomeno sul sito quali sono i dettagli, ma anche spero di assistere ai concerti. Allora, grazie a tutti voi, siamo arrivati a chiudere il nostro programma di oggi, puntuali alle 20. Un saluto quindi a tutti voi che avete assistito o partecipato al programma, un grazie particolare oggi a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia, grazie di cuore. State su Giornale Radio, la radio libera di informare, sta per arrivare un'altra interessante puntata del Timone delle 20 con Francesco Massardo. Da Eri Garuti è tutto, ma ci sentiamo domani.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 20 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
5: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
4: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas, una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
7: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che, se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
4: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
8: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita, soprattutto al servizio, molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
4: Dispiaciuto anche l'opposto, Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
9: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante. E ci dispiace ovviamente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo, e niente, impareremo sicuramente.
4: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Contro la Svezia sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
10: Eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Sono le 20:08 del 30 di luglio e allora una buona serata e ancora ben ritrovati su Giornale Radio. La regia di Giorgio Berselli, ancora insieme per andare in fondo a questa giornata, caracollarci nella calura anche verso la fine di questo mese. Tante notizie, alcune anche dell'ultima ora, sono da segnalare, insomma. La situazione di Ceuta, enclave spagnola che si trova però sul continente africano, con le strade inondate di migranti che dal confinante Marocco si sono lanciati in questa enclave di Unione Europea, lamentando di essere abbandonati. Scene impressionanti anche per la quantità ovviamente di persone che si stanno appunto che stanno entrando in Spagna, dove è stato chiamato l'esercito. Poi ovviamente tutto l'ampio scenario internazionale, con i conflitti in corso e con un conflitto che sta nascendo, si fa per dire, anche intorno al mondo del calcio, con l'Europa pronta a boicottare il nuovo mondiale di Infantino, che pensa di privatizzare la FIFA insieme al suo nuovo socio in affari Donald Trump. E poi i dati economici sulla crescita: l'Italia cresce ma non come tanti altri, e commenteremo tra pochissimo tutto questo e tanto altro. Aspettiamo ovviamente i vostri messaggi 334 11 11 622, ma abbiamo tantissimo da raccontarvi, e quindi partiamo anche con la musica. Luis Capaldi, questa è Forget Me. Days

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20 su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora, insomma, fa un caldo anomalo e tenderà anche a peggiorare sull'Italia e nel resto d'Europa. Ci sono almeno due conflitti semimondiali in corso di cui non riusciamo a vedere la fine. Ci vuole, insomma, un po' di sano ottimismo a trovare delle buone notizie, a meno di non voler andare su argomenti molto specifici come i mondiali di scherma, che stanno dando grandi soddisfazioni all'Italia. In realtà però una notizia, diciamo, parzialmente positiva o quantomeno inaspettatamente positiva è arrivata oggi in mattinata sulla diffusione dei dati sul PIL del secondo trimestre, che hanno sorpreso al rialzo sia in Italia sia nell'Eurozona, tanto che gli analisti stanno rivedendo le proprie previsioni anche per l'intero 2026. Allora, noi abbiamo in collegamento con noi Marco Scotti, direttore di affariitaliani.it. Intanto buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Insomma, sono dati che sono stati rivendicati anche dal ministro dell'economia Giorgetti, dalla premier Meloni, che dice ancora una volta l'Italia fa meglio delle previsioni. Certo, è uno scenario, come dire, estremamente complesso, lo shock geopolitico e poi quello energetico, le lamentele dell'ultima ora alla pompa di benzina. Come dobbiamo prendere questo fulmine a ciel sereno, oppure, per usare un altro proverbio, una rondine non farà estate, in questo caso più che primavera? Cosa dobbiamo aspettarci?
1: Ecco, il problema è proprio questo, che la mia sensazione è che siano un po' saltati tutti i parametri tradizionali a cui eravamo abituati ad appigliarci. Mi spiego meglio: in genere, quando ci sono state crisi come quella in Iran, le borse hanno sempre tracollato in maniera significativa, e invece qui noi abbiamo segnato il record assoluto del FTSE MIB proprio nei giorni della maggiore tensione tra Stati Uniti e Iran. Quindi, come dire, è come se il mondo andasse a due velocità in questo momento, e quindi ci fosse da una parte il tema delle guerre e lo shock energetico, che prima o poi arriverà per forza, perché la mia triste impressione che gli effetti nefasti del blocco, prima totale adesso parziale, di Hormuz si faranno sentire dall'autunno in poi, e quindi lì sì che poi purtroppo dovremmo parlare di una rondine che non ha fatto estate o primavera e neanche autunno. Al tempo stesso godiamoci anche questo inaspettato rialzo del PIL, che ha costretto l'Istat a rivedere le stime al rialzo. Io, come dire, mi aspetto che se riusciremo a chiudere l'anno sulla base delle previsioni iniziali sarà già veramente da baciarsi i gomiti, però in questo momento, come dire, godiamoci questo inaspettato successo, sapendo che non è un successo solo italiano, ma anche l'Europa in qualche modo ha registrato una dinamica analoga. Quindi significa che comunque il vecchio continente ha una resilienza, ecco, quello sì, ha una resilienza particolare, perché sta riuscendo a pescare da risorse che forse non pensava neanche di avere.
0: Ecco, come dire, fa un po' sorridere sentire questa critica per i numeri che sono quelli italiani, però nel secondo trimestre negli Stati Uniti il PIL cresce dell'1,5%, che appunto per noi sarebbe, come dire, un ottimo risultato, ma se calcolato nel trend statunitense invece è un risultato abbastanza deludente, e lì, come dire, verrebbe da pensare si vedono già invece gli effetti della guerra in Medio Oriente, o come interpretare questo dato?
1: No, sicuramente è un dato negativo, ancorché ovviamente un più 1,5% per noi sarebbe un risultato, non dico eccezionale, ma molto buono. Ci metteremo la firma, esattamente. No, il tema è un altro, il tema è che gli Stati Uniti stanno già per affrontare uno shock energetico, perché le riserve di petrolio sono al minimo, perché gli armamenti sono in difficoltà, quindi, come dire, c'è una congiuntura che sta per scatenare la propria violenza, perché non dimentichiamoci mai che prima le cose vengono vissute, come dire, in maniera quasi un pochino astratta. C'è una crisi geopolitica, c'è una crisi internazionale, c'è una crisi dell'energia che poi si riverbera sui consumatori, ma soprattutto sulle imprese, con qualche mese di ritardo ovviamente. L'unico luogo in cui la crisi è immediata è la pompa di benzina, perché il costo del barile di petrolio varia in maniera significativa immediatamente, ma per il resto si vede poi in seguito l'inflazione eventuale dovuta all'incremento dei beni energetici e tutto quanto. Quindi gli Stati Uniti stanno iniziando a vedere quelli che sono gli effetti nefasti di una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare. Ecco, insomma, se ci fosse stato un minimo di lungimiranza, questa guerra non sarebbe mai iniziata.
0: Ecco, le chiedo anche un commento su un paese, insomma, che invece è molto più vicino a noi e che per ovvie ragioni anche politiche porta sempre a un confronto molto serrato con l'Italia, che è la Spagna. Ieri il confronto era sul prezzo della benzina, che è abbastanza impietoso, anche se la Spagna è quasi un'eccezione nello scenario europeo. Sono arrivati dati molto importanti anche qui: il PIL cresce dello 0,7%, è Un risultato che si inserisce in un trend già di per sé molto positivo da due anni di fatto a questa parte per la Spagna. C'è qualche strategia segreta che potevamo, come dire, attuare anche noi? Quali sono, lei crede, le contingenze che portano il paese, insomma, a crescere anche all'interno dello scenario europeo?
1: Beh, allora, il confronto tra l'Italia e la Spagna mi ha sempre lasciato un pochino perplesso, perché c'è un tema enorme, non fosse altro, di conformazione orogeografica. Mi spiego meglio. Quando si parla ad esempio di energie, di rinnovabili, del lavoro straordinario, per carità, che la Spagna sta facendo e ha fatto negli anni precedenti, ci si dimentica un pochino troppo facilmente che ci sono intere zone della Spagna che sono totalmente desertiche e che quindi possono essere utilizzate per installare migliaia e migliaia di pannelli fotovoltaici, di pale eoliche. C'è anche un clima che comunque è un po' diverso, perché il nord dell'Italia rispetto al sud della Spagna ha una bella differenza, e poi noi non dimentichiamoci che abbiamo tutte le montagne, la dorsale appenninica, che occupa, come dire, buona parte dello spazio eventualmente che si potrebbe impiegare per le energie rinnovabili. Questo non per sminuire i risultati della Spagna, che sono straordinari, ma per ricordare anche che il confronto andrebbe fatto, come dire, su sistemi analoghi e non confrontando le mele e le pere. Ciò detto, la Spagna ha fatto un grande lavoro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda i salari, per quanto riguarda i redditi. Non dimentichiamoci che dopo che una decina abbondante di anni fa il PIL in valore assoluto della Spagna superò per un breve periodo quello dell'Italia, negli ultimi 10 anni tra l'Italia e la Spagna si è creato un divario enorme che progressivamente si sta colmando adesso con il buon lavoro del governo Sanchez e di chi l'ha preceduto. Quindi, però, come dire, veniamo da due realtà un pochino diverse, una Italia un po' più matura e una Spagna invece che aveva ancora bisogno di crescere anche molto.
0: Eh sì, nell'età della crescita si direbbe, se fosse, ecco, un adolescente. Evidentemente però sono dati, come dire, che abbiamo fatto bene a contestualizzare. Oggi è stata una giornata in cui gli analisti sono stati particolarmente sotto pressione. Ringrazio molto Marco Scotti, direttore di affariitaliani.it, per essere stato con noi questa sera. Tra poco ci spostiamo, ma in realtà abbiamo già in parte introdotto il tema, a Bruxelles, tra la faccenda AI Act, che oggi ha conosciuto un nuovo capitolo che riguarda l'Italia, e il pacchetto SAFE di cui si parla da un po' di giorni. C'è aria di incomprensione tra Bruxelles e Roma, ne parliamo tra poco. Intanto ci ascoltiamo Katy Perry qui al timone delle 20 con Watch It Burn.

0: Allora eccoci, eccoci qua, rientriamo ancora in diretta qui al timone delle 20 e allora andiamo sull'asse Roma-Bruxelles, diciamo, perché ci è arrivato anche insomma un messaggio che ascoltavamo poco fa. Vi preghiamo a tal proposito di cercare di essere insomma brevi in modo da poterli sentire poi insieme in diretta, che comunque già introduce il tema del meccanismo SAFE e in generale sono ore, giorni in cui c'è un po' di incomprensione, diciamo, tra l'Europa e l'Italia, legata insomma poi al vecchio tema: i soldi l'Europa li mette, ma pretende che vengano rispettate delle regole che vengano applicate non sempre. Ecco, siamo proprio i primi della classe. In collegamento con noi Gabriele Rosana, giornalista e policy analyst e corrispondente da Bruxelles per l'Avvenire, collabora anche con l'Istituto Affari Internazionali. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera a chi mi ascolta.
0: Ecco, l'ultimo tema, diciamo in termini puramente cronologici, riporta alla luce la famosa legge sull'intelligenza artificiale, l'AI Act. Sì. Il riconoscimento facciale, fanno sapere insomma dall'Europa, negli spazi pubblici accessibili, è una pratica che è vietata da questo AI Act e quindi applicabile già dall'anno scorso, diventerà esecutivo entro quest'anno. Sì. Così il portavoce della Commissione nel cosiddetto midday briefing, che tira un po' le orecchie diciamo all'Italia. Questo in parte si lega anche con il SAFE. Di preciso, insomma, che cosa è accaduto? Non abbiamo compreso del tutto un atto che in realtà in qualche modo dovevamo già conoscere.
1: Allora, l'AI Act è il primo provvedimento normativo al mondo, è stato nel 2024 quando è stato approvato il primo provvedimento normativo al mondo per regolamentare l'intelligenza artificiale. Qualcuno fra i detrattori dice: come possiamo pensare di regolamentare con regole approvate nel 2024 un fenomeno che si sta evolvendo a una tale velocità quale quella appunto dell'AI? E infatti c'è già stato un omnibus, un decreto, diciamo così, un po' tappabuchi, che è intervenuto sull'AI Act nella tarda primavera. L'AI Act introduce un approccio basato sul rischio. Ricordo già se ne parlava tantissimo durante il negoziato e poi l'approvazione che, lo ricordiamo, viene fatta con i voti degli europarlamentari, i voti dei governi, tra questi anche il governo italiano. E quando è stato approvato l'AI Act si parlava tanto, anche tra i tantissimi temi, anche del riconoscimento facciale, quindi riconoscimento biometrico. E ricordo che quando ne scrivevamo all'epoca, e così mettevano dei paletti chiarissimi, tra cui il divieto del Grande Fratello, il divieto di una sorveglianza.
0: Detto, ci puoi confermare che è stato detto?
1: È detto e scritto, divieto di sorveglianza generalizzata, però, perché poi ci sono delle deroghe, cioè ci sono dei casi in cui si può si può avere una sorveglianza biometrica, quindi incrociando i dati facciali, ma questo soltanto in casi precisi e precisati dalla normativa, per esempio la ricerca di una vittima di sequestro, una persona scomparsa, la prevenzione di un attentato terroristico, però per cui ci sia una minaccia concreta, o indagini per reati particolarmente gravi, come possono essere chiaramente il terrorismo, ma un omicidio, lo stupro e così via. Comunque anche in questi casi, anche laddove dovesse essere autorizzata, sempre con dei paletti precisi, tanto che poi vedevo anche dalle risposte del governo italiano che diceva: conosciamo quale sono i paletti insomma piantati dalla normativa europea.
0: Ed è un po' la stessa reazione, tra virgolette, che c'è stata qualche ora prima sui fondi SAFE. Lì in realtà l'incomprensione è anche a livello probabilmente interno della maggioranza. Sappiamo che abbiamo una maggioranza di governo che ha idee anche molto diverse sullo sfruttare questi fondi. Però insomma, ancora una volta poi si è fatto un annuncio, poi si sono viste meglio le regole che in realtà si dovevano conoscere e abbiamo battuto ritirata. Questo è un tema, come dire, anche molto più complesso per la portata che si porta dietro a Bruxelles. Che aria si respira rispetto alle ultime dichiarazioni del governo di Tajani, che in realtà è stato prima fatto l'avanguardia e poi, come dire, ha battuto ritirata?
1: Il midday briefing che citavi prima è l'appuntamento quotidiano con la stampa dei portavoce della Commissione europea. Sull'AI Act sono stati molto cauti, nel senso hanno ricordato qual è la disciplina senza mai nominare l'Italia. Discorso diverso su SAFE. Quando è stata interpellata la Commissione su SAFE, se posso dire, questa non è una commissione che va molto allo scontro frontale con l'Italia, quasi mai, anzi molto spesso le richieste italiane vengono accomodate. Sentire la Commissione tornare a dei toni molto fermi sull'Italia riguardo SAFE ha un po' segnalato che c'è una qualche irritazione a Bruxelles, ce l'hanno detto alcuni, si sentono un po' presi in ostaggio dall'Italia, e lo spiego subito perché presi in ostaggio. SAFE è uno strumento che ha 150 miliardi di euro di prestiti da allocare agli stati membri che li richiedono. In 19 stati membri li hanno richiesti, insomma non c'è una prescrizione medica per richiederli, se posso usare un'espressione un po' spicciola. L'Italia l'anno scorso, agosto 2025, ha richiesto 14,9 miliardi. A settembre la Commissione ha approvato la richiesta italiana di 14,9 miliardi, e allora dove sta l'intoppo? Sta che da settembre a oggi l'Italia non ha firmato il contratto esecutivo che rende disponibili questi soldi. Così facendo però, i soldi sono rimasti in un limbo, in una sorta di purgatorio, e non possono essere assegnati all'Italia, ma neanche a tutti gli altri stati membri che sono affiliati.
0: Di fatto,
1: li abbiamo congelati per tutti gli altri anche, e allora quello che ci dicono, insomma, con una certa anche irritazione e nervosismo, altri interlocutori a Bruxelles, liberateli perlomeno per chi è già disposto a spenderli, la Polonia, la Lituania, la Romania, quelli che, viene fatto sempre notare facendo questi esempi geografici, sentono più forse il fiato sul collo della minaccia russa, che l'Italia, che da una parte chiaramente ha la polemica di governo, di maggioranza di governo che citavi, e dall'altra invece forse un problema di libri contabili, perché sono prestiti, non sono sussidi, quindi sono comunque vanno comunque calcolati nel deficit, e rientra qui un'altra partita tra Roma e Bruxelles, che è quella del deficit italiano ancora sopra il 3%, e l'Italia ha segnalato più volte che finché non scende sotto il 3%, quindi non esce dalla sorveglianza europea sul deficit, non è disposta a, o almeno farebbe controvoglia, nuova spesa militare, perché questo vorrebbe dire rimanere sotto la lente di Bruxelles e dei mercati.
0: Eh sì, è come dire un discorso che ricorda quello che facciamo ogni volta che vengono tirati fuori questi prestiti. Sono soldi che farebbero sicuramente comodo, ma poi l'utilizzo comporta delle posizioni politiche che evidentemente non sono troppo condivise. Quando però di mezzo ci finiscono Lituania, Polonia e quant'altro, si capisce perché il tema diventi di portata continentale, diciamo così. Ringrazio molto davvero Gabriele Rosana per essere stato con noi questa sera. Due notizie che appunto sono molto diverse, ma che hanno una specie di trade union, se vogliamo. Prima di andare in vacanza bisognava cercare quantomeno così di fare i compiti. Siamo arrivati un pelino lunghi. Saluto anche Stefano, che non si deve assolutamente scusare per la lungaggine dell'audio, ci fa ovviamente piacere sentirvi, ma vi ascoltiamo e cerchiamo, come capite, anche di rispondere alle vostre curiosità. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco. C'è tantissimo ancora da raccontarvi, dalle situazioni interne ad altri approfondimenti che ci portano all'estero, quindi rimanete con noi qui al Timone delle 20. Noi torniamo tra qualche minuto.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo.

0: fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, 20 e 33 che scattano proprio in questo istante su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, questo è il timone delle 20. E allora ripartiamo anche dal mondo del calcio, che continua a essere in subbuglio. C'è stata insomma tutta una settimana complessa sul fronte italiano, ma sono questioni più politiche che calcistiche. Ma che cosa sta accadendo? Non giocheremo nessuna partita sotto l'egida della FIFA finché il progetto Infantino non sarà ritirato. Una vera e propria dichiarazione di guerra, quella arrivata dall'Europa, dalla UEFA, che con un voto all'unanimità dichiara guerra appunto all'idea di vendere a fondi privati il mondiale, un'ipotesi appunto trapelata prima a mezzo stampa e poi confermata in realtà anche dai diretti interessati, secondo cui ci sarebbe un fondo americano, peraltro ovviamente del signor Kushner, il parente genero di Donald Trump, che comprerebbe proprio delle quote della FIFA e creerebbe una società controllata che ne gestisce i diritti commerciali, di cui Infantino sarebbe probabilmente presidente, peraltro con uno stipendio notevole, ma quello sarebbe il problema minore. Insomma, si preoccupa il vecchio continente, da Londra a Berlino. In realtà all'inizio c'era stata anche un'uscita della federazione della Cechia, che aveva detto no, ma tutto sommato questa idea di Infantino a noi piace. Poi si è riallineata. Il modello provoca sconcerto e si ripete, in sostanza, qualcuno lo ricorderà, quel che accadde con la Superlega, in questo caso però contro un avversario clamorosamente più forte. Ad ogni modo, la UEFA, che raduna 55 federazioni nazionali europee in senso molto lato, respinge senza riserve la proposta della FIFA e dice non solo non l'accettiamo, ma non parteciperemo ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in piedi. Insomma, si preannuncia una situazione incandescente in vista del prossimo mondiale, ma in realtà avremo qualche assaggio forse già prima, perché il primo appuntamento FIFA è il mondiale femminile under 20, che si gioca già a settembre, e quindi teoricamente ci sono poche settimane per provare a ricucire lo strappo, e non possiamo pensare che Infantino e Donald Trump non ci avessero già pensato, ma vanno forse forti dell'appoggio di altre confederazioni, come ad esempio forse quella africana e quella asiatica, che hanno

hanno già da sole, diciamo, una maggioranza piuttosto consistente. Insomma, è una situazione assolutamente inedita da tenere sotto controllo per gli amanti del mondo del calcio. Noi tra poco cambiamo argomento, ma ripartiamo anche dalla musica, e allora sotto con un nuovo pezzo. Questo è del boss Bruce Springsteen, si chiama Waiting on a Sunny Day. Giornate di sole, giornate di grande caldo, anche quelle che stiamo vivendo qui, ma noi ve le raccontiamo comunque.

0: What day of the week is it today?
1: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
0: What color tie are you wearing?
1: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
0: What color is the carpet in front of you?
1: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
0: Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. As the Supreme Court has been clear for a century and more, Brown versus Walker, 1896, when he has been pardoned, he may not stand upon his privilege. You know that. Your lawyer is sitting behind you now shifting nervously in their chairs. They know it. This isn't about the Constitution. This isn't about the law. This is about contempt. Contempt for this body and contempt for the American people.
2: E allora, insomma, questa scenetta che sembra veramente tratta da un film, ma in realtà è assolutamente reale per chi non mastica troppo l'inglese, era l'interrogatorio a cui è stato sottoposto l'immunologo Anthony Fauci dai senatori repubblicani trumpiani. L'eredità della pandemia da Covid-19 che continua a stendere la propria ombra negli Stati Uniti, del complottismo e della propaganda Novax, al punto che appunto Fauci si appellava al famosissimo quinto emendamento che avete sentito in tantissimi film e serie TV, a domande anche provocatorie e banalissime come che giorno è oggi o di che colore è la tua cravatta. Allora, in collegamento con noi il professor Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive presso l'ospedale San Martino di Genova. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
3: Buonasera a lei.
2: Ecco, questa è, come dire, l'immagine, e poi ovviamente come ogni cosa che arriva dall'America è molto plastica, molto mediatica, quasi appunto da film, di quello che però è qualcosa che io credo preoccupi molto la comunità scientifica dall'altra parte dell'oceano. Un uomo che viene accusato di essersi arricchito, ecco, nel periodo della pandemia, e questo poi verrà ovviamente dimostrato da una serie di personaggi che rappresentano però quell'elettorato che nel Covid ha visto un grande complotto globale, magari ordito dalla Cina. Cosa si può dire? Premesso che ci sta bene, fa la coppia col cambiamento climatico, altra grande questione su cui il trumpismo ha un'opinione particolare.
3: Io credo che sia il punto più basso che si sia toccato dai tempi del nazifascismo. Non si vedevano situazioni di questo tipo dai tempi di Hitler, di Mussolini e forse di Stalin. Quindi credo sia veramente il punto più basso della politica, diciamo, antiscientifica. E poi oggi definire una politica antiscientifica è una politica contro la gente, perché la gente si deve rendere conto che Tony Fauci, che rappresenta in qualche modo l'NIH, cioè l'ente più importante del mondo per gli studi clinici, per la ricerca scientifica, per il metodo dell'evidenza, è stato messo sul banco degli imputati, trattato come un ladruncolo qualunque da gente che non ha la minima idea di quello di cui stava parlando. Ho visto gente che gli ha sbattuto in faccia dati sull'ivermectina e sull'idrossiclorochina, farmaci che hanno dimostrato di non solo di non funzionare, di ammazzare la gente, e c'è qualche politico che si è arrogato l'idea di poter dire a Tony Fauci, che è lo scienziato nelle malattie infettive più citato al mondo, quello che tutti noi abbiamo portato per una vita come un esempio, come nel calcio, se uno di colpo andasse e dicesse che Maradona non era capace a giocare a calcio, ecco. È la stessa cosa, detto da uno che aveva al massimo giocato in promozione. E questo è l'America di oggi. È un'America che a me fa paura, che fa paura, devo dire, soprattutto agli scienziati americani, che hanno preso una posizione molto netta a favore di Fauci. E noi oggi ci troviamo in una situazione davvero, davvero imbarazzante. Io sinceramente credo che siamo in un momento davvero per loro difficile. Sono felice di essere cittadino europeo, non italiano, perché purtroppo molti di quelle persone che erano sedute ieri in quel Senato sono esattamente le stesse che siedono alla nostra commissione Covid. La unica differenza è che da noi fortunatamente siamo in un paese democratico in cui i cretini vengono considerati tali e quindi evidentemente rimangono tali. Negli Stati Uniti purtroppo in questo momento gli idioti, i cretini, comandano il paese, e questo è molto grave, credo, per la ricerca, è molto grave per la scienza, è molto grande, ecco, grave per il progresso del mondo.
2: Sono, come dire, scene che sono assurde perché veramente ricordano il processo a Galileo magari o a Giordano Bruno, insomma, solo che era un periodo un po' diverso, invece accade nel 2026. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, la scienza? È vero che la comunità scientifica americana sta mostrando grande coraggio, quello che ha mostrato anche Fauci nel periodo più buio, andando contro a diverse affermazioni di Donald Trump, le ricordiamo, come voleva curare il Covid. Il presidente nel suo primo mandato, basta questo coraggio, serve un appoggio anche della politica che ancora ci crede, perché potrebbe esserci anche la tentazione di chiudersi in se stessi.
3: No, io credo che non si possa non può bastare che sia la scienza a difendersi, la politica, quella buona politica che per fortuna rappresenta ancora la maggioranza sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, deve ribellarsi a questo oscurantismo, deve ribellarsi a questo sussulto di ignoranza, deve ribellarsi a questi trogloditi. Non possiamo pensare che il mondo sia gestito da trogloditi come Robert Kennedy Jr. o come Trump. Dal punto di vista scientifico io sto parlando, non sto parlando di altro, questi sono trogloditi, e quello che è successo ieri al Senato è una vendetta scritta, perché Trump l'aveva giurata a Fauci nel 2020, allora quando gli disse che era un cretino, perché quando aveva detto che lui si sarebbe curato con la candeggina, aveva detto che era un cretino, aveva fatto bene a dirgli che era un cretino, perché voglio dire, dal punto di vista scientifico si possono usare questi termini,
2: diciamo, sì.
3: Ecco, non ci voleva farci a dirglielo, e chiaramente questo, si stanno levando tutti i sassolini dalle scarpe. Io credo che ieri veramente io sono rimasto davvero imbarazzato, e credo che Fauci alla...
2: Ho perso momentaneamente il prof Bassetti, vediamo se riusciamo a recuperarlo.
3: Ecco,
2: ora la sento, prego.
3: Vedere uno scienziato come Fauci rispondere 100 volte o quante volte, non lo so, appellandosi al quinto emendamento, dimostra la sua superiorità in qualche modo, perché alla fine nessuno si sarebbe aspettato che avrebbe risposto in quel modo. Credo che veramente abbiamo toccato, penso, un punto più basso dai tempi del nazifascismo, ma d'altronde questi hanno molte similitudini con quel periodo,
2: Ma lei è in contatto, immagino, con colleghi americani, c'è, come dire, la sensazione che stia cambiando il vento, che sia meglio venire in Europa forse a lavorare, perché c'è
3: ma
2: un clima di caccia alle streghe?
3: Io ho molti contatti, io ho fatto un periodo della mia vita a Yale, ho contatti continui e costanti. Io quello che percepisco dai colleghi americani è che stanno facendo il conto alla rovescia per le elezioni di midterm, dove credo che molte cose cambieranno anche in virtù di queste manifestazioni così violente, perché poi alla fine l'America è l'America delle università, è l'America della scienza, è l'America del progresso tecnologico, è l'America dei vaccini, è l'America delle industrie farmaceutiche, insomma quella è l'America che abbiamo imparato a conoscere. Certo, non è l'America di Donald Trump e non è l'America di Robert Kennedy Jr., quella che abbiamo amato è quella che è stata un esempio per tutto il resto del mondo. Quindi ci auguriamo che l'America torni ad essere quell'esempio di libertà anche nella ricerca, anche nella scienza, che oggi non è più.
2: E vedremo, insomma, il midterm interessa evidentemente tutto il mondo, anche se è una questione tutta americana, e anche il mondo scientifico. Io ringrazio il professor Matteo Bassetti per essere stato con noi, insomma, se non avete visto le scene di bullismo, perché poi questo è stato, diciamo, nei confronti di Anthony Fauci, vi siete persi un film che appunto però purtroppo era molto più reale di quanto non possa sembrare. L'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare oggi, l'ultimo brano, è dei Fontaines D.C. E poi noi rientriamo per concludere andando all'estero e andando nel Sahel, in Africa. Questa è It's Amazing to Be Young.

0: Caro Francesco, la storia dei fondi nel calcio è già realtà da diversi anni. Guarda, facci caso, le squadre italiane, tra le più importanti, Milan e Inter, fondi americani. Roma, stessa storia. Fiorentina e altre, stessa storia. E oramai ci hanno messo sulle mani sul calcio, loro non gliene frega niente, non se ne intendono, non ne capiscono niente, però hanno capito che c'è da succhiare con tutta la passione che nel mondo esiste nel calcio. Quindi la guerra c'è stata anche qualche anno fa, quando diverse squadre italiane e europee avevano cercato di fondare una Superlega. E poi ci sono state delle retromarce, perché sennò non le avrebbero fatte partecipare alla Champions League, alla UEFA. E così oramai gli americani hanno messo le mani sul calcio mondiale. Sergio da Milano.
1: Buonasera a tutti, sono Maria Teresa. Io sono fiera anch'io di sentirmi una cretina e continuare a sentirmi quando certe radio, certe trasmissioni televisive continuano a dire che il Covid è stato un bluff. Ho fatto 8 vaccinazioni, continuerò a farlo ogni anno, quindi dichiaro di essere fiera di essere una cretina, da qui e per sempre. Buonanotte.
2: E allora, insomma, la guerra del calcio, la guerra del Covid e poi anche le guerre vere e poi pure le guerre dimenticate come quelle dell'Africa di cui andiamo a parlare adesso. Intanto vi ringrazio ovviamente per i vostri messaggi, ne stanno arrivando tanti, perché tanti sono gli argomenti che abbiamo trattato. Oggi vi portiamo per la chiusura di questa puntata del Timone nel Sahel, zona sempre complessa anche da raccontare. In collegamento con noi Andrea Spinelli Barrile, giornalista del Manifesto, collabora anche con Rivista Africa ed è fra i fondatori di Slow News. Non ce l'abbiamo più, ma lo avevamo fino a poco fa, mi dicono dalla regia, cerchiamo recuperarlo. Intanto non so se Giorgio Berselli mi dà qualche indicazione, volendo potremmo anche sentire un altro messaggio che ci è arrivato nel frattempo mentre okay, sentiamo un messaggio di un ascoltatore, intanto recuperiamo Spinelli Barrile.
3: La scienza è dialettica, è confronto, è visione delle stesse cose, magari con dei punti in comune e discussione sui punti in cui non c'è accordo. Bassetti non ha mai avuto il coraggio, come tutte le altre vero star, a confrontarsi con gli altri scienziati, e parlo di medici, biologi, farmacologi e biologi molecolari, tutta gente che ha conflitti di interesse grossi come case, però da vigliacchi non hanno veramente voluto confrontarsi con scienziati di pari livello. L'idiota probabilmente non sono gli altri, ma probabilmente è chi parla, e sicuramente l'etica non è dalla sua parte.
2: E questo, insomma, è ancora relativo alla questione di Anthony Fauci, di cui abbiamo parlato poco fa. Abbiamo recuperato il collegamento con Andrea Spinelli Barrile. Tanto grazie per essere con noi, buonasera.
4: Buonasera, grazie mille per l'invito.
2: Ecco, l'oro del Sahel, che sembra il titolo di un bellissimo libro, di un bellissimo film, è quello in cui invece si combatte, in cui si sta scatenando una violenza inaudita, anche poco raccontata per le ragioni, insomma, che troppe volte abbiamo ripetuto in realtà sull'Africa, in Occidente. Intanto credo sia quasi necessario spiegarci di quale area geografica stiamo parlando, cosa sta accadendo, le miniere d'oro al centro di un vero e proprio conflitto.
4: Sì, parliamo di quell'area tra l'Algeria e il Golfo di Guinea, quindi un'area chiamata Sahel, un'area vastissima in cui in particolare in 3 paesi di quest'area, il Mali, il Niger e il Burkina Faso, insiste un conflitto con diverse sigle, prima islamiste, poi insomma unitesi insieme. Oggi il Mali si trova, in particolare proprio il Mali, si trova a fronteggiare un conflitto con 2 attori principali, il gruppo di sostegno all'Islam e musulmani, che è legato ad Al-Qaeda, e i ribelli separatisti Tuareg, che di recente hanno cominciato a fare anche delle azioni insieme, quindi si sono uniti, hanno unito le forze in chiave antistatale, proprio addirittura con dei successi tra l'altro sul campo importanti. Sono riusciti a scatenare il panico all'aeroporto Modibo Keita di Bamako per 3 volte negli ultimi 2 anni, ma il 25 aprile poi hanno condotto degli attacchi multipli in più città del paese e da mesi, da gennaio per essere precisi, riescono a bloccare l'approvvigionamento di carburante a diverse città del Mali, tra cui la capitale Bamako, dove ciclicamente appunto ci sono delle crisi di carburante, che insomma in una realtà dove anche le case, anche per illuminare le case, i negozi, si utilizzano i generatori diesel, chiaramente ha un impatto sociale gigantesco. Ma in realtà, tornando ai traffici, insomma questi gruppi islamisti che sono su quel territorio dai primi anni 2000, dal 2008, insomma, si parla e si cerca di capire come questi gruppi islamisti si sostengano economicamente. Qui, insomma, è abbastanza evidente che l'ideologia in realtà cede completamente il passo a delle logiche che sono strettamente economiche, di contrabbando. Si è iniziato con il contrabbando di armi, di droga, di esseri umani. Uno dei jihadisti più famosi nella storia recente del Sahel era, perché poi è stato ucciso, questo Mr. Marlboro, un algerino, Mokhtar Ben Mokhtar, che era chiamato Mr. Marlboro proprio perché era un noto trafficante di sigarette. E oggi questi traffici si concentrano sull'oro. Perché? Perché l'oro non ha mai avuto un valore così alto nella storia nei mercati internazionali, e quindi avere l'accesso all'oro e potersi anche permettere, insomma, di contrabbandare, di trafficare in oro in un mercato che è al di fuori del mercato ufficiale, chiaramente garantisce dei flussi di denaro che sono enormi, e questi flussi li vediamo di recente per esempio anche nella capacità di armarsi di questi gruppi. A livello tecnologico hanno fatto un salto enorme, utilizzano quadricotteri esplosivi. Una volta si utilizzavano, si mettevano le bombe sotto i tombini, oggi loro riescono ad attaccare con dei droni, utilizzano dei droni anche di sorveglianza prima delle loro incursioni, per cui hanno, come dire, raggiunto anche una capacità di utilizzo di queste tecnologie, che chiaramente prevede degli investimenti che sono sicuramente molto importanti.
2: E questo è anche una grande morale degli altri conflitti, quelli di cui si parla molto di più, però dall'Iran all'Ucraina sappiamo che ormai non ci sono più quei rapporti di forza a cui c'eravamo abituati anche a livello militare. Ti chiedo però, è una zona molto ampia, gli interessi sono anche quelli delle grandi potenze, è una zona che è uscita peraltro non senza problemi dal periodo del colonialismo e del controllo, diciamo così, francese. Sappiamo che la Cina sta investendo molto su questi conflitti, c'è anche, come dire, la sensazione che ci sia un occhio più alto che sta controllando.
4: Diciamo che la sensazione c'è sempre, un po' viviamo, e basta leggere un po' anche i giornali o ascoltare i radiogiornali, insomma, per rendersi conto che viviamo in una fase quasi di saldatura di molti di questi conflitti che hai appena nominato, e il Sahel rientra in questo schema, anche se è un po' lontano e rimane sempre un po' lontano dalla cronaca, un po' perché è difficile avere dei giornalisti sul posto e quindi avere degli occhi indipendenti che provano a raccontare quello che vedono. Ci si affida sostanzialmente alla propaganda delle giunte militari, ma contemporaneamente è vero anche che le alleanze delle giunte militari che guidano questi 3 paesi e anche le alleanze di questi gruppi islamisti ci tracciano una geografia che è abbastanza ben saldata ai conflitti, a quello iraniano, perché vengono utilizzati dalle forze armate maliane dei droni di fabbricazione iraniana, banalmente. Ma anche gli Emirati Arabi Uniti. C'è stato il caso di un membro della famiglia reale emiratina che è stato rapito da un gruppo islamista in Mali, e questo è stato liberato grazie al pagamento di un riscatto, che è un altro tipo di economia e un altro tipo di traffico che ovviamente è altamente remunerativo, e questo chiaramente vuol dire che il governo degli Emirati Arabi Uniti ha intavolato una trattativa e pagato un riscatto a un gruppo islamista, questa in chiave antistatale rispetto al governo, se guardiamo questa vicenda con gli occhi del governo maliano, insomma, e anche questo fa parte del conflitto. Oggi in Mali c'è un partner in particolare del paese che è sul campo, che è la Russia, ma anche lì le difficoltà sono enormi, e uscendo un po', insomma, da quello che racconta la propaganda e provando con grande fatica anche a sentire la gente sul posto, il quadro securitario che ne viene fuori è abbastanza critico, tant'è che anche gli Stati Uniti stanno cercando di convincere il governo maliano ad affidarsi alla loro intelligence, come hanno già fatto con la Nigeria a Natale scorso. Sono cose, come dire, che sono modelli di cooperazione militare e di sicurezza un po' nuovi questi. Si agisce in maniera abbastanza silenziosa per mesi e poi ci sono delle grandi fiammate, dei grandi momenti di exploit. Lo vediamo anche in Ucraina, il conflitto, insomma, ha dei saliscendi che sembra seguano un pochino le cronache, o comunque le cronache d'altrove nel mondo, no? Quando c'è la fiammata in Iran si spegne da una parte e viceversa, ecco.
2: È così, è assolutamente così. Insomma, cerchiamo di darvi informazione su un mondo di cui si parla pochissimo, e peraltro è molto più vicino a noi di quanto non crediate. Io ringrazio ovviamente Andrea Spinelli Barile per essere stato con noi dal Sahel, peraltro. Saranno passati tanti anche di quei migranti che hanno oggi preso di fatto d'assalto l'enclave spagnola di Ceuta. Chiudiamo veramente con un paio di news su questo argomento, perché ha parlato, o meglio ha twittato, il ministro Tajani, che si dice favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, e poi dice: le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola ad oltre 500.000 immigrati irregolari sia profondamente sbagliata. Insomma, arrivano anche però le notizie che ci sono almeno 9 morti tra coloro che hanno provato a entrare in Spagna e in Europa, e sarebbe doveroso che la politica italiana ed europea pensasse prima a questo aspetto e poi a tutti gli altri che sono secondari. Ci fermiamo qui per questa puntata del Timone, ci sentiamo domani dalle 20 alle 21 per l'ultima puntata di stagione. Da Francesco Massardo è tutto, grazie a Michele Ceci in redazione, a Giorgio Berselli in regia, a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, per tutti i vostri messaggi. Passate una buona serata.
5: Giornale Radio.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 21 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta, che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia, inviate alla Procura di Roma, messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine, richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea: rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna, che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
12: C'è una classe di farmaci. Sono farmaci onnipresenti nelle case degli italiani. Gli inibitori di pompa protonica, comunemente noti come gastroprotettori. Nomi come omeprazolo, pantoprazolo, lansoprazolo rappresentano una delle voci di spesa più consistenti per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, con un esborso che supera gli 800 milioni di euro l'anno. Sebbene siano molecole rivoluzionarie per il trattamento di ulcere e reflusso gastroesofageo, la comunità scientifica internazionale sta sollevando interrogativi cruciali sulla loro sicurezza a lungo termine. Studi recenti evidenziano come un utilizzo prolungato e spesso inappropriato, che riguarda oltre il 50% delle prescrizioni ospedaliere, possa alterare il delicato equilibrio biochimico del nostro organismo. L'abbattimento dell'acidità gastrica, se protratto per anni, non parrebbe infatti privo di conseguenze. Dalla riduzione dell'assorbimento di nutrienti essenziali come la vitamina B12, il ferro e il calcio, fino a un incremento del rischio di fratture ossee e infezioni batteriche opportunistiche. Oggi cercheremo di analizzare le evidenze cliniche per capire dove finisce il beneficio terapeutico e dove inizia il rischio di abuso, quando questi farmaci siano indispensabili e quando invece sia necessario riconsiderarne l'assunzione per preservare il benessere sistemico. Noi siamo pronti ad ascoltare e raccogliere i vostri messaggi, che gireremo al professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'UM, Libera Università Mediterranea. Il nostro numero è 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: conosciuti come IPP, gli inibitori di pompa protonica, sono tra i farmaci più venduti al mondo. Solo in Italia ci sono veramente cifre da capogiro. Si stima però che oltre la metà delle prescrizioni non sia del tutto appropriata. Oggi scopriamo perché questi farmaci, utilissimi nel breve termine, possono diventare un boomerang se usati a vita senza il controllo del medico. Parleremo anche di inerzia terapeutica. Molti pazienti continuano l'assunzione per anni senza una rivalutazione medica, trasformando un presidio temporaneo in una terapia cronica. C'è anche da considerare come questa tendenza ad abusare del farmaco si ripercuote poi inevitabilmente, visto che sono tutti mutuabili, sulle casse dello Stato, soprattutto sulla salute pubblica, laddove l'uso fuori controllo espone poi i pazienti a rischi evitabili. Professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'UM, Libera Università Mediterranea. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta.
0: Ci faccia capire bene, entriamo nel funzionamento dell'organismo. Cosa significa che lo stomaco ha bisogno di essere acido per lavorare bene?
1: Direi che l'acidità non è un errore della natura, nel senso che non è qualcosa che dovrebbe non esserci, nel senso che l'acidità è una barriera anche immunitaria, per carità, che distrugge i batteri cattivi, distrugge i batteri patogeni ed è un attivatore. Quell'acidità è un attivatore biochimico fondamentale. Senza acido noi non digeriamo le proteine, non assorbiamo nutrienti e quindi evidentemente andremmo incontro a carenze, quindi è una dotazione della quale dovremmo essere gelosi custodi, ma questo purtroppo non sempre accade.
0: Certo. Parliamo della vitamina B12. Cosa succede alla vitamina B12 quando questi farmaci vengono assunti per anni, per tantissimo tempo, per lunghissimo tempo?
1: Diciamo che l'acido serve in qualche modo, tanto per rendere fruibile il discorso a tutti, sì. L'acido serve a staccare i nutrienti dal cibo e quindi serve in qualche modo a far sì che alcuni nutrienti che arrivano con gli alimenti solidi poi possano essere utilizzati. Cioè non è che se noi mangiamo la patata, quella arriva direttamente nel sangue come tale. La patata va smaltita, va divisa, va frantumata in tutti i suoi componenti e poi i componenti buoni vengono in qualche modo assimilati. Bene, chi stacca il nutriente dall'alimento è proprio l'acido. L'acido serve a questo. E allora ecco che l'abuso, per esempio, lei lo diceva in apertura, l'abuso di farmaci di questo genere, dei famosi IPP, porta a che cosa? Porta ad un malassorbimento di calcio, per esempio, quindi abbiamo anche il rischio dell'osteoporosi, ad un malassorbimento di magnesio, ad un malassorbimento di altre sostanze nutrienti, tra le quali proprio la vitamina B12, ma anche il ferro. E quindi è chiaro che avendo questo tipo di anomalie assorbitive noi potremmo ovviamente risentire degli effetti negativi di sostanze assolutamente indispensabili, quali appunto le vitamine, e tra queste la vitamina B12.
0: B12, quindi la riduzione dell'acidità può ostacolare l'assorbimento dei minerali. Un aspetto importante che riguarda le ossa, dunque il rischio di fragilità in caso di uso prolungato. C'è il capitolo anemia, no? Come le diceva, il ferro.
1: Sì. Assolutamente sì, il capitolo anemia, nel senso che se il ferro non viene staccato dall'alimento che lo trasporta, voglio dire, noi avremmo quel tipo di carenze che sono all'ordine del giorno, tant'è che il ferro in quel caso, non potendo essere assolutamente assimilato, talvolta va assunto per via endovenosa, proprio perché noi non riusciamo più ad assimilare attraverso una parete intestinale in grado di assimilare adeguatamente, non saremo in grado di assimilare quel nutriente, quindi dobbiamo necessariamente farlo arrivare nel nostro organismo attraverso altre vie che non possono essere quella intestinale o quella gastrointestinale in questo caso. Oltretutto c'è anche un altro argomento importante che va tenuto in considerazione, cioè molto spesso quando c'è un problema gastrico, quando c'è un problema talvolta di reflusso, no? Quante volte vi ho sentito parlare di reflusso, e con reflusso solitamente il ricorso all'inibitore di pompa protonica è una quasi una costante. Questo può andar bene per tempi comunque brevi, come lei diceva in apertura, può andar breve nelle forme in cui c'è un reflusso gastroesofageo, cioè un reflusso che parte dallo stomaco, cioè dall'ambiente gastrico, per salire in alto. Ma tante volte questo reflusso gastroesofageo non parte dall'ambiente gastrico, parte dall'ambiente intestinale ed è causato da alcuni batteri che noi abbiamo all'interno del nostro intestino, quei batteri che formano quella cosa che prima si chiamava flora batterica, oggi si chiama microbiota. Questo microbiota fatto nell'intestino di qualcosa come 30.000 miliardi di cellule, che a un certo punto potrebbero organizzarsi per realizzare una sorta di ambiente iperfermentante, cioè capace di generare una grossa fermentazione. I batteri, questi batteri fermentativi, producono dei gas. Uno di questi è l'acido solfidrico. L'acido solfidrico è un gas molto irritante, anche molto volatile, prodotto, attenzione, nell'intestino e non nello stomaco, essendo molto volatile, tende a risalire verso l'alto. Certo. Nel risalire verso l'alto, in qualche modo simula una fenomenologia che viene spesso assimilata al reflusso gastroesofageo, ma in questo caso non è un reflusso gastroesofageo, cioè non è l'acido cloridrico dello stomaco a procurare quel fenomeno, ma è l'acido solfidrico dell'intestino. E sull'acido solfidrico l'inibitore di pompa protonica non fa assolutamente nulla. E in questo caso la cosa peggiore è che se io do l'inibitore di pompa protonica immaginando che sia un reflusso gastroesofageo, bloccando l'acidità dello stomaco, complico ulteriormente il quadro, perché l'alimento non più digerito dallo stomaco arriva ancora più solido presso i batteri intestinali, che facendo più festa producono ancora più solfidrico. Questo è per dire quanto, senza voler rendere complesso il ragionamento, ma voglio dire che veramente l'assunzione di farmaci di questo genere non può essere, come dire, limitata e assoggettata alla sola autogestione del paziente.
0: Certo,
1: cioè l'inibitore di pompa protonica è un farmaco importantissimo che può avere degli effetti collaterali e che non può essere totalmente affidato alla gestione libera ed autonoma: o bruciore di stomaco, quindi prendo l'inibitore di pompa protonica, perché non è così.
0: Allora, abbiamo un messaggio. Sara di Este, Padova, che scrive: ho smesso di prenderli dopo 3 anni perché non digerivo più nemmeno l'acqua, sentivo come se il cibo rimanesse lì per ore. Appena ho scalato il dosaggio la mia digestione è rinata, forse ne abusiamo davvero troppo. Professor Minelli,
1: assolutamente sì, non si può dar torto all'ascoltatrice. La cosa che però vorrei aggiungere a questo punto,
0: prego,
1: è che esiste un, come dire, è descritto un effetto che si chiama effetto rimbalzo, cioè quando si interrompe bruscamente dopo anni, lo stomaco può produrre un picco di acido che in qualche modo simula un qualche fastidio, per cui direi di andarci anche cauti, nel senso che sicuramente limitiamo l'assunzione di questi prodotti a veramente a tempi brevi, che non dovrebbero superare mai le qualche settimana e basta, se qualcuno dovesse averle presi a lungo, magari sarà sempre il caso di ridurne l'uso, ma con gradualità e non tutti insieme.
0: Allora le giro un altro messaggio. Eleonora di Monza: esistono alternative naturali? Io sto provando con il gel d'aloe e la dieta, ma se salto una compressa di esomeprazolo il bruciore torna subito fortissimo. È un effetto dipendenza?
1: Non è un effetto dipendenza, è un problema che va gestito cercando di individuarne la causa, altrimenti è chiaro che mantenendo il disturbo, mantenendo la causa del disturbo, il disturbo si autoreplica da sé. Ora, in casi di questo genere sicuramente ci possono essere dei prodotti, degli antiacidi che sono comunque di vario genere, di vario tipo, anche l'aloe può andar bene se aggiunto a qualche altro tipo di prodotto che o di sostanza che viene utilizzata per confezionare gli antiacidi, però chiediamoci sempre perché il fenomeno è così tanto intenso da doversi ripresentare ogni qualvolta io riduco il farmaco, qualunque esso sia, appartenente al gruppo degli inibitori di pompa protonica. Perché se appunto il problema dovesse non essere dello stomaco, ma dovesse essere più giù, e davvero, cioè ci sono moltissimi casi che partono da più giù, proprio per un discorso di, si chiama la patologia, si chiama SIBO, SIBO sta per overgrowth, cioè per sovracrescita batterica nell'intestino tenue. Ecco, questo fenomeno diffusissimo, se giustamente, ecco, può dare dei benefici che diversamente quasi quasi ci imporrebbero di prendere costantemente l'inibitore di pompa protonica, quindi va bene assumerlo in determinate fasi e in determinati periodi, ma se abbiamo bisogno di prenderlo sistematicamente, forse c'è qualcosa che non abbiamo indagato al punto giusto.
0: Allora, 334 11 11 622, le vostre domande al professor Mauro Minelli. Adesso c'è una pausa musicale, noi torniamo subito dopo.

0: formazione di acido cloridrico da parte del nostro stomaco è una condizione normale. Serve a produrre una barriera difensiva, a sterilizzare il cibo, a rendere biodisponibili vitamine e minerali. Quando questa produzione è eccessiva, con fenomeni di risalita dell'acido e conseguenti bruciori, nausee, persino afte nelle mucose della bocca, significa che la produzione dell'acido è superiore a quella necessaria. Le cause possono essere tante, ma la prima cosa da fare, proprio per uno stile di vita accettabile, è ricorrere ai farmaci. Quando prendiamo un gastroprotettore, stiamo alzando il pH, rendendo l'ambiente meno aggressivo. Bloccare questa funzione tramite IPP, gli inibitori di pompa protonica, per periodi eccessivi, significa alterare la fisiologia digestiva. Sicuramente il gastroprotettore è un farmaco molto utile, è un toccasana per chi soffre di reflusso cronico, ma occorre trovare il giusto equilibrio tra sollievo e sicurezza. Professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'ULM. Apriamo un altro capitolo, professore, importante: capire se e quanto le difese immunitarie dello stomaco vengono messe fuori gioco da questi farmaci.
1: Ma diciamo che i meccanismi attraverso i quali le difese immunitarie possono essere messe fuori gioco sono tanti e diversi. Intanto c'è da ricordare che una prolungata inibizione, un prolungato blocco della secrezione acida dello stomaco favorisce intanto nello stomaco una eccessiva crescita di batteri, nel senso che l'acidità dello stomaco è un toccasana anche per respingere l'aggressione da parte di batteri, e quindi quando noi inibiamo, blocchiamo la secrezione acida nello stomaco, favoriamo lì sempre nella cavità dello stomaco una eccessiva presenza di batteri, alcuni dei quali producono composti nocivi, talvolta anche molto nocivi, cioè potenzialmente cancerogeni, come ad esempio le nitrosamine, che sono sostanze che nel tempo lungo possono portare a problematiche di questo genere. E poi teniamo anche conto del fatto che diciamo gli inibitori di pompa protonica possono infiammare nel tempo lungo la mucosa intestinale, nel senso che possono, riducendone la funzione in qualche modo, possono renderla permeabile. Quindi permeabile vuol dire che può essere facilmente attraversabile da una serie di sostanze che invece non dovrebbero mai passare, e se le proteine che noi mangiamo arrivano indigerite e quindi passano indigerite nel sangue attraverso una mucosa molto porosa, il sistema immunitario reagisce in modo esagerato, innescando potenzialmente delle risposte autoimmuni, quindi partono le malattie autoimmunitarie. Aggiungo ancora che una prolungata soppressione dell'acidità dello stomaco, che diciamo per una sorta di meccanismo compensatorio che è finalizzato, che noi creiamo da noi per bilanciare la minore acidità, tende a promuovere la produzione di un'altra sostanza, si chiama gastrina, la quale prodotta in grandi quantità può favorire l'insorgenza di lesioni precancerose. Quindi ci sono una serie di situazioni, qui è chiaro che non vogliamo per nessunissima ragione al mondo fare terrorismo, ci mancherebbe altro.
0: Si sta riferendo ai polipi del fondo gastrico, professor Minelli?
1: Mi sto riferendo a quelli, esattamente a quelli, certo che sì. E quindi ci sono delle condizioni, anche nei casi, a proposito di gastriti autoimmuni, condizione di gastrite, si chiama gastrite atrofica, che già di per sé è caratterizzata da una riduzione patologica della produzione di acido cloridrico, e quindi un'ulteriore soppressione farmacologica di questa sintesi farà significativamente aumentare il rischio di queste formazioni che sono diciamo precancerose, ecco, chiamiamole così.
0: Sono lesioni benigne, sono lesioni benigne?
1: Sono lesioni benigne, ma che possono poi evolvere anche
0: tramutarsi
1: in forma di non benignità. Sono queste le ragioni che hanno portato l'AIFA poi a in qualche modo a stabilire una nota che secondo le nuove linee guida, c'è questa nota AIFA 1, che mira proprio a limitare la prescrivibilità a carico del sistema sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale, e limitare la prescrivibilità di questi prodotti solo ai casi di reale necessità clinica, come per esempio l'ulcera peptica, per esempio, oppure una situazione di reflusso ma complicata da una serie di complicazioni un pochino più severe. Quindi ci sono delle indicazioni specifiche per questo.
0: Allora, professor Minelli, dobbiamo chiudere e voglio però girarle prima un ultimo messaggio. Mariano di Velletri, le chiedo proprio una risposta sintetica. Dice: io prendo la cardioaspirina, mi hanno detto che il gastroprotettore è obbligatorio per non bucarmi lo stomaco. È vero? Posso interromperlo senza problemi?
1: L'obbligatorietà non esiste, può essere un farmaco da utilizzare nel momento in cui dovesse farsi sentire più fortemente l'impatto, ma questa azione di copertura obbligata dell'inibitore di pompa protonica non è assolutamente vera e non è assolutamente fattibile.
0: Grazie professor Mauro Minelli, immunologo, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l'UM, Libera Università Mediterranea. Qualche istante di pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
6: I disturbi del linguaggio sono molto più diffusi di quanto si pensi e non solo in età pediatrica, dove si tende a intervenire con maggiore attenzione. Possono infatti comparire in diverse fasi della vita. In età evolutiva si stima che circa il 7-10% dei bambini presenti difficoltà nella comunicazione o nello sviluppo del linguaggio. In età adulta invece i disturbi della comunicazione e della deglutizione interessano molte persone colpite da ictus, circa 100.000 nuovi casi ogni anno in Italia, oltre a pazienti con patologie neurodegenerative o oncologiche. A questi casi si aggiungono anche adulti che continuano a convivere con disturbi iniziati nell'infanzia, come alcune forme di balbuzie, che possono persistere nel tempo e richiedere un supporto specialistico. Complessivamente si parla di migliaia di persone che nel corso della vita possono avere bisogno di un percorso riabilitativo specifico. Il tema dei disturbi del linguaggio è tornato al centro dell'attenzione in occasione della giornata europea della logopedia dello scorso 6 marzo, che ha evidenziato come negli ultimi anni la pratica clinica stia cambiando in modo molto rapido. Accanto al lavoro dei professionisti stanno infatti entrando sempre più strumenti digitali e sistemi di intelligenza artificiale che aiutano a monitorare il linguaggio, a proporre esercizi personalizzati e rendere le cure più accessibili, soprattutto a distanza. Raccontateci le vostre storie. La dottoressa Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani, risponderà ai vostri messaggi. 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp. 334 11 11 622.

0: sviluppo del linguaggio è un percorso complesso che coinvolge memoria, attenzione, capacità motorie e competenze cognitive. Non tutti i bambini seguono e hanno lo stesso ritmo. Alcuni iniziano a parlare più tardi, altri faticano a pronunciare i suoni e a costruire delle frasi. Capire quando si tratta semplicemente di tempi individuali e quando invece può esserci un vero disturbo è uno dei dubbi più frequenti dei genitori. Per questo è importante osservare con attenzione lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita e, in caso di incertezza, confrontarsi col pediatra o con uno specialista. Una diagnosi precoce può fare una grande differenza nel percorso di crescita e di apprendimento del bambino. Tiziana Rossetto è una figura centrale della logopedia in Italia ed è anche presidente della Federazione Logopedisti Italiani. Dottoressa Rossetto, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio infatti anche a voi, grazie, grazie per l'invito.
0: Allora, dottoressa Rossetto, molti genitori pensano: mio figlio parlerà quando sarà pronto. Come si fa a capire quando si tratta semplicemente di tempi individuali e quando invece può esserci un vero disturbo del linguaggio?
1: Allora, giustamente, come lei ha anticipato, nessuno ha insegnato a noi di parlare. È un funzionamento che avviene immersi in un ambiente appunto comunicativo, prima di tutto linguistico, poi e poi con tutte le funzioni cognitive correlate. Però ci sono dei bambini, dei tempi, c'è una estrema variabilità, ecco, premettiamo anche questo. Ma a livello scientifico sono condivise alcune tappe ormai irrinunciabili per quanto riguarda i parametri di confronto e di monitoraggio, e poi anche per orientare un bambino e la famiglia verso una diagnosi di funzionamento. E sono l'acquisizione di un primo vocabolario, che è quello entro l'anno, i 12-18 mesi, ecco, questo è un arco di tempo importante dove appaiono dai primi vocalizzi, ci sono le prime sillabe che poi vengono duplicate, collegate a un oggetto, quindi papà, mamma, pappa, pipì, popò. Ecco, queste sono, diciamo, sì, così, evoluzioni che noi possiamo notare in tutti i bambini, per arrivare poi alle prime paroline. Questo primo vocabolario si stima intorno ai 500 paroline, un vocabolario che poi viene utilizzato per fare delle frasi, quindi siamo alla combinazione di una fase grammaticale, sintattica, che è un po' più complessa, e poi ovviamente saper rispondere a domande che non sono solo quelle dei genitori che capiscono i loro figli, anche certo, se parlano in un modo appunto che non è diciamo così che li comprendono, perché loro giustamente parlano quando vuole lui, ma perché loro lo comprendono. Però il bambino deve essere compreso dagli altri, soprattutto quando arriva nel primo luogo sociale, che è quello della o del nido, della scuola appunto dell'infanzia. I 3 anni sono un po' uno spartiacque importante per avere queste tappe conquistate dal bambino. Il pediatra è una figura di riferimento con la quale noi collaboriamo molto, perché abbiamo condiviso anche delle ricerche, delle raccomandazioni. Sono inserite nei loro bilanci di salute lo sviluppo comunicativo e linguistico, e quindi è importante che continui e che si mantenga questa collaborazione, proprio per capire quando siamo in presenza di un disturbo, perché questo permette a noi di intervenire quanto prima.
0: Ecco, dottoressa Rossetto, in letteratura si distingue tra disturbi del parlato e disturbi del linguaggio. Qual è la differenza?
1: Allora, io direi che se del parlato si intende i disturbi della comunicazione, perché poi adesso hanno tutti una grande cornice che è quella dei disturbi del neurosviluppo, dove sì, all'interno del neurosviluppo sì, la comunicazione, che è una funzione importantissima, perché si può comunicare anche senza parlare, e il linguaggio sono due elementi di funzionamento importantissimo. Se pensiamo a un disturbo della comunicazione, dobbiamo anche pensare a qualcosa di un po' più serio, che coinvolge anche la relazione, perché poi anche questo è importante e ci permette di vedere già dallo sviluppo comunicativo se il bambino o guarda la persona, se il bambino è attento, ecco, se quando riferisce magari indica anche con l'aiuto della mano, fa dei gesti che aiutano la sua comunicazione. Se invece notiamo un'assenza anche di questi elementi che aiutano a capire e a farsi capire, allora lì insomma sarebbe importante anche quanto prima consultare, proprio rivolgersi al pediatra, allo specialista.
0: Certo, anche, comunque lo specialista.
1: Sì, lo specialista. E poi il linguistico, lo speech, cioè proprio il linguistico, sì, è qualcosa che coinvolge, come diceva lei, anche un discorso di coordinazione motoria. Però lì siamo proprio sulla funzione linguistica, ecco, possiamo benissimo avere la collaborazione quanto prima anche del logopedista.
0: Allora le giro dei messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622 dei nostri ascoltatori. Mio figlio ha quasi 3 anni, dice poche parole ma ben pronunciate e spesso anche complesse. Sta imparando a parlare in modo anomalo? Chiede Nina da Savona.
1: Ma io direi che, come ho detto prima, la variabilità di acquisizione e di sviluppo è veramente molto varia in questo. Se il bambino comprende, se il bambino emerge con questa capacità anche di complessità, direi che, se non ha, magari aspetterei di farlo frequentare una scuola dell'infanzia dove ha più scambi comunicativi, dove ha più anche esperienze, e poi di vedere come si comporta. Diciamo che la diagnosi di un disturbo primario del linguaggio, questo è un altro termine che rientra appunto nei termini di tipo scientifico, disturbo primario del linguaggio si fa proprio in assenza di disturbi cognitivi, disturbi sensoriali, quindi dell'udito, disturbi motori, e se è, diciamo che l'arco di tempo è entro i 4 anni, ecco, per una diagnosi di questo genere. Quindi consiglio l'esperienza della socializzazione anche.
0: Chiede Leonardo, i tablet e gli smartphone utilizzati nell'infanzia aiutano o ostacolano lo sviluppo del linguaggio, dottoressa?
1: Bellissima domanda, se ne sta discutendo, la società scientifica dei pediatri e non solo, anche degli psichiatri stanno molto discutendo se questo può aiutare o può essere una, diciamo così, un ostacolo. Io direi che bisogna avere veramente un buon senso, perché non si può parcheggiare un bambino davanti a un tablet. È utile anche tutti i device, cioè tutte la tecnologia può essere utile se utilizzata in maniera settoriale e soprattutto in un bambino, con la presenza dell'adulto che fa da ponte, diciamo così, comunicativo, e per piccole dosi, assolutamente. Io insomma non, però attenzione, perché l'orientamento è quello di verificare se questo veramente anche può creare dei danni.
0: Comunque non demonizziamo, però insomma attenzione, regolamentiamo l'uso.
1: Siamo già sull'intelligenza artificiale, che poi ne dovremo parlare, si apre un altro capitolo.
0: Sì, infatti. Giulia da Roma invece chiede un'altra cosa. Mio figlio balbetta da qualche mese, ma solo quando è emozionato. È una fase passeggera o dobbiamo intervenire subito prima che diventi un vizio? Che non è un vizio, ma è un disturbo frequente. È un disturbo frequente la balbuzie, dottoressa.
1: Allora diciamo che è possiamo anche definirla fisiologica, 2 anni, 2 anni e mezzo, 3, quando c'è una grandissima acquisizione linguistica, quindi un aumento di vocabolario, una grande anche voglia, funzione di parlato del bambino, c'è un po' un conflitto in questo senso. Ecco, attenzione ai casi anche qui. Se dura, sì, è chiaro, è un disturbo anche questo neurobiologico complesso, l'ambiente, il contesto può anche interferire. Attenzione alla ereditarietà, attenzione anche ai disturbi specifici correlati. Se dura più di 6-8 mesi, anche qui consultare un logopedista, un pediatra, ma un logopedista, perché per noi è importante dare ai genitori immediatamente dei comportamenti, e questo è anche evidenziato a livello scientifico. si lavora molto con la famiglia per dare alla famiglia comportamenti che facilitano la comunicazione e non la ostacolo, perché la balbuzia, anche qui, se ci sono degli adattamenti facilitatori, è molto importante farlo nel più breve tempo possibile. Quindi una comunicazione efficace.
0: Bene, 334 11 11 622 il nostro numero di WhatsApp, continuate a mandarci i vostri messaggi, noi continuiamo a parlare di disturbi del linguaggio, lo faremo tra poco, sempre con la dottoressa Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani.

0: c'è una figura silenziosa ma fondamentale che ogni giorno tiene insieme i pezzi della vita di chi fatica a parlare ma anche a mangiare in sicurezza, ed è il caregiver. Che sia una mamma, che sia un marito, che sia un figlio, sono oltre 3 milioni gli italiani che assistono un caro in difficoltà, diventando un vero ponte per comunicare col mondo. Noi siamo sempre con la dottoressa Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani. Dottoressa Rossetto, nel caso di malattie neurodegenerative la logopedia è fondamentale, no? Non solo per parlare, ma anche per deglutire, sì. Anche per alimentarsi.
1: Sì, sì, siamo in presenza di malattie appunto che colpiscono queste funzioni, e proprio la fase non solo della disartria, proprio la difficoltà di parlare, ma anche quella che coordina tutti la miriade di muscolo, di organi nella deglutizione, colpisce, ahimè, queste persone. Parliamo di malati di Parkinson, certo. Parliamo di demenze, parliamo di dei disturbi appunto acquisiti, anche pensiamo tutta alla chirurgia, ai tumori testacollo, quindi abbiamo la malattia più grave, la sclerosi laterale amiotrofica, quindi oltre alla deglutizione tutto il problema della comunicazione. È un ambito specialistico che ha dato un grande impulso e un bisogno anche di riorientare la nostra formazione, perché è importante. La formazione ha un corpus dottrinale che si alimenta dalla ricerca scientifica, e qui l'efficacia del trattamento è data proprio dal nostro intervento. Le linee guida, quelle che noi sentiamo nominare, le raccomandazioni cliniche, sì, sono documenti importanti condivisi a livello internazionale e danno al professionista, ma soprattutto danno al cittadino assistito, il quadro, il percorso diagnostico terapeutico di come lui deve essere assistito. E per il tratto del vocal tract, quello che dice lei, la disfagia, ecco, il sintomo, quindi la difficoltà di deglutire, è importantissima. Anche qui si deve intercettare nei primi sintomi. Una persona che già diventa anziana di per sé fa fatica a deglutire, pensiamo. Vero. Certo. A degli anziani che noi magari abbiamo nella nostra e già questo pone dei problemi, perché non solo la cosa più grave è il soffocamento, ovviamente, ma lei pensi a tutto quello che sono le polmoniti da bingesti, cioè il fatto di che ti vada di traverso, ecco, mettiamola così, e proprio pone in difficoltà gli anziani, ecco, pensiamo anche a quelli delle case di riposo, pensiamo alle persone che appunto hanno questa difficoltà, e si comincia a sentire la voce che gorgoglia, si comincia a vedere che queste persone subiscono delle infezioni polmonari importantissime, quindi la prevenzione, qui cambia la collaborazione e va col medico di medicina generale in primis, per poi andare al neurologo, allo specialista, all'otorino, al foniatra, insomma.
0: Io vorrei parlare anche di riabilitazione, abbiamo 3 minuti. Sì. Negli ultimi anni anche la riabilitazione logopedica sta evolvendo, no? Grazie alle, sì, tecnologie digitali. Si utilizzano, sì, certo, supporti come sistemi di analisi automatica del parlato, esercizi personalizzati, piattaforme di teleriabilitazione. Sono tutti strumenti che aprono nuove prospettive di cura.
1: Sì, sono tutti strumenti, appunto, innovazione tecnologica che viene a supporto del professionista. Lei ha fatto bene a citare prima il caregiver. Attenzione, anche qui il supporto tecnologico per persone che possiamo assistere meglio, anche con più accessibilità, e quando si dice questo, per esempio la teleriabilitazione a domicilio, no, del paziente, o in luoghi, sì, dove non ci sono i servizi. Questo, però, che cosa rende un adulto di questo genere, ma anche un bambino? Ha sempre bisogno di una persona di riferimento che possa, chiaro, essere, certo, metterlo in situazioni di utilizzo. Ha sempre bisogno anche di un consenso, e quindi di un mantenimento di una certa etica professionale sulla trasparenza. Quindi importantissimi conoscere e utilizzare questi strumenti che ci permettono di dare se noi siamo capaci però di utilizzare questi algoritmi, di dare dei buoni dati, perché l'analisi del parlato, il monitoraggio, fare quello che noi facevamo, ma che tutte le professioni sanitarie facevano a livello manuale, adesso si fa in pochissimo tempo. Devi essere però tu professionista quello che conduce, quindi certo, benissimo l'utilizzo, benissimo l'addestramento della persona assistita, sempre però con la supervisione del professionista.
0: Quindi l'analisi automatica non può da sostituire qui l'orecchio clinico di un professionista, beh, non c'è
1: no,
0: dubbio.
1: No, ma non può neanche sostituire l'empatia, la relazione,
0: certo,
1: che ci mette.
0: Certo, certamente.
1: Perché la relazione, il tempo di cura è importante.
0: Assolutamente.
1: È una cura. Sì.
0: Ancora qualche messaggio. Francesco da Torino dice: ho notato che dopo l'intervento alla tiroide la mia voce è cambiata, è diventata soffiata. Sì. Il logopedista si occupa anche di questo o devo andare da un altro specialista? È roba vostra,
1: no,
0: dottoressa?
1: Sì, dottoressa Rossetto, certo, sì. Soffiata. Sì, è un termine esatto, perché la persona che lo descrive può avere fatica, cioè soffiata, faccio fatica, quindi che cosa è successo a livello chirurgico, il post chirurgico, che cosa ha avuto come esito, sono organismi micro, possono essere stati danneggiati, possono essere stati magari solo sollecitati, consiglio vivamente un'analisi di questa voce soffiata. Torino ha dei centri di eccellenza nel servizio pubblico.
0: Molto bene,
1: proprio.
0: Molto bene. Allora chiudiamo con questi due messaggi, non abbiamo tempo per rispondere, proprio una battuta per la risposta. Roberto: mio padre ha avuto un ictus 3 mesi fa, capisce tutto ma non riesce a trovare le parole, si agita e piange, chiede se la logopedia può aiutarlo. Beh, direi di sì,
1: assolutamente
0: mi permetto di dire.
1: Sì, siamo ancora nel tempo di recupero, assolutamente.
0: Bene.
1: Sì, rivolgersi quanto prima.
0: Bene, poi Lucia da Bari: mia madre ha il Parkinson, fatica a deglutire l'acqua, tossisce sempre, esistono esercizi o trucchi per aiutarla a bere senza rischi?
1: Certo, esiste l'acqua gel, assolutamente, intanto cominciamo a dare questa che non è più liquida.
0: Brava.
1: Rivolgersi subito al medico di medicina generale e visita logopedica e specialistica, perché il neurologo sarà sicuramente il punto di riferimento. Anche lì ci sono i logopedisti bravissimi a Bari,
0: grazie,
1: in neurologia.
0: Grazie,
1: voi,
0: dottoressa.
1: Grazie.
0: Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani. Noi abbiamo finito anche per oggi, grazie per averci seguito, per aver ascoltato Check Up. Vi lascio alle notizie, poi a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine, colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. E calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.

0: James Bay con The Lumineers e anche con Noah Kahan, e la canzone era Apple Night. Abbiamo iniziato così oggi. Buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, siamo in diretta dalle 17 alle 20, in replica dalle 22 all'una. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, ormai lo sapete. Potete intervenire in diretta con i vostri messaggi WhatsApp al 334 11 11 622. Oggi ci chiediamo: siamo tutti schedati? E soprattutto, il riconoscimento facciale può essere una minaccia alla democrazia o magari un mezzo per contrastare i reati? Fino a che punto l'intelligenza artificiale è al servizio degli esseri umani e quando invece si superano limiti etici? Sono domande che molti di noi oggi si pongono, no? Avete visto, tutti i giornali hanno titolato sull'uso del riconoscimento facciale a fini di sicurezza, una misura che infiamma anche il dibattito politico, e noi ne parliamo, ma ne parliamo prima di tutto, prima che con i politici, con un esperto, Filippo Lubrano. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, c'è un po' di ritorno, comunque la sentiamo. Ingegnere gestionale, giornalista, esperto di intelligenza artificiale e cyber security, Filippo Lubrano. Allora, la domanda è: il riconoscimento facciale, intanto, tecnicamente com'è possibile con l'AI, o era possibile anche prima dell'AI?
1: Ma diciamo, questa è una tecnologia che è stata abilitata in particolare dall'AI, ma anche da un AI precedente rispetto all'ultima tornata di AI, quindi dall'ingresso sulla scena mondiale di ChatGPT, quindi a fine 2022. Sono tecniche di riconoscimento facciale che si basano su delle tecnologie che hanno effettivamente delle componenti generative sulla parte di AI. Sono, diciamo, disponibili già sul mercato dai primi anni 10, sostanzialmente del 2000, sono utilizzate in maniera massiva, ad esempio in Cina già da un po' di anni, ci sono dei sistemi integrati all'interno ad esempio di WeChat, che è la piattaforma principale che si è mangiata un po' di internet cinese, con la quale il governo cinese ad esempio può far arrivare in tempo reale delle multe nel caso qualcuno, non so, attraversi la strada con il rosso o altre tipologie di infrazioni di questo genere. Direttamente appunto sullo smartphone delle persone, scalando direttamente il credito dal proprio credito telefonico. Quindi sono cose che non sono nuovissime, adesso entrano sulla scena anche nel mercato europeo ed è un tema sicuramente interessante da seguire.
0: Perfetto. E invece, a proposito dell'utilizzo che se ne fa, appunto in Cina è già utilizzato, in Italia se ne discute e la cosa crea molto dibattito. Ma ad esempio in Cina non c'è stato dibattito, immagino.
1: Ma dunque, in Cina il dibattito c'è stato, non è un dibattito che arriva sicuramente agli occhi occidentali, ma c'è un dibattito interno al partito stesso. Ovviamente la Cina è un'autocrazia, ma è un'autocrazia che non si dimentica di parlare alla pancia del paese. Tutte le decisioni che prende le prende comunque sempre molto allineata con quello che è il sentimento del paese stesso. E quindi questa tipologia, ad esempio, di disposizione è una tipologia di disposizione che è molto allineata a quello che è il sentire comune in Cina, in particolare alla filosofia confuciana, che effettivamente si basa già su criteri di raccolta di meriti, contribuzioni di questo genere, per cui effettivamente il singolo cittadino cinese si sente più tutelato da una disposizione di questo genere piuttosto di quanto possa sentirsi minacciato. Cosa che nella nostra logica invece con valori molto diversi è ovviamente all'opposto, tant'è che insomma noi abbiamo degli strumenti, l'ultimo dei quali è l'AI Act, che ci tutelano proprio da questa tipologia di problematica. Non è un caso insomma che la prima disposizione dell'AI Act è proprio quello di evitare tutta la parte di sorveglianza di massa, sistema di credito sociale o cose di questo genere, quindi evitare sostanzialmente quello che sta succedendo invece in Cina.
0: Come si fa a essere sicuri però che ad esempio questi dati, le nostre facce, non vengano invece utilizzati anche da altri paesi, cioè non vengano poi rubati come dati?
1: Allora, la certezza in questo momento non esiste, come non esiste per nulla che è digitale. Abbiamo, insomma, una lunghissima casistica di casi di hacking e di cybersecurity, dove effettivamente informazioni anche molto riservate vengono poi sottratte e c'è una fiorente letteratura riguardo il dark web, il deep web, dove effettivamente si possono comprare dati sensibili di carte di credito, di passaporti, carte di identità dei cittadini. Era stato un caso che era scoppiato ad esempio nel 2016 con addirittura la carta di credito di Obama, che insomma all'epoca era presidente degli Stati Uniti e si trovava relativamente facilmente insomma in questi meandri del web. Quindi non c'è sicuramente una certezza assoluta quando si parla di digitale. Ci sono degli strumenti che però vietano di farlo dal punto di vista legale. Questa è la massima garanzia che possiamo dare in questo momento. L'AI Act va in questa direzione. Ci sono tutta una serie di cose che non si possono fare secondo l'AI Act, in particolare non si possono fare in tempo reale, quindi noi non possiamo andare a utilizzare le telecamere di sorveglianza che ormai sono ovunque e peraltro una telecamera su quattro al mondo è cinese, è di un'azienda in particolare che si chiama Hikvision. Quindi insomma anche su questo poi bisognerebbe capire bene dove risiede il dato, dove ci sono tutta una serie di implicazioni etiche, non solo, però ecco, con l'AI Act siamo tutelati che non si può andare a fare in tempo reale il riconoscimento facciale, ad esempio, di telecamere utilizzate in piazza. Poi esiste una forte zona grigia perché in questo momento si vieta il tempo reale, ma non è indicato quanto sia lo scarto necessario dal tempo reale per poter utilizzare poi questi dati. Quindi in questo momento, se io aspetto 3 secondi dalla registrazione in tempo reale, dallo streaming in tempo reale, da nessuna parte è scritto che io non posso utilizzare queste immagini per fare il riconoscimento facciale. Quindi ci sono ancora diversi meandri all'interno della regolamentazione dove è facile in questo momento muoversi se si vuole portare degli obiettivi, insomma, in direzioni maliziose o cose di questo genere.
0: Un'ultima domanda telegraficamente, se puoi rispondermi, Filippo. Il riconoscimento facciale può anche sbagliare, no? Ci sono i sosia, quindi ci sono delle somiglianze. Fino a che punto è preciso il riconoscimento adesso?
1: Ce ne sono, ahimè, molti, nel senso che specialmente per alcune etnie hanno fatto molto discutere alcuni casi, insomma, sia negli Stati Uniti sia in Cina. In Cina, ad esempio, è molto accurata per i visi orientali, per i visi occidentali, così come a noi a volte i cinesi sembrano tutti gli stessi, tra virgolette, allo stesso modo per loro noi sembriamo un po' tutti uguali. E questa cosa, nel senso, loro hanno meno dati, cioè i loro dataset sono allenati su milioni, in alcuni casi centinaia di milioni di immagini di volti cinesi, ma pochissimi volti invece occidentali. Quindi è probabile che se io faccio un'infrazione, magari mio cugino, che mi assomiglia un pochino, può finire multato lui o peggio lui. E allo stesso modo succede in Europa, sono successi dei casi negli Stati Uniti molto evidenti in questo, sulla parte ad esempio proprio dei bias e dei pregiudizi, in particolare verso persone che vengono da etnie afroamericane o cose di questo genere, per cui ci sono poi anche dei gruppi di attivisti che stanno giustamente, insomma, cercando di far leva su questo tema proprio per portarlo all'opinione pubblica, perché ci sono un bel po' di falsi positivi molto rischiosi.
0: Caspita, grazie mille per i tuoi input. Effettivamente Filippo ci ha aiutato molto a capire di più. E adesso seguiremo anche il dibattito politico con due ospiti tra poco che ci diranno la loro a favore o contro queste nuove norme proposte sul riconoscimento facciale. Intanto grazie Filippo Lubrano, ingegnere gestionale, giornalista ed esperto di intelligenza artificiale e cyber security. E noi andiamo ad ascoltarci Role Model con High Hopes.

0: Continuiamo a parlare di riconoscimento facciale, di intelligenza artificiale, stavolta lo facciamo dal lato politico. In questo momento abbiamo con noi Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. Grazie, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, ovviamente le chiedo in che cosa consiste e perché è necessario, secondo voi, questo provvedimento di cui tanto si parla.
1: Allora, poi bisogna capire come viene interpretata la norma, tant'è che anche da Bruxelles, insomma, c'è una fase di attesa per comprendere quale sarà l'applicazione italiana. Secondo me ci vuole una mediazione di buon senso, infatti la posizione del nostro governo mi pare sensata, perché un discorso è come c'è un divieto generico e generalizzato a fare il tracciamento biometrico nei luoghi pubblici sempre ovunque, perché quello violerebbe la privacy. Un'altra questione è quello che è la proposta del governo italiano, che è quella di dire in alcuni determinati luoghi pubblici sensibili o quando ci sono eventi, abbiamo visto la Val di Susa per dire recentemente, ma Bologna e quant'altro, si può usare questo tipo di tecnologia, la si tiene per al massimo una settimana al dato. Ovviamente la si utilizza solo con il beneplacito dell'autorità giudiziaria e dopo una settimana, se il dato non serve, lo si cancella. Quindi questo coniugherebbe il fatto di appunto non violare la privacy come prevede appunto la normativa europea, ma l'esigenza di pubblica sicurezza, perché in alcuni contesti, insomma, quando si parla di terrorismo o comunque atti violenti, c'è anche un'esigenza di pubblica sicurezza che ha un valore, cioè, quindi non è che viene utilizzato a capocchia e magari con il rischio di hackeraggi. C'è un giusto equilibrio, cioè, ci sono paesi tipo la Cina, dove è possibile più o meno fare qualsiasi cosa e usare l'intelligenza artificiale anche per fare la valutazione dei dipendenti e quant'altro. L'Europa ha posto giustamente dei paletti, perché l'intelligenza artificiale va gestita e governata dall'uomo. La posizione italiana è una buona mediazione di buon senso.
0: Capisco, capisco, ma esattamente che cosa prevede? Cioè, nelle zone o nelle occasioni in cui ci sono raduni di persone che potrebbero, secondo la polizia, secondo il Ministero dell'Interno, creare delle problematiche, allora quindi a priori si innescherebbe un meccanismo per registrare un po' i volti delle persone, funzionerebbe?
1: Esatto. Sì, beh, l'idea è quella, cioè si tara su luoghi o eventi, quindi o eventi in particolare, e quindi in quel caso attivi questo sistema. Poi è chiaro che ci sarà tutta una fase di adeguamento tecnologico, perché in Italia siamo un po' indietro, a macchia di leopardo, ci sono comuni o città che sono più avanti, determinati sistemi che sono adeguati, altri sono obsoleti, quindi su quello, insomma, c'è da fare un passo da gigante dal punto di vista degli investimenti. Però una volta che si arriva a questo, ripeto, la questione sono eventi e luoghi. Quindi quando si sa che è previsto un determinato evento, si attiva questa, si utilizza questa tecnologia, oppure luoghi particolarmente sensibili, che ne so, Piazza Duomo a Milano, la sinagoga di Roma, cioè ci possono essere delle location che sono delicate per loro natura, e in quel caso si prevede questo tipo di possibilità. Ma ripeto, penso di ragionare come ragiona la persona per bene, che non è nulla da temere, pensare che la pubblica utilità, che non è il governo Meloni o il governo Prodi o il governo D'Alema, è lo Stato con le forze di pubblica sicurezza e la magistratura, per una settimana, perché non vuol dire tenere a vita dei dati, per una settimana conservano dei dati di passaggio delle persone perché serve per la sicurezza nazionale, penso che insomma sia appunto una buona mediazione.
0: Io la ringrazio, le chiedo se è possibile per lei restare con noi ancora qualche minuto per parlare di questo, anche alla luce delle critiche che sono state fatte da parlamentari di altri gruppi politici, quindi diamo la linea alla regia e poi, se riesce, continueremo a parlarne con lei. Grazie.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Buongiorno, Sergio da Milano. Sono stato un po' di tempo fa, anzi qualche anno fa, in Cina, Shanghai e a Doha in Qatar, e lì il riconoscimento facciale è un obbligo appena passi da, scendi dall'aereo e ti fanno la, lo screen, e non vedo qual è il problema. Se fai il pirla ti beccano dopo un nanosecondo da qualsiasi parte del paese. Quelli che si oppongono a questa cosa è perché hanno paura di essere scoperti quando fanno qualche marachella.
5: Va bene, ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Tra poco torniamo a parlarne con Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. Volevo anche riassumervi un po' alcune delle voci del centrosinistra che invece si oppongono a questo decreto. Lo facciamo tra poco dopo Lizzo con Don't Make Me Love You.

0: molto specifiche e strettamente definite dalla norma. Ma un po' tutto il centro-sinistra, diciamo, insorge. Flavio Tosi, ancora con noi, europarlamentare di Forza Italia?
1: Ci siamo. Pronto.
0: Ecco, lei ha già risposto in un certo senso a questa obiezione, ci ha già detto che secondo lei non è questo il campo di applicazione, quindi l'Unione Europea non ha motivo di preoccuparsi. Però come risponde nel dettaglio alle obiezioni del centro-sinistra?
1: Il problema è o uno tiene alla sicurezza nazionale e quindi la sicurezza dei cittadini, perché poi la sicurezza nazionale è quella dei cittadini, delle famiglie, delle persone. Uno fa il complottista. La stessa cosa è uscita con il chat control, altro provvedimento votato dal Parlamento europeo. In questo caso i cosiddetti complottisti hanno additato noi in Parlamento europeo, quelli che hanno approvato quel provvedimento, come quelli che vogliono curiosare e controllare tutto. Invece quel provvedimento era mirato esclusivamente e esplicitamente alla lotta alla pedopornografia, perché di reati online non ce ne sono moltissimi, perché se uno vuole rubare, rapinare, o che ovviamente lo fa fisicamente, la rete si usa per determinati tipi di reati, truffe, calunnie, diffamazioni, è il più odioso, quello da combattere di più ed è più pericoloso, la pedopornografia. Abbiamo votato un provvedimento che dice si possono controllare le chat per combattere la pedopornografia, e c'è stata l'insurrezione di chi dice voi dite questo e poi controllate tutto. Ecco, ripeto, quella è la differenza di atteggiamento. Io sono convinto che la tecnologia vada governata e utilizzata bene. Quando tu prendi dei provvedimenti per appunto combattere la pedopornografia, che è uno dei reati più schifosi e odiosi che ci siano, è giusto farlo. Ed è giusto che un governo tuteli la sicurezza dei propri cittadini, perché ahimè c'è fra l'altro un'emergenza sicurezza, e usa la tecnologia per farlo, con regole e limiti. In Italia sappiamo che c'è una magistratura che si è dimostrato dire in maniera ampia e assolutamente indipendente dal potere politico. La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine ovviamente non dipendono dal potere politico, perché per dire che la polizia e i carabinieri, anziché la guardia di finanza, appartengono politicamente a qualcuno sarebbe insultare gli uomini e delle donne delle forze dell'ordine. Quindi pensare che qualcuno sovraintenda alla sicurezza controllando determinati momenti o determinati luoghi, secondo me è un vantaggio per la comunità.
0: Io la ringrazio, Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. È molto chiaro il suo pensiero e anche quello della maggioranza, quindi staremo a vedere quali saranno gli sviluppi in tal senso. Intanto la ringrazio davvero.
1: Grazie a voi e un saluto, arrivederci.
0: E allora tra poco sentiremo anche una voce dal centro-sinistra. Intanto stavamo un po' ricapitolando alcuni altri commenti, ad esempio Più Europa con Riccardo Maggi dice: da Fratelli d'Italia a Grande Fratello d'Italia è un attimo, almeno la battuta è carina. Ma sentiamo invece Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, che è con noi. Grazie, buonasera.
2: Buonasera, grazie.
0: Abbiamo sentito poco fa Flavio Tosi che ci ha parlato della visione della maggioranza di governo, del centrodestra, che effettivamente sostiene che non ci sia una contraddizione tra questa proposta, questa nuova normativa e le normative europee. Lei invece cosa ne pensa?
2: Ma guardi, credo che la mia opinione almeno su questo sia abbastanza lucida, essendo io uno di quelli che l'ha negoziato, il relatore.
0: Allora, sentiamo davvero male, io spero
2: europeo.
0: Che scusi, Benifei, le dobbiamo chiedere di stare fermo in un punto dove ci sia una connessione ottimale, se possibile, perché sentiamo
2: spero
0: meglio.
2: Che ora si senta. Spero che ora si senta meglio. Stavo dicendo che il collega Flavio Tosi non era ancora neanche un parlamentare europeo quando abbiamo negoziato questa norma. Mi permetto di dire che non c'è assolutamente un rispetto della normativa europea, perché, come è stato peraltro detto in modo, diciamo, morbido dalla Commissione europea, ma io presenterò un'interrogazione per farglielo dire in modo più netto, la raccolta massiva di dati biometrici negli spazi pubblici è vietata dalla legge. Questo decreto prevede questo, perché io insomma lo ricordo bene il negoziato. Il governo italiano, c'era già il governo Meloni, e in particolare il ministro

0: ampie dosi. Già nel 2022, eravamo alla fine dell'anno, il governo si era insediato da poco, aveva già iniziato un'impostazione molto precisa, cioè quella di lavorare affinché, e poi si è, durante il completamento dei negoziati nel 2023, un lavoro chiaro per smantellare questa parte di garanzie. Il governo legittimamente voleva, in combutta con il governo di Orban, cancellare queste limitazioni nell'uso delle telecamere biometriche. Loro vogliono mettere telecamere ovunque dove ritengono sia necessario controllare tutti i cittadini, magari in una manifestazione pubblica, magari in un contesto dove c'è una riunione in uno spazio pubblico. Insomma, nessuna norma europea vieta di utilizzare strumenti tecnologici per prevenire i crimini, per fare controlli, diciamo, anche in tempo reale, per prevenire e combattere, diciamo, rischi per la sicurezza, tanto che negli altri paesi europei le cose si fanno nei limiti della legge, proprio perché ci sono invece degli elementi di tutela per i cittadini che non si capisce perché solo in Italia dobbiamo ignorare. Il governo italiano è spesso critico verso la Cina, ma è questo che propongono, è esattamente quel tipo di sorveglianza massiva che in alcuni contesti proprio cinesi sappiamo che avviene, e forse è il sogno che vorrebbe Trump con l'ICE, per citare anche l'altra grande potenza. Ecco, in Italia bisogna applicare le norme europee, quindi io penso che ora dovremmo fare smantellare questa attuale formulazione del decreto. Il governo ha tempo per correggerlo, spero lo voglia fare, perché francamente credo che l'Italia non possa diventare uno stato di polizia, un grande fratello elettronico, ecco.
1: Quali sono le tempistiche quindi per tutto ciò?
0: Beh, il governo avrebbe tempo fino al 10 di ottobre per modificare la norma, la Camera ha votato un parere che già evidenziando anche qualche differenza nelle posizioni interne alla maggioranza, ha già fatto anche delle richieste di modifica. Va detto in maniera molto blanda, non hanno posto delle condizioni, queste sono tecnicalità, no, del funzionamento parlamentare, ma invece che porre condizioni hanno approvato solo delle osservazioni. In ogni caso sono pareri non vincolanti, quindi il governo potrebbe fare finta di nulla. Quello su cui non può fare finta di nulla è che io farò un'interrogazione in cui la Commissione europea dovrà per forza entro qualche settimana rispondere se questa formulazione è legale o meno, se è rispettosa o meno della norma europea, perché come è noto, penso anche a chi ci ascolta, le normative europee, poiché sono approvate con il consenso dei governi, compreso il governo italiano che ha approvato la legge europea, prevalgono sulle norme italiane se queste sono in contrasto con le norme decise insieme. Quindi un qualunque giudice potrà disapplicare questo decreto che è in contrasto palesemente con la norma europea, e spero che appunto la Commissione europea presto lo possa dire con chiarezza e possa essere, diciamo, tutelata la cittadinanza da una sorveglianza massiva senza motivo. Cioè, io credo che nessuno voglia essere spiato su con chi sta parlando, dov'è, qual è la sua voce, qual è la sua faccia, cosa sta facendo senza alcun motivo, cioè senza nessun sospetto di aver compiuto un atto criminale, perché di questo stiamo parlando, raccolta massiccia di dati.
1: Quindi neanche
0: delle persone.
1: Quindi neanche in occasioni particolari di riunione di molte persone per manifestazioni o altro?
0: Ma io credo che sia sufficiente quello che già oggi si può fare, cioè oggi ci sono le telecamere normali che registrano. Una volta che registrano, se qualcosa, si potrà verificare il nastro e raccogliere il riconoscimento anche biometrico di persone che possono aver compiuto reati, e quindi semplificarne l'identificazione. Questo lo si fa già oggi, lo si può fare meglio, lo si può fare con più efficacia, perché noi vogliamo la sicurezza per le persone, non la sorveglianza massiva nei confronti di persone che non hanno fatto nulla, perché l'alternativa, che invece è ciò che il governo oggi vuole fare con questo decreto, è che si mettano telecamere che preventivamente identificano tutti. Perché io devo essere identificato se sto parlando con una persona per la strada? Non capisco. È il sogno del Grande Fratello e del controllo di polizia permanente che Piantedosi ha sempre portato avanti. Ha perso in Europa questa battaglia, ora cerca di farla rientrare dalla finestra.
1: Io la ringrazio molto, ringrazio Brando. Grazie. Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, e ci risentiremo più in là per questa o altre vicende.
0: Grazie.
1: Grazie, e vorrei sentire anche il vostro parere, quindi avete a vostra disposizione il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Tra poco cambieremo argomento, ma magari nel corso della puntata riusciremo a dare conto anche delle vostre opinioni, se vorrete mandarci dei brevi vocali o dei messaggi scritti. E intanto Jack Savoretti, The Other Side of Love.

0: Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, è la giornata del Overshoot Day della Terra, ne parleremo più avanti, ma è anche la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani. E Save the Children ha fatto un po' il punto in occasione di questa giornata. Noi vogliamo sentire un po' i dati, le cifre, le riflessioni e anche le ricette che si possono attuare per contrastare questo orrendo fenomeno. Ne parliamo con Antonella Inverno di Save the Children, giurista specializzata nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Benvenuta.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, che cosa avete visto e descritto nel vostro report in occasione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani? Com'è il fenomeno? Come l'avete fotografato?
1: Come ogni anno facciamo un punto sui dati che riguardano le vittime di tratta e come devo dire che come ogni anno purtroppo constatiamo degli aumenti rispetto all'anno precedente. Sono 9.500 le vittime di tratta, solo quelle identificate, perché poi parliamo di un fenomeno molto sommerso nel 2024 nell'Unione Europea, ma l'Italia è uno dei paesi maggiormente coinvolti. I minorenni di questi 9.500 sono più di 1.500, sono essenzialmente in Europa bambine e ragazze, con una prevalenza dello sfruttamento di tipo sessuale. Non si può dire la stessa cosa riguardo all'Italia, cioè mi spiego meglio, si può dire la stessa cosa riguardo all'aumento delle vittime minorenni, che la cui incidenza appunto è più alta rispetto all'anno precedente, ma in Italia c'è un fenomeno parzialmente diverso, prevalente, è quello dei ragazzi, essenzialmente adolescenti, parliamo del 69% dei casi riguardanti i minorenni, maschi che provengono soprattutto dal Bangladesh e dall'Egitto. Sono ragazzi e ragazze che sono ragazzi che sono sottoposti a situazioni di sfruttamento lavorativo. La cronaca ci racconta molto bene, ci ha raccontato, ahimè, tragicamente anche molto bene cosa succede in questi casi. Ragazzi che sono anche coinvolti nello sfruttamento per la commissione di attività illegali. Molto spesso, troppo spesso, un occhio distratto scambia questo tipo di assoggettamento a reti criminali per semplici strategie di sopravvivenza di adolescenti che si trovano nel nostro paese senza reti di adulti di riferimento. Ecco, servirebbe un occhio più attento per identificare in maniera precoce quelli che sono i segnali di sfruttamento che coinvolgono questi ragazzi, ma non sono il numero preponderante, ma ci sono anche delle ragazze che vengono sfruttate in altro tipo di attività, essenzialmente di tipo sessuale. Dicevo, bisognerebbe avere un occhio attento per identificare precocemente i segnali e intervenire quantomeno tendendo una mano di aiuto per far emergere e uscire queste situazioni allo scoperto, per essere protetti i ragazzi e le ragazze e trovare finalmente un po' di serenità.
0: Certo, perché poi in Italia si può ancora misurare il fenomeno, almeno parzialmente, e porvi rimedio, anche perché ci possono essere inchieste, ci può essere la magistratura che interviene, però sicuramente il fenomeno è molto più ampio, nasce in molte realtà diverse e quindi è molto più difficile contrastarlo. Probabilmente a livello mondiale non abbiamo neanche dei numeri precisi.
1: No, ci sono solo delle stime che devo dire nascono da un lavoro collaborativo che gli enti del terzo settore, la società civile e tutti quelli che si occupano di questi temi fanno quotidianamente per mettere insieme le informazioni che hanno sul fenomeno. Anche in Italia i dati che noi forniamo sono dati che riguardano i casi che arrivano al Servizio Nazionale Antitratta, al numero verde antitratta e quindi poi ai servizi che si occupano di questo, di questi casi, ma chiaramente sono dati non indicativi del fenomeno nel suo complesso. Lo dicevo anche prima, questo è un fenomeno altamente sommerso, c'è una difficoltà molto forte di intercettare questi casi, soprattutto da quando le reti criminali hanno capito per prime, devo dire, e con molta velocità come sfruttare le nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, non solo per agganciare e reclutare i minorenni online, ma anche per espletare in tutto e per tutto lo sfruttamento online e per creare quei materiali che poi possono servire a ricattare e soggiogare le vittime.
0: Certo, quindi qual è il vostro appello in questa giornata?
1: Ma sicuramente chiediamo una maggiore attenzione, una maggiore cooperazione sia a livello internazionale che a livello italiano tra società civile e istituzioni competenti per il contrasto di questo fenomeno, ma dall'altra parte chiediamo anche di agire sulle vulnerabilità che permettono la realizzazione di questi casi, vulnerabilità che riguardano una mancata protezione, soprattutto quando parliamo di minori stranieri non accompagnati che non godono di una rete di accoglienza e protezione strutturata quale dovrebbe essere e che potrebbe metterli veramente al riparo da situazioni di sfruttamento. Quindi cooperare di più e soprattutto agire sulla prevenzione, agire sulla vulnerabilità che rende possibile ancora oggi nel 2026 il traffico dei minorenni e lo sfruttamento.
0: Certo, se arriva prima lo Stato, non arriva prima la mafia o la criminalità. Io la ringrazio molto, grazie quindi a Antonella Inverno di Save the Children, è un argomento di cui probabilmente torneremo a parlare.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Ed è una puntata in gran parte dedicata alla tecnologia, no? Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di riconoscimento facciale, dei pro e dei contro secondo molti pareri e continuiamo in un certo senso a parlarne qui su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia e con tutti voi che avete sempre a disposizione il nostro numero WhatsApp, il 334 11 11 622 per messaggi vocali o messaggi scritti, se possibile brevi, così riusciamo a dargli spazio. Parliamo ancora di tecnologia in quest'ora e di come magari i piccoli comuni o le destinazioni di vacanza o i luoghi da cui si può lavorare grazie alla tecnologia possono essere connessi, valorizzati e messi in condizione appunto di sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Ne parliamo dopo Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Allora, abbiamo detto che vogliamo parlare di come valorizzare i piccoli comuni. Adesso si parla molto dei borghi, c'è un po' un interesse, un grande interesse per la valorizzazione dei territori, e quindi noi vogliamo scoprire in quest'ora varie sfaccettature di questa possibilità di valorizzazione dei territori, soprattutto di comuni meno conosciuti, per esempio dai turisti stranieri. Quindi vedremo in quest'ora anche come le piattaforme, le app possono essere utili per proporre ai turisti internazionali delle destinazioni alle quali magari non penserebbero. Tutti pensano a Venezia, Roma, Firenze, magari Pisa, la costiera amalfitana, al massimo qualcosa in Sicilia, però ecco, insomma, siamo già un po' oltre la conoscenza di base magari del turista asiatico americano in Italia, anche perché poi i turisti vanno molto velocemente. Ecco, potrei raccontare episodi, aneddoti di persone da me conosciute, amici o quant'altro, che più stavano lontano dall'Italia e dall'Europa e più la volevano visitare tutta in fretta, cioè tipo in 3 giorni tutta l'Europa. Va bene, Parigi, Roma, Londra, Vienna, Madrid, chi più ne ha più ne metta. Allora, io prendo tempo perché stiamo cercando degli ospiti, ne abbiamo diversi, ma in questo momento a volte la tecnologia non è nostra amica, quindi questo ci fa pensare che in quest'ora parleremo anche magari dei lati negativi, no, della tecnologia. Ne abbiamo parlato un po' nella prima ora dal punto di vista dei rischi per l'etica e per la privacy, invece in questo caso parleremo banalmente di come è necessario rendere ogni località capace di sfruttare la tecnologia, banalmente internet e banalmente tutto ciò che internet ci offre. Allora io chiedo alla regia se abbiamo un ospite oppure se possiamo mandare un po' di musica. Nel frattempo vi dico che appunto daremo un'occhiata a tanti aspetti di questo argomento. Diteci anche voi cosa ne pensate, ditecelo al 334 11 11 622 con un messaggio vocale o con un messaggio scritto. E intanto, mentre voi ci riflettete e ci scrivete o ci mandate un vocale, ascoltiamo Miley Cyrus con Midnight Sky.

0: Ed eccoci a parlare di come valorizzare i piccoli comuni, e magari ci sono anche delle proposte che arrivano dall'ANCI, la realtà, l'ente che li raggruppa. Sentiamo ad esempio il sindaco di San Benedetto Valdisambro, che è anche coordinatore nazionale della consulta piccoli comuni dell'ANCI, Alessandro Santoni. Grazie e benvenuto.
1: Grazie e benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, speriamo che il collegamento regga, perché uno dei temi di questa nostra puntata è proprio come valorizzare i piccoli comuni anche attraverso le connessioni, attraverso la tecnologia. Ma possiamo parlare anche di altre proposte che voi fate, altre richieste che voi avete per riuscire a valorizzare i piccoli comuni, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista delle mete turistiche, dei borghi?
1: Sì, esatto, noi abbiamo predisposto un documento che si chiama Agenda contro esodo, che individua una serie di azioni coordinate tra di loro, ma soprattutto che sono state definite a livello nazionale con tutti i rappresentanti dei piccoli comuni delle varie regioni d'Italia, che ha come obiettivo quello di individuare una cornice di attività da condividere ovviamente a livello nazionale e con le regioni, allo scopo di invertire la tendenza e non vedere più i comuni, i piccoli comuni, come un problema da risolvere, ma come un'opportunità intorno al quale sviluppare dei progetti di vita che possono essere per i giovani, possono essere per le famiglie, possono essere anche per il futuro lavorativo. D'altronde c'è quello che
0: facciamo viviamo, qualche esempio.
1: Infatti sto dicendo, dal punto di vista sociale ed economico, noi viviamo una grande contrapposizione tra chi è piccolo e quindi vede ciò che è grande come qualcosa di buono, no? Perché è la città dove ci sono tante persone, dove ci sono tante attività lavorative, sono tanti turisti, tanti studenti universitari, e poi chi invece sta nel grande vede che non c'è posto per le famiglie, non c'è posto per il turismo, perché c'è l'overtourism, non c'è posto per gli studenti universitari, e invece spostandosi poco è possibile avere anche delle opportunità di lavoro, è possibile avere delle opportunità di vita, perché è possibile vivere in condizioni analoghe, a volte anche spendendo qualche cosa di meno. Oggi appunto la connessione insomma continua a far fatica da alcune parti, ma da altre parti è arrivata, quindi si può viaggiare in maniera più veloce, i dati possono viaggiare in maniera più veloce. Io faccio sempre questo esempio quando parlo per ANCI: una volta la distanza si misurava in termini spaziali, cioè quanti chilometri mi separano dal mio obiettivo, cioè oggi si misurano in termini temporali, cioè quanto ci metto a raggiungere quell'obiettivo, e quindi è molto più vicino chi è fisicamente più lontano ma riesce ad arrivare prima al suo obiettivo di quanto invece non lo sia chi è più vicino, ma poi ci mette un'eternità per raggiungere i posti di lavoro, per raggiungere il servizio, e quindi c'è questo aspetto,
0: molti piccoli comuni vivono un po' di luce riflessa, no? Molti piccoli comuni vivono della gloria delle grandi città, e ovviamente più la grande città attira, più si allunga la distanza dalla città, insomma, a cui si può arrivare per abitare, per vivere in piccoli comuni. Ma voi vedete una ripresa dell'interesse e del richiamo che i piccoli comuni hanno proprio per andarci ad abitare? Ogni tanto si parla delle montagne anche come mete per giovani che vogliono intraprendere vecchie professioni, riscoprirle con nuovi entusiasmi?
1: Sì, noi lo vediamo, i numeri in questo ci danno conforto. In realtà, guardi, non è neanche tanto che si vive di luce riflessa, perché una cosa che soprattutto chi vive nei piccoli comuni cerca di contrastare è la visione romantica, no? La visione del borgo. In realtà i piccoli comuni sono dei luoghi in cui si può vivere e in cui si può lavorare, in cui si deve vivere e lavorare, e in una società che si sta allargando, e appunto per questo sta diventando sempre più veloce, riducendo le distanze, cioè il piccolo comune non è più una frontiera a cui guardare appunto con romanticismo, ma un'opportunità che aiuterebbe anche a vivere meglio nelle città. Le città stanno scoppiando, anche tutto il problema delle tensioni abitative è in parte dovuto anche al fatto che quantitativamente la città è un contenitore che non è più in grado di prendere una persona in più, di avere un turista in più, mentre subito fuori invece queste possibilità ci sono. È chiaro che ci vuole il coraggio di guardare in quella direzione, ma se si trova il coraggio di guardare in quella direzione si trova una enorme quantità di Italia che è capace di dare risposte a tante situazioni che oggi determinate risposte non le trovano più.
0: Ecco, allora le faccio un'ultima domanda e poi sentiremo anche un altro sindaco. Le faccio un'ultima domanda dalle sue parti, ecco, lì nella zona di San Benedetto Val di Sambro, no? Se dico bene, ci sono animali strani che si aggirano?
1: Adesso non so se si riferisce a razze di varani o roba del genere.
0: No, esatto.
1: Noi siamo nell'Appennino, ci ho preso. Noi siamo nell'Appennino Toschi-Emiliano, quindi ci sono sicuramente gli animali che si trovano in questi ambienti, ma che convivono storicamente in equilibrio.
0: Sono lì a casa loro, è giusto lasciarli stare, anzi fanno parte di quel patrimonio naturale e ambientale che vogliamo anche valorizzare, perché no? A volte visitare dei piccoli comuni immersi nella natura è estremamente piacevole e rigenerante per tutti noi, e quindi lasciamo vivere gli animali dove stanno, nel loro ambiente. Grazie mille Alessandro Santoni, rappresentante dell'ANCI e anche sindaco di San Benedetto Val di Sambro, buon lavoro. E noi passiamo a un altro sindaco, ecco perché le ho fatto questa domanda, Santoni, perché ora vogliamo proprio parlare di quel varano di cui abbiamo parlato ieri e vogliamo avere un aggiornamento da Marco Togni, sindaco di Montichiari. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la situazione innanzitutto? Prima di chiederle altre cose sul suo comune, le chiedo subito qual è l'aggiornamento, l'ultima notizia, se ce ne sono di avvistamenti eventuali o di tracce per seguire il varano.
2: Allora, di avvistamenti altri ulteriori non ve ne sono stati, sono state posizionate delle trappole per cercare eventualmente di catturarlo, e Polizia Provinciale e Gruppo Carabinieri Forestale continuano comunque la mattina e anche di notte praticamente a cercarlo, non tanto durante le ore diurne, perché fanno questa azione di monitoraggio con termocamere, e quindi il confronto tra caldo e freddo e anche il proprio calore, quello assorbito diciamo così dall'ambiente esterno, avviene appunto tramite l'utilizzo per la visione di questi strumenti. Io oggi ho fatto solamente una cosa aggiuntiva, ho tramite il mio canale social, la mia pagina da sindaco, ho voluto lanciare un appello perché mi arrivano telefonate, messaggi dove si dice che ci sono persone non chiaramente identificate che millantano che il varano non c'è più perché probabilmente è stato ucciso. Io ho chiesto semplicemente di far ritrovare il corpo, anche semplicemente qualora ovviamente queste notizie siano vere, siano fondate, di far ritrovare il corpo almeno lungo una delle strade di campagna che sia visibile, in maniera tale da cessare queste ricerche, perché al di là dell'attenzione mediatica su Montichiari, che da una parte può fare anche piacere ma dall'altra parte adesso sta anche disturbando, direi è inutile sprecare forza dell'ordine, spendere soldi pubblici per cercare un qualche cosa che magari oggi non c'è più. Quindi spero nel buon senso eventualmente delle persone. Né più né meno l'ordinanza da me emanata aveva una validità di 10 giorni, quindi nel caso fino a metà della settimana prossima proseguiremo comunque questa ricerca. Se non si troverà il varano, per me a metà della settimana prossima la questione varano è e sarà chiusa.
0: Ecco, ma siamo sicuri che il varano ci sia stato?
2: Questo assolutamente sì, perché il dipendente indiano dell'agricoltore Monteclaro in sé ha scattato una fotografia, l'ho vista io personalmente dal suo cellulare. Questa non è una fotografia scaricata, ma è una fotografia scattata in galleria con tanto di orario e geolocalizzazione, quindi sicuramente la fonte non attendibile ma attendibilissima.
0: E quindi siamo sicuri che non si trattasse invece di quell'altro animale che è stato poi ritrovato nel Modenese, e quindi la foto era stata scattata proprio lì nella vostra zona e l'allarme continua, perché giustamente lei dice non è che si può monopolizzare l'attenzione oltre un certo limite, e quindi dopo la settimana prossima eventualmente prenderà altri provvedimenti, però ecco, fino ad ora un po' di allarme c'è, anche perché non si sa esattamente come si potrebbe comportare in natura questo varano.
2: Certo, allora, diciamo così che due domeniche fa è stato segnalato da un canale social molto diffuso qua in provincia di Brescia, sono stato informato direttamente da questo canale social, io però non ho detto nulla fino a venerdì ad ora di pranzo, ho fatto gli approfondimenti proprio perché non volevo creare una questione mediatica e di allarme e di preoccupazione, però io che non sono veterinario mi sono rivolto agli esperti, due esperti, e mi hanno detto sì, la situazione di pericolo ci può essere perché questo animale è comunque onnivoro e soprattutto, ripeto le parole tali quali del veterinario, non ha una morale, nel senso che se c'ha lo stomaco vuoto e ha fame, lui, per lui non fa differenza quello che può essere un topolino di campagna, una gallina, oppure trovarsi davanti alla presenza dell'uomo. Ma riduco anche a situazioni differenti: se un anziano sta passeggiando in bicicletta in mezzo campagna e si vede attraversare la strada da un gatto, non si spaventa, ma nel momento stesso che una bestiola con la coda lunga 1,5 metri gli attraversa la strada, potrebbe anche spaventarsi, potrebbe anche cadere, potrebbe battere la testa. Quindi diciamo che le situazioni di pericolo non sono una, ma sono più di una, quelle potenziali, trovandosi anche con le forze dell'ordine,
0: sì,
2: abbiamo valutato
0: sarebbe davvero indispensabile che si chiarisse la situazione. Io ve lo auguro di tutto cuore per la tranquillità di tutti e anche magari del varano, se si trova ancora in vita, che si possa mandare in un rifugio adeguato, ma soprattutto ecco, se dovesse non essere più in vita per un motivo o per un altro, come dice lei, vi facciano ritrovare il corpo, sia possibile chiudere questa pagina serenamente. Le chiedo tutt'altro, visto che giustamente voi vi lamentate anche un po' perché si parla di Montichiari solo per il varano adesso. Noi abbiamo parlato invece poco fa con un altro sindaco di San Benedetto Val di Sambro e rappresentante dell'ANCI di come valorizzare i piccoli comuni, e tra poco parleremo anche della tecnologia a disposizione e anche di come attirare i turisti in mete che non sono quelle solite. Ecco, io non so se a Montichiari, in provincia di Brescia, avete l'ambizione di attirare i turisti, però sicuramente può dirci quali sono, secondo lei, come sindaco, i punti di forza del suo comune?
2: Il punto di forza del nostro comune è che non è un paese tutto sommato piccolo, perché siamo in 27.000 abitanti, abbiamo delle grandi peculiarità e una storia comunque importante. Siamo terra natale di Giovanni Treccani delle Alfieri, il signore della biblioteca dell'enciclopedia Treccani. Siamo stati sede del primo Gran Premio d'Italia nel 1921, sede del primo circuito aereo internazionale nel 1909, con D'Annunzio che volò i pionieri del volo, quindi abbiamo molta storia da raccontare, abbiamo un bellissimo castello, dobbiamo ovviamente valorizzare questo, abbiamo la fortuna di essere vicino anche al lago di Garda e negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, sempre più turisti del lago di Garda non cercano di andare nel caos diretto del lago di Garda, ma nei comuni limitrofi, e vi devo dire che il numero maggiore di presenze in Montichiari, che sono circa 60.000 all'anno come visitatori, si registrano proprio nel periodo del mese di luglio e del mese di agosto. Quindi vogliamo cercare di prendere ancora più turisti dal lago di Garda e portarli tramite una comunicazione ad hoc fatta in maniera adeguata a visitare il territorio di Montichiari e appunto questo entroterra gardesano.
0: E noi vi aiuteremo a farlo, nel senso che in questo caso abbiamo parlato di voi prendendo spunto dalla questione del Varano, che speriamo si risolva e venga archiviata il più presto, così poi magari la prossima volta ci sentiremo e parleremo solo delle bellezze di Montichiari e dintorni e del fatto che magari questa curiosità possa aver attirato persone, ma speriamo in tutta sicurezza e quindi in un prossimo futuro. Grazie davvero Marco Togni, sindaco di Montichiari, e noi continuiamo a parlare di piccoli comuni, di mete da valorizzare, insomma di questo argomento molto ampio tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: E oggi la tecnologia ci sta dando anche qualche grattacapo, ma soprattutto stiamo riflettendo sul suo valore dal punto di vista etico, sui rischi. Abbiamo detto un sacco di cose nella prima ora e poi nella seconda invece adesso entriamo nel merito di come valorizzare i borghi, i comuni, le realtà meno conosciute anche attraverso la tecnologia, attraverso siti o app che li facciano conoscere e soprattutto attraverso connessioni che possano rendere disponibile la possibilità di lavorare anche da centri un po' più lontani appunto dalle grandi città e quindi possa esserci un ripopolamento grazie allo smart working. Ne parliamo tra poco, prima ci ascoltiamo Robbie Williams con Sexed Up.

0: La tecnologia ci aiuta soprattutto quando abbiamo una connessione veloce per lavorare, ma anche per il tempo libero, no? Per guardare film o quant'altro. E parliamone con Open Fiber, in particolare con Katia Lazzarini, Head of Sales di Open Fiber. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, Open Fiber è una delle due compagnie, se lei mi corregga ovviamente se sbaglio, che portano materialmente proprio la fibra nelle case. Poi ovviamente bisogna che il cittadino faccia una, come dire, attivi, no? Con un abbonamento a una, un fornitore a scelta, quindi uno dei soliti che portano le linee telefoniche e magari anche i cellulari a cui ovviamente tutti abbiamo accesso. Quindi questa fibra, intanto quanto è diffusa nel nostro paese e quanto è capillare rispetto anche a realtà più periferiche?
1: Allora, la fibra sì, le confermo che i principali operatori, le principali società in Italia che hanno costruito un'infrastruttura digitale sono due. Open Fiber è una delle due aziende, avendo costruito e posato, le do un numero, circa 170.000 chilometri di fibra in tutto il paese, quindi equivale questo 170.000 chilometri di fibra a circa 4 volte il giro del pianeta Terra. E quanto è diffusa a livello nazionale? È molto diffusa, abbiamo coperto oltre 6.000 paesi in aree rurali, tutte le principali città, raggiungiamo circa 18 milioni di unità immobiliari, quindi di famiglie, di case.
0: E arriviamo. E quanto velocemente si è diffusa?
1: E quanto velocemente, molto velocemente si è diffusa. Open Fiber era una società che 10 anni fa non esisteva, festeggiamo quest'anno 10 anni dalla fondazione e quindi in questi 10 anni è stato fatto un lavoro enorme in cui appunto adesso bisogna passare dalla posa della fibra, che è stata piuttosto capillare in tutta Italia, all'adozione della fibra, come giustamente diceva lei.
0: Eh sì, anche perché io sono testimone proprio, insomma, apro una parentesi personale del fatto che tante volte la fibra esista in un determinato comune, anche piccolo, ma poi per farla arrivare in casa c'è quell'ultimo miglio, anzi l'ultimo metro, che non è proprio così scontato. E quindi ho imparato termini come FTTC, FTTH, FVA, cose che non sapevo esistessero e che in realtà non sono tutte uguali, non sono tutte fibra. Ci può dare delucidazioni in merito?
1: Assolutamente. Allora, l'FTTH, quella che appunto citava prima come FTTH, è quella che chiamiamo la fibra vera, quindi è quel filo in fibra ottica, è come un capello in vetro sottile, è come un capello che arriva in casa delle persone, che quindi garantisce una estrema velocità di trasporto delle informazioni. L'FWA, il Fixed Wireless Access, invece è una tecnologia diversa che viene utilizzato quando appunto questo filo di fibra ottica non riesce ad arrivare fino a casa del cliente. Spesso l'orografia italiana

0: conosciamo, quindi ci sono diverse situazioni in montagna soprattutto e aree meno accessibili in cui è difficile arrivare con la fibra e quindi c'è questa connessione su un ponte radio e c'è come immaginiamolo come veramente un ponte radio che trasmette verso casa del cliente. E poi citava anche l'FTTC in cui diciamo che la fibra ottica arriva fino alla centrale dell'operatore, ma poi l'ultimo tratto dalla centrale dell'operatore fino in casa cliente è in rame, e in questo caso diciamo che la fibra ottica non arriva fino a casa cliente e quindi il livello di performance e di latenza è diverso. Io tornando a quello che dicevo, le volevo fare un esempio sulla connessione e anche sulla distanza, perché prima parlavamo appunto di paesi più o meno disagiati e diciamo che tra i diversi paesi a me viene da pensare a Chamois in Val d'Aosta, che è un paesino decisamente molto piccolo, in cui è possibile sì, è meraviglioso, è piccolino, molto in alto, e è possibile accedere soltanto in funivia o a piedi, e non ci sono auto, oppure attraverso piccoli voli utilizzando il loro altiporto. Eppure anche in quel paese Open Fiber ha portato la fibra ottica. Abbiamo portato la fibra ottica in questi paesi, anche in zone più remote, per andare, come dire, a dare a tutti i cittadini in Italia le stesse opportunità di connessione e di accesso alla tecnologia.
1: Molto interessante, questo può essere anche un esempio di come valorizzare dei borghi attraverso la tecnologia, la possibilità di lavorare da casa, di lavorare da remoto e quindi di vivere anche in zone che altrimenti potrebbero essere spopolate. Voi avete fatto riflessioni in tal senso su questo argomento?
0: Assolutamente sì, ed è questa la ragione per cui appunto abbiamo connesso diciamo oltre 6.000 comuni con pochi abitanti, e abbiamo diversi esempi di paesi e borghi in Italia. Alcuni sono tra i più bei borghi d'Italia, perché poi abbiamo un paese meraviglioso, altri sono paesi non classificati come borghi, ma sono realtà vive che rischiavano lo spopolamento e che invece attraverso la tecnologia e la connessione sono paesi in cui si sta rallentando questo processo di spopolamento e stanno tornando a vivere. Questo perché diciamo con la fibra ottica si riducono quelle che sono le distanze. Riducendo queste distanze, dando a tutti le stesse opportunità, è possibile che in un paese, mi viene in mente Sambuca di Sicilia ad Agrigento, piuttosto che Palazzo Adriano a Palermo, sono paesi appunto della Sicilia in cui si sta osservando un trasferimento in questi paesi di nuovi abitanti, nuovi residenti, e spesso sono persone straniere, quindi che vengono dall'estero e che decidono di stabilirsi nel nostro paese proprio perché in questi paesi trovano un ambiente completamente diverso, che è quello che loro cercavano, e gli è permesso attraverso la tecnologia continuare a lavorare. Ci sono fotografi argentini appunto a Palazzo Adriano, che per chi non lo ricorda è uno dei luoghi principali del film di Nuovo Cinema Paradiso, e quindi questi fotografi argentini hanno scelto di lavorare da remoto, così diciamo, da questo paesino in Sicilia, così come altri hanno deciso di lavorare, abbiamo scrittori piuttosto che progettatori di software che lavorano semplicemente attraverso le connessioni in fibra ottica e possono vivere riducendo quella che è la distanza fisica.
1: Ecco, lei mi ha anticipato praticamente, sì. Io le avrei chiesto proprio di farci alcuni esempi, ce li ha fatti e la ringrazio perché mi ha letto nel pensiero. E non solo, ma mi aiuta anche a lanciare il prossimo argomento che dopo un po' di musica affronteremo, perché ha fatto un accenno a queste persone, questi professionisti che hanno deciso di lavorare da un luogo reso famoso da un film, giusto?
0: Sì, a Palazzo Adriano, che è in provincia di Palermo.
1: Ecco, e quindi noi parleremo proprio fra poco di questo. È proprio un fenomeno, sì. Si chiama set jetting, non so se lei lo sapeva, sì. Ma è capitato a molti di noi di voler visitare un luogo, o addirittura trasferirsi o lavorare da lì, ma insomma visitarlo perché l'abbiamo visto in una serie televisiva, in un libro, ne abbiamo sentito parlare, in un, a volte in un videoclip, in un video musicale o sì. Ovviamente in una serie televisiva, in un film. Io intanto la ringrazio, tutto questo è possibile. Grazie. Se ci rendiamo sempre più connessi, e quindi la fibra, speriamo che quella vera arrivi dappertutto. Io abito in un bosco praticamente, l'ho scelto io, però adesso mi rendo conto che manca proprio quell'ultimo miglio, quegli ultimi 20 metri, perché ce l'ho, la vedo là in fondo la fibra, la vedo, ma dentro il bosco non mi arriva. Allora, comunque no, vedremo cosa si può fare.
0: Sì, se posso dare un messaggio a tutti, gli ultimi 20 metri, certo. Open Fiber, soprattutto nei boschi eccetera, è disponibile di fatto a realizzarli, quindi rispetto all'ultimo punto in cui arriva la nostra fibra, comunque è possibile accedere al nostro sito, e qualora l'indirizzo non sia perfettamente coperto, poi noi verifichiamo la possibilità di andare a coprire quegli ultimi 20 metri.
1: L'ho fatto, mi hanno detto lasciaci i tuoi riferimenti, ti avviseremo se mai arriveremo, ma io so che lei metterà una buona parola per tutti noi, non per me, certo. Per tutti noi che abitiamo nei boschi. Grazie mille,
0: sì.
1: E sappiamo che comunque il tutto avanza, e quindi abbiamo speranza per il futuro. Grazie davvero Katia Lazzarini, Head of Sales di Open Fiber. Un po' di musica con Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: A voi è mai capitato di essere incuriositi da una località perché l'avete vista in un film o in una serie televisiva e poi di andarla a visitare? A me sì, alzo la mano, io sì. In Francia, per esempio, seguendo una serie televisiva che non è arrivata in Italia ma era molto popolare in Francia, mi è venuto proprio la curiosità di andare in quella località. Ci sono andata e ho visto, ecco, le vie dove viene girato il tutto, insomma. Poi c'è in Italia ad esempio il fenomeno Montalbano o tante altre realtà che sono state fatte conoscere grazie alla TV, ai libri, e ne ha parlato, ha fatto una ricerca su questo Get Your Guide, che è una piattaforma e un'app per ad esempio la prenotazione di esperienze di viaggio in tutto il mondo. Quindi si possono acquistare online biglietti per musei, tour guidati, escursioni, attività ricreative, insomma riunisce in un unico spazio tante offerte degli operatori turistici delle varie località. E loro hanno fatto uno studio sul set jetting, così si chiama. Parliamo quindi con la country manager di Get Your Guide, Francesca De Falco, benvenuta.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Allora, ci dica un po', ci racconti che cosa ha tratto, che cosa avete tratto dalla vostra indagine in vari paesi, perché Get Your Guide è globale, quindi avete fatto un'indagine negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia su oltre 4.000 risposte. Cosa vi hanno detto? Vanno a vedere un luogo dopo che l'hanno scoperto grazie a un film, a una storia?
1: Assolutamente, partono quest'estate, il viaggio non inizia più da una guida ma da una storia, e come diceva prima lei, il set jetting è questa tendenza vera e propria a scegliere una destinazione dopo averla scoperta in un film o in una serie televisiva. È diventato un vero e proprio, quindi, motore di scelta di un viaggio, e come spettatori non ci limitiamo più a guardare una storia, vogliamo proprio entrarci dentro. Ed è successo questo con l'Odissea di Christopher Nolan, già un successo mondiale, però questo fenomeno cinematografico incontra uno dei racconti più potenti, si può dire, della nostra cultura, e si trasforma ora addirittura in un itinerario reale. La nostra ricerca The Odyssey Summer, condotta su oltre 4.000 persone appunto negli Stati Uniti, in UK, in Germania e Francia, racconta un dato che ho trovato significativo, perché il 77% di chi è stato intervistato visiterebbe un luogo scoperto attraverso un film, una serie o un video musicale, e addirittura l'aspetto più interessante è che il 45% lo ha già fatto, quindi una persona su due ha già trasformato una storia in un viaggio.
0: Come me.
1: Esatto, e un altro 30% vorrebbe farlo e quindi è pronta a partire. Nel caso dell'Odissea abbiamo a disposizione delle località meravigliose. Itaca, Favignana è stata usata come location cinematografica, e quindi la sfida per chi lavora nel mondo del travel è chiara: è trasformare l'ispirazione cinematografica in un'esperienza reale, autentica, e Get Your Guide questo può fare mettendo in contatto gli operatori locali e creando itinerari ad hoc per chi è pronto a partire.
0: Ecco, c'era un'altra ricerca che anche voi avete citato nel vostro report di Italy for Movies, che nell'anno scorso ha registrato circa un giro d'affari, diciamo, di 600 milioni di euro, 1,4 milioni di presenze, delle quali il 20% straniere, proprio create da questo set jetting in Italia. Parliamo sempre dal vostro osservatorio delle mete italiane che attirano di più gli stranieri, quelle scontate ma soprattutto quelle meno conosciute.
1: Esatto, i flussi internazionali continuano a concentrarsi soprattutto sulle grandi icone, Roma, Venezia, Firenze e la Costiera Amalfitana, ma sappiamo benissimo che c'è una forte propensione anche a scegliere luoghi meno conosciuti, e questo ce l'ha detto la nostra appunto ricerca a cui accennava poco fa. Get Your Guide già trasforma, diciamo, un numero significativo di esperienze turistiche in prenotazioni, quindi noi sappiamo che la nostra piattaforma raggiunge oltre 105 province italiane e oltre 867 comuni, quindi sì, nei primi 2-3 giorni si vogliono visitare i grandi attrattori, ma poi c'è una scelta a allontanarsi dagli itinerari più battuti e scegliere località più nascoste. E da questo punto di vista noi sappiamo, perché gli operatori locali con i quali lavoriamo ce lo dicono tutti i giorni, loro sono pronti ad accogliere più turisti e quindi a come dire, ad affiancare le grandi destinazioni. Quindi faccio un esempio molto concreto: si viene a Roma, chiaramente si visiterà il Parco Archeologico del Colosseo, i Musei Vaticani, ma può essere la porta d'accesso per poi visitare il Parco Archeologico di Gabbi. Sicuramente si visiterà Firenze, ma poi c'è apertura per prenotare ai borghi toscani, così come dalla Costiera Amalfitana poi si può scoprire le bellezze delle aree interne della Campania. Quindi Get Your Guide come porta di accesso non solo ai grandi attrattori, ma alle aree interne e alle aree ancora non conosciute.
0: Ecco, noi per tutta l'ora ci siamo interrogati un po' su come valorizzare i borghi, le realtà italiane appunto meno conosciute, al di là delle mete turistiche che tutto il mondo conosce, perché l'Italia ovviamente ce la invidiano in molti dal punto di vista turistico, però voi stessi avete rilevato appunto che il 75% dei turisti visita solo il 4% delle destinazioni. C'è molto da fare, però invece dal vostro osservatorio, cioè con la vostra app ad esempio, vengono richieste anche mete meno conosciute. Come fate o cosa consigliate per allargare le destinazioni e così aprire ad itinerari, a itinerari non scontati, visto che appunto voi dite che i vostri clienti vanno molto più della media verso destinazioni non banali? Come si fa ad incentivarle in tal senso?
1: Esatto. Per Get Your Guide è fondamentale dare visibilità quindi a chi custodisce davvero il territorio nazionale, le guide, gli artigiani, i piccoli musei, le comunità locali, perché sono proprio loro a trasformare un luogo poi in un'esperienza autentica. E questo dà fiducia al viaggiatore, perché permette ai viaggiatori di inserire facilmente questi luoghi nei propri itinerari. Quindi come Get Your Guide la sfida è quella di far sì che l'interesse generato per esempio da un film non si esaurisca con una semplice, non so, fotografia, ma che produca valore nei giorni a seguire. Quindi un tour di un giorno a Favignana poi diventi la porta d'accesso per visitare le isole delle Egadi, magari alle quali non si era pensato in prima battuta, oppure far conoscere luoghi che ancora non sono stati visitati o non sono così noti. Quindi Get Your Guide ha questo compito importantissimo di mostrare sulla piattaforma entrambe le cose per soddisfare un cliente e un viaggiatore che sì, vuole ancora vedere i grandi attrattori, ma vuole scoprire un'Italia più autentica. Get Your Guide come piattaforma internazionale può farlo, ha la forza e ha tutti gli strumenti di marketing per mostrare i luoghi meno conosciuti. Quindi la sentiamo come una grande responsabilità, soprattutto in tempi di overtourism, dove gestire i flussi non è più una scelta, ma è assolutamente un mandato preciso per noi.
0: Bene, quindi mi fa piacere che anche la vostra iniziativa serva per valorizzare mete italiane che lo meritano assolutamente, perché in Italia veramente c'è l'imbarazzo della scelta ed è molto difficile tante volte anche per noi italiani decidere dove andare, perché insomma c'è talmente tanto da visitare per tutti i gusti davvero. Grazie quindi a Get Your Guide, grazie alla nostra ospite Francesca De Falco, Country Manager di Get Your Guide. Tra poco il notiziario.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. Chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni a sinistra, tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: E siamo in questa terza e ultima ora di questo Summertime con Eri Garuti al microfono, con Lorenzo in regia, Matteo in redazione e con tutti voi che magari ci volete anche raccontare, no? Perché prima abbiamo parlato del set jetting, cioè del fatto di andare in vacanza in posti che abbiamo conosciuto grazie a un film, a un libro, a una serie televisiva. Se l'avete fatto anche voi, magari mandateci un breve vocale, fateci sognare con le mete che avete imparato a conoscere grazie a qualcosa, una storia, ecco, particolare. Il numero lo sapete, il 334 11 11 622. Se riusciamo poi entro la fine dell'ora a mandarli in onda sarò molto contenta, e altrimenti vorrà dire che voi nasconderete nel vostro cuore questi ricordi meravigliosi. Spero che abbiate voglia di condividerli con noi e con tutti quelli che ci ascoltano. Ma in questa terza ora parleremo di argomenti davvero molto diversi fra loro e apriremo con uno sguardo sull'America Latina, su tre paesi diversi dell'America Latina che sono protagonisti delle notizie, dell'attualità. Tra poco quindi il tutto dopo Harry Styles con Late Night Talking.

0: Negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, si succedono varie notizie dal continente, ormai chiamiamolo così, latinoamericano. In Brasile arrivano sondaggi che vedono Lula largamente in testa alle prossime elezioni, e poi anche un'altra notizia che riguarda Bolsonaro e famiglia. Poi da Cuba c'è l'apertura ai privati nei settori del petrolio, del gas, del settore farmaceutico, anche perché sappiamo che Cuba in questo momento è strangolata più che mai dalle politiche americane. E poi c'è la notizia dalla Bolivia di inchieste che riguardano Evo Morales, e anche di un arresto invece in un altro membro di un altro governo precedente. Insomma, ne dobbiamo parlare per forza, quindi dedichiamo i prossimi 20 minuti, 18 minuti forse, a parlarne con un vero esperto di America Latina che è con noi, Sabatino Annecchiarico, professore all'Università dell'Insubria, scrittore, grande esperto, come dicevo, di questi paesi. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Allora, cominciamo dal Brasile. Ce la fa a farci lo spiegone, cioè a ricapitolare la situazione e poi a dare uno sguardo sulle prossime elezioni?
1: Bene, sì, il 4 ottobre, che saranno le prossime elezioni, ben come ha anticipato lei, Lula da Silva è in testa in questo sondaggio, ma il sondaggio può dire quello che può dire, dopo il risultato lo vedremo il 4 ottobre. Flavio Bolsonaro, che è il figlio di Javier Bolsonaro, ha un sostegno non indifferente, soprattutto dal governo degli Stati Uniti, da Donald Trump in particolare, e poi dopo un sostegno molto forte dei governi che attualmente ci sono nel continente, che sono tutti di destra o di estrema destra. Quindi ci sarà proprio una elezione, quella del 4 ottobre che dicevo, abbastanza importante, perché Brasile, come ben sappiamo, è un continente dentro del continente. Brasile non solo è una potenza economica, direi anche militare in certo modo, però è un paese che trascina sempre gli orientamenti politici del continente. Quindi saranno delle elezioni molto, davvero molto importanti nel continente questo.
0: Ecco, tra l'altro si è riparlato anche di Bolsonaro, perché nella campagna elettorale del figlio è riapparso anche il padre, pur se condannato. Insomma, c'è con l'intelligenza artificiale un video che fa discutere.
1: Sì, certo, non solo quel video, anche perché è in galera Javier Bolsonaro, condannato, addirittura è stato proposto un intervento, una visita di Javier Milei, il presidente dell'Argentina, che è un forte sostenitore non solo del governo di Bolsonaro, ma anche di tutta la famiglia Bolsonaro. Questa partecipazione in un modo molto anche scandaloso, potremmo dire, di un personaggio che è stato condannato, si sa tutto il percorso politico che ha fatto durante il suo governo, disastri economici nella popolazione, ricordiamo il periodo del Covid, che era un negazionista anche, invece questo sostegno che riceve da Milei, che ha voluto fare proprio un incontro con Jair, sta creando una relazione, un rapporto davvero scandaloso. Credo che questa è la situazione più
0: sì, ricordiamo che è stato condannato a 27 anni di carcere per aver tentato, sì, un colpo di Stato nel 2022, sì, quindi è agli arresti, sì, domiciliari, gli è stato vietato ogni tipo di comunicazione pubblica a Jair Bolsonaro, però appunto questo video fatto con le AI, beh, è lui ma non è lui, e intanto se ne avvale il figlio, chi per lui. Quindi chiaramente ha citato Milei in Argentina, c'è un asse ovviamente in più paesi, un asse pro Trump, un asse che è perfettamente in linea con le idee di Trump. A queste si oppone invece diametralmente Lula. Quindi la gente in Brasile sceglierà Lula secondo gli ultimi sondaggi, perché qual è la situazione economica ad esempio degli strati meno abbienti della popolazione?
1: Certo. Bene, se noi prendiamo tutta la zona del nord-est del Brasile, c'è un sostegno diretto e abbastanza palese nei confronti di Lula da Silva, però se andiamo verso il territorio di San Paolo, in parte potremmo dire anche Rio de Janeiro, però San Paolo in particolare e tutta l'area che circonda, lì è molto più che per la zona più industriale, potremmo dire anche, sono più propensi per Bolsonaro. La popolazione, quella meno protetta o la più vulnerabile o economicamente un po' più in difficoltà, possiamo pensare che in tempi passati l'orientamento del voto poteva essere molto più evidente o chiaro, ma nei nostri tempi, anche perché lei ha citato prima l'intelligenza artificiale, c'è una manipolazione molto forte su questo e quindi c'è anche un rischio pesante dietro questa manipolazione, come è successo in Argentina, che della parte più difficoltà, la parte più povera dell'Argentina, ha votato e ha sostenuto a Milei, e quindi potrebbe esserci questo rischio anche a livello elettorale. Però le aree geografiche sono abbastanza significative nel sostegno che ci sono a favore di Lula da Silva o di Flavio Bolsonaro.
0: Ecco, sicuramente il problema è vasto, nel senso che questi allineamenti di pianeti, allineamenti di politiche tra alcuni leader politici di vari paesi dell'America Latina e Trump da un lato, oppure oppositori dall'altro, ricordano anche un po' la storia di tutto il continente. Lei poi è docente particolarmente esperto della dottrina Monroe, quindi potremmo risalire indietro di 200 anni sul fatto che gli Stati Uniti abbiano sempre considerato l'America Latina come il cortile di casa, e mi chiedo se a ottobre davvero lasceranno la popolazione scegliere Lula o succederà ancora qualcosa. Ma non ne parliamo ora, ne riparleremo magari più in là per ottobre, perché io invece le voglio chiedere di Cuba e della Bolivia, da cui arrivano altre notizie, il tutto dopo un po' di musica, se può restare con noi. Quindi ci ascoltiamo Malcolm Todd con Difficult Love. Break.

0: Siamo con Sabatino Nechiarico, professore all'Università dell'Insubria, grande esperto di America Latina. Abbiamo parlato del Brasile poco fa. Arrivano notizie però anche su Cuba, ad esempio, sempre più in difficoltà economicamente per le sanzioni degli Stati Uniti, che ormai sono diventate un blocco. In realtà esistono da 60 anni e più, bloccheo famoso, no? Però in questo caso davvero se ne sente ancora di più il peso, da quando è stato cambiato il governo venezuelano, da quando la situazione con la Russia non è più come prima. Insomma, per tutte queste ragioni i cubani, insomma, sono veramente agli sgoccioli. La popolazione ne sta soffrendo parecchio e quindi c'è la notizia dell'apertura ai privati dei settori del petrolio e del gas, del settore farmaceutico, forse sperando che così, dando il petrolio, il gas, insomma, queste risorse a chi le vuole, cioè in particolare agli Stati Uniti, forse ci sarà la possibilità di salvarsi da un attacco militare. È così o è una mia interpretazione totalmente sbagliata?
1: No, totalmente sbagliata no, fa parte di tutta una scacchiera nei confronti di Cuba che, un po' come ha detto lei, già si trascina da parecchi decenni. Ma per capire un po' meglio la situazione oggi a Cuba, ci dovrò fare un piccolo passo indietro, perché in realtà lei ha citato c'è un blocco, in realtà Cuba ha passato per tre fasi diverse. La prima, e subito dopo la rivoluzione del 59, è stato una sorte di quasi un embargo, potremmo dire, ma durò poco, perché subito cominciò la parola che ha citato lei, un bloccheo, un blocco, che è molto più di un embargo. Quindi si blocca la nazione, uno Stato, questi gli Stati Uniti, decide di bloccare una nazione dove qualunque cosa che si faccia con questa nazione, anche paesi terzi, dovranno rispondere agli Stati Uniti. Ma dall'era di Trump, l'era attuale di Trump, si entra in un'altra fase, si supera addirittura il bloccheo e si entra proprio in un assedio vero e proprio, perché non si fa entrare nulla e non si fa uscire nulla dell'isola. E l'isola, sappiamo bene, per la sua propria natura non è autosufficiente, non ha delle risorse come altri paesi che potrebbero anche sopravvivere senza avere un rapporto economico, commerciale o di scambio con altre nazioni. Cuba non è così. Quindi da quando c'è Donald Trump al governo, soprattutto lo sottolineo, dopo dell'avventura che gli Stati Uniti assieme a Israele hanno affrontato nei confronti dell'Iran, e sappiamo come stanno andando le cose, la possibilità di affrontare l'isola in un modo molto più aggressivo è completamente realistico, è possibile, ma per diverse ragioni. Una molto semplice: sappiamo per la storia che sempre è successo così, quando si avvicinano le elezioni politiche, soprattutto quella presidenziale e non quella di mezzo termine, negli Stati Uniti succedono delle cose a favore o contro di una situazione di quel momento, e in questa situazione che stiamo vedendo negli Stati Uniti, in ottobre che ci saranno anche le elezioni, ottobre-novembre che ci saranno le elezioni negli Stati Uniti, una medaglia a suo favore Trump la vuole portare, Cuba già l'ha fatto con Venezuela e Cuba potrebbe essere. Quindi non è irrealistica la sua visione su questo, ma Cuba, su quanto questa apertura che sta facendo in questo momento il presidente Miguel Díaz-Canel, che è una ruptura completa nel passato recente, ma dobbiamo vederlo su una ottica che ciò che sta facendo oggi Cuba non è una situazione nuova a livello planetario. Una nazione come Cuba, dichiarata politicamente comunista, e decide fare una ruttura, sembrerebbe quasi come me, si rompe con il comunismo, entra nel capitalismo, quando non lo è così dal mio punto di vista. Sta facendo un esercizio simile a quello che ha fatto Vietnam e Cina addirittura. Quindi io suggerirei seguire quella traccia, i cambiamenti che ci sono a Cuba in questo periodo. Certamente che non è facile.
0: Certo, certo. certo. Io le voglio chiedere anche qualcosa sulla Bolivia. Abbiamo un paio di minuti, quindi proprio in un minuto o due. Allora, le notizie che stanno arrivando in questi giorni parlano da un lato dell'arresto dell'ex ministro degli idrocarburi che ha ricoperto la carica cioè per il governo di Rodrigo Paz, quindi dell'attuale presidente, ed è stato arrestato questo Maurizio Medina Celi nell'ambito di un'indagine sulla distribuzione di benzina di qualità inferiore che ha danneggiato migliaia di veicoli, una roba proprio da criminalità, da piccola criminalità, mi verrebbe da dire. E dall'altro invece abbiamo la notizia della richiesta di arrestare l'ex presidente Evo Morales, perché quando appunto è arrivato il presidente Rodrigo Paz, lui avrebbe provocato la popolazione a scendere in piazza, e quindi è accusato addirittura di terrorismo, insurrezione armata, proprio perché sono state fatte proteste, blocchi stradali tra maggio e giugno. E lei come legge queste due notizie diverse, o come legge, diciamo, la situazione in Bolivia in un minuto?
1: Bene, in quanto alla questione del petrolio, ci doveva essere un responsabile come figura che si prendesse tutto ciò che era successo, perché è stato uno scandalo questa carburante che ha danneggiato davvero un parco automobilistico enorme. Quindi io lo vedo come cercare proprio a chi si deve dare le colpe su questa situazione, ma la sostanza passa ben da un'altra parte. In quanto al cercare di arrestare a Evo Morales, anche compreso quella denuncia che è stato quello che ha favorito due mesi fa quella rivolta proprio di quello che stiamo parlando oggi, quando Evo Morales non è stato il primo protagonista, ovviamente lui è un ex presidente e ha la parte in questo, però non è stato il primo protagonista, ma se l'ha cercato di colpevolizzare proprio per fare delle politiche simili come già è successo nel continente, con Correa in Ecuador, con Cristina Kirchner in Argentina, con Lula nel passato, che l'avevamo citato prima, quando è stato condannato nel 2018, e quindi ci sono di queste realtà che si possono leggere come i colpi di Stato contemporanei a questo secolo, non più militare come succedeva nel secolo scorso, gli anni 70-80. Quindi ci sono questi colpi a livello giuridico, dove si inventano le situazioni politiche nei confronti dall'oppositore, e così si porta avanti questa cosa. Evo Morales sta subendo questa realtà. Quindi questa è la mia visione nei confronti della Bolivia.
0: Grazie davvero Sabatino Annecchiarico, professore dell'Università dell'Insubria. No, va benissimo, siamo perfetti, e la ringraziamo tanto di averci fatto approfittare della sua competenza e della sua chiarezza nello spiegarci più situazioni in America Latina. Quindi, se lei è d'accordo, magari più in là ci risentiremo per tornare a parlare di questo continente affascinante, molto ricco di spunti e anche a volte martoriato da crisi. Grazie davvero, e noi nella prossima mezz'ora invece parliamo di altri argomenti, quindi state lì tra poco.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: È mezzanotte e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio.
6: la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Qui su Giornale Radio è l'ultima mezz'ora di questo Summertime con Eri Garuti in voce, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia. Oggi è l'Earth

0: Allora, oggi è questo Earth Overshoot Day, come abbiamo detto, il giorno in cui praticamente abbiamo già in tutto il mondo consumato le risorse che la Terra può produrre e rigenerare in tutto un anno. Siamo solo a fine luglio. Nel 2026, quindi oggi, 30 luglio, questo Earth Overshoot Day, nel 2025 era il 24 luglio, quindi sembra che stiamo migliorando, e invece no, perché questo slittamento è dovuto alla revisione dei dati, come gli aggiornamenti delle stime dell'ONU sulla capacità dell'oceano di assorbire il carbonio, e quindi non è dovuto a una reale riduzione del consumo di risorse. E se si tiene conto di queste revisioni, il deficit ecologico dell'umanità è in realtà leggermente cresciuto, segnando nel 2026 il livello più alto di sovrasfruttamento ecologico mai registrato. Ma per sfruttare di meno le risorse della terra, il terreno, le acque, sarebbe utile ad esempio ridurre gli allevamenti, quindi ridurre anche il consumo di carne, che in Occidente è davvero notevole, perché i bovini ad esempio hanno un impatto sul consumo delle risorse, però perché esattamente? Non perché in natura brucano l'erba. Lo chiediamo, quindi, fare un po' il punto su questo aspetto, lo chiediamo ad Alessandro Ricciuti, avvocato e presidente di ReFood, ovvero Redefine Food, ridefinire il cibo. Buonasera, grazie Alessandro. Cosa c'entrano le mucche con il consumo delle risorse della terra?
1: Buonasera e ciao e saluti a tutti gli ascoltatori. Allora, il tema è importantissimo ed è un tema che non è ancora tanto conosciuto. L'Overshoot Day è l'occasione perfetta per fermarci un attimo a riflettere anche su questi aspetti. Noi oggi parliamo del fatto che abbiamo finito le risorse di un anno intero e siamo appena a fine luglio. Però quando pensiamo ad esempio al riscaldamento globale, pensiamo alle emissioni di auto, aerei soprattutto, però bisogna anche riflettere su quanto il sistema alimentare abbia un ruolo in tutto ciò, e ci

0: sono dei dati emblematici. Il modo in cui ci nutriamo genera un terzo delle emissioni globali. Per questo il fatto di poter fare delle scelte, ecco, non solo individuali, ma anche come sistema, su come alimentare, come sfamare il mondo, per richiamare anche nutrire il pianeta, no? Il vecchio slogan di Expo Milano. Ecco, tutto questo sono degli aspetti su cui la società deve riflettere, e possono avere un impatto anche maggiore rispetto a quello di passare dal diesel all'elettrico per quanto riguarda le auto. Pensiamo che gli allevamenti intensivi ovviamente consumano suolo, consumano tanta acqua, inquinano, ma anche non bisogna riflettere sul fatto che il 70% dei terreni agricoli a livello globale serve per produrre mangimi per gli animali e non cibo per le persone. Quindi stiamo letteralmente mangiando il nostro suolo, quindi utilizziamo tantissima acqua, tantissimo suolo, tantissime emissioni per poi convertire quegli animali in cibo per gli esseri umani, un fattore di conversione che non è sostenibile, non è energeticamente virtuoso, cioè usiamo tutti questi terreni e tutte queste energie per poi produrre molte meno calorie di quelle che produrremmo se coltivassimo direttamente alimenti vegetali. Quindi questo è un aspetto importantissimo. Basti pensare che se riducessimo del 50% il consumo di carne, potremmo spostare l'asticella di quell'overshoot day di 3 settimane in avanti. Quindi questo fa capire agli ascoltatori quanto questo sia un tema veramente importante.
1: Sì, davvero basterebbe poco, perché nei paesi come il nostro si consuma tantissima carne, tantissimi prodotti derivati dagli animali, ma si potrebbe tranquillamente, anche senza diventare vegetariani o vegani, sarebbe possibile comunque ridurre senza particolari sforzi questo consumo. Questo vale per l'Italia, ma anche per altri paesi che hanno proprio un eccesso di consumo di carne, in particolare in Europa. Ecco, negli Stati Uniti, ma anche altrove, ormai un po' dappertutto. E si va quasi verso un impatto sull'ambiente sempre più ingente, perché sempre più paesi hanno accesso a questi tipi di prodotti in maniera anche eccessiva. Ma in realtà vediamo, almeno in Europa, una tendenza a scegliere un'alimentazione vegetale da parte di un gruppo magari ristretto di persone, che però si va allargando. Ecco, per esempio, non so se avete voi dati su quanti sono in Italia i vegani, cioè coloro che assumono anche le proteine da fonti vegetali.
0: Allora, il numero di vegani e vegetariani è un dato che viene monitorato costantemente ed è in aumento negli anni, anche se poi essendo statisticamente numeri bassi, di anno in anno la rilevazione in base al numero di interviste, in base alla platea, variano questi risultati. È in aumento soprattutto la platea di persone che vogliono ridurre il consumo di carne per motivi etici, ma anche salutistici e anche di consapevolezza sull'impatto sul pianeta. Quindi, per esempio, i prodotti vegetali, che sono sempre più presenti nei supermercati, i prodotti sostitutivi, stanno crescendo tantissimo come consumo, proprio perché sono sempre più appetibili, e risultano comunque molte persone.
1: Infatti se ne sono accorti anche molti colossi della produzione di carne, di prosciutto e quant'altro, che si sono buttati sul settore vegano collateralmente, e quindi effettivamente è un business anche questo in crescita, e sicuramente gli animali ringraziano e anche il pianeta ringrazia. Ma vediamo un po' il panorama in altri paesi. Per esempio, qual è la situazione in Olanda? Probabilmente c'è una sensibilità già maggiore, perché leggevo che ad Amsterdam è stata vietata da qualche mese la pubblicità di prodotti legati alla carne sugli autobus e in tutti gli spazi pubblici. Questo non per ragioni animaliste, ma proprio perché non si vogliono più promuovere prodotti o basati sui combustibili fossili o comunque come la carne, che possano creare un grande consumo di risorse e un grande spreco e un grande impatto sull'ambiente.
0: sì, effettivamente leggendo le norme che sono state approvate, lì si parla proprio di divieto di pubblicizzare tutti questi prodotti che sono inquinanti, quindi non solo la carne, ma anche per esempio i voli a lunga, diciamo i voli a lunga distanza, le automobili alimentate a benzina diesel, addirittura i contratti domestici di fornitura di gas, per cui c'è una sensibilità sicuramente molto più elevata rispetto alla nostra. Però diciamo nel Nord Europa non è solo l'unico, non è questo l'unico esempio, c'è anche la Danimarca che ha investito oltre 100 milioni di euro per sostenere la propria industria locale plant-based, insomma, per produrre alternative alla carne. In Olanda sempre stanno riducendo il numero di allevamenti perché si erano accorti che stavano inquinando tantissimo, stavano effettivamente producendo enormi danni ambientali. Noi siamo in Italia la culla della dieta mediterranea, eppure proprio le ultime rilevazioni dicono che meno del 10% della popolazione effettivamente segue la dieta mediterranea. Dovremmo forse noi, proprio all'interno del continente europeo, farci da guida di un cambiamento per tornare verso la corretta alimentazione. In Nord Europa sappiamo che da questo punto di vista è sempre un po' all'avanguardia, però ricordiamoci che noi appunto abbiamo questa grande tradizione da difendere, quindi diciamo qui ci vorrebbe un po' uno scatto di orgoglio, diciamo.
1: Ecco, parliamo ancora delle vostre attività. Prima di chiudere, in un paio di minuti, ci puoi dare un quadro delle attività dell'associazione ReFood?
0: Sì, noi siamo nati lo scorso anno come nuova realtà che vuole proprio promuovere un cambiamento nel sistema alimentare. Facciamo informazione, siamo un gruppo interdisciplinare di professionisti della salute e dell'alimentazione, quindi medici, dietisti, nutrizionisti, ma anche giuristi, tecnologie alimentari e così via, quindi un gruppo ben diciamo ampio e variegato, e cerchiamo di lavorare sia sull'informazione corretta, quindi anche sfatare i falsi miti sull'alimentazione vegetale. Abbiamo una campagna che si chiama Mense più Green, che vuole portare a un cambiamento concreto nel modo in cui ci alimentiamo quando siamo fuori casa, quindi in mensa e anche in altri contesti. E per esempio stiamo per lanciare un progetto pilota, partirà proprio a ottobre con l'ospedale universitario di Pisa, e abbiamo a breve, poco fa, diciamo ad aprile, presentato una proposta di legge con l'onorevole Eleonora Evi per avere proprio a tutela della dieta mediterranea un'opzione 100% vegetale completa in tutte le mense, e cerchiamo appunto di essere il motore di questo cambiamento in Italia, ecco.
1: Ecco, anche per far capire che le proteine si trovano anche nei vegetali, quindi per chi fosse interessato a saperne di più o avesse delle obiezioni e volesse consultare le fonti anche scientifiche su cui le ricerche e le attività di ReFood si basano, beh, c'è il sito, lo vogliamo ricordare, Alessandro, il vostro sito?
0: Sì, redefine.food, quindi in inglese... Okay.
1: Redefine.food.
0: Sì, esatto, perché ReFood è una contrazione di redefine food, quindi ridefinire il cibo, ripensare il cibo, anche se vogliamo. E noi comunque siamo, diciamo, convinti che ci possa essere questo cambiamento, e crediamo tantissimo anche che tantissime persone ci seguiranno e che ci daranno un sostegno.
1: E fateci sapere ovviamente il riscontro che avrete nei prossimi mesi. Alessandro Ricciuti, grazie mille. ReFood, magari torneremo a parlarne in futuro. Intanto adesso James Morrison con You Make It Real.

0: Siamo quasi in chiusura del programma e andiamo quindi a parlare di un ultimo argomento che ci fa molto piacere di poter toccare, perché andiamo a parlare di musica, che è un argomento che ovviamente sempre fa piacere a molti. Abbiamo con noi Sandro Accogli, referente dell'organizzazione Piano Summer Salento. Buonasera, grazie per essere qui.
1: Buonasera a voi e grazie per averci invitato e per lo spazio che ci offrite. Grazie a voi.
0: Allora, per qualche settimana nel Salento si concentrano grandi pianisti e grandi musicisti che appunto vengono a suonare, vengono anche ad ascoltare, ovviamente per la gioia di turisti, di abitanti, di persone che arrivano proprio per questo evento, Piano Summer, in più luoghi, no, della Puglia, e ci sono almeno 9 concerti. Siete partiti ieri e andrà avanti per diverse settimane con artisti internazionali e anche giovani talenti, serate dedicate a repertori vari, no? Mi pare che spazi dal classico al jazz, è così?
1: Esatto. Il concept del festival innanzitutto parte da un'idea insomma, di musica da piano, però ha aperto, insomma, cerca di aprirsi a contaminazioni, a collaborazioni non solo transnazionali ma anche transmusicali, diciamo, è proprio il caso di dirlo, e sceglie soprattutto di farlo non in luoghi statici ma in maniera itinerante, spaziando in luoghi prima di tutto bellissimi, ma soprattutto anche preziosi dal punto di vista culturale, architettonico. Quindi è un'occasione anche non soltanto di godere di buona musica, ma anche di valorizzare spazi veramente di pregio, sia pubblici che privati. Quindi è un festival che collabora con tante amministrazioni locali, collabora con enti privati, quindi proprietari di castelli, cercando di dare una veste differente a questi spazi e quindi cercando di far accadere in questi luoghi la magia della musica, ecco.
0: Avete cominciato ieri in quale località esattamente?
1: Ieri abbiamo cominciato, quindi è stato l'opening a Lecce, al convento degli Agostiniani, e ha aperto, insomma, il concerto anche l'organizzatore, l'anima, ecco, del festival, che è Zoran Mcirovic, che è sia direttore artistico ma anche testa e cuore di questo festival, chi ha ideato proprio una manifestazione che tra l'altro non accade soltanto in Puglia, quindi in Italia, ma ha le sue origini in Germania, dove la manifestazione è ben più antica, e da 5 anni siamo alla 5ª edizione. Il festival prende anche piede, insomma, e suona anche qui in Puglia. Oggi proseguiamo con una seconda serata.
0: Ecco, quindi ospiti internazionali.
1: Esatto, ospiti internazionali.
0: Sì, quindi facciamo qualche esempio.
1: Danno lustro, insomma, non solo alla nostra, ci sentiamo privilegiati, insomma, di ospitare nomi del calibro sia del maestro Zoran Mcirovic, ma anche di un Tekin che stasera suonerà, e di Leonardo Ilsorf che suonerà domani sera, ma al commento degli Agostiniani a Lecce, quindi questa tripletta leccese, che sarà poi seguita da un concerto di Michael Leslie a Depressa, per proseguire poi in altri appuntamenti al Convitto Palmieri a Lecce. Daremo spazio per un paio di giorni a talenti che hanno scelto di venire da noi e formarsi con tutti questi artisti. Quindi questi artisti e queste artiste non solo suonano e quindi ci deliziano con la loro arte, ma si mettono addirittura a disposizione di giovani musicisti e musiciste che vengono qui per una sessione, per una summer school estiva, al termine della quale poi si esibiranno. Quindi 2 giornate sono delle 9, sono dedicate proprio alla manifestazione, all'esibizione di questi giovani talenti che studiano con i maestri.
0: Poi, e sicuramente meritano anche loro lo spazio che gli dedicate. È sempre bello sentire i giovani talenti avvicinarsi alla musica e raggiungere anche ottimi livelli. Concludiamo,
1: esatto.
0: Abbiamo ancora meno di un minuto, quindi le chiedo di ricordare il vostro sito e magari il concerto conclusivo.
1: Il concerto conclusivo, tra l'altro, è itinerante, quindi proseguirà tra Lecce, Depressa, al Castello Whisper, proseguirà poi al Chiostro dei Carmelitani a Nardò e al Chiostro dei Teatini, in due serate, il 21 e il 22 agosto, con dei mix musicali abbastanza interessanti. Per chi ci voglia seguire, ci può seguire innanzitutto su social, basta cercarci piano.summer e sul nostro sito pianosummer.eu. Disponibilissimi, insomma,
0: Grazie mille Sandro
1: raggiungeteci.
0: Accogli, grazie, dobbiamo chiudere, grazie mille Sandro Accogli, referente dell'organizzazione di Piano Summer a Salento, e sicuramente molti di voi saranno curiosi di andare a vedere perlomeno sul sito quali sono i dettagli, ma anche spero di assistere ai concerti. Allora, grazie a tutti voi, siamo arrivati a chiudere il nostro programma di oggi, puntuali alle 20. Un saluto quindi a tutti voi che avete assistito o partecipato al programma, un grazie particolare oggi a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia, grazie di cuore. State su Giornale Radio, la radio libera di informare, sta per arrivare un'altra interessante puntata del Timone delle 20 con Francesco Massardo. Da Eri Garuti è tutto, ma ci sentiamo domani.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavaldi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che democrazia. Chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego! Sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: E abbiamo gente furiosa.
16: Abbiamo detto che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi. Che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarlo. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi, Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9, abbiamo detto anche oggi, quindi ne abbiamo prenotati 14 e 9, cioè quello è il tetto massimo. Ma
6: buongiorno! Giovedì 30 luglio 2026, San Pietro Crisologo. E ricordate, non è mai troppo tardi per cambiare. L'importante è farlo. Ciao.
17: Buongiorno Giancarlo da Genova. Bravo Mancio. Le uniche due cose che dovevi fare, la prima l'hai fatta, hai chiesto scusa perché è giusto. E la seconda è quella di veramente di riportare il calcio italiano ad essere pulito e forte. Un abbraccio a tutti.
18: Buongiorno sulla radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, niente, ho appena smesso di ridere perché stavo sentendo il Roberto Nazionale. È come tradire la donna della tua vita. Ma che faccia da culo ha quest'uomo? Impressionante, impressionante. È la stessa persona che era depressa mentre l'Inter gli pagava lo stipendio, mi sembra, e lui faceva jogging, faceva le corsette, dov'è che era? A Monte Carlo. Sono depresso perché non posso allenare. Mica l'Inter ti paga lo stipendio per fare jogging a Monte Carlo. Mamma, che faccia da culo. Scusate ragazzi, ma continuo a ridere. Vi voglio bene, allegre allegre, sempre forza Milan. Ciao ciao.
19: Svegliatevi dormienti, sveglia. La prima notizia del giorno qual è? Siamo un paese di sola. Sì, perché il fantastico, meraviglioso sconto di 17 centesimi è entrato in vigore proprio ieri, non è entrato in vigore, o meglio, come aveva detto zia Luca, come avevamo previsto, e siamo facili profeti, se lo sono magnati gli esercenti. E che cosa è successo dunque? Che con grande stupore il primo giorno del primo sconto del fantastico governo spaziale si è ridotto ed è stato mediamente di 10 centesimi anziché di 17. Sì, questo esce fuori dall'indagine di Mister Prezzi, al punto che questa autorità ha mandato immediatamente la Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno tagliato il listino. Sentite le medie, la regione tra virgolette peggiore, la Campania, che ha diminuito i prezzi mediamente di appena 6 centesimi per il litro. Il risparmio di 3,3 euro a riferimento, 5,24 euro in meno rispetto a quanto era giusto attendersi se i prezzi fossero scesi correttamente. La seconda regione peggiore è la Basilicata, seguita dal Molise. Avete capito? Per capirne di più dobbiamo leggere il pezzo di Fausta Chiesa, che spiega una storia molto antica e semplice in questo paese, su Corriere della Sera, quella dei furbetti. Fanno i furbi, accusano le associazioni dei consumatori. Non dipende da noi, si difendono i distributori dei carburanti. Nella querela sul gasolio, sceso in media solo di 10 centesimi al litro il primo giorno, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo la sera del 27 luglio fosse di 17 centesimi, è intervenuto anche il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che regola il settore, vigila o dovrebbe farlo sulla trasparenza dei prezzi e fa sorveglianza antispeculazione. Ebbene, il Ministero ha chiamato Mister Prezzi, il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, Benedetto Mineo, su indicazione del Ministero guidato da Urso, ha iniziato a trasmettere alla Guardia Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi al taglio e le accise con l'indicazione delle anomalie più significative. Si legge in questo comunicato del Ministero: gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dagli uffici del garante all'autorità giudiziaria. In base a quanto risulta al Corriere, su un totale di 20.110 impianti, udite udite, 684, cioè appunto il 3,4% del totale, hanno addirittura aumentato i prezzi. 2.484, bontà loro, non hanno fatto alcuna variazione. La mattina di ieri, spiega il Corriere della Sera, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale era pari a 1,986 euro per la benzina, invariato, e 2,074 euro per il gasolio, in calo dunque di solo 10,6 centesimi e ancora sopra la soglia psicologica dei 2 euro. In due giorni, riporta Staffetta Quotidiana, il prezzo è sceso di meno di 11 centesimi al litro, eppure lo sconto pagato dal governo era di 17. Dunque le compagnie petrolifere, che ogni mattina consigliano i prezzi ai distributori che hanno un contratto di affiliazione ed espongono il loro marchio sui tabelloni del distributore, subito il giorno successivo al decreto sul taglio delle accise avevano indicato una riduzione, ma la mattina presto dall'altro ieri, come risulta la Staffetta, la prima compagnia a indicare il taglio di 17 centesimi è stata l'Eni, che però ieri ha indicato un ritocchino all'insù e ha mangiato anche lei 3 centesimi. Nella tarda mattinata si sono adeguate anche i PQ8 Tamoil, che ieri non hanno toccato i loro prezzi. Il Codacons, l'associazione dei consumatori, scrive il Corriere, ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e dell'Antitrust, in cui chiede di aprire un'indagine alla luce della possibile fattispecie di truffa aggravata e reati speculativi a danno dei consumatori. Ma la cosa più stupefacente è che, secondo queste associazioni dei consumatori, finora nessun distributore è stato mai sanzionato per ritardi in adeguamento dei prezzi. Di quanto sarebbe dovuto scendere il costo di un pieno se i distributori si fossero adeguati subito? I prezzi sarebbero dovuti scendere di 17,08 centesimi al litro. pari dunque, pensate, 8,54 euro per un pieno medio, quello di 50 litri. E dunque i furbetti hanno vinto. Allora forza Peter, una musica, qualcosa, un tango, una beffa, quello che vuoi tu, Gotham Project, un ballo per i furbetti che in questo paese vincono sempre. Ma zio Luca l'aveva detto, 334 11 11 622, ditemi se da voi la benzina è calata o se vi hanno perculato anche a voi. Eccolo, Gotham Project.

Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Dunque, io questa mattina vorrei parlare di una notizia che ho letto sul sito Rai News 24. Ebbene, la BMW entro il 2027 taglierà ben 8.000 posti di lavoro. Dunque, posto il fatto che io non ne capisco un cazzo di certe cose, però io vorrei capire una cosa: ma perché i compagnucci, ai compagnucci piace tantissimo questa transizione ecologica? Perché ai compagnucci piace tanto questa Unione Europea che si comporta un pochino come Tafazzi? Lo ricordate Tafazzi? Quello che praticamente si dava le bottigliate sui coglioni. Comunque andiamo avanti così, andiamo avanti così, che i cinesi ci si compreranno pure a noi. Buona giornata a tutti, Danilo da Ravenna.

0: in Rai, questa è veramente strana, arriva e compare dal nulla in bacheca un volantino firmato Global Sumud e Liberi di Lottare, affisso a Saxa Rubra, contro il corrispondente da Gerusalemme Giovan Battista Brunori. Il giornalista qualche giorno fa era stato al centro di una polemica furibonda per un servizio in cui aveva usato il termine escursionisti per i coloni israeliani che, secondo fonti ufficiali palestinesi, avevano aggredito e dato le fiamme a un villaggio arabo. Bene, in questa circostanza, secondo il messaggio affisso in bacheca, sarebbe da commentare così, con questo gioco di parole: escursionista riferita a Brunori. E così, grande coro unanime di condanna, volantino tacciato di antisemitismo e solidarietà della D Giampaolo Rossi, oltre la ferma condanna per l'accaduto. Questo, dicono i sindacati, è l'ultimo frutto avvelenato di un'ondata di odio che va montando da tempo. È la tecnica e cultura woke, quella che cerca di chiudere la bocca a chi la pensa in modo diverso, anche sulla base di accuse false. Così ha detto Brunori, e una condanna arriva anche dalle comunità ebraiche. Non solo, interviene l'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Pilled. Questo episodio gravissimo rappresenta un inaccettabile odio antiebraico. Piena solidarietà al giornalista escursionista. Allora, questo è il Lattimo Fuggente. Io sono Luca Telese. Sul ponte c'è il comandante Peter Bescaper, detto l'Alpino, e in cambusa ad alimentare la fiamma c'è Nicola Compagnone. Un'altra delle perle: bisogna fare i classici, bisogna fare una pinacoteca con le taglianate. Sentite cosa ha detto il nostro ministro degli esteri: riconosceremo lo Stato palestinese. Lui dice: wow, quando ci saranno le condizioni, quando ce ne sarà uno. Ma sentitelo, perché veramente è da esposizione questa.
1: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello. La due giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese, e noi stiamo lavorando per quello, e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso, perché la giornata si concluderà con un confronto tra tre grandi autorità delle tre religioni monoteistiche, che potranno dare un contributo per alleggerire la tensione. Spesso è una tensione legata utilizzando motivi religiosi, e noi dobbiamo fare in modo che si disinneschi attraverso il dialogo interreligioso questo pericolo di strumentalizzazione da parte di estremisti del tema religioso. Quindi
0: e ovviamente questa è la giornata in cui fanno clamore le esternazioni di La Russa alla cerimonia del ventaglio e l'attacco di Grillo al Movimento 5 Stelle di Conte. Ma sentite, perché è veramente incredibile questa storia: si mette il cronista la bomba da solo per finire sotto scorta. A Vicenza, secondo i PM, inventò un attentato incendiario, e il cronista si chiama Adriano Cappellari era stato fatto deflagrare il 30 maggio un ordigno sotto casa sua. Questa è la storia, chissà se vi ricorda qualcosa. E c'è Don Patriciello, suo amico, e dice: un ragazzo limpido e onesto, sono incredulo. Sentiamo, 47, Quirinale, tabù per la destra, solo per chi vuole occupare ruoli con argomenti pretestuosi.
2: Meloni, tabù. Ma perché deve essere un tabù? Perché deve essere un tabù? Perché la Meloni non ha detto se stesso che uno di destra, escluso la Russa, per carità, possa diventare presidente della Repubblica. Tarella nel 94 era vicepresidente del Consiglio. Tremaglia, che aveva fatto la Repubblica Sociale Italiana, aveva vestito la divisa col gladio, è diventato ministro dei rapporti con l'estero. Tanti, non parlo di quelli nati come me dopo la fine della guerra, ma non c'è nessuna discussione sulla accettazione totale della Costituzione da parte di tutti gli esponenti della destra del dopoguerra e di quelli attuali in maniera particolare, dopo Fiuggi ancora di più. E personalmente ho dichiarato, e mi stufo di doverlo ripetere, che sarei pronto a difendere con la vita i diritti della prima parte della Costituzione. Ma ci mancherebbe, qualcuno mi dicesse che non posso avere il diritto di voto, che non posso avere la libertà di associazione, che non posso iscrivermi a un partito diverso, ma io sarei pronto a scendere in piazza.
0: E non è nulla. Guerra a chi più di destra, con Vannacci la vengo a mani basse. 46.
2: Vannacci dice di essere la vera destra. Io questa gara, chi è più destra, non dico che la vinco a man bassa, perché sarei presuntuoso, ma dico che non esiste. Ma la sua domanda è ancora più completa: che ne penso del suo contestare il femminicidio? E dico io la legittima, e che cosa ne pensa della legittima difesa? Ecco, lì io non mi sono, il rispetto rimane, ma non mi sono per niente trovato accorto. Non capire che davanti a un fenomeno così eclatante come l'altissimo numero di donne uccise da chi dice di amarle, perché quella è la percentuale più alta di assassini delle donne che dicono di amare, non bastasse soltanto richiamarsi alle leggi esistenti, ma creare un reato tipico, oltre che dal punto di vista della indicazione che la pena può essere pesante, e diventa un fatto di comunicazione, un messaggio, cioè lo Stato sta dalla parte delle donne contro i femminicidi. Non averlo capito è qualcosa che non appartiene alla destra, mi permetto di dirlo.
0: Fra due anni il video che inizia con lui che mostra dei prezzi della benzina e del gasolio bassissimi, e poi si scopre che
3: benzina 1,59 euro al litro, in Italia siamo molto oltre i 2 euro e gli italiani sono in ginocchio, letteralmente in ginocchio ad ogni pieno, specialmente in un periodo come questo, quello delle ferie. Ora, il costo della benzina certo dipende dal petrolio, ma non solo, anche dalla politica, le famose accise. E la bolletta dell'energia? Beh, è la stessa identica storia. A marzo 2026 un italiano ha pagato in media 326 euro per megawattora, uno spagnolo 255, vuol dire che alla fine dell'anno sono 2-300 euro in meno, a parità di consumi ovviamente. Loro insomma hanno scelto le rinnovabili, la destra italiana le lobby dei combustibili fossili, e i conti chi li paga? Gli italiani. Ma non c'è più tempo da perdere, serve un governo ecologista con una visione chiara del futuro. Mandiamoli subito a casa.
0: Sì, le vostre voci, questo è l'unico programma in cui gli editorialisti siete voi.
4: Buongiorno a tutti. Ieri un elettore di destra ha sparato delle cifre assurde del costo del diesel e della benzina durante il governo Conte. Ma quanto vi fa paura Conte? È incredibile, vi do due dati. 2018-2019, prezzi stabili, benzina 1,55-1,65, diesel 1,45-1,55. 2020, Covid, benzina 1,42, diesel 1,29. Nel 21, benzina 1,45, diesel 1,33. Ora, il 13 febbraio del 21, il presidente del Consiglio era Draghi. Quindi, ragazzi, prima di sparare certe balle, informatevi. Se continuate così, rischiate di ammalarvi di fegato.

0: Buona giornata a tutti, Luca dalla Dispoli.
1: Bravo Luca, RGPL, mamo col borbolone, andiamo. Sapete che c'è? Abbiamo volato ancora una volta, tante cose da raccontare, vi prego, 334 11 11 72, fate come Luca, diteci se siete a bombolone, se siete diesel, quanto lo pagate. La notizia di oggi è che i furbetti hanno vinto ancora una volta in Italia, si sono mangiati lo sconto al primo giorno, l'avevamo detto. A fra poco.
2: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
6: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
6: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
7: È 1:35.
8: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Ora devi parlare.
14: Non posso.
13: Devi. È la nostra sola speranza.
14: Speranza.
15: Buongiorno, Gennaro Scalea. No, io già dall'altro, da due giorni volevo dire questo, ma che il grande inviato della RAI, la Brunori, quello che si occupa dei fatti di Israele, è un grande, devo dirlo, veramente. Cioè ha definito escursionisti i soldati israeliani che andavano ad attaccare i fellahin, cioè i contadini che hanno le terre fuori Gerusalemme, fuori, insomma, nelle campagne. Ce li bastonano e li uccidono, e questi li ha chiamati escursionisti che tra l'altro erano stati attaccati da questi contadini, cioè proprio il contrario di tutto, cioè è sotto gli occhi di tutti, questi qua vanno là, li uccidono, li ammazzano di botte, eppure vengono chiamati escursionisti da questo signor Brunori, grande giornalista.
16: Telese, lancio un appello a tutti i buttafuori di Vannacci, di Futuro Nazionale. Invece di andare in giro a rompere i coglioni a caso, perché non iniziano ad andare a rompere i coglioni a questi distributori furbetti? Io ho già iniziato a farlo, sto già iniziando a fare video, a postarli sui social e quant'altro. Iniziate a rompere i coglioni, perché questi qua sono dei coglioni.
17: Ha ragione la russa, ha ragione. C'è in Italia, da parte di questi grandi dottori della sinistra, questa superiorità morale, per cui se sei di destra te non puoi fare il presidente della Repubblica. No, ma

0: si sente tutte le mattine a questi grandi dottori come Telese, come Guida Bardi, no? Loro sono lì che ti insegnano la retta via, no? Che ti insegnano come si sta in mondo, come si vive. Quelli di sinistra, no? Che si credono di essere superiori moralmente, intellettualmente. Questa è l'Italia, cari signori. Io sento qui tutte le mattine da voi farneticazioni, no? Il governo precedente, ci vorrebbe un governo che prima che ci dava i soldi ci metteva i soldi in tasca. Ma quale governo vi metteva i soldi in tasca? Ma quale è stato il governo di sinistra? 20 anni, nemmeno siete stati eletti, avete governato questo paese per 15 anni senza aver vinto una volta le elezioni, e voi siete quelli da seguire, il modello giusto da seguire. Ma per piacere, il governo da seguire, pagliacci. In Iran questa settimana ammazzano non si sa quante persone per impiccagione, c'è l'impiccagione in piazza, hanno belle preparato le gru. Questi sono il vostro modello da seguire. Meno male che c'è il Trumpone giù che ci vuole liberare da questa gente. Forza Trump, vai fino in fondo con questi beduini laggiù. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Eccoci qui, diamo sfogo ai problemi, alle difficoltà, agli afflitti. Entriamo a leggere veramente in silenzio religioso l'editoriale di Marco Travaglio che si intitola Il cazzaro dell'estate. Marco Travaglio per Il Fatto Quotidiano. Non so se l'avete notato, ma è in corso una sfida all'ultima minchiata fra Tajani e Salvini per il cazzaro dell'estate. E attenzione, dice Travaglio, fino a qualche mese fa non c'era partita. Doveva ancora nascere. Un cazzaro più cazzaro di Salvini non c'era. Poi come è, non è, Tajani ha messo la freccia e l'ha sorpassato. Dopo 32 anni di carriera politica da coniglio bianco in campo bianco, ci sta dando dentro come un forsennato. Il valore strategico militare del ponte sullo stretto per, testuale, le evacuazioni in caso di attacchi dal sud, tipo se ci invadono il Mozambico o lo Zambia. Il diritto internazionale che quando lo infrange Israele vale, ma fino a un certo punto. Il tutorial per gli italiani, scrive Travaglio, sempre di Tajani, sorpresi nel Golfo all'attacco americano. E se vedete un drone, non affacciatevi alla finestra e non uscite sul balcone di strada. E se vedete un missile, aggiunge Travaglio, scansatevi. La fatwa all'Iran, basta droni, basta missili a lungo raggio, basta atomiche. Ora gli Ayatollah e i Pasdaran dormono con la luce accesa. L'altro giorno, giunge Travaglio, era particolarmente sveglio e ha girato un video e dato un'intervista al Libero per lanciare un'ideona. Riduciamo l'aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Purtroppo quella aliquota non esiste più da gennaio. L'ha abolita il governo di cui è vice premier fino a un certo punto Tajani. Infatti Libero l'ha subito presa per buona. Tajani, vi svelo il piano del governo per abbassare le tasse. Allora Antonio La Trippa è tornato alla sua materia preferita, gli esteri, annunciando: l'Italia prenderà tutti i 14,9 miliardi del fondo SAFE. Per il riarmo, ovviamente. Ma persino Crosetto non lo sapeva e la Lega ha ribadito il suo no. Così Tajani si è smentito da solo. I 14,9 miliardi li abbiamo solo prenotati. Come se quel prestito dell'Unione Europea fosse il rischiatutto di Mike Bongiorno. Se non premi il pulsante del primo, ironizza Travaglio, resti a secco. Spiazzato da tanto competitore, Salvini risponde all'aliquota al prestito che non esistono con un decreto che non esiste manco lui, citando la prima pagina dell'autorevole Libero: arrestato rom 14enne, il primo in carcere col decreto antimaranza. Dalle parole ai fatti, grazie Lega. Ma purtroppo, dice Travaglio, il decreto antimaranza non è un decreto, è un disegno di legge, non è entrato in vigore, perché non è mai entrato in vigore. Ci entrerà solo se e quando passerà in Parlamento Campacavallo, ma intanto per arrestare un minore che deruba da due anziani non c'è bisogno di nuove leggi, bastano quelle vecchie scritte da gente un po' meno cazzara, tipo Alfredo Rocco, che era fascista, dice Travaglio, ma conosceva il diritto. Invece è in vigore il decreto sicurezza 4 sui fermi preventivi, ma come se non lo fosse. Domenica in Val di Susa c'erano centinaia di violenti incappucciati e non ne hanno fermato manco mezzo. L'unica legge di Salvini che funziona grande è quella, conclude Travaglio, del 2019 sulla difesa sempre legittima. Il Ruggero si fidò e ora è al gabbio. 334 11 11 622 per le vostre voci.
2: Buondì, gnazio, ieri volevi tranquillizzare l'audience, invece secondo me hai ottenuto l'effetto opposto. Riguardo alle elezioni di un personaggio di destra come Presidente della Repubblica, come se fino adesso ci fossero stati dei feroci comunisti, a me non tranquillizza affatto il fatto che tu dica che salveresti a petto nudo la prima parte della Repubblica, perché poi la seconda è quella che disegna l'architettura istituzionale, i rapporti fra poteri, e noi abbiamo una Repubblica di tipo parlamentare, non presidenziale, perché i nostri padri costituenti, e basta, perché siamo anche noi figli costituenti, hanno pensato bene di evitare derive autoritarie con gli uomini soli al comando. Per cui, per carità, ben venga la difesa della prima parte, ma anche la seconda non va toccata. Ci avete provato con la magistratura, hai visto com'è andata. Ignazio, Ignazio, mi ricordi un jingle di tanto tempo fa che diceva: cimabue, cimabue, fai una cosa e ne sbagli due. Mi sembri proprio cimabue, MDR.
3: A tutti vi faccio sentire le parole di Buffagni.
4: Ma non vi sentite un po' presi in giro? Cioè, quindi l'attuale governo vuole abbassare fino al 6 agosto i costi del diesel, dimenticandosi che se il diesel è aumentato è perché loro hanno messo 600 milioni di tasse in più a dicembre. Non l'ha fatto il governo precedente, l'Europa, i poteri forti, i nemici, l'hanno fatto loro. Hanno votato per aumentare di 600 milioni i costi sul diesel e adesso Tajani, che è tutto figo, andava a dire: andremo in Consiglio dei Ministri a fare un taglio sui carburanti. Par de palle, voi state diminuendo le tasse che avete già aumentato, quindi state prendendo in giro le persone. Spero che l'informazione racconti la realtà, anche se le televisioni sono tutte piegate a un racconto mendace, però sono schifato da questa presa per i fondelli costante. Fate ridere.
3: Avete capito?
5: Cimabue, cimabue, fai una cosa e ne sbagli due.
6: E cimabue ritenta col rastrello, ma la fortuna non gli è proprio amica e cade meschinello nell'ortica.
5: Cimabue, cimabue, fai una cosa ne sbagli due.
6: Ma cimabue non si tira indietro e, preso lo falcetto acuminato, si mette a menar colpi a destra e manca. Anche stavolta, ahimè, non la fa franca, e vola nello spazio sconfinato.
5: Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due.
1: Il premio Cazzaro dell'estate, fantastico travaglio. Stiamo aspettando il dottor ingegner cavalier ragionier commendator Giuliano Guidabardi. Non mancano mai alla nostra rassegna i titoli di Libero. Bomba di Grillo sul campo largo. Il comico fa pezzi. Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un nuovo partito di Grillo vorrebbe il 3.5% o 3, un dato per il 3 e il 5, una grana enorme per Dem e 5 Stelle, ma a me è sembrato del tutto positivo che la politica abbia cambiato i 5 Stelle, quelli oggi sono molto cresciuti rispetto a quelli di origine e soprattutto si sono persi giustamente per strada il malmostoso Grillo che continua a insultare di qua e di là, era quello che dava le coordinate del Parlamento perché fossero colpite da un missile, cosa che oggi sarebbe molto rischioso, era quello che diceva apriremo il Parlamento, cioè le istituzioni, come una scatoletta di tonno, è quello che ha detto di no al governo con Bersani per poi farlo con Salvini, insomma una mezza catastrofe. Lascia perdere Cimabue, seguiamo e raccontiamo questi misfatti quotidiani. C'è poi la verità. Follia, più reati fa, più resta in Italia, l'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano, arrivato nel 2014, arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure per libero, per, è sempre libero con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova. La punizione, il foglio di via

puristi del 5 Stelle in pressing sul PD ci dicono se sostengono la TAV, così scrive La Verità. Dodici indagati per gli scontri il giorno del funerale di Fakir, e devo dire una piccola banale opinione, spero che li arrestino tutte durissimamente, vanno repressi, perché hanno violato una richiesta della famiglia, se ne sono altamente fregati, hanno quindi violato il lutto minimo e il rispetto che si deve a chi ha perso un caro. Veramente vergognosa quella giornata di guerriglie.

Tra le aperture importanti, ovviamente quella di Repubblica, leggiamola insieme. Identificazione facciale, ecco qui c'è grande polemica, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un nuovo decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea, a Bruxelles accende un faro, l'opposizione denuncia, è il Grande Fratello. Con un decreto legislativo il governo Meloni si prepara ad ampliare i poteri della polizia sul riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale. I dati biometrici raccolti nelle piazze potranno essere usati in tempo reale e conservati per 7 giorni. L'opposizione denuncia, si va verso un distopico stato Grande Fratello. Bruxelles valuterà la norma a settembre, ma emergono già delle criticità.

0: Allora leggiamo il botta e risposta delle domande semplici, molto utile in questo caso di Vittorio Emanuele Orlando. Cos'è il riconoscimento facciale? Lo sapete, una tecnologia biometrica che analizza il volto per verificare e controllare l'archivio di volti già registrati. Come funziona dal punto di vista tecnico? Si parte da una telecamera, un sensore acquisisce un'immagine, il software individua il volto, isola i punti chiave e li trasforma in un'impronta biometrica, una rappresentazione numerica del viso. A cosa serve? Beh, viene usato per molti scopi, gli smartphone sbloccati, agli accessi di alcuni sistemi di pagamento, oppure per le attività di polizia o sorveglianza. E quali sono i pericoli? Beh, i temi più delicati sono la privacy, la sorveglianza, la protezione dei dati biometrici. I dati biometrici in Europa usati per identificare in modo univoco una persona sono considerati sensibili dal regolamento giudiziario e il loro trattamento richiede basi giuridiche rigorose. Si può usare in Italia? Le forze di polizia hanno da sempre il potere identificare le persone, quindi in principio non ci sono preclusioni, anche se con alcuni limiti. Ecco qua, attenzione: negli spazi pubblici l'uso è consentito solo alla polizia. Inoltre il sistema processuale italiano fin dalle prime fasi consente all'avvocato e difensore di contestare la validità del riconoscimento. E non c'è il rischio di schiatura in massa? Anche i paesi democratici hanno forme di controllo diffuso e generalizzato, afferma Andrea Monti, docente di identità digitale e cyber security alla Sapienza. La differenza con i regimi autoritari è che i nostri hanno una robusta struttura e revisione giudiziale, per cui anche nelle attività di pubblica sicurezza c'è sempre la possibilità di rivolgersi a un magistrato per contestare eventuali abusi. Bene, è l'ultima ipotesi securitaria al centrodestra estenderlo a tutti, e secondo l'opposizione, ripeto, il Grande Fratello. 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Buongiorno, Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Ho sentito la lezione di MDR sulla Costituzione e volevo dire che secondo me sta passando un messaggio a chi non approfondisce questi temi, per cui la Costituzione è un testo inviolabile. Ecco, volevo dire che la Costituzione non sta agli italiani come il Corano sta ai maomettani, cioè che è parola di Dio increata e che esiste, diciamo, ab illo tempore insieme ad Allah. La Costituzione può essere modificata, gli articoli 138 e 139 ne prevedono le modalità, benché sia rigida, e l'unico vincolo, cioè l'unica cosa che non si può cambiare è l'assetto repubblicano dello Stato, cioè non si può tornare alla monarchia. La Costituzione è un testo pensato per il XX secolo e può essere cambiata.
0: E emergono, l'ultimo regalo che vi do stamattina, i particolari dei guerriglieri teppisti per me della Val di Susa. Erano vestiti tutti in nero, d'accordo, avevano maschere passamontagna, d'accordo, avevano persino dei nastri adesivi plastici sulle scarpe nere, anche quelle per coprire i marchi e azzerare le possibilità di riconoscibilità, e avevano degli ombrellini neri. Qualcuno diceva saranno per gli idranti, figuratevi, servivano a evitare il riconoscimento facciale a mezzo droni. Hai capito, Giulia?
2: Ti sei coperto bene
0: quel giorno della guerriglia, eri uno degli infiltrati del centrodestra e sei andato proprio pulito, bravo, bravo.
2: Ma te come viene in mente, cioè dove riesci a partorire questa straordinaria quantità di castronerie sin dalla mattina presto? Va bene che insomma, come dire, sei un po' come il marchese del Grillo che si è svegliato, però diamoci una calmata. mio caro, e del terrorista glielo dai a tua nonna in carriola.
0: No, no, è Black Bloc.
2: Guarda, sono le 7.56, hai 3 minuti e 40 secondi per chiedere scusa per questa battuta riuscita male. Utilizzali con ampiezza e con intelligenza il poco che rimane con questo caldo e con la stanchezza che immagino. Però vada, scusati serenamente.
0: Allora, hai visto che sul decreto avevo ragione io? Si sono mangiati lo sconto il primo giorno, pensa, il primo.
2: Scusa, ma ragione su cosa? Perché poi sembra che sia veramente una specie di infinita partita di calcio o di scommesse,
0: no,
2: quelle
0: previsto
2: che piacciono dalle vostre parti. Ma previsto cosa? Cioè che allora ricomincio a mettere i fatti in fila: il mostruoso aumento dei carburanti, la guerra, la situazione internazionale, l'impossibilità per i paesi che non fanno parte di questa guerra e che non c'entrano niente, come tutti i paesi europei, di controllare gli aumenti del prezzo del carburante, l'impossibilità di controllare il mercato perché non possiamo controllarlo con misure di stampo sovietico. Cioè, metti tutto quanto in fila e poi cerca di capire che cosa si può fare, perché il prezzo e l'aumento dei combustibili sono un problema gravissimo per tutti, per le famiglie, per l'impresa, eccetera eccetera, bla bla bla. Poi sbadiglia serenamente, madonna quanti versi che fai la mattina, appunto. E poi tira fuori una notizia.
0: Ma no, ma se lo sconto è limitato nel tempo, l'esercente dice: ma io vendo ancora al vecchio prezzo la benzina che ho in pancia nel mio
2: fermatoio. Ma si può fare tutto, si può fare anche uno sconto eterno.
0: E poi uso lo sconto per ricaricare, capito?
2: Bene, ma si può fare anche uno sconto eterno. Puoi dire anche che il governo deve mettere 50 centesimi o un euro per ciascun litro di benzina. Devi dire anche a quale titolo e da dove li prende, perché c'è questo da comprendere, e soprattutto da comprendere se questo andrà fatto in presenza di delle variazioni di prezzo del barile che sono notevoli, perché va bene tutto quanto, però devi anche controllare la situazione internazionale, non andare solo a fare demagogia come gli ascoltatori che ci chiamano e ci mettono le lezioncine registrate dei loro idoli. Non funziona così, funziona che uno affronta le questioni comprendendole e trovando fuori delle soluzioni, delle ipotesi di soluzione, non la vela
0: che meraviglia il pezzo di Travaglio sul Cazzaro dell'estate, è proprio una scrittura magistrale. So
2: ognuno
0: che approvi, quindi non
2: ha i suoi punti di riferimento, c'è cioè chi tiene Don Chisciotte e Miguel de Cervantes, chi Shakespeare e chi Travaglio, ognuno ha dei punti di riferimento per la scrittura, è giusto che ci siano i propri idoli e ciascuno abbia nella cameretta sopra il lettino il poster che più gli piace.
0: Mamma mia, che ironia,
2: i riccioletti sul collo.
0: Titolo del giornale: il vaffa di Grillo a Conte,
2: che tu hai già sanzionato, visto, sentendoti prima, perché ti sembra un po' troppo. Ma non è giusto che il fondatore dei 5 Stelle, di quel partito, segnali che probabilmente ha preso una deriva che non si sente di approvare, che non gli piace, che non era quella prevista nel primo movimento? Può farlo,
0: la deriva sì, l'ha data lui, perché se il tema è l'imborghesimento tra virgolette, l'errore più grande l'ha fatto proprio Travaglio, proprio Grillo, quando sostenne nel famoso discorso di Bibbiona bisogna dire che bisogna sostenere Draghi, che poi dicendo Draghi è come se fosse un grillino. Mamma mia, da mettersi le mani nei capelli.
2: Non vi è piaciuto Draghi e va bene.
0: No, ma abbiate, poi non può dire agli altri che sono cambiati, che si sono integrati,
2: visto,
0: se lui si è appiattito su Draghi.
2: Volare leggero invece su piccoli ranucci crescono. Perché
0: ma
2: ragazzo
0: non è dimostrato proprio niente del fatto che Ranucci si sia messo la bomba, quindi dire questa battuta è una scemenza.
2: No, ma non è dimostrato assolutamente neanche che il ragazzo e collaboratore di Report che si sarebbe finto vittima di un attentato lo sia, perché anche lì si tratta di una